0: nulla alla politica, c'entra la logica di palazzo, di amicizie, di clan, di affinità. Io sto con te, ti chiamo perché tu mi sei simpatico e in qualche modo abbiamo condiviso delle cose insieme. Io vi dico solo una cosa: fuori da Roma questa logica non esiste, non esiste. È una logica che abita a Roma e riguarda il calcio, la politica, il modo di fare, che non esiste altrove. La gente non la capisce questa roba fuori da Roma.
1: No, la gente chiaramente difficilmente ci arriva, direttore. Tra l'altro molti ci chiedono ancora una volta se allora possiamo dire che il nostro che quello che poi è successo non cambia nulla, e se il nostro movimento calcistico continuerà a essere in acque torbide, a questo punto comunque poco chiare, e se avrà la forza di rialzarsi. Peraltro aggiungo una nota a margine che significa poco ma fa capire tante cose: per poter gli organi di informazione trasmettere la diretta della conferenza stampa di Mancini e di Ranieri, soprattutto di Mancini, dovranno pagare alla federazione 500 euro per avere il diritto di trasmetterla. Anche qui ci sono cose che ti fanno capire veramente, poi altro che lotta alla pirateria, ti fanno pagare qualunque cosa, anche le parole del CT, che dovrebbe essere appannaggio di tutti e disponibile a tutti.
0: Ma questo schifo questo... l'avevamo già visto con
1: sì,
0: la FIFA, no?
1: Tra l'altro, sì, sì.
0: Ma allora io dico un'altra cosa, ma ci rendiamo conto che, diciamo, questa logica veramente assurda di dover in qualche modo circoscrivere la propria cerchia di amicizie per poter governare, diciamo, non fa crescere per nulla il nostro movimento. Ho fatto un calcolo che praticamente i tre che governano adesso il calcio in tre fanno 203 anni. La media è di 67 anni, 67. Cioè, se questa è, diciamo, la gioventù, il cambiamento, diciamo, le nuove idee, ma dove stanno? Non stanno da nessuna parte. E ribadisco, poi alla fine si andrà avanti sempre per logiche di appartenenza. La Serie A proteggerà se stessa, la Serie B lo stesso. Tutti cercheranno di, in qualche modo, non intralciare, di non far dei danni in alcune categorie, altrimenti deflagra troppo. Ribadisco, è un modo di ragionare. Quando tu devi fare delle riforme, le riforme non accontentano. Le riforme molto spesso devono fare tabula rasa, piazza pulita. Le riforme che riguardano la giustizia sportiva, i giovani, l'incremento dei giovani nelle squadre, i club, il sistema calcio inteso come format di campionati, di ridurre le squadre della Serie A, della Serie B e della Serie C, di tutto questo praticamente non se ne parla più. Si spera che, chiaramente, come dire, Mancini, con quelle sue 37 vittorie consecutive, ma hai notato come, scusate, ma i nomi si fanno perché lo hanno detto, Zazzaroni, Sabatini, tutti in qualche modo sono di nuovo saliti sul carro. Viva Mancini, ma che cosa gli si può dire a Mancini? È umano, come dire, cedere alla tentazione dei soldi, ma no, caro Sabatini, non è affatto umano che un allenatore della nazionale italiana, che quindi ha una responsabilità etica e morale, tradisca la propria nazionale per i soldi di un'altra nazionale. Sarebbe stato umano e normale se avesse tradito la nazionale per un club, ma non per un'altra nazionale. Ma capisco che per alcuni giornalisti, colleghi, certi ragionamenti siano troppo sofisticati, perché proprio non se lo pongono il problema. Hai capito qual è il problema?
1: Sì, sì, no, è chiaro, direttore. Ma a questo punto una cosa che a me è poco chiara, peraltro prendo in prestito le parole anche di Dino Zoff, che ha parlato a Repubblica. Qual è il ruolo del DT della nazionale, del direttore tecnico della nazionale? A cosa serve come figura sostanzialmente? Perché lo stesso Zoff lo dice, insomma, non capisco qual è il ruolo del direttore tecnico.
0: Ma io mi aspetto che Ranieri, diciamo, dall'alto della sua luce, un giorno dirà, dopo qualche sconfitta magari fuori luogo di Mancini, io non l'ho scelto, me lo sono ritrovato. Può essere che dica una cosa del genere, no? Può essere questa la frase. Invece un direttore tecnico dovrebbe, in qualche modo, se vogliamo dar seguito a questa logica assurda di mettere un direttore tecnico in nazionale, di uniformare il gioco della nazionale, delle giovanili, di andare a guardarsi tutte le partite delle squadre e suggerire o imporre agli allenatori delle squadre giovanili lo stesso tipo di gioco o lo stesso tipo di sistema di gioco della nazionale maggiore. Ma secondo te per come siamo divisi noi, Ranieri va vicino a Mancini e gli dice qualche cosa di tecnico, oppure va vicino ad altri allenatori e può imporre una sua idea tecnica? Assolutamente no, perché Ranieri, con tutto il rispetto, non è Ferguson. Ranieri non è quel, diciamo, plenipotenziario. Abbiamo visto con Gasperini, ha fatto un disastro totale, totale, facendosi cacciare dalla Roma e registrando poi invece che Gasperini stava lavorando benissimo e si è qualificato per la Champions.
1: Infatti questo è un altro tema, direttore, perché abbiamo visto nel ruolo dirigenziale Ranieri, nei rapporti con l'allenatore, non funzionare propriamente bene, quindi questo potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo, detto che poi il CT della Nazionale è un lavoro un po' più spalmato nel tempo e quindi magari può avere delle influenze maggiori. Però
0: sai che cosa penso? Ma di brutto, io penso sempre, diciamo, il peggio in una situazione del genere. Metti qualche situazione di scarso risultato da parte di Mancini, chiaramente viene come in qualche modo eletto una sorta di duo di allenatori con Ranieri che diventa allenatore in pectore e affianca Mancini per sistemare alcune cose. Hai capito? Cioè già mi prefiguro una cosa di questo genere, che è assurda per la Nazionale. È assurda. Dobbiamo pensare a come fare delle riforme e invece stiamo attaccati al dobbiamo fare altri 37 risultati utili consecutivi. Ma che cretinata è? Che cretinata è?
1: No, devo dire che i messaggi che arrivano dai nostri amici sono abbastanza avviliti. Detto questo, direttore, bisognerebbe passare anche alle riforme, no? Perché in tutto ciò tanto tempo e tanta confusione, tante figuracce, aggiungo, per la scelta soltanto del CT della Nazionale, che già ha scoperchiato un sistema dal quale bisogna uscire, ancora zero parole su quelle che sono delle riforme immediate da fare. Tornano in mente, l'ho raccontato nei giorni scorsi, le parole del presidente Andrea Agnelli del 2012, quando disse bisogna andare immediatamente incontro a una riforma dei campionati, del settore giovanile, alla costruzione degli stadi. E sono passati 14 anni e siamo ancora al punto di partenza, nessuno ancora ha capito questa cosa. Perché quel grido d'allarme non era stato ascoltato, direttore?
0: Ma guarda, io dico con tutto l'affetto, l'amore e anche la stima per Andrea Agnelli, l'ho seguito da vicino, ma Andrea Agnelli ha un difetto che purtroppo si è constatato nel corso delle stagioni, è discontinuo. Cioè lui dice almeno 5-6 cose giuste, sagge, ma poi alle quali non dà seguito. Cioè la Superlega lanciata così è stata una sciocchezza, doveva avere un seguito, doveva avere un accordo reale e non fittizio, doveva essere portata avanti con una struttura seria. Ma Andrea Agnelli, ribadisco, se tu lo metti a lanciare delle idee per il calcio ne ha almeno 10 su 10 buone, ma sono tutte irrealizzabili, cioè nel senso che lui poi lancia l'idea ma si guarda bene da portarla avanti, e lo stesso più o meno è avvenuto alla Juventus. Aveva lanciato l'idea di un ringiovanimento con Marotta, no? L'uscita di Marotta, poi ha lasciato a se stesso in balia, diciamo, dei vari direttori generali che sono arrivati, una squadra che non si riusciva a rimettere in piedi. L'ultima pella appunto è quella di Pirlo, amico personale di Andrea Agnelli, ma con tutto il rispetto non entro in queste amicizie, ma un fiasco totale. Che caspita dicono adesso, ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, è stato disastroso da un punto di vista di gioco, ma come fanno a dimenticare, diciamo, certe cose e si guarda soltanto all'albo d'oro? Andrea Pirlo è stato il primo elemento di fallimento e di discontinuità dopo i 9 scudetti vinti anche a fatica, l'ultimo con Sarri, che si è consegnato completamente ai giocatori e ancora si fa. Per questo dico, io stima di Andrea Agnelli, ma Andrea Agnelli dovrebbe avere, come dire, la fermezza di essere continuo e portare avanti quelle idee, quelle riforme che ogni tanto lascia intravedere.
1: Domanda di un nostro amico che ti chiede, direttore, è vero che Mancini tra l'altro è stato uno che ha vinto l'Europeo, però si dimenticano quando raccontano la sua storia che ci ha portato fuori dal Mondiale dopo la partita con la Macedonia del Nord. Ecco, quindi parlando anche di aspetto tecnico, detto che magari noi un talento ce l'abbiamo all'interno del nostro movimento calcistico, perché sono le under che dimostrano di avere tanti talenti, è l'allenatore giusto per tirare fuori questo talento, oppure molti stanno facendo il nome di Baldini, stanno dicendo perché il nostro calcio non ha abbracciato Baldini, perché Baldini tutta è uno che parla Baldini, che non, si, non, diciamo, non fa il fantoccio di nessuno, mi sembra di capire, no?
0: Non solo non fa il fantoccio, caro Vincenzo, ma è uno che ha il coraggio delle proprie idee, le porta avanti e sono idee vincenti, ecco. È uno che se ne frega di fare il nome e basta, ma posso magari, posso mai affiancare questa politica da circoletto romano alla figura, a una figura integerrima, secondo me, superiore come quella di Baldini? Baldini sarebbe assolutamente un pesce fuor d'acqua in queste logiche, mi permetto di dire, da palazzo o da, da circoletto. Non servirebbe, perché sarebbe in balia di se stesso, sarebbe lasciato solo a se stesso e non avrebbe il supporto che dovrebbe avere. Per cui io tutta la vita avrei voluto vedere Baldini, ma non con questo presidente federale e non con questo tipo di organizzazione.
1: Quale sarebbe secondo te la soluzione, direttore? Ha detto che magari ti saresti aspettato un passo indietro da parte di Malagò subito, che aveva fatto capire. Tant'è che ieri ci si aspettava anche un po', lo chiedevamo anche ai nostri cronisti inviati lì, se girava la voce che si potesse dimettere.
0: Come si chiama? Si dice faccia di bronzo, no? Cioè più diciamo brutta figura di quella che sta rimanendo, ma non lo dico perché lo ha detto a Bodi, non mi frega nulla di quello che ha detto a Bodi, chiariamolo. Dico solo perché a Bodi è un altro conosciuto del movimento calcistico, dello sport, cioè, quindi lasciamolo fuori. Dico soltanto che è una figuraccia quella che ha fatto Malagò e non ha sentito il dovere di farsi da parte. Adesso io ribadisco, ci saranno i fusilli puntati, perché comunque la rabbia non si dimentica e la rabbia può diventare rabbia. Su Ranieri comunque c'è un punto di domanda grosso come una casa e si farà molta attenzione alle sue dichiarazioni. Allora io ribadisco, l'unico che poteva fare un cambiamento era Baldini, oppure, diciamo, vogliamo una classe superiore, Antonio Conte, l'unico che poteva fare un cambiamento reale. Ma Antonio Conte non è gestibile come Mancini, e Mancini fa parte del, come dire, di quel gruppetto. Conte no, Conte magari si arrabbia, non è gestibile, diventa ombroso, irascibile, e come fai a gestirlo? Per questo dico, siamo caduti dalla padella nella brace.
1: È proprio così, direttore. Cosa c'è dietro, secondo te, le pressioni della Serie A sul nome? Che più che suggerivano, imponevano quasi. Cosa c'è dietro gli attacchi anche poco velati da parte della Gazzetta, del Corriere della Sera, che fanno tornare alla mente anche un po' gli attacchi neanche troppo velati di Cairo nei confronti di Maldini e del programma di Maldini?
0: Ma anche di Malagò, se non sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Insomma, si sono resi conto che obiettivamente non si può essere, come dire, così ecumenici o elastici da poter sopportare questi cambiamenti repentini. Cioè, ci sono delle logiche che anche un imprenditore come Cairo, che anche personaggi che ne hanno viste tante, insomma, si indignano, no? Cioè, arriva il momento dell'indignazione, ma per queste persone non esiste l'indignazione. Esiste solo lo scivolone dal quale si può rimettere in sesto, magari usando quelle frasi iconiche, ma solo chi sbaglia si rialza, queste cose qua, queste sciocchezze qua. Quando tu ti aspetti da uno che è stato presidente del CONI, una figura potentissima per quanto riguarda anche i successi dell'Italia nello sport, ti aspetti un profilo altissimo per quanto riguarda le decisioni. E queste decisioni mi sembrano, ma veramente, le dice con tutto il rispetto, le ricette della Soralella, cioè, ma che roba è?
1: Tra l'altro, un altro dubbio che giustamente hanno i nostri amici, e lo condivido, è il fatto che quando un presidente viene comunque eletto, diciamo, dai club di Serie A, in qualche modo vorrebbe cercare di non scontentarli, quindi è lì cercando di non imporre le proprie scelte. Ma allora il cambiamento del calcio italiano a chi appartiene? E chi lo vuole veramente?
0: Ma guarda, il cambiamento del calcio italiano dovrebbe appartenere a tutti quello che lo hanno a cuore. Ma la verità è che, per quanto riguarda la fotografia del calcio italiano, è la Serie A. La Serie A è qualche cosa, diciamo, un girone infernale, è un qualche cosa di assurdo, in cui tutti quanti strepitano, tutti quanti vogliono in qualche modo stare a galla, non gli frega in che condizioni, e ogni tanto si alza qualche solone che dice no, ma questo non ha pagato tutto, quest'altro è pieno di debiti, quest'altro ma perché a lui si fa l'eccezione? E poi l'eccezione capita anche a chi dice una cosa del genere. Si vive di eccezione in eccezione e chiaramente non puoi fare nessuna riforma in queste condizioni e dovresti realmente buttare tutto a mare e ricostruire.
1: Parliamo anche un po' rapidamente nei minuti finali, direttore, ti ringrazio veramente per questa chiacchierata che era il modo migliore per chiudere un po' questa carella e farci delle domande giuste, perché poi noi il nostro mestiere è quello di farci le domande, direttore, le risposte a volte sono implicite nelle domande, però occorre farle sperando che possa cambiare il vento, ma no,
0: io mi indigno quando vedo dei colleghi che realmente gli dicono va tutto bene, è normale. Cioè, io questo
1: detto, sei d'accordo con me quando dico che non doveva cambiare solo il nome del presidente federale, ma doveva esserci una bonifica federale lì dentro?
0: Una bonifica totale, perché quell'altro circoletto del Consiglio federale, che è quello che decide tutto.
1: Chi è Viglione? Che ruolo ha? Che mansioni ha?
0: Mi fai un nome a me molto sgradito, ti devo dire la verità. Sempre dietro ogni vicenda importante nel nostro calcio, che poi ha determinato dei cambiamenti sui quali poi, ecco, alcuni nomi rimangono sempre dietro le quinte. E allora io dico, posso esprimere un parere personale? Non mi piace per come agisce, non mi piace per quello che fa. Sarà il migliore avvocato del mondo, sarà quello che, diciamo, la Federcalcio di cui la Federcalcio ha bisogno per sistemare tante situazioni, ma a me questo modo di procedere a strappi, a punizioni, a te ti tratto così, a quell'altro lo tratto così, a me non piace. Punto.
1: Situazioni anomale che andrebbero superate e risolte, ma anche qui la volontà evidentemente manca. Ultima domanda e chiusura sul mercato, direttore, potrebbe essere la giornata finale di Colomani alla Juventus. I tifosi della Juve continuano a domandarsi: ma perché la Juventus è andata dietro solo a questo nome? Perché? Intanto però oggi potrebbe esserci la fumata bianca. Prova a dare tu una risposta del perché, se può essere l'attaccante giusto per Spalletti, che no, ragazzi, sta lavorando con nulla per adesso.
0: La Juventus sta deludendo, cioè come società, parliamoci chiaro. Io ascolto molti tifosi della Juventus, sono tutti delusi, ma chi arriva, chi non arriva, non arriva nessuno. Arriva questa scelta, diciamo, di rimedio, perché è un rimedio quello di Colomoni, potrà essere buono, ma ancora dobbiamo vederlo all'opera. Io spero molto che in Spalletti, ma sperare solo in Spalletti senza avere almeno quei 4-5 nomi importanti, e che devono essere più importanti di Colomoni. Secondo me, ecco, non si è cominciato nel migliore dei modi alla Juventus, lo dico con molta franchezza.
1: Direttore, grazie di cuore per essere stato con noi, direttore De Paolo, un grande abbraccio, direttore.
0: A voi.
1: Ciao, ciao, direttore. Ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale e poi cominciamo come al solito il rotocalcio, andando a fondo del mercato che adesso, insomma, racconta anche di questa ultima ora che riguarda il Milan, che avrebbe sistemato un po', così possiamo dire, la difesa, ma c'è tanto ancora su cui lavorare in tanti altri club, quindi torniamo tra pochissimo e ne parliamo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini in cabina di regia. Siamo pronti tra poco a metterci in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, perché oggi è una giornata archiviata un po' la situazione relativa alla CT della nostra nazionale. Continueremo a fare i nostri ragionamenti in tal senso del mercato e della trattative che si vanno a sbloccare in alcuni casi, quella di Colomani alla Juventus, che dovrebbe essere addirittura d'arrivo con l'offerta giusta finalmente della Juventus nei confronti del Paris Saint-Germain, con anche però la chiusura dell'affare di Avarà, giocatore che arriva dal Troia al Milan, nuovo calciatore del Milan, firma fino al 2031, Milan che sistema la difesa. Nel frattempo, detto di Stones, l'Inter cercherà di trovare anche l'accordo con Romero e cercherà di andare avanti, e c'è anche la notizia che riguarda Theo Hernandez, che ha alimentato un po' il mercato di questa giornata. Un'estate fa, andiamo a leggere su Tutto Mercato Web, a firma di Mon Alessandro, Theo Hernandez sceglieva l'Aliali per rompere definitivamente con il Milan, cambiare area, guadagnare 20 milioni di euro, poi questo diventerà naturalmente una sorta di catena per lui, e lo spieghiamo dopo. Il terzino sinistro francese ha 29 anni, ancora la voglia però di giocare ad altissimi livelli in un club d'élite dopo aver trascorso un anno praticamente in esilio dorato, e da lì che adesso stanno scappando tutti, e per ora l'agente Manuel Garcia Quillon lo avrebbe proposto a due club di Serie A, Juventus e Napoli, secondo quanto riferito da Tutto Sport. Insomma, queste dovrebbero essere le squadre alle quali è stato offerto. I feedback del club bianconero sono ottimi, Ricky Massari e il tecnico Luciano Spalletti lo stimano, ma chiaramente l'entourage ha pattuito con l'ex Real Madrid di poter tornare in Serie A solo a determinate condizioni. In realtà Theo Hernandez potrebbe anche salutare la Lial in prestito, come è accaduto per Cancelo, mentre Andrea Cambiaso potrebbe salutare a questo punto i bianconeri, ma per ora non ci sono stati, soltanto sondaggi da parte di Barcellona, Chelsea, Inter e Como, nulla di più. Quindi la Juventus conta di poter trovare anche una soluzione in uscita con Cambiaso fuori ed eventualmente l'arrivo di Theo Hernandez, che chiaramente, torniamo al discorso delle catene di qui sopra, deve chiaramente ridurre drasticamente il suo ingaggio, perché 20 milioni neanche a 5 giocatori contemporaneamente la Juventus riesce a dare, visto che il tetto massimo che si è dato la Juventus come ingaggio è di 6 milioni, al punto che lo stesso Colomani, per favorire la trattativa con la Juventus, si sarebbe disposto ad abbassare l'ingaggio fino a 4 milioni a stagione per 5 anni. Quindi è chiaro che ci dovrebbe essere anche uno sforzo economico importante per quanto riguarda Theo Hernandez. Dai 20 milioni dovrebbe andarsi a tagliare drasticamente, quasi disintegrando quello che prendeva in Arabia Saudita, ma tornando nel calcio che conta. Ma sarà, a proposito poi di Conceição, cerca di trovare un po' la quadra per l'uscita, mentre per Theo Hernandez il massimo garantito è quello di arrivare a 7 milioni tutto compreso anche di bonus, che è lo stipendio massimo che può raggiungere Yıldız, che è considerato dalla Juventus anche il tetto orientativo oltre il quale non andare con l'ingaggio degli altri giocatori che arriveranno. Stesso discorso che appunto varrà anche per Franchessi, che sta facendo ancora i suoi ragionamenti, ma la Juventus non si smuove da quelle che sono il massimo dell'offerta che eventualmente può fare al giocatore. Nel frattempo la Juventus che punta appunto su Lukumi per quanto riguarda la difesa, ma deve battagliare con il Como, che è intenzionato a cercare di rinforzare il reparto difensivo. Poi ha messo gli occhi su Lukumi. Mettere 28 milioni sul piatto per il Como non è un problema, sapete che 28 milioni era il costo al netto della clausola che poi è scaduta sul giocatore. Lui però pare che sia più in attesa di una mossa della Juventus. Si sta accendendo, andiamo a leggere sempre qui su Tutto Mercato Web, il calciomercato in casa Bologna, con la giornata di ieri che ha visto arrivare nel capoluogo Emilia Romagna un duo di volti nuovi. Dalla Roma il centravanti Dobic, che sostituisce Castro, che invece è andato alla Roma, come sapete bene, costa l'operazione 35 milioni. Esatto percorso al contrario invece il centrocampista Amondarin, prelevato a titolo definitivo dalle Estudiantes de La Plata in patria, offerta da 10 milioni più 2 di bonus. Per quanto riguarda Lukumi, occhio alle uscite, perché è un obiettivo della Juventus. Il colombiano c'è il club bianconero già da qualche giorno, che ha messo gli occhi con decisione e grande attenzione. Il Como però va costruendo la squadra per la prossima e la prima storica Champions League. Nonostante la clausola di Lukumi col Bologna di 28 milioni sia scaduta appunto da un paio di settimane, a Como sarebbero pronti a mettere sul piatto proprio quell'importo, dicendo: guarda, la clausola te la paghiamo lo stesso anche se è scaduta, fino alla deadline. Il punto è nel traccheggiamento dello stesso difensore, che invece preferirebbe aspettare ancora la Juventus, destinazione da lui prediletta in confronto al lago. Quindi nonostante i soldi del Como, nonostante la Champions che ti regala il Como e non la Juventus, questo è un grande paradosso del calcio degli ultimi anni, Lukumi però sarebbe ancora affascinato dalla vecchia signora. Tornando anche un po' alle vicende nazionali con le quali apriremo evidentemente con Lorenzo Di Benedetto appena lo avremo in collegamento, andiamo a leggere un po' quella che è stata la stoccata di Marotta a Malagò. Non discutiamo Mancini, ma il metodo. Sono arrabbiati i club della Serie A che evidentemente spingevano per un altro nome sulla panchina. La Serie A si è vista a scavalcare perché la posizione della società del massimo campionato era chiara. Avrebbero preferito vedere Antonio Conte sulla panchina azzurra. Le responsabilità della decisione sono dunque totalmente attribuibili a Malagò, che avrà oneri e onori della scelta del Consiglio federale, però nessuno se le è mandati a dire. Se ne sono volate anche parole pesanti. Le parole soprattutto di Marotta vengono riportate dalla Repubblica, che si è fatto da portavoce anche di altre squadre, dicendo: non discutiamo Mancini, ma discutiamo il metodo. Una posizione forte che sicuramente, al di là dell'augurio di Simonelli, non permette alle cose di iniziare nel miglior modo possibile. E qua torna la domanda che ponevo prima, che ripongo anche adesso: chi è che deve decidere il CT della nazionale? Perché si deve avere l'approvazione dei club di Serie A? Perché deve essere Marotta portavoce dei club di Serie A? Domande alle quali poi magari qualcuno ci riuscirà a dare una risposta. Per quanto riguarda invece la squadra appunto della nazionale, occhio anche alle novità tattiche. Nel 2021 ha portato l'europeo a casa Mancini, optando per un 4-3-3, a volte 4-2-3-1, con sistemi che sono sempre stati utilizzati, punti fermi della dialettica tecnica tattica di Mancini. Allora occhio anche a quelli che potrebbero essere i nuovi movimenti, o a Gaetano, che sotto la guida di Sarri all'Atalanta potrebbe esplodere come playmaker, Fagioli, che potrebbe riguadagnare quota in favore di Locatelli come playmaker anche lui, comunque come regista, Nicolò Zaniolo, ricordiamo che venne convocato dalla nazionale da Mancini ancora prima che esordisse in Serie A, quindi un giocatore che potrebbe ritrovare la maglia azzurra, come la potrebbe ritrovare in un anno di totale rilancio anche Federico Chiesa. Ricordiamo che il giocatore è rimasto al Liverpool, è sicuro di poter avere più spazio quest'anno e di poterselo guadagnare. Guattuso non è riuscito a recuperarlo, Mancini farà un tentativo. Chiesa però sembra un po' più disponibile adesso, magari con qualche minutaggio in più nella sua squadra di club che il Liverpool, e quindi di potersi presentare nel migliore dei modi anche con la maglia della nazionale, potrebbe avere appunto uno spazio nella nazionale di Mancini e potrebbe accettare quello spazio. Zaccagni e Ken potrebbero spostarsi, con Pio Esposito pronto al lancio da centravanti, e Retegui, che ricorderete bene, nome letteralmente andato che trovò Roberto Mancini, piano di riserva, di lusso. Poi ci sarà un occhio riguardo i più giovani, bisogna spingere anche per i più giovani, Hanor, Bartesaghi, Ndur e Coliosho, che passando anche per liberare Inazio, che potrebbero avere spazio nella nazionale di Roberto Mancini, che piano piano comincerà anche a prendere forma, e oggi ricordiamo alle 18 ci sarà la conferenza stampa in cui avremo, da quello che poi ha raccontato lo stesso Malagò, le scuse da parte di Mancini, che lasciò la nostra nazionale per fuggire in Arabia e guadagnare tanti soldi, tradendo, diciamo così, anche in maniera abbastanza evidente, il tricolore italiano. Parliamo anche un po' di mercato estero in attesa del collegamento con Firenze. Rodri continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Dopo l'ottimo mondiale disputato con la Spagna, il centrocampista del City è finito nel mirino di diversi club. Il Paris Saint-Germain è stato accostato al giocatore nelle scorse settimane, ma il club francese avrebbe ormai deciso di non affondare il colpo, anche perché impegnato nella ricerca di profili più giovani, peraltro appena credo rinnovato anche Fabian Ruiz. Il futuro dell'ex pallone d'oro, parliamo di Rodri naturalmente, è sempre invece orientato verso la Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti con il Real Madrid sarebbero in una fase molto avanzata. Lo stesso Rodri, legato al City da un contratto fino al 2027, vedrebbe di buon occhio un trasferimento ai Blancos con il City, che non potrà tirare troppo la corda proprio perché il giocatore andrebbe a scadenza l'anno prossimo, e quindi in questo momento il coltello dalla parte del manico è sicuramente nelle mani del Real Madrid. Sempre secondo l'emittente catalana, il sogno di Rodri resta appunto il Real Madrid, ma il giocatore non chiuderebbe comunque la porta a un eventuale approdo al Barcellona, che farà testa a testa con Real Madrid nella rincorsa del centrocampista vice campione del mondo, qualora si presentasse un'opportunità concreta, una possibilità che almeno al momento appare comunque più complicata rispetto all'ipotesi di un trasferimento nella capitale spagnola. Siamo in attesa sempre di quelli che sono i colleghi, feedback da Firenze non ce ne sono, chiedo a Gabriele Latini, no, per adesso ancora mi sembra di no, quindi tra pochissimo però avremo appunto Lorenzo Di Benedetto. Ci manda un messaggio Gianni che parla di Juventus e dice: buongiorno Vincenzo, io non sono d'accordo con te su Stones, è vero che ha giocato poco ed è soggetto a infortuni, ma credo che sarebbe stato il centrale perfetto in una difesa a 4 per Spalletti, è molto bravo ad impostare ai piedi di un centrocampista, proprio quello che chiedeva il nostro mister. Buona giornata Gianni, però ti posso garantire che, e te lo posso mettere per iscritto, che Spalletti, quando gli è stata proposta questa ipotesi, non ha ammiccato con grande gradimento al giocatore, aveva altre idee, altri piani, ha detto alla Juventus di non affondare il colpo, e tant'è che la Juventus di fatto non è mai entrata in concorrenza con l'Inter per il giocatore, aveva fatto soltanto un sondaggio, teneteci informati su quelli che sono i costi dell'operazione sostanzialmente, ma al di là di questo nulla più, perché non era un obiettivo dei bianconeri. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, caro Dibbe, abbiamo chiuso il cerchio, no? Certo è che se l'idea iniziale era Mancini, a quel punto si poteva anche di subito, non si offendeva nessuno, perché in teoria è il presidente federale che deve scegliere. Dopodiché però tutto quello che è stato messo in piedi, i nomi di Maldini e di Leonardo, che avevano fatto altri nomi, le pressioni della Lega, come si è chiusa questa vicenda?
2: Si è chiusa all'italiana, mi verrebbe da dire, perché comunque è stato fatto un caos totale. Sono d'accordissimo con te sul fatto che se doveva essere Mancini era inutile fare tutta sta pantomima con Maldini e Leonardo, era inutile andare a pescare questa partnership di Pirlo con l'agenzia di scommesse russa, era inutile fare qualsiasi cosa, si poteva scegliere Mancini e dopodiché si sarebbero scelte tutte le altre figure. Sono due ritorni, cioè un ritorno quello di Mancini e una firma nuova, quella di Claudio Ranieri come direttore tecnico della federazione, che insomma ci lasciano abbastanza basiti, non per quel che riguarda ciò che i due potranno fare, perché insomma Mancini ha fatto il bellissimo e il bruttissimo tempo all'Italia, perché insomma l'europeo ce lo ricordiamo tutti, resterà sempre nella nostra memoria quelle emozioni che abbiamo vissuto, però poi sei mesi dopo c'era l'Italia che prendeva il gol a Palermo al 91esimo con la Macedonia del Nord ed era Mancini in panchina, non c'ero io, non c'eri neanche tu Enzo, quindi capiamo bene insomma che se di tre disastri mondiali si sta parlando, e la firma dei tre disastri mondiali è una di Ventura, una di Mancini e una di Gattuso, quindi per poi non parlare chiaramente, ma ne parliamo per forza, di come si interruppe, no, l'avventura di Mancini con la nazionale italiana. Poi è chiaro che Roberto Mancini non abbia ammazzato nessuno, e ci mancherebbe
1: no,
2: altro.
1: No, ci mancherebbe.
2: Però insomma i comportamenti secondo me devono essere tenuti in considerazione, e uno che se ne va in questa maniera rinunciando alla panchina della nazionale italiana, secondo me non si doveva neanche avvicinare più di tanto a Coverciano. Perché per quel che riguarda Ranieri il discorso non è simile ma quasi, perché insomma l'Italia, la federazione Gravina a quei tempi aveva pensato a lui per a cui affidare la panchina della nazionale prima di darla a Gattuso, per evitare, no, il terzo disastro mondiale consecutivo che poi non abbiamo evitato. E Claudio Ranieri rispose: no, io sto bene alla Roma, sono contento alla Roma e quindi io non ci vengo in nazionale. Benissimo, la Roma Gasperini lo fa fuori tra virgolette, perché sappiamo tutti com'è andata, e adesso torna all'Italia a offrirgli un ruolo diverso e Ranieri magicamente accetta. Quindi non lo so, sono stati due atteggiamenti che secondo me dovevano chiudere una porta in maniera definitiva per quel che riguarda la nazionale italiana, ma non perché abbia qualcosa contro Ranieri, ci mancherebbe altro, ma perché insomma una volta che prendi una decisione e dai una certa risposta, secondo me poi dopo non ci devi rientrare. E invece sono rientrati tutti e due, usciti dalla porta e rientrati dalla finestra, e vediamo adesso che cosa sarà. Ma le sensazioni, mentre dopo la partita con la Bosnia abbiamo parlato a lungo, no, che magari questa poteva essere la volta giusta, Malagò sarebbe stato il presidente della federazione perfetto dopo tutto quello che di buono aveva fatto al CONI. Insomma, abbiamo detto tante cose, abbiamo pensato tante cose. Ora la sensazione è che si sia nella solita strada senza sfondo, ovvero è una nazionale, una federazione, una politica calcistica, tutto quello che vuoi, che non cambieranno mai, e quindi non ho buone sensazioni per il futuro e per la ricostruzione della nazionale.
1: Non ce l'ho neanche io. Ti faccio una riflessione che voglio sapere se la condividi oppure no. L'ho fatta ieri dicendo che, ma non solo ieri, anche in passato, che secondo me non basta cambiare il presidente federale quando un movimento è chiaramente in difficoltà, o comunque un movimento chiuso che si autoalimenta, si autorigenera, che non va avanti, che non trova riforme, che magari neanche ne vuole le riforme. Andava bonificato tutto in questa federazione, tutti gli elementi all'interno della federazione andavano cambiati. Non so se sei d'accordo.
2: Ma guarda, sì, ma secondo me si sta facendo ancora più confusione, ti dico la verità, perché è vero che doveva essere fatta tabula rasa, ma c'è anche un altro aspetto secondo me che dobbiamo tenere in considerazione, ovvero quanto la politica stia mettendo bocca nel calcio, perché secondo me sono due cose che dovrebbero essere ben distinte, nel senso il ministro dello sport della Repubblica Italiana, Andrea Bodi, sta mettendo bocca su qualsiasi cosa, cioè sta parlando sempre, mentre quando è arrivato il momento, no, di fare pressione per le dimissioni di Gabriele Gravina, che secondo me non sarebbero arrivate senza la pressione della politica. Ora però la politica secondo me deve tornare a fare un po' quello che ha sempre fatto, ovvero rimanere fuori, a meno che non ci siano cose clamorose sulle quali dover intervenire. Quindi anche questo aspetto secondo me ci fa la fotografia del caos totale che c'è, perché quando voglia mettere bocca in troppi poi difficilmente si riesce ad arrivare a un punto in comune, e quindi anche su questo aspetto bisognerebbe rifletterci. Poi io, e chiudo l'argomento, sarei stato più per un'altra cosa, visto che comunque Andrea Bodi, ministro dello sport, ha messo bocca nelle dimissioni di Gravina, nella nomina anche di Malagò come presidente della federazione, allora a quel punto lì secondo me dovrebbe essere anche un organo di controllo su quello che Malagò in questo caso ha promesso di fare durante, insomma, la sua campagna elettorale, perché qui adesso bisogna vederle le riforme, bisogna vedere che progetto c'è, bisogna vedere
1: parlarne a meno parlarne a meno, perché pare che veramente si stia passando sopra quelle che sono delle riforme che erano più urgenti addirittura della stessa scelta del CT nazionale, che era altrettanto urgente, però sembra che tutto sia ai tempi italiani, invece bisognerebbe muoversi anche in fretta. Si muove, finalmente, forse, Habemus Colomani, il DIB, oggi è la giornata giusta per chiudere questa telenovela in casa Juventus?
2: Vediamo, se più che altro vediamo se il Paris Saint-Germain si è convinto, perché la Juve dovesse prenderlo per le cifre, insomma, che circolano, e con la
1: 10
2: formula.
1: Prestito oneroso, 32 riscatto obbligatorio, più vari bonus per arrivare massimo a 40-42, roba del genere?
2: Esatto, più o meno sono queste le cifre, che non si discostano dai 40 che la Juventus aveva messo in conto di spendere, che
1: a poi ne spende 50 10
2: quest'anno, 30, come?
1: A fronte dei 50 richiesti, no? Perché era quella la
2: differenza. Esatto, quindi diciamo che la Juve in questo caso la sta spuntando, perché non si è chiuso e non si chiuderà, se si chiuderà, perché io il condizionale non lo tolgo neanche se mi paghi, se si chiuderà la Juventus si sarà avvicinata molto meno rispetto a quanto non si è avvicinato il Paris Saint-Germain, perché non si arriva nemmeno a metà strada, a 45 non ci si arriva, i bonus inclusi. Quindi diciamo che la Juventus, che il braccio di ferro che la Juventus ha condotto fino a questo momento potrebbe vincerlo. E vediamo, insomma, se
1: con il giocatore che prenderebbe 4 all'anno per 5 anni, mi sembra, quindi anche lui ha fatto la sua parte rifiutando peraltro club arabi e francesi o inglesi, non ricordo, e quindi chiaramente mettendo il Paris Saint-Germain, che intanto lo aveva messo ad allenarsi con l'Under 19, a dire: guardate, o resto nell'Under 19 o mi fate andare alla Juventus, almeno vi guadagnate un quarantino.
2: Esatto. No, ma la cifra più o meno è quella, cioè non si discosta tanto da quello che dicevamo. È chiaro che la Juventus dovesse fare un minimo, quantomeno un minimo passo, e la Juventus l'ha fatto. Siamo quasi arrivati alla fumata bianca. Vediamo se oggi sarà davvero la giornata giusta per arrivare all'accordo definitivo. Dopodiché, Kolomoani si sposterebbe verso Torino, visite mediche, firma e poi per mettersi subito a disposizione Luciano Spalletti. E se così dovesse andare, io mi auguro per la Juventus che questo possa essere l'acquisto più importante della storia del club, nel senso che arriva un giocatore che fa 40 gol a campionato per tutti e 5 anni, più altri miliardi in Champions League, perché dopo un inseguimento durato un anno e mezzo, non voglio nemmeno immaginare se
1: Fallimento.
2: Kolomoani fosse non quello delle prime 5 partite giocate con la maglia della Juventus, ma quello delle successive 5, dove non segnava neanche a pagarlo. Quindi, insomma, mi auguro che la Juve possa, per la Juve, che possa aver trovato l'attaccante giusto. Qualche dubbio continua ad averlo, però è stata una rincorsa talmente clamorosa, con tre dirigenti in tre stagioni diverse che ci hanno provato a prenderlo, e a titolo definitivo, dopo il prestito di un anno e mezzo fa, clamorosa, con tre dirigenti in tre stagioni diverse che ci hanno provato a prenderlo, e a titolo definitivo, dopo il prestito di

0: arriva per 3 milioni di euro, quindi non è un investimento neanche clamoroso sotto il punto di vista economico, però è un giocatore su cui, insomma, il Milan è pronto a puntare. Amorim ci lavorerà già in Australia, perché il giocatore in queste ore, se non è già partito, partirà tra poco per l'Australia, per raggiungere il ritiro, insomma, la tournée australiana del Milan, che vedrà anche, insomma, partite molto importanti. Ci sarà il derby, per esempio, e in amichevole, e niente, un giocatore che andrà appunto valorizzato da parte di Amorim, che lo guarderà, ci lavorerà insieme, e poi stabilirà se vorrà davvero portarselo con sé su tutta la stagione, oppure se magari cercare una sistemazione per il giocatore, che comunque difficilmente sarà già pronto per essere un'alternativa credibile nella difesa del Milan, ma c'è tutto il tempo del mondo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe, un grande
0: Ciao,
1: abbraccio.
0: ciao Enzo, ciao.
1: Noi ci fermiamo e al ritorno ci sarà l'Apo De Carlo, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento, come sempre, di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, no, ancora non c'è, però tra poco dovrebbe essere il momento di Lapo De Carlo. Allora andiamo a leggere innanzitutto quelle che sono le news di mercato che arrivano dagli altri campi, perché è ufficiale, Lecce è tesserato un nuovo difensore dal Benfica, ha depositato il contratto di Dabo Papin, qualcosa del genere, Papin. Quindi insomma ufficiale il nuovo acquisto in casa Lecce, ha tesserato in queste ore un giovane che è difensore, si tratta di Ismael Dabo Papin, 18 anni, classe 2008, nazionalità francese, che si è formato nel suo paese con il suo show fino al 2024, prima di lasciare e trasferirsi in Portogallo al Benfica. 2 anni più tardi, ecco arrivare per lui la chiamata della Serie A, e Lecce ha infatti depositato il contratto dell'avvenuto trasferimento. Andiamo da Lapo De Carlo. Ciao Lapone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovato a te, ben trovati a tutti.
0: Allora, Lapo, intanto la tua analisi su quello che è successo in queste ore per quanto riguarda la nazionale.
1: Allora, stamattina ne parlavo con un noto giornalista come Andrea Vianello, che insomma è stato in Rai per tanti anni, tantissimi, 30 anni, e che conosce molto bene le pieghe burocratiche che può avere una valenza, una visione del genere. Io devo soltanto dire che mi sembra che da parte di tutti, cioè, tutti hanno sbagliato, ma veramente tutti, è stata la tempesta perfetta, perché io onestamente spero che mi sentite bene lo stesso, mi sentite bene, spero sì. Mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo okay, benissimo.
1: No, perché non mi sentivo più di voi. La questione è che quando tu hai errori di superficialità, di disorganizzazione, hai da parte di ognuno un atteggiamento che sembra incongruo con il ruolo che dovrebbe occupare. Facciamo un esempio banale, io senza stare a fare le accuse o altro, ma è proprio un dato di fatto. Partiamo da Malagò, che viene preso in questo caso come l'uomo del destino che deve risolvere i problemi nel nostro paese, e si trova a scegliere dopo qualche giorno le figure di Maldini e di Leonardo. Dopodiché i due, cioè lui aveva già fatto una permessa a Mancini con una stretta di mano, e poi dopodiché è successo che però aveva dato pieno mandato a Leonardo e Maldini.

0: casa mia. Scelgono Pirlo. Ora, quando ho scelto Pirlo, stiamo parlando del 13 luglio, il nome di Pirlo è diventato un po' più corposo, anche se era dietro i nomi di altri personaggi come Conte, Mancini, Guardiola. Ma quando si viene fatto il nome di Pirlo, nessuno, ma sai nessuno, né i giornalisti, né la federazione pensa o gli viene in mente che lui è il testimonial di una società, che un'agenzia di scommesse. Ora, il dato è pubblico, non è che stiamo parlando del segreto di Fatima, stiamo parlando di un dato pubblico. E la cosa che mi colpisce era questo fatto che quando Pirlo ufficialmente viene investito della carica, nel senso che ormai eravamo prossimi al giorno della settimana scorsa, vedere l'investitura di Andrea Pirlo, improvvisamente viene fuori a livello mediatico che lui è il testimonial di questa agenzia di scommesse russa. Ma in realtà lo sapeva Paolo Maldini, lo sapeva veramente Andrea Pirlo, lo sapeva Leonardo, tanto più che è venuta fuori una vecchia polemica di un paio di mesi prima, tre mesi prima, che era con Andriy Shevchenko, che essendo ucraino non aveva gradito molto, l'aveva fatto anche notare ai diretti interessati di questa mancanza di sensibilità, e che questa cosa, lui aveva detto, si sarebbe tradotta in un, diciamo, coscienza, esame di coscienza personale che ognuno avrebbe dovuto fare con se stesso. Naturalmente per noi la guerra è un fatto lontano e non ci riguarda, nel senso non ci riguarda direttamente ma indirettamente, e sembra sempre che chi è ucraino esageri sempre, che barba, adesso che noia questa storia dell'Ucraina. Io lo sento queste cose, intanto. Specialmente da gente che dice, ma l'Ucraina che palle, che barba, adesso basta però, eh. Come se fosse una roba di 50 anni, di 100
1: sì,
0: anni
1: appunto,
0: fa.
1: Sì, no? Vabbè, questo sicuramente.
0: E quando è venuto fuori questa cosa, quindi Andrea Pirlo ha sottovalutato il fatto che il suo ruolo è un ruolo importante, perché quando tu sei un personaggio pubblico le tue scelte hanno un valore. Maldini ha sottovalutato l'aspetto perché non è uomo istituzionale e, come Leonardo, non viene dalla politica, che è un ambito differente. Malagò si è accorto a sua volta che mi pare il presidente del CONI una cosa, il presidente del Federcalcio è un'altra, e che soprattutto ci sono delle differenze sostanziali nel modo in cui determinate scelte hanno preso a livello mediatico. Dopodiché lo stesso Malagò non può fare una scelta non condivisa o condivisa al volo, ci andrà a tipo, va bene, dai, e non vai a controllare tutte le cose che riguardano il futuro CT per evitare di scivolare, come in questo caso, nella buccia di banana. Quindi alla fine il pasticciaccio è emerso. Di più, adesso prendi Roberto Mancini, accusato di aver tradito la patria perché nel 2013 ha scelto i soldi sauditi. Peccato che non venga detta tutta la verità, perché in realtà erano successe tante cose e quindi sarebbe stato comunque un addio da parte di Mancini, perché di fatto tutti gli uomini che lavoravano con lui erano stati fatti fuori in nome di un rinnovamento dello staff tecnico, ma senza che lui fosse d'accordo, quindi già c'erano gli stracci. Ma comunque lui è stato preso come traditore, e quindi è giusto che venga anche lui da cospargersi il capo di cenere, perché non esiste che lui tu te ne vada via nel cuore di una notte con una PEC, perché devi andare a prendere i petrodollari. Non ha senso, è un gesto orrendo, bruttissimo da parte di Mancini. Dall'altra parte hai Claudio Ranieri, che vorrei ricordare a tutti era stato scelto come CT della nazionale, ci si era chiesto se poteva prendere lui in mano le redini della nazionale, ma lui ha scelto la Roma, e dicendo anche che non interessava avere un doppio ruolo, e quindi diciamo che non c'era tutta questa voglia di diventare. Io penso sempre che quando tu devi diventare CT della nazionale non c'è niente di più bello e di più importante. Non è vero, perché evidentemente c'era qualcosa di più importante sia per l'uno, i soldi, sia per l'altro, la Roma. E poi dobbiamo andare avanti. Antonio Conte, che si auto, come dire, definiva indispensabile per la nazionale, nel senso che dice, fossi nella federazione mi terrei in considerazione. Peccato che non si sia abbassato i soldi. Cioè, se fosse venuto Antonio Conte, A, non sapevamo se sarebbe rimasto più di 2 anni, ed è già questa una cosa assurda, e B, non esiste che arrivi il cittadino nazionale e pretenda un ultimo numero di soldi, di denaro, perché un conto è Guardiola, che italiano non è, è spagnolo e viene quindi non per soldi ma per denaro, un po' come Ancelotti in Brasile. Ma se sei un personaggio importante, carismatico, che di soldi ne ha fatti come Antonio Conte, onestamente che tu chieda la stessa cifra a me pare una cosa che già fa malissimo. Questo per dire che verso la nazionale e verso questo tema c'è prima la propria persona, cioè a me sembra che tutti abbiano privilegiato la propria identità, i propri interessi, anche Maldini, che sceglie di andarsene via perché non è d'accordo con le scelte che vengono fatte, per cui ti irrigidisce, prende e va via. Quindi prima vengo io, poi gli italiani, per usare il claim tanto che ti piace tanto a una parte politica, e il prima gli italiani non esiste. Esiste il prima vengo io. Prima vengo io con le mie scelte, prima vengo io con i miei soldi.
1: E questo riguarda tutto il sistema, naturalmente.
0: Tutto, per cui è un problema. A me è sembrato che se dovessi proprio tradurlo in soldoni, siccome i nomi che si fanno sono sempre Malagò, Gravina, Abete, tutte le volte, cioè 50 anni che sentiamo, e alla fine sotto di loro il nulla. Quindi non si è creato una generazione di nuovi uomini istituzionali, perché gli è stato impedito, sono stati tenuti sott'acqua, non è stato di fatto la possibilità di avere soggetti che potessero dare il loro contributo, e quindi alla fine ci siamo trovati ad avere o i soliti o il nulla. Maldini e Leonardo, al netto dell'errore che possono avere, visto che molta gente, ho letto i messaggi, ho letto i commenti sui social, vergogna, farabutti, ridicoli, pagliacci addirittura, che piace molto, pagliacci sui social è la frase più gettonata, ma probabilmente chiunque di noi si trovasse per la prima volta a muoversi nelle pieghe istituzionali della Federcalcio dovendo fare delle scelte, farebbe degli errori, perché se non sei abituato a navigare in quel tipo di mare, inevitabilmente fai degli errori che sono clamorosi. Mi stupisce che più che Malagò non abbia verificato con sua stessa missione che Pirlo aveva un rapporto. Dice, non lo sapevamo. Non lo sapevo. Come non lo sapevi?
1: Come non sapevano che Ancelotti era sotto contratto col Brasile, per esempio.
0: È incredibile. Io ho trovato una incredibile superficialità, ma incredibile, al punto che io ho seguito la conferenza stampa, perché un conto è leggere le cose, un conto è vederla. Ora, Malagò non è un uomo incredibilmente competente di calcio, e questo mi viene in mente perché altrimenti non si spiegherebbe come non sapesse una cosa o non sapesse l'altra. Ma io ci metto anche la stampa, perché come fa la stampa a non sapere che Pirlo era legato a Fonbet? Cioè, non lo sapevi un mese fa, l'ho saputo il giorno dopo che praticamente è arrivato l'investitura. Ma come? Lui non è legato da un paio di giorni a questa società russa. E la stampa il giorno dopo si sveglia. Ma mi sembra incredibile questo fatto. Perciò ho trovato da parte un po' di tutto il sistema una formidabile superficialità, che è formidabile non nel senso positivo evidentemente, che però dà esattamente un quadro di come e di perché il calcio italiano, a differenza di tante altre discipline nel nostro paese, vada malissimo. Cioè, se tu vedi grande serietà nel tennis, nell'atletica, nel volley, tutte le discipline che tu pensi, nella scherma che ci ha dato grandissime soddisfazioni anche ieri, e nel calcio non c'è tutta questa serietà, c'è un grande prendersi sul serio, c'è un atteggiamento però contemporaneamente dove tutti mettendolo se stessi molto sul serio, ma il calcio lo trattano come un ma sì, vabbè, è calcio, ma questo parte anche della parte politica, e quindi continuiamo a trattare il calcio come uno strumento per arrivare a conseguire qualcosa, ma non è al centro. Il calcio non è al centro del dibattito, è al centro la propria identità e l'indignazione perché non andiamo al mondiale o perché non facciamo nascere un campione, ma indignandoci dall'oggi al domani. Io ricordo molto bene le cose che ho scritto, le cose che ho detto quando io parlavo di nazionale, anche in televisione, sì, vabbè, la poche parla, ma senti, ma l'Inter chi è che prende? Senti, ma allora, ma l'Inter Juve, l'arbitraggio? No, scusate, ma la nazionale, che palle la nazionale, sì, vabbè, dai, non frega niente a nessuno. Ah, non frega niente a nessuno, allora perché Mancini è il traditore della patria? Se visto che moltissimi italiani non si sentono italiani, come sento dire.
1: Dici che ci si espone nei giudizi a convenienza o a momenti, diciamo.
0: Oppure a una straordinaria ipocrisia. Quindi noi siamo un paese che praticamente avvicina il calcio, come moltissime altre aree, fischiettando e mostrando anche una certa presunzione da una parte, o arroganza e anche superficialità, per cui chi se ne frega, ma siamo forti, siamo l'Italia, non possiamo uscire con la Macedonia, non possiamo uscire con il Costa Rica, non possiamo perdere, qui ci succede puntualmente. E poi per anni ignoriamo la cosa come se fosse, ci svegliamo lì, prendiamo gli schiaffoni un paio di volte, abbiamo un paio di giorni di intorpidimento, ma poi ci riprende a parlare di calciomercato, dello scandalo arbitrale, Marotta League e varie menate. Dopodiché il tempo passa e finché lo fai una volta o due è un conto, ma nel frattempo il tempo passa e le cose non solo non cambiano, ma peggiorano sempre di più. E a quel punto, alla terza, ma dico la terza eliminazione mondiale, succede che finalmente il paese si risveglia, ma non è che lo si risveglia con realismo, si risveglia con l'atteggiamento indignato, una vergogna, uno scandalo, pagliacci, buffoni, dove vogliamo andare, di che ti stupisci, tutto il solito, tutte le frasi fatte che non portano a nulla, e un'indignazione che porta a niente. C'è questa specie di gossip sul CT della Nazionale che è durato per 2 mesi e che di fatto ha portato, per forza di cose, vista l'assenza del campionato e vista anche l'assenza del calciomercato, perché di fatto per 1 mese e mezzo non abbiamo visto acquisti di rilievo, e quindi quando non c'è nulla, ma proprio nulla, a quel punto l'unica cosa che puoi fare è praticare lo sport del pettegolezzo, in questo caso su CT della Nazionale, il che ha tenuto un po' la questione tutto sommato nelle prime pagine. Ma non è che se io so chi è il CT della Nazionale so che adesso sono più serio. Io sono felice che sia Mancini, perché ho sempre pensato che fosse il CT migliore.
1: Sì, mi ricordo, l'hai sempre avallato, diciamo,
0: ma netto del tradimento. Però poi a me interessa, fino a un certo punto, a me interessa che vengano fatte delle riforme che portino il calcio italiano nel giro dei prossimi 8-10 anni a tornare ai livelli. Forse Maldini l'ha detto male, forse non è stato capito. A me sembrava chiaro che il concetto di fare un progetto che durasse 8-10 anni praticamente conciliasse il concetto e fosse consonante al fatto di creare una struttura che potesse durare nel tempo e per permettere di scegliere i giovani forti, di creare un progetto tecnico tale da poter abilitare nuovi campioni a far parte nazionale. Ed è esattamente il lavoro che mi aspettavo facesse Maldini e soprattutto Leonardo. E invece questo lavoro non lo avremo, avremo un lavoro sulla breve distanza che serve a zero a noi. Sì, magari ci potremo qualificare agli europei, magari anche ai mondiali, io mi aspetto che l'Italia vada ai mondiali, ma e su questo vorrei appena fare un altro ragionamento ancora, ma io penso che sia più importante che l'Italia faccia un tema di riforme e cambi totalmente il paradigma con il quale noi scegliamo i giocatori che nei settori giovanili vengono scelti, nelle varie under, nelle varie squadre, e che permetta, viva Dio, alle squadre italiane di comprare giovani italiani senza che questi a 16 anni già valgano 20 milioni, per farti un esempio. Sarebbe ancora definito.
1: Tra l'altro c'è il nostro amico Federico da Modena che ci scrive e dice: è possibile che non ci siano dirigenti o allenatori adatti alla nazionale con un'età anagrafica un po' più giovane, anche per avere una visione moderna e magari innovativa? In realtà si era puntato su Maldini, per esempio, ma anche Maldini poi ha commesso questi errori di superficialità di cui parlavi tu.
0: Ma scusami, se Maldini fosse stato il nuovo CT della nazionale e insieme a Maldini fosse stato con lui un altro giovane, non so, scegliete voi chi volete. Ok, prendete un giovane che voi, ma quello lì, io ho visto dei nomi che adesso sono spuntati fuori, ma chiunque fosse stato scelto avrebbe fatto degli errori sicuramente. Se noi non abbiamo qualcuno, guardate che fare politica da noi è difficilissimo, è quasi impossibile, perché la stampa ti sta addosso, perché lavorare nella politica non è come lavorare in una squadra di club, e quello che succede in una squadra di club spesso rimane confinato all'interno delle mura della società, della sede. Quello che accade con la nazionale invece di dominio pubblico, e ci stanno addosso tutti i giornali italiani, e con una a maggior ragione in questa fase storica, e quindi invece di guardare, noi siamo straordinari maestri nel guardare il dito e non la luna. Perciò il dito, se tu dici la cosa di Pirlo, la cosa serissima, gravissima, è tutto istimo, e tu se dici che sì, d'accordo, è vero, ma c'è dell'ipocrisia. Noi abbiamo un politico che è un ministro, lo vorrei ricordare a tutti, che ha dei legami con la Russia di cui si è parlato per anni, però è ministro e nessuno gli ha chiesto di dimettersi fino al momento. E lì? E allora? E allora se noi abbiamo un ministro che invece può aver avuto legami con la Russia, o può aver avuto delle simpatie o delle frasi di un certo tipo, ma se invece il possibile cittadino nazionale è un testimonial, questo non può, perché è un significato, dipende sempre dalla convenienza del momento. Quindi dubbissimo che da una parte si faccia dibattito. Il problema è che da noi non c'è mai una via di mezzo, altro che il paese del compromesso. Quindi se devi vendere dei giovani devi essere stracerto. Ripeto, io sono convinto che Pirlo abbia totalmente sottovalutato il suo ruolo, abbia commesso un grave errore anche nel modo in cui è scritto la lettera, nella quale poteva semplicemente dire: io mi dimetto subito, scelgo subito di togliermi da Fondet, e non immaginavo che ci sarebbero state ripercussioni di questo genere, anche perché sono lontano 1000 miglia dalle convinzioni di questa, quindi certo, sono lontano dalla politica, e per questo dimostro, voglio fare il CT nazionale, e per questo da oggi stesso mi dimetto da Fondet. Ok?
1: già sarebbe stato un primo passo, sì, sicuramente.
0: No, e quindi è stato un errore generale di tutti, di comunicazione, di scelte, di tutto. E quindi ti avvilisce questo, perché se pensi al futuro...
1: No, no, certo, va. Certo. Questo per quanto riguarda un po' il sistema calcio, che evidentemente ci lascia poco ottimisti per quanto riguarda il futuro. Parliamo anche un po' del calciomercato, è un calciomercato molto anomalo, no? Ricordo quando si facevano acquisti su acquisti su acquisti, adesso invece tutto frutto anche un po' di questo sistema calcio e delle difficoltà economiche dei nostri club, a cospetto con la Premier che ha sicuramente diciamo risorse maggiori. Ti chiedo intanto di Stonza, sei un giocatore che non completa, immagino, il reparto, e che comunque l'Inter è infatti alla ricerca del Romero di turno, sia lui o qualcun altro, però cosa può dare intanto all'Inter Stonza?
0: Si gioca tantissimo.
1: Il tuo dubbio è sulla continuità?
0: Ora dipende tantissimo dalle sue condizioni fisiche. Io non penso che Stones venga a svernare in Italia, però è anche un giocatore che è stato lontanissimo dai campi, cioè se lui non avesse fatto dei grandi mondiali, noi saremmo qui a dire: ma ci hanno fatto dei grandi mondiali, per fortuna questo ci mette nelle condizioni di pensare che allora in Premier League ha fatto 9 presenze l'anno scorso, 9 in Champions League ne ha fatte 4, poi nella FA Cup ne ha fatte 2, fate voi il calcolo, insomma praticamente ha giocato 15 volte circa, poi con la nazionale ha giocato 8 volte, ha fatto quindi un crescendo valchiriano e è arrivato ad avere una straordinaria prestazione. Quindi sono contentissimo se il giocatore è integro, come sembra e come ha dimostrato anche in tante partite in pochi giorni con l'Inghilterra, tra l'altro con condizioni estreme con il caldo americano. Però bisogna sempre considerare che quando un giocatore ha 32 anni qualche problema strutturale ce l'avrà. Vale anche per Romero, che ha avuto infortuni anche lui, ma io per Sevilla e Romero sono da una parte contento, da un'altra parte sono proprio preoccupatissimo. Perché Romero è un giocatore che conosco non bene, benissimo.
1: Beh, insomma, in Italia c'è stato poco, ma c'è stato. Ma Tottenham lo conosci perché è la tua squadra del cuore, quindi a Tottenham hai avuto modo di seguirlo.
0: Io, guarda, credimi, se c'è un giocatore per cui ho sacramentato nel corso dell'ultima stagione è proprio Romero, e se c'è un giocatore che mi ha fatto entusiasmare è stato proprio Romero. Perché Romero è un giocatore dicotomico da quel punto di vista, perché è violento nel modo in cui gioca. Cioè, si è fatto 4 espulsioni l'anno scorso in Inghilterra. Guarda che se l'ho espulso 4 volte in Inghilterra non è poco. Per me 4 espulsioni in Inghilterra significa 8 espulsioni in Italia. Significa saltare mezzo campionato, significa polemiche di ogni tipo. Perché è un giocatore irruente nel modo in cui entra, a volte in modo anche del tutto inutile, ma per far sentire che non fa passare nessuno. Quindi è un gioco rischioso. Siccome l'Italia non è né Inghilterra, l'Italia quando gioca, io sto parlando di Romero adesso, ma quando gioca a Romero, in Italia, se è quel gioco lì, non gioca mai, viene fuori una polemica dopo l'altro. Se invece Romero è un giocatore che capisce dove si trova e capisce che in Inghilterra permettono tanto, ma non tutto, e mentre in Italia non permettono niente, ma proprio niente, se ti muovi guardi male l'avversario, sei espulso, ovviamente esagero, e allora se ne può parlare, ma lui deve capire che non si trova più in Inghilterra.
1: Però chiaramente poi il temperamento di un calciatore non lo cambi da un campionato all'altro.
0: No, non lo cambi, però devi capire dove ti trovi, devi essere abbastanza intelligente da comprenderlo. Dopodiché è un giocatore che fa gol importanti, perché dalla difesa si sgancia, trascina la squadra, ha personalità che basta per l'intero reparto, che all'Inter serve come il pane. E quindi è chiaro che è un giocatore che da questo punto di vista rappresenta quel grado di personalità. Cioè è un giocatore che secondo me piacerebbe tantissimo a Spalletti, per farti un esempio, perché Spalletti ha bisogno tantissimo della personalità, e l'Inter, se prendesse Romero, prenderebbe la personalità. Io onestamente sono un po' combattuto, cioè se arriva è chiaro, bravo Romero, vivo Romero, ma se non arriva me ne farò una ragione, ecco, per farti vedere.
1: Quali sono, al di là di questi, gli altri movimenti che eventualmente ti aspetti in casa Inter, se te ne aspetti?
0: No, non mi aspetto più niente, cioè nel senso Stones ed eventualmente il secondo difensore, poi non vedo cos'altro possa prendere l'Inter, perché quelli sono i soldi. Cioè onestamente sei già coperto, anche se io vorrei un giocatore o tecnico o fisico a centrocampo. La sensazione è che l'Inter si tenga di Diouf e lo usi come esterno, e poi vedremo, magari lanciando un giovane su quella fascia, almeno per il momento. perché non, per andare a prendere un esterno di un certo livello devi spendere 40-50 milioni. E se tu spendi 50 milioni per la difesa, 50 milioni per la fascia, cioè, a meno che non esca Frattesi, e allora è un altro discorso. Capito?
1: L'idea di Cambiaso a sinistra è un'idea che pensi sia percorribile per l'Inter? Ti piacerebbe?
0: Eventualmente. A destra?
1: Beh, insomma, lui gioca più a sinistra, potrebbe giocare anche a destra.
0: Ma c'è Di Marco a sinistra.
1: Infatti, quindi
0: anche no. Se viene detto Cambiaso, verrebbe comunque a fare la partita. E quindi lo scambio Cambiaso-Frattesi ti sembra...
1: Non un granché per tutte e due le squadre, diciamo.
0: No, magari invece si rivela essere. Sulla carta no. Poi magari si rivela prezioso per entrambe le squadre, per carità.
1: Potrebbe essere un'idea, dici tu.
0: Se sei messo male, noi siamo in un anno che ancora più degli altri anni sta dimostrando che è impossibile comprare, o quasi, o è impossibile comprare giocatori in una cifra congrua, perché il mercato già è saturo, perché non abbiamo, secondo me, una grande capacità di andare a pescare giocatori giovani, nuovi, in aree di mercato relativamente nuove. Cioè noi andiamo sempre nelle stesse aree geografiche, con le stesse società, agenzie di procuratori, e quindi inevitabilmente non mi sono quelli. Se per un mese viene fuori il nome di Goretzka e viene dato a Inter, Milan, Napoli, Juve, se viene fuori il nome di un altro giocatore, stessa storia, se ne parla per quattro squadre, quindi significa che ci sono le agenzie che cercano di piazzarlo al miglior offerente, alla squadra che a cui sembra che serva di più. Quindi vuol dire che c'è interesse, ma io non voglio che sia l'agenzia di procuratori a scegliere il nome del giocatore che deve far parte dell'Inter. Io voglio che sia la società che va a pescare un giocatore magari che non conosce nessuno, ma che perlomeno abbia quel tipo di qualità. Mi rifiuto di credere che i giocatori migliori siano soltanto questi, e infatti così si spiega il fatto che anche le squadre belghe, olandesi, tedesche, che ne so io, scelte voi, vadano a pescare giocatori di tutto il mondo e noi non neanche li conoscevamo, e poi si rivelano fortissimi, e poi noi per andare a prenderli ci sveniamo invece di andare a prendere noi. Quindi questo significa che abbiamo bisogno che questo mercato, dopato, letteralmente dopato dalla Premier League ed anche dai paesi arabi che possono spendere tutto quello che vogliono senza avere il fair play finanziario, il che è sbagliato ed ingiusto, l'Italia deve trovare una soluzione, una terza soluzione, che è quella di andare a pescare in altri mercati.
1: Vediamo un po' intanto se si cambierà mercato, fronte, idee, verrà qualcosa fuori, se comincerà un effetto domino. Intanto è un mercato molto complicato per tutti. Lapo, grazie, un grande abbraccio, Lapo De Carlo.
0: A te e a voi, non vi auguro il mondiale ogni due anni.
1: No, quello poi ne parliamo proprio. Ciao Lapone, ciao.
0: Ciao a te.
1: Termina qui l'ultima mezz'ora con la pausa e mezzo. Adesso c'è la mezza, c'è la pausa, poi rientriamo e avremo il collegamento con Pierpaolo Matrone per andare in casa a Napoli, e poi con Alen Valneri, come al solito, per fare un po' il punto della situazione. A tra poco.

0: Come detto, adesso andiamo a disturbare Pierpaolo Matrone, tutto Napoli. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, è cominciata ormai da un po' quella che è il percorso di Massimiliano Allegri al Napoli. È cominciato il mercato del Napoli, che sarà un mercato molto particolare, perché vedo che insomma saranno necessarie soprattutto le cessioni prima di altri acquisti. La squadra comunque ad Allegri va bene anche in linea di massima così. C'è da sistemare anche un problema portiere, no? Che mi sembra che entrambi i portieri non siano ritenuti particolarmente affidabili.
1: No, per quanto riguarda Meretti, in realtà, secondo quelli che ci arriva da Castelvolturno, anche la lettera di Maro, l'abbiamo lasciato appena due giorni fa, pare che la scelta sia stata fatta. Alex Meret, portiere titolare per questa stagione, Milinkovic-Savic sul mercato. Questo almeno è emerso anche dall'ultima amichevole, quella contro la Carrarese. È vero che Milinkovic-Savic non era disponibile a causa di una febbre, però sia nella prima amichevole che nella seconda il portiere titolare è stato Meret. Una situazione paradossale, chiaramente, pensando anche al fatto che il portiere ha il contratto in scadenza a fine stagione, lo scorso anno è arrivato un rinnovo biennale, e che l'altro portiere, Milinkovic-Savic, invece ha un contratto lungo perché chiaramente se l'ha acquistato appena un anno fa per ben 22 milioni di euro. Quindi diciamo si sono sovvertite le gerarchie nel corso di questa stagione. Diciamo che l'idea del Napoli in questo momento sarebbe quella di chiedere Milinkovic-Savic nel caso per prendere un secondo che sia secondo appunto di Alex Meret, anche perché nella conferenza stampa di presentazione di Allegri il 14 luglio scorso al Teatro San Carlo l'allenatore livornese fu chiarissimo: per me esiste un primo e un secondo portiere, e quindi non l'alternanza come era accaduto invece lo scorso anno con Conte.
0: Perché c'è questa idea di vendere Neres? Era un giocatore insomma che sembrava fosse quello più importante che il Napoli aspettava, invece vedo che è in partenza, o comunque il Napoli accetterebbe la sua partenza di buon grado.
1: Il Napoli accetterebbe la sua partenza perché chiaramente siamo in una finestra di mercato in cui il Napoli deve tagliare il monte ingaggi. Non ha uno stipendio altissimo Neres, a dire il vero, però comunque è uno di quelli che guadagnando 2,5-3 lo vai a tagliare, quindi all'ordo sono chiaramente 6 milioni. Il Napoli deve tagliare più o meno 30-35 milioni all'ordo, quindi qualche eccezione serve, ed è uno di quelli che sicuramente può aver mercato, perché poi la scorsa stagione al netto degli infortuni ha fatto bene, ha trascinato il Napoli alla vittoria della Supercoppa, e poi perché da quel lato lì comunque il Napoli è messo abbastanza bene, cioè nel senso che non ci sarebbe bisogno di andare a prendere un sostituto. Io ripeto, Neres secondo me non è sul mercato, ma se dovesse arrivare un'offerta il Napoli ovviamente la valuterebbe, se fosse buona lo cederebbe, perché da quel lato, dicevo, comunque c'è Politano che mi pare possa essere ancora l'esterno alto di destra titolare anche con Massimiliano Allegri. L'abbiamo visto anche nell'ultimo amichevole con la Carrarese in questo 4-3-3, fosse soltanto per il fatto che è un esterno più tattico, e Allegri chiaramente è uno che si farà 4-3-3, ma poi i suoi principi di gioco li conosciamo bene, sappiamo quanto sia attento alla fase difensiva. E poi c'è Giovane che è un calciatore che nell'ultimo amichevole ha giocato sull'esterno di sinistra, quindi al posto di Alisson Santos, che non era a disposizione, però da quel lato lì non rende bene nel ruolo di centravanti, l'ha detto lui stesso, non l'ha mai fatto se non in primavera. Quindi se devi andare a trovare uno slot per Giovane, che ha un ingaggio migliore rispetto a Neres, che comunque è un investimento da quasi 20 milioni di euro fatto appena 6 mesi fa, la casella libera insomma potrebbe essere proprio quella dell'esterno di destra. Quindi ripeto, per me Neres non è sul mercato, nel senso che Napoli non cerca acquirenti in questo momento, però dovesse arrivare qualche interessamento, qualche offerta ufficiale, sicuramente la valuterà.
0: Tra le altre cose, insomma, è cominciato un po' la prima fase degli allenamenti, ed è un allenamento totalmente diverso rispetto a quello di Antonio Conte, no? La gestione Massimiliano Allegri è una gestione molto più morbida, mi sembra di capire, dal punto di vista fisico. Si gioca molto più col pallone, e questo l'hanno detto anche i calciatori. Che clima si sta vivendo lì durante il ritiro, e soprattutto anche la squadra come si sta adeguando ai nuovi metodi di lavoro?
1: A me sembra che la squadra abbia accolto bene la metodologia di lavoro di Massimiliano Allegri. Appunto, come dicevi tu, l'hanno sottolineato un po' tutti i calciatori nelle interviste che hanno fatto durante questi 12 giorni di ritiro a Di Maro. C'è molto più pallone, tu poi sai benissimo, io ho seguito entrambi i ritiri di Antonio Conte e quelle ripetute che si facevano costantemente, praticamente tutti i giorni, i giri di campo, tanto lavoro atletico, mi sembravano anche un po' anacronistiche. Invece adesso si è tornato a lavorare con il pallone, e questo non vuol dire chiaramente che non si acquisisca della condizione fisica, perché poi, ripeto, l'hanno detto anche i calciatori, anche col pallone si corre. Noi abbiamo visto, io ho seguito tutto il ritiro Piero Di Rimaro, abbiamo visto calciatori molto stanchi a fine allenamento dopo aver giocato con il pallone, dopo essersi allenati con il pallone, perché comunque si facevano le cosiddette partitelle a pressione, quindi comunque delle partitelle ad altissima intensità in cui appena perdevi il pallone dovevi correre alla riconquista, quindi comunque anche così, e mi sembra una metodologia di lavoro più in linea appunto con i tempi moderni, si acquisisce condizione, e da quelle che sono le parole appunto dei tesserati, dei calciatori del Napoli, mi sembra che tutto lo spogliatoio abbia accolto bene, che ci sia stato un approccio positivo da parte dell'allenatore e che quindi insomma c'è un clima disteso all'interno dello spogliatoio in questo momento.
0: È un po' più complicata invece le questioni legate a De Bruyne e Lukaku, no? Mi sembra di capire.
1: Lukaku sicuramente, ha parlato Pastorello qualche giorno fa, facendo capire di fatto che si cerca una nuova sistemazione, ovviamente non c'era bisogno delle sue parole perché già sapevamo tutti che Lukaku è sul mercato, d'altronde il Napoli di certo non è diventato il Real Madrid e non può permettersi due centravanti da 1,7 milioni a stagione, l'altro 5,5 che è Højlund, per il quale tra l'altro è stato speso, sono stati spesi 50 milioni di euro, 44 per il riscatto più 6 per il prestito, quindi è chiaro che sarebbe stato sul mercato. Da quello che risulta a me per quanto riguarda Lukaku c'era anche un patto con Pastorello stesso, quindi l'agente del ragazzo, per un addio dopo due stagioni, quindi Pastorello in questo momento è impegnato a cercargli una nuova sistemazione. Si parla del Fenerbahce, dalla Turchia appunto rilanciano spesso quest'idea del Fenerbahce di arrivare in Italia per provare a prendere anche Romelu Lukaku. Vediamo se il giocatore accetterà, perché fino diciamo ad una settimana fa quello che emergeva anche dal suo entourage era un no alla Turchia ed una voglia di Lukaku di andarsi a confrontare ancora con uno dei top 5 campionati, quindi come potrebbe essere la Ligue 1, dove da quel che mi risulta c'è il Monaco che sarebbe interessato a lui. Quindi vediamo da questo punto di vista. Per De Bruyne è lo stesso discorso fatto per Neres, perché il giocatore non è sul mercato, nel senso che il Napoli non sta cercando un acquirente, però poi se dovesse arrivare un acquirente importante, o meglio un'offerta per lasciarlo andare via anche bassa per quanto riguarda il cartellino, il Napoli potrebbe chiaramente prenderla in considerazione, perché A sarebbe una plusvalenza completa perché il giocatore arrivò a parametro zero, e B chiaramente nell'ottica dell'abbattimento del monte ingaggi per 30-35 milioni di euro, l'ingaggio di De Bruyne da 6 milioni circa a stagione sicuramente poi sarebbe un risparmio importante. E ci metto anche il fatto che comunque a centrocampo il Napoli poi, come tra virgolette mezzala tecnica, ha scoperto un grande Vergara, che è stato uno dei protagonisti di questo ritiro di Di Maro, e quindi si sentirebbe comunque abbastanza coperto anche dal punto di vista proprio di quella casella lì.
0: Perfetto, grazie davvero a Pierpaolo Matrone, Tutto Napoli. Ciao Pier.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: All'ascolto tra i nostri radioascoltatori, in realtà però per come al solito commentare insieme a me tutte le notizie del giorno, che siano di mercato o altro, c'è Alen Valnegri. Ciao Alen, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Alen, i nostri ascoltatori ti chiedono se conosci Sandkun Diawara, che è ufficialmente il nuovo calciatore del Milan, difensore franco-senegalese che ha firmato il contratto fino al 2031. Che viene dal Troyes, se non sbaglio.
2: Allora, io la Ligue 2 non l'ho seguita l'anno scorso, non vi posso aiutare assolutamente. Sarà probabilmente un giocatore di 18-19 anni che ha già comunque fatto esperienza. Non ho nemmeno letto sul calciatore, dunque non vi posso aiutare.
0: Proprio 0-0-0, no, ma infatti per
2: 0-0, beh, lo sai, comunque
0: chiedevamo
2: se mi sbilancio comunque perché domino la cosa.
0: Assolutamente.
2: Te lo dico, non lo conosco.
0: Assolutamente. Invece gli agenti di Theo Hernandez vogliono riproporre Theo Hernandez in Italia. Si parla di Napoli, si parla di Juventus. Chiaramente il giocatore dovrebbe drasticamente ridursi ogni tipo di ingaggio, 20 milioni a stagione prende, ma è un giocatore che può essere ancora funzionale nel campionato italiano secondo te, il suo treno?
2: Ma Theo Hernandez non è mai stato calcistico il problema, è sempre stato di atteggiamento,
0: ma è anche un po' difensivo, no? A livello difensivo non mi sembra un granché.
2: No, difensivamente abbiamo visto al mondiale, comunque Digne era davanti a lui, ha tutto rispetto, Digne è un calciatore discreto, ma non è un big per una squadra come la Francia, avere Digne come terzino sinistro comunque è un vuoto. Doveva essere Teo, significa che non è arrivato nelle migliori condizioni atletiche, e lui comunque gioca su quello, perché se togli comunque la fisicità a Teo diventa giocatore normale, anzi con tanti difetti, perché difensivamente comunque ha molti limiti. Dunque, se sta bene fisicamente, ha voglia comunque di riprovarci il grande calcio e trova la condizione atletica che era del miglior Teo a Milano, potrebbe essere un bel colpo, però ci devi lavorare. E i primi 2-3 mesi comunque farà fatica, perché lui comunque ha anche una morfologia dove non entra in forma subito. Io fossi dirigente della Juve del Napoli non andrei su altri profili.
0: E quindi chiaramente io onestamente poi quando ho letto questa notizia mi sembrava leggermente, cioè, un giocatore sicuramente forte tecnicamente, in Italia fa molto la differenza, però nella fase difensiva oramai non le fanno più. Quali sono gli esterni di difesa bassi, quelli che possono fare i quinti, che ancora oggi sanno fare la differenza o possono fare la differenza, Len? Tra quelli che conosci.
2: Il miglior esempio penso che sia per la Mendy del Real Madrid, giocatore molto discreto, giocatore, non so se ha collezionato 10 assist in carriera, però difensivamente ogni volta che lo chiamano comunque lui fa la sua partita e da lì non si passa. Ma dipende sempre come giochi, perché se vuoi giocare a 4 dipende il movimento delle ali, dipende il centrocampo, dipende, penso che sia proprio ad ogni sistema di gioco, ad ogni modello più che sistema di gioco, su come vuole attaccare, su come vuole difendere la squadra. Ci sono anche dei centrali che fanno i terzini in fase offensiva e i centrali in fase difensiva, dunque è difficile trovare dei terzini di ruolo difensivi come ai tempi, non ce ne sono tantissimi. Ormai devono far tutto i terzini, perché se non attacca è limitato, se non difende bene ha quel difetto, è difficile trovare. Poi sono tante squadre comunque giocano con la difesa 3, adottano quel famoso 3-2-5 in fase offensiva con i quinti sono i terzini. Dunque preferisco analizzare un calciatore nei suoi movimenti e dove si sente più comodo che andare a cercare un calciatore specialista di un ruolo.
0: Casa Napoli, ti chiedono i nostri amici se il Napoli farebbe bene a trattenerlo Lukaku piuttosto che metterlo in vendita.
2: Il sostituto chi è? Perché comunque ha un costo Lukaku importante. Con questi soldi secondo me vai a prendere dei calciatori che saranno più funzionali. A livello offensivo il Napoli è coperto. A me Højlund mi sembra comunque un signor centravanti, ha delle alternative in caso di infortunio, squalifica. Lukaku quanto prende? 6 milioni all'anno?
0: Forse anche 7? Qualcosina di più, sì, infatti. Forse 7.
2: Sono tanti. E poi Lukaku è fragile. Lukaku ti fa tutta la stagione ai massimi livelli? Ho tanti dubbi. L'anno scorso ha avuto tanti problemi. Al mondiale quante partite ha fatto? Ha giocato tutta la partita, entrava dalla panchina. Dunque no, sinceramente per il costo che ha proverei a andare su altri profili. Poi a Luca, cosa sarà di Luca?
0: Questo è un altro problema in fase di uscita che deve affrontare il Napoli.
2: Dunque a tre prime punte io proverei a rilanciare Luca o farlo risuscitare o rivalorizzarlo, perché comunque è stato un costo totalmente sproporzionato e adesso per non fare una minusvalenza devi trovare il modo di rivalorizzarlo.
0: Ti priveresti a cuor leggero, ti chiedono sempre i nostri amici che parlavano poco fa con Pierpaolo Matroni di tutto Napoli, di Neres che pare sia comunque in vendita per il Napoli?
2: È il miglior Neres, comunque abbiamo visto delle cose molto buone, soprattutto penso che il suo hype sia stato la Supercoppa, la doppia sfida dove lui fu decisivo in quelle due partite. De Winter se lo sognerà ancora. Come vuol giocare Allegri? Spiegami, Enzo, tu che hai più di me rispetto al Napoli. Col 4-3-3?
0: Sì, dovrebbe giocare col 4-3-3.
2: Allora Neres tutta la vita. Ma piuttosto lascio Lukaku, con lo stipendio che ha, lascio Lukaku.
0: Non incasseresti chissà quale
2: scontra, però. Nella gerarchia, prima di tutto, quanti sono gli attaccanti che è in rosa il Napoli? 9-10? Sono tanti?
0: C'è anche, sì.
2: Dunque, l'obiettivo qual è? È rimanere con 6-7 attaccanti? Beh, il primo Lukaku, sinceramente il primo Lukaku per costo e rendimento e rischio. La sua salute, Lukaku lo cedo. E poi quasi quasi Politano ci farei un pensiero se arrivano delle offerte. Lang se ne andrà pure lui, c'è Ngonge che è tornato, sono tanti. Dunque, però Neres, no, il miglior Neres comunque ha fatto vedere delle cose molto buone e spero soprattutto che si valorizzi Vergara, che questo è importantissimo in chiave nazionale anche.
0: Esatto, Vergara che tra l'altro era finito anche nel mirino del Como che sta lavorando tantissimo sul mercato, starebbe spingendo per Lucumi, che però resta un po' tra Como e Juventus. A chi farebbe più comodo Lucumi?
2: A tutti e due, penso che la Juve dipende se Bremer rimane, ma Bremer è tornato prima del ritiro, dicevo, no?
0: Sì,
2: è prima della data.
0: Sì, tanto non ha giocato, sì, è andato in vacanza e poi è tornato, ma tanto non è che abbia giocato così tanto, diciamo.
2: Ma è tornato per Lucumi a Bremer, come profilo di centrale, se posso vendere Bremer e mi porto Lucumi, non fai un downgrade. Ci sono giocatori diversi, ma a me Lucumi piace tanto. Secondo me è più completo di Bremer. È un po' meno marcatore, può anche fare perché lui gioca molto d'anticipo. Però con la palla tra i piedi comunque preferisco Lucumi. Il Como fa mercato da Champions. Il Como ha capito una cosa, ha capito il contesto dov'è. L'anno scorso ha fatto un mercato per andare in Europa, è arrivato in Champions. Quest'anno è in Champions, fa un mercato per giocare in Champions. Penso che bisogna guardare tanto il Como, perché sul lavoro, come lavora, penso che deve essere un modello, perché ha tanti soldi, sì, però li sa spendere, perché c'è un'idea, sa cosa vuol giocare, Fabregas ha capito che la squadra deve anche essere capace di cambiare pelle, sta facendo un mercato ibrido rispetto alle sue idee, e questo ci fa capire bene della serietà del progetto. Si lavora con dei concetti chiari e comunque la società è lì per comunque sostenere quella chiarezza che ha Fabregas.
0: Alain, grazie, ci ritroviamo domani. Alain Valnegri, un grande abbraccio.
2: Va bene, un abbraccio, ciao Enzo.
0: Ciao Andrea, ciao Alain. Allora, siamo pronti ai saluti per quanto riguarda la puntata odierna. Come al solito partono la replica dell'editoriale, poi ci sarà calciomercato e ritiri con Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, tutti i collegamenti dai ritiri. Grazie a Gabriele Latini che oggi farà un lunghissimo lavoro in cabina di regia. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri, e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Comunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico. Una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello, ecco. Poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore e poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: Ma no, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione, quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. E credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dici, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile,
0: certo,
1: che questa è una cosa assurda.
0: Un fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è, non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco, devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre.
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione, e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con.
1: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la
0: Io no,
1: stanza?
0: non
1: Io
0: c'ero.
1: no, tu? E allora.
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ma Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco. Quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore. Quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi, che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa. Però io credo che la Lazio non si possa permettere ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune, ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
1: Eh
0: Ecco,
1: sì,
0: adesso.
1: lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data. È una grande città come quella di Roma, è una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco, questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
0: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare i rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, no, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
1: Poi
0: livello, però evidentemente ci
1: sai,
0: vuole qualche fortuna.
1: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
0: Sì.
1: soprattutto nell'ultimo anno. Quindi più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team, di personaggi, dirigenti molto, molto, di personaggi, dirigenti molto, molto di competenti. Ecco, quindi bisogna sempre associare la competenza al budget che hai. Ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore, quindi ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore, quindi.

0: l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio. Però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra. Ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna, secondo me, era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma, ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco, quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice
1: le righe,
0: Malen, perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
1: Lo
0: quello che
1: so,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Qui
0: suscitato
1: ormai
0: entusiasmo.
1: sono i social che ti portano a
0: Eh
1: far
0: sì.
1: questo. La gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro.
0: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
1: Senti.
0: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a
1: È
0: rilanciarsi?
1: sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
0: Certo, diverso
1: diverso da
0: rispetto a...
1: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: Ma
0: no, no,
1: questo vale per
0: insomma,
1: qualsiasi
0: il passaggio dalla
1: allenatore,
0: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno
1: eh?
0: tanti temi.
1: Appunto, ci sono. Quindi però io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni.
0: Massimo, grazie, come sempre, per
1: Grazie a
0: il tuo
1: voi
0: intervento.
1: Lorenzo, un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare, è un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre in vostra compagnia in questa estate di mercato, ma non solo, perché la settimana è stata contraddistinta ovviamente dalla questione federale, dalla questione nazionale. Ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare, perché poi oggi è il Mancini Ranieri Day. Caro Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche alla parte tecnica con Gabriele Latini, in redazione Daniele Petroselli. Saluto anche gli amici di Gol TV e di Netwick sul canale 61 del digitale terrestre. Per interagire con noi, ovviamente, come sempre, il 331 8200 213 per i vostri messaggi, i vostri audio. Qualcuno ne arriva, è già arrivato, insomma. Tra poco, ovviamente, come al solito, classico menu di giornata, caro Stefano, perché ripartiremo chiaramente sulla situazione legata alla nazionale, poi via via tutti i temi insieme agli ospiti, insieme ai corrispondenti, gli inviati per il Giro d'Italia classico tra calciomercato, appunto, e ritiri. Stefano, siamo arrivati al giorno della presentazione. Ieri insieme abbiamo messo un punto a questa situazione legata al commissario tecnico, ascoltando le parole di Malagò in una giornata lunghissima. Oggi è il Mancini e Ranieri Day. Che cosa ti aspetti da questa conferenza stampa? Una nuova conferenza stampa ad una settimana dopo quella che avevamo ascoltato dei due dirigenti, ma dimissionari. Adesso si apre un nuovo ciclo, e cosa dobbiamo, insomma, aspettarci da questa coppia romana, perché alcuni hanno, diciamo, già fatto una separazione territoriale.
2: Che mi sembra abbastanza, voglio dire, triste, no? Questo tema della nazionale tra Roma e Milano, eccetera eccetera, insomma, c'è uno schieramento. Ma detto questo, io credo che l'obiettivo primario di Mancini e Ranieri sarà quello di rilasciare dichiarazioni importanti, insomma, sostanziali, su un probabile, possibile rilancio, perché peggio di così è difficile fare. E da Mancini mi aspetto soprattutto che si esprima su quella che è un po' il nodo, no? Questo peso macigno che si porterà probabilmente dietro, vale a dire, quando andò via nel 2023, decise di lasciare la nazionale per andare in Arabia. Credo che questo sia un tema, oltre poi alla curiosità di sapere come poi si muoveranno, almeno intravedere una linea guida che possa far ritornare la nazionale credibile, soprattutto far tornare l'entusiasmo. Dubito che possa tornare subito l'entusiasmo, perché poi, Francesco, l'entusiasmo te lo danno i risultati, insomma, da là non se ne esce. Se riesci a fare risultati, probabilmente qualcosa accadrà di diverso.
1: Sì, risultati.
2: Mancini ha fatto un ottimo lavoro nel triennio che poi ha portato l'Italia a trionfare a Wembley, conquistando il titolo europeo. Però dietro si porta questa macchia. Molti non lo volevano sulla panchina azzurra, però io credo che è il momento, insomma, di tracciare una linea e andare avanti, perché quello che abbiamo assistito negli ultimi 18 giorni, 20, sì, quanti sono stati, è stato veramente brutto, imprevedibile, goffo, e basta. Si traccia una linea, gli errori si possono commettere, li commettiamo tutti, non così eclatanti, nessuno se li aspettava, a livello comunicativo, a livello proprio di scelte, orientamento, Guardiola, Pirlo, è successo quello che è successo. E polemiche, insomma, molto italiana come situazione. E poi ripartire, perché insomma ci siamo tutti dentro questa cosa qui.
1: No, io però, più che, allora, la mia curiosità personale della conferenza stampa di oggi non è tanto rivolta al fatto che lui probabilmente chiederà scusa, ma soprattutto perché
2: non chiederà scusa, sono curioso di sapere come, no, che cosa, cioè, voglio dire, mi aspetto adesso,
1: sì,
2: lavoriamo tutti i giorni, che prima delle domande prenda
1: la parola lui,
2: e in maniera convinta, perché dica: adesso facciamo chiarezza, è andata così, e magari, io non lo so, qualcosa dice, io da oggi farò la notte nazionale fino a e poi magari non lo so, adesso dico, poi basta, oppure, cioè, sarò un uomo della nazionale fino alla fine, non lo so, queste cose qui non ti,
1: sì,
2: so,
1: sì,
2: dire.
1: Dice una bella frase per, cioè, cominciare
2: esatto,
1: a riempatizzare,
2: però sincera, non, sì, di facciata, che lui deve per forza dire magari una cosa che non vorrebbe dire, la deve dire, e secondo me la deve sentire, Cioè, ma quando ci fu poi quell'intervista, mi ricordo alla Rai, lui disse non la rifarei quella scelta.
1: Esatto, per quello
2: però, che ti ho detto. Però deve essere diverso. Cioè, oggi deve essere diverso. Ma aspetto un guizzo di questo genere. Se poi magari aspetta la domanda e c'è la risposta.
1: Perché il fatto che si fosse
2: uguale.
1: Pentito lo sappiamo
2: però
1: già.
2: Però io, se fossi lui, prenderei la parola prima delle canoniche, delle, no, domande, iniziare la prima domanda. Tanto a quanto la dai la prima domanda, Mancini? Bentornato, ha fatto un giro largo, le cose.
1: Sì, sì.
2: Cioè, la seconda può essere.
1: No. È quella.
2: Cioè, tanto voglio dire, inutile, dice no,
1: anche
2: come prima
1: non
2: domanda.
1: Che, non è che poi chiedere che cosa l'ha spinta a tornare, esatto. Mister, perché non è che nasce, cioè, lui stava lì fuori dalla porta di Via Allegri già da diversi mesi, sperando di una chiamata. Anzi, dirò di più, stava fuori la porta già quando si doveva scegliere il successore di Spalletti, e lui due mesi prima dell'esonero di Spalletti aveva già fatto l'intervista famosa, la primissima, quando per la prima volta disse no, è una scelta che non rifarei, quella di andare via dall'Italia, perché e quindi aveva già di fatto messo davanti a pubblico il fatto del suo pentimento,
2: sì, sì.
1: E quindi la sua disponibilità. Mi ricordo anche al Festival dello Sport in autunno a Trento con la Gazzetta dello Sport, in un'intervista lui si candidò, si è candidato proprio così platealmente. E per questo dico che secondo me lo spunto di oggi in conferenza non è tanto il pentimento che già conosciamo, ma adesso come voler no? Che impulso dare a questa nuova nazionale.
2: Tanto voglio dire, c'è anche la comunicazione, capisci, anche se uno non parla, dai gesti, dallo sguardo. Cioè, io credo che lui sia convinto di aver fatto un errore, lo ha detto,
1: certo.
2: Però se lo ribadisce in maniera differente, più convincente, non sarebbe male, ecco questo.
1: Cioè abbiamo un po' di audio, chiedo a Gabri di prepararli, però così concludiamo il Conference Day, perché seduto al suo fianco c'è una figura particolarissima.
2: Ranieri.
1: La figura di Claudio Ranieri, che torna a vestire, che veste anzi un ruolo inedito, perché da dirigente l'abbiamo visto alla Roma, questo è un altro tipo di ruolo, con un grande punto interrogativo, perché io oggi, Stefano, leggevo anche l'intervista Zoff che poneva come interrogativo questo fatto del che cosa serve questo direttore tecnico, e magari sarà lui la persona giusta a spiegarci.
2: No, ma infatti, voglio dire, adesso ha introdotto questa nuova figura, direttore tecnico, presidente del Club Italia,
1: sì.
2: Malagò, e poi bisognerà vedere effettivamente cosa corrisponde questo ruolo all'interno dell'organigramma. Detto questo, sono curioso di sapere anche Ranieri perché ha accettato questa coppia, insomma, un po', no, strana coppia, cioè Mancini e Ranieri, però siamo sulla stabilizzazione, sappiamo da questi uomini cosa può uscire fuori, il lavoro, no? E poi è tutto legato, secondo me, alle fondamenta, al rinnovamento, alla stabilità, è vero, bisogna, secondo me, considerare il breve, medio termine, periodo, però devi anche, voglio dire, lavorare dal basso, quindi del settore giovanile, chi prenderà la terza figura, ieri ci ha detto Malagò, il soggetto sarebbe Zola in vantaggio rispetto agli altri. Cioè, secondo me dobbiamo vedere un po' la nuova costituzione tecnica della nazionale, di tutto il reparto tecnico, e vedere. Il discorso è che Ranieri ha avuto questa esperienza alla Roma non felicissima, e vedremo, insomma, che impulso darà, che contributo darà, come lavoreranno insieme. Però io non credo, insomma, che inciderà sulle convocazioni, insomma, voglio dire, i limiti operativi, le regole di ingaggio devono essere chiare, non ci devono essere troppe invasioni, ci deve essere un confine e non oltrepassarlo, perché altrimenti è difficile lavorare, no? Subito. Prima avevamo visto una possibilità con Maldini e Nonato di arrivare a Guardiola, questo era il grande obiettivo, credo, perché se non si spiega la scelta, non si spiega questo giro lungo dove poi emerge il piano di Malagò.
1: È
2: pronto.
1: 40 giorni.
2: Ma se lo fa subito vuol dire che è già pronto, impacchettato. Quindi ha provato con Maldini, secondo me, Leonardo, per avere un Guardiola della situazione. No? Cioè, non lo so, io vado un po'
1: con te. Per me era il cavallo che lui ha provato.
2: Questo, poi magari sicuramente sbaglio, ma credo che era quello il grande obiettivo, cioè Maldini mi porta Guardiola.
1: Non Maldini mi porta Pirlo, dici.
2: Esatto. No, vabbè. Poi dopo c'è stata tutta la piattaforma, il provider russo, le polemiche, l'accordo commerciale di Pirlo, che è un'indignazione politica, che insomma probabilmente è quello che poi ha definito il tutto. Grazie, arrivederci.
1: Allora, condividiamo il nostro pensiero rispetto anche un po', allarghiamo il campo ovviamente non solo per il mercato ma anche di questa giornata di conferenze, di presentazione. Lo facciamo come sempre in questo pomeriggio con Lorenzo Di Benedetto direttamente dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao Lore.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Eccoci qua. Allora, ci stavamo chiedendo un po' che cosa aspettarci da questa presentazione. Ieri ci eravamo salutati con delle indiscrezioni che poi si sono trasformate in ufficialità, quindi ti lascio la parola rispetto a quello che è successo nel pomeriggio di ieri dopo che ci siamo salutati. Ecco, allora, il tuo pensiero.
3: Ma sì, insomma, sono arrivate le parole di Malagò che ha ufficializzato tutto, commissario tecnico Roberto Mancini e direttore tecnico Claudio Ranieri, che verranno presentati oggi alle 18:20. Chiaramente su tutto Mercato Web seguiremo live tutto, anche con Lorenzo Beccarisi direttamente lì dalla sede della federazione a Roma, e vediamo, dovranno essere molto bravi, molto molto bravi, anche perché insomma il clima è quello che è. Anche ieri durante la nomina di Malagò stanno uscendo delle indiscrezioni di componenti del consiglio andati via dicendo te la prendi te la responsabilità di queste decisioni. Insomma, non è un clima, secondo me peggio di così non si poteva fare. Insomma, se noi pensavamo di aver toccato il fondo il 31 marzo con la terza non qualificazione al mondiale, ecco, ora dopo che ci siamo visti da spettatori per l'ennesima volta un mondiale in televisione, adesso siamo riusciti a grattarlo questo fondo del barile, perché stiamo cercando di andare sempre più in giù, sperando appunto di arrivare al centro della terra probabilmente. Detto questo, dovranno essere molto bravi sia Mancini che Ranieri a rispondere alle domande che verranno fatte, e poi dovrà essere bravo Malagò a farci vedere che davvero ha in testa un progetto per cambiare il calcio italiano, perché per ora è andato tutto male, perché insomma la scelta di Maldini e Leonardo, quando lui aveva già scelto, lui l'aveva già scelto Mancini, ma l'ha scelto dal giorno in cui ha presentato la sua candidatura, e quindi tutto questo pandemonio, prendo Maldini per Guardiola, poi però no, hanno chiamato Ancelotti, e allora poi Pirlo non va bene, e Thiago Motta non va bene niente. Quindi per Malagò era prendo Maldini e Leonardo per cercare di prendere Guardiola, che tanto sappiamo, cioè erano veramente basse le possibilità che potesse dire di sì. Dopodiché è andato avanti per la sua strada, ovvero ha fatto Mancini scontentando la Serie A, che però per quanto mi riguarda su queste cose non ci dovrebbe nemmeno mettere bocca, e scontentando anche Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Quindi siamo alla classica estate italiana del caos totale. Vediamo insomma se dalla conferenza stampa di oggi verranno fuori cose nuove, ma io credo che sia Mancini per ovvi motivi che Ranieri per altri ovvi motivi, perché non ci dimentichiamo che Ranieri fu chiamato dalla federazione che gli propose il ruolo di commissario tecnico per provare a salvare l'Italia dal terzo disastro consecutivo che poi si è realizzato, e Ranieri disse no, io sto alla Roma, sto bene alla Roma, non ne voglio sapere, e adesso che la Roma l'ha fatto fuori, ecco qua che torna subito di gran carriera a occupare non il ruolo di commissario tecnico, ma comunque un ruolo all'interno della federazione. Quindi sia Mancini che Ranieri, più Mancini chiaramente che Ranieri, dovranno spiegare tante cose. Mancini poi ci dovrà dire quanto è stato bello firmare quel contratto da 25 milioni di euro a stagione per andare in Arabia Saudita e lasciare l'Italia in mezzo alla strada.
1: Faccio un ultimo giro su questo, perché un altro tema di giornata è relativo al fatto che la Lega Serie A si è sentita tradita da non essere stata presa in considerazione nella scelta del commissario tecnico, perché la Lega Serie A avrebbe preferito Antonio Conte, perché si sentiva legittimata a dare un suo parere. E poi vorrei approfondire insieme a voi anche un po' questa questione territoriale, perché è centrale, nel senso qualcuno l'ha messa al centro, no, della contesa. Questi due temi, Stefano, e
2: no,
1: poi
2: ma l'abbiamo accennato prima, perché secondo me è ridicolo questo, cioè voglio dire, se il tema della nazionale deve diventare una sfida tra Roma e Milano ragazzi, poi possiamo dire che ognuno poi si porti i propri, cioè non ci vedo niente di clamoroso. Poi certamente si può criticare, si può dire Malagò non è il presidente ideale, si può dire Maldini mi piaceva o non mi piaceva, preferisco Leonardo anziché Ranieri, insomma voglio dire, non ne finiamo più, è finita così, ha detto bene Lorenzo, una pagina un po' brutta, ma insomma voglio dire molto italiana, nel senso che abbiamo passato delle cose anche peggiori o quasi uguali, simili. Qui c'è da rilanciare un movimento totale del calcio che va un po' ricostruito e vanno rinsaldati anche e soprattutto dei punti di riferimento. Malagò ha preferito il breve medio termine, cioè con queste scelte, ha detto bene Lorenzo, probabilmente, anzi senza probabilmente, insomma era il suo piano, il piano di Malagò, però ha cercato non di accontentare la Lega e Serie A scegliendo Maldini e Leonardo, e ripeto, secondo me Maldini e Leonardo avrebbero potuto portare Guardiola e in quel senso avrebbe fatto bingo, nel senso che sarebbe stato un colpo clamoroso, no? Portare Guardiola con due professionisti di serie concreti, bravi come Leonardo e Maldini, insomma, sarebbe stata una cosa, no? Diversa, se non altro, tentativo diverso, un poco italiano, però verso un altro tipo di lavoro. Ecco, però quel tipo di lavoro, secondo me, con Guardiola, che non era soltanto il nome, Guardiola avrebbe portato il lavoro, soprattutto la filosofia del lavoro, dalle giovanili fino a, no, modello spagnolo, abbiamo detto, cioè voglio dire, devi un po' mettere nuove radici, devi un po' anche, voglio dire, vedere un attimo che cosa c'hai nella vigna. Ecco, questo non ce ne frega niente. Cioè, se l'Italia under 17, under 19, vince un titolo europeo, ha vinto il titolo europeo, due righe, e vai avanti. Poi pinco pallino, X, Y, giocatori così, li perdi, bravo quello, quell'altro è... poi non gliene frega niente a nessuno, invece no, questo è grave, cioè secondo me devi dare un occhio al risultato, all'istanza da contingere, cioè devi fare il risultato con la nazionale, ma devi fare il risultato anche il settore, perché devi fare sempre il risultato, ci giriamo intorno, non dobbiamo essere ipocriti, però quel risultato poi deve avere una continuità, cioè se quello è forte, quell'under 17, tu devi andare a vedere quanti giocatori dell'under 17, certo, possono andare arrivare in under 21 e possono dall'under 21, che non è detto, andare in Serie A. Questo è il lavoro. Allora Silvio Baldini secondo me può essere da tramite, e insieme a una figura come Zola, cioè lui ha detto il terzo soggetto, secondo me è il più importante.
1: Sì, sì.
2: Cioè, perché Mancini, che notizie tu? Mancini e Ranieri, che? Nazionale, devi qualificarti al mondiale, adesso dice andremo al mondiale, sì, ma prima c'è la Nations League, l'europeo, che fai? Sono amichevoli, perché tanto non lo so Lorenzo che cosa ne pensa, ma io te lo scrivo adesso qua,
1: sì,
2: l'Italia andrà al mondiale nel 2030 perché è impossibile non andarci,
1: certo,
2: e ci andrà anche perché c'è uno stellone particolare, okay, perché poi è così, funziona così, non tanto perché sei capace, perché magari sei anche fortunato, oppure c'hai una stella che ti accompagna, un angelo custode che ti accompagna a centrare gli obiettivi. Poi credo sarà allargato e concludo a 64 squadre, che non so cosa sta succedendo adesso con Infantino, che
1: sì, no,
2: Lorenzo
1: vendere,
2: la fa,
1: vuole vendere,
2: vuole vendere, sì, tu, sì. Non so, che si finisce mai di sorprenderci, perché una dietro l'altra, però adesso relativamente alla nazionale io la penso così, cioè mai sottovalutare le fondamenta e lavorare, ma veramente seriamente, cioè quindi il terzo soggetto secondo me è il più importante, perché così hai stabilità, riesci a essere competitivo negli anni, non in fase di step, vinciamo un europeo e poi dopo facciamo ridere per 7 anni o per 5 anni, no? Deve essere, diciamo, più morbida, più armonica la cosa, e devi essere solido nel tempo.
1: Vai Lore, anche sul discorso della Lega, che era quello che dicevi tu, perché qualcuno avrebbe detto a Malagò te la prendi tu la responsabilità di queste scelte.
3: Sì, ma il resto dell'idea che ho accennato in precedenza, ovvero ma cosa vuole la Lega Serie A? Pensino a trovare chi dia i soldi per i diritti TV, e che ci diano magari e che diano magari la possibilità ai club di Serie A di fare il mercato meglio invece di essere sbeffeggiati da chiunque. Quindi pensino alle loro cose. Dovete dirmi voi cosa c'entra la Serie A con la scelta del commissario tecnico. Cosa c'entra? Cioè cosa cambia la Serie A se ci va Conte o ci va Mancini? Cioè hanno il loro preferito, benissimo, anch'io il mio preferito.
2: Ma sai Lorenzo come funziona? Cioè sei diventato presidente grazie a noi, adesso scegli Lorenzo. Capito?
3: Ma
2: non funziona, può funzionare, sì, così, però.
3: Ma certo, cioè, che no, cioè, non può funzionare.
2: Sono stato eletto, allora che faccio? Allora fate voi il presidente della Federcalcio.
1: È il burattino.
2: Non lo so, però mi sembra un po' troppo.
3: Sì, sì, no,
2: la penso
3: così esattamente, perché non si può. Cioè, non capisco per quale motivo debba mettere bocca, ma questo è lo specchio di tutto questo casino. cioè il fatto che tutti debbano mettere bocca a fare qualsiasi cosa, non va bene niente, quello non gli va bene, allora trovo il sotterfugio per fartelo saltare, cioè è una, l'ennesima guerra di potere dove non frega niente a nessuno di quello che è il bene comune della, della nazionale italiana. E la federazione poi sta facendo delle figure una dietro l'altra, cioè abbiamo riportato anche su tutto il mercato web lo sfogo e il racconto più che altro della vergogna fatto da, da Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia, dove ha fatto leggere una mail dove la federazione ha chiesto 500 euro a Sport Italia per poter entrare a riprendere con le telecamere la conferenza stampa di Mancini e Ranieri. Ma cioè, dove, in che mondo stiamo vivendo? Cioè, ma non vi vergognate? Ma poi mandate una mail, che chiaramente lo sapete, no? Che può venire fuori 500 euro più IVA per entrare dentro a riprendere la conferenza stampa. Ma si meriterebbero che non ci andasse nessuno alla conferenza stampa. Però poi non lo possiamo fare, quindi andiamo. Però è una cosa veramente vergognosa, cioè io una roba del genere non l'avevo mai sentita, cioè io credo che se noi andassimo a, in qualsiasi altro paese, in una TV, a dire guardate, lo sapete che la Federazione Italiana Gioco Calcio ci ha chiesto 500 euro per trasmettere e riprendere la conferenza stampa? Cioè si mettono a ridere, cioè immaginate una TV francese, una spagnola, una inglese, che una tedesca, che gli racconta una cosa del genere, si mettono a ridere e ridono per una settimana di fila. Cioè, ma è una cosa vergognosa. E quindi questo è l'inizio del nuovo percorso della nazionale, cioè un disastro totale.
1: Lore, ti sto per salutare, però ovviamente non possiamo non dedicare una parentesi importante al mercato, seppur non offra spunti così scoppiettanti. Ti voglio fare tre nomi: Colomuani, Romero e Nusa. Vai.
3: Allora, parto da Colomuani, che forse siamo alla fine di questa telenovela incredibile che stiamo vivendo da praticamente un anno abbondante. Colomuani, che nella seconda parte della stagione 24-25 ha vestito la maglia della Juventus, poi la Juve ha provato a riprenderlo l'estate scorsa, ha provato a riprenderlo a gennaio e sta provando a riprenderlo adesso, e secondo anche quanto abbiamo riportato su tutto il mercato web ci dovremmo essere, insomma, con la Juve che si è spinta un po' più in là, 10 milioni di euro per il prestito con l'obbligo di riscatto, o comunque sia riscatto condizionato, obbligo condizionato sui 25-28 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita, più i bonus, e quindi si arriva più o meno a 40-43 milioni di euro a seconda se i bonus verranno centrati oppure no. Quindi si dovrebbe essere quasi vicini. Ha parlato anche Carnevale, intercettato nel centro di Milano, ha detto cosa manca per l'accordo, spero poco, quindi diciamo anche Carnevale è abbastanza possibilista sulla cosa. Per quel che riguarda Nusa, invece, la Roma stava provando a fare sul serio, ma sta provando ancora a fare sul serio, ma il Lipsia non è disposto in questo momento a cederlo, non basta neanche più di 50 milioni, e quindi la Roma, insomma, starà a vedere se il Lipsia cambierà idea, altrimenti deve andare su un altro obiettivo. Per quel che riguarda Romero, bisogna capire l'Inter dove vuole andare a parare. Se tenersi quelli che ha già, dato per fatto Stones, che comunque dovrebbe fare le visite domani e poi arriverà l'ufficialità, è rientrato Pavard, quindi l'Inter ha perso Acerbi e De Vrij, ma ha recuperato Pavard e ha preso Stones a parametro zero, quindi o esce un altro o se no Romero non può arrivare, perché è completa la rosa dell'Inter nel reparto difensivo. Pavard probabilmente se ne andrà, quindi Romero potrebbe tornare d'attualità, però 50 milioni sono tanti per uno che sarebbe titolarissimo. Stones sarà un titolarissimo, insomma, tanti punti di domanda. Comunque vediamo, fino a questo momento l'Inter si è fermata al parametro zero, poi vediamo se tornerà forte su Romero quando e se Pavard dovesse lasciare l'Inter.
1: Molto bene, Lore, grazie. Appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web più tardi per la raffica finale qui su TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Per il momento, buon
2: lavoro. Ciao Lorenzo.
3: Ciao ciao, ciao ciao.
1: Grazie, grazie a Lorenzo Di Benedetto. Caro Stefano, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con la voce anche degli ascoltatori, a tra poco.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni,
1: Chiemo
0: Radio Sport,
1: ciao
0: Calciomercato di
1: Tiri.
0: Ci prendiamo un po' di tempo per i vostri messaggi. Giancarlo ci scrive: ragazzi, se ne parla troppo, Mancini meglio di Pirlo, Gattuso, siamo troppo polemici, Mancini farà bene, quanti di noi avrebbero rifiutato 25 milioni, grazie. Rispondo io che non si tratta di rifiutare 25 milioni, ma il fatto poi, secondo me, di ripresentarsi nuovamente, bussare nuovamente alla porta dopo che, insomma, di quel 13 di agosto 2023 a Ferragosto all'epoca si dovette trovare un nuovo commissario tecnico e a quel punto ripartire da zero in una fase particolare come quella con un nuovo allenatore. Allora facciamo così, sentiamo un po' di vostri messaggi audio, così poi li commentiamo insieme a Stefano. Prego.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Sul tema della nazionale io vorrei dire che non sono né dalla parte di Malagò né dalla parte di Maldini. Sicuramente è stata fatta qualche brutta figura di troppo dal punto di vista della comunicazione e delle scelte, però anche mettendomi nei panni di Malagò, essendo il presidente federale, onestamente, se io, pur aver scelto dei collaboratori importanti come Maldini e Leonardo, mi accorgo poi che al lavoro in corso vogliono fare delle scelte come quella di Pirlo, che per me è incomprensibile, né a livello di risultati sportivi né a livello di esperienza. Per me ha fatto bene a scendere in campo e ad imporsi e ad opporsi alla scelta di Pirlo. Secondo me Malagò in questo caso ha fatto bene. Poi è chiaro, lui è un inesperto del calcio, è chiaro che pronti via qualche errore bisogna concederglielo, credo,
1: No, io è stato convincente, mi trovo d'accordo.
0: Siamo d'accordissimo.
1: Cioè, lavori in corso, ti puoi accorgere qualcosa non va e intervieni. Sei il presidente federale, devi risolvere. Anzi, voglio dire, poi hai recuperato il tempo, hai risolto in 4-4.
0: Pure Stefano, che hai provato a volare un po', no? troppo alto.
1: Se io vengo da te e ti dico: Francesco, guarda, ma veramente c'è la possibilità di prendere Guardiola? Eh sì, c'è. Ma veramente.
0: Tu sei sicuro?
1: Sei sicuro? Diciamo, soltanto un folle.
0: Oppure
1: no?
0: Vai a parlarci e poi vediamo se uscire.
1: C'è stato un contatto e purtroppo non è andato per Maldini, per la nazionale italiana, per quel sogno, per quell'ambizione, insomma, che il nome di Guardiola avrebbe messo d'accordo tutti, no? Sfido chiunque, o no? Anche se io sinceramente avrei avuto qualche perplessità, non legato al, cioè, Guardiola doveva lavorare, insomma, c'è un po' di caos, quindi Guardiola ha sempre lavorato in ambienti dove alla fine tutto andava per il verso giusto, qui invece c'è un po' di confusione, va da rimettere, va data una sistemata alla casa, come dire, cioè, quindi Malagò prima di fare quello e poi Guardiola si accomodi. Guardiola. Ecco perché mi sembrava un po' difficile che potesse verificarsi.
0: Fosse stato Mancini, Guardiola o Pirlo, comunque il 33% degli italiani avrebbe potuto scegliere rispetto al 56% che hanno ad esempio gli spagnoli campioni del mondo. Vi do soltanto questo dato. Andiamo avanti, prossimo, sentiamo un altro ascoltatore. Vai Gabri.
3: Giovanni da Bari, ovviamente intervista, buon pomeriggio. Secondo me Malagò sapeva tutto dall'inizio, ha messo su questo circo di nomi, di Guardiola, Maldini e Leonardo, che un nuovo ciclo, però lui aveva già in mente tutto. Loro avevano già in mente Pirlo, perché è stato sempre un loro amico. Infatti Maldini, quando c'era Gagliani, c'era...
0: Che è successo, Giovanni?
1: È crollato Giovanni.
0: Si è perso il telefono.
3: Rosso nero all'epoca. È stato mandato via dal Milan, dalla dirigenza milanista, dopo aver vinto il scudetto con Pioli. E adesso si dimettono da bambini.
0: Vabbè, ok, abbiamo capito.
1: Mare, cioè.
0: Gabri, possiamo procedere anche con il primo inviato. Antonio dice: non mi piace questa santificazione di Maldini. Avesse voluto il bene dell'Italia e del suo programma miracoloso, sarebbe rimasto anche senza Pirlo, che non ha fatto nulla per avere quella panchina. Per me chi vuole una cosa lotta, la fa e poi sbatte la porta.
1: Questo l'ho detto ieri, cioè, io ho una stima immensa nei confronti di Maldini, credo che sia molto bravo e serio. È stato un fuoriclasse, non so, a livello di dirigente ha fatto un buon lavoro col Milan, ha fatto anche degli errori col Milan, questo cioè, gli errori fanno parte poi del pacchetto. Detto questo, mi aspettavo da parte sua invece che fosse rimasto, se la fosse giocata in maniera diversa, poi non lo so, non lo poteva fare, se n'è andato. Forse se n'è andato perché non ha più margini. E quindi finché non ascolteremo anche le sue parole, non sapremo le cose come sono andate effettivamente, Francesco. Detto questo, io credo che poi, insomma, da Maldini mi sarei aspettato, ecco, le persone, dico, come ho detto ieri, le persone migliori sono quelle che non mollano. Lui ci ha dato un grande esempio sul campo, essendo un campione, un fuoriclasse, che non ha mai mollato, si è sempre migliorato, e mi aspettavo che lo facesse anche, cioè, non legando un po', diciamo così, la sua volontà, che voleva fare un certo tipo di lavoro. Ti viene impedito, ci sono delle circostanze che non ti permettono di fare, di esprimerti, e sai, lì soffri, aspetti un momento, se tu, cioè, al di là della reputazione c'è la responsabilità, siamo a pezzi, sei un grande nome, trascinaci anche con altre idee, con altre cose. Non lo potevi fare, ce lo dirai, questo è un po' il discorso, però la stima rimane immutata e avanti, si va avanti, Maldini andrà avanti per la sua strada e Malagò per l'altra, come ha detto ieri anche il presidente, insomma, voglio dire, che ti metti a fare dei scontri, litigi, no, ecco, mi sarei aspettato in una situazione di crisi che mantenesse il punto, che potesse andare in avanti. Quindi sono d'accordo con il nostro ascoltatore.
0: Invece c'è chi lo difende, Alessandro, il modo in cui...
1: Ma io mica lo sto attaccando.
0: No. In questo senso un pro e un contro, sì, non sì. Tuo, ma dei radioascoltatori. Il modo in cui la stampa sta trattando Maldini è vergognoso, scrive Alessandro. Questo giochino di farlo passare come uno sprovveduto senza esperienza è intollerabile. Maldini è un uomo con la schiena dritta che non va in giro a farsi sostenere dagli amici giornalisti o quelli del circolino. Adesso beccatevi quel santuario.
1: Vabbè,
0: di Mancini.
1: Adesso anche questa è un altro. Mettiamo, aggiungiamo un altro pezzo.
0: Certo, vai.
1: Francesco caro, cioè, voglio dire, qui nessuno vive da solo, ha bisogno, ecco, Maldini si è portato Leonardo, ognuno fa la propria squadra, sceglie i propri uomini. Vogliamo definirli gli uomini del presidente? Mancini, Ranieri, chi sarà, Zola e le scelte, ma insomma in ogni parte, in ogni società, ma voglio dire anche in ogni redazione del giornale, uno diventa direttore, si porta i suoi.
0: Certo, è chiaro.
1: Ma di che stiamo parlando?
0: Di fiducia.
1: Ma non è che puoi scegliere fare 30 redattori allora là sei anche il faraone, no? Sono un dittatore che fa cambia tutto, però almeno 10 sai che c'è, faccio le scelte, mi faccio io la squadra, cioè non ci vedo niente di male, c'è molta ipocrisia in queste cose qua, ognuno fa la propria squadra. Poi non ti piace quella di Malagò? Benissimo, attacchi Malagò, benissimo, attacchi Maldini, benissimo, cioè quello fa parte del gioco. Non mi piace che Mancini torni in nazionale perché è andato in Arabia, ci sta, però non possiamo dire io avrei fatto altre scelte, l'amichettismo, Roma, Milano, stessa stupidaggine, perché poi è uscita fuori anche questa cosa alcuni presidenti avrebbero detto è nata la nazionale di Roma Nord.
0: Sì.
1: Cioè, che no, poi, no, invece ieri siccome noi abitiamo, capiamo che ci sono varie zone, no? Poi ci hanno fatto anche una fiction, no? Roma Sud e Roma Nord. Però insomma fa ridere questa cosa. Mi sembra abbastanza proprio in mano, il livello molto basso.
0: Del circolo niente, tra l'altro.
1: Ma che c'entra? Perché a Milano non c'è un circolo, a Firenze non c'è un circolo, a Pisa, Genova, Napoli. Cioè, voglio dire... Si sta a Roma, Malagò vive a Roma, Mancini è di Iesi, è marchigiano, Ranieri è romano. Voglio dire, ma hanno giocato insieme lì la Coppa Canottieri, che è un circo,
0: sempre il circo,
1: torneo prestigiosissimo a Roma.
0: Allora.
1: Però voglio dire, ma adesso dobbiamo fare una colpa. Cioè, andiamo adesso dal buco della serratura a vedere Roma. Ecco, questa cosa qui è veramente io non.
0: Ci torniamo perché facciamo intanto anche un po' per variare gli argomenti, facciamo un collegamento insieme a Camillo De Michelis.
1: Ciao Camillo.
0: Camillo, ben ritrovato.
4: Ciao a tutti.
0: Non so se ci sono i circolini a Torino, di sicuro c'è grande attesa per quanto riguarda il mercato, due nomi su tutti, quello di Kolo Muani e soprattutto per la porta il nome individuato, quello almeno che è balzato insomma le priorità dell'agenda di Carnevali, sembra essere quello di Suzuki. Camillo, a te.
4: Allora oggi è una giornata molto importante per Kolo Muani, perché la Juventus vuole chiudere oggi la trattativa nel bene e nel male, quindi se sarà fumata bianca ok, se no si cercherà un altro obiettivo. Però è una tempistica obbligata quella della Juventus, perché ha tempo fino a oggi per chiudere e iniziare a organizzare le pratiche burocratiche per poi pensare alla tournée, per portare in tournée Kolo Muani. Questo è il desiderio della Juventus.
0: A quanto, Camillo? Per quanto?
4: Intorno a 40 milioni più bonus. Questa è la cifra della Juventus per Colomoni, e sono fiduciosi. A Torino c'è grande fiducia nel poter chiudere questa trattativa, però lo dico a tutti i tifosi della Juventus in generale: con Colomoni e con tutto quello che è successo, con tre dirigenze diverse, tre allenatori diversi, ecco, direi di andare sempre molto cauti. Però c'è fiducia nell'ambiente. Già ieri sera io ero alla Continassa e circolava con forza questa ipotesi di una possibile chiusura della trattativa, quindi si sta andando spediti per portarlo in tournée. Oggi è una giornata chiave proprio per questo, per cercare di capire se si riuscirà a portarlo in tournée, visto e considerato che Spalletti comunque ad oggi ha solo Durmisi e David come attaccanti, perché David è tornato ieri. Sul fronte Suzuki, io penso che non si debba mai escludere al 100% il Dibu Martinez, perché è il preferito di Luciano Spalletti, e perché la Juventus in questo caso credo che possa addirittura decidere di aspettare fino all'ultimo giorno di mercato pur di capire la situazione del Dibu Martinez. Se invece i segnali, che in questo momento sono di totale chiusura alla Aston Villa, continueranno anche nei prossimi giorni, allora si cercherà davvero di chiudere con il Parma, con cui c'è un ottimo rapporto. Hanno chiuso l'operazione d'affara entro il 30 giugno e poi hanno parlato e trovato anche un accordo iniziale per Pellegrino, e credo che poi insomma la trattativa si sposterà anche per Suzuki, che è un profilo che piace molto a Carnevali e ha l'ok di Spalletti, quindi si lavorerà su questa opzione, però io non escluderei al 100% anche il Dibu Martinez.
0: Ok. Beh, l'ultimo nome che ti faccio prima di salutarti è quello di Zirkzee, perché oltre a Kolomouani dovesse andare in porto, insomma, questa operazione, il nome di Zirkzee o quello di Pellegrino sarebbero solo delle alternative al giocatore del Paris Saint-Germain, oppure si potrebbe formare un'accoppiata di mercato, un doppio colpo in entrata?
4: La Juventus vuole fare due attaccanti. La Juventus in questo momento vorrebbe fare Kolomouani, Pellegrino e terza punta Ekator. Questa è l'idea sul tavolo, no, della Juventus. C'è un problema che è legato a Jonathan David, perché David non vuole andare via. David percepisce 7 milioni di euro netti a stagione, quindi in questo momento se la Juventus non riuscirà a far cambiare idea all'attaccante canadese, ferma al palo col secondo attaccante. Questo è un po' il leitmotiv del mercato della Juventus, perché ha tanti giocatori che stanno rallentando il mercato in entrata, perché volevano Stones, ma comunque le poche offerte per Gatti hanno bloccato la trattativa e l'Inter è stata più veloce. Vogliono che si sta aspettando la Juve, ma i bianconeri hanno Miretti, hanno Commeiners, hanno Adzic, hanno Douglas Luiz, hanno Arthur da piazzare, quindi non possono permettersi di fare un ulteriore acquisto. Quindi diciamo che in questo momento, dopo Kolomouani e forse il portiere, poi bisognerà vendere e poi a quel punto si tornerà a parlare di mercato in entrata.
0: Ok, molto bene. Camillo, grazie, buon lavoro.
4: Grazie a
0: te.
4: Buon lavoro.
5: Ciao Camillo. La
0: redazione di Radio Bianconera, dove tra poco tra l'altro sarai in diretta. Stefano, soltanto per chiudere il tema Juve, chiudere in maniera provvisoria. 40 milioni per Kolomouani.
1: Beh, una cifra, insomma, voglio dire, no?
0: Giusta.
1: Congrua. E speriamo, insomma, che questa telenovela si trasformi in una storia finita. Perché non se ne può più. Cioè, inseguito da mesi e mesi. E quindi lui vuole fortissimamente la Juventus, credo che sia una cosa che depone a favore del calciatore. Spalletti, secondo me, potrebbe anche valorizzarlo ancora di più, quindi mi sembra il migliore là davanti.
6: Il servizio di segreteria telefonica del...
1: Chi è?
0: Non risponde, stiamo provando a fare
1: pensavo che fosse Spalletti con me. Stai dicendo delle stupidaggini
0: e sul fronte
1: sicuro, ma, quello
0: ma è proprio diretto in segreteria, caro Gabri, proprio neanche squilla, va bene, ti do un altro numero allora. No, Stefano, per quanto riguarda invece la situazione legata al portiere, mandacelo in diretta, è Gaito. Sentiamo se risponde Gaito.
1: Pronto?
0: Diciamo come alla zanzara.
6: Iliad.
0: Niente.
1: Ma dove sta?
0: Ma non lo so, adesso gli scrivo.
1: Va bene, dai.
0: Sarebbe stato un momento bellissimo, ci riproveremo. Per quanto riguarda la situazione legata al portiere, Nel senso, Camillo, ecco, continua a non escludere, non escludere
1: fino all'ultimo, ma Suzuki, aspettare Martinez. Suzuki, beh, insomma,
0: non ti convinci.
1: Juve, cioè, voglio dire, è un giocatore che va migliorato anche lui, ha delle doti notevoli, però ogni tanto, insomma, si assenta a delle distrazioni fatali. Martinez è un giocatore non soltanto bravissimo portiere, fortissimo portiere, ma ha una grande leadership, è uno che governa la difesa, è uno soprattutto che fa squadra, che non governa solo la difesa ma si fa sentire anche dentro lo spogliatoio, quindi ha anche grande mentalità. Sarebbe un grandissimo colpo per la Juventus, che con il suo arrivo sistemerebbe la porta, e non dico che la blinderebbe, ma poco ci manca. Quindi aspettarlo però fino all'ultimo potrebbe essere un rischio, perché poi che fai? Rimani con il cerino in mano? Ti rimane quello, magari Di Gregorio della situazione? Chi c'è? Cioè, nel senso che poi parti e aspetti le prime partite di campionato, vedere un attimo, però poi anche dall'altra parte Martinez dovrà cominciare la sua stagione. Quando chiude il mercato? Il 2 settembre?
0: Sì.
1: Quindi tu parti, ci sarà la sosta intorno al 20 di settembre.
0: Sì. Sì, no, poi bisogna capire anche che cosa ne faranno anche di Gregorio, nel senso che è chiaro che poi Di Gregorio, no, non
1: rischio,
0: lo danno via.
1: Secondo me è un rischio aspettare fino all'ultimo Martinez, un rischio che calcolato, che mi prenderei, sì, però insomma poi dopo se non arriva che fai? Con chi lo prendi?
0: È chiaro.
1: Cioè chi prendi al posto suo? Ti ritrovi con Di Gregorio, tutte le polemiche, le cose, allora o Di Gregorio fa una stagione strepitosa oppure il primo errore ci risiamo.
0: No, anche perché Suzuki sembra essere il portiere che più di tutti, diciamo, Spalletti mi hanno dato delle alternative, e se c'è un'alternativa che deve scegliere, lui prenderebbe sicuramente Suzuki. Ma Suzuki giustamente ha avvertito un po' la sensazione di poter andare via. Dietro c'è anche il Paris Saint-Germain che potrebbe prenderlo, perché è un giocatore che ha un bel appeal internazionale. E quindi Suzuki non è un altro che
1: no,
0: che
1: andrebbe bene, però non è Martinez, insomma.
0: Lo so, però è sicuramente un gioco un
1: tu
0: po'
1: dici
0: più
1: meglio
0: futuribile.
1: Di Gregorio questo.
0: sì quello sicuro,
1: io,
0: perché più che altro Di Gregorio
1: non ho tutte queste certezze
0: che Suzuki non sia meglio di
1: allora,
0: Di Gregorio.
1: Giochi nella Juve, non ha mai giocato in un grande club, con tutto il rispetto per il Parma, lo vuole Paris Saint Germain, benissimo, però tu vai a giocare alla Juve e alla Juve devi sbagliare poco. Giocatori forti, quelli che fanno la differenza sono quelli non che non sbagliano mai, quelli che sbagliano poco. E Suzuki, c'è questa certezza che non possa commettere errori, distrazioni? Al Parma abbiamo visto che ogni tanto degli errori sono stati commessi da parte sua. Detto questo, è bravo come portiere, per carità, è indiscutibile, però io andrei a un livello superiore, quindi Martinez farei di tutto per portarlo al Torino se fossi la Juventus.
0: Ok, ti volevo anche, insomma, volevo anche aprire un po' una parentesi Napoli, perché tra i giocatori, insomma, da valutare c'è anche quello di Kevin De Bruyne, che diciamo ha chiuso la scorsa stagione con una critica importante al precedente allenatore. Adesso, insomma,
1: cioè non è che ne trova un altro.
0: Esatto, è molto molto elastico.
1: No, dico che è lontanissimo dalle idee di... Siamo nella stessa famiglia, insomma, nello stesso concetto.
0: E poi Allegri, tra l'altro, su di lui ha detto tecnicamente è abbastanza bravo, ovviamente scherzando, però ha detto arriverà e avrà le sue motivazioni. Su questo, tra l'altro, lui arriva il 5 agosto a
1: Ma
0: Napoli
1: secondo me, guarda,
0: per via
1: il discorso
0: del mondiale,
1: è recuperare giocatori dal punto di vista della metodologia di allenamento. Conte ti sfianca. Quindi serviva un allenatore, una via di mezzo che potesse far respirare questo gruppo che aveva dato il massimo, il 120% in due anni con Conte, una grande dedizione, un grande gruppo di professionisti che hanno vinto uno scudetto e poi lo scorso anno, complice anche tanti infortuni, non hanno saputo ripetere, diciamo così, reggere il duello con l'Inter, pur poi arrivando alla fine del campionato al secondo posto. Detto questo, Allegri dovrà toccare la sensibilità di questi calciatori, come dire, mister, guardi, sono stati due anni molto impegnativi, magari non è che ci vogliamo allenare di meno, ci vogliamo allenare diversamente, con intensità, avere un po' di tempi, le cose, perché siamo stati due anni sotto pressione, pur riconoscendo il valore immenso di Conte, però Conte cioè, voglio dire,
0: tritura.
1: Allegri un po' meno nella metodologia, cioè un altro tipo. Non è che non lavori di meno, lavori diversamente. Secondo me il calciatore lì all'interno, ecco, respira un pochino. E De Bruyne magari vede una luce, un qualcosa che possa far capire che quest'anno può essere diverso. Io non mi fiderei tanto di queste cose qua, perché De Bruyne poi deve dimostrare che...
0: Esatto, perché secondo me...
1: deve tornare a una rapporto... condizione accettabile, poi non dipende dall'allenatore che hai, dipende da te, e da come ti poni e da come poi insomma anche ti presenti, no?
0: Secondo me il rapporto tra anche Conte e De Bruyne, propri compagni di squadra, caro Stefano, cambia quando lui viene sostituito dopo l'espulsione di Di Lorenzo a Manchester, che Conte sceglie di tirar via De Bruyne. Secondo me quello è il momento in cui lui se l'è proprio segnata qui, guarda, se l'è legata qui, perché poi fondamentalmente i due hanno convissuto poco, hanno convissuto poco per l'infortunio del giocatore.
1: Ricordo perfettamente quella sostituzione, mi schierei con Conte da questo punto di vista, perché poi nel mondiale, caro Francesco, abbiamo visto che più o meno sono passati tanti mesi, ha avuto un brutto infortunio, non lo dimentichiamo, però se non vai, non vai, Francesco, anche Garcia l'ha sostituito.
0: Sì. Adesso...
1: cioè, non è che sei un intoccabile, pur grande giocatore che sei, e allora devi restare nel campo a dispetto dei Santi fino al 95esimo. Non funziona così, soprattutto il calcio moderno. Sei forte, lo devi dimostrare, e soprattutto hai anche questo onere, onore di dimostrare che sei De Bruyne. Se no, io vado a prendere un altro giocatore. Cioè, il calcio non aspetta più, E De Bruyne secondo me lo sa, però poi sai, quando arrivi, hai un curriculum strepitoso, hai vinto, sei stato un simbolo del Manchester City, sei stato un giocatore straordinario, lo è ancora, però ti devi rimboccare le maniche, ti devi un po', no? Fare il cosiddetto...
0: L'ultima che ti faccio, così diciamo chiudiamo la nostra parentesi dedicata al Napoli, è su Højlund. Perché questo è un attaccante da scudetto, Højlund?
1: Per me no. Bravissimo, però anche lui si deve costruire un qualcosa. Cioè ogni calciatore all'interno del Napoli si deve costruire un passetto in avanti, qualcosa in più. Højlund ti dà una grande mano. Cioè tu ti giri in mezzo al campo, dove sta? C'è Højlund, lo trovi. Anche se per esempio stai in una giornata non... eccezionalmente positiva, sai che è un riferimento, sai che è un giocatore su cui puoi puntare, però se tu, la tua domanda precisa, è un giocatore che ti può portare allo scudetto, ho dei miei dubbi, e ti rispondo, ho risposto seccamente no prima, sì. Però è un gioco, cioè, voglio dire, ti dico no, ho dei forti dubbi che possa essere un giocatore che ti trascina al titolo, poi magari fa 25 gol, ma il bello del calcio è questo, cioè parlare prima, non dopo.
0: Perché
1: quindi ti ho dato la mia opinione.
0: L'attaccante da scudetto in questi anni, il prototipo è sempre stato Romelu Lukaku, che in una partita complicata, quando sei lì a lottare eccetera, ti tira via, ti toglie le castagne dal fuoco, diciamo, con può star fermo 80 minuti, poi ti infila il gol. Højlund non lo vedo un attaccante che quando la squadra è in difficoltà...
1: Tu come lo vedi?
0: No, io sono d'accordissimo con te. Quando la squadra appunto in difficoltà
1: lo può diventare,
0: toglie il jolly,
1: lo può diventare, cioè, ci devi lavorare un pochino, deve essere bravo Allegri un po' a sollecitare queste caratteristiche, a farli tirare fuori, a farlo crescere, farlo diventare ancora più importante di quello che è.
0: Va bene, torniamo tra poco, nuovo ospite, con i vostri messaggi e con Stefano Impallomeni, ripartiamo.

0: Caro Stefano, che è successo?
1: Al quarto litro d'acqua.
2: Sì, sì, serve, serve.
0: Caro Stefano, allora, nella disputa Roma-Milano,
1: sì,
0: no? Per, no, per i luoghi del
1: che
0: potere,
1: mi sembra abbastanza, voglio dire, no?
0: Però sai che ho fatto io? Andiamo al cosa c'è in mezzo a Roma e Milano? C'è?
1: Ma c'è la gloriosa Firenze.
0: Esatto, e quindi se c'è Firenze,
1: la straordinaria Firenze,
0: noi non potevamo non farci aiutare da chi sta nel mezzo in questa disputa di potere.
1: Ovvero... irreplicabile Firenze.
0: Esatto. E c'è con noi, faccio compagnia in questo momento su TMV Radio Calcio Mercato di Tiri, buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo,
1: ciao,
0: ben
1: Enzo.
0: Ritrovato.
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti, ben ritrovato a voi, è un piacere, ciao. C'è soprattutto Coverciano qua, siamo un po' di chilometri dal Coverciano.
1: Ma tutti allora, chi va a Roma, chi va a Milano, ma... lo sanno che
0: i circoli, esatto.
1: La nazionale, la sede sta là,
0: i ecco. Circolini a Roma,
1: c'è Coverciano, eh? Che c'è nazionale,
0: mette tutti d'accordo, mette tutti d'accordo,
1: no, che poi io ho avuto anche la fortuna piccola, l'onore, eh, anche giovane, varcavo quel, non è che andavo a Roma, Coverciano, la sede della nazionale è lì,
3: certo. È il una volta dicevano che era il tempio del calcio,
1: lo è ancora,
3: poi insomma ora potrebbe esserlo ancora, sì, potrebbe esserlo.
1: Perché potevano scegliere, Enzo, adesso non è che vogliamo fare subito polemica, perché una bella Coverciano, una bella conferenza stampa a Firenze, no?
0: Ho capito, ma Ranieri, no, è dalla vero, Calabria, adesso... lo fai andare pure
1: però,
0: più su.
1: Però abbiamo visto Maldini e Leonardo, Enzo a Milano, adesso no, Ranieri e Mancini a Roma, è andato a Firenze a Coverciano.
0: E siamo tutti d'accordo,
1: siamo a posto così.
3: Avrebbero dovuto far pagare di più poi alle televisioni per riprenderlo. Perché c'è da pagare anche le spese di trasferta.
1: Certo, pure i treni.
0: Enzo,
1: quindi...
0: ci regali il tuo editoriale di questi ultimi giorni, soprattutto 17 giorni, conclusesi ieri? Ci regali il tuo editoriale su questo, vai.
3: Ma ti dico che è un caos, sinceramente, che non mi sarei mai aspettato. Perché? Perché io ho grande stima di Malagò, come tutti, credo, perché lui prese nel 2012 il CONI, era più o meno ridotto come è ridotta la Federcalcio ora, un centro di potere stantio, con situazioni che andavano oltre la gestione dello sport, e avete visto cosa ha fatto, no? Non è che sono io qui a fare le lodi o gli elogi di Malagò, ha rimesso in piedi un mondo che era ai minimi termini, lo sport italiano dominante nel mondo, Olimpiadi, quant'altro, organizzazione, eccetera. Allora ho detto, arriva Malagò, le idee chiare, il carisma, ci porta dietro una storia di dirigente di alto livello e ne rimette in moto, non subito ovviamente. Questi errori non me li sarei aspettato, questo caos neppure, perché? E gli errori dove stanno? Mettersi in mano a due personaggi come Maldini e Leonardo, che sono straordinari, no? Abbiamo detto tutti vanno bene, grande carisma, grande storia, tutto quello che... però non puoi delegare in toto la scelta dell'allenatore della nazionale, tutto è derivato da questo. Lo devi condividere, ben sapendo che Maldini è uno, se vuoi, integralista sotto questo aspetto. Al Milan è successa la stessa cosa e non dialogava con il presidente e voleva dire una cosa e quella, e da lì non si muove. Quindi non puoi fare il manager se hai queste caratteristiche. Il manager deve farsi concavo, convesso, deve dialogare, trovare un punto d'incontro. Se mi viene a dire Pirlo nessuno, non gli andava data la delega per scegliere l'allenatore. Pirlo non era adatto, non aveva le credenziali per fare l'allenatore. In questo momento storico, poi, soprattutto, quando ti serve uno che entra dentro Coverciano, appunto, sa dove mettere le mani, ha un carisma personale, ha una storia, deve essere credibile anche agli occhi dei giocatori. Quindi non poteva andare bene Pirlo. Da lì è venuto fuori tutto questo tsunami che si poteva evitare. Deve essere credibile anche agli occhi dei giocatori. Quindi non poteva andare bene Pirlo. Da lì è venuto fuori tutto questo tsunami

0: Quindi da qui non si deve uscire. Le questioni etiche in questo momento io le metto da parte, perché mi serve. Nel calcio il business è il business. Forse saremmo andati anche noi in Arabia 3 anni fa a prendere 25 milioni se fossimo stati il CT. Fra l'altro era i titoli di coda di quella nazionale, contestato anche all'interno dal presidente federale Gravina, che li stava togliendo. Quindi questo caos non me lo sarei aspettato. La scelta Malagò doveva farla un mese fa, fine, difenderla. E invece purtroppo, e questa è la conclusione, il commento finale di tutta questa vicenda, purtroppo scopriamo che Malagò è debole, deve dialogare con le componenti, le componenti alcune ce l'ha contro. Ieri il Consiglio federale, alcune componenti hanno abbandonato l'aula, la riunione, e il ministro ce l'ha contro, l'ha attaccato un'altra volta pesantemente, non si amano, forse si odiano, forse è meglio.
1: Adesso perdonami, ma tu hai capito, mi ricorda Gigi Proietti, ma perché questa, il ministro Abodi così ha dichiarato, no?
2: Sì, alla fine della giornata repliche, contro
1: Malagò, mi ricorda Gigi Proietti, ora vorrei scomodare un fuoriclasse come Gigi Proietti, che tra l'altro ci ha lasciati.
0: Sì, ma interpretato qualche...
1: Cioè, come che è la barzelletta dell'avvocato, celeberrima, oppure quella del cavaliere nero e il cavaliere bianco? Cioè, nel senso, perché non è stata spiegata questa battuta? Tu hai capito qualcosa la battuta di Abodi nei confronti?
0: No, non ho capito qualcosa, probabilmente voleva assimilare Proietti. C'è un personaggio straordinario che ha interpretato tante situazioni di personaggi che erano un po' contraddittori, o voleva dire semplicemente un attore Malagò, non lo so. Certamente, come dicevo prima, l'ha dichiarato Abodi, i due non si amano, sono nemici da tanto tempo. Quindi tu parti con il ministro nemico, le componenti che abbandonano il Consiglio federale, e ti rendi conto cosa succederà nei prossimi mesi? Se Mancini non dovesse vincere la prima partita con la Turchia, arrivano tsunami. E ti dico un'altra cosa: stanno cercando in tutti i modi di commissariare la Federcalcio, non hanno mollato, il governo non ha mollato questa idea. Non a caso c'è una commissione che sta lavorando per capire se Malagò era eleggibile o non era eleggibile. Questa cosa non è mica decaduta. L'avete letto, sappiamo che c'è una commissione.
2: Enzo, scusami, ti faccio proseguire tra poco, perché abbiamo un'ultima ora importante. Sì, ce la facciamo raccontare da Vincenzo Marangio, che è in collegamento con noi, ovviamente della nostra redazione e di Radio Bianconera e Bianconera News. Vincenzo, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Vincenzo.
2: A te, che cosa sta succedendo?
3: Allora, un attimo, che stiamo facendo anche l'aggiornamento, perché vi do quest'ultima ora. Arriva anche lì il Uyghur, ormai famoso, di Fabrizio Romano, ma tanti esperti di mercato lo hanno comunicato. In attesa del comunicato della Juventus c'è l'accordo definitivo per Randal Colomani alla Juventus. Ci siamo, la telenovela possiamo dire che si è concluso.
0: Teo, grazie.
3: È durata 3 generazioni, possiamo dire, perché è stato trattato da 3 dirigenze diverse. Dopo lunghe, estenuanti trattative, l'accordo è stato raggiunto per un pacchetto totale superiore, dice Fabrizio Romano. Poi lo scopriremo dagli accordi, naturalmente, e anche le fonti interne ce l'hanno ribadito, che più o meno le cifre sono quelle, ma ne parlavamo stamattina anche con Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web, di 40, superiore ai 45 milioni al Paris Saint Germain. Quindi diciamo che il braccio di ferro è stato vinto a metà dalla Juventus. Il Paris Saint Germain chiedeva 50 milioni fissi, la Juventus è riuscita a raggiungere un accordo in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Quindi cessione in prestito da parte del Paris Saint Germain con obbligo di riscatto alla Juventus per una cifra che poi sarà complessiva, presumibilmente dovrebbero essere 10 i milioni per il prestito e poi successivi 30 per il riscatto ufficiale, comprensivo di tutti i bonus, per una cifra che andrà a toccare i 45 milioni complessivi, che andranno nelle casse del Paris Saint Germain il prossimo anno. Colomani voleva solo il trasferimento alla Juventus, sono arrivate diverse offerte per lui, il Paris Saint Germain ha traccheggiato perché spingeva per far andare il giocatore in Arabia Saudita in altri club di Premier o Ligue 1 che offrivano la cifra che il Paris Saint Germain chiedeva. La Juventus non poteva andare oltre questa cifra, perché Carnevale lo aveva già annunciato, noi ai microfoni l'abbiamo sentito quando ha raccontato che lui ambiva, pensava di poterlo chiudere il prima possibile. Trovato l'accordo, la Juventus ha detto che più di questo non si sarebbe potuta spingere, quindi oggi era la giornata da dentro o fuori, quindi o si accettava l'offerta o la Juventus ufficialmente si sarebbe tirata fuori dalla affare Colomani. Il colpo invece è andato a segno e quindi la Juventus ha il suo attaccante, come promesso a Luciano Spalletti.

0: letti da Carnevali, Carlando Accolomani potrà partire per la tournée organizzata. Peraltro si narra che di fatto era già pronta anche la maglia che lo stava accogliendo, quindi diciamo che l'ottimismo c'era già nella giornata di ieri, ma forse anche dell'altro ieri, perché si erano trovati sostanzialmente i soldi e la formula giusta per raggiungere l'accordo col Paris Saint Germain. Quindi ormai la fumata è bianca, la possiamo dire. Per Colomani si tratta di un ritorno alla Juventus dopo il prestito nell'era Motta, poi Tudor. Non è stato mai allenato da Spalletti, che però ne riconosceva tutto il talento, la qualità, un giocatore sul quale avrebbe voluto lavorare. Adesso la Juventus potrà concentrarsi su quelli che sono gli altri colpi, presumibilmente ancora in attacco con Pellegrino, che però in questo momento ha un assalto della, c'è un assalto della Fiorentina sul giocatore del Parma, e poi ci riconcentrerà sul portiere. Però tanto la notizia dell'ultima ora è questa: Randal Colomani sarà di nuovo, e questa volta a titolo di prestito per ora, ma definitivo nella complessità dell'operazione, della Juventus.
1: Bene. Vincenzo, ci sei?
0: Sì.
1: Ah, perfetto. Ci sono. Oh, perfetto. Ok, ok. Grazie, allora ti lasciamo ovviamente con gli aggiornamenti.
2: Ciao, Vincenzo,
1: su Bianconera News.
0: Grazie.
1: Ciao Vincenzo,
0: voi,
1: grazie,
0: voi,
1: grazie, grazie, fantastico.
2: Beh, abbiamo insomma, messo da Enzo subito abbiamo per un commento, un abbiamo messo Stefano, un punto a questa telenovela interminabile, messo... Colomani fa un giro largo immenso e poi
3: sì. No, sinceramente non se ne poteva più, no, di questa storia. Sì, ci sono? Sì, mi sentite?
2: Sì, sì.
3: No, dicevo, non se ne poteva più di questa storia. Tutti i giorni erano buoni, quel giorno non arrivava mai. Beh, il punto è stato messo. Tecnicamente è un giocatore che serve moltissimo a Spalletti. È un centravanti spallettiano. Abbiamo visto nella sua storia, ha sempre avuto un giocatore di quel tipo lì. Quando non ce l'ha avuto, si è inventato il falso 9 nella sua prima esperienza alla Roma. E invece, con guardate cosa ha fatto Osimhen l'ultima stagione, il trionfo, lo scudetto al Napoli, e ha quelle caratteristiche lì, cioè un giocatore forte fisicamente, che fa reparto da solo, che è capace anche di tornare a lavorare per la squadra, aprire gli spazi per l'inserimento del centrocampista o degli esterni. Cioè, le caratteristiche sono quelle giuste. Nella precedente esperienza alla Juventus non mi ha fatto impazzire, sinceramente, ma lì c'è stato un caos tattico, sei passato da Thiago Motta a Tudor con sistemi diversi di calcio, insomma era difficile per un giocatore inserirsi in quel contesto. Ora, lavorando con Spalletti, credo che potrà esprimersi ad alto livello anche dal punto di vista delle realizzazioni. Quindi secondo me un colpo è costato molto, ma un colpo che sistemerà la manovra offensiva di Spalletti.
1: Stefano, vuoi metterci il punto su Colomoni? Cifre,
2: sono d'accordo con quello che ha detto Enzo.
1: Insomma, 40-45 milioni per un attaccante che si spera possa essere una garanzia, vedendo quello che ha fatto due anni fa.
2: Molto bene, correttamente, okay, Enzo. Okay. E credo che col lavoro e con Spalletti potrebbe ancora migliorare di più. E credo che poi, oggettivamente, chiudo, sia il migliore di quelli che abbiamo. Insomma, Openda, Davide, Colomoni. Credo che sia
3: un
2: salto in avanti.
3: Cioè, questo è un giocatore, sì.
1: Allora,
3: soprattutto a quelle caratteristiche lì. No, quelle caratteristiche giuste, perché nessuno di questi attaccanti aveva le caratteristiche per diventare un giocatore di spalle. In quel tipo di calcio lì ci ha provato, no? Con David, con Openda, poi si è arreso anche l'allenatore, era evidente, insomma, ci siamo accorti anche noi da lontano. Ma anche dal punto di vista caratteriale, poi, perché anche l'aspetto della personalità, questo mi è sembrato, pur nelle difficoltà di quelle Juve che abbiamo visto, un giocatore di personalità.
1: Allora Enzo, tornando invece sulla nazionale, prima di passare a un giochino che
3: pensato,
1: ho preparato,
3: lo sai,
1: voi.
3: Su Proietti, secondo me era una mandracata, ricordate la mandracata?
2: Ah, la mandracata, come no? Sì, beh, so.
3: Secondo me poteva essere anche una roba di questo genere. Cioè,
2: no, a me, io sono andato sulle sue celeberrime barzellette, veramente inarrivabile, quando le raccontavo, non so se ti ricordi quella dell'avvocato.
3: Sì. No, quello non me la ricordo, ma comunque insomma
2: qua,
3: un momento...
2: parlava con il suo cliente qua
1: cioè papale da uomo a uomo, quella là, sì
2: esatto.
1: Si è capito.
2: E poi però, quella del comunque... cavaliere nero e il cavaliere bianco, che non dovevi disturbare il cavaliere nero perché poi alla fine si arrabbiava. Ma insomma, voglio dire, non lo so, tu giustamente la mandragata, però non abbiamo, no, ma era una mia curiosità, una stupidaggine, però perché Gigi Proietti, cioè...
1: Allora,
3: comunque resta il fatto che non è bello che il capo dello sport italiano, perché sei il ministro, sei il capo, si esprime in questo modo con il presidente della Federcalcio.
2: Secondo me vorrebbe sapere pure Gigi Proietti, è quello di... però non si può più perché non è più tra noi, capisci? No, è quello un po' la...
1: Enzo, prima di passare ad un giochino sul prossimo campionato, però ci manca la tua sull'uscita di scena di Maldini, e te l'abbino anche a questa figura che prenderà il suo posto, ovvero Claudio Ranieri.
3: Maldini è uno che vuole carta bianca, lo dovevi sapere prima di metterlo, l'ho detto prima, di metterlo in Federcalcio. Hanno dialogato per più di 2 settimane, evidentemente un punto di incontro l'hanno trovato, ma Maldini è un personaggio straordinario, no? Stiamo parlando di persone, una famiglia, io conoscevo molto bene anche il babbo Cesarone, quindi come, non puoi parlare male di Maldini, non c'è nulla di male di Maldini, è fatto così e va rispettato nel suo essere Maldini, che è uno che ha poca d'utilità dal punto di vista del lavoro. Forse la sua storia, i suoi trionfi, le conoscenze del calcio lo portano a dire: quello che faccio io è quello buono e va fatto, e tutti devono fare quello che dico io. E nel Milan ha toppato su questo. Non lo puoi fare a maggior ragione se sei in una nazionale, che non è un club privato, ma è un posto dove devi dare conto. Quindi questo è stato l'errore, non capire fino in fondo, o far finta di non sapere, o sperare di poter cambiare Maldini. Maldini non lo cambia nessuno.
1: Anche parlare così di Ancelotti e Guardiola?
3: Ma sì, anche quello è stato un errore, secondo me, perché forse perché l'opinione pubblica te lo chiedeva, ma insomma potevi anche dire abbiamo cercato anche degli altri. La storia di Guardiola è stata imbarazzante, perché Guardiola aveva detto più volte che non avrebbe voluto allenare più, aveva avuto anche dei contatti con società che l'hanno cercato, importanti, l'avrebbero preso, ha detto voglio fare un anno sabbatico. E insomma, comunque non è stata gestita bene, dai, questa vicenda ha buchi da tutte le parti. Ora mi dicevi anche di Ranieri.
1: Sì, sì.
3: Ranieri, anche questa è una scelta che io non condivido. Anche qui facciamo il distinguo, perché altrimenti poi si scivola in situazioni dove non voglio entrare. Ranieri, grande persona, siamo tutti d'accordo. Grande allenatore, siamo tutti d'accordo. La Premier, tutto quello che ha fatto, ma anche quando ha salvato certe squadre. Quindi e tutto questo è consolidato, ma in questo momento storico un signore che fra l'altro un anno fa ti aveva detto di no, non vengo in nazionale perché aveva la Roma, ora che non ha nulla viene di corsa eccetera, ma il futuro deve essere il calcio di Ranieri, mi chiedo io, con tutto il rispetto, mi sembrava un calcio abbastanza vecchio, legato delle convinzioni, delle idee un po' superate. Mettiamo sopra la testa di Maldini, fra l'altro, un altro allenatore. Avete visto cosa è successo alla Roma con Gasperini? Mi sembra una mossa, sinceramente, che mi sarei evitato. Ci sono tanti manager in Italia. Cosa deve fare poi esattamente il direttore tecnico della nazionale?
1: Questo è quello che
3: me lo spiegate?
1: No, è quello che ci manca. È il passaggio che ci manca, che speriamo di capire oggi in conferenza.
3: Cioè, io temo fortemente che Ranieri, poi, che è allenatore uno, è allenatore per tutta la vita, cioè, in tribuna vede la nazionale giocare e parla magari col presidente federale a fianco, lo sente qualcuno, una critica, non mi piace la formazione, non mi piacciono i cambi, e salta per aria allo spogliatoio. Nella Roma è successo questo, fino a quando Gasperini non ha detto o io o lui, è stata fatta la scelta. Quindi due allenatori nello stesso posto io non l'avrei messi. Poi con tutto questo progresso che c'è, il no dell'anno scorso, poi fra l'altro criticò nel 2023, 3 anni fa, criticò anche lui pesantemente Mancini per questa scelta dell'Arabia. Insomma, mettiamo tutto da parte e ripartiamo. Però mi sembra una forzatura questa, sinceramente.
1: Ok. Allora, faccio prima di chiudere un giochino con voi. È un giochino di piccariana memoria.
3: Stefano non è d'accordo.
2: Su cosa?
3: Io sono sempre detto su Ranieri.
2: No, in parte non è che sei andato lontano dalla realtà. No, condivido.
3: No, perché vedo un trionfo.
2: Le tue analisi sono sempre molto... cioè, mi piacciono perché sono state... No, ma sono analisi poi oggettive. Insomma, non è che si deve far trasportare magari da delle conoscenze, delle mie. Tu non sei sempre stato su questo molto credibile da questo punto di vista, quindi non sei andato lontano dalla realtà. È rischioso, ma pure io penso che all'interno nasce allenatore e muore allenatore. Voglio dire, è difficile poi rimetterti un altro, ritagliarti un altro vestito, no? Un altro ruolo nell'ultima parte di una carriera straordinaria. Difficile perché ragioni da allenatore. E sono d'accordo in parte con quello che hai detto.
1: Allora, dicevi? Andiamo avanti, sì, perché voglio fare un giochino insieme a voi. Vai Gabri, allora vi do delle opzioni sul prossimo campionato. So che siamo al 22 luglio, però è un giochino divertente che voglio fare insieme a voi. Allora, caro Enzo e caro Stefano, partiamo da Stefano. chi è il più atteso tra Allegri o Amorim?
2: Allegri.
1: Enzo?
3: Sì, anche secondo me Allegri.
1: Chi ha in questo momento, chi riparte con più pressioni, Gasperini o Spalletti?
2: Spalletti.
3: Spalletti, sono d'accordo anche su questo.
1: Chi rischia di più per vari motivi, ovviamente nel suo ruolo, per gli obiettivi che hanno, Christian Chivu o Cesc Fabregas?
2: Chivu.
1: Enzo?
3: Sì, Chivu, no, Fabregas non rischia nulla, Chivu.
1: Chi parte più in salita invece tra Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso?
2: Gattuso.
3: Gattuso.
1: Siete in linea. Chi farà più gol? Questa è una previsione. Malen, che riparte insomma da tutti quei gol tra gennaio e maggio, o Lautaro Martinez, che si confermerà? Stefano, chi farà più gol?
2: Lautaro Martinez.
3: Sì, anche secondo me è collaudato Lautaro Martinez.
1: Invece, tra gli esordienti, chi farà meglio, Ignazio Abate o Alberto Aquilani? Stefano.
2: Aquilani.
1: Enzo?
3: Anche secondo me, perché è un posto dove si può lavorare meglio.
1: Di chi non fidarsi invece? Di Carlos Cuesta o di Ivan Juric? Stefano.
2: Bel pareggio questo.
1: No. No.
2: Ho capito, consentimi di fare pareggio, cioè tutte e due rischiano.
1: Non te lo permetto, 0-0 che non ti permetto.
2: Questa, dai, non è che può andare sempre male a Juric.
1: Enzo.
3: Sì, anch'io ho ragione in quel modo lì, Juric ha troppa esperienza, ha toppato, ora avrà riflettuto sugli errori che ha fatto, lì lo aspettano come uno che può risolvere le situazioni e quindi questa rischia di più.
1: Una domanda invece in chiave fantacalcistica: su chi puntare tra Gonzalo Ramos, Højlund e a questo punto ci aggiungo anche Colomoni?
2: Colomoni.
1: Enzo.
3: Anche secondo me, per le cose che abbiamo detto prima, lo mette al centro del suo gioco Spalletti, questi gol li fa.
1: Molto bene, molto bene, molto bene. Mi è piaciuto molto questo giochino che ci accompagna ovviamente a quello che è l'inizio del campionato. Allora, signori, siamo arrivati alla fine. Grazie Enzo, come
2: ciao,
1: sempre,
2: Enzo.
1: Per essere stato
3: grazie
1: con noi.
2: Alla prossima.
1: È un grande
3: ciao
1: abbraccio. Grazie, grazie a Enzo Bucchioni. Noi tra poco ripartiamo, facciamo un salto anche in Casa Lazio, due neopromosse e soprattutto ci avviciniamo alla conferenza stampa di presentazione del duo Mancini-Ranieri. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, sempre TMV
1: Radio Sport. Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Ben ritrovati, i vostri messaggi al 331-8200-23. Tra poco ovviamente continuiamo, no? A cambiare anche un po' di argomenti, portarvi in giro per i ritiri e per come, perché ovviamente vogliamo dare spazio a tutte le squadre, per tutti i tifosi della nostra amatissima Serie A che tra pochissime settimane riparte, caro Stefano. Però dobbiamo ascoltare anche un po' la voce degli ascoltatori. Pinuccio ci scrive: la prima regola che farei per cambiare il calcio italiano è mettere il divieto di criticare le prestazioni dei giovani italiani. Fin qui siamo d'accordo. Poi aggiunge che senza le vostre tarantelle radiotrasmissioni giocherebbero più liberi. Va bene, ce ne assumiamo la responsabilità, caro Pinuccio, però sulla prima parte del messaggio possiamo essere d'accordo. Vi ripeto le ultime ore: Colomuani, accordo col Paris Saint Germain per il prestito con obbligo di riscatto, e ufficiale anche il rinnovo di Jan Bissek, che rinnova con l'Inter fino al 2031. Gabri, ci fai sentire un audio? Prego, grazie.
2: Buongiorno, vi chiedo di concedermi qualche secondo in più. Voi ricordate per caso chi erano i direttori tecnici, consulenti, manager e quant'altro nelle nazionali italiane che hanno vinto? No, non vi sforzate, non esistevano queste figure mangiasoldi. Per anni l'unica voce, oltre al commissario tecnico di turno, è stato Antonello Valentini. Altro sforzo di memoria, ma vi ricordate che noi abbiamo prodotto anche tecnici della federazione? Bernardini, Berzotti, Vicini, Cesare Maldini, che non avevano un curriculum, un passato di campo in squadre di club, ma qualche risultato lo hanno ottenuto. Ma allora mi chiedo, al netto delle scommesse spot di Pirlo e i petrol dollari di Mancini, ma Baldini non meritava una considerazione e il coraggio di fare una scelta visionaria? Guardate che la Spagna con De La Fuente è partito con lui, e i suoi ragazzi delle giovanili, fino a diventare campioni del mondo, con merito, con gioco, con spessore. Qui il problema è che ci sono troppe cravatte e parolai. Mancano i maestri in tuta, che nei settori giovanili usano il muro, la corda, il lavoro di tecnica di base con stop e guida palla. Mancano gli stadi e le strutture logistiche connesse. Manca anche il giornalismo sportivo che faccia emergere la verità che si cela su centinaia di personaggi. E per chiudere vi faccio una domanda, un quiz: Mancini è una scelta di Malagò o ha ricevuto una telefonata dall'alto, molto dall'alto? Io so la risposta, ma lascio a voi il dibattito. Grazie.
0: No, grazie, grazie, perché ti abbiamo proprio.
1: Beh, insomma, è stato.
0: Sei stato molto bravo.
1: È un editoriale straordinario.
0: Molto bravo. Sì, comunque, per rispondere all'ultima domanda, secondo noi non è stato invocato dall'altissimo, ma semplicemente da.
1: Non lo so, magari il nostro ascoltatore sa qualcosa in più.
0: Qualcosa che noi non sappiamo,
1: però credo che sia una scelta di Malagò.
0: No.
1: Poi. Se c'è stato altro, non so.
0: Se dobbiamo rivolgerci ai piani più alti.
1: Però sono d'accordo.
0: A un certo punto arriviamo.
1: Sul lavoro, ecco, da ieri parlava del terzo soggetto, della terza figura, che secondo me è fondamentale. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare il basso, le fondamenta.
0: La mia curiosità, posso dirti qual è?
1: La tuta,
0: capire
1: il lavoro.
0: Il limite tra la terza figura e quella di Ranieri.
1: Bravo.
0: Cioè, dove.
1: Là
0: mi
1: si capirà
0: questo passaggio.
1: Là si capirà, perché tanto voglio dire, la nazionale va, ci avrà Mancini, cose, certo. Fare scelte, le convocazioni, non è tanto quello, quella è la vetrina. Dietro bisogna lavorare tanto, avere pazienza, e sono d'accordo con il nostro ascoltatore di questo lavoro profondo. Chi meglio di Baldini non può essere, ecco, ascoltato, e soprattutto non lo so, adesso c'è questo terzo soggetto, però chi allena l'Under 21 o Baldini magari può dare dei pareri importanti. Insomma, è una risorsa Silvio Baldini. Poi quello che magari è una scelta visionaria, come ha detto il nostro ascoltatore, ma noi siamo tutti da io tra i primi a suggerire una scelta del genere, poi poco mediatica, magari, però insomma siamo in sofferenza e quindi serve gente, ecco, come ha detto il nostro ascoltatore, tuta, stop, muro, corda.
0: Allora dammene un altro, poi cominciamo il giro degli inviati, vai Capri.
3: Buon pomeriggio
0: a te,
3: un saluto a tutti. Vorrei dire al signor Bucchioni che probabilmente, anzi aggiungo certamente, avremmo fatto noi tutti, quello che ha fatto Mancini. Ma dopo non ci ritorni alla nazionale, dopo va a allenare a chi ti chiede, a dove vuoi tu, ma non in nazionale. La nazionale, chi allena la nazionale rappresenta l'Italia. E in questo ambito anche sportivo,
1: ma che è successo?
3: Il primo punto deve essere quello morale, comportamentale. Non è un bel esempio, assolutamente no. E mi dispiace che voi della stampa, esperti, mettete prima al primo punto l'aspetto sportivo e poi quello morale. Grazie.
0: Io sono, Stefano, mi confesso, io sono d'accordissimo con lui. Io sono d'accordissimo con lui.
1: No, lo so.
0: Potevi accettare,
1: cosa...
0: hai accettato, hai fatto bene. Nessuno può fare i conti in tasca a nessun altro, perché per 25 milioni, 30 milioni ci saremmo andati tutti. Ma non devi tornare, non devi avere la faccia di tornare, perché non hai lasciato un club come Milan, Inter, hai lasciato la nazionale. Secondo me, io sono d'accordissimo. Poi sei tornato, sei stato scelto, benissimo, però io sono di questo parere.
1: Io sono sempre per c'è la possibilità di concedere un'altra chance, okay, a tutti.
0: Okay, no, ci sta.
1: Poi
0: ci
1: il modo come sta. L'ha fatto lì da metà agosto, le cose molto molto brutto, e per carità era una cosa un po' strafinita, ciclo finito, però non doveva farlo. E capisco chi proprio non lo vuole vedere sulla panchina della nazionale, comprendo. Però sono, non dico per il perdono, cioè per una seconda possibilità. Sono curiosito da come affronterà oggi in conferenza stampa
0: facciamo.
1: Questo tema.
0: Puntualissimo, molto, molto, sei stato come sempre, caro Stefano, perché ce lo facciamo spiegare da chi ci sarà per tutto il mercato web, ovvero Lorenzo Beccarisi. Ciao Lore, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao,
4: spero che sentiate.
1: Sì, bene.
0: Sì, che dobbiamo aspettarci da...
1: Oltre i 42 gradi percepiti, insomma.
0: A via Po, che dobbiamo aspettarci. Lore.
4: Ecco, mi sentite?
0: Sì, bene, sì. Bene.
4: Forte, sì. Chiaro, eccoci, buon pomeriggio.
0: Dico, che cosa dobbiamo aspettarci da questa conferenza stampa di oggi che seguirai per tutto il mercato web, insomma? Quali saranno i temi portanti, oltre al fatto del... Sei tornato, ok, ma adesso?
4: Sicuramente il ritorno e il, non lo so, il mea grandissima colpa di Mancini sarà uno dei temi ovviamente della conferenza stampa. Poi credo che oltre al discorso relativo al commissario tecnico, forse l'aspetto più interessante sarà l'illustrazione del progetto tecnico da parte del commissario tecnico e del direttore tecnico, quindi vedremo anche cosa ci diranno, che ambizioni ci daranno, che prospettive ci daranno, ovviamente tenendo in considerazione che questo è un inizio ciclo di una nazionale che dovrà avere come obiettivo quasi unico, mi verrebbe da dire, la partecipazione al Mondiale del 2030 e possibilmente intanto parteciparci e poi farlo bene, farlo con dignità. E poi vedere se eventualmente ci saranno anche orizzonti che vadano oltre al 2030. Per esempio nel programma di Maldini e Leonardo si parlava di 8-10 anni, vedremo se è un orizzonte temporale che verrà mantenuto anche con questa corrente tecnica, definiamola così.
0: Va bene, questo per quanto riguarda ovviamente il pomeriggio, le 18:20, la conferenza stampa. Lore, ti ho chiamato anche perché ovviamente tu segui la Lazio per tutto mercato web, volevo fare un punto con te riguardo non solo la preparazione ma questo mercato sempre più in difficoltà con questo calciatore Markman del Nordjylland che ha rifiutato la proposta della Lazio, quindi mercato ancora in salita, che succede? Ci fai un po' il punto?
4: Definirlo in salita è riduttivo onestamente, perché ad oggi sono arrivati tre giocatori a parametro zero, Duki e Pedraza, più Galassi, questo ragazzo del Real Madrid, classe 2007, che vedremo se sarà un rinforzo per il centrocampo della prima squadra, ossia all'inizio giocherà solamente in primavera, e ci sono delle urgenze su tutte, quella del difensore centrale, per quanto bisogna vedere quello che ha detto il campo lo scorso anno, l'urgenza dovrebbe essere in attacco, però numericamente parlando Gattuso è molto corto in difesa perché ad oggi non ha a disposizione Patrick e Gigot, ci sono solo Duki e Holgers e Romagnoli che oggi ha lavorato in gruppo, per la prima volta dall'inizio del ritiro, però è un, possiamo definirlo quasi un separato in casa, quindi è una situazione estremamente delicata. Ha puntato con forza su Sergi Dominguez, difensore spagnolo della Dinamo Zagabria, non ha avuto la forza economica per soddisfare le richieste della, del club croato, ha virato ancora con forza perché era convintissima del ragazzo Markman, classe 2007 danese del North Shetland, però il ragazzo ha delle proposte e soprattutto la famiglia vuole un progetto che gli garantisca la titolarità da subito, e quindi la Lazio si è vista rifiutare da un ragazzo del 2007 danese che anche a livello di immagine non è il miglior riscontro che si possa avere sul mercato. Adesso bisogna trovare altri obiettivi, bisogna farle relativamente brevi perché comunque il primo appuntamento ufficiale della Lazio dista 18 giorni perché il 16 agosto la Lazio gioca la prima partita ufficiale in Coppa Italia, e a meno di 3 settimane dall'inizio della stagione la Lazio ad oggi può contare, io li definisco 2 difensori centrali e mezzo perché bisogna capire cosa si vuole fare con Romagnoli.
0: Esatto, perché la cosa folle, qui coinvolgo anche al volo Stefano, è che Romagnoli, dopo che ha salutato per 2 volte, prima a gennaio e poi a giugno, oggi fa il primo allenamento con la Lazio, e da calciatore mi aiuti anche a capire come si può rompere con la società. Dici 2 volte addio, cambi allenatore e devi tornare a calarti in una realtà che non ti appartiene più.
1: Insomma, voglio dire, lui è laziale, poi è un giocatore importante, centrale, la puoi riprendere la situazione, e il lavoro determinante lo farà l'allenatore, secondo me, vista anche la situazione ambientale che si è venuta a creare. Però credo che Gattuso con Romagnoli potrebbe ritornare, diciamo, al centro, no? Della difesa, di un ruolo che all'interno della squadra ha saputo sempre interpretare nel migliore dei modi, e quindi credo che poi le cose si possano sistemare. Dipende dalla volontà del calciatore, perché il calciatore voleva andare via, la Lazio ormai pure voleva chiudere il rapporto, è tornato indietro, e secondo me Gattuso la farà la differenza.
0: Ok. E quante possibilità ci sono di rivedere all'inizio del campionato, caro Lore, Romagnoli titolare in questa squadra, soprattutto vedendo come sta andando il mercato, soprattutto perché non ci sono neanche spiragli in questo momento per Sergi Dominguez, che è il calciatore che più vorrebbero portare alla Lazio?
4: Allora, in questo momento, se si dovessero seguire le logiche del mercato, sarebbero prossimi allo zero, perché tutte le parti in causa non vogliono proseguire, perché comunque anche la Lazio stessa, l'ingaggio di Romagnoli è un ingaggio che la Lazio ritiene troppo pesante, e quindi voleva liberarsi di Romagnoli, al contrario di quanto è successo a gennaio in cui è stata la Lazio a bloccare l'operazione. Quest'estate ci sono stati problemi con pagamenti per il Qatar, per questioni anche ovviamente extra calcistiche che stanno avvenendo in quella regione del mondo, e quindi si è bloccato il tutto. Però se poi dobbiamo considerare i numeri che citavamo prima dal punto di vista di rosa, in questo momento non è da escludere che Romagnoli magari non faccia il titolare, ma che possa risultare fra i convocati quantomeno per la partita di Coppa Italia del 16. Poi vedremo cosa succederà da qui al 16 agosto. L'obiettivo della Lazio è quello di trovare un difensore nel giro di una settimana, però poi va trovato alle condizioni di cui ha bisogno la Lazio, quindi non è assolutamente facile. Vi aggiungo un dettaglio sul discorso ambientale che citava prima Stefano, per farvi capire il paradosso che sta vivendo la Lazio e che continuerà a vivere probabilmente per tutta la stagione. La Lazio giocherà domenica la prima amichevole col pubblico della stagione ad Ascoli, e ci saranno più persone, più tifosi della Lazio ad Ascoli, circa 2000 biglietti venduti solo dai tifosi laziali, che tifosi abbonati, perché i dati ufficiali dei rivenditori ufficiali parlano di poco più di 1500 abbonamenti confermati. Quindi sono più tifosi che andranno il 2 agosto in trasferta ad Ascoli piuttosto che quelli che hanno rinnovato l'abbonamento all'Olimpico. E anche qui a testimonianza di come c'è anche un discorso ambientale che bisognerà inevitabilmente tenere conto in questa stagione.
0: Va bene, Lore, grazie, buon lavoro, appuntamento con te nei prossimi collegamenti. Grazie a Lorenzo Beccarisi da Roma. Da Roma passiamo invece, per quanto riguarda la prima delle due neopromosse che affronteremo in questo pomeriggio, caro Stefano, perché vogliamo capire come si sta preparando il Venezia, che è anche un po' scatenato sul mercato. Lo facciamo insieme al nostro corrispondente Daniele Najar. Ciao Daniele, ben ritrovato.
5: Ciao Daniele. Ciao, buon pomeriggio.
0: E allora, un po' di situazioni in Casa Venezia, come si sta preparando per questa nuova stagione? Da neopromossi ovviamente si vuole fare bella figura, chiaramente con l'obiettivo salvezza, con una proprietà importante. E allora, come si sta muovendo il Venezia in questi giorni e qual è, insomma, la scaletta prevista fino all'inizio del campionato?
5: Ma io direi che si può parlare sicuramente di un Venezia che si sta preparando con grande entusiasmo da parte di tutte le componenti e anche idee chiare. E l'entusiasmo non è soltanto da parte dei tifosi, come normale che sia per la promozione appena raggiunta, ma per il fatto che si vede una società differente che prosegue con lo stesso allenatore, con lo stesso blocco di giocatori, al netto di un paio di cessioni non dovute a necessità economiche questa volta, e ha un budget di spesa sul mercato che è chiaramente poi un boost non da poco, sia per quanto riguarda l'entusiasmo che per la squadra da mettere a disposizione di Stroppa. Sono arrivati diversi innesti importanti in ogni reparto, non è ancora finito qui il mercato del Venezia. Venezia ha speso molto, anche se ha anche incassato molto. In questo momento il negativo è di circa 7 milioni tra entrate e uscite, quindi si capisce che non ha soltanto investito. E diciamo che si respira anche dal ritiro del Venezia, come ci sia anche dall'interno del gruppo di Stroppa, ci sia ecco questa convinzione che sarà un campionato che può essere differente da quello quasi, lasciatemelo dire, un po' improvvisato di 2 anni fa. È stata quasi una promozione inaspettata 2 anni fa, questa invece è stata una promozione programmata e adesso pronta a essere sostenuta anche dall'alto.
0: Prossimi colpi, prossime situazioni legate al mercato, c'è la situazione legata a Moreno che arriva dalla Fiorentina, con la Fiorentina potrebbe esserci anche un discorso con Somm, c'è la tentazione Tomiyasu, insomma è un progetto ambizioso, però quali sono i colpi in entrata, i possibili colpi in entrata, Daniele?
5: Oltre a quelli già fatti, sicuramente Moreno ormai è cosa fatta, è stato definito tra la serata di ieri e questa mattina, l'arrivo dalla Fiorentina, arriverà in prestito con obbligo di riscatto condizionato di circa 5,5 milioni qualora venisse riscattato come da obbligo di riscatto. E con la Fiorentina si parla anche di Somm, invece Tomiyasu è più un'idea che sta tramontando, perché il Venezia si è trovato un accordo con lui, con il giocatore, da tempo, ma al contempo ha dovuto aspettare prima di affondare il colpo per cercare di liberare uno dei 2 slot da extracomunitario, visto che stava lavorando al passaporto comunitario di Albion Ragmani, uno degli ultimi arrivati. Nel frattempo però abbiamo visto come il Crystal Palace si sia mosso in queste ore. Ieri Tomiyasu è anche sceso, è figurato in panchina quantomeno nel Crystal Palace, visto che è ufficialmente in prova per il Crystal Palace, quindi potrebbe andare in Premier League. Comunque sia, il Venezia sicuramente si sta muovendo anche per 1 o 2 innesti in difesa, quindi potrebbe arrivare un altro difensore oltre a Moreno. Se non sarà Tomiyasu, sarà un altro profilo che scopriremo. Ci sarà sicuramente un innesto alle spalle di Stankovic in porta, che dovrebbe essere Lorenzo Montipò, che con il Verona ci sono in queste ore dei contatti diretti per chiudere anche questo discorso. E poi ci sarà sicuramente anche un innesto al centrocampo, e appunto qui torniamo a Somm, che è in questo momento una delle idee principali che il Venezia sta sondando.
0: Bene, Daniele, grazie, buon lavoro, grazie a presto anche per quanto riguarda questo Focus Venezia, da una neopromossa a un'altra, perché caro Stefano, finalmente ascolteremo poi la voce di Ivan Juric venerdì alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione. Intanto presentiamo anche un po' la nuova stagione con quelli che potrebbero essere i nuovi acquisti e come sta nascendo il Monza. Lo facciamo con il collega di Monza News, Stefano Peduzzi. Ciao Stefano,
6: ciao,
0: ben Stefano. Ritrovato.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, intorno al Monza c'è questo scetticismo più che altro legato alla figura dell'allenatore, che insomma è stata una scelta anche piuttosto, no, impopolare, più che altro per quanto mostrato negli ultimi anni. Lì come si percepisce diciamo questo nuovo Monza affidato a Juric, e che cosa si muove per quanto riguarda il mercato? Ci fai un po' una fotografia di cos'è il Monza oggi?
6: Allora, all'inizio sì, c'è stato un po' di scetticismo, poi siamo andati ad analizzare la carriera di Juric, che ci parla di un tecnico che comunque nei primi 10 anni della sua carriera ha sempre fatto bene. Se guardate dal Crotone, passando dal Verona, dove lui ottiene un 9° e un 10° posto, al triennio al Torino, più la promozione al Crotone, lui ha sempre fatto bene. Quindi per 10 anni uno Juric che comunque aveva fatto il suo. Poi chiaramente le ultime trasferenze sono state non negative, di più Roma, Southampton e Atalanta, dove ha fatto veramente molto male. Aveva voglia di rilanciarsi, si è autodecurtato di viaggio, perché qualcuno ha pubblicato delle tabelle questi giorni totalmente fuorvianti, parlando di un viaggio di 4 milioni di euro, ma non scherziamo, il Monza non ha questo, non ha la potenza economica di quando c'era Fininvest. In questo momento si è fatta anzi una politica di austerity, il mercato ce lo sta dimostrando. Però poi, vedendo il Monza all'opera venerdì scorso contro il Galatasaray in amichevole, dove ha vinto 2-0 giocando anche un buon calcio, beh, insomma, la mano del tecnico si è già vista, qualcosa di buono si è già visto. È chiaro che il Monza in questo momento è ancora un cantiere, devono ancora arrivare giocatori importanti in tutti i reparti, soprattutto in difesa e centrocampo. Però insomma, qualcosa di positivo si è già visto, vedremo come evolverà il mercato. Finalmente, come ricordate bene voi da studio, venerdì sentiremo anche le parole del tecnico, vedremo anche quali sono le sue richieste sul mercato, se ci dirà qualcosa. Insomma, il Monza tanto deve salvarsi, l'obiettivo è la salvezza quest'anno, quindi gli manca veramente poco a livello organico per sistemare un po' la squadra.
0: E rispetto invece agli acquisti già fatti e quelli che insomma potrebbero arrivare, perché il Monza insomma si è mosso parecchio, sì. Ci vuoi fare un recap e soprattutto quello che ci dobbiamo aspettare da qui ai prossimi giorni?
6: Si sta guardando tanto al mercato estero, è arrivato Riccardo Mangas dallo Sport di Lisbona, esterno sinistro, una grande esperienza. È arrivato Bari, l'attaccante portoghese di belle speranze. Il Monza ci ha investito tanto, operazione da quadriennale con un contratto veramente molto lungo. L'obiettivo adesso è un italiano, un giovane italiano, piace molto, Massolem, che l'anno scorso è stato uno dei migliori centrocampisti offensivi del Modena, sicuramente sarebbe un acquisto per fare il salto di qualità. Vediamo se il portiere resterà Tiam o se andrà su un profilo un po' più esperto. Il collega che mi ha preceduto parlava di Montipò. Beh, Montipò è un portiere che piace tanto anche a Juric, ce l'ha già avuto il Verona. Si potrebbe cercare qualcosa di esperienza in difesa anche nei tre centrali. Per il Monza ha già un organico molto ampio di esperienza, con giocatori anche nel giro della nazionale. Attenzione, perché con il ritorno di Roberto Mancini, il capitano Matteo Pessina potrebbe essere convocato nuovamente nazionale, lo ricordiamo, insomma, protagonista all'europeo per la maglia azzurra. E quindi qualche giocatore potrebbe essere veramente azzurrabile nel caso in cui insomma il Monza dovesse far bene il prossimo anno.
0: Molto bene Stefano, grazie, ovviamente ci sentiremo nel corso dell'estate e poi soprattutto quando comincerà la stagione. Buon lavoro a te e a tutta la redazione di Monza News.
1: Ciao Stefano.
6: Ciao ragazzi.
0: Grazie a Stefano Peduzzi. Stefano, mettiamo anche un po' il punto su questa situazione legata, ci sono tante squadre, ovviamente le gerarchie bisognerà
1: capirle. Insomma, il Venezia, come hai detto tu, c'ha una proprietà ambiziosa americana, beh, sì. Tra l'altro c'è anche al comando una donna e, sì. E voglio dire che è un Venezia che vuole secondo me mantenere la categoria, farà di tutto per farlo, ha un ottimo allenatore Stroppa, vedremo. E il Monza, Juric non è che, come abbiamo detto prima, non è che può andare sempre male, quindi mi aspetto che Juric possa dare un contributo al Monza, che voglio dire sa fare calcio ormai tra B e A, ha dimostrato negli ultimi anni, Galliani e non Galliani, insomma adesso ha cambiato la proprietà, c'è Baldissoni al timone. E credo che possa poi anche costruire qualcosa di significativo. Adesso c'è il nodo del portiere da scegliere, vedremo. Insomma, mi sembra una buona squadra. Okay. In Serie B era secondo me la più forte. Poi il Venezia ha vinto il campionato. Il Monza ha avuto delle difficoltà perché il Frosinone era sbalordito. Però io credo che sia stata la squadra che era, insomma, aveva poco, non aveva tanto bisogno di cambiare. In Serie A parte da questo vantaggio, però insomma, bisogna rifinire l'organigramma. E Monza, Venezia, Frosinone, Lecce, insomma, sono quelle quelle che lotteranno per poi non retrocedere in Serie B.
0: Molto bene, abbiamo fatto anche un po' il punto delle squadre che sono state che sono arrivate dalla Serie B e che di fatto accoglieremo e capiremo che tipo di status avranno perché non per forza devono essere, diciamo, inserite nella lotta di retrocessione. Tante spesso si dimostrano, insomma, all'altezza per fare un bel campionato. Vediamo se sarà il caso di Venezia e Monza. Noi sicuramente torneremo tra poco, piccola pausa, e poi sempre qui Francesco Tringali e Stefano Impalomeni.

0: Di nuovo in diretta a TV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, ultima ora in compagnia di Francesco Tringali e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, accogliamo nel nostro pomeriggio con grande piacere perché vogliamo ascoltare la sua opinione rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi giorni, ma non solo. Luca Calamai, ciao Luca, ben ritrovato.
1: Che bello rivederti e risentirti.
2: Grande Luca. A me manca Maracanã, ve lo dico perché io lo aspetto Maracanã. 17 agosto, giusto? Ci saremo.
0: 17 agosto, esattamente.
2: Ci saremo. E avremo anche già il nuovo commissario tecnico, perché questo ora ce l'abbiamo.
1: Vai Luca, vai. Vai a dritto, come
2: no,
1: si dice.
2: Guardate, questa è una storia che io ho scritto anche oggi un editoriale su tutto mercato web, tra l'altro ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggerlo, perché veramente sarà per l'età, sarà per tanto, io non mi è piaciuto praticamente niente di tutta questa, e poiché io ritengo la nazionale, sono un romantico e demodé, un qualcosa che merita il massimo rispetto perché fa parte della nostra vita, della nostra storia, della nostra cultura, ha portato più volte il paese per le strade per festeggiare un successo. Ecco, vedere tutto quello che è successo in questo periodo mi disorienta. Mi fermo, faccio un brevissimo riferimento al passato, come ho scritto oggi. Trovavo incomprensibile la scelta di Pirlo, ma non per il discorso dei rapporti con la Russia, ma perché in un momento così delicato per il calcio italiano, con le pressioni che sono accompagnano la nazionale, Pirlo non aveva nessun tipo di requisito da allenatore per poter reggere questo tipo di pressione. Quindi per me era una scelta semplicemente sbagliata. Ma vi devo dire che, se mi volto indietro, caro Francesco e caro Stefano, la figura che più mi ha disorientato in negativo è Paolo Maldini. Eppure, credimi, io ho avuto l'onore di vivere decine e decine di partite con la nazionale di Paolo Maldini, di averlo come un riferimento puntuale, prezioso, preparato, corretto, sempre profondamente interessante. Maldini in poche settimane ha fatto una catastrofe, un disastro che parte da dare in pasto alla gente, ma non solo alla comunicazione, ma anche ai presidenti di Serie A, dare in pasto il nome di Guardiola. Ma Guardiola, devi parlare di Guardiola nel momento in cui hai il contratto non solo firmato, ma nascosto, blindato in un caveau della federazione, inaccessibile anche a Diabolik, perché se prendi Guardiola prendi il top del top, il meglio del meglio, ma se non prendi Guardiola chiunque peggio. E quindi un errore di comunicazione che un dirigente non può commettere. Poi ne ha commesso forse addirittura uno più grave nel comunicare che lui aveva contattato Ancelotti. Ma come, il responsabile, il direttore della nazionale italiana, della Federcalcio italiana, che va a contattare un allenatore che ha un contratto in essere con un'altra nazionale, e che nazionale, il Brasile? Ma è una roba che è contro le regole, contro il bon ton del calcio, contro lo stile che deve avere la federazione. Concludo con il fatto di non aver dimostrato quella malleabilità che deve essere tipica di un direttore nel riuscire a capire che se una scelta era sbagliata devi anche prenderne atto, ti devi confrontare con un tuo presidente, ti devi confrontare con un'opinione pubblica. Non esiste io faccio quello che voglio, quello che io ritengo giusto. Ecco, devo dire che Maldini è stato, dal mio punto di vista, una straordinaria delusione. E forse ora mi spiego perché, quello che io non capivo, come mai non era rientrato nel calcio di alto livello dopo l'esperienza a Pulmina. Ora parte una nuova storia. Io, sapete, sono contrario alla scelta di Maldini, di Mancini, perché, come ha scritto Stefano Baricelli sul direttore della Gazzetta, la questione morale deve valere per tutti, e quindi se valeva per Pirlo, secondo me doveva valere ancora di più per uno che, secondo me, ha tradito il suo ruolo, ha tradito un ruolo particolare, che è quello di commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha fatto per soldi, lo ha fatto nel momento in cui l'Italia non aveva la qualificazione per gli europei, anzi era anche un po' in difficoltà, E quindi io non l'avrei mai ripreso.
1: Luca, a proposito di questo alto tradimento da parte di Mancini, secondo te che cosa ti aspetti di sentire oggi?
2: Che si scusi, dire, è normale, ma lo ha già fatto.
1: Ma oggi che cosa ti aspetti? Ecco, da vecchio cronista di una volta, adesso sei il maestro, eccetera. Ecco.
2: Ribadirà il concetto, magari arricchendolo di qualche elemento in più, tipo quella classica frase, Stefano, mi ero già pentito un secondo dopo. Ma non mi interessa, cioè le scuse ci mancherebbe, non fanno parte del gioco.
1: Cioè, tu dici che è una cosa che resterà là.
2: Resta là. E lo accompagnerà come lo ha accompagnato in questi mesi. Perché la verità è che Mancini è arrivato probabilmente perché a un certo punto. Il presidente Malagò, che io apprezzo tantissimo e credo sia finito anche lui in un momento di grande confusione, forse ha avuto anche paura di un intervento del ministro dello sport, di un'ipotesi di commissariamento, sai, ha fatto la scelta di puntare su un amico, ma è sbagliata, è una scelta moralmente sbagliata e resterà una scelta moralmente sbagliata anche se l'Italia dovesse vincere il prossimo mondiale, non è che cambia quel risultato. Dopodiché viva l'Italia, viva la nazionale, dobbiamo intanto fare subito bene in National League, perché ci mancherebbe altro che retrocedessimo anche in National League. Mi piace tanto Claudio Ranieri, perché per me è il grande vecchio del calcio italiano, un uomo che ha giocato, un uomo che ha vinto una favola, perché l'Ester è una favola, che ha lavorato nei campionati più importanti d'Europa, perché si è fatto amare anche in realtà piccole come Cagliari, e questo me lo rende ancora più bello, perché è troppo facile essere grandi con le grandi, è molto più complicato e molto più bello essere amato dai piccoli, perché vuol dire che ha lasciato un qualcosa di importante. Lui ha la competenza per fare delle scelte forti, perché qui non c'è da dare da metterci un po' d'ombrette sotto fondotinta, qui c'è proprio da reinventare un modo di costruire calciatori e quindi di conseguenza un modo di vivere anche il percorso dei settori giovanili e compagnia. E quindi in tutta questa vicenda, se non altro, arriva un uomo che io apprezzo molto, che è Claudio Ranieri. Scusate se sono stato lungo, ma avevo la necessità di argomentare.
0: No, tra poco andiamo anche al mercato, perché per la Fiorentina è in arrivo, tra l'altro,
1: arrivano veramente come le ciliegie a Firenze.
0: Ma
1: Luca,
0: ci voglio arrivare tra poco, Stefano, perché ho una domanda per voi. Sbarcata che ci fa Dario. Buon pomeriggio, amici di TMV Radio. Volevo farvi una domanda sempre sulla nazionale, ma riguardo il calcio giocato. Secondo voi ci sarà una rottura a livello di convocazioni rispetto al recente passato? Ci sarà magari più spazio per qualche ragazzo lanciato da Baldini? E secondo voi Mancini proporrà una difesa a 3 o a 4? Sono domande premature, lo so, ma sicuramente avrete indicazioni in merito.
1: Allora, sul 3 a 4 rispondo io velocemente, non lo so, però secondo me ci saranno sorprese.
0: No, perché secondo me Mancini ascolterà molto Baldini. Zaniolo, Chiesa, sembra essere tornati a 3 anni fa.
1: Non lo so, però non ti so dire questo, però Mancini ha lavorato anche su nomi in passato, mi ricordo clamorore, Teghi.
0: Teghi, sì, esatto.
1: Gnonto, Grifo, cioè, mi aspetto un certo tipo di lavoro, quindi abbastanza in controtendenza con quello che è l'azione conservativa. Poi, come diceva Giovanni Laluca, che cosa mi aspetto da Ranieri? Ranieri viene percepito come il vecchio saggio, l'ha definito giustamente Luca, però Ranieri, quando mi ricordo prese una lezione di gioco con la Roma a Como,
0: sì,
1: disse: questo è Como, farà, vedrete che farà quello che fa, cioè voglio dire, intercetta quel tipo di calcio fatto di intensità, di alti ritmi, di tecnica, di dominio, di palleggio, di proposta. Quindi è vero che c'era e Mancini uguale, quindi da un punto di vista, parliamo di tecnica, adesso mettiamo da parte quello che è successo, parliamo di campo, di terreno di gioco. Io credo che poi alla fine Baldini, Mancini, se arriverà Zola, Ranieri, insomma, non siamo messi male. Poi se analizziamo tutto quello che c'è, Mancini, il tradimento, la cosa, la fuga verso la rabbia, per carità, però parliamo di calcio un attimo, ci sono le premesse per rilanciarci, ha ragione Luca, dobbiamo sostenere, cioè, a netto delle divisioni, dei nostri punti di vista che devono essere differenti perché poi arricchiscono il dibattito, però ragazzi qui siamo tutti dentro, Cioè, se va male il calcio, andiamo male tutti quanti. Soprattutto l'azzurro deve essere un colore. Sono d'accordo con Luca. Per me ha ancora una sacralità la nazionale. Molti se ne fregano, si disinteressano, si interessano soltanto del campionato, di una fase finale di un mondiale. Invece noi dobbiamo sostenere questa ricrescita, ecco, definiamola così, azzurra. Quindi mi aspetto questo rilancio da questo punto di vista.
0: Luca?
2: No, sono chiaramente quello che penso, l'ho già detto. Qui ci sono proprio ora due binari, no? C'è il binario di dire siamo arrivati a toccare il pianerottolo, ora bisogna ricostruire un progetto nuovo. Ranieri ha l'età per poter fare delle scelte forti e coraggiose, non è più un uomo che può essere prigioniero di compromessi, di chi ha 30 anni di carriera davanti. Lui ora sa quali sono i problemi, sa cosa è stato sbagliato, sa che cosa si può fare. Cioè, io non posso giocare con la Norvegia e scoprire che l'unico uomo che salta, che fa i dribbling, è un norvegese. Che c'entrano norvegesi col calcio? Cioè, bisogna rimettere la qualità, e questo serviranno anni, non mesi, anni. E perché si è proprio sbagliato strada, si è proprio sbagliato rotta. Poi c'è l'immediato. Ovviamente noi siamo più forti di quello che dicono i risultati. Abbiamo bisogno però di dare subito dei segnali di ripartenza. Non vedo fenomeni straordinari all'orizzonte, che non abbiamo uno Yamal che possiamo mettere dentro. So che Mancini ha un ottimo rapporto con Baldini, tra l'altro lo avrebbe voluto nel suo staff a suo tempo, quindi c'è una grande stima. Quindi mi auguro che ci sia un dialogo forte, perché mi auguro che l'Under 21 di Baldini possa essere veramente il serbatoio per proporre poi nei tempi giusti. Ci può essere il ragazzo che arriva un po' prima, quello che magari arriva poi lo devi riportare un attimo dentro. Ci vuole una grandissima sinergia su questi due fronti, e ci vuole un'idea di calcio che probabilmente abbiamo smarrito, perché non siamo rimasti a metà del guado, non abbiamo una nostra identità, abbiamo smarrito le nostre radici, non siamo riusciti a crearne di nuove. Nell'immediato dobbiamo costruire un progetto che ci porti finalmente al mondiale fra 4 anni. In prospettiva dobbiamo rimettere il calcio italiano nel ruolo che gli compete, cioè la qualità, il talento, la genialità, quello che nel tempo ci ha fatto vincere tanti mondiali e ci ha fatto essere un riferimento nel mondo.
0: Molto bene, esaurito il tema nazionale, vi porto un po' sul mercato, perché la Fiorentina chiude un altro acquisto, e Valdepeñas, 19 anni, un difensore classe 2006 di proprietà del Real Madrid, è arrivato l'ok di José Mourinho per liberarlo, il giocatore è atteso a Firenze tra pochissime ore. La Fiorentina aveva raggiunto già da tempo l'accordo con il Real Madrid per un affare a titolo definitivo da 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita in favore del Real Madrid. Stefano, altro insomma colpo importante in prospettiva, soprattutto già
1: sta nascendo qualcosa di concreto, di serio, di competente. Adesso la risposta sarà sul campo, però ci sono tutti i presupposti affinché la Fiorentina possa essere una squadra diversa, non rispetto alla stagione precedente, perché insomma voglio dire è stato l'inferno, però possa ambire a diventare, ecco, a un po' a bussare lì tra le prime 5 e le prime 6 del campionato, perché sta facendo una squadra che mi piace molto.
0: Luca?
2: Allora, Niccolò
1: Ceccarini, in attesa degli esterni offensivi, naturalmente.
2: Ecco, Niccolò Ceccarini ha appena intervenuto dicendo: state attenti che io inteso come Niccolò Ceccarini, che Paratici proverà anche a fare il colpo Ruggeri per quanto riguarda il ruolo di terzino. Anche qui si viaggia su due binari, ragazzi. Cioè, il binario di quello che la Fiorentina sta facendo, che è, vorrei dire, quasi sorprendente, inatteso, perché vi ricordo che la Fiorentina era partita da meno 60, frutto dei deficit del mercato estivo e il mercato invernale, e ora è già meno 60, meno 70, e questo vuol dire che Fiorentina sfrutterà il fatto di non fare le coppe, quindi di avere meno meno legami col fair play finanziario, ma è anche vero che, ragazzi, c'è una proprietà, e questo gli va riconosciuto, alla famiglia Commisso, che ha messo i soldi veri e la possibilità di lavorare in mano a Paratici. Quindi, bravissima la famiglia Commisso, e bravo Paratici a avere delle intuizioni e delle capacità di chiudere operazioni tipo quello di Attà e Oalì. Dopodiché però, ragazzi, ci sono due grandi punti interrogativi. Il primo punto interrogativo riguarda gli attaccanti esterni. Non ne parliamo perché non ce ne sono ancora, ma il calcio di Grosso, che è legato al 4-3-3, se ripensate un attimo al Sassuolo dello scorso anno con Laurenti Eba, con Volpato, lui è finito in questa storia, Berardi naturalmente, scorso anno con Laurenti Eba, con Volpato, lui è finito in questa storia.

0: superiore a quello che ha offerto la Roma, e mi risulta che Paratici sia molto irritato per non aver preso Castro e sta trattando Pellegrino. Allora domando a Stefano: perché te Fiorentina vai a cercare prima punte se poi hai Ken?
1: Che perché probabilmente, ricordo, no, probabilmente
0: non Ken giocherà l'amichevole stasera contro il Watford. Ci dicono che è solo gestione del giocatore e non nuovi infortuni, però capite che qui c'è un grande punto interrogativo. Grande punto interrogativo riguarda: ah, che fa la Fiorentina con Ken? Per il momento, ragazzi, offerte vere perché non ce ne sono. B, se cerchi centravanti vuol dire che, ma cerchi per prenderli, cioè cazzo l'avrebbero preso, vuol dire che comunque la tua volontà è di dare via Ken. Ma per prendere gli attaccanti esterni, Stefano, non serve sapere chi è la prima punta, perché ogni prima punta poi ha la necessità di...
1: Beh, però le caratteristiche, punta, diciamo così, Pellegrino è uno che traduce diciamo il gioco che si fa sugli esterni, il rifornimento che viene dalle fasce laterali grazie al gioco di Grosso. Ken ci può stare, Castro era una roba anche del genere, quindi puoi pure comprarlo, indipendentemente che non siano ancora arrivati gli esterni offensivi. Così, vado a naso.
0: Lo so, ma sì, però poiché, ripeto, è evidente che la Fiorentina non può comprare se non vende, mi riferisco solo, ragionate che al di là di questi soldi la Fiorentina deve sicuramente comprare...
1: Per me quelli indiziati a uscire sono Ken e Fagioli, Luca, se vuoi sapere la mia.
0: E questo è il problema, io penso come te, anche perché la Fiorentina prenderà Tosved, questo è sicuro, ha già un accordo il giocatore, lì sono quelle operazioni che sono un po' complesse perché sono, le società fanno un po' muro, ma è quello che sta facendo la Fiorentina con Dodò, è quello che sta facendo il Sassuolo con Tosved, è quello che stanno facendo tutte le società che hanno giocatori in scadenza fra 10 mesi, ma il percorso è segnato, devi solo prendere un po' meno, e quindi vai a prendere un altro centrocampista in un centrocampo che ha già Olaia, già Attà, c'ha Ndur, c'ha Fabiano, insomma ne ha veramente tanti. Ma oggi io ti dico la verità, io la vicenda, anche per questo grande interrogativo sulle condizioni fisiche, oggetto che secondo me ha frenato e frena il Como su Ken, la Fiorentina è in una situazione di stallo. Ma è uno stallo importante perché tocca praticamente tutto il reparto offensivo, non un giocatore, ma tutto il reparto offensivo, e non è un fastidio da poco.
2: Luca, in chiusura vorrei farti commentare anche un po' la situazione che si sta sbloccando in casa Juve, perché Kolomouani è praticamente un'operazione già conclusa. E qualcuno, insomma, è convinto che ci possa essere una trattativa aperta anche per Alaj Begovic, che è giocatore bosniaco molto interessante, seguito da tante squadre. Si parlava del Chelsea, in questo momento ti riporto sembra essere, insomma, una trattativa aperta in casa Juve, che ha anche come priorità la Juventus. Il portiere però, Luca, eppur si muove in questo momento, finalmente i primi rinforzi per Spalletti, un po' di nomi, anche quello di Suzuki in porta, che ne pensi?
0: Allora, prima di tutto fammi fare, anche se è successo ieri l'altro, fammi mandare un grande abbraccio a Luciano Spalletti, credo di interpretare il pensiero di tutta TMV Radio, come di tutto Mercato Web. Ieri c'è stato il funerale della mamma, e quindi un grande abbraccio a Luciano. Io credo che la Juventus, ragazzi, non poteva che cominciare a muoversi, perché la Juventus non è in ritardo, è in grandissimo ritardo. È in grandissimo ritardo per quelle che sono le ambizioni, per quella che ha la voglia di rilanciarsi immediatamente. Juventus non ha il portiere, vive nella grande incertezza di cosa succederà con Bremer, ma se va via, esce Bremer, serve un grandissimo difensore, manca un leader in mezzo al campo, manca un attaccante, ora arriva Kolomouani, ma ne arriverà anche un altro, manca la qualità, grande qualità, insomma, diciamo che è l'inizio, ma è solo l'inizio, perché la Juventus è veramente un qualcosa da ripensare in maniera profonda, e per poter tornare a lottare per i primi 2 o 3 posti la Juve ancora ne deve fare tante, ma veramente tante, di operazioni e di ottimo livello.
2: Okay. Bene, Luca, grazie per essere stato con noi.
1: A
2: un
1: te.
2: Grande abbraccio,
1: ciao, Luca.
2: Buon lavoro, ciao. Un saluto a tutta la redazione anche di tuttomercatoweb.com, che ritroveremo tra l'altro tra poco.

0: Per la raffica di mercato. Allora, Gabri, abbiamo 2 minutini. Possiamo sentire qualche audio che va sempre sì, nella stessa direzione, però almeno ascoltiamo anche un po' il pensiero e la voce dei nostri radioascoltatori. Sentiamo qualche audio, vai.
1: Beh, massima stima per Beccarisi che ha ancora il coraggio di seguire la Lazio e perdere tempo con questa società ignobile e che lo costringerà a parlare di Doki, di Galassi, di non so chi, aspettando il rifiuto anche di un sedicenne indonesiano sconosciuto.
0: Lo so, ma come sapete non è mai perdere tempo, capisco insomma la delusione in questo momento dei tifosi, però ognuno a prescindere poi da quello che deve fare il proprio lavoro e la voce evidente, dei tifosi certo. Laziali è comprensibilissima, soprattutto quello il dato che ci ha riportato 2005 ad Ascoli contro i 2000 di Ascoli contro i poco meno di 2000 per quanto riguarda pensate gli abbonati alla Lazio. Altro audio, Gabri?
2: Buonasera, volevo dire una roba al signor Luca Calamai. Come fa ad affermare con certezza assoluta che Maldini abbia omesso di informare la federazione brasiliana o comunque passare attraverso i canali legali per contattare a Carlo Ancelotti? Da dove attinge lui la certezza che questo Maldini non l'ha fatto? È il Padre Eterno sulla terra? Legge il pensiero a distanza o cos'altro?
0: Vabbè. Ovviamente non ti può rispondere Luca, noi ti rispondiamo per come lo sappiamo noi, insomma perché comunque non c'è stata una versione della federazione brasiliana, caro Stefano, però si è saputo e noi l'abbiamo anche saputo che comunque la federazione brasiliana ha voluto ascoltare, ha chiesto informazioni alla FIFA quasi come se no, volesse mandare il messaggio non ci è piaciuto. Senza aprire poi un caso sì. Burocratico per, no, per una questione anche di rispetto per due federazioni che hanno ottimi rapporti, però attraverso la FIFA ha fatto sentire il poco gradimento, come è giusto che fosse. Va bene, tra poco torniamo perché ti devo sottoporre, caro Stefano, alcune modifiche sul VAR di quest'anno, perché in Serie A sono state introdotte delle modifiche, ne parliamo anche con un ex arbitro e c'è anche a livello internazionale qualcosina che dobbiamo farvi sapere. Tra poco.

0: Allora, di nuovo in diretta, caro il mio Stefano Impallomeni, siamo tornati e stiamo seguendo una vicenda che riguarda Alaj Begovic, la Juventus, perché ti riporto, in attesa poi di capire se delle fonti italiane insomma confermeranno tutto, Florian Plettenberg, che è un po' il Fabrizio Romano tedesco, riporta che Alaj Begovic la Juventus sarebbe fatta per un accordo con il Bayer Leverkusen di 40 milioni tra parte fissa e bonus. Quindi Alaj Begovic, questo talento bosniaco che secondo già Romano aveva detto nelle ultime ore che c'era una trattativa avanzata, in Germania addirittura credono che sia fatta per una operazione da 40 milioni. Vabbè, comunque vi daremo conto più avanti, anche perché avremo un collegamento con tutto Mercato Web. Intanto però volevo parlare anche un po' della questione arbitrale. E chi ci può aiutare se non lui? Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco e buongiorno Stefano.
0: Grazie per essere come sempre con noi, per aiutarci a capire un po' di situazioni. Partiamo prima a livello internazionale, caro Stefano, perché dopo una riunione dei responsabili arbitrali di tutte un po' le federazioni calcistiche, Rosetti ha, diciamo, elencato un po' di situazioni da restituire al calcio, ovvero un po' la centralità all'arbitro, perché si vorrebbe ridurre, insomma, il ruolo a volte troppo spesso debordante del VAR per dare un po' più centralità all'arbitro. Allora ci aiuta Daniele e poi la commentiamo anche qui in studio. Daniele, che cosa potrebbe cambiare da qui in poi?
1: Sì, ho letto come voi e finalmente sembrerebbe che vogliano dare un giro di vite all'utilizzo dello strumento VAR, cioè farlo tornare alla motivazione per cui è nato, cioè correggere solo i gravi ed evidenti errori e lasciare sul campo quello che è di semplice interpretazione dell'arbitro. E la trovo una scelta assolutamente condivisibile, per evitare che si rifinisca la stagione scorsa dove c'è stato troppo non chiarezza su quanto doveva intervenire oppure no il VAR.
0: Ok, quindi diciamo lasciare un po' di più le decisioni all'arbitro di campo senza continue ingerenze, per evitare quello che noi abbiamo sempre detto, ovvero evitare che ad arbitrare continui ad essere il VAR, no? Togliendo così del potere all'arbitro.
1: Assolutamente sì, c'è un arbitro in campo ed è giusto che, a meno che non ci siano chiari ed evidenti errori, cioè una cosa oggettivamente sbagliata, trovo che sia giusto che rimanga la decisione presa in campo dall'arbitro centrale. Poi c'è un errore che per tutti è errore ed è chiaramente un errore, ben venga il VAR che vada a rimettere a posto la scelta del campo, ecco.
0: Stefano, è sempre però difficile, lo è stato per gli arbitri e lo è anche per noi, perché poi quando un episodio, no, trovi qualcuno che dice una cosa, qualcuno che dice, è anche difficile, no? Orientarsi. Vabbè, all'interno del chiaro ed evidente errore, no?
2: Insomma, voglio dire, abbiamo messo la tecnologia, siamo sempre divisi, insomma, io credo che Daniele abbia ragione e credo che sia un miglioramento, soprattutto la centralità del ruolo, l'arbitro in questo caso, che deve avere anche, voglio dire, un raggio d'azione più ampio e così può anche migliorare in personalità. Cioè tu fai l'arbitro di campo, devi essere il protagonista tra insomma, dei quei 6-8 della squadra arbitrale che va tra Lissone e quelli che vanno poi sui campi, se no altrimenti non ci sarebbe ci sarebbero designazioni A, B, C, no? Cioè, voglio dire, quando leggiamo ogni giornata quanti sono che stanno a Lissone, Vara, sì, Vara, eccetera eccetera, l'arbitro sta sul campo, deve avere una maggiore attenzione e soprattutto una maggiore libertà d'azione. Credo che, sono d'accordo con Daniele, si vada verso un miglioramento in questo caso. Poi dopo, se vogliamo addentrarci alle nuove novità, no? Alle novità che ci saranno nella prossima stagione, Daniele, per esempio, ecco, quella sul calcio d'angolo, io credo che Daniele ne contiamo a bizzeffe, insomma, di situazioni del gioco così, cioè quante volte è calcio d'angolo, tu non me lo dai e mi neghi magari 3-4 volte la possibilità sul calcio piazzato magari di concretizzare, di immaginare un gol, un vantaggio, un pareggio, un recupero. Cioè sono situazioni vantaggiose per chi poi dopo deve avere il calcio d'angolo a favore. No. Tante volte io vedo, e mi fa imbestialire, Daniele, cioè il fatto che come fai a non vedere che la palla viene toccata da un difensore che è del calcio d'angolo, però vabbè, no, è uguale, dai, si riparte, è un errore così. E invece adesso verrà ripreso, no, dal VAR, ci sarà questa possibilità di correzione, e quindi io credo che sia giusta e corretta questa, in questo tipo di situazioni.
0: Sì, non la spiego brevemente perché ieri durante il Consiglio federale è stata varata, insomma, questa...
2: Ma già
0: questa...
2: durante il Mondiale l'abbiamo visto.
0: Esatto, lo sarà anche in Serie A, ovvero anche che il VAR potrà intervenire da noi per revocare un calcio d'angolo in modo errato. Partiamo da qui, Dani.
1: Sì, allora Stefano, mi permetto, purtroppo succede, nel senso che capita di non vedere anche una cosa che magari apparentemente dall'immagine sembra chiarissima, quando sei in campo per mille motivi può capitare che questo non venga visto. Fortunatamente ora hanno sistemato questa cosa, per cui se il calcio d'angolo sarà evidente, il VAR potrà intervenire e suggerire all'arbitro appunto la correzione dell'errore. Anche perché, come abbiamo visto ultimamente, molto spesso vengono fuori azioni da rete sui calci d'angolo, per cui è giusto che se una squadra debba usufruire di un calcio d'angolo, trovo che sia corretto che l'eventuale errore dell'arbitro venga giustamente corretto.
0: C'è un'altra norma, che allora una norma che rimane a discrezione dell'arbitro, caro Stefano, è quello della mano sulla bocca da parte di un giocatore, per la quale in Serie A non ci sarà l'espulsione automatica, a differenza di
2: volta in volta,
0: ma di volta in volta il direttore di gara sarà chiamato a valutare le situazioni e potrà decidere se sanzionare il gesto con un cartellino o meno. E, per quanto riguarda invece le perdite di tempo, se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un rinvio dal fondo vengano volutamente ritardati, può far partire il countdown, al termine della quale la rimessa laterale, ma questo lo sappiamo, è durante una sostituzione il giocatore che esce a 10 secondi per lasciare il campo. Mi sembra che il Mondiale abbia fatto anche una giusta giurisprudenza, caro Daniele, su cose che hanno anche funzionato, no? Per dare velocità maggiore al gioco. Che ne pensi?
1: Sì, i dati che ho visto danno assolutamente conforto a queste nuove disposizioni, e quindi molto probabilmente avremo nel prossimo campionato dei tempi effettivi di gioco che aumenteranno, perché sembrano funzionare. Quindi ben venga tutto quello che può migliorare il gioco del calcio.
0: Mentre per quanto riguarda una situazione vista come il caso per esempio Kalulu Bastoni, si è risolto quello oppure... in quel caso ancora dobbiamo aspettare per, no, un giocatore già ammonito, doppio giallo rosso per una situazione, ecco il caso Kalulu Bastoni mi sembra anche piuttosto esemplare.
1: Non ci sarà più un caso Kalulu Bastoni, perché al VAR hanno fatto l'integrazione che potrà controllare anche il secondo cartellino giallo nell'eventualità di una doppia ammonizione. Quindi qualora l'arbitro commette un errore come è successo in quella partita, il VAR suggerirà di correggere l'errore commesso in campo.
0: Molto bene. Daniele, ti sto per salutare, ti chiedo l'ultima, perché vorremmo avere insomma una tua previsione rispetto a questo nuovo campionato che riparte con alcune figure nuove, con un nuovo designatore. E quindi volevo un po' la tua, per capire che cosa ti aspetti, dov'è che magari ti aspetti, no, un miglioramento per quanto riguarda una nuova piccola era del mondo arbitrale con un nuovo designatore, che cosa magari potrà cambiare, insomma dimmi tu che cosa ti aspetti anche dal campionato degli arbitri.
1: Ma io mi aspetto sicuramente un campionato decisamente migliore di quello appena concluso. Sicuramente verranno date indicazioni chiare e mi auguro che vengano mantenute nel corso del campionato, indipendentemente da quello che succede a una squadra piuttosto che all'altra, che fondamentalmente è questa la cosa importante che deve succedere. C'è un errore, lo si ammette, si va avanti, ma le indicazioni devono rimanere quelle granitiche dall'inizio alla fine del campionato. E questo io credo che verrà fatto, perché è la cosa principale che è mancata l'anno scorso.
0: Bene, molto bene. Daniele, grazie. Torneremo,
2: ciao Daniele,
0: a disturbarti,
2: grazie.
0: Più avanti. Grazie per essere stato
1: buona
0: con
1: giornata.
0: Noi.
1: Buona giornata. Grazie a voi.
0: Grazie all'ex arbitro Daniele Minelli. Caro Stefano, il mercato oggi impazza, perché c'è una Juventus scatenata, considerando quello che è successo nel pomeriggio con la chiusura, finalmente, di Colomoni, ma c'è anche diciamo questa situazione legata ad Alaj Begovic, giocatore bosniaco che sembra essere anche lui molto vicino alla Juventus. Ne parliamo partendo da qui, poi ovviamente facciamo una bella raffica con tutte le altre trattative. Ne parliamo con Simone Berdabai. Ciao Simone.
3: Ciao Simone. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Simone Bernabei della redazione di Tutto Mercato Web. Allora, vogliamo ripartire un po' dai movimenti in casa Juve, Simone?
3: Direi, perché la Juventus veramente oggi si è svegliata con un piglio diverso, ecco, sul mercato, dopo settimane un po' così di sparte, un po' sonnacchiosa. La Juventus ha deciso di sparare due colpi mica da poco, perché Colomoni, dopo un lungo inseguimento, una telenovela infinita, alla fine Colomoni sarà di nuovo della Juventus, un'operazione molto importante, perché alla fine il cartellino costerà 38 milioni di parte fissa più bonus, alcuni facili, alcuni difficili da raggiungere, si potrebbe arrivare a 50, difficilmente ci si arriverà, però insomma 45 milioni probabilmente costerà il cartellino di Colomoni alla Juventus. Quindi l'attaccante che Luciano Spalletti voleva, non solo Colomoni, però, perché nelle ultime ore Carnevale e Massara hanno dato un'accelerata, mi viene da dire, decisiva, e hanno bruciato una concorrenza foltissima, soprattutto italiana, perché c'era molto forte l'Atalanta, c'era la Roma, c'era la Fiorentina, insomma c'erano tante squadre su Alaj Begovic, il talento bosniaco del Bayer Leverkusen. Anche qui operazione in dirittura d'arrivo, con i dirigenti bianconeri che contano di definire gli ultimi dettagli nelle prossime ore, entro comunque la giornata di domani. Anche qua si parla di cifre importanti, perché sarà un colpo da 35 milioni di euro, considerando anche i bonus, una parte fissa più bassa rispetto a Colomoni, circa 30 milioni, più alcuni bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Ecco, in totale si potrà arrivare a 35 milioni di euro per due colpi importanti per la nuova Juventus di Spalletti.
0: Molto bene, capitolo Fiorentina.
3: Fiorentina continua a spendere, continua ad investire. Se da una parte è da registrare un po' una fase interlocutoria, diciamo così, su João Mario, proprio della Juventus, dall'altra è fatta per l'arrivo di Valdepeñas, difensore mancino di proprietà del Real Madrid, un'operazione in stile Nico Pass con il Real Madrid, che comunque mantiene una sorta di controllo futuro sul giocatore, che arriverà a Firenze nelle prossime ore, farà le visite mediche e poi sarà pronto per aggregarsi al gruppo di Fabio Grosso. Quindi la Fiorentina batte un altro colpo in questa sua campagna acquisti estiva veramente veramente importante, targata Fabio Parati.
0: Vorrei andare, prima della raffica finale, con un po' di altre situazioni anche minori, chiamiamole così, sulle romane, perché insomma si attende un altro segnale da parte della Roma. C'è il capitolo difensore per quanto riguarda la Lazio. Allora, ci fai un po' uno stato dell'arte, no, per quanto riguarda le due squadre romane?
3: Ma in questo momento la Roma, dopo aver definito per l'arrivo di Castro, che è comunque un rinforzo veramente molto importante per Giampiero Gasperini, si sta un attimo, secondo me, interrogando un po' anche su quello che dovrà essere il modulo, perché poi ti porti Castro in rosa, insomma è anche difficile, no, tenerle in panchina un investimento del genere. Detto questo, adesso il focus della Roma è assolutamente sul giocatore da mettere, diciamo, alle spalle dei centravanti, quindi di Malen e di Castro. E in questo momento, insomma, quello di Nusa continua ad essere un nome forte. Abbiamo detto, c'era Alaj Begovic fra le varie opzioni. Alaj Begovic saltato perché andrà alla Juventus. Ecco, il nome di Nusa, norvegese dell'Ipsia, continua a stuzzicare particolarmente. Qua c'è un po' un problema di, diciamo così, di costi, perché la Roma non vorrebbe andare oltre 40 milioni. L'Ipsia continua a chiederne 50 secchi, tondi, senza sconti e senza bonus, quindi 50 parte fissa. Però ecco, Nusa è assolutamente il preferito in questo momento, e la Roma ha capito che deve un po' accelerare, perché l'abbiamo visto, ha perso insomma tanti giocatori, ha perso Greenwood, ha perso Somerville, quindi ecco, ha capito che se vuole veramente portare un rinforzo importante in quel settore alla corte dei Gasperini deve accelerare. Quindi non escluderei che già nelle prossime ore possano esserci sviluppi in questo senso.
0: Ok, raffica finale sulle altre situazioni, Simone, e poi ti salutiamo.
3: In questo momento molto attivo il Sassuolo, che ha definito con il Verona lo scambio Bowie-Mulattieri. Adesso attenzione, perché i norvegesi stanno cercando un profilo in difesa, Comuzzo era un nome buono, ma è stato ufficializzato dal Torino proprio in queste ore. Molto attivo anche il Como, l'ha detto ieri Cesc Fabregas in conferenza stampa, abbiamo dei problemi di lista, quindi attenzione, perché il Como nelle prossime ore si muoverà su dei giocatori italiani, e in questo senso Moise Kean della Fiorentina continua ad essere assolutamente il preferito per l'attacco.
0: Bene, Simone, grazie, buon lavoro.
4: Ciao,
0: a te.
4: Simone.
0: E alla
4: grazie
3: a voi, tutto a voi ragazzi.
0: Allora, ci prendiamo qualche minuto prima di chiudere, caro Stefano, per i nostri ascoltatori. Magari sentiamo qualcosa, Gabri, prima di chiudere. Complimenti per la bella trasmissione, anche senza l'ottimo direttore, in meritate ferie. Ci scrive Davide da Firenze: non vorrei che Mancini pretendesse anche di piazzare un suo amico Baroni al posto di Maldini in Under 21. Ormai Mancini ha le chiavi di Coverciano. No, perché Baronio dovrebbe essere il suo vice, tra l'altro, e poi comunque la figura di Baldini credo in questo momento sia un po' per tutti,
2: credo che sia stimatissimo da
0: no,
2: Mancini,
0: un'altra cosa,
2: Baldini sta là l'Under 21, quindi
0: una cosa che però non, con cui non sono d'accordo. LDC ci scrive: ma Ranieri ai prossimi mondiali avrà 79 anni.
2: Vabbè, largo, dai, ma...
0: e a me questa cosa non piace, perché non è che si può parlare di età e quindi si è,
2: vabbè,
0: per
2: però
0: forza, si può mandare in pensione,
2: però nemmeno si può negare alla gente, insomma,
0: esatto,
2: di esprimere un'opinione.
0: Non tu,
2: dico, però voglio dire, si presta l'età, si presta anche a questo gioco, no? Questa interpretazione di 2030, è vero, cioè avrà 79 anni.
0: Sì, perché ieri ho sentito fare anche la somma degli anni di Malagò, Mancini e Ranieri, e devo dire che sono rimasto un po' anche abbastanza sorpreso, perché non è dall'età
2: che
0: si può. È vero che ci sono lati negativi se hai un'età avanzata, ma anche dei lati negativi per la mancata esperienza se sei molto.
2: Ma
0: molto,
2: sai,
0: giovane.
2: Chi non è d'accordo con questa scelta attacca. Io ho visto anche, voglio dire, cose molto divertenti, ironiche, dei meme che girano. Soprattutto sulla figura di Ranieri. Ma insomma, Ranieri si farà una grande risata, ripartirà. Adesso è tornato dal mare, si ritrova a ricoprire un ruolo molto importante, lo dovrà fare con molta, molta attenzione, cautela, perché voglio dire, sì, quello che diceva giustamente Bucchioni oggi, sono due allenatori, cioè sì, lui farà il direttore tecnico, però la testa è d'allenatore. Lui alla Roma ha faticato, secondo me, poi è uscito fuori poi tutto, no, quello, tutti gli anni che hai fatto, Francesco, ma nemmeno gli si può fare muovere una critica in questo senso. Quando tu fai 50 anni allenatore resti quello, o no?
0: Cosa disse lui prima della partita all'epoca? Cosa criticò?
2: Non mi ricordo, però secondo me poi ti viene a dire, insomma, lì ma Tringari che fa a destra, io lo metterei, cioè ti viene, no? Ci viene a noi, pensa all'allenatore, no?
0: Sì, sì, esatto, ancora di più. Abbiamo un altro audio prima di chiudere, Gabri?
5: Sì, buonasera a tutti.
0: A te.
5: Ma volevo un attimo dire due parole sulla nazionale. Ok, al di là degli sbagli di tutti, si cerca di colpevolizzare Maldini come se non lo conoscesse nessuno sul suo profilo. Quindi, diciamo, Maldini ha un suo modus operandi, che piaccia o non piaccia. Ma io faccio un'altra riflessione. Il calcio italiano, al di là di Maldini, che abbia potuto sbagliare o meno, secondo me non ha sbagliato. Ma è inutile che si parla di, dopo tre campionati del mondo, che non si ci qualifica, non ci sono le fondamenta per nulla. Ma io facevo questo conto così matematico. Mancini 61 anni.
0: Ranieri,
5: ma l'ho 74, detto. Si parla di Oriali 73. La somma di tutte e tre anagraficamente sono 208 anni.
0: No, Gabriele, l'hai fatta apposta. Questo è un trappolone, mi dispiace, sì, è un trappolone che non
2: perché era partito, è tutto, cioè i sornioni, capito? L'intervento sornione è pericoloso, perché alla fine poi parte la botta, capito?
0: Il calcolo degli anni. Dai. È qualcosa che mi manda in
2: mente. C'è un altro, Gabri.
6: Buon pomeriggio, volevo dire a tutti i commentatori che sono contro queste decisioni, diciamo un po' anche così ballerine, però tutti criticano, tutti danno addosso, però dopo non saltate sul carro, non fate come fate sempre, che alla fine Viva l'Italia, brava l'Italia, perché non si fa così,
0: segniamoceli,
6: l'avete sempre fatto.
0: Appuntiamoceli quelli.
2: Beh,
0: che...
2: quella del 2006 fu clamorosa,
0: che non ci credeva nessuno.
2: Questo sarebbe sul carro, no?
0: Sì. Stefano, siamo arrivati alla fine di quest'altra bella puntata, molto bella. Grazie del preziosissimo supporto, Stefano Impallomeni, e grazie del preziosissimo supporto a Gabriele Latini, grazie a Daniele Petroselli. Noi torniamo sempre qui puntuali domani con TMV Radio Calciomercato e Ritiri. Ciao, grazie.
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini e dall'altra parte del vetro il re, l'unico vero re, King Giorgio Sorani, in cabina di regia per questo appuntamento di mercoledì 29 luglio 2026. Siamo in pieno calciomercato, ma siamo anche nel pieno dei ritiri estivi delle 60 formazioni che prenderanno parte al campionato di Serie C 26-27. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia, diamo tutti i riferimenti per poterci seguire. Ci state già seguendo, ci seguite oramai con grande affetto tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi diciamo il menu iniziale lo abbiamo dato come di consueto, quindi possiamo iniziare a percorrere questi 60 minuti insieme. E come lo facciamo? Lo facciamo come tradizione vuole, collegandoci con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è il buon Laerte Salvini. Ciao Laerte!
2: Buongiorno a te Luca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, giornata decisamente importante, prima di concentrarci su notizie di mercato e su tutto quello che riguarda le trattative di questa estate, di questi giorni di fine luglio. Giornata importante perché oggi la Serie C svelerà l'organico non delle 60 squadre, che lo abbiamo appreso già nella giornata di ieri con la riammissione del Foggia in sostituzione della scomparsa ternana, ma per quanto riguarda la composizione dei tre gironi. Laerte, ricordiamolo, suddivisione nord, centro, sud, quindi tradizionale suddivisione dei tre delle 60 squadre in tre raggruppamenti. Ha fatto un approfondimento ad hoc il buon Tommaso Maschio nell'editoriale di questa notte su tuttoc.com. c'è sempre la variabile delle tre formazioni under 23 che più o meno abbiamo cercato di incasellare in base anche ai gironi già affrontati nelle ultime stagioni. Laerte, mi viene da dire, riassumendo, il girone A con una squadra indiziata per essere la padrona assoluta del raggruppamento, girone B e girone C molto più complessi da leggere perché ci sono tantissime piazze di spicco.
2: Sì, hai detto benissimo. Per quanto mi riguarda, il girone B il prossimo anno sarà quello più competitivo per il vertice, perché nel C vedo tanta confusione al di là del blasone delle piazze. Salvo sorprese, parliamo di Reggiana, parliamo di Pescara, Ravenna, che per certezza dovrebbero essere inserite nel raggruppamento centrale, e ci sono tante altre squadre che sono pronte a fare da mina vagante. Quindi anche lo stesso Gubbio, che magari non è una squadra che vuole salire ma sta costruendo su veramente un bello organico, e quindi sono molto curioso di vedere all'opera la formazione di Di Carlo. Nel girone C invece siamo ancora in alto mare. Se ad esempio altre compagini, nell'A abbiamo citato tante volte su queste frequenze l'Union Brescia come candidata alla vittoria, non si sono neanche nascosti. Nel raggruppamento meridionale è vero che il Bari sta facendo una grande campagna acquisti, la Salernitana non si è nascosta, ma mancano ancora tanti tasselli, mancano tante cose prima di parlare di corazzate pronte. Anche lo stesso Catania, no, in costruzione, farà tante uscite, quindi secondo me oggi a livello di pronostici possiamo pensare a un girone B un po' più livellato verso l'alto, che non significa più competitivo ma vincente per noi che raccontiamo, sì. E nel girone A mi auguro di trovare invece una sorpresa che possa dar filo da torcere all'Union Brescia. L'ho intravista, hanno scritto anche nel profilo del Trento, perché ha fatto bene l'anno scorso, giusto, insomma ha dato continuità, e io mi auguro possa essere la squadra antagonista di un campionato che ha bisogno un po' di quest'area per essere avvincente, perché ovviamente fa piacere il record del Vicenza, ma per noi che raccontiamo forse è più bella la lotta magari all'ultimo tra Arezzo e Ascoli come l'anno scorso.
1: Assolutamente, assolutamente nel girone A, secondo me bisognerà tenere d'occhio, in attesa ovviamente dell'ufficialità della composizione, ma c'è un Alcione Milano che anch'esso non ha mai nascosto le proprie ambizioni. Il presidente del club Meneghino qualche settimana fa ha detto addirittura che nel giro di 2 anni vorrebbe puntare alla promozione in Serie B, ed oggettivamente l'Alcione da quando è approdato in Serie C ha sempre fatto un percorso in crescita. Nel girone B mi incuriosisce tanto il Livorno dei Livornesi con i fratelli Lucarelli, il Perugia, che tra l'altro, questa è una delle notizie della giornata di ieri. Laerte ha fatto una nota nella quale si comunicava, diciamo, di essere praticamente arrivati alla fase finale della trattativa per la cessione del pacchetto azionario del club dall'argentino Faroni alla società Renato Curi. Vediamo che cosa riuscirà a fare anche lo Spezia, perché insomma, Angelozzi è una garanzia a 360 gradi. Turati conosce l'ambiente. I primi nomi che sono arrivati sono nomi di qualità. Uno su tutti, Mazzocchi, che ha salutato Cosenza, che di fatto è stato il terminale offensivo dei Lupi nelle ultime stagioni. Il miglior terminale offensivo, mi viene da dire. Nel girone C sono d'accordo con te, c'è tanta confusione. Il blasone assolutamente c'è. Io qualcosa in più, qualcosa di molto di più da Cosenza, per esempio, e Crotone, Laerte, me lo aspetto, perché sono due squadre che tutti noi ci immaginiamo protagoniste nella parte sinistra della classifica, ma che in questo momento sono in una fase di profonda rivoluzione.
2: Sì, anzi, io sul Cosenza direi proprio che sarà un obiettivo salvezza tutt'altro che scontato, quello che si è prefissato anche lo stesso Coppitelli, perché parliamo di una formazione che verrà stravolta in corso d'opera e sappiamo che lavorare dall'inizio con un blocco squadra è un conto, lavorare in un certo senso con pochi effettivi ancora di proprietà è un altro, quindi Coppitelli è chiamato a fare una grande rincorsa. Poi vediamo, il Cosenza ci ha abituato a grandi cose anche nelle passate stagioni, nonostante il clima tutt'altro che sereno. Per quanto riguarda il Crotone, io mi aspetto un piazzamento nelle prime 10, nulla di più, anche perché ci sono formazioni che l'anno scorso hanno faticato, una su tutte magari il Picerno, che quest'anno sono ripartite innanzitutto con un blocco di conferme, ma poi si stanno muovendo con veramente ottime risorse, quindi anche lo stesso Potenza che ha preso i Pantisci, che insomma noi conosciamo molto bene. Credo che voglia fare
1: Esatto.
2: grandi cose con il Potenza, quindi da quel punto di vista sarà un giro secondo me avvincente per le prime 5 posizioni e in attesa di capire chi potrà prendersi lo scettro di capolista da battere.
1: Ieri giornata di ufficialità, ce ne sono state diverse, interessanti. Parlavamo prima dell'Alcione, c'è stata l'ufficialità del ritorno tra i pali di Raffaelli dal Bologna. Si muove anche la Next Gen in uscita, rinnovo e prestito per Bassino, che passa alla Folgore Caratese. 3 anni di contratto per Iotti alla Pro Vercelli. Il Cosenza, che appunto ha ufficializzato il prestito di McJanet, quindi un innesto per il centrocampo. La Reggiana ha messo a segno probabilmente il colpo più interessante, mettendo sotto contratto per 2 anni l'attaccante Sipos. Può essere un innesto utile alla formazione emiliana per cercare di puntare immediatamente alla parte alta, altissima della classifica, Laerte, secondo te?
2: Ma assolutamente sì, è un bomber di razza, anche l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra, nonostante qualche infortunio. Magari non è un colpo dal grande blasone, ma molto funzionale, quello sì. E tra l'altro non era semplice portarlo a casa, perché poi su Sipos si era avvicinata a mezza Serie C, e invece la Reggiana è stata brava a chiudere tutto in pochi giorni, da quando ci risultano i primi contatti alla firma annunciata ieri. Dopo le 10 di sera saranno passate 72 ore, quindi questo è anche un segnale di forza per la Reggiana.
1: Una riflessione, Laerte, rimanendo sul girone A, che è quello appunto, come dicevi giustamente tu, nel quale cerchiamo una contender all'Union Brescia, perché se no la formazione di Corini rischia di fare un campionato totalmente in solitaria, forse peggio di quello del Vicenza, come giustamente citavi tu. La Folgore Caratese, che si è portata a casa anche un giocatore d'esperienza come Emanuele Ndoye, ieri svincolato, è arrivata l'ufficialità dello svincolo dall'Ascoli. Secondo te come si sta muovendo la formazione Brianzola? Ricordiamola, la prima storica promozione e partecipazione al campionato di Serie C.
2: Ah, come ci si aspettava, nel senso una formazione che non sta spendendo tanto, che sta puntando su tanti giovani. Ndoye, secondo me, non è un colpo che alza tanto il livello perché è un giocatore che da anni ormai in C è discontinuo. Stavo discontinuo a Latina, stavo discontinuo a Catania. L'anno scorso ad Ascoli sì, ha vinto i playoff, ma non da assoluto protagonista. E quindi poi sarà anche compito della Folgore provare a metterlo nelle condizioni di riprendere un po' in mano la sua carriera. A 30 anni, ricordiamolo, lui ha giocato anche in Serie A con il Brescia, in Serie B ha fatto benissimo, quindi è una scommessa. Io vedo la Folgore in una posizione serena di classifica, ma non penso possa ambire a qualcosa in più perché non è questo forse il campionato giusto, perché te parlavi bene dell'Alcione Milano, ma ci sono tante piazze, la Pro Vercelli su tutte, che si stanno muovendo bene, l'Albino Leff che si è rinforzato tanto. Faranno bene, almeno sulla carta, questo dovrebbe essere il loro percorso nella parte sinistra della classifica, e poi alla fine qualcuno dovrà scendere. Quindi essere matricole in questo senso può essere anche un danno. Voglio
1: Certo.
2: pensare con uno spirito positivo anche allo Spitaletto che ha preso Galuppini e che sta confermando tanti protagonisti della passata stagione. Non era assolutamente scontato.
1: In chiusura, Laerte, ti voglio portare sulla sessantesima partecipante al campionato di Serie C, quella che abbiamo detto ad inizio collegamento essere stata ufficialmente riammessa nel campionato di Lega Pro. Mi riferisco al Foggia. Auteri in panchina è una garanzia assoluta di esperienza. Non a caso, insomma, la scorsa stagione è stato lui a instradare, prima della separazione, il Benevento verso la stagione che l'ha riportato in Serie B. Ovviamente le ufficialità, prima di darle in termini di acquisti, il club pugliese ha atteso l'ufficialità della riammissione. Come ti sembra che si stia muovendo e che Foggia possono iniziare ad immaginare i tifosi rossoneri?
2: Ha un Foggia competitivo e dispiace che la riammissione sia per motivi burocratici arrivata solamente nella giornata di ieri, perché questo ha frenato e non poco tante trattative per giocatori esperti che magari non se la sono sentita di diciamo, firmare un preaccordo. Però i nomi sono di primo piano. Ecco, fra 2 minuti leggerete su Tutto C degli arrivi di Sena e Audì, che sono due giocatori importanti, approvati da Auteri. Uno è un terzino conosciuto proprio ai tempi del Benevento da Auteri, l'altro è un centrocampista, ha giocato con la Pro Vercelli, ha fatto anche la B con il Frosinone. Sono in chiusura Panico e Todisco dall'Avellino, sono colpi importanti. Era stato fatto un tentativo con Pirrello che però dovrebbe accasarsi altrove. Credo che ci siano tutti i margini per sognare un campionato importante perché il budget messo a disposizione dalla società è di rilievo e sicuramente il mercato oggi offre ancora tante soluzioni in tutti i reparti, quindi c'è tempo per costruire.
1: E chiudiamo con un'operazione che riguarda che è in uscita dal nostro mondo, dalla Serie C, anche se legata ad un tesserato di una delle tre seconde squadre che fanno parte del campionato di Serie C. Mi riferisco a Dominic Vavassori dell'Atalanta Under 23, che dopo, a mio avviso, due ottime stagioni in nerazzurro, va a giocarsi probabilmente la prima grande chance della sua carriera, perché manca solo oramai l'ufficialità per il suo approdo al Palermo di Pippo Inzaghi, un Palermo che, dopo averlo fallito lo scorso anno, quest'anno ha l'obiettivo ancor più dichiarato di centrare il ritorno in Serie A. Secondo te, l'italo-brasiliano è pronto per giocarsi questa chance?
2: Io direi proprio di sì, ha fatto vedere ottime cose l'anno scorso, ma anche 2 anni fa. È uno dei gioiellini di questa Atalanta. È giusto che abbia scelto una piazza ambiziosa, aveva tante opzioni e Palermo, secondo me, può essere la strada giusta poi per provare il doppio salto, quindi magari affermarsi in B e poi proseguire il rosanero. Le qualità, a mio avviso, ci sono tutte, l'abbiamo visto nelle partite in cui ha fatto davvero la differenza quest'anno.
1: Laerte, grazie mille, ci risentiamo presto, buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C, Serie C che ovviamente viene trattata anche su Tutto Mercato Web e, come dimostra questa trasmissione, anche su tmvradio.com. 331 82 00213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: E mentre io e il buon Giorgio Soriani ci alletiamo con citazioni del Signore degli Anelli fuori onda, perché giustamente siamo due nerd conclamati e orgogliosi di esserlo, siamo arrivati nella seconda parte di A Tutta C, nella sua puntata di oggi di mercoledì 29 luglio 2026. Abbiamo iniziato ad analizzare quello che sta succedendo nel mondo di Serie C con Laerte Salvini nella prima parte. Adesso diamo spazio, diamo voce, ringraziamo per aver accettato il nostro invito ad uno dei protagonisti veri e propri di questo campionato e della stagione che sta per iniziare. Ben ritrovato ad Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, siamo nel giorno in cui la Serie C ufficializza la composizione dei tre raggruppamenti. Al netto dell'eventuale variabile sulla formazione Under 23 che prenderà parte al vostro girone, perché sarete nel B, mi sembra difficile immaginare qualcosa
1: Di diverso.
0: di diverso. Esatto, sul raggruppamento del Centro Italia, diciamo che chi è rimasto in Serie C alla fine della passata stagione aveva tirato un sospiro di sollievo dicendo: ok, Arezzo e Ascoli, brave loro, sono salite in Serie B, però dalla B sono anche retrocesse, cioè sono finite nel girone B, finiranno nel girone B tre delle quattro retrocesse, quindi Spezia, Pescara e Reggiana, per un girone B che ad oggi, lo dicevamo anche prima nel collegamento con Laerte Salvini di TuttoC.com, probabilmente è più competitivo quest'anno rispetto anche al girone C.
1: Sì, sicuramente è più competitivo e più equilibrato perché, come dicevi tu, sono scese tre dalla B, ma soprattutto sono rimaste squadre importanti, squadre che stanno spendendo, stanno facendo squadra e quindi sarà un girone, secondo me, molto equilibrato con distanza tra le prime e le ultime molto, molto ridotta rispetto al possibile C, dove quest'anno ci saranno tre o quattro squadre forti, le altre un po' meno, però diciamo, vanno tutte giocate, vanno tutte viste. I nomi sono importanti, ecco, in questo momento nel nostro girone.
0: Sono nomi importanti, ci sono anche squadre chiamate a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Mi viene in mente il Ravenna, che c'è stato in un determinato momento della stagione nel quale sembrava addirittura poter fare il doppio salto dalla Serie D alla Serie B. Poi ovviamente le qualità di Arezzo e successivamente l'Ascoli hanno avuto la meglio. La San Benedettese in questo progetto di stagione, dove possiamo iniziare a collocarla? Qual è la vostra idea?
1: Sicuramente la nostra idea è migliorare l'anno scorso, che poi deve essere per forza migliorabile perché ci siamo salvati all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi noi vorremmo cercare di fare un campionato più tranquillo, sicuramente dare soddisfazione a una piazza che anche 2 giorni fa in amichevole erano più di 4.000, amichevole estiva, quindi fa capire quanto seguito abbiamo, quanta gente abbiamo da soddisfare e da rendere felici. Noi speriamo di essere nella parte sinistra del tabellone, cioè sicuramente decimi, oppure di fare un campionato tra il decimo e il dodicesimo posto per provare all'ultimo. Perché, come dicevi, oltre a Ravenna c'è anche Campobasso che deve riconfermarsi, Perugia che ha una storia, Guidonia che sta facendo investimenti importanti. Quindi tante squadre potrebbero volere fare i playoff quest'anno.
0: Sì, sicuramente c'è grande competitività e ci sono anche piazze un po' che possono ricalcare anche il vostro profilo, che lo scorso anno non hanno fatto, diciamo, probabilmente appieno, non hanno messo in campo appieno le loro potenzialità. Mi viene in mente Livorno, mi viene in mente Perugia, che punteranno a migliorare il proprio percorso rispetto allo scorso anno, e questo sicuramente aumenta anche la competitività. Direttore, mi interessa affrontare un argomento magari un po' più tecnico rispetto al solito, ma quest'anno in Serie C è entrato ufficialmente in vigore il Salary Cap. Da operatore di mercato le chiedo come è cambiato, in cosa è cambiato e se è cambiato il modo di lavorare il mercato, il calciomercato, le trattative con questa normativa, con questa nuova normativa da dover rispettare?
1: Ma è cambiato sicuramente, perché i primi a capirlo siamo dovuti essere noi direttori, noi società, perché eravamo la parte coinvolta principalmente, almeno all'inizio. Poi dopo i procuratori, gli agenti sembravano snobbarlo, poi hanno iniziato a capirlo loro, e gli ultimi che fanno fatica in questo momento a comprenderlo sono i calciatori, perché non si rendono conto che si andrà verso una rivoluzione, specialmente nelle offerte iniziali, faranno molto più contratti con dei premi, anche quelli limitati. A mio avviso non è complicatissimo, perché il target nostro era super giù, su quelle indicazioni lì di stipendio. Però non penso neanche che abbia agevolato le squadre più piccole, perché poi alla fine le squadre grosse, se vogliono sforare il salary cap, pagheranno la multa e continueranno a prendere giocatori con stipendi più alti. Vorrei vedere a fine anno se questo salary cap ha permesso di avere una stabilità e quindi una certezza di finire il campionato tutte le 60 squadre. Adesso non lo posso dire. Le cose posso dire, mi possono aiutare quando io dico questo è il limite, e a quel punto non è più un limite deciso dal mio presidente, è deciso da me stesso, ma è deciso dalle regole.
0: Esatto, sicuramente è un limite, è un tetto sia complessivo per i club, ma anche, appunto, come ricordava lei, per le singole operazioni, per i singoli calciatori, che vale per tutti. Questa introduzione di questa novità regolamentare arriva in coda a tutta una serie di novità introdotte durante la gestione di Matteo Marani. Come direttore sportivo la tocca anche, diciamo, la riforma Zola, diciamo, la novità che è andata a introdurre, diciamo, delle valorizzazioni per chi cresce al proprio interno, ragazzi che fanno tutta la trafila delle giovanili per poi arrivare in prima squadra. Anche questo tipo di strumento per un club come la San Benedettese può anche essere importante, non solo appunto per valorizzare i propri ragazzi delle giovanili, ma anche per ricevere, diciamo, un riconoscimento proprio direttamente sul piano economico dalla Lega.
1: Sì, sicuramente è una legge che incentiva a lavorare sul settore giovanile. Noi quest'anno, avendo anche una storia breve, abbiamo portato 3 o 4 giocatori in prima squadra in ritiro, probabilmente ne rimarranno 2 in pianta stabile. Abbiamo fatto investimenti sui 2011, 2010, 2009, perché saranno poi i futuri giocatori, speriamo, della prima squadra, per anche a piazza dare, come dicevo prima, entusiasmo e far credere che questo San Benedettese può crescere anche con le proprie gambe, senza dover sempre andare a prendere prestiti o chiedere aiuto alle società delle categorie superiori. Non sarà facile, perché avendo una storia breve il settore giovanile deve piano piano strutturarsi, però siamo fiduciosi, ci piace questa idea di lavorare sui nostri giovani, non tanto sul minutaggio, ma proprio sul valorizzare 1 o 2 giovani nostri per poi poterli vendere, e se poi arriva anche il minutaggio ancora meglio per noi. Questa è un po' la nostra idea di quest'anno.
0: Direttore, allora, io mi espongo guardando quelle che sono le ufficialità, quindi i colpi che avete già messo a segno nel corso di queste prime settimane, dico che quello che state facendo come società sul piano delle trattative in entrata mi piace tantissimo. Sono arrivati giocatori di valore, Camigliano, Gigli, stabile dalla Virtus Centella, che secondo me è un giocatore che già in Serie C qualcosa di molto buono aveva fatto vedere. Mi viene da chiederle qual è stata o l'operazione più complessa o l'operazione in cui in questo momento è più soddisfatto di aver portato a termine. Poi le chiedo cosa manca ancora per finire di disegnare, di dipingere questo quadro.
1: Allora, secondo me l'operazione che è stata difficile ma soddisfacente per tutto l'ambiente, è stata sicuramente Gigli e Perrotta dall'Arezzo, perché è stata un'operazione doppia condotta fin dall'inizio, voluti fortemente, che ha portato due giocatori che alla fine hanno vinto un campionato, quindi ha portato anche mentalità vincente. Però non voglio sminuire neanche tanto le altre operazioni, perché la San Benzese è una squadra blasonata, un pubblico meraviglioso, però dal punto di vista di classifica non avevamo un bel biglietto da visita, quindi tutti i giocatori di livello che hanno vinto campionati, hanno fatto i playoff e hanno giocato per vincere, per vincerli è stato difficile, ma c'è tempo stimolante. Faremo qualcos'altro, siamo molto attenti nel scegliere anche le persone, e poi dovremo sicuramente fare ancora qualche uscita per avere il famoso salary cap, anche proprio bilancio perfetto per non soffrire durante l'anno.
0: Direttore, la sfrutto un secondo da addetto ai, lavori riguardo gli altri due gironi. Abbiamo parlato del girone C in maniera un po' sommaria. La sposto un secondo sul girone A, perché tutti vediamo un Union Brescia, diciamo, grande favorita. Tante piazze comunque che negli ultimi anni hanno fatto bene, alcune hanno anche affrontato campionati di Serie B. C'è secondo lei in questo momento una contender, una rivale che vede in grado di poter, insomma, non dico fare testa a testa con la formazione di Corini, ma quantomeno rompergli un po' le scatole per evitare che nel girone A ci sia un diciamo un canovaccio simile a quello dello scorso anno col Vicenza, con una squadra che prende il largo, e per il resto buonanotte a tutti gli altri.
1: Allora, io credo che Cittadella, con il suo direttore che ha grande esperienza in come ha lavorato, perché appunto un aneddoti simpatici, molte volte il giocatore che trattavo io veniva trattato in Cittadella, quindi una volta ne ha preso uno lui, una volta ne ha preso uno io, quindi lo stimo anche per questo. È un po' simpatico, ma è realista: quando una persona vede giocatori simili a te, di conseguenza lo stimi di più. Però sta facendo una squadra importante, secondo me anche il Trento è ripartito da una struttura giusta e ha puntellato bene, e il Treviso ha potenzialità importanti con l'entusiasmo della piazza, anche con le potenzialità del presidente. Un bel lavoro di Strano potrebbe togliere punti a queste tre, e quindi dico, ovvio che tutti si pensa che il Brescia alla fine vincerà, però queste tre potrebbero essere squadre che tolgono punti, e se ingranano bene diventare protagoniste insieme al Brescia. Questo io credo. Le altre sono un pochino sotto, perché anche il Lecco sta un po' ridimensionando, il Novara a noi in questo momento ha problemi anche lui di uscite, la Juvenex è sempre un'incognita, perché questi ragazzi sono campioni che possono svegliarsi da un momento all'altro. Questa è un po' la mia analisi del girone A, sì. Se la Juve andasse in quel girone.
0: Sì, no, sono d'accordo. Poi le under 23 spesso sono anche vittima delle possibili convocazioni dalle prime squadre, quindi una settimana ci può essere una squadra con dei valori. Mi viene in mente la Juventus quando poteva convocare Barenecea, Sule lo stesso Ildiz, insomma giocatori di un certo livello. La settimana dopo questi venivano precettati dalla prima squadra e ci si trovava di fronte un'altra, lo stesso Ildiz, insomma giocatori di un certo livello. La settimana dopo questi venivano precettati dalla prima squadra e ci si trovava di fronte una

0: Prima di salutarla, un altro paio di domande molto, molto veloci. Una sull'FVS, quindi sull'utilizzo della tecnologia che è sbarcato in Serie C lo scorso anno. Abbiamo già parlato, un'altra volta ci siamo sentiti, abbiamo fatto un po' un bilancio. Le chiedo cosa le piacerebbe nel futuro prossimo veder modificato di questo strumento tecnologico a favore dei direttori di gara.
1: Ah, guardi, io credo che abbia funzionato. Il problema principale per me, sia per l'FVS che per il direttore di gara, è le strutture degli stadi, perché a volte le telecamere sono veramente lontane o collocate in posizioni che non possono aiutarle. Quindi o ci vorrebbe uno studio per posizionare le telecamere in maniera più alte, più numerose, quindi sarebbero veramente d'aiuto per il direttore di gara, o se no andiamo avanti così, sicuramente in certe partite aiutato, in altre un pochino meno, però ormai la tecnologia sta prendendo campo. Io rimango della vecchia generazione dove mi piaceva vincere o perdere, ovviamente con la prestazione, ma anche con un errore o una grande intuizione dell'arbitro, perché alla fine anche loro fanno prestazione come giocatori. E quindi è giusto che l'errore umano rimanga, però è un mio pensiero personale. Sicuramente la tecnologia ha
0: Certo.
1: migliorato tanto.
0: Sì, soprattutto mi viene da dire che con l'FVS si è ridotto un attimino il gap con Serie A e Serie B perché diciamo dall'esterno, da chi non vive il campo, c'era la sensazione, c'era la percezione che fossero quasi diventati due sport completamente differenti. Il calcio con la tecnologia, quindi con il VAR in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali e la Serie C, diciamo, ancorata diciamo, alle vecchie dinamiche di gestione della gara. Sicuramente i costi a livello economico per le società sono un aspetto importante perché poi di fatto l'FVS incide anche insomma, su quella che è
1: Vero.
0: la composizione di tutto quello che è all'interno di un campo e di uno stadio. Voi tra l'altro avete uno, a mio parere, dei più belli dell'intera Serie C. Direttore, io la ringrazio, le faccio i complimenti per la seconda maglia che ho visto avete pubblicato, avete ufficializzato, che secondo me è bellissima,
1: Grazie.
0: è fighissima e anche questo, insomma, fa parte del mondo del calcio d'estate perché c'è tanta attesa nei confronti delle divise da parte dei vari tifosi delle varie tifoserie. La ringrazio, spero di risentirla presto.
1: Grazie a voi, complimenti per la trasmissione e alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie mille, salutiamo Andrea Mussi, direttore sportivo della San Benedettese, con il quale abbiamo fatto un po' un'analisi su quello che è il presente, le prospettive di future di mercato e non solo della Samb. Saluto e ringrazio anche Ilenia De Felice dell'ufficio stampa della Samb che ci ha permesso di portare a casa questo collegamento che sicuramente ha portato dei temi importanti. Di discussione. Torno a destare dal torpore il buon Giorgio Sorani che sta pregustando, sta preparando delle primizie in vista delle prossime puntate. Non sveliamo niente perché giustamente il re non si può toccare, non gli si può svelare gli altarini. Quello che possiamo fare però è andare a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le parole dopo l'amichevole con la Virtus Lanciano di chi? Di Massimo Rastelli, tecnico del Bari, che fa un po' il punto della situazione dopo l'uscita dei Galletti.
2: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma, la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo, i vecchi, tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti. perché dobbiamo portare quei calciatori che ci

ci servono e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no? Abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco, ho detto tante volte il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita o lungo il campionato c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni, e quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite, ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo nel momento in cui la palla si perde ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi, e naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo, mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato, e quindi è, come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ho a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta, pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari. No, Vicari aveva un fastidietto agli adduttori, e quindi abbiamo preferito, visto che era l'ultima amichevole, poi abbiamo tre giorni di riposo, quindi ha la possibilità di recuperare completamente, e quindi poi da domenica, quando inizieremo ad allenarci, sarà un giocatore a completa disposizione. Per quanto riguarda Dorval, è appena arrivato, si è allenato pochissimo, e quindi stiamo cercando veramente di fare le cose in modo scientifico, perché non vogliamo perdere nessun calciatore, vogliamo portarli dolci dolci tutti ad essere giocatori comunque pronti. Poi il mercato deciderà chi rimane e chi andrà via. Ma

0: Parliamo un po' di notizie di mercato in questa ultima parte di A Tutta Cina, la sua edizione del mercoledì 29 luglio 2026. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro in cabina di regia, che ci permette di raggiungervi tramite tmvradio.com e il 61 del digitale terrestre. Catanzaro punta gli occhi sulla Serie C, in particolare per quanto riguarda il Lecco. C'è un interesse per il terzino sinistro Critta. Vedremo un attimino come si evolverà la situazione, perché il Catanzaro nei giorni scorsi aveva tentato di prendere un altro giocatore di Serie C, da un club di Serie C, ma che con la Serie C ha poco a che vedere. Mi riferisco a Medie Dorval del Bari. Al momento l'operazione sembra essere tramontata. Vedremo il Catanzaro come deciderà di muoversi. Catanzaro che quest'estate, oltre ad aver cambiato il tecnico, diciamo, protagonista di una profonda rivoluzione anche per quanto riguarda il proprio parco giocatori, il roster, utilizzando una terminologia da NBA. Rimaniamo nel girone C, dove c'è un interesse del Picerno per Destiny Egarevba, un giocatore che viene seguito dal direttore generale Vincenzo Greco. Come ci raccontava ad inizio puntata Laerte Salvini, tuttoc.com, doppio rinforzo in arrivo anche per il Foggia, con Sena e Oudì pronti a vestire la maglia rossonera. Parlavamo anche di Perugia nelle parti precedenti della puntata, perché che cosa è successo? Dicevamo di un comunicato, di un'intesa preliminare. È arrivato ieri, poco prima dell'ora di cena, attorno alle 19:40, una nota della C Perugia e il gruppo Arena Curi. Leggo ufficialmente dal sito ufficiale del Grifo: comunicano di essere vicini ad un'intesa preliminare per la cessione del 100% del ramo d'azienda sportivo del club. Le parti si stanno confrontando in merito agli aspetti economico-finanziari e procedurali per giungere all'accordo di cessione. Il tutto nella condivisa volontà di definire l'assetto migliore per il futuro, anche immediato, del Perugia Calcio. AC Perugia Calcio e Arena Curi, nel rispetto della tifoseria biancorossa e della città di Perugia, daranno tempestiva e puntuale comunicazione di eventuali sviluppi della tratta. Questa nota firmata da Hernán García Borrás, che è il direttore generale del Perugia, legato alla proprietà di Javier Faroni, e il presidente di Arena Curi SRL, Francesco Maria Lana, con il quale potrebbe tornare all'interno del club umbro Alessandro Gaucci, quindi il figlio dell'ex patron Luciano, con un rapporto tra la famiglia Gaucci e la città di Perugia che continua a essere forte nonostante gli anni, nonostante il tempo che è passato da quando vedevamo il Perugia di Gaucci, di Fabio Grosso, di Marco Materazzi, di De Toshi Nakata, di J-Bo Troyd, di Zizi Vrizas, chi più ne ha più ne metta, a calcare i campi di Serie A. Arrivano anche delle dichiarazioni invece dal Livorno, quindi rimaniamo nel girone B, che è stato protagonista assoluto della puntata di oggi. Ricordiamo, abbiamo avuto ospite Andrea Mussi, direttore sportivo, pardon, della San Benedettese, il cui intervento voi trovate sbobinato integralmente in versione testuale sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com. Dicevamo girone B, dicevamo di un'altra protagonista del raggruppamento del Centro Italia. Ci spostiamo a Livorno, dove dalle pagine di amaranta.it, uno dei canali del network di Tutto Mercato Web, quello specifico dedicato alla formazione della Bronica, ha parlato Alessandro Lucarelli, direttore, neo direttore sportivo del club, ricordiamolo, allenato dal fratello Cristiano. Parlando del calciomercato, ha dichiarato: "Siamo in movimento e proveniamo da una settimana in cui abbiamo inserito all'interno della squadra all'incirca 10 giocatori e non è poco. Ora dobbiamo cercare di andare a completare, a puntellare la rosa nei ruoli in cui c'è più bisogno, a cominciare dalla porta e dai difensori centrali, per ruoli per i quali ci stiamo già muovendo." Quindi un Livorno che non si nasconde, un Livorno che vuole completare e rimpolpare la rosa a disposizione di Cristiano, pardon, Lucarelli. Andiamo nel girone C, dove parliamo di Cosenza. Abbiamo citato l'ufficialità di McJanet, cioè centrocampista irlandese classe 2004, in prestito dal Lecce. È in arrivo anche un altro calciatore. Si tratta del difensore rumeno Razvan Pascalau, proveniente dalla Dinamo Bucarest, con un passato sempre nel settore giovanile del Lecce. Resta poi viva la pista di mercato che porta a Cagliari, da cui il club calabrese continua a motivare in particolare tre profili: Iliev, Cogoni e Ciocci, mentre il direttore sportivo, ricordiamo anche qui, il nuovo direttore sportivo per il Cosenza, Fabio Lucioni, attende ancora una risposta dall'ex difensore Andrea Moretti. Caporale e Langella sono invece i nomi caldi in uscita. In chiusura di puntata, quindi ci salutiamo con qualche minuto in anticipo, ma non vi lasciamo scoperti, non lasciamo scoperta la nostra fascia fino alle 10.45. Proponiamo un altro dei contributi che avevamo preparato con il buon Giorgio Sorani, ovvero le prime parole da calciatore dello Spezia ai canali ufficiali del club ligure di Simone Mazzocchi. Simone Mazzocchi, proprio ex calciatore del Cosenza. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Adesso ci salutiamo con le parole di Simone Mazzocchi, nuovo attaccante dello Spezia. Ciao ciao.
1: Ciao Simone, benvenuto a Spezia. Ti chiedo subito com'è andata la prima settimana, insomma, col nuovo gruppo.
2: Ciao, buongiorno, grazie per il benvenuto. Sono contento di essere qua. Settimana bene, sono stato accolto bene dalla squadra dei ragazzi. Adesso stiamo lavorando forte con mister, che vuole darci subito la sua impronta. Quindi si fa molta fatica, ma col sorriso, perché stiamo bene insieme.
1: Ti parlo del mister, visto che lo hai citato. Cosa cambia dal Marco Turati compagno di squadra al Marco Turati allenatore?
2: No, è sempre un bel martello. Prima lo era in campo, adesso lo è ancora in campo, ma in un'altra veste. Cerchiamo di fare al massimo quello che ci chiede, poi più passano i giorni, più passa il tempo, più vengono magari anche in automatico le richieste.
1: Ecco, un gioco offensivo, quello impostato dal mister, sicuramente credo che ti possa piacere. Come ti stai trovando soprattutto con i tuoi compagni di reparto, questi esterni, questi ragazzi che ti mettono tante palle dentro?
2: No, molto bene, sì, è un gioco molto offensivo, proiettato in avanti, cercando di stare nella metà campo avversaria sempre. Poi più stiamo insieme, più ci conosciamo, anche le caratteristiche dei miei compagni sono ideali, e poi ci conosciamo, come ho detto, e meglio è per tutti.
1: Tra l'altro Cannavò ci ha giocato anche l'anno scorso, con Florenzi siete arrivati insieme, vi vedo sempre insieme anche quando comincia l'allenamento, quindi quello sicuramente è un aiuto.
2: No, sì, quello sì. Con Kevin l'anno scorso, con Aldo sono ormai anni che stiamo insieme, abbiamo un rapporto incredibile che va oltre il campo. Poi, conoscendosi così bene, poi anche in campo aiuta molto.
3: Cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura con lo Spezia?
2: No, sicuramente sono felice di iniziare questo nuovo capitolo qui. E mi aspetto tanto, perché comunque ci vuole sempre ambizione, coraggio, sempre nelle cose che si fanno. E poi lo vedremo poi strada facendo, partita dopo partita e giorno dopo giorno. Quindi questo mi aspetto.
3: Diverse tappe nella tua carriera che ti hanno reso sicuramente un attaccante completo, ma se ti dovessi descrivere, ti senti più uomo d'area, rifinitore, centravanti che lavora per la squadra, che tipo di attaccante ti senti?
2: Sì, sono un attaccante generoso che sacrifica molto per la squadra. Mi piace anche venire a giocare con i compagni, però non mi piace neanche perdere di vista l'area di rigore, perché alla fine è lì che si finalizza, si va a rete. Quindi mi sento un po' questo tipo di giocatore qui.
3: Hai tantissima esperienza sia di Serie B e anche in Serie C. Quali consigli daresti alla squadra per affrontare il campionato, da cui lo Spezia manca da tantissimi anni?
2: Il consiglio che magari mi sento di dire è la capacità subito di adattarsi al tipo di campionato, perché è un campionato completamente diverso magari da quello che può essere la Serie B, e quindi la facilità ad adattarsi al campionato il prima possibile può dare una grossa mano fin dall'inizio.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati nella nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione, si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello. E poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore e poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema. Ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione, quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare e io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. E credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile,
0: certo,
1: che questa
0: un fastidio,
1: è una cosa
0: un fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco. Devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre.
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione, e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con.
1: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la
0: Io no,
1: stanza?
0: io no, non
1: Io no,
0: c'ero.
1: tu?
0: Io no,
1: E
0: io no.
1: allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni. Ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi, che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: La Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune, ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di mettersi.
1: Eh
0: Ecco,
1: sì, lì
0: adesso.
1: era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data. È una grande città come quella di Roma, è una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
0: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, no, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara, e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
1: Poi,
0: livello, però evidentemente c'è
1: sai,
0: bisogno di fiducia.
1: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me.
0: Sì.
1: Soprattutto nell'ultimo anno, quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto, molto competenti. Ecco. Quindi bisogna sempre associare la competenza al budget che hai. Ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si vive alla giornata, Lorenzo.
0: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
1: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
0: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio. Però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra. Ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna, secondo me, era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto. Poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi, se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette ci si siede a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo. Ecco, quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco, quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice
1: le righe,
0: Malen, perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
1: Lo
0: quello che
1: so,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Vabbè, qui
0: suscitato
1: ormai
0: entusiasmo.
1: sono i social che ti portano a
0: Eh
1: far
0: sì.
1: questo. La gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro. Insomma.
0: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
1: Senti.
0: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a
1: È
0: rilanciarsi?
1: sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
0: Certo, diverso
1: diverso da
0: rispetto a...
1: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: Ma
0: no, no,
1: questo vale
0: insomma,
1: per qualsiasi
0: il passaggio dalla
1: allenatore,
0: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti
1: eh?
0: temi.
1: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni.
0: Massimo, grazie, come sempre, per il
1: Grazie
0: tuo
1: a voi,
0: intervento.
1: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro e benvenuto ciao. Anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, sì, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto. Soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, 2020. Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice. Prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: sai che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di,
2: sì,
3: più
2: no,
3: di
2: noi,
3: la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno, e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui è una macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più, ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte. Certo.
2: Non puoi farlo.
6: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
2: Giusto? Giusto.
1: Sì, vero. Alessandro Biagi?
5: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni. Obiettivamente.
1: Ovvio, qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Vedi Adelaide.
5: io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono 2, 3 piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista, e questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
1: Forse non c'hai i migliori piloti,
5: non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé.
2: Però Ale, scusami un secondo se mi sento, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore.
1: Infatti io volevo fare questa domanda, ragazzi, perché
2: io non sono d'accordo.
1: È la moto migliore? Cioè, è la moto, no, è partita fortissimo Carlo, però, perché è partita,
2: diciamo,
1: fortissimo,
2: che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato. Lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Aveva una Aprilia che era tutta per lui. Non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Ma... poi vi lascio a voi la parola.
1: Tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia secondo lui è la moto migliore su tanti circuiti, non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è, perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
2: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima,
1: Federico,
2: secondo me...
1: Filippo,
2: Federico, per me alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
6: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Aprilia, ma non è... sì, sono pari con Ducati, è una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico, antipatico che sia, è quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
2: maestro,
1: maestro. Non c'è niente da fare, non c'è niente
6: così
1: da
6: come
1: fare.
6: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così,
1: sono così, sì.
5: Però ecco, io
1: sai cos'è, però prego sì, Alessandro,
5: no, vai. Nella, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo,
1: ma tu puoi dissentire,
5: è cazzazione, però facendo un ragionamento, no, avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marquez, naturalmente. Dall'altra parte, chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi, della,
2: però ne hanno due di là.
5: Alessandro. Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia. Sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
3: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi anche lui è un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che, messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X, a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore, è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione, sì. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
2: il prossimo giorno. È sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone tu sai perfettamente che
3: esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura, è molto bravo in alcuni sì, circuiti, ma infatti si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo, quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui certo. Ci possono portare da qui a Valencia, ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione no. di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
2: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Marquez non c'era, la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Marquez non c'era,

0: tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via. Ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro. E sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo a un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: No, non è un
0: dispiace dirlo.
1: fenomeno, ma penso come te, penso
0: Dispiace
1: come te.
0: dirlo.
1: Annuiva
0: Sono
1: Federico, poi non so, Filippo,
0: d'accordo,
1: Alessandro,
0: sì.
1: intervenite come volete, annuiva Federico però.
0: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
1: Sì.
0: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali. Come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni? Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente se ti tiene il fisico, e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch,
1: D'accordissimo.
0: a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez.
2: Ma no, se, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone, come rientra. Mi auguro rientri bene. È un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene. Gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
0: Ma fuori di
2: bella
0: testa.
2: violenta, quindi però
1: Mamma
2: adesso
1: mia.
2: vediamo questa parte del
1: Poi ci
2: mondiale,
1: andiamo
2: seconda
1: perché
2: parte
1: c'ho una
2: mondiale.
1: curiosità dopo su questa squadra. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
2: Sì,
1: passare.
2: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
2: imbiperito, così come gli
1: perché
2: altri, perché sono tutti allo
1: sì.
2: stesso passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
1: Sì,
2: svolta.
1: Marco,
2: No.
1: io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin. Lo sai che la vedo anch'io così. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che Sì, è, sì. come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario
3: di ogni pilota, e poi si pone il problema.

0: problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
0: Dovrà
1: anch'io. Io
0: prima
1: questa.
0: fare il switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
2: Siamo tutti
1: Carlo,
2: d'accordo, mi sembra.
1: siamo
2: Sembra
1: d'accordo, mi
2: tutti
1: sembra. Sì,
2: d'accordo,
1: sì, sì.
2: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo là parlando di questi tre, anche perché giustamente
1: Sì.
2: sono
1: Tu chi
2: probabilmente i
1: metti
2: più
1: dentro
2: indicati.
1: nella mischia? Chi metti dentro la
2: Ma
1: mischia?
2: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
1: Io non riesco a mettere
2: perché
1: Di Giannantonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
2: io lo metto
1: Non...
2: outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
1: Cioè, ma
2: che
1: mi hai detto niente.
2: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante, la costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì. Terzo, ragazzi, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura, ci metto anche
1: Eh
2: Ogura,
1: sì.
2: perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP. Se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse: non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi, se volete, ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni o si alleni pochissimo. Forse Rossi lo
0: Addirittura.
2: sa.
0: Sì. No.
2: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco
2: Perfetto,
1: fresco alla
2: 12-1.
1: fine della gara, oh.
2: Ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una, gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: La fa
2: Hanno
1: pure
2: detto
1: dal
2: che si
1: ponte la
2: deve.
1: palestra un'ora, scusa, e non la fa
2: Che cosa?
1: augura.
2: Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: Poi è
2: D'altronde è un
1: regolare,
2: campionato
1: Carlo,
2: molto
1: c'ha una
2: bello.
1: grande regolarità, eh. C'ha una grande regolarità pure,
2: Sì,
1: mi
2: ma
1: viene
2: lui,
1: da dire.
2: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi,
0: Era
2: se vi
0: seconda, bravo,
2: ricordate.
0: bravo,
2: Un
0: bravo,
2: altro di quello che
0: vero.
2: gestisce molto bene la gomma posteriore.
0: Sì.
2: Quindi io li metterei questi dentro ancora,
1: Allora,
2: con un
1: guardate,
2: po'
1: qui
2: di
1: arrivano
2: distanza, ma non tanto.
1: tante osservazioni, ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse un'Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca Tre Jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arrivava dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
0: Sì, sono d'accordo, quindi è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto
3: e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso. Assolutamente sono d'accordo.
4: Penso anch'io.
3: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo, e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste. Andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, e lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero l'outsider numero uno, nella, l'underdog numero uno per la lotta al titolo.
4: Sì, anche perché lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
5: entrambe le situazioni,
4: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
5: Assolutamente.
4: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
5: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo
0: un attimo. Sì, anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
5: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
0: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
5: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
2: C'è una connessione che fa
5: Carlo,
2: schifo.
5: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
2: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
5: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva? C'è stata una polemica
1: forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Con Rossi.
3: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto qual calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione. Devi essere un professionista anche da quel punto di vista, quindi per me la squalifica è stata, non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, giusto. Anche perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
4: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me è stata più che giusta. Assolutamente, mi dispiace che abbia perso 25 punti.
3: Posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
3: Poi vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. È un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
3: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione. Che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
4: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
1: giusto. Alessandro?
0: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota, perché aveva una...
1: Quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro.
0: Per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo, in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
0: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: No, chiarissimo. Carlo,
4: beh, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza falla tu. Solo di Federazione Italiana, come
6: io
4: successe
6: capisco...
4: anni fa... che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più, quindi diciamo che è stata la squalifica secondo me giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
3: No, anche perché e secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella la situazione.
5: Sì, poi fatemi sentire caro.
3: L'avrebbe capita solo così. Ok, cioè magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
5: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe, ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi,
3: però lì ritorniamo al concetto di Alessandro: lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
5: Non vai, volevo. Carlo, la tua sentenza.
6: No, ma io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia, ora io vado controcorrente, perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, da direttore gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
5: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
6: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
5: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
6: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Marshall prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
3: Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
6: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ragione.
3: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
6: Ragione in pieno.
0: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
6: Assolutamente, ma assolutamente.
0: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi... può essere.
6: No, io ho fatto solo un discorso sportivo politico che avrei fatto... come team manager, questo, capito? Tutto lì.
0: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere in questi casi.
6: Sì.
0: No?
6: Certo. Sì.
0: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
6: assolutamente
0: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
6: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma fu la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona e incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola, da terretta a me, va bene così. Sì.
5: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
6: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegnere Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint, che più informato di me.
1: Aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
6: Per aprirli.
3: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
6: per
3: fine.
6: La sicurezza,
3: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale, un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
6: D'accordissimo.
3: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Che vedo che annoivi.
4: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale? Che poi, insomma, sì. La KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi, diciamo, non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
6: Fa solo incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
6: quello sì.
1: È abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
0: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale. È stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure il pilota è di fatto il leader della squadra, e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto di, della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo ma hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, perché è sembrata proprio vai Filippo, poi vengo da
6: Carlo. No, io voglio dire, francamente, Mauro, un mio caro amico, Grassini, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza. Cioè, quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, dove farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola, quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
1: però
6: che
1: Carlo,
6: dall'altra.
1: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
6: Benissimo, lo so, allora tu lo prendi in disparte.
1: Ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
6: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma dopo ogni gara ti ciocco 50-100.000 euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo. Cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Porozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo,
4: sì,
6: ognuno...
4: Sì, concordo.
1: Filippo, sei d'accordo anche tu? Carlo.
4: Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche esterne, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuta la Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
6: Certo.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
0: Io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
6: Di cinema.
1: Sì, però, però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me è infastidiva Pecco l'anno scorso. Era
6: infastidiva tutti.
1: Era diventato, guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè non...
6: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
4: Sì, sì.
6: Secondo me si andava preso... ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini, che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti, li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non adesso. Sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi,
0: c'è una domanda per te, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da, da qualcuno della, della, della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diversa esperienza attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima: la GP23 è uguale alla GP24?
6: La GP23 non era uguale alla GP...
1: Esatto.
6: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto... Parli di Ducati?
1: Ti ho chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati, ti riferisca, è uguale...
6: Ma io penso la Ducati? La migliore Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire, cioè, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa, ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
6: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa, sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo la Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
6: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team. Sì. E beh, ha vinto per quello. Perché poi, sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore. Ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati. Nemmeno con quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio. Chi è più forte?
3: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con tre anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un due volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
4: Beh, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto dalla struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
6: Sono già pronto.
0: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta. Io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici.
0: Perché sembra la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirar fuori il massimo da questa
1: modalità. Bernat, chi è più forte?
6: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì, sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati e Aprilia. Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
3: Carlo, posso fare una evidenziazione?
6: Assolutamente, scherzi.
3: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non se lamenta, perché se comincia a lamentarsi
3: è finita. Non è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
6: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa visione, sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
3: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
3: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
4: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso... c'è ancora.
1: Bernat,
6: no, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Porossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino,
1: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
6: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo, no, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo,
1: per... non lo è Biagi.
0: No, non possiamo dirlo per i motivi che avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo farlo.
1: Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi questo, però il bello
6: no.
1: Bernat,
6: assolutamente no,
3: come da quell'infortunio vinci il mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti,
6: dai, tu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
6: grazie
1: stato
6: a voi,
1: con noi.
6: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
6: ciao, ragazzi,
1: anche al direttore
6: ciao
1: Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
3: Grazie, grazie a voi,
6: ciao Fede.
1: A presto Filippo, un abbraccio a te.
4: Ciao, grazie, grazie.
1: E grazie anche Alessandro Biagi, è stato
0: grazie
1: un piacere.
0: Grazie a te Marco, un saluto a tutti, grazie a tutti, ciao.
1: A presto.
6: Bravissimo, ciao Vale.
1: Grazie ancora.
6: Ciao. Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
7: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, ben ritrovati. Ecco, adesso l'ho sentita la mia voce. Comincia un'altra settimana. Insomma, è cominciata un'altra settimana, ma soprattutto oggi cominciano le analisi su quello che è successo per quanto riguarda la nostra nazionale dopo la bufera delle dimissioni di Maldini e Leonardo, dopo la decisione ieri da parte di Malagò di puntare su Mancini e su Ranieri. Quindi il dado è tratto, adesso resta da fare analisi dettagliate e approfondite. Nel frattempo vediamo anche la notizia di mercato dell'ultimo ora: il Milan ufficializza l'arrivo di Sankun Diawara, difensore che si trasferisce a titolo definitivo al Milan dal Troyes, quindi continua a rinforzare anche il reparto difensivo il Milan e si guarda avanti naturalmente a quelle che possono essere le altre trattative di giornata, come quella di Colomani, che dovrebbe avere la famosa fumata bianca nella giornata odierna, con la Juventus pronta a chiudere con il Paris Saint-Germain per una formula di prestito onerosa a 10 milioni e il diritto di riscatto a 32 milioni, con più oneri vari o comunque bonus, fino ad arrivare quasi alla cifra di 40 milioni. Dovrebbe essere la giornata giusta, la Juventus dovrebbe avere il suo attaccante. Nel frattempo si muovono anche le altre squadre, sempre in mezzo a tante difficoltà. Ne parliamo. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia, e sono contentissimo di poter avere il direttore De Paola oggi. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Grande saluto direttore, diciamo che il papocchio all'italiana è stato grande in questo caso e ha avuto un epilogo che tutt'altro che ventata di gioventù, no? Si ritorna al passato, a Mancini che aveva lasciato la nazionale per andare a prendersi i soldi dall'Arabia Saudita, a Ranieri che comunque alla Roma come dirigente non aveva funzionato. Proviamo a fare un po' un recap di tutto quello che è successo e le tue sensazioni e impressioni, direttore.
2: Ma guarda, io credo che in una situazione del genere, kafkiana, assolutamente kafkiana, c'è un limite che è stato ampiamente superato, è quello della vergogna. Cioè non c'è vergogna, hai capito? Cioè il signor Malagò, magari con qualche sorrisetto da piacione come dice lui, ha creato quello che voleva creare sin dal primo giorno, sin dal primo minuto in cui si è proposto come presidente federale, cioè Mancini. E poi questa del DT, va bene, viene o non viene, importante o non è importante, è una pezza a colori che ha voluto mettere. Dopodiché quello che è successo, clamoroso, con Maldini, con Leonardo, con Pirlo, eccetera, è come se non ci fosse stato. Perché alla fine quello che dice Malagò, ma avete visto, poi alla fine abbiamo preso una decisione, ci facciamo andare bene questa decisione. Ma allora, questo è il nostro paese, è l'espressione massima della vergogna del nostro paese in questo momento, è al vertice della Federcalcio. Perché in una situazione di questo genere Malagò doveva dimettersi per, scusami, acclarata incompetenza, perché lui l'ha detto: io sono incompetente, quindi ho bisogno di un direttore tecnico, non mi assumo io la responsabilità. Poi invece se l'è assunta, perché Mancini è un suo amico. Poi se l'è assunta perché Ranieri lo conosce benissimo, ex della Roma. E abbiamo fatto un'altra volta il circoletto Aniene di Roma Nord, no? Come qualcuno ha detto, e alla faccia, diciamo, di qualsiasi pudore che bisognerebbe avere in queste circostanze. Io ribadisco, siamo oltre il limite, ogni limite della vergogna.
1: Anche perché, direttore, veramente la sensazione era che sin dall'inizio l'idea di Malagò fosse Mancini. Allora a quel punto inutile prendere un direttore sportivo se la decisione l'avevi già presa. Poi arriva...
2: Sì, ma passa... Ma Vincenzo, vedi che può succedere quello che vuoi.
1: Sì.
2: Cioè... arriva Maldini, arriva Leonardo, va via Maldini, va via Leonardo, Pirlo non se ne parla, discussione sulla Russia eccetera eccetera, ma non succede niente. Cioè Malagò è sempre lì, è uno che non sente. Dico, è stato un ottimo presidente del CONI, ma da presidente federale sta molto sporcando questa immagine cristallina di presidente del CONI, perché sembra non capirci niente e ammette di non capirci niente, e poi vuole che la gente in qualche modo comprenda questo suo stato d'animo. Ma no, se uno vuole la bicicletta deve saper pedalare, nessuna comprensione. Se non sa pedalare non la chiede la bicicletta.
1: E purtroppo invece la bicicletta ce l'ha, deve andare avanti, e mentre vediamo che da altre parti le idee sono chiare, la Germania che chiama Klopp, la Francia che presenta Zinedine Zidane, era già tutto pronto eccetera, da noi ancora una volta regna la confusione più totale. Anche perché la domanda che ti voglio fare, direttore, al di là delle responsabilità. Sicuramente Di Malagò non ha cominciato con il piede giusto, anzi commettendo errori e anche, diciamo, figuracce, che poi ha fatto capire che il rapporto con la politica del calcio non è che funzioni tanto bene, le battute anche con il ministro Abodi. Ti chiedo, chi è che decide davvero l'uomo della nazionale? Perché poi ci sono queste famose influenze che arrivavano dalla Lega di Serie A, che volevano Conte a tutti i costi. Poi magari ti viene da pensare che qualcuno voleva Conte perché è meglio averlo sulla panchina della nazionale che su una panchina di club a vincere, ma comunque lasciamo stare. Chi è che comanda veramente nel calcio italiano? Perché mi sembra di capire che qua c'è, oltre alla confusione, c'è anche un sistema che non si riesce a scardinare.
2: Il circoletto racchiuso di amichetti, questo governa il calcio italiano. Ora, c'era prima, in ogni stagione c'è stato un circoletto di amici, prevalentemente su base romana, e adesso, diciamo, ha avuto il suo exploit a Roma nella formulazione di Malagò, Mancini e Ranieri. Non è che tutti hanno visto c'è stato uno scontro politico con Abodi, ma quando mai? Ma non è vero. Non è vero nulla di tutto questo. Ci sono dei poteri trasversali dei quali non c'entra nulla la politica, c'entra la logica di palazzo, di amicizie, di clan, di affinità. Io sto con te, ti chiamo perché tu mi sei simpatico e in qualche modo abbiamo condiviso delle cose insieme. Io vi dico solo una cosa: fuori da Roma questa logica non esiste, non esiste. È una logica che abita a Roma e riguarda il calcio, la politica, il modo di fare, che non esiste altrove. La gente non la capisce questa roba fuori da Roma.
1: No, la gente chiaramente difficilmente ci arriva. Direttore, tra l'altro molti ci chiedono ancora una volta se allora possiamo dire che il nostro che quello che poi è successo non cambia nulla, e se il nostro movimento calcistico continuerà a essere in acque torbide, a questo punto comunque poco chiare, e se avrà la forza di rialzarsi. Peraltro, aggiungo una nota a margine che significa poco ma fa capire tante cose: per poter gli organi di informazione trasmettere la diretta della conferenza stampa di Mancini e di Ranieri, soprattutto di Mancini, dovranno pagare alla federazione 500 euro per avere il diritto di trasmetterla. Anche qui ci sono cose che ti fanno capire veramente, poi altro che lotta alla pirateria, ti fanno pagare qualunque cosa, anche le parole del CT, che dovrebbe essere appannaggio di tutti e disponibile a tutti.
2: Ma questo schifo l'avevamo già visto con la FIFA, no?
1: Tra l'altro, sì.
2: Ma allora io dico un'altra cosa, ma ci rendiamo conto che, diciamo, questa logica veramente assurda di dover in qualche modo circoscrivere la propria cerchia di amicizie per poter governare, non fa crescere per nulla il nostro movimento. Ho fatto un calcolo che praticamente i tre che governano adesso il calcio in tre fanno 203 anni, la media è di 67 anni, cioè se questa è, diciamo, la gioventù, il cambiamento, diciamo le nuove idee, ma dove stanno? Non stanno da nessuna parte. E ribadisco, poi alla fine si andrà avanti sempre per logiche di appartenenza. La Serie A proteggerà se stessa, la Serie B lo stesso, tutti cercheranno di in qualche modo non intralciare, di non far dei danni in alcune categorie, altrimenti deflagra troppo. Ribadisco, è un modo di ragionare. Quando tu devi fare delle riforme, le riforme non accontentano, le riforme molto spesso devono fare tabula rasa, piazza pulita. Le riforme che riguardano la giustizia sportiva, i giovani, l'incremento dei giovani nelle squadre, i club, il sistema calcio inteso come format di campionati, di ridurre le squadre della Serie A, della Serie B e della Serie C. Di tutto questo praticamente non se ne parla più. Si spera che chiaramente, come dire, Mancini, con quelle sue 37 vittorie consecutive, ma hai notato come, scusate, ma i nomi si fanno perché lo hanno detto, Zazzaroni, Sabatini, tutti in qualche modo sono di nuovo saliti sul carro. Viva Mancini, ma che cosa gli si può dire a Mancini? È umano, cedere alla tentazione dei soldi, ma no, caro Sabatini, non è affatto umano che un allenatore della nazionale italiana, che quindi ha una responsabilità etica e morale, tradisca la propria nazionale per i soldi di un'altra nazionale. Sarebbe stato umano e normale se avesse tradito la nazionale per un club, per un club, ma non per un'altra nazionale. Ma capisco che per alcuni giornalisti, colleghi, certi ragionamenti siano troppo sofisticati, perché proprio non se lo pongono il problema. Hai capito qual è il problema?
1: Sì, sì, no, è chiaro, direttore. Ma a questo punto una cosa che a me è poco chiara, peraltro prendo in prestito le parole anche di Dino Zoff, che ha parlato a Repubblica. Qual è il ruolo del DT della nazionale, del direttore tecnico della nazionale? A cosa serve come figura sostanzialmente? Perché lo stesso Zoff lo dice, insomma, non capisco qual è il ruolo del direttore tecnico.
2: Ma io mi aspetto che Ranieri, diciamo, dall'alto della sua luce, un giorno dirà, dopo qualche sconfitta magari fuori luogo di Mancini, io non l'ho scelto, me lo sono ritrovato. Può essere che dica una cosa del genere, no? Può essere questa la frase. Invece un direttore tecnico dovrebbe in qualche modo, se vogliamo dar seguito a questa logica assurda di mettere un direttore tecnico in nazionale, di uniformare il gioco della nazionale, delle giovanili, di andare a guardarsi tutte le partite delle squadre e suggerire o imporre agli allenatori delle squadre giovanili lo stesso tipo di gioco o lo stesso tipo di sistema di gioco della nazionale maggiore. Ma secondo te, per come siamo divisi noi, Ranieri va vicino a Mancini e gli dice qualche cosa di tecnico, oppure va vicino ad altri allenatori e può imporre una sua idea tecnica? Assolutamente no, perché Ranieri, con tutto il rispetto, non è Ferguson. Ranieri non è quel, diciamo, plenipotenziario. Abbiamo visto con Gasperini, ha fatto un disastro totale, facendosi cacciare dalla Roma e registrando poi invece che Gasperini stava lavorando benissimo e si è qualificato per la Champions.
1: Infatti questo è un altro tema, direttore, perché abbiamo visto nel ruolo dirigenziale Ranieri, nei rapporti con l'allenatore, non funzionare propriamente bene, quindi questo potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo, detto che poi il CT della nazionale è un lavoro un po' più spalmato nel tempo e quindi magari può avere delle influenze maggiori. Però
2: sai che cosa penso? Ma di brutto, io penso sempre, diciamo, il peggio in una situazione del genere. Metti qualche situazione di scarso risultato da parte di Mancini, chiaramente viene come in qualche modo eletto una sorta di duo di allenatori con Ranieri, che diventa allenatore in pectore e affianca Mancini per sistemare alcune cose. Hai capito? Cioè già mi prefiguro una cosa di questo genere, che è assurda per la nazionale. È assurda. Dobbiamo pensare a come fare delle riforme. E invece stiamo attaccati al dobbiamo fare altri 37 risultati utili consecutivi. Ma che cretinata è? Che cretinata è?
1: No, devo dire che i messaggi che arrivano dai nostri amici sono abbastanza avviliti. Detto questo, direttore, bisognerebbe passare anche alle riforme, no? Perché in tutto ciò tanto tempo e tanta confusione, tante figuracce, aggiungo, per la scelta soltanto del CT della nazionale, che è già scoperchiato un sistema dal quale bisogna uscire. Ancora zero parole su quelle che sono delle riforme immediate da fare. Tornano in mente, l'ho raccontato nei giorni scorsi, le parole del presidente Andrea Agnelli del 2012, quando disse bisogna andare immediatamente incontro a una riforma dei campionati, del settore giovanile, alla costruzione degli stadi. E sono passati 14 anni e siamo ancora al punto di partenza, nessuno ancora ha capito questa cosa. Perché quel grido d'allarme non era stato ascoltato, direttore?
2: Ma guarda, io dico con tutto l'affetto, l'amore e anche la stima per Andrea Agnelli, l'ho seguito da vicino, ma Andrea Agnelli ha un difetto che purtroppo si è constatato nel corso delle stagioni: è discontinuo. Cioè lui dice almeno 5-6 cose giuste, sagge, ma poi alle quali non dà seguito. Cioè la Superlega lanciata così è stata una sciocchezza, doveva avere un seguito, doveva avere un accordo reale e non fittizio, doveva essere portata avanti con una struttura seria. Ma Andrea Agnelli, ribadisco, se tu lo metti a lanciare delle idee per il calcio, ne ha almeno 10 su 10 buone, ma sono tutte irrealizzabili, cioè nel senso che lui poi lancia l'idea, ma si guarda bene da portarla avanti. E lo stesso più o meno è venuto alla Juventus, aveva lanciato l'idea di un ringiovanimento con Marotta, no? L'uscita di Marotta, poi ha lasciato a se stesso in balia, diciamo, dei vari direttori generali che sono arrivati, una squadra che non si riusciva a rimettere in piedi. L'ultima pella, appunto, è quella di Pirlo, amico personale di Andrea, che sono arrivati, una squadra che non si riusciva a rimettere in piedi. L'ultima pella, appunto, è quella di Pirlo, amico personale di Andrea.

0: completamente ai giocatori. E ancora si fa. Per questo dico, io stima di Andrea Agnelli, ma Andrea Agnelli dovrebbe avere, come dire, la fermezza di essere continuo e portare avanti quelle idee, quelle riforme che ogni tanto lascia intravedere.
1: Domanda di un nostro amico che ti chiede, direttore, è vero che Mancini tra l'altro è stato uno che ha vinto l'Europeo, però si dimenticano quando raccontano la sua storia che ci ha portato fuori dal Mondiale dopo la partita con la Macedonia del Nord. Ecco, quindi parlando anche di aspetto tecnico, detto che magari noi un talento ce l'abbiamo all'interno del nostro movimento calcistico, perché sono le under che dimostrano di avere tanti talenti. È l'allenatore giusto per tirare fuori questo talento, oppure molti stanno facendo il nome di Baldini, stanno dicendo perché il nostro calcio non ha abbracciato Baldini? Perché Baldini è uno che parla e che non fa il fantoccio di nessuno, mi sembra di capire, no?
0: Non solo non fa il fantoccio, caro Vincenzo, ma è uno che ha il coraggio delle proprie idee, le porta avanti e sono idee vincenti. Ecco, è uno che se ne frega di fare il nome e basta, ma posso mai affiancare questa politica da circoletto romano a una figura integerrima, secondo me, superiore come quella di Baldini? Baldini sarebbe assolutamente un pesce fuor d'acqua in queste logiche, mi permetto di dire, da palazzo o da circoletto. Non servirebbe, perché sarebbe in balia di se stesso, sarebbe lasciato solo a se stesso e non avrebbe il supporto che dovrebbe avere. Per cui io tutta la vita avrei voluto vedere Baldini, ma non con questo presidente federale e non con questo tipo di organizzazione.
1: Quale sarebbe secondo te la soluzione, direttore? Ha detto che magari ti saresti aspettato un passo indietro da parte di Malagò subito, che aveva fatto capire. Tant'è che da te che ieri ci si aspettava anche un po', lo chiedevamo anche ai nostri cronisti inviati lì, se girava la voce che si potesse dimettere.
0: Come si chiama? Si dice faccia di bronzo, no? Cioè più diciamo brutta figura di quella che sta rimanendo, ma non lo dico perché lo ha detto Abodi, non mi frega nulla di quello che ha detto Abodi, chiariamolo. Dico solo perché Abodi è un altro conosciuto del movimento calcistico, dello sport, eccetera, eccetera, quindi lasciamolo fuori. Dico soltanto che è una figuraccia quella che ha fatto Malagò e non ha sentito il dovere di farsi da parte. Adesso io ribadisco, ci saranno i fucili puntati, perché comunque la rabbia non si dimentica e la rabbia può diventare rabbia. Su Ranieri comunque c'è un punto di domanda grosso come una casa e si farà molta attenzione alle sue dichiarazioni. Allora io ribadisco, con l'unico che poteva fare un cambiamento era Baldini, oppure diciamo vogliamo una classe superiore, Antonio Conte, l'unico che poteva fare un cambiamento reale. Ma Antonio Conte non è gestibile come Mancini, e Mancini fa parte di quel gruppetto. Conte no, Conte magari si arrabbia, non è gestibile, diventa ombroso, irascibile, e come fai a gestirlo? Per questo dico, siamo caduti dalla padella nella brace.
1: È proprio così, direttore. Cosa c'è dietro, secondo te, le pressioni della Serie A sul nome? Che più che suggerivano, imponevano quasi. Cosa c'è dietro gli attacchi anche poco velati da parte della Gazzetta, del Corriere della Sera, che fanno tornare alla mente anche un po' quegli attacchi neanche troppo velati di Cairo nei confronti di Maldini e del programma di Maldini?
0: Ma anche di Malagò, se non sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Insomma, si sono resi conto che obiettivamente non si può essere, come dire, così ecumenici o elastici da poter sopportare questi cambiamenti repentini. Cioè, ci sono delle logiche che anche un imprenditore come Cairo, che anche personaggi che ne hanno viste tante, insomma, si indignano, no? Cioè, arriva il momento dell'indignazione, ma per queste persone non esiste l'indignazione, esiste solo lo scivolone dal quale si può rimettere in sesto, magari usando quelle frasi iconiche, ma solo chi sbaglia si rialza, queste cose qua, queste sciocchezze qua. Quando tu ti aspetti da uno che è stato presidente del CONI, una figura potentissima per quanto riguarda anche i successi dell'Italia nello sport, ti aspetti un profilo altissimo per quanto riguarda le decisioni. E queste decisioni mi sembrano, ma veramente, le dice con tutto il rispetto, le ricette della sorellella, cioè ma che roba è?
1: Tra l'altro, un altro dubbio che giustamente hanno i nostri amici, e lo condivido, è il fatto che quando un presidente viene comunque eletto, diciamo, dai club di Serie A, in qualche modo vorrebbe cercare di non scontentarli, quindi e lì

0: cercando di non imporre le proprie scelte. Ma allora il cambiamento del calcio italiano a chi appartiene? E chi lo vuole veramente?
1: Guarda, il cambiamento del calcio italiano dovrebbe appartenere a tutti quello che lo hanno a cuore. Ma la verità è che per quanto riguarda la fotografia del calcio italiano è la Serie A. La Serie A è qualche cosa, diciamo, un girone infernale, è un qualche cosa di assurdo, in cui tutti quanti strepitano, tutti quanti vogliono in qualche modo stare a galla, non gli frega in che condizioni. E ogni tanto si alza qualche solone che dice: no, ma questo non ha pagato tutto, quest'altro è pieno di debiti, quest'altro, ma perché a lui si fa l'eccezione? E poi l'eccezione capita anche a chi dice una cosa del genere. Si vive di eccezione in eccezione e chiaramente non puoi fare nessuna riforma in queste condizioni e dovresti realmente buttare tutto a mare e ricostruire.
0: Parliamo anche un po' rapidamente nei minuti finali, direttore. Ti ringrazio veramente per questa chiacchierata, che era il modo migliore per chiudere un po' questa querela e farci delle domande giuste, perché poi noi il nostro mestiere è quello di farci le domande, direttore. Le risposte a volte sono implicite nelle domande, però occorre farle sperando che possa cambiare il vento,
1: No,
0: ma
1: ma
0: è sempre più
1: guarda,
0: complicato di quello che
1: io
0: ci
1: mi indigno quando vedo dei colleghi che realmente dicono va tutto
0: Ma che va
1: bene, è
0: tutto bene.
1: normale. Cioè, io questo
0: Detto, sei
1: veramente
0: d'accordo
1: non lo.
0: con me quando dico che non doveva cambiare solo il nome del presidente Pedrale, ma doveva esserci una bonifica federale lì dentro?
1: Una bonifica totale, totale, perché quell'altro circoletto del Consiglio federale, che è quello che decide
0: Chi
1: tutto,
0: è Viglione? Che ruolo ha? Che mansioni ha? Che
1: mi fai
0: potere ha?
1: un nome a me molto sgradito, ti devo dire la verità. Sempre dietro ogni vicenda importante, importante nel nostro calcio, che poi ha determinato dei cambiamenti sui quali poi, ecco, alcuni nomi rimangono sempre dietro le quinte. E allora io dico, posso esprimere un parere personale? Non mi piace per come agisce, non mi piace per quello che fa. Sarà il migliore avvocato del mondo, sarà quello che, diciamo, la Federcalcio, di cui la Federcalcio ha bisogno per sistemare tante situazioni, ma a me questo modo di procedere a strappi, a punizioni, a te ti tratto così, a quell'altro lo tratto così, a me non piace. Punto.
0: Situazioni anomale che andrebbero superate e risolte, ma anche qui la volontà evidentemente manca. Ultima domanda e chiusura sul mercato, direttore, potrebbe essere la giornata finale di Colomani alla Juventus. I tifosi della Juve continuano a domandarsi: ma perché la Juventus è andata dietro solo a questo nome? Perché, perché, perché, perché? Intanto però oggi potrebbe esserci la fumata bianca. Prova a dare tu una risposta del perché, se può essere l'attaccante giusto per Spalletti, che
1: No,
0: sta
1: ragazzi,
0: lavorando come nulla per adesso.
1: la Juventus sta deludendo, cioè, come società, parliamoci chiaro. Io ascolto molti tifosi della Juventus, sono tutti delusi, ma chi arriva, chi non arriva, non arriva nessuno. Arriva questa scelta, diciamo, di rimedio, perché è un rimedio quello di Colomoni. Potrà essere buono, ma ancora dobbiamo vederlo all'opera. Io spero molto che in Spalletti, ma sperare solo in Spalletti, senza avere almeno quei 4-5 nomi importanti e che devono essere più importanti Colomoni. Secondo me, ecco, sì, non si è cominciato nel migliore dei modi alla Juventus, lo dico con molta franchezza.
0: Direttore, grazie di cuore per essere stato con noi. Direttore De Paolo, un grande abbraccio, direttore.
1: A voi,
0: Ciao, ciao,
1: saluto.
0: direttore. Ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale e poi cominciamo come al solito il rotocalcio andando a fondo del mercato che adesso, insomma, racconta anche di questa ultima ora che riguarda il Milan, che avrebbe sistemato un po', così possiamo dire, la difesa, ma c'è tanto ancora su cui lavorare in tanti altri club, quindi torniamo tra pochissimo e ne parliamo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini in cabina di regia. Siamo pronti tra poco a metterci in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, perché oggi è una giornata archiviata un po' la situazione relativa alla CT della nostra nazionale. Continueremo a fare i nostri ragionamenti in tal senso del mercato e della trattative che si vanno a sbloccare in alcuni casi, quella di Colomani alla Juventus, che dovrebbe essere addirittura d'arrivo con l'offerta giusta finalmente della Juventus nei confronti del Paris Saint-Germain, con anche però la chiusura dell'affare di Avarà, giocatore che arriva dal Troia al Milan, nuovo calciatore del Milan, firma fino al 2031, Milan che sistema la difesa. Nel frattempo, detto di Stones, l'Inter cercherà di trovare anche l'accordo con Romero e cercherà di andare avanti. E c'è anche la notizia che riguarda Tio Hernandez, che ha alimentato un po' il mercato di questa giornata. Un'estate fa, andiamo a leggere su Tutto Mercato Web, a firma di Mon Alessandro, Tio Hernandez sceglieva la Liali per rompere definitivamente con il Milan, cambiare area, guadagnare 20 milioni di euro, poi questo diventerà naturalmente una sorta di catena per lui, e lo spieghiamo dopo. Il terzino sinistro francese ha 29 anni, ancora la voglia però di giocare ad altissimi livelli in un club d'élite dopo aver trascorso un anno praticamente in esilio dorato, e da lì che adesso stanno scappando tutti, e per ora l'agente Manuel Garcia Quillon lo avrebbe proposto a due club di Serie A, Juventus e Napoli, secondo quanto riferito da Tutto Sport. Insomma, queste dovrebbero essere le squadre alle quali è stato offerto. I feedback del club bianconero sono ottimi, Ricky Massari e il tecnico Luciano Spalletti lo stimano, ma chiaramente l'entourage ha pattuito con l'ex Real Madrid di poter tornare in Serie A solo a determinate condizioni. In realtà Tio Hernandez potrebbe anche salutare la Liga in prestito, come è accaduto per Cancelo, mentre Andrea Cambiasso potrebbe salutare a questo punto i bianconeri, ma per ora non ci sono stati, soltanto sondaggi da parte di Barcellona, Chelsea, Inter e Como, nulla di più. Quindi la Juventus conta di poter trovare anche una soluzione in uscita con Cambiasso fuori ed eventualmente l'arrivo di Tio Hernandez, che chiaramente, torniamo al discorso delle catene di qui sopra, deve chiaramente ridurre drasticamente il suo ingaggio, perché 20 milioni neanche a 5 giocatori contemporaneamente la Juventus li riesce a dare, visto che il tetto massimo che si è dato la Juventus come ingaggio è di 6 milioni, al punto che lo stesso Colomani, per favorire la trattativa con la Juventus, si sarebbe disposto ad abbassare l'ingaggio fino a 4 milioni a stagione per 5 anni. Quindi è chiaro che ci dovrebbe essere anche uno sforzo economico importante per quanto riguarda Tio Hernandez. Dai 20 milioni dovrebbe andarsi a tagliare drasticamente, quasi disintegrando quello che prendeva in Arabia Saudita, ma tornando nel calcio che conta. Ma sarà, a proposito poi di Conceição, cerca di trovare un po' la quadra per l'uscita, mentre per Tio Hernandez il massimo garantito è quello di arrivare a 7 milioni tutto compreso anche di bonus, che è lo stipendio massimo che può raggiungere Yıldız, che è considerato dalla Juventus anche il tetto orientativo oltre il quale non andare con l'ingaggio degli altri giocatori che arriveranno. Stesso discorso che appunto varrà anche per Frankessie, che sta facendo ancora i suoi ragionamenti, ma la Juventus non si smuove da quelle che sono il massimo dell'offerta che eventualmente può fare al giocatore. Nel frattempo la Juventus, che punta appunto su Lukumi per quanto riguarda la difesa, ma deve battagliare con il Como, che è intenzionato a cercare di rinforzare il reparto difensivo. Poi ha messo gli occhi su Lukumi. Mettere 28 milioni sul piatto per il Como non è un problema, sapete che 28 milioni era il costo al netto della clausola che poi è scaduta sul giocatore. Lui però pare che sia più in attesa di una mossa della Juventus. Si sta accendendo, andiamo a leggere sempre qui su Tutto Mercato Web, il calciomercato in casa Bologna, con la giornata di ieri che ha visto arrivare nel capoluogo Emilia Romagna un duo di volti nuovi. Dalla Roma il centravanti Dobic, che sostituisce Castro, che invece è andato alla Roma, come sapete bene, costa l'operazione 35 milioni. Esatto percorso al contrario invece il centrocampista Amondarin, prelevato a titolo definitivo dalle Estudiantes della Plata in patria, offerta da 10 milioni più 2 di bonus. Per quanto riguarda Lukumi, occhio alle uscite, perché è un obiettivo della Juventus. Il colombiano c'è il club bianconero già da qualche giorno, che ha messo gli occhi con decisione e grande attenzione. Il Como però va costruendo la squadra per la prossima e la prima storica Champions League. Nonostante la clausola di Lukumi col Bologna di 28 milioni sia scaduta appunto da un paio di settimane, a Como sarebbero pronti a mettere sul piatto proprio quell'importo, dicendo: guarda, la clausola te la paghiamo lo stesso anche se è scaduta, fino alla deadline. Il punto è nel traccheggiamento dello stesso difensore, che invece preferirebbe aspettare ancora la Juventus, destinazione da lui prediletta in confronto al Lago. Quindi nonostante i soldi del Como, nonostante la Champions che ti regala il Como e non la Juventus, questo è un grande paradosso del calcio degli ultimi anni, Lukumi però sarebbe ancora affascinato dalla vecchia signora. Tornando anche un po' alle vicende nazionali con le quali apriremo evidentemente con Lorenzo Di Benedetto appena lo avremo in collegamento, andiamo a leggere un po' quella che è stata la stoccata di Marotta a Malagò. Non discutiamo Mancini, ma il metodo. Sono arrabbiati i club della Serie A che evidentemente spingevano per un altro nome sulla panchina. La Serie A si è vista a scavalcare perché la posizione della società del massimo campionato era chiara, avrebbero preferito vedere Antonio Conte sulla panchina azzurra. Le responsabilità della decisione sono dunque totalmente attribuibili a Malagò, che avrà oneri e onori della scelta del Consiglio federale, però nessuno se l'è mandati a dire, se sono volate anche parole pesanti. Le parole soprattutto di Marotta vengono riportate dalla Repubblica, che si è fatto da portavoce anche di altre squadre, dicendo: non discutiamo Mancini ma discutiamo il metodo. Una posizione forte che sicuramente, al di là dell'augurio di Simonelli, non permette alle cose di iniziare nel miglior modo possibile. E qua torna la domanda che ponevo prima, che ripongo anche adesso: chi è che deve decidere il CT della nazionale? Perché si deve avere l'approvazione dei club di Serie A? Perché deve essere Marotta portavoce dei club di Serie A? Domande alle quali poi magari qualcuno ci riuscirà a dare una risposta. Per quanto riguarda invece la squadra appunto della nazionale, occhio anche alle novità tattiche. Nel 2021 ha portato l'europeo a casa Mancini, optando per un 4-3-3, a volte 4-2-3-1, con sistemi che sono sempre stati utilizzati, punti fermi della dialettica tecnica tattica di Mancini. E allora occhio anche a quelli che potrebbero essere i nuovi movimenti, o a Gaetano, che sotto la guida di Sarri all'Atalanta potrebbe esplodere come playmaker, Fagioli, che potrebbe riguadagnare quota in favore di Locatelli come playmaker anche lui, comunque come regista, Nicolò Zaniolo, ricordiamo che venne convocato dalla nazionale e da Mancini ancora prima che esordisse in Serie A, quindi è un giocatore che potrebbe ritrovare la maglia azzurra, come la potrebbe ritrovare in un anno di totale rilancio anche Federico Chiesa. Ricordiamo che il giocatore è rimasto al Liverpool, è sicuro di poter avere più spazio quest'anno e di poterselo guadagnare. Guattuso non è riuscito a recuperarlo, Mancini farà un tentativo. Chiesa però sembra un po' più disponibile adesso, magari con qualche minutaggio in più nella sua squadra di club, che il Liverpool, e quindi di potersi presentare nel migliore dei modi anche con la maglia della nazionale, potrebbe avere appunto uno spazio nella nazionale di Mancini e potrebbe accettare quello spazio. Zaccagni e Ken potrebbero spostarsi, con Pio Esposito pronto al lancio da centravanti, e Retegui, che ricorderete bene, nome letteralmente andato che trovò Roberto Mancini, piano di riserva di lusso. Poi ci sarà un occhio riguardo i più giovani, bisogna spingere anche per i più giovani: Hanor, Bartesaghi, Ndur e Colioscio, che passando anche per liberare Inazio, che potrebbero avere spazio nella nazionale di Roberto Mancini, che piano piano comincerà anche a prendere forma. E oggi, ricordiamo, alle 18 ci sarà la conferenza stampa in cui avremo, da quello che poi ha raccontato lo stesso Malagò, le scuse da parte di Mancini, che lasciò la nostra nazionale per fuggire in Arabia e guadagnare tanti soldi, tradendo, diciamo così, anche in maniera abbastanza evidente, il tricolore italiano. Parliamo anche un po' di mercato estero in attesa del collegamento con Firenze. Rodri continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Dopo l'ottimo mondiale disputato con la Spagna, il centrocampista del City è finito nel mirino di diversi club. Il Paris Saint-Germain è stato accostato al giocatore nelle scorse settimane, ma il club francese avrebbe ormai deciso di non affondare il colpo, anche perché impegnato nella ricerca di profili più giovani, peraltro appena credo rinnovato anche Fabian Ruiz. Il futuro dell'ex pallone d'oro, parliamo di Rodri naturalmente, è sempre invece orientato verso la Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti con il Real Madrid sarebbero in una fase molto avanzata. Lo stesso Rodri, legato al City da un contratto fino al 2027, vedrebbe di buon occhio un trasferimento ai Blancos, con il City che non potrà tirare troppo la corda, proprio perché il giocatore andrebbe a scadenza l'anno prossimo, e quindi in questo momento il coltello dalla parte del manico è sicuramente nelle mani del Real Madrid. Sempre secondo l'emittente catalana, il sogno di Rodri resta appunto il Real Madrid, ma il giocatore non chiuderebbe comunque la porta a un eventuale approdo al Barcellona, che farà testa a testa con Real Madrid nella rincorsa del centrocampista vice campione del mondo, qualora si presentasse un'opportunità concreta, una possibilità che almeno al momento appare comunque più complicata rispetto all'ipotesi di un trasferimento nella capitale spagnola. Siamo in attesa sempre di quelli che sono i colleghi, feedback da Firenze non ce ne sono, chiedo a Gabriele Latini, no, per adesso ancora mi sembra di no, quindi tra pochissimo però avremo appunto Lorenzo Di Benedetto. Ci manda un messaggio Gianni che parla di Juventus e dice: buongiorno Vincenzo, io non sono d'accordo con te su Stones, è vero che ha giocato poco ed è soggetto a infortuni, ma credo che sarebbe stato il centrale perfetto in una difesa a 4 per Spalletti, è molto bravo ad impostare ai piedi di un centrocampista, proprio quello che chiedeva il nostro mister. Buona giornata Gianni, però ti posso garantire che, e te lo posso mettere per iscritto, che Spalletti, quando gli è stata proposta questa ipotesi, non ha ammiccato con grande gradimento al giocatore, aveva altre idee, altri piani, ha detto alla Juventus di non affondare il colpo, e tant'è che la Juventus di fatto non è mai entrata in concorrenza con l'Inter per il giocatore, aveva fatto soltanto un sondaggio, teneteci informati su quelli che sono i costi dell'operazione sostanzialmente, ma al di là di questo nulla di più, perché non era un obiettivo dei bianconeri. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Allora, caro Dibbe, abbiamo chiuso il cerchio, no? Certo è che se l'idea iniziale era Mancini, a quel punto si poteva anche di subito, non era, non si offendeva nessuno, perché in teoria è il presidente federale che deve scegliere. Dopodiché però tutto quello che è stato messo in piedi, i nomi di Maldini e di Leonardo, che avevano fatto altri nomi, le pressioni della Lega, come si è chiusa questa vicenda?
3: Si è chiusa all'italiana, mi verrebbe da dire, perché comunque è stato fatto un caos totale. Sono d'accordissimo con te sul fatto che se doveva essere Mancini era inutile fare tutta sta pantomima con Maldini e Leonardo, era inutile andare a pescare questa partnership di Pirlo con l'agenzia di scommesse russa, era inutile fare qualsiasi cosa, si poteva scegliere Mancini e dopodiché si sarebbero scelte tutte le altre figure. Sono due ritorni, cioè un ritorno quello di Mancini e una firma nuova, quella di Claudio Ranieri come direttore tecnico della federazione, che insomma ci lasciano abbastanza basiti, non per quel che riguarda ciò che i due potranno fare, perché insomma Mancini ha fatto il bellissimo e il bruttissimo tempo all'Italia, perché insomma l'europeo ce lo ricordiamo tutti, resterà sempre nella nostra memoria quelle emozioni che abbiamo vissuto, però poi sei mesi dopo c'era l'Italia che prendeva il gol a Palermo al 91esimo con la Macedonia del Nord ed era Mancini in panchina, non c'ero io, non c'eri neanche tu Enzo, quindi capiamo bene insomma che se di tre disastri mondiali si sta parlando, e la firma dei tre disastri mondiali è una di Ventura, una di Mancini e una di Gattuso, quindi per poi non parlare chiaramente, ma ne parliamo per forza, di come si interruppe, no, l'avventura di Mancini con la nazionale italiana. Poi chiaro che Roberto Mancini non abbia ammazzato nessuno, e ci mancherebbe
1: no,
3: altro.
1: No, ci mancherebbe.
3: Però insomma i comportamenti secondo me devono essere tenuti in considerazione, e uno che se ne va in questa maniera rinunciando alla panchina della nazionale italiana secondo me non si doveva neanche avvicinare più di tanto a Coverciano. Perché per quel che riguarda Ranieri il discorso non è simile ma quasi, perché insomma l'Italia, la federazione Gravina a quei tempi aveva pensato a lui per a cui affidare la panchina della nazionale prima di darla a Gattuso, per evitare, no, il terzo disastro mondiale consecutivo che poi non abbiamo evitato. E Claudio Ranieri rispose: no, io sto bene alla Roma, sono contento alla Roma e quindi io non ci vengo in nazionale. Benissimo, la Roma Gasperini lo fa fuori tra virgolette, perché sappiamo tutti com'è andata, e adesso torna l'Italia a offrirgli un ruolo diverso e Ranieri magicamente accetta. Quindi non lo so, sono stati due atteggiamenti che secondo me dovevano chiudere una porta in maniera definitiva per quel che riguarda la nazionale italiana, ma non perché abbia qualcosa contro Ranieri, ci mancherebbe altro, ma perché insomma una volta che prendi una decisione e dai una certa risposta, secondo me poi dopo non ci devi rientrare. E invece sono rientrati tutti e due, usciti dalla porta e rientrati dalla finestra, e vediamo adesso che cosa sarà. Ma le sensazioni, mentre dopo la partita con la Bosnia abbiamo parlato a lungo, no, che magari questa poteva essere la volta giusta Malagò sarebbe stato il presidente della federazione perfetto dopo tutto quello che di buono aveva fatto al CONI. Insomma, abbiamo detto tante cose, abbiamo pensato tante cose. Ora la sensazione è che si sia nella solita strada senza sfondo, ovvero è una nazionale, una federazione, una politica calcistica, tutto quello che vuoi, che non cambieranno mai, e quindi non ho buone sensazioni per il futuro e per la ricostruzione della nazionale.
1: Non ce l'ho neanche io. Ti faccio una riflessione che voglio sapere se la condividi oppure no. L'ho fatta ieri dicendo che, ma non solo ieri, anche in passato, che secondo me non basta cambiare il presidente federale quando un movimento è chiaramente in difficoltà, o comunque un movimento chiuso che si autoalimenta, si autorigenera, che non va avanti, che non trova riforme, che magari neanche ne vuole le riforme. Andava bonificato tutto in questa federazione, tutti gli elementi all'interno della federazione andavano cambiati. Non so se sei d'accordo.
3: Ma guarda, sì, ma secondo me si sta facendo ancora più confusione, ti dico la verità, perché è vero che doveva essere fatta tabula rasa, ma c'è anche un altro aspetto secondo me che dobbiamo tenere in considerazione, ovvero quanto la politica stia mettendo bocca nel calcio, perché secondo me sono due cose che dovrebbero essere ben distinte, nel senso il ministro dello sport della Repubblica Italiana, Andrea Bodi, sta mettendo bocca su qualsiasi cosa, cioè sta parlando sempre, mentre quando è arrivato il momento, no, di fare pressione per le dimissioni di Gabriele Gravina, che secondo me non sarebbero arrivate senza la pressione della politica. E ora però la politica secondo me deve tornare a fare un po' quello che ha sempre fatto, ovvero rimanere fuori, a meno che non ci siano cose clamorose sulle quali dover intervenire. Quindi anche questo aspetto secondo me ci fa la fotografia del caos totale che c'è, perché quando voglio mettere bocca in troppi poi difficilmente si riesce ad arrivare a un punto in comune, e quindi anche su questo aspetto bisognerebbe rifletterci. Poi io, e chiudo l'argomento, sarei stato più per un'altra cosa, visto che comunque Andrea Bodi, ministro dello sport, ha messo bocca nelle dimissioni di Gravina, nella nomina anche di Malagò come presidente della federazione, allora a quel punto lì secondo me dovrebbe essere anche un organo di controllo su quello che Malagò in questo caso ha promesso di fare durante, insomma, la sua campagna elettorale, perché qui adesso bisogna vederle le riforme, bisogna vedere che progetto c'è, bisogna vedere
1: parlarne a meno parlarne a meno, perché pare che veramente si stia passando sopra quelle che sono delle riforme che erano più urgenti addirittura della stessa scelta del CT nazionale, che era altrettanto urgente, però sembra che tutto sia ai tempi italiani, invece bisognerebbe, certo, muoversi anche in fretta. Si muove finalmente, forse, Habemus Colomani, il DIB, oggi è la giornata giusta per chiudere questa telenovela in casa Juventus.
3: Vediamo se, più che altro vediamo se il Paris Saint-Germain si è convinto, perché la Juve dovesse prenderlo per le cifre, insomma, che circolano, e con la
1: 10 prestito oneroso, 32 riscatto obbligatorio più vari bonus per arrivare massimo a 40-42, roba del genere.
3: Esatto, più o meno sono queste le cifre, che non si discostano dai 40 che la Juventus aveva messo sul piatto, in conto di spendere. Che
1: a poi fronte dei 50 10 richiesti
3: quest'anno, 30, come?
1: A fronte dei 50 richiesti, no? Perché era quella la
3: differenza. Esatto, quindi diciamo che la Juve in questo caso la sta spuntando, perché non si è chiuso e non si chiuderà, se si chiuderà, perché io il condizionale non lo tolgo neanche se mi paghi, se si chiuderà la Juventus si sarà avvicinata molto meno rispetto a quanto non si è avvicinato il Paris Saint-Germain, perché non si arriva nemmeno a metà strada, a 45 non ci si arriva, i bonus inclusi. Quindi diciamo che la Juventus, che il braccio di ferro che la Juventus ha condotto fino a questo momento potrebbe vincerlo. E vediamo, insomma, se
1: con Spalletti il giocatore che prenderebbe abbracciare 4 all'anno per 5 anni, mi sembra, quindi anche lui ha fatto la sua parte rifiutando peraltro club arabi e francesi o inglesi, non ricordo, e quindi chiaramente mettendo il Paris Saint-Germain, che intanto lo aveva messo ad allenarsi con l'Under 19, a dire: guardate, o resto nell'Under 19 o mi fate andare alla Juventus, almeno vi guadagnate un quarantino.
3: Esatto. No, ma
1: Ho
3: la cifra
1: capito.
3: più o meno è quella, cioè non si discosta tanto da quello che dicevamo. È chiaro che la Juventus dovesse fare un minimo, quantomeno un minimo passo, e la Juventus l'ha fatto. Siamo quasi arrivati alla fumata bianca. Vediamo se oggi sarà davvero la giornata giusta per arrivare all'accordo definitivo. Dopodiché, Colomuani si sposterebbe verso Torino, visite mediche, firma e poi per mettersi subito a disposizione Luciano Spalletti. E se così dovesse andare, io mi auguro per la Juventus che questo possa essere l'acquisto più importante della storia del club, nel senso che arriva un giocatore che fa 40 gol a campionato per tutti e 5 anni, più altri miliardi in Champions League. Perché dopo un inseguimento durato un anno e mezzo, non voglio nemmeno immaginare se
1: Fallimento.
3: Colomani fosse non quello delle prime 5 partite giocate con la maglia della Juventus, ma quello delle successive 5, dove non segnava neanche a pagarlo. Quindi, insomma, mi auguro che la Juve possa, per la Juve, che possa aver trovato l'attaccante giusto. Qualche dubbio continua ad averlo. Però è stata una rincorsa talmente clamorosa, con tre dirigenti in 3 stagioni diverse che ci hanno provato a prenderlo, e a titolo definitivo, dopo il prestito di un anno e mezzo fa, e vediamo insomma se sarà davvero quel giocatore che la Juventus spera che possa essere dopo un inseguimento del genere.
1: Il Milano continua a sistemare la difesa, arriva Diawara. Chiudiamo un po' con il racconto di questa trattativa, Adibe.
3: Sì, è un giocatore, insomma, arrivato ieri per le visite mediche a Milano, poi in sede per la firma, poi oggi è arrivato il comunicato ufficiale. Un giovane difensore che arriva dal Troyes, che arriva per 3 milioni di euro, quindi non è un investimento neanche clamoroso sotto il punto di vista economico, però è un giocatore su cui insomma il Milan è pronto a puntare. Amorim ci lavorerà già in Australia, perché il giocatore in queste ore, se non è già partito, partirà tra poco per l'Australia, per raggiungere il ritiro, insomma la tournée australiana del Milan, che vedrà anche insomma partite molto importanti. Ci sarà il derby, per esempio, e in amichevole. E niente, è un giocatore che andrà appunto valorizzato da parte di Amorim, che lo guarderà, ci lavorerà insieme, poi stabilirà se vorrà davvero portarselo con sé su tutta la stagione, oppure se magari cercare una sistemazione per il giocatore, che comunque difficilmente sarà già pronto per essere un'alternativa credibile nella difesa del Milan, ma c'è tutto il tempo del mondo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe, un grande
3: Ciao,
1: abbraccio.
3: ciao Enzo, ciao.
1: Noi ci fermiamo e al ritorno ci sarà l'Apo De Carlo, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento, come sempre, di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, no, ancora non c'è, però tra poco dovrebbe essere il momento di Lapo De Carlo. Allora andiamo a leggere innanzitutto quelle che sono le news di mercato che arrivano dagli altri campi, perché è ufficiale, Lecce è tesserato un nuovo difensore dal Benfica, ha depositato il contratto di Dabo Papin, qualcosa del genere, quindi insomma ufficiale il nuovo acquisto in casa Lecce, ha tesserato in queste ore un giovane che è difensore, si tratta di Ismael Dabo Papin, 18 anni, classe 2008, nazionalità francese, che si è formato nel suo paese con il suo show fino al 2024, prima di lasciare e trasferirsi in Portogallo al Benfica. 2 anni più tardi, ecco arrivare per lui la chiamata della Serie A e Lecce ha infatti depositato il contratto dell'avvenuto trasferimento. Andiamo da Lapo De Carlo. Ciao Lapone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovato a te, ben trovati a tutti.
0: Allora, Lapo, intanto la tua analisi su quello che è successo in queste ore per quanto riguarda la nazionale.
1: Allora, stamattina ne parlavo con un noto giornalista come Andrea Vianello, che insomma è stato in Rai per tanti anni. Tantissimi, 30 anni, e che conosce molto bene le pieghe burocratiche che può avere una valenza, una missione del genere. Io devo soltanto dire che mi sembra che da parte di tutti, cioè, tutti hanno sbagliato, ma veramente tutti. È stata la tempesta perfetta, perché io onestamente, spero che mi sentite bene lo stesso, mi sentite bene, spero sì. Mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo
1: okay, benissimo. No, perché non mi sentivo più di voi. La questione è che quando tu hai errori di superficialità, di disorganizzazione, hai da parte di ognuno un atteggiamento che sembra incongruo con il ruolo che dovrebbe occupare. Facciamo un esempio banale, io senza stare a fare le accuse o altro, ma è proprio un dato di fatto. Partiamo da Malagò, che viene preso in questo caso come l'uomo del destino che deve risolvere i problemi nel nostro paese, e si trova a scegliere dopo qualche giorno le figure di Maldini e di Leonardo. Dopodiché i due, cioè lui aveva già fatto una permessa a Mancini con una stretta di mano, e poi dopodiché è successo che però aveva dato pieno mandato a Leonardo e Maldini di indicare la via. Scelgono Pirlo. Ora, quando ho scelto Pirlo, stiamo parlando del 13 luglio, il nome di Pirlo è diventato un po' più corposo, anche se era dietro i nomi di altri personaggi come Conte, Mancini, Guardiola. Ma quando si viene fatto il nome di Pirlo, nessuno, ma sai nessuno, né i giornalisti, né la federazione pensa o gli viene in mente che lui è il testimonial di una società, che un'agenzia di scommesse. Ora, dato è pubblico, anche se stiamo parlando del segreto di Fatima, stiamo parlando di un dato pubblico. E la cosa che mi colpisce era questo fatto che quando Pirlo ufficialmente viene vestito della carica, nel senso che ormai eravamo prossimi al giorno della settimana scorsa a vedere l'investitura di Andrea Pirlo, improvvisamente viene fuori a livello mediatico che lui è il testimonial di questa agenzia di scommesse russa. Ma in realtà lo sapeva Paolo Maldini, lo sapeva chiaramente Andrea Pirlo, lo sapeva Leonardo, tanto più che è venuta fuori una vecchia polemica di un paio di mesi prima, 3 mesi prima, che era con Andriy Shevchenko, che essendo ucraino non aveva gradito molto, l'aveva fatto anche notare ai diretti interessati di questa mancanza di sensibilità, e che questa cosa, lui aveva detto, si sarebbe tradotta in un, diciamo, coscienza, esame di coscienza personale che ognuno avrebbe dovuto fare con se stesso. Naturalmente per noi la guerra è un fatto lontano e non ci riguarda, nel senso non ci riguarda direttamente ma indirettamente, e sembra sempre che chi è ucraino esageri sempre, che barba, adesso che noia questa storia dell'Ucraina. Io lo sento queste cose, specialmente da gente che dice l'Ucraina, che palle, che barba, adesso basta però, come se fosse una roba di 50 anni, di 100 anni
0: appunto,
1: fa.
0: Sì, appunto, questo sicuramente.
1: E quando è venuta fuori questa cosa, quindi Andrea Pirlo ha sottovalutato il fatto che il suo ruolo è un ruolo importante, perché quando tu sei un personaggio pubblico le tue scelte hanno un valore. Maldini ha sottovalutato l'aspetto perché non è uomo istituzionale e come Leonardo non viene dalla politica, che è un ambito differente. Malagò si è accorto a sua volta che fare il presidente del CONI una cosa, il presidente della Federazione Calcio è un'altra, e che soprattutto ci sono delle differenze sostanziali nel modo in cui determinate scelte hanno preso a livello mediatico. Dopodiché lo stesso Malagò non può fare una scelta non condivisa o condivisa al volo. Ci andrà a dire, va bene, dai, e non vai a controllare tutte le cose che riguardano il futuro CT per evitare di scivolare, come in questo caso, nella buccia di banana. Quindi alla fine il pasticciaccio è emerso. Di più, adesso prendi Roberto Mancini, accusato di aver tradito la patria perché nel 2013 ha scelto i soldi sauditi. Peccato che non venga detta tutta la verità, perché in realtà erano successe altre cose e quindi sarebbe stato comunque un addio da parte di Mancini, perché di fatto tutti gli uomini che lavoravano con lui erano stati fatti fuori in nome di un rinnovamento dello staff tecnico, ma senza che lui fosse d'accordo, quindi già c'erano gli stracci. Ma comunque lui è stato preso come traditore, e quindi è giusto che venga anche lui da cospargersi il capo di cenere, perché non esiste che lui tu te ne vada via nel cuore di una notte con una PEC, perché devi andare a prendere i petrodollari. Questo non ha senso, è un gesto orrendo, bruttissimo da parte di Mancini. Dall'altra parte hai Claudio Ranieri, che vorrei ricordare a tutti era stato scelto come CT della nazionale, si era chiesto se poteva prendere lui in mano la rete della nazionale, ma aveva scelto la Roma. E dicendo anche che non interessava avere un doppio ruolo, e quindi diciamo che non c'era tutta questa voglia di diventare. Io penso sempre che quando tu devi diventare il CT della nazionale non c'è niente di più bello, di più importante. Non è vero, perché evidentemente c'era qualcosa di più importante sia per l'uno, i soldi, sia per l'altro, la Roma. E poi dobbiamo andare avanti. Antonio Conte, che si auto definiva indispensabile per la nazionale, nel senso che dice fossi nella federazione mi terrei in considerazione. Peccato che non si sia abbassato i soldi. Cioè, se fosse venuto Antonio Conte, A, non sapevamo se sarebbe rimasto più di 2 anni, ed è già questa una cosa assurda, e B, non esiste che arrivi il cittadino nazionale e pretenda un numero di soldi, di denaro, perché un Conte Guardiola che italiano non è, è spagnolo e viene quindi non per soldi ma per denaro, un po' come Ancelotti in Brasile. Ma se sei un personaggio importante, carismatico, che di soldi ne ha fatti come Antonio Conte, onestamente che tu chieda la stessa cifra a me pare una cosa che già fa malissimo. Questo per dire che verso la nazionale e verso questo tema c'è prima la propria persona, cioè a me sembra che tutti abbiano privilegiato la propria identità, i propri interessi, anche Maldini che sceglie di andarsene via perché non è d'accordo con le scelte che vengono fatte, per cui si irrigidisce, prende e va via. Quindi prima vengo io, poi gli italiani, per usare il claim tanto che ti piace tanto a una parte politica, e il prima gli italiani non esiste. Esiste il prima vengo io. Prima vengo io con le mie scelte, prima vengo io con i miei soldi.
0: E questo riguarda tutto il sistema, naturalmente.
1: Tutto, per cui è un problema. A me è sembrato che se dovessi proprio tradurlo in soldoni, siccome i nomi che si fanno sono sempre Malagò, Gravina, Abete, tutte le volte, 50 anni che sentiamo, e alla fine sotto di loro il nulla. Quindi non si è creato una generazione di nuovi uomini istituzionali, perché gli è stato impedito, sono stati tenuti sott'acqua, non è stato di fatto la possibilità di avere soggetti che potessero dare il loro contributo, e quindi alla fine ci siamo trovati ad avere o i soliti o il nulla. Maldini e Leonardo, al netto dell'errore che possono avere, visto che molta gente, ho letto i messaggi, ho letto i commenti sui social, vergogna, farabutti, ridicoli, pagliacci addirittura, che piace molto, pagliacci sui social è la frase più gettonata, ma probabilmente chiunque di noi si trovasse per la prima volta a muoversi nelle pieghe istituzionali della Federcalcio dovendo fare delle scelte farebbe degli errori, perché se non sei abituato a navigare in quel tipo di mare inevitabilmente fai degli errori che sono clamorosi. Mi stupisce che più che Malagò non abbia verificato con sua stessa ammissione che Pirlo aveva un rapporto. Dice, non lo sapevamo, non lo sapevo. Come non lo sapevi?
0: Come non sapevano che Ancelotti era sotto contratto col Brasile, per esempio.
1: È incredibile, io ho trovato una incredibile superficialità, ma incredibile, al punto che io ho seguito la conferenza stampa, perché un conto è leggere le cose, un conto è vederla. Ora, Malagò non è un uomo incredibilmente competente di calcio, e questo mi viene in mente, perché altrimenti non si spiegherebbe come non sapesse una cosa o non sapesse l'altra. Ma io ci metto anche la stampa, perché come fa la stampa a non sapere che Pirlo era legato a Fonbet? Cioè, non lo sapevi un mese fa, l'ho saputo il giorno dopo che praticamente è arrivato l'investitura. Ma come? Lui non è legato da un paio di giorni a questa società russa. E la stampa il giorno dopo si sveglia. Ma mi sembra incredibile questo fatto. Perciò ho trovato da parte un po' di tutto il sistema una formidabile superficialità, che è formidabile non nel senso positivo evidentemente, che però dà esattamente un quadro di come e di perché il calcio italiano, a differenza di tante altre discipline nel nostro paese, vada malissimo. Cioè, se tu vedi grande serietà nel tennis, nell'atletica, nel volley, tutte le discipline che tu pensi, nella scherma che ci ha dato grandissime soddisfazioni anche ieri, e nel calcio non c'è tutta questa serietà, c'è un grande prendersi sul serio, c'è un atteggiamento però contemporaneamente dove tutti mettono se stessi molto sul serio, ma il calcio lo trattano come un ma sì, vabbè, è calcio, ma questo parte anche della parte politica, eh? E quindi continuiamo a trattare il calcio come uno strumento per arrivare a conseguire qualcosa, ma non è al centro. Il calcio non è al centro del dibattito, è al centro la propria identità e l'indignazione perché non andiamo al mondiale o perché non facciamo nascere un campione, ma indignandoci dall'oggi al domani. Io ricordo molto bene le cose che ho scritto, le cose che ho detto quando io parlavo di nazionale, anche in televisione, sì, vabbè, l'Apo che parla, eh. Ma senti, ma l'Inter chi è che prende? Senti, ma allora, ma l'Inter Juve, l'arbitraggio? No, scusate, ma la nazionale, che palle, la nazionale, sì, vabbè, dai, ci frega, non frega niente nessuno. Ah, non frega niente nessuno, allora perché Mancini è il traditore della patria? Visto che moltissimi italiani non si sentono italiani, come sento dire.
0: Dici che ci si espone nei giudizi a convenienza o a momenti, diciamo.
1: Oppure a una straordinaria ipocrisia. Quindi noi siamo un paese che praticamente avvicina il calcio, come moltissime altre aree, fischiettando e mostrando anche una certa presunzione da una parte, o arroganza e anche superficialità, per cui chi se ne frega, ma siamo forti, siamo l'Italia, non possiamo uscire con la Macedonia, non possiamo uscire con il Costa Rica, non possiamo perdere, qui ci succede puntualmente. E poi per anni ignoriamo la cosa come se fosse, ci svegliamo lì, prendiamo gli schiaffoni un paio di volte, abbiamo un paio di giorni di intoppidimento, ma poi ci riprende a parlare di calciomercato, dello scandalo arbitrale, Marotta League e varie menate. Dopodiché il tempo passa e finché lo fai una volta o due è un conto, ma nel frattempo il tempo passa e le cose non solo non cambiano, ma peggiorano sempre di più. E a quel punto, alla terza, ma dico la terza eliminazione mondiale, succede che finalmente il paese si risveglia, ma non è che lo si risveglia con realismo, si risveglia con l'atteggiamento indignato, una vergogna, uno scandalo, pagliacci, buffoni, dove vogliamo andare, di che ti stupisci, tutto il solito, tutte le frasi fatte che non portano a nulla, è un'indignazione che porta a niente. C'è questa specie di gossip sul CT della nazionale che è durato per due mesi e che di fatto ha portato, per forza di cose, vista l'assenza del campionato e vista anche l'assenza del calciomercato, perché di fatto per un mese e mezzo non abbiamo visto acquisti di rilievo, e quindi quando non c'è nulla, ma proprio nulla, a quel punto l'unica cosa che puoi fare è praticare lo sport del pettegolezzo, in questo caso succede la nazionale, il che ha tenuto un po' la questione tutto sommato nelle prime pagine. Ma non è che se io so chi è il CT della nazionale so che adesso sono più serio. Io sono felice che c'è Mancini, perché ho sempre pensato che fosse il CT migliore.
0: Sì, mi ricordo, l'hai sempre avallato, diciamo, come
1: ma netto del tradimento. Però poi a me interessa fino a un certo punto, a me interessa che vengano fatte delle riforme che portino il calcio italiano nel giro dei prossimi 8-10 anni a tornare ai livelli. Forse Maldini l'ha detto male, forse non è stato capito. A me sembrava chiaro che il concetto di fare un progetto che durasse 8-10 anni praticamente conciliasse il concetto e fosse consonante al fatto di creare una struttura che potesse durare nel tempo e per permettere di scegliere giovani forti, di creare un progetto tecnico tale da poter abilitare nuovi campioni a far parte nazionale. Ed è esattamente il lavoro che mi aspettavo facesse Maldini e soprattutto Leonardo. E invece questo lavoro non lo avremo, avremo un lavoro sulla breve distanza che serve a zero a noi. Sì, magari ci potremo qualificare agli europei, magari anche ai mondiali, io mi aspetto che l'Italia vada ai mondiali, ma e su questo vorrei appena fare un altro ragionamento ancora, ma io penso che sia più importante che l'Italia faccia un tema di riforme e cambi totalmente il paradigma con il quale noi scegliamo i giocatori che nei settori giovanili vengono scelti, nelle varie under, nelle varie squadre, e permetta, viva Dio, alle squadre italiane di comprare giovani italiani senza che questi a 16 anni già valgano 20 milioni, per farti un esempio. Era bello definirlo.
0: Tra l'altro c'è il nostro amico Federico da Modena che ci scrive e dice: è possibile che non ci siano dirigenti o allenatori adatti alla nazionale con un'età anagrafica un po' più giovane, anche per avere una visione moderna e magari innovativa? In realtà si era puntato su Maldini, per esempio, ma anche Maldini poi ha commesso questi errori di superficialità di cui parlavi tu.
1: Ma scusami, se Baldini fosse stato il nuovo CT della nazionale e insieme a Baldini fosse stato con lui un altro giovane, non so, scegliete voi chi volete, ok? Prendete un giovane che voi, ma quello lì, io ho visto dei nomi che ho detto sono spuntati fuori, ma chiunque fosse stato scelto avrebbe fatto degli errori sicuramente. Se noi non abbiamo qualcuno, guardate che fare politica da noi è difficilissimo, è quasi impossibile, perché la stampa ti sta addosso, perché lavorare nella politica non è come lavorare in una squadra di club, e quello che succede in una squadra di club spesso rimane confinato all'interno delle mura della società, della sede. Quello che accade con la nazionale invece di dominio pubblico è che stanno addosso tutti i giornali italiani, e con una, a maggior ragione in questa fase storica, e quindi invece di guardare, noi siamo straordinari maestri nel guardare il dito e non la luna. Perciò il dito, se tu dici la cosa di Pirlo, la cosa serissima, gravissima, è tutto istimo. E tu se dici che sì, d'accordo, è vero, ma c'è dell'ipocrisia. Noi abbiamo un politico che è un ministro, lo vorrei ricordare a tutti, che ha dei legami con la Russia di cui si è parlato per anni, però è ministro e nessuno gli ha chiesto di dimettersi fino al momento. E lì? E allora? E allora se noi abbiamo un ministro che invece può aver avuto legami con la Russia, o può aver avuto delle simpatie o delle frasi di un certo tipo, ma se invece il possibile CT nazionale è un testimonial, questo non può, perché è un significato, dipende sempre dalla convenienza del momento. Quindi dubbissimo che da una parte si faccia dibattito. Il problema è che da noi non c'è mai una via di mezzo, altro che il paese del compromesso. Quindi se devi vendere dei giovani devi essere stracerto. Ripeto, io sono convinto che Pirlo abbia totalmente sottovalutato il suo ruolo, abbia commesso un grave errore anche nel modo in cui è scritto la lettera, nella quale poteva semplicemente dire: io mi dimetto subito, scelgo subito di togliermi da Fondet, e non immaginavo che ci sarebbero state ripercussioni di questo genere, anche perché sono lontano mille miglia dalle convinzioni di questa, quindi certo, sono lontano dalla politica, e per questo dimostro voglio fare CT nazionale, e per questo da oggi stesso mi dimetto da Fondet, ok?
0: Questo già sarebbe stato un primo passo, sì, sicuramente.
1: No, e quindi è stato un errore generale di tutti, di comunicazione, di scelte, di tutto. E quindi ti avvilisce questo, perché se pensi al futuro...
0: No, certo, però... certo. Questo per quanto riguarda un po' il sistema calcio, che evidentemente ci lascia poco ottimisti per quanto riguarda il futuro. Parliamo anche un po' del calciomercato, che è un calciomercato molto anomalo, no? Ricordo quando si facevano acquisti su acquisti su acquisti, adesso invece tutto frutto anche un po' di questo sistema calcio e delle difficoltà economiche dei nostri club, al cospetto con la Premier che ha sicuramente diciamo risorse maggiori. Ti chiedo intanto di Stones, sei un giocatore che non completa, immagino, il reparto, e che comunque l'Inter è infatti alla ricerca del Romero di turno, sia lui o qualcun altro, però cosa può dare intanto all'Inter Stones?
1: Si gioca tantissimo.
0: Il tuo dubbio è sulla continuità?
1: Ora dipende tantissimo dalle sue condizioni fisiche. Io non penso che Stones venga a svernare in Italia, però è anche un giocatore che è stato lontanissimo dai campi. Cioè, se lui non avesse fatto dei grandi mondiali, noi saremmo qui a dire: ma ci hanno fatto dei grandi mondiali, per fortuna questo ci mette nelle condizioni di pensare che allora, in Premier League ha fatto 9 presenze l'anno scorso, 9, in Champions League ne ha fatte 4, poi nella FA Cup ne ha fatte 2, fate voi il calcolo, insomma praticamente ha giocato 15 volte circa. Poi con la nazionale ha giocato 8 volte, ha fatto quindi un crescendo valchiriano, è arrivato a dare una, ad avere una straordinaria prestazione. Quindi sono contentissimo se il giocatore è integro, come sembra e come ha dimostrato anche in tante partite in pochi giorni con l'Inghilterra, tra l'altro con condizioni estreme con il caldo americano. Però bisogna sempre considerare che quando un giocatore ha 32 anni qualche problema strutturale ce l'avrà. Vale anche per Romero, che ha avuto un infortunio anche lui, ma io per Sevilla e Romero sono da una parte contento, da un'altra parte sono proprio preoccupatissimo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
2: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
3: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno attuato un decreto emesso dalla GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
2: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000, ospitati in centri di evacuazione.
3: Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie alle motovedette, sono state ultimate solo il giorno seguente.
2: Il tennis: Luciano Darderi si è ritirato nel corso degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca contro il ceco Svrzina dopo appena 3 game. Il 23enne si trovava sotto per 3-0 e ha deciso di recarsi alla rete per stringere la mano, chiudendo la propria avventura sul cemento della località messicana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, di Tutto Mercato Web, di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini per la puntata, per l'appuntamento di giovedì 30 luglio 2026 con A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti che affronteremo, che vi chiede approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano, 60 minuti che

0: Oggi, perché se ieri sono stati scoperti, sono stati ufficializzati i gironi, l'organico dei tre gironi della Serie C, oggi a mezzogiorno invece verrà svelato il calendario ufficiale della stagione 26-27. Parleremo di questo, parleremo anche di molto altro. Ci sono tante dichiarazioni dai ritiri estivi delle 60 squadre di Lega Pro. Vi ricordo, prima di iniziare il nostro viaggio, i riferimenti, quindi potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213. Oramai lo conoscete a memoria, è il numero a disposizione per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi, caro Giorgio, che ci siamo ricordati tutto quello che dovevamo ricordare ai nostri affezionati ascoltatori, quindi possiamo dare il via alla consueta liturgia della nostra trasmissione, collegandoci con la redazione di tuttoci.com, dove anche questa mattina con noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
1: Buongiorno a te Luca, questa settimana abbiamo fatto un po' il pieno di collegamenti.
0: Sì, davvero, davvero, davvero. Dopo un po' di astinenza ci siamo ritrovati con una discreta continuità. Laerte, dicevo, oggi giornata di calendari. Prima di entrare nel dettaglio, direi di dare un'occhiata a quelli che sono i tre gironi della Serie C, quindi con l'organico ufficiale a tutti gli effetti. Nessuna novità nel girone A, di fatto ci sono tutte le squadre del nord Italia più il Carpi come unica emiliano-romagnola. Nel girone B ci sono tre delle quattro retrocesse, quindi Reggiana, Spezia, Pescara. Nel girone C la quarta retrocessa, ovvero il Bari, il Foggia riammesso, e poi tutte le piazze calde, caldissime, che abbiamo raccontato nel corso anche della passata stagione. Sono state ufficializzate anche le assegnazioni delle tre under 23, come il buon Tommaso Maschio aveva anticipato nell'editoriale di Tutto C. Quindi c'è la Next Gen che torna nel girone A, l'Atalanta che va nel B e l'Inter alla prima, se non erro, partecipazione nel girone C. Quindi per i ragazzi, iniziando da qui, per i ragazzi di Stefano Vecchi sarà un bel test capire com'è il calcio del Sud.
1: Sì, assolutamente, anche perché il girone A ha un'età media un po' più bassa, quindi è relativamente più facile riuscire a impattare bene con una squadra di under e con over di peso, perché poi questo va ricordato. La fisionomia dell'Inter Under 23 l'anno scorso non era tanto diversa da un Alcione Milano o una Pergolettese in quanto a costruzione del roster, ma con grandi qualità. Infatti si è visto anche in questi giorni di mercato, dove i tanti nerazzurri sono corteggiati in Serie B e non solo. È una sorpresa parzialmente, perché ovviamente le Under 23 devono ruotare di anno in anno, e io credo che Vecchi dovrà fare un grande lavoro, perché è un girone molto tosto, fisico, e non credo che l'Inter abbia vita facile, ecco. Poi vedremo se riuscirà a fare un po' quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero un percorso virtuoso che per lunghi tratti ha visto l'Inter anche orbitare nelle prime posizioni di classifica. Oggi sulla carta è il girone più complicato. E poi, per quanto riguarda le altre due, l'Atalanta ha perso qualche talentino, uno su tutti i Vavassori, e sarà inserita in un girone di ferro. Mi aspettavo forse la Spezia o una squadra delle tre retrocesse inserita nel girone A, ma più per una questione appunto di equilibri, di forze, ma il criterio geografico andava rispettato, quindi è anche giusto vedere il girone centrale messo così, e sarà verosimilmente anche il più competitivo per il vertice, come dicevamo anche ieri, perché la qualità di queste squadre, dello Spezia, della Reggiana, del Pescara, non si discute, e vivere un campionato con così tante forze importanti, con una squadra molto giovane che è l'indice dell'Under 23, non sarà semplice per nessuno, per nessuna delle tre, e in questo caso per l'Atalanta.
0: Assolutamente, perché ricordiamolo, per la compilazione dei tre gironi la Lega Pro utilizza letteralmente un criterio geografico, come diceva giustamente Laerte, si va per latitudine del non tanto del, questo è un, proprio un dettaglio che vi regaliamo, la latitudine non della

0: città, diciamo, di sede della società sportiva in questione, ma dello stadio dove vanno a disputare le gare casalinghe. Quindi se c'è, come è capitato in tante occasioni, una squadra che, non avendo un impianto nel proprio comune di residenza, si sposta in un altro comune limitrofo, ecco, conta la latitudine di quell'impianto lì e non quello della sede, diciamo, sociale e societaria. Un dettaglio, un cavillo, perché è giusto immaginarsi i tecnici della Lega Pro con una cartina dell'Italia, un grande righello, e piantarsi a guardare quali sono le posizioni, qual è la latitudine delle 60 realtà della nostra Serie C. Ecco, il grande Giorgio Sorani ci propone anche in grafica quelle che sono le configurazioni dei tre raggruppamenti: Albino Leffe, Alcione, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti, Bellunesi, Folgore, Caratese, Giana, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Questo è il girone A, quindi è un girone dove c'è il Brescia su tutte. Girone B con Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia, Monteceglio, Latina, Livorno, Ostia Mare alla prima partecipazione alla Serie C, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro. Per quanto riguarda il girone B, e poi vediamo se riusciamo a scendere anche nel girone C, con Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Inter Under 23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento. Queste sono le 60 squadre suddivise per tre gironi. Dicevamo del calendario, la Erte ci sono, la Lega Pro ieri ha diffuso le date della stagione, turni infrasettimanali, soste e quant'altro, e qui ti lascio la parola.
1: Sì, attendiamo con fiducia le ore 12 per sapere i calendari e quindi capire anche quali saranno i percorsi delle favorite di tutte le 60 le squadre. Ci saranno per questa stagione tre turni infrasettimanali tra settembre, il 10 settembre il primo, poi febbraio e marzo, e un solo turno di sosta che è il 27 di dicembre. Ormai siamo anche agli sgoccioli, no, dell'inizio di questo campionato, perché il turno preliminare di Coppa Italia è il 16 di agosto e quindi manca poco più di due settimane. Non a caso ormai si stanno completando anche un po' i vari roster, e credo che questi giorni saranno fondamentali anche per capire le reali ambizioni di alcune squadre che sono un po' più indietro, perché poi è facile sbagliare le prime partite. Ecco, ora vedremo poi i calendari che indicazioni daranno in questo senso, e poi la storia recente del campionato ci insegna che inseguire non fa mai bene, o comunque resta molto complicato. Quindi attendiamo con curiosità. Ricordo quindi che oggi alle 12 e potrete leggere su tutto CTMV ovviamente anche tutti i dettagli del caso, i calendari, domani invece la programmazione televisiva. Quindi siamo entrati ormai nel vivo della stagione a tutti gli effetti.
0: Sì, sì, siamo entrati ufficialmente nel vivo della stagione, iniziamo a sentire un po' di crisi d'astinenza da calcio giocato, ma noi abbiamo chiaramente un problema e quindi va bene, cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Tra l'altro, legato alla nuova Serie C, stamani mi sono permesso di fare una particolare classifica delle regioni in un articolo che trovate su tutto mercato web, si evidenzia come ci sia veramente una spaccatura evidente la Erte tra il nord d'Italia e il sud Italia. C'è c'è la Lombardia che domina con addirittura 13 squadre su 60, praticamente il doppio di tutte le altre regioni, se andiamo bene, perché la Lombardia ne ha 13, poi segue Puglia e Campania con 7, il resto è veramente una spicciolata di squadre. Non mi viene un altro termine, perché regioni importanti come il Veneto e l'Emilia-Romagna ne hanno 4, Piemonte 3, Toscana 3, Lazio 3, addirittura la Sicilia, che tradizionalmente è un bacino molto molto importante, che negli anni ha sempre presentato più di una partecipante, quest'anno ha solo il Catania, che è una particolarità. La cosa buona è che viene rappresentato quando quando diciamo che è il vero campionato d'Italia, quello della Serie C, praticamente tutte le regioni, perché delle 20 regioni ne sono rappresentate 18, mancano solo la Valle d'Aosta, ma è una particolarità trovare una squadra professionistica della Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Per il resto, tutte le altre ci sono. Laerte, chiudiamo il tema gironi, il tema calendari e quant'altro, concentriamoci sulle notizie di mercato. Ne sono di ufficialità, ne sono arrivate tantissime nelle ultime ore. Ti chiedo quali sono quelle a tuo avviso più importanti, più interessanti e anche le indiscrezioni dell'ultima ora.
1: Ah, io direi che queste ultime 24 ore siano tutte appannaggio del Foggia, perché hanno annunciato Todisco ieri sera che oggi, tra oggi e domani sono previsti altri 6 annunci, almeno questo è quello che ci risulta. Abbiamo parlato di Koulibaly sui nostri portali, abbiamo parlato di tanti nomi, da Saro tra i pali e anche l'ipotesi Giovanni Di Noia. È un Foggia che deve costruire in fretta e furia la rosa, ma che ha tanti accordi già in pugno. Hamza Audi doveva arrivare Sena, invece andrà al Cerignola, ma credo che Casella stia lavorando di giorno e di notte per completare i tesseramenti, perché poi alla fine si tratta di accordi già in essere da tempo e devono essere formalizzati. Mi aspetto tanto da questo Foggia, anche perché l'ambizione e la risposta della piazza c'è stata e credo che anche oggi sarà una giornata di ufficialità. E poi il colpo lo piazza virtualmente il Savoia con Alessio Nepi. Parliamo di un giocatore che firma un contratto biennale, ha fatto bene abbastanza nella Giuliano l'anno scorso, un po' meno con il Perugia da quando è arrivato tedesco, ma il Perugia l'anno scorso aveva fatto un investimento oneroso molto importante per portarlo via dalla Campania. Ecco, per una matricola, per una neopromossa, riportare Alessio Nepi significa anche dare un segnale a questo campionato ed è un dato di fatto.
0: Assolutamente, infatti sono rimasto, e lo ammetto, sono rimasto sorpreso anch'io dal Savoia, dal colpo del Savoia su Nepi, perché è un giocatore che comunque sposta e non poco gli equilibri di una squadra, soprattutto togliendola ad una piazza di blasone, diciamo, col massimo del rispetto, più alto come Perugia. Però Perugia sappiamo benissimo essere al centro dell'ennesimo cambio di proprietà, quindi ci sarà sicuramente una rivoluzione. Credo che il Perugia sarà protagonista un po' più avanti del mercato di questa nostra Serie C, una volta assestate le cose. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, credo che il Grifo nella fase finale, nel mese di agosto, nella seconda metà, tornerà protagonista con gli acquisti, con le operazioni in entrata. Sul Brescia, con Gori che è stato operato e c'è questo infortunio pesante alla mano, si parla anche di un possibile innesto come quello di Boer, un giocatore
1: Sì, l'ha
0: di
1: rilanciato.
0: assoluto valore.
1: Sì, l'ha rilanciata la Gazzetta dello Sport questa mattina e credo che sia un grande innesto perché con la Pianese ha fatto benissimo e credo che sia anche la strada giusta perché Gori non riprenderà dall'infortunio prima della seconda parte della stagione. È vero che Liverani è una garanzia esperto, però per una squadra che non può lasciare nulla al caso perché ha deciso, lo ribadisce in ogni conferenza stampa, di voler puntare alla vittoria diretta, finale, al primo posto, ecco, avere certezze anche tra i pali diventa fondamentale perché poi alla fine il ruolo più delicato di tutti.
0: Assolutamente, assolutamente. Vedremo se quando verrà ufficializzato questo innesto per la formazione di Corini. Tra l'altro, oggi, se non mi ricordo male, è anche il compleanno di Eugenio Corini, quindi facciamogli anche gli auguri in diretta al tecnico della Leonessa, il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo probabilmente presto, perché oramai abbiamo preso il nostro mood.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di tuttoc.com. Sorani, che facciamo? Andiamo un paio di minuti a prendere una boccata di aria fresca fuori in terrazza? Non c'è l'aria fresca, ma un paio di minuti ce li prendiamo. 331 8200 213. Torniamo tra poco, non vi muovete.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
1: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i Viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrezina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia e Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fede Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo, in Cina, gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte dell'appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio 2026, con Tuttaci, Luca Bargellini al microfono, sempre Re Giorgio Sorani in cabina di regia, che hanno trovato il fresco manco per il piffero fuori. In questi 3 minuti di pausa, 331-8200213 continua ad essere il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito avanti con il nostro programma, con la scaletta. E diamo il bentornato sulle nostre frequenze a Enrico Bonzanini, direttore generale del Carpi. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Ok, diamoci del tu. Glielo ribadisco tutte le
1: Bisogna.
0: volte in diretta perché se no mi sento completamente matto. Allora, direttore, gironi ufficializzati e mi sembra sorprese non ce ne sono state. Qualche settimana fa, offline, fuori dai microfoni, ci siamo sentiti anche per capire appunto quale potesse essere davvero la composizione dei raggruppamenti. Mi sembra di poter dire che scivolando nel girone A. Abbiate pescato un jolly con grande serenità, nel senso che il girone B quest'anno è estremamente più complesso, secondo me, rispetto all'anno scorso, anche in virtù della presenza di 3 retrocesse su 4 dalla B.
1: Ma Luca, guarda, intanto rinnovo il buongiorno a tutti. Francamente il girone A è un girone che negli ultimi 2 anni ho imparato a conoscere da un punto di vista dello scouting e delle partite, insomma, ufficiali che, insomma, mi sono preso la licenza di andare a guardare anche in ottica di costruzione futura. Poi lo conferma anche il fatto che tanto della nostra rosa arrivato dal mercato proviene da giocatori che militavano l'anno scorso, negli anni precedenti, in squadre del girone A. Io credo sia un livello comunque molto alto. Il girone B lo abbiamo
0: Certo.
1: imparato a conoscere, è un girone che mette sicuramente tante piazze con bacini importanti, questo sì, forse a differenza del girone A, ma non credo ci sia grossa differenza a livello tecnico, tant'è che insomma anche quest'anno una delle finaliste per salire in Serie B è stata una compagine che militava nel girone A, e poi si tratta di società che forse hanno meno bacino, che forse hanno meno pubblico, ma che hanno sicuramente una struttura solidissima, società e proprietà fortissime che non a caso costruiscono squadre. Quasi mai è capitato di vedere società in difficoltà del girone A durante, in corso, alla fine della stagione, nel adempiere a quelli che erano i propri compiti da un punto di vista amministrativo e anche da un punto di vista delle penalizzazioni, se escludiamo insomma l'asterisco triestina. Raramente nel girone A ci sono state problematiche, quindi avremo delle difficoltà, stiamo lavorando, e il nostro presidente Claudio Lazzaretti ci ha chiesto di lavorare con le stesse logiche delle passate stagioni, cioè arrivare il più completi possibile in ritiro per evitare di disperdere energie, perché il ritiro deve essere formativo, specialmente da un punto di vista dell'amalgama del gruppo. Questo stiamo facendo e di questo siamo soddisfatti.
0: Assolutamente, tra l'altro, insomma, di solito nel racconto dei 3 gironi, il girone C è quello più caldo, il girone B tendenzialmente è molto equilibrato e l'ultima stagione ne ha dato assoluta riprova. Il girone A è quello che invece spesso produce qualitativamente il gioco migliore, il gioco più interessante. Insomma, il Vicenza dello scorso anno lo ha dimostrato fin dall'inizio della stagione. Ecco, nel posizionamento, come se dovessimo parlare di marketing più che di pallone, nel posizionamento del Carpi, cosa cambia tra e se cambia tra girone B e girone A? Quindi qual è il contesto, qual è l'obiettivo quest'anno per la tua squadra?
1: Ma è chiaro che gli obiettivi, e mi permetto di fare una piccola aggiunta, fra le squadre che giocavano fra il miglior calcio di tutta la Serie C ci metto sicuramente anche il Trento, che l'anno scorso ha fatto vedere sprazzi
0: Esatto.
1: di calcio sicuramente da categoria superiore, ma con pochi dubbi, perché bravo il direttore sportivo a costruire un collettivo molto competitivo, e molto bravo anche mister Tabiani a dare un imprinting molto chiaro alla squadra. Noi, per tornare alla domanda, gli obiettivi restano immutati, quelli di partenza di un consolidamento della categoria che deve essere raccolto attraverso una partenza positiva, con le solite chiavi che sono quelle, insomma, della ricerca del gioco, perché questo ci chiede il nostro presidente, questo sta già lavorando per poter efficientare il nostro allenatore. Ricordo che quest'anno cambieremo tanto perché ci saranno circa 11 volti nuovi nella nostra rosa, quindi bisognerà ricreare non tanto delle gerarchie, perché quelle sarà il campo a delinearle, ma ricreare degli equilibri fuori e dentro lo spogliatoio. Bisognerà ovviamente andare a ricreare anche un determinato tipo di matrice di gioco. Noi abbiamo un gioco identitario, ricerchiamo il dominio del gioco attraverso non solo il possesso, ma anche la costruzione verticale offensiva, la riaggressione, insomma tutti i concetti che stiamo già cercando di fissare qui in ritiro. E per rispondere al punto alla tua domanda, l'obiettivo nostro è dichiaratamente quello di consolidare la categoria, confrontarci con compagini che dobbiamo imparare a conoscere nel più breve tempo possibile, a decifrare nel più breve tempo possibile, perché insomma siamo stati tutti testimoni del fatto che per salvarsi nel girone A serve qualche punto in più, proprio perché c'è grandissimo equilibrio dal quarto posto in giù, e su questo noi non potremmo lasciar nulla di intentato. Dobbiamo partire da questo, poi nel momento in cui, è solo nel momento in cui avremo determinati tipi di conforti, di certezze da un punto di vista della classifica, allora potremmo parlare di altro.
0: Quest'anno a rinnovare la stagione o a complicarla, insomma dipende un po' dai punti di vista, c'è anche l'ingresso a pieno regime del salary cap, questo nuovo strumento di cui si è dotata la Lega Pro per contenere i costi e cercare di limitare le problematiche societarie che tradizionalmente raccontiamo purtroppo per il calcio di terza serie. Come e se ha influito il lavoro di costruzione quest'estate per voi? Io ho fatto la stessa domanda ieri al direttore sportivo della San Benedettese, Andrea Mussi, ho avuto il piacere di avere ospite in trasmissione, e mi ha detto all'inizio è stato complicato forse più farlo accettare ai calciatori che a noi come società, ecco, nel senso, perché a volte ci si scontra con un approccio figlio dei precedenti anni, degli anni dove questo salary cap non esisteva.
1: Ma io credo che il salary cap sia uno strumento principalmente culturale, sia uno strumento che dal quale assieme alla riforma Zola parte e debba partire la rifondazione di un calcio che, al di là degli slogan, e poi insomma siamo tutti testimoni di quella che è l'evoluzione di queste settimane, dai vertici alla base, la Serie C ha mandato un segnale molto chiaro, lo ha fatto l'anno scorso con un livello sperimentale che forse non da tutti è stato compreso pieno. Dal punto di vista del Carpi è uno strumento assolutamente omogeneo a quella che è la politica societaria, noi ragioniamo in maniera equipollente tanto sulla capacità di far entrare attraverso la fidelizzazione cittadina, attraverso il lavoro congiunto con le aziende, attraverso l'affiancamento della squadra alle imprese, non il contrario. Noi non chiediamo oboli, ma chiediamo alla città di conoscerci, chiediamo alla città di partecipare a quella che è la stagione, che è comunque una lunga cavalcata e vede tante tipologie di criticità che si possono superare soltanto se c'è un ambiente positivo che emana energie che possono aiutare a portare situazioni di pro e non rallentamenti e freni. Abbiamo una piazza matura, abbiamo una proprietà che ci permette di lavorare e non ci fa mancare nulla, però ci sono dei paletti, e sono dei paletti che ci siamo messi da soli, perché la sostenibilità per noi resta assolutamente un dogma. Noi dobbiamo essere sostenibili, cercare di creare patrimonio per il nostro presidente, per la nostra società, cercare un domani di lasciare più di quanto abbiamo trovato, e da questo punto di vista il salary cap, almeno dal mio punto di vista a livello di operatività, è uno strumento preziosissimo, perché è culturale, come dicevo prima, permette di anteporre non solamente le politiche societarie ma anche quelle di sistema nel momento in cui si va a trattare. E io dal mio punto di vista ho avuto la fortuna quest'estate di trovare degli agenti di calciatori molto molto preparati, agenti che hanno capito il perché il Carpi ragiona in una certa modalità, e calciatori entusiasti che, come è abbastanza facile leggere insomma dai nostri canali ufficiali, hanno avuto rapidità nella scelta ma soprattutto un entusiasmo folgorante, che sono stati, al netto dei parametri che ci siamo dati, dei crismi assolutamente imprescindibili per quella che è stata la logica di costruzione della nostra squadra.
0: in un ipotetico display che rappresenta la percentuale, la progressione del lavoro sul mercato del Carpi, a che cifra lo fermiamo questo display? Il Carpi è al completo per il...
1: Siamo al 90%, Luca, ci manca probabilmente un ultimo tassello nel reparto arretrato, ma non abbiamo fretta perché insomma i giocatori che hanno scelto di continuare insieme a noi con piena convinzione, penso a Lombardi, penso a Rossini, penso a Davide Zagnoni, al nostro capitano, e anche quelli che sono arrivati, penso insomma anche a Fabio Desole, che per noi si tratta di un acquisto importante perché è perfettamente in linea con quella che è la politica societaria, un giocatore del 2006 che abbiamo acquistato a titolo definitivo dal Torino con un contratto pluriennale, quindi ci siamo dati la possibilità reciproca di lavorare insieme, di crescere assieme, ci danno tranquillità, ci danno serenità perché stanno lavorando benissimo. Il presidente ci ha dato disponibilità senza alcuna fretta e senza alcun patema, una volta arrivati al 90% del completamento della rosa, di poter col tempo che rimane guardare se ci sono occasioni corrette e uomini giusti da inserire nella nostra rosa. Poi è evidente che avendo raggiunto quota già 23 giocatori di lista over 2006, nel caso e qualora dovesse entrare un altro giocatore sarà inevitabile un'uscita, ma insomma credo siamo in fase avanzata, considerando insomma la quantità di lavoro che era necessario svolgere quest'estate, è stato fatto da tutta la parte dell'area tecnica e della proprietà un lavoro importante in pienissima sinergia, e penso si sia lavorato anche con grande serenità, perché è stata molto molto molto organica la costruzione di questa rosa, perché c'è stato entusiasmo di chi è stato contattato e c'è stata la piena sinergia sulle scelte, anche perché sono stati scelti giocatori molto funzionali a quella che è l'idea del calcio del nostro mister e a quella che sarà l'idea di Carpi, che vorrà la proprietà che ci ha messo a disposizione ancora una volta sforzi personali importanti per fare un campionato al quale siamo legatissimi.
0: Direttore, ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Qual è delle tue rivali, delle altre 19 che fanno parte del girone A, quella che ti piacerebbe veder comparire alla prima giornata di campionato del calendario che vedrà la luce di fatto in questa giornata, ecco, nel giro delle prossime ore?
1: Ma guarda Luca, sinceramente non ho preferenze personali, nel senso che ho grandissima curiosità per tutte le componenti di questo girone, per le quali ho grande rispetto, principalmente ovviamente sono prontissimo e desideroso di conoscerla anche da un punto di vista dell'organizzazione, del management, perché insomma la Lega Pro è una Lega che permette di avere confronti continui e quotidiani anche con colleghi di altre società cogironali. Siamo molto curiosi di metterci alla prova, quest'estate sta scivolando via in maniera rapida perché si lavora bene, sono tante le compagini che stanno lavorando bene, alcune sono un pochino più avanti nell'opera di costruzione e di completamento della rosa, altre invece si sono presi un pochino più di tempo, anche perché un po' tutte le squadre hanno qualche problema nel fare le uscite, quindi è corretto ragionare, è corretto aspettare le tempistiche giuste per operare. È chiaro che ci sono insomma squadre dal fascino importantissimo in questo girone, penso al Brescia che è una squadra di grandissimo blasone con un pubblico che l'anno scorso è arrivato a 90 minuti dall'assaporare il ritorno in cadetteria, credo sia assieme al Modena una delle squadre che per la più lunga permanenza ha fatto il campionato cadetto, quest'anno giustamente è una delle candidate principali di questo girone, ma c'è anche il Cittadella che credo stia lavorando come sempre con grandissima attenzione non soltanto ai parametri ma anche ai profili da inserire in rosa. Il Trento credo sia una delle squadre che gioca il miglior calcio del campionato, ma il girone A ci mette alla prova. Io ho tanti amici perché quest'anno abbiamo fatto il corso a Coverciano da direttore sportivo insieme con Paolo Musso, che è un caro amico, con Simo Bertagno, insomma, delle Dolomiti, quindi davvero francamente questo sorteggio e questa attesa, che ormai è brevissima, è semplicemente uno stimolo, uno spunto, perché qualunque cosa ci dicano nelle prime 7 giornate starà solo e solo a noi fare il meglio, e il resto devono essere solo stimoli positivi.
0: Enrico Monzanini, direttore generale del Carpi, grazie mille, buon lavoro e spero di risentirti presto.
1: Un abbraccio Luca, un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Un abbraccio anche a te, salutiamo il direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini, con il quale abbiamo fatto un viaggio in una delle realtà di Serie C, che oramai c'è da qualche anno, ma che è stata traslocata, ha cambiato casa ed è passata dal girone B al girone A, secondo quelle che sono state le liste pubblicate nella giornata di ieri dalla Lega Pro. Buon Sorani, adesso lo sveglio dal torpore perché vorrei sfruttarlo per proporre uno dei nostri contributi, uno dei contributi che abbiamo preparato per chiudere questa fascia, ovvero le prime parole di Tiago Casasola, visto che stiamo parlando di girone A, chiudiamo col girone A la seconda fascia di A tutta C, quindi Tiago Casasola, nuovo acquisto dell'Union Brescia, presentato ieri in conferenza stampa.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Tiago Casasola, a cui tutto il club porge il suo più cordiale benvenuto in biancazzurro. Ora spazio alla stampa, cominciamo da Alessandro Maffessoli per Brescia Oggi.
3: Hola, bienvenido. Volevo chiederti com'era nata l'idea di venire al Brescia e se avevi accettato subito con grande entusiasmo e poi anche com'è stato il primo approccio con l'ambiente biancazzurro e i tifosi.
4: Allora, ciao Alessandro innanzitutto. Allora, è stata sicuramente una trattativa molto semplice, mettiamola così, molto veloce. Da quando ho percepito l'interesse del Brescia, il mio desiderio è stato subito quello di poter venire qua, quindi ho fatto in modo di poter accelerare, ringraziando sempre comunque in primis ovviamente il presidente, per poi passare ai direttori, Pedersoli e Ferretti ovviamente, e per poi ovviamente il mister, quindi a loro innanzitutto il ringraziamento perché mi hanno voluto, mi hanno permesso di arrivare qua, quindi è stata una trattativa veloce perché il desiderio era reciproco sia da tutti i componenti del Brescia Calcio sia dalla parte mia, quindi sono contento di essere arrivato in un gruppo importante con un allenatore che ha fatto anche categorie superiori, quindi sono contento e non vedo l'ora di cominciare a fare sul serio.
2: Erika Bariselli, giornale di Brescia.
5: Ciao, benvenuto. Non vedi l'ora di cominciare a fare sul serio, anche se purtroppo c'è stato un intoppo, no? Da un punto di vista fisico in questo ritiro, quindi poi magari ci dici anche come stai. Nei giorni scorsi avevamo sentito un tuo ex allenatore Breda che di te ci ha detto: è un giocatore che rifiuta la sconfitta. Ti piace, ti riconosci in questa definizione?
4: Sì, mi hai detto il tuo nome, scusami.
5: Erika.
4: Ciao Erika, allora mi piace salutarvi per nome.
5: Apprezziamo molto.
4: Sì, allora mi fa piacere innanzitutto che il mister abbia parlato bene di me e sicuramente ha detto una delle mie qualità più importanti, no? Il fatto di non arrendermi magari a una sconfitta, magari ad esempio come mi è successo in questi giorni, che non sono riuscito ad allenarmi con i miei compagni per comunque poco tempo, ma non abbasso mai insomma la testa, la guardia, perché secondo me è il modo di affrontare non solo il calcio se non la vita, perché alla fine se contro la prima sconfitta oppure contro la prima difficoltà ci si arrende, diventa tutto più difficile, quindi penso che questo sia una delle qualità che dobbiamo avere come gruppo per affrontare un campionato che sarà molto difficile, molto lungo, perché alla fine chi non si arrende ovviamente di fronte alla difficoltà penso che possa arrivare all'obiettivo.
2: Fabio Pettenò, Brescia Oggi.
6: Ciao, in questi primi giorni, piacere, si è parlato subito di desiderio di promozione, di Serie B, tanti tuoi compagni l'hanno detto, anche il direttore Ferretti l'ha detto. È stato anche questo che ti ha spinto a venire a Brescia? Cioè questa voglia di riportare in alto questa società?
4: Sì, ciao Fabio. Allora, noi non ci nascondiamo, io sono venuto a Brescia per vincere, sono venuto a Brescia per fare un campionato importante, perché l'ho detto prima e lo riconfermo adesso, ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice, partendo da l'Union Brescia a livello societario, perché penso che ci sia una grande società dietro, passando ovviamente, come ho detto prima, allo staff tecnico, che è uno staff che ha fatto campionati di un certo livello, anche superiori, per poi ovviamente finire con la squadra, che è una squadra importante, forte. E secondo me la cosa più importante che abbia questo gruppo è innanzitutto che tanti giocano insieme da parecchio, e poi che c'è una grandissima unione, perché questo che ho percepito da quando sono arrivato, c'è una grande unione, come il nostro nome lo dice, ed è sicuramente, ho detto prima, il fatto di non arrenderci contro le difficoltà, ma sicuramente anche il fatto di essere uniti come gruppo, prima umano e poi calcistico, siano due componenti secondo me fondamentali per poter arrivare al nostro obiettivo.
2: Maurizio Mombelli, Brescia in Gol.
7: Buongiorno, ben arrivato. Tu hai nella tua carriera avanti un curriculum comunque importante, hai giocato in piazze molto calde, Catania, Salerno. Come arrivare comunque a Brescia, che è una piazza con dei tifosi molto caldi, e se da questo punto di vista puoi portare anche qualcosa che ti sei portato dietro da quelle esperienze, magari da trasmettere anche ai tuoi compagni?
4: Sì, ciao Maurizio. Allora, per fortuna ho avuto la possibilità di, diciamo, in passato giocare in piazze importanti, ma penso che essere arrivato adesso qua all'Union Brescia sia uno step molto importante nella mia carriera, anche se sono ormai un giocatore un po' di esperienza, mettiamola così. Però ho avuto anche la fortuna di giocare diverse volte al Rigamonti, e ogni volta che venivo a giocare contro l'avversario era sicuramente un'emozione importante, quindi giocare in una piazza come Brescia è bello, è importante, e soprattutto, almeno a livello personale, la cosa che più mi piace è prenderci la responsabilità, perché abbiamo la responsabilità appunto di rappresentare una città, una piazza che storicamente, come il Brescia, ha scritto pagine importanti del calcio italiano, una piazza, una città che vive di calcio e che ha tanta voglia di tornare a certi livelli, quindi diciamo, noi giocatori penso che avere questa bella responsabilità sia una cosa che dobbiamo avere presente tutti i giorni e poter portarla avanti con serenità e col sorriso.
2: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Ciao, benvenuto. Ti chiedo questo: Corini nella conferenza stampa ha detto che sei un giocatore che deve portare gol e assist, lui ti ha voluto per questo. Ti chiedo se ti rivedi in questa descrizione, c'è un esterno a tutta fascia che può portare comunque un bottino importante di gol e assist come hai già fatto in carriera, e se col mister hai avuto un dialogo particolare e ti ha chiesto qualcosa prima ancora che tu firmassi per convincerti a venire qui. Grazie.
4: Allora, ciao Luca. Sicuramente gol e assist sono importanti, ma la cosa più importante secondo me è portare punti alla squadra, al Brescia, quella è la cosa principale, perché quando si vince si cresce tutti quanti, perciò questa è la prima cosa secondo me che bisogna fare. Poi per quello che riguarda gol e assist non ci penso, perché alla fine arrivano da soli, tra virgolette, no? Chi lavora, chi fa le cose per bene, e soprattutto chissà stare in una squadra forte come questa, come ho detto prima, penso che alla fine le gioie personali, mettiamole così, arrivano senza neanche rendersi conto, quindi la cosa più importante è mettersi a disposizione della squadra, dell'allenatore e soprattutto dei compagni. Poi per quello che riguarda il mister, ho avuto una chiacchierata prima di arrivare, lui mi ha detto insomma quello che voleva, io ho trasmesso a lui le mie sensazioni, ma sin dall'inizio c'è stata una grande serenità da parte mia, da parte sua, perché ormai ci conosciamo da un po', diversi anni che abbiamo fatto partite da avversari, diciamo, e sappiamo entrambi quello che vogliamo, quindi sin dall'inizio mi sono trovato bene, ovviamente ho avuto la conferma vedendolo lavorare in questi giorni sul campo, quindi non vedo l'ora, come ho detto prima, di cominciare a fare sul serio, perché penso che col mister posso dare sicuramente un grande contributo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
1: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i Viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrezina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia e Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fede Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo, in Cina, gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaia a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta Ci, gli ultimi 10 minuti di questa nostra cavalcata di un'ora nel raccontare i protagonisti, nel raccontare le storie, nel raccontare anche e soprattutto le operazioni di mercato di Serie C. Al microfono ancora Luca Bargellini, Giorgio Sorani, il re in cabina di regia. Andiamo a spulciare un po' quelle che sono le notizie, gli aggiornamenti più interessanti di mercato per quanto riguarda la Serie C, che trovate su tuttoc.com, ma anche su tuttomercatoweb.com, la casa madre, iniziando dal Foggia, che, come ci raccontava anche Laerte Salvini in apertura, è il club più attivo in questo momento. Ovviamente ha atteso la formazione pugliese l'ufficialità della riammissione in Serie C per scatenarsi sul mercato, poi mettendo nero su bianco tanti accordi e preaccordi messi già in archivio nelle ultime settimane. Accordo trovato con Koulibaly. Per la porta spunta invece l'ex Bari Marfella, Todisco, il giocatore per il quale è arrivata l'ufficialità. Accordo biennale, ci sono state anche le prime dichiarazioni di Todisco. Una piazza come questa non si può rifiutare. Il difensore, insomma, ci tiene a far capire quanto sia importante questa nuova avventura per lui. Abbiamo detto dell'interesse del Brescia per Boer in sostituzione dell'infortunato Gori, problema alla mano, operazione già fatta e finita, qualche tempo di recupero serve al portiere ex Juventus e Spezia, quindi Boer è l'ultima idea per il direttore sportivo Andrea Ferretti. De Senzano, preso l'attaccante, arriva Millico, scuola Torino, che nella scorsa stagione ha ben figurato al Casarano, operazione da ufficializzare. Dall'Argentina invece per il Giuliano arriva un fantasista, un trequartista offensivo molto interessante, Bornino, anche questa è un'operazione da ufficializzare. Sorrento, c'è cioè la firma per Evangelisti, difensore giovane di prospettiva che andrà a completare il pacchetto arretrato della compagine campana. C'è un'ufficialità che riguarda due formazioni campane, una di Serie B, l'Avellino, una di Serie C, della nostra Serie C, ovvero il neopromosso Savoia. Scotti, che era appena stato ufficializzato come innesto dall'Avellino, passa in prestito stagionale al Savoia, quindi affronterà, pardon, il campionato di Serie C. Lecco molto attivo sul fronte esterni, si valuta il ritorno di Urso dalla Reggiana. E per quanto riguarda il Latina, occhio puntato in casa a Cosenza, nel mirino il terzino Ciotti. E ricordando anche una delle notizie che ci aveva segnalato Laerte Salvini in apertura di trasmissione, pardon, niente Foggia per Sena. Sena dovrebbe andare qualche chilometro più in là, perché se rimane nella stessa provincia ha preferito l'audace Cerignola ai Satanelli. C'è la risoluzione consensuale a Novara per Deseri. Pineto arriva a titolo definitivo Asmussen dall'Empoli con accordo biennale. L'Alcione ha preso uno dei talenti più interessanti della primavera della Fiorentina, ricordiamo primavera della Fiorentina campione d'Italia con Daniele Galloppa in panchina, Galloppa che nel frattempo si è trasferito in Serie B al Modena. Arriva Niccolò Trapani, Cavese, addio con Angelo Guida. L'attaccante ha risolto il contratto in essere con il club campano. Un'altra ufficialità, Picerno, un innesto per il reparto offensivo. Arriva Oliviero dal Catanzaro, mentre dal Cittadella, sempre per il Picerno, arriva l'attaccante Destini Egerveba. Scusate la pronuncia, ma il sottoscritto a volte si incarta con grande facilità. Chiuderei la puntata di oggi se il buon Sorani è d'accordo, perché non c'è foglia che si muove senza l'assenso del re Giorgio Sorani. Chiuderei l'appuntamento odierno dando ovviamente l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla puntata di domani, ricordando loro di non mollare tutto il palinsesto di TMV Radio, perché oggi oltre ai calendari di Serie C c'è tanto calciomercato, ci sono le analisi post conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri come nuovi pilastri della nazionale italiana, quindi c'è tantissima carne al fuoco, c'è l'arrivo di Stones all'Inter, c'è il doppio colpo alla Begovic Colomuani per la Juventus, Valdepeñas è arrivato a Firenze dal Real Madrid, quindi tanti argomenti, tanti temi che tratteremo nel corso della giornata di appuntamenti subito dopo di noi su TMV Radio. Chiuderei l'appuntamento odierno con le parole di Domenico Di Carlo, tecnico dalla grande esperienza, la grande carriera anche in Serie A e in Serie B, da 2 anni al timone del Gubbio, che parla e analizza la prestazione dei suoi ragazzi nell'amichevole affrontata e sostenuta ieri contro il Trestina. Da saluto e ringrazio Giorgio Sorani e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Prego Federico, prima domanda per il mister.
2: Mister Di Carlo, seconda amichevole dopo quasi 2 settimane di preparazione, quindi una buona vittoria oggi contro il Trestina. A che livello è la squadra, che punto è la squadra da un punto di vista fisico per i giocatori che ci sono e anche tecnico-tattico, ma anche ecco, l'organico dal punto di vista numerico, cosa manca ancora per completarlo?
3: Come ho detto prima, oggi ho preferito non far giocare alcuni giocatori che erano un po' acciaccati, oltre a quelli che ci sono da un po' di tempo, che tipo Carraro e Spina, che hanno bisogno di più di tempo, che sta aggiungendo Fazzi a questi due ragazzi. La partita è stata secondo me una buona gara, fine ritiro, ieri abbiamo caricato molto a livello fisico, stamattina abbiamo caricato, quindi mi aspettavo un po' meno giocate, invece abbiamo fatto anche delle buone giocate, mi sono piaciuti alcuni giocatori dove gli ho chiesto di fare alcuni movimenti e alcune situazioni di gioco che abbiamo provato tutti questi 2 giorni. Uno fra tanti, Cardascio, che ha detto di inserirsi, di arrivare al limite dell'area e tirare, è stato bravo a fare gol, ma la squadra almeno nelle intenzioni ha cercato di provare a giocare e a creare un po' di situazioni di gioco. Quindi bene come aspetto generale, è chiaro che siamo il calcio d'agosto e dobbiamo ancora lavorare e crescere. Sotto l'aspetto del mercato sappiamo bene dei giocatori, sappiamo bene che questa squadra qua ha bisogno ancora di giocatori importanti per cercare di affiancarli a quei giovani che ci sono, i buoni giovani che ci sono, e sarà quando sarà il momento, quando saranno scelti al momento giusto, quando troveremo quelli giusti, probabilmente questa squadra va rinforzata, ma lo sa sia il presidente, lo sa sia il direttore generale Pannacci, il direttore sportivo, lo sanno un po' tutti, quindi attendiamo il momento.
2: Prego. Volevo soffermarmi un po' anche sulle individualità, perché in queste prime 2 spezzoni, per quanto parliamo di calcio d'agosto, sicuramente si è subito vista l'importanza di Baldini, che sembra molto centrale sia nel campo ma anche ecco, nell'idea di gioco di mister Di Carlo. Un'altra osservazione volevo farla su Pinato, l'abbiamo visto una ventina di minuti oggi, poi è uscito credo per una botta, ma che caratteristiche ha questo giocatore, le cui qualità sono immense, e come può essere utile al gruppo?
3: Allora, sia Baldini che Pinato sono 2 giocatori tecnici, di cui Baldini lega molto il gioco, ha una visione di gioco di uno spessore alto, va nelle sue zone di campo, soprattutto centro-sinistra della nostra parte, per cercare poi di imbucare e di lanciare in profondità, dove il calcio che ha lui è un calcio importante. Quindi Baldini lega più il gioco, mentre Pinato, oltre a legare il gioco, è anche un giocatore che entra molto, sia di testa è forte, fisicamente ha forza, quindi è un giocatore, sono tutti giocatori offensivi, ma ognuno diverso dall'altro.
2: Quindi possono giocare anche insieme?
3: Beh, sicuramente sì, i giocatori bravi devono giocare insieme.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
5: Tutto Mercato Web in podcast. Sbarca John Stones a Milano, il difensore, per fare le visite e mettere la firma su un biennale con l'Inter, ma il mercato nerazzurro. Non può

0: Una delle squadre più forti del calcio mondiale recente, sicuramente, come il Manchester City di Guardiola. Però è chiaro che Stones non possa essere l'unico rinforzo, perché ha saltato tantissime partite per infortunio nel corso della carriera, perché ha saltato per infortunio 260 giorni negli ultimi 2 anni, perché il fisico di Stonzo nelle ultime 4 stagioni non è andato in scia a quello che è il suo talento. Il numero 5, l'ex numero 5 del Manchester City, un giocatore che è stato salutato con un'ovazione dai tifosi dei Citizens, giusto per farvi capire veramente l'affetto che lo ha legato a una piazza dove è stato uno dei leader della squadra Pep Guardiola. Però il mercato non può essere finito qua, anche in difesa. Perdi Acerbi, perdi De Vrij, perdi Darmian, venderai, rivenderai Pavard, quindi serve qualcos'altro là dietro, no? Akanji, Stones, Bastoni, una difesa più forti d'Europa, più solide d'Europa, ma più fragili anche a livello fisico. Certo, c'è Bissek che rinnova, ma serve anche un altro giocatore importante, un quinto, un altro, perché le competizioni sono tante, perché servono le rotazioni. Il sesto puoi mettere Carlos Augusto. Per questo l'Inter continua a non perdere di vista il Cuti Romero. Certo, 50 milioni per l'Inter sono considerati troppi, e per questo potrebbe andare a cercare e a ripescare anche nuove alternative, vediamo. E poi serve anche l'esterno destro. Se parte Frattesi, e l'Inter sta cercando squadra anche a Frattesi, allora l'Inter avrà questa ambizione: prendere due giocatori importanti sull'esterno destro e al centro della difesa, perché poi in mezzo al campo ha ritrovato sicuramente Diouf, che può fare l'esterno e il centrocampista. Ha preso Massolin, che chissà che non possa recitare anche un ruolo, e poi magari può pescare qualche giovane dal settore giovanile. Però è chiaro che il focus importante sia su un altro difensore centrale come obbligo, perché lì non c'è, e poi sull'esterno destro, ma non è più la priorità, perché ha capito e scoperto che oltre a Luis Enrique c'è questo Andy Diouf che piace tanto a Kim e che quel ruolo lo può fare benissimo.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
2: L'arrivo di Santiago Castro, per oltre 30 milioni di euro, ha rappresentato il primo colpo di un mercato giallorosso iniziato decisamente a rilento, ma che adesso sta vedendo un'auspicabile accelerazione, visto l'avvicinarsi degli impegni ufficiali. L'argentino possiede una serie di caratteristiche che confanno sicuramente alle necessità di Gasperini, che prima di tutto vuole un pacchetto di attaccanti intercambiabili per poterli ruotare tra le partite e durante le gare stesse, senza perdere in qualità e mantenendo la spinta offensiva, se necessario, nell'arco di tutti i 90 minuti. Castro è un 2004 con già oltre 100 presenze in Italia tra campionato e coppe e 7 apparizioni in Champions League, dettaglio non da poco, considerando che diversi titolari della Roma, nella coppa più importante, devono ancora esordire. Quel che può far storcere il naso è lo storico, che appare comunque non intrigante per un centravanti che alla fin fine ha segnato appena 16 gol in Serie A. La trattativa Castro, però, segue un filone che, tra l'altro, ci si auspicava da tempo che la Roma seguisse, la ricerca di caratteristiche anche a costo di un curriculum non di primissimo livello, contrariamente a quanto si faceva precedentemente, quando si provava a rivitalizzare calciatori dal grande passato, riuscendoci decisamente a fasi alterne. Prima di aver preso Castro, la Roma ha cercato Somerville, che non è certo uno sconosciuto, intendiamoci, ma che da attaccante esterno ha messo insieme appena 18 contributi gol, 10 reti e 8 assist in 84 partite di Premier League. E con l'olandese alla fine volato in Arabia, l'attenzione si è spostata su Antonio Nusa, il quale ha persino numeri peggiori, 7 gol e 7 assist in 56 partite di Bundesliga, con mai più di 5 realizzazioni stagionali in carriera. È chiaro come la Roma stia cercando certi profili non per quello che hanno dato fino adesso, ma per quello che i giallorossi credono possano dare una volta arrivati a Trigoria, specie con un allenatore come Gasperini, che ha spesso indicato nomi precisi, evidentemente per qualche motivo. Basti pensare allo stesso Malen, che col Borussia Dortmund aveva raggiunto la doppia cifra in 2 sole occasioni e che nella mezza stagione con la Roma ha avuto una media gol di 0,75 a gara. Quel che stona in tutto ciò è però il fatto di dover pagare delle potenzialità come dei giocatori già fatti. Somerville sarebbe costato quasi 50 milioni e per Nusa non ci si discosta molto da quelle cifre, che dovrebbero essere spese per calciatori che possano rappresentare garanzie anche per un loro storico recente. Il rischio che la Roma si prende è quindi doppio, perché se certi acquisti non dovessero funzionare, i giallorossi si ritroverebbero con un ammanco a livello di prestazioni e con tante risorse bloccate e difficilmente ricollocabili a breve. Certo è che neanche a

0: Acquistare il capocannoniere della Liga due anni fa si è rivelato un colpo sicuro, e allora l'unica resta seguire Gasperini, come la Roma sta dimostrando di fare, avendo modellato l'area tecnica a sua totale immagine e somiglianza. Fino adesso i risultati sono arrivati. Forse la più grande garanzia è proprio il tecnico. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
1: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
2: La telenovela sta finalmente per terminare. Sono le ore decisive nella rincorsa della Juventus a Randall Kolo Muani. Il direttore, Carnevali, Massara sono in costante contatto con il Paris Saint-Germain per chiudere la trattativa per il francese, che non si può dir certo non desiderato dalla Juventus. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati, Marco Conterio. Entro fine luglio la risposta del Paris Saint-Germain, la Juventus non vuole aspettare oltre, quindi si è data oggi, poco più, questo weekend al massimo, poi eventualmente andrà su altri obiettivi. La deadline è fissata, la Juventus ha aumentato i dettagli dell'offerta per andare al Kolo Muani, per il Paris Saint-Germain. Siamo chiari, Kolo Muani vuole la Juventus vuole Kolo Muani, è un amore veramente incredibile, finanche esagerato, perché d'attaccanti importanti non si può dire che sia pieno il mondo, ma ce ne sono. Però quando scegli un giocatore, quando vedi in lui le caratteristiche giuste per il tuo gioco, è giusto crederci fino in fondo. Poi su Kolo Muani peserà e graverà tutta questa responsabilità, perché non può veramente fallire. Col Tottenham l'ultima stagione ha fatto un gol in 30 partite, con la Juventus si era dimostrato invece un grande giocatore, un grande colpo, una grande intuizione. Ecco, stante questi presupposti, Kolo Muani è un giocatore che la Juve vuole in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. Il Paris Saint-Germain l'aveva rifiutato. La Juventus ha fatto di nuovo questa offerta, cambiando cosa? La percentuale sulla futura rivendita e anche i bonus legati ai numeri che raggiungerà Kolo Muani, alle singole prestazioni anche, no? Nella vittoria di determinati trofei. Il Paris Saint-Germain riflette, perché la percentuale sulla futura rivendita di Kolo Muani è sicuramente un fattore, però Kolo Muani ha 27 anni. Fate un conto, la Juve lo prende ora a 40, la Juve lo vende tra 2 anni, tra 3 anni, la percentuale sulla futura rivendita quanto mai potrà essere. Ed è per questo che il Paris Saint-Germain, questa è una condizione che non è che lo soddisfi fin troppo. Anche perché poi i parigini hanno incassato tanto per Gonzalo Ramos, hanno fatto cassa con altri giocatori, Kang Jingli, e non soltanto, quindi non c'è questa necessità, Bradley Barcola, insomma non c'è l'impellenza di vendere Kolo Muani. Il Parigi ha già fatto cassa con altri calciatori, per questo la Juventus ha detto e si è detta non stufa, ma arrivata al punto, alla flamme rouge, come dicono nel ciclismo, alla fiamma rossa, all'ultimo chilometro, o dentro o fuori. All in su Kolo Muani, ma non aspetterà ancora. Sono i giorni decisivi, nel bene o nel male.
1: Tutto mercato web in podcast.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
3: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree, scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala, hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
4: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico, citato dall'agenzia chiodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
3: La cronaca a Napoli: un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
4: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
3: Il calcio: la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
5: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
4: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnatevi la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ha i soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo. Tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono. Spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere. Posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile. Adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale. Chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa. È come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri. Ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alia Begovic, strappato al Chelsea, strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino, più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre. Non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. Oh, non,
1: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano, esatto, Giova. Manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande, grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
2: dica il contrario. Assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Ale Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più jolly a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già,
1: certo.
2: Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muharemovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
2: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato. Il buono che c'è, secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella, sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova invece capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, quella che conosci molto bene peraltro, ne hai fatto parte con grande orgoglio, noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, però è vero anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorlot o un improvviso ritorno di Vlahovic?
2: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè il ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani 2 anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani 2 anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice: Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand-by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché parliamo di un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni, e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
2: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
1: Esattamente.
2: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, perché ti ritrovi né più né meno nella posizione di prendere insomma un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez, anche qui c'è un'esigenza finanziaria, perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio, perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto secondo me è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato, e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale, e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnefecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa Giovanni?
1: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
2: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve non consentono di portare avanti il ragionamento.
1: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio. Per la difesa Lukumi, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
2: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì. Perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni. E credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lukumi io credo il giocatore voglia aspettare la Juve, chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
2: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche, quindi insomma il tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: E speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
2: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che concluso il percorso del settore giovanile pochissimi riescono a passare in prima squadra, di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare, e invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono nel miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni
2: Albanese. Grazie, buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato come sempre Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
1: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fede Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo, in Cina, gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1, Papaya a Portimao, Lando Norris, reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internazionale do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Parliamo di Svizzera e Scozia perché lì sono già iniziati i campionati nazionali, quindi partiamo subito da Basilea-Losanna. Secondo le nostre percentuali, i rossoblu hanno i favori del pronostico al 48% rispetto al 28% dato alla formazione ospite, mentre al 25% le speranze di X. Nell'altra partita gli Arts sono dati favoriti al 53% sul 22% dell'Aberty, mentre X al 25%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnatevi la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: È già fatto.
1: Già fatto, in cabina di regia. E tra poco ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web. C'è da dire che comincia a essere preoccupante la situazione legata a Lamek Bandà del Lecce. Perché? Il giocatore è scomparso letteralmente da 15 giorni. Lo Zambiano ha fatto perdere totalmente le sue tracce, irreperibile anche per il suo agente. L'irritazione del club di qualche giorno fa, che stava valutando provvedimenti disciplinari, lascia spazio in questo momento a quelle che sono preoccupazioni di altra natura. Cosa è successo al giocatore del Lecce? Questo fa temere tanto, perché insomma se ne parla anche sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, dove il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha detto: ormai sono due settimane che non abbiamo più notizie di Bandà, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti a essere molto preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri con il calcio. Si supponeva, tra l'altro, che il giocatore si fosse impuntato nel voler andare via, considerando l'offerta pervenuta dalla Fatè, ma ritenuta non adeguata dal Lecce, il club saudito. Ormai è passato oltre, andando su altri giocatori, quindi non ci sono tracce che il giocatore stia trattando segretamente con il club. Nel frattempo il Lecce ha congelato il suo stipendio e valuta provvedimenti disciplinari, ma certo bisognerà prima capire cosa sta succedendo, e l'augurio naturalmente che non sia accaduto niente. Tra l'altro ricordiamo che Bandà credo sia diventato papà proprio da pochi mesi e si sia sposato da poche settimane. Situazione veramente misteriosa sulla quale monitoriamo. Dicevamo ieri presentazione di Mancini e Ranieri, allora grazie all'ottimo lavoro della nostra redazione, segnatamente di Francesco Tringari, ci andiamo a sentire un estratto delle parole più interessanti. Vai.
3: Sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
4: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
5: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
3: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
4: Quando sei CT della nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
5: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
3: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio, a Donnarumma, e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
4: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
5: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
1: Allora, queste le parole per le quali ringraziamo Vivo Azzurro, naturalmente la fonte è lì, e quindi vi abbiamo fatto ascoltare estratti delle parole di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, ovviamente anche di Giovanni Malagò, che ha riportato le parole dello spogliatoio azzurro con in principale quelle del capitano Gigio Donnarumma, che si è anche sposato di recente, che ha detto: press, grazie, esattamente quello che volevamo. In attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, vi do un aggiornamento che arriva dal mercato, perché è tutto risolto per quanto riguarda Kerim Aliabegovic alla Juventus. L'accordo è stato raggiunto oramai da tutte quante le parti. Come sapete bene, c'era da limare qualche cosa con il suo agente e il suo papà. Tutto risolto, tutto pacchetto complessivo che sarà di 35 milioni di euro. E sono all'interno di questi 35 milioni di euro compresi anche i bonus, tant'è che la cifra dovrebbe di base di 33 milioni, i bonus sono circa 2 milioni legati agli obiettivi che però sono complessi anche da raggiungere, poi la Juventus li racconterà, li spiegherà, e quindi un'operazione economicamente straordinaria, dobbiamo dire, da parte della Juventus. Vi abbiamo detto della preoccupazione per Bandai, invece in casa Inter è arrivato John Stones, il difensore inglese, atterrato a Linate, dice: sono felice, è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, mi appoggio alla redazione del mercato web, alla firma di Simone Bernabé, difensore inglese classe 94, svincolato dopo gli anni vincenti al Manchester City di Pep Guardiola, la redazione del mercato web, alla firma di Simone Bernabé, difensore inglese classe 94, svincolato dopo gli anni vincenti al Manchester City di Pep Guardiola.

giusto per riuscire a chiarire alcuni concetti iniziali, per far capire insomma l'entusiasmo con il quale il giocatore è arrivato e come si prepara a vivere questa sua nuova esperienza nell'Inter, dove insomma farà prenderà le chiavi naturalmente della difesa. Resta in uscita invece in casa Lazio Romagnoli, l'Al-Saad ci riprova ed è una storia infinita questa del trasferimento. Sullo sfondo rimane anche Sarri, che potrebbe decidere di portarselo all'Atalanta. Continua a essere uno dei temi più delicati in casa Lazio, nonostante l'emergenza nel reparto arretrato, con diversi problemi tra i centrali a disposizione, il difensore non è considerato incedibile, la sua permanenza in biancoceleste appare tutt'altro che scontata, la pista più concreta resta quella che porta in Qatar. Ma attenzione, perché oltre all'interesse dell'Al-Saad, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport, Romagnoli continua a sperare che l'operazione possa andare in porto, almeno per il momento resta orientato verso questo trasferimento in Qatar. Qualora la trattativa dovesse saltare, definitivamente naufragare, il difensore potrebbe iniziare a valutare alternative. L'intenzione del giocatore è quella di proseguire la carriera all'estero, ma non si escludono anche altre opportunità. Tra i club che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda c'è anche l'Atalanta, che potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane, un'ipotesi da monitorare considerando anche la stima che Maurizio Sarri ha sempre avuto nei confronti di Romagnoli. Quindi questo è quanto riguarda insomma Romagnoli, che adesso si guarda avanti, pensa al suo futuro e cerca di trovare in qualche modo la strada per più gradita, che dovrebbe essere comunque il Qatar, altrimenti vediamo che cos'altro gli riserverà il destino. Andiamo in casa Napoli, a firma di Raimondo De Magistris. Leggiamo un po' di quello che succede per quanto riguarda la difesa. Come sapete bene, il Napoli deve sostituire Buongiorno, e allora quando il Chelsea acquistò, comincia da prima, Raimondo De Magistris, su uno degli obiettivi del Napoli, quando il Chelsea acquistò il difensore centrale Benoit Badiashil, lo presentò tramite il sito ufficiale con un comunicato che ne raccontava un po' tutte le doti fisiche e tecniche, cosa che comunque ha ingolosito in generale nel tempo anche il Napoli, che fiuta l'affare. Giocatore che ha giocato poco in realtà, con questo minutaggio è comprensibile capire che centrale francese poi negli ultimi giorni abbia aperto le porte a un trasferimento. Xabi Alonso, come chi lo precedeva, non lo considera centrale nel progetto dei Blues. Adesso Badiashil, che ha ancora 4 anni di contratto con la società londinese, ovviamente stiamo parlando del Chelsea, potrebbe aprire a un trasferimento verso un'altra squadra, quale in questo caso il Napoli si è fatto avanti, anche se dopo l'apertura del calciatore ci sono accordi tra le due società ancora tutti da definire, anche se le difficoltà nel definire cessioni hanno fin qui bloccato qualsiasi operazione in entrata dal club, da parte del club di De Laurentiis, come abbiamo raccontato anche ieri in collegamento con Pierpaolo Matrone direttamente da Napoli. Anche il Napoli vive la stessa situazione che vivono tanti club in Italia, cioè prima cedere e poi acquistare, soprattutto dopo che l'arrivo di fatto di Conte aveva portato a un esborso economico importante da parte della società e un acquisto di tanti giocatori che adesso rappresentano veri e propri esuberi. Andiamo però a questo punto anche in casa Roma, perché ci si muove anche lì, come sapete bene è arrivato Castro con Dobic che va in prestito al Bologna, e soprattutto in questo momento, dopo che si è quasi chiusa la trattativa per Kulierakis, che è un passo con l'accordo con Wolfsburg ormai raggiunto, occhi anche su Mastantuono, che insomma giocatore che sta intrigando un po' tanti club. Real Madrid apre al prestito, i giallorossi osservano questa possibilità, il futuro di Franco Mastantuono potrebbe prendere una piega in attesa, i giallorossi lo seguono attentamente. Il giovane talento argentino, arrivato al Real Madrid con grandi aspettative, starebbe vivendo un momento complicato dal punto di vista sportivo, e il club spagnolo sta valutando la possibilità di cederlo in prestito per concedergli di trovare maggiore continuità. Secondo quanto riferito anche dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Real Madrid ritiene fondamentale che Mastantuono continui il proprio percorso di crescita nel calcio europeo. Per questo motivo, nonostante la volontà del giocatore sia quella di tornare al River Plate, i Blancos hanno respinto almeno per il momento l'ipotesi di un ritorno in Argentina. Sulle orme del giocatore c'era anche la Juventus, o meglio era stato proposto anche alla Juventus, che chiedeva al Real Madrid l'ipotesi di arrivare a Brahim Diaz, che per adesso si vede anche sempre più ristretto il campo per provare a puntare a qualche partita in un Real Madrid che si sta totalmente ristrutturando veramente come una squadra galattica, come ama Florentino Perez, ne ho letto, presidente del Real Madrid. E Mastantuono potrebbe essere quindi un obiettivo in uscita, in questo caso dal Real Madrid, ovviamente in prestito, con la possibilità di farlo crescere altrove per poterlo poi eventualmente acquisire. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Simone Bernabei. Ciao Simo, buongiorno.

0: Trovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ti disturbiamo al volo per fare un po' il punto sul mercato di questi giorni, perché è stata una giornata ieri molto intensa, soprattutto in casa Juventus, ma c'è intanto l'arrivo di John Stones, il Lecce chiede, cerca di capire che fine ha fatto Bandà, il Napoli aspetta un difensore, insomma facciamo un rapido quadro della situazione, di quelli che sono stati i movimenti di ieri e quelli che saranno presumibilmente i movimenti di oggi.
1: Allora, intanto riparto, guarda, dall'attualità, legandomi un po' alle notizie di ieri. L'attualità, John Stones è arrivato questa mattina a Milano, all'aeroporto di Linate, in queste ore visite mediche, poi la firma sul contratto biennale con l'Inter, un contratto a 4 milioni netti a stagione, un colpo importante per l'Inter, che ha bruciato proprio quella Juventus che dicevi molto attiva nella giornata di ieri, ma anche questa mattina, perché guarda, proprio in questi minuti ci diamo notizia fresca appena arrivata, sono stati definiti anche i dettagli per, ecco, Alai Begovic, ottimo. Quindi dopo Colomani,
0: sì, più o meno dato, dovrebbe essere 35 complessivi, quindi 32 di base e 2 di bonus, anche difficilmente raggiungibili, correggimi se sbaglio.
1: Hanno un po' rimodulato, diciamo, queste cifre, sono 30 di parte fissa, okay. 5 di bonus, di cui alcuni semplici, alcuni un pochino più complicati, e una piccola percentuale sulla futura rivendita, ed è arrivato anche il sì del giocatore, che si era preso poche ore, insomma, per dare l'ultimo assenso. Questo perché sul piatto aveva comunque tante offerte, aveva l'offerta del Chelsea, aveva l'offerta dell'Atalanta, che era veramente molto interessata a lui, però alla fine, insomma, ecco, la Juventus ha trovato evidentemente gli argomenti giusti per trappare il suo sì, quindi dopo Colomoni arriverà anche Alai Begovic.
0: Beh, gran colpo direi per quanto riguarda la Juventus, che a questo punto molla le tracce per Brahim Diaz, che era comunque un obiettivo. Immagino, ti chiedo in cessione se con Cesao potrebbe essere uno di quelli che potrebbe lasciare a questo punto.
1: Ci sono voci sempre più insistenti in realtà, perché il Manchester United si è affacciato con sempre più forza su di lui. Quindi attenzione, è una pista che dobbiamo seguire nei prossimi giorni, con Senzao che fra l'altro è rientrato questa mattina insieme a McKennie alla Continassa, quindi gruppo Juventus ufficialmente al completo dopo il Mondiale. Vediamo come evolverà questa trattativa. Per Luciano Spalletti, con Senzao è un giocatore importante, un giocatore che deve restare a Torino, però sai, difficile per le italiane, quindi anche per la Juventus, dire no ad eventuali offerte fuori mercato in arrivo dalla Premier League, e lo sappiamo che da lì, insomma, non hanno problemi a sparare cifre che appunto i club italiani non possono rifiutare in questo momento storico. Quindi vediamo come evolverà la trattativa. Consensato sta bene a Torino, ripeto, Spalletti lo vorrebbe assolutamente tenere, però di fronte ad un'offerta seria e importante dello United non è detto, ecco, che la Juventus non possa sedersi quantomeno al tavolo delle trattative.
0: Stavo parlando dell'ipotesi suggestiva Mastantuono per la Roma, che però nel frattempo anche si sta muovendo, soprattutto per la difesa.
1: Mi sembra un po' una fase interlocutoria, se dico la verità, quella della Roma, che dopo Castro, secondo me, sta un po' cercando di capire, diciamo, in quale direzione andare, anche da un punto di vista prettamente tattico, no? Perché poi prendi uno come Castro, un investimento del genere, hai già Malen, insomma, secondo me, ecco, stanno un po' valutando dove dirottare il prossimo investimento, perché ci sarà un altro investimento importante, detto che prima chiaramente c'è sempre la questione cessioni, con uno fra Sulé e Manu Koné comunque in uscita. L'idea della Roma è quella di cedere Sulé, che però al momento non ha offerte, diciamo così, così allettanti. Discorso diverso per Koné, su cui c'è sempre la Premier League, quindi la sensazione è che prima ci sarà una di queste due uscite, in modo che la Roma farà cassa, fra l'altro in uscita anche Angelino. E quel punto vediamo dove dirotteranno la spesa. Io ho la sensazione che il preferito di Gasperini a livello generale, posto che sta chiedendo anche un difensore, continua ad essere Antonio Nusa dell'Ipsia, però qua 50 milioni di euro la richiesta dei tedeschi, la Roma non vuole spendere quei soldi, anche perché in questo momento non ce li ha, ce li avrà nel caso in cui dovessero arrivare questi famosi 40 milioni di euro per Matias Sulé, che però al momento non ci sono.
0: Allora, intanto stavo ricordando un attimo delle grandi preoccupazioni in casa Lecce per la vicenda Bandano, insomma, sparito, e all'inizio si pensava per vicende legate al mercato, adesso invece comincia a preoccupare la sua vita privata perché anche l'agente non riesce ad avere più contatti con il giocatore di Lecce.
1: E così ti dico, guarda, abbiamo fatto un passaggio proprio con il Lecce in questi minuti, anche grazie al lavoro di Luca Bargellini, e insomma ci è stato detto che nelle prossime ore dovrebbe parlare a riguardo anche il presidente Sticchi Damiani, quindi aspettiamo,
0: Aspettiamo
1: perché
0: quello che dice.
1: magari insomma ecco proprio il numero uno del club ci darà qualche aggiornamento, un tema abbastanza delicato,
0: Eh
1: vediamo
0: sì,
1: come evolverà.
0: speriamo davvero che sia solo una questione per la quale possa essere multato dal punto di vista disciplinare, ma che non ci siano vicende personali più preoccupanti. La Fiorentina, nel frattempo, approfittando della Juventus che era presa dalla vicenda Colomania Alia Begovic, è andata a spingere e chiudere quasi per Pellegrino, ce lo confermi? Dal Parma?
1: Ti confermo che la Fiorentina è
0: Sta
1: su Pellegrino, è
0: insistendo.
1: forte su Pellegrino da inizio mercato. Si era un attimino raffreddata perché aveva capito che la Juventus aveva intenzione di affondare il colpo, poi si è un po' fermata la Juve, appunto presa da queste altre due trattative. Adesso vediamo, io ho la sensazione che nel giro di poco tempo possano arrivare novità importanti sul fronte Ken. Ovviamente il nome di Pellegrino è sempre legato un po' a quello. Paratici ti dico però, e il tentativo fatto in extremis per Santiago Castro lo dimostra. Io ho la sensazione che Paratici voglia sì, di fatto chiudere o quantomeno trovare una base di accordo per il sostituto di Ken, perché via via che passano i giorni, insomma, la sensazione è sempre più quella di un Moise Ken che possa davvero lasciare la Fiorentina a fronte di un'offerta da circa 40 milioni di euro. A quel punto Pellegrino del Parma in questo momento è assolutamente il primo nome nella testa di Fabio Paratici.
0: Ti chiedono, tifosi dell'Inter, la vicenda Romero, se è ancora fattibile o più complicata?
1: Allora, la vicenda Romero è ancora fattibile. Ti dico, guarda, mi rifaccio un po' alle parole di Ausilio, che era stato, faccio una battuta, per una volta era stato sincero, nel senso aveva
0: Sì.
1: detto Romero ci piace, però insomma non aspettatevi una cosa breve, ecco, una trattativa lunga. E in effetti così sembra essere. Ti dico, in questo momento l'Inter ha chiuso un grande colpo in difesa con Stones. Comunque numericamente lì dietro c'è stato il rientro di Pavard. Secondo me molto dipenderà un po' anche da quello. Se l'Inter riuscirà a piazzare Pavard, magari anche a farci 10, 12, 15 milioni dal suo cartellino, io credo che possa veramente partire anche l'assalto a Romero, perché il giocatore, nonostante Stones, continua a piacere, però ecco, mi sembra una trattativa che possa ancora andare un po' per le lunghe, quindi magari andiamo a dopo Ferragosto.
0: Chiuso l'argomento mercato, prima di salutarti al volo ti chiedo Simone le tue sensazioni su quello che è stato l'affare nazionale con la chiusura per Mancini e Ranieri e come tiri tu le somme.
1: Chiaramente l'addio di Mancini non è piaciuto a nessuno, però ti dico, secondo me ormai scelta fatta, sono passati oltre 3 anni, questo è il nuovo corso, credo che sia giusto spegnere quel tipo di polemiche. Mancini si è scusato e mi sembra l'abbia fatto anche con termini giusti, con modi giusti, quindi fiducia nel nuovo corso. Guarda, io veramente ho molto rispetto e molta ammirazione per il lavoro di Ranieri, per la sua figura, per la sua intelligenza, quindi penso che possa fare veramente un bel lavoro la coppia Ranieri-Mancini.
0: Simone Bernabei, Tuttomercato Web, quindi tutte le altre notizie che volete in tempo reale vi collegate su tuttomercatoweb.com e le trovate. Grazie, grazie Simo, buon
1: Ciao
0: lavoro.
1: Vincenzo, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, noi ci prendiamo una breve pausa, il rientro sarà Luca Calamai e poi continuiamo il nostro giro, vi aspetto.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'emigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
4: Intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
2: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di Frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
3: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi, che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
2: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
3: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
2: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso proviamo a tirare un po' le somme anche con chi so come la pensa, e sono contento di averlo con noi, Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato intanto.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Finisce una settimana un paio di settimane terribili per quanto riguarda la nostra nazionale. Diciamo, ci si aspettava un inizio diverso e invece tanti errori, incomprensioni, pasticci. Fammi un po' il punto di questa situazione e come è finita.
1: Allora, chiuderei con il passato, perché abbiamo già spiegato che non ci è piaciuto praticamente niente, e proviamo a immaginare il futuro. Innanzitutto, ragazzi, c'è subito un aspetto anche agonistico che l'Italia dovrà affrontare, perché c'è questa Nation League che quanto appassiona da 1 a 10, meno 1, però è anche vero che se poi l'Italia dovesse precipitare in Serie B, sarebbe un altro colpo terribile all'immagine della nostra nazionale. Cioè, oggi noi purtroppo siamo sotto scacco sotto questo punto di vista, quindi serve immediatamente una reazione. Ti devo dire che il fatto che la squadra, il gruppo dei vecchi della nazionale, potrebbe accogliere in maniera positiva l'arrivo di Mancini, può essere un elemento importante in questa ripartenza, nel senso che quantomeno ci sarebbe la disponibilità ad accompagnare un allenatore che, al di là di tutte le questioni morali, non lo voglio più ripetere, quello che penso lo sai, l'ho già detto, però è un allenatore che ha le caratteristiche da commissario tecnico, perché è un selezionatore più ancora che un allenatore. Non a caso noi si è vinto un europeo, perché da selezionatore, grazie anche all'aiuto straordinario di Gianluca Vialli, aveva creato quel gruppo fantastico che ha vinto un europeo sicuramente senza essere la squadra più forte del torneo, poi con quel pizzico di fortuna che serve quando devi vincere qualcosa. Quindi ora mi aspetto che cosa? Il materiale umano è quello, quindi da Mancini mi aspetto solo che rimetta a posto le cose, che chiami i giocatori giusti, quelli che abbiamo, e che riporti l'orgoglio di voler vincere. Ecco, il concetto è che l'Italia, anche questa così brutta che non va da 3 turni, 3 edizioni mondiali, non può dire vogliamo essere competitivi, deve avere il coraggio di dire noi vogliamo vincere, e questo è quello che ha detto Mancini, e sotto questo punto di vista mi è piaciuto. Ma ragazzi, questi siamo, cioè qui non c'è uno Yamal e non c'è nemmeno all'orizzonte uno Yamal. Tra l'altro mi risulta che Mancini abbia un ottimo rapporto con Silvio Baldini, mi risulta anche che lui gli avesse chiesto di entrare nel suo gruppo di lavoro, quindi questo è importante perché ci può essere una sinergia molto forte tra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore. Mi aspetto molto, molto da Ranieri, ma in questo caso con tempi, Vincenzo, sono completamente diversi, cioè non è che si cambia oggi un percorso e domani ci saranno i risultati.
0: Certo.
1: Io, Ranieri è l'uomo giusto, conosce, ha vissuto il calcio di tutti i ruoli, da allenatore, da giocatore, allenatore a direttore, ha idee, nonostante l'età è giovane, l'età gli permette di poter operare senza dover fare troppi ragionamenti sul futuro, cioè non è che deve andare a cercare compromessi di comodo, deve prendere delle decisioni forti, bisogna rimettere al centro la tecnica, la qualità, lavorare sui settori giovanili, creare percorsi corretti, cercare di capire se si può intervenire sul blocco degli stranieri o la riduzione degli stranieri nei settori giovanili, e da lui mi aspetto il futuro, da Mancini il presente, da lui il futuro, e questo è quello che mi aspetto.
0: È chiaro che bisogna agire immediatamente, e soprattutto sono emerse anche un po' di distanze all'interno del sistema calcio, no? Da una parte il non presidente federale che evidentemente aveva già un'idea, ma poi si era affidato a Maldini, sbugiardando poi il lavoro di Maldini, riprendendo in mano la situazione, ritornando su quella che era forse la sua idea iniziale. Dall'altra parte la Lega di Serie A che suggeriva altri nomi, provava anche tra virgolette a imporli, il fastidio di Cairo di cui parlammo, no? Quello sfogo contro Maldini, contro la durata del progetto esposto da Maldini, e comunque adesso un po' di insoddisfazione, come ti posso dire, sotterrata, ma abbastanza evidente da parte dei club che volevano una soluzione alternativa. Ma chi è che comanda nel calcio italiano, Luca?
1: I soldi. E la domanda, Vincenzo, chi ha i soldi? I club. E quindi comandano i club. Comandano i club, che però probabilmente hanno capito quello che probabilmente sfugge poi al tifoso comune, no? Il tifoso della Juve oggi non, sì, oggi l'ha seguito con uno sguardo un po' distaccato la nazionale, ma vuol sapere chi arriva nella Juventus, il tifoso della Roma, chi arriva nella Roma, il tifoso e via, via, via, via. Perché è sbagliato, ma è giusto, scusami questa contraddizione, che sia così. Il problema è che questo ragionamento lo fanno i club e loro sbagliano, loro invece sbagliano e non dovrebbero sbagliare perché al comando ci sono manager. Una nazionale che funziona porta ricchezza a tutti. Una nazionale che non funziona abbassa il livello del paese calcio, e se abbassi il livello del paese calcio c'è uno sponsor in meno, un tifoso in meno, un'attenzione in meno, è tutto meno. Se per tre anni, non, tre volte non fai i mondiali, sei un calcio di serie B. Se sei un calcio di serie B vali meno, e quindi non mi aspetto nessun tipo di rivoluzione, non mi aspetto che tutti questi presidenti siano folgorati sulla strada di Damasco dal fatto di dover aiutare la nazionale, ma mi auguro che almeno si capisca che quelle che saranno le idee più di Ranieri che di Mancini, guarda, Mancini non cambierà niente, Mancini questi sono e con questi dobbiamo cercare di andare avanti per ora, ma se vogliamo dare un futuro diverso alla nazionale dobbiamo aumentare il numero dei nazionabili. E quello, l'aiuto deve essere, deve venire a quelle che saranno le idee di Ranieri, devono trovare il sostegno dei club. Ci riusciremo? Non lo so, non credo da parte di tutti, perché ci sono sempre quelli che pensano di poter fare tutto per conto loro, ma è su questo aspetto, quindi su chi ha i soldi, su chi ha il potere, su chi determina, e sono i club, il fatto che bisogna aiutare la nazionale perché serve a tutti.
0: C'è una nota audio, andiamocela a sentire cosa ne pensano i nostri amici.
2: Ciao Luigi. Allora, innanzitutto ti volevo dire che sono d'accordo al 1000 per 1000 col grandissimo direttore. Poi, io vedendo questo andazzo, tutto sto vedendo, ma meno che l'amore per la nazionale e per i nuovi giovani veramente che dovrebbero fare la nuova nazionale. Vedo invece una sistemazione, una base di ripicchi, di ripicche, per esempio tipo Ranieri la ripicca con Gasperini, quindi accettato, chi si deve ripulire, quindi Mancini si sta ripulendo, tutto vedo, ma meno che l'amore per la nazionale vera e propria. Questa è la mia idea, ciao a tutti.
0: E questa è l'idea di tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, Luca, e questo è il primo obiettivo che deve essere centrato dalla nostra federazione.
1: Non c'è dubbio, bisogna guardare, bisogna che in quel momento, quei tre momenti l'anno, non siano vissuti con fastidio ma con passione, per cui bisogna riportare la nazionale in mezzo alla gente. Credo che mi piace l'idea di Zola, che credo entrerà in questo gruppo di lavoro, perché Zola sta già facendo questo lavoro con la Serie C. Zola va nelle scuole calcio, va nelle società, portiamo belle facce, Vincenzo, dobbiamo rimettere, c'è Giancarlo Antognoni, questa è un'altra bellissima faccia, che è responsabile dirigenziale dell'Under 21. Ricordiamo ai nostri giovani quanto è bello essere campioni che hanno vinto con la maglia di tutti, perché l'Italia è la maglia di tutti, no? C'è da lavorare tantissimo, c'è da lavorare a 360 gradi, abbiamo bisogno di tempo. Lo ripeto, la scelta che è stata fatta, ragazzi, è divisiva, perché Mancini è divisivo e non possiamo far finta di niente. Cioè, se Mancini dovesse partire male, tutti coloro, e io sono tra quelli che ritengono questa scelta completamente sbagliata e immorale, è evidente che lo sottolineeranno. Sarebbe stato meglio trovare l'allenatore di tutti, l'allenatore della ripartenza. In questo senso capisco perché Ancelotti, no? Ancelotti probabilmente sarebbe stato una figura gradita a tutti, anche se ti devo dire il fatto che Maldini abbia detto che aveva contattato Ancelotti, fammi dire che è una roba che ti testimonia della confusione di questo dirigente. Ma te puoi immaginare che il responsabile della nazionale italiana va a contattare un allenatore che è sotto contratto con un'altra nazionale.
0: No, ovviamente regnava
1: perché non si pigliano sul serio, Vincenzo, ma in un mondo normale il presidente della Federazione Brasiliana fa un comunicato dicendo: vorrei avvertire il presidente Malogo che non si fa così, c'è uno stile nel calcio e non si può contattare tesserate di altre società. Ma ti rendi conto? C'è una roba delirante, cioè quello che ha fatto Maldini in questi 15 giorni è una roba, tra aver dato in pasto Guardiola, aver contattato Ancelotti, è una roba da dilettante allo sbaraglio. Ma questo è il passato, guarda, io credo che dobbiamo sforzarci di guardare in avanti, ma guardiamo avanti con un allenatore, con un commissario tecnico che non è mai stato un mostro di simpatia e che ora si porta dietro questo peccato originale che soltanto i risultati possono mettere in un angolo.
0: Risultati e anche un'altra cosa di cui non si parla troppo, ma di cui bisognerebbe parlare, Luca, cioè riforme. Perché adesso sotto con le riforme, è vero che una priorità era il CT della Nazionale, ma ce ne sono un'altra infinità di priorità per risollevare il nostro calcio, no?
1: Sì, ma anche qui fai fatica a immaginare un lavoro nell'immediato, no? Perché la riforma sarebbe, ripeto, ognuno poi ha le sue idee, io sai qual è la mia idea? La mia idea è che non puoi far niente sul calcio di elite, perché ci sono le società quotate in borsa, ci sono delle leggi europee, ci sono delle leggi di vita, non puoi far niente. Ma io per esempio metterei: quanti stranieri tra i giovanissimi? Zero. Quanti stranieri tra gli allievi? Uno. Quanti stranieri in primavera? Tre. Dice: ma così o così? Perché se te poi obblighi i grandi club, ma tutti i club, a investire sul prodotto italiano, andare a cercare i giovani, a farli crescere, ad aspettarli, perché lo ripeto per la prima volta, è anche un problema di cultura di ragazzi. Cioè noi sappiamo che un ragazzo slavo è mediamente 3-4 anni più vecchio di un ragazzo italiano. Un ragazzo sudamericano più o meno idem, gli africani non sa nemmeno l'età certa che hanno. E quindi è chiaro che poi arrivi, cioè, a livello allievi, sono più pronti gli stranieri dei nostri. I nostri sono mammoni, sono diversi, è cultura, è modo di essere. Non... Ecco, lì devi intervenire lì. Se obblighi le società a investire sugli italiani, poi la primavera porterà italiani alla prima squadra, perché sono italiani. E quindi inevitabilmente ne cresceranno di più, le recupereremo, avremo più talenti. Puoi far questo, nelle scuole calcio puoi dire non si lavora sulla tattica, guai a vedere schemi fino a bambini di 6-7 anni che già li vedi 4 in linea, tutte robe incredibili, no? Questo puoi fare, ma occorre tempo, Vincenzo, dobbiamo essere sinceri, perché occorre tempo per vedere poi dei risultati, ma bisogna partire. Ecco perché oggi Da innamorato del calcio e innamorato del calcio dell'Italia, la grande sfida ce l'ha Ranieri più che Mancini, perché Ranieri non può perdere tempo e soprattutto non può sbagliare, perché se sbagliamo rotta poi allora sì, non ci abbiamo speranza.
0: E auguriamoci ovviamente che quello che lui ha detto, l'ultima esperienza alla Roma è stata formativa per me, sia stata realmente formativa, perché altrimenti ci si dovrebbe rischierebbe di trovare in un'altra situazione difficilmente gestibile. Luca, ieri è stata una giornata nella quale c'è stata una vampata bianconera sul mercato. Chiuso Colomani, lunga telenovela, ma intanto chiuso. E soprattutto la sorpresa Alia Begovic, giocatore che sembrava vicinissimo al Chelsea e per una volta è un'italiana che soffia un giocatore a un club inglese, segnatamente al Chelsea, che aveva soffiato nel frattempo palestra all'Inter. Che cosa c'è dietro questa operazione, che tra l'altro non è neanche così onerosa? Il Chelsea metteva sul piatto 40 milioni, la Juventus di fatto chiude per 30 più 5 di bonus, quindi anche un'operazione economicamente vantaggiosa, 3 milioni al giocatore per 4 anni. Come commenti questa fiammata bianconera e il lavoro di Carnevali e Massara?
1: Che sono, poi come insegni te, il campo poi dirà cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma sono logiche, perché Colomani lo ha già toccato, ci hai già lavorato, sai già quale può essere la sua forchetta di rendimento. Il bosniaco è talento puro. Cioè la differenza, ragazzi, nel calcio d'oggi ormai la fanno gli esterni che saltano gli uomini, che creano superiorità, che portano qualità. Quindi mi sembrano due operazioni mi verrebbe da vecchia Juve, da Juve giusta, ecco. poi non basta, ovviamente, però almeno c'è un percorso, no? Ovviamente arrivano giocatori importanti, non siamo ai top, ma oggi la Juventus non si può permettere i top, ma lavora soprattutto per Ibrahimovic per immaginare di trovare un top. Ecco, questo credo sia una cosa importante, cosa che non avevi la sensazione quando è stato preso Bendà, quando è stato preso David, andavano più operazioni discutibili. Qui la reazione è positiva perché è giusta, poi se funzionerà è tutto un altro ragionamento, ma sono scelte giuste. Ma è lunga ancora la strada, ragazzi, cioè, oggi la strada è lunga se te vuoi avere una Juventus veramente competitiva, c'è ancora da fare tanto, eh.
0: Casa Viola invece, a questo punto, mentre la Juventus sarà concentrata su Colomani, la Fiorentina prova a fare uno scatto per Pellegrino. La squadra mi sembra sia stata già ritoccata quasi nel 75-80%. Se parte Ken c'è l'alternativa, sta venendo fuori un bel progetto, però.
1: Sì, sì, un bel progetto che però è monco adesso, eh. Cioè la Fiorentina praticamente non ha niente in attacco, niente di solido, perché quello che potrebbe essere quello solido, cioè mi riferisco a Ken, mi pare non solido, perché io ti garantisco al 100% che Paratici ha fatto i fuochi d'artificio per prendere Castro, addirittura offrendo a Castro un ingaggio superiore a quello che gli ha dato la Roma, ma poi il giocatore voleva fare la Champions e quindi ha scelto la Roma, e sta lavorando a 360 gradi per prendere Pellegrino. Però la domanda successiva, Vincenzo, è che quindi vuol dar via Ken. Ma Ken a chi lo dai? E soprattutto, Ken come sta? Perché dopo la prima partita con Queens Park Rangers, primo tempo Queens Park Rangers, è tornato a lavorare a parte e non ha giocato ieri contro il Watford. Ora vedremo se giocherà sabato contro il Real. Quindi mi pare che la Fiorentina sia dentro un percorso molto complesso, perché ha già scelto l'alternativa a Ken, ma ancora Ken, e non escludo che possa essere quasi obbligato a tenere Ken, e di conseguenza, perché sei un attento, acuto, anche competente uomo di calcio, la scelta degli attaccanti esterni è totalmente legata al tipo di centravanti che hai, e quindi un conto è se hai Ken, un conto è se hai Pellegrino, un conto è se hai Zizè, faccio dei nomi a caso perché Zizè ovviamente non può venire, e quindi la Fiorentina in questo momento non ha nemmeno un attaccante esterno, e come minimo deve avere tre, se anche decidesse poi, ma non credo, di tenere Gudmundsson. Quindi è presto, perché ancora c'è tempo, per carità, siamo al 30 di luglio, ma non prestissimo, perché insomma io penso che quelle che sono le linee guida delle squadre le devi avere entro i primi 8-9 massimo d'agosto, no? Anche se poi calcola la Fiorentina può entrare in campo subito la Coppa Italia. Quindi sì, una grande accelerazione iniziale. Ho la sensazione che Paratici nella vicenda Ken sia entrato dentro un problema che non è di facilissima soluzione.
0: Chi è che in questo momento, secondo te, vedi, c'è questo andare avanti un pezzettino alla volta, chi è che è rimasto un po' indietro tra le grandi big in questo momento, secondo te?
1: Un po' indietro, allora, ti devo dire che l'Inter sta ripartendo bene, il Napoli mi sai che mi piace, poi non doveva fare rivoluzioni, deve aggiustare diverse cose, non lo so, io ti dico la verità, la Roma se perde il centrocampista perde un giocatore importante, la Roma mi sembra un pochino in ritardo, anche perché lì ci sono problemi economici. Il Milan certi investimenti importanti li ha già fatti. Delle grandi girerei il discorso, non vedo nessuna già completa, ecco. Vedo tutte con la necessità di migliorarsi, forse se, per il momento forse Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma se non completano nemmeno loro, anche loro restano progetti incompiuti, quindi sono un pochino tutte un pochino indietro, ecco, ripeto, con delle problematiche economiche, ma lo stesso Como, che ormai non dobbiamo accettare col principio entri tra le grandi, il coma è il gigantesco problema di prendere italiani, e non è mica un problema da poco, perché comunque se li devi trovare, costano di più, devono entrare dentro l'idea di calcio di fabbrica. La stessa Atalanta c'ha molto da lavorare, insomma c'hanno da lavorare un po' tutte. Oggi Inter e Napoli hanno qualcosa in più.
0: Inter e Napoli avanti alle altre. Grazie a Luca Calamai come sempre. Ciao, ciao Luca, ciao. Un grande abbraccio a Luca Calamai. Nel frattempo sono arrivati altri messaggi, vediamo un po' di chiaramente poi raccontarvi quello che saranno eventuali altri aggiornamenti di mercato. Ci chiedono per quanto riguarda il Napoli quale potrebbe essere l'acquisto. Ritorniamo sul discorso che anche il Napoli deve cedere prima di acquistare, però è sulle tracce di Badiashil, come stavamo raccontando, e quindi da quel punto di vista, nel momento in cui ci saranno delle cessioni che permetteranno al Napoli di muoversi, Badiashil sembra che sia un po' al primo posto, ma c'è anche Gatti, occhio all'accordo che potrebbe trovare con il Napoli. Nel frattempo arriva un'ultima ora di mercato in casa Roma, accordo di massima per Kulierakis, si lavora agli ultimi dettagli con il Wolfsburg, ne parlavamo anche proprio nel collegamento di poco fa con la redazione di Tutto Mercato Web, un colpo che permette alla Roma di andare a sistemare la difesa. Parlavamo poco fa anche con Luca Calamai del fatto che bisognava muoversi, ma anche in casa Roma naturalmente bisogna fare il conto con i conti, e in questo caso però la trattativa è ai dettagli, ricordiamolo. Allora, Kolarakis vicino alla Roma, si lavora sugli ultimi dettagli, sarà un giocatore del Wolfsburg, mentre nella mattinata di oggi, un'oretta fa circa, anche meno, vi abbiamo dato l'ufficialità praticamente della trattativa chiusa della Juventus per il giocatore bosniaco che ieri è stato un po' la sorpresa della giornata, Kerim Alibegovic, che arriva dal Bayern Leverkusen. Detto questo, noi ci fermiamo per l'ultima volta, al rientro andiamo da Daniele Najar a parlare di quello che succede in casa Inter nel giorno della presentazione di Stones e quelli che possono essere gli altri movimenti, e poi Alain Valnegri vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
1: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i Viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrezina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo, in Cina, gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1, Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TNV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora adesso, come detto, andiamo in casa Inter, perché nella giornata in cui vengono chiuse le trattative per Kouliragis alla Roma, Kerim Alibegovic alla Juventus, l'Inter si prepara a fare le visite mediche a John Stones. Ne parliamo con Daniele Najjar. Ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, Stones, colpo a parametro zero, atterrato a Milano, felice di essere qui. Intanto, quali sono le tappe della giornata?
1: Le tappe sono quelle che il giocatore è arrivato, come dicevi tu, a Milano, sosterrà le visite mediche, firmerà poi un contratto di 2 anni a circa 4 milioni a stagione. Insomma, il colpo che si aspettava dall'Inter per la difesa dopo le partenze di De Vrij e Acerbi, in attesa di capire se sarà seguito da un altro colpo in difesa o se l'Inter alla fine terrà Benjamin Pavard in rosa.
0: Adesso quali sono le prossime mosse invece in casa Inter, sempre che, diciamo, è una delle poche società dove non è che deve lavorare tantissimo, sistemare un po' la difesa, l'attacco già ce l'ha, il centrocampo pure, ci sono anche qui dei ragionamenti da fare su colpi in uscita, mi viene in mente il nome di Frattesi per esempio.
1: Assolutamente sì, le uscite sono tra le priorità dell'Inter, posto che, come dicevi tu, l'Inter ha appena vinto il campionato della Coppa Italia e quindi, ecco, non si è fatta prendere dall'ansia, anche vedendo tramontare trattative come quelle di Palestra e Calaili, proprio perché l'Inter sa che è vero che deve sostituire molti dei giocatori esperti che magari hanno lasciato quest'estate, ma al contempo l'Inter sa di partire comunque dalla primissima fila. Le prossime mosse saranno sicuramente quella, oltre alle uscite, bisogna trovare una sistemazione per Frattesi, perché mi sembra che da un po' di tempo il giocatore voglia provare nuove esperienze, ma non ci siano ancora offerte all'altezza. Al contempo l'Inter ovviamente ha la priorità anche di tornare a parlare dell'esterno di destra, dove si è vista chiedere moltissimi soldi per Spence, che comunque rimane in uscita dal Tottenham, e allora l'Inter non è da escludere che possa valutare delle alternative magari che possono essere più economiche. Ultimamente si è fatto anche il nome di Belgali, per cui l'Inter ha già chiesto informazioni, ma ovviamente non è la priorità. Valuteremo poi quali saranno i nomi che possono tornare in auge. Oggi si è parlato anche di Caiode. Comunque l'Inter sulla fascia di destra ha lasciato in stand-by nelle ultime settimane e adesso tornerà fortemente a parlarne. L'ultima mossa poi riguarda il centrocampo, visto che l'Inter comunque si è portata avanti nelle scorse settimane con Curtis Jones del Liverpool. Al momento anche lì non ha affondato il colpo, ma qualora dovesse uscire Frattesi, come l'Inter e il giocatore pensano di fare, attenzione dunque a un possibile innesto di spicco in mediana.
0: Casa, cioè, sempre per quanto riguarda casa Inter, c'è da ragionare anche in termini di uscite sulla eterna, Daniele, telenovela Çalhanoğlu. Lui ha fatto capire che non si muove, ogni estate però si parla di un suo ritorno in Turchia. Il Fenerbahce continua però ad osservare, però mi sembra di capire che l'Inter abbia un veto, no? il turco non si muove.
1: Assolutamente sì, Çalhanoğlu non è in discussione, mi sembra che le parti abbiano fatto una sorta di patto con Çalhanoğlu, mi sembra che possa funzionare un po' anche così, di darsi la parola e poi eventualmente riparlarne magari fra un anno, ma all'inizio dell'estate, perdonami, si è parlato di nuovo del suo possibile addio, ma mi sembra che la linea condivisa dal giocatore con il club sia quella di continuare ancora assieme. Le piste in uscita mi sembrano altri giocatori magari in esubero come Aslani, per cui oggi è arrivata anche la comunicazione al giocatore del fatto che debba trovarsi un'altra sistemazione, ma Çalhanoğlu mi sembra di poter dire che, a meno di clamorose offerte, sia destinato a rimanere all'Inter.
0: Chi viene, chi va, chi resta e rinnova come Bissek 2031, e anche per Pio Esposito c'è stato un adeguamento economico?
1: Sì, Bissek è già ufficiale, Pio Esposito sarà a breve il prossimo, anche lui firma fino al 2031 con un rialzo sensibile del contratto, a riconoscimento di quella che è stata la sua crescita, dovrebbe percepire uno stipendio superiore ai 2 milioni di euro, quindi l'Inter insomma vuole fare le cose fatte bene con il suo gioiello, diciamo così, del settore giovanile di questi ultimi anni, e questo è un segnale molto forte, insomma, della fiducia che ha l'Inter verso Pio Esposito.
0: Prima di salutarti, ci chiedono i nostri amici se Luis Enrique è vicino alla cessione o se l'Inter a questo punto magari lo tiene in attesa di completare i reparti.
1: Io credo che lì va capito prima dove l'Inter farà l'investimento grosso, diciamo così, anche in termini di spesa, perché inizialmente, no, Palestra era molto vicino per arrivare all'Inter per cifre molto alte, e in quel caso era possibile immaginare anche che magari Luis Enrique potesse trovare altre sistemazioni. Se l'Inter dovesse virare su un piano B, come i nomi che ho fatto prima, magari non è detto che Chivu non possa dargli una seconda possibilità. Anche qui chiaramente noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma poi è il mercato, sono le offerte che eventualmente arriveranno a fare a far prendere le decisioni all'Inter. Se dovesse arrivare un'offerta molto importante per Luis Enrique, è possibile che Luis Enrique possa lasciare l'Inter, altrimenti visto che comunque è già partito Dumfries, mi sentirei anche di non escludere che possa rimanere e giocarci le sue carte.
0: Grazie a Daniele Najar, ciao Daniele, buon lavoro, grazie mille.
1: Ciao, buon lavoro a voi.
0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Alain Valnegri, c'è l'ufficialità in casa Roma, Santiago Castro, il nuovo giocatore della Roma, adesso è ufficiale, trasferimento del centrale argentino classe 2004 che lascia il Bologna a titolo definitivo per una somma di 35 milioni di euro, più una quota bonus e il 10% sulla futura rivendita che resta appannaggio degli emiliani. La Roma ha confermato dunque con una nota ufficiale quello che è stata tutta l'operazione. Il giocatore ha scelto la numero 9, benvenuto a Roma Santiago. L'argentino non sostituisce quindi Dobic, che sta per essere a sua volta ufficializzato al Bologna in termini quantitativi ma anche di numero di maglia, quindi eredita il ruolo e il numero di maglia, avendo preso lui la numero 9 che era di Dobic. Anche il Bologna poi dal canto suo ha confermato l'avvenuto trasferimento con una breve nota ufficiale. Il Bologna FC 1999 comunica di aver ceduto alla Roma il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Santiago Castro a titolo definitivo, quindi c'è l'ufficialità e la trattativa praticamente a questo punto è da definirsi più che chiusa, ufficializzata e messa agli atti, diciamo così. Ci sono anche altre notizie che arrivano in attesa di metterci in contatto con Alain Valnegri, già pronto. Oggi in casa Cagliari sono previsti l'incontro con l'agente di Esposito per scacciare le voci e l'Atalanta che sarebbe sul giocatore. Tra i principali temi di calciomercato in casa Cagliari c'è quello che riguarda il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante rilanciatosi in Sardegna l'anno scorso annata e riscattata al termine del campionato del Rosso Blu dell'isola, che l'hanno acquistato dall'Inter a titolo definitivo e conserva dunque il 40% su una futura rivendita eventuale. A proposito di futura rivendita eventuale, ci sarebbe l'Atalanta, che sta verificando le fattibilità di arrivare al giocatore sulle tracce di Esposito. Ci sarebbe una proposta da 5 milioni di euro più Daniel Mandilli come contropartita. L'Hull City anche dall'Inghilterra prova ad arrivare al giocatore, chiaramente l'Inter fa il tifo perché ci sia questa cessione, che così il 40% entrerà nelle casse nerazzurre. Per evitare però che la situazione si trascini, visto che il Cagliari vuole trattenere il giocatore, il presidente Giulini è pronto a blindarlo con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031, che prevede anche un significativo aumento dello stipendio, e quindi le due parti si avvicinano sensibilmente per far sì che poi non ci sia appunto il rischio di veder partire il giocatore. Tanto c'è un allarme in casa Lione a 6 giorni dalla Champions. Lione che, come sapete, ha preso in prestito Luis Openda. Fonseca avverte ci sono sensazioni negative. La squadra da Fonseca ha sofferto le transazioni degli spagnoli, facendo insomma nell'ultima gara risordi ufficiali. Lione ha travolto la Real Betis in Andalusia con un pesante 4-0. Parliamo naturalmente di quello che sono le prime prove sul campo. Paolo Fonseca è molto preoccupato al termine della partita, ha detto: arriviamo alla fine della partita con sensazioni negative, abbiamo avuto molte difficoltà, abbiamo il possesso della palla ma non riusciamo a essere abbastanza efficaci e perdiamo troppo dalle transazioni, abbiamo subito 3 gol su calcio d'angolo, due in fase difensiva e uno offensiva, ci manca energia lì davanti. E adesso però, con l'arrivo di Luis Openda, spera di poter contare quanto prima sul giocatore. Dice: spero di avere Luis per la prima partita, ne abbiamo bisogno, abbiamo giovani giocatori di qualità ma non sono ancora pronti per affrontare una gara così importante. Ecco che quindi l'Olympique Lyonnais con Paolo Fonseca vuole cercare di rivalorizzare un Luis Openda che, come sapete, ha lasciato la Juventus in prestito ma soprattutto ha lasciato tante perplessità su quello che è stato un po' il suo rendimento sul campo, quindi da verificare insomma la crescita oppure no del giocatore. Non abbiamo ancora segnali da Alain Valnegri, allora andiamo avanti. Roma che come sapete bene, appunto abbiamo detto, ha intanto ufficializzato l'arrivo di Castro dal Bologna e l'accordo con Kouliarakis per quanto riguarda la difesa, ma non si ferma il club giallorosso, sta per salutare Angelinho che è in trattativa avanzata con il Deportivo La Corugna. Anche qui, come per il Napoli, come per la Juve, come per altri club, si procede anche alle cessioni prima di poter ricomporre la propria squadra. Al suo posto i giallorossi sono alla ricerca di un altro terzino. In particolare la dirigenza dei capitolini parebbe aver messo nel proprio mirino il profilo di Givairo Reid, 20 anni, polivalente esterno olandese classe 2006, di proprietà del Feyenoord, di piede destro, ma assolutamente capace di agire anche sulla fascia sinistra. Secondo quanto riferisce il giornalista di calciomercato Matteo Moretto, per lui la Roma avrebbe presentato un'offerta da 25 milioni di euro, quindi fuori Angeligno, dentro Reid. Questo per quanto riguarda la Roma. Invece la Fiorentina, ne abbiamo parlato a lungo con Luca Calamai, tanti acquisti, il desiderio di poter arrivare a Pellegrino, ma passando per la cessione di Moise Kean, quindi bisogna capire se è un'operazione giusta o no, vantaggiosa o svantaggiosa. Intanto ieri sera Victor Valdepeñas, 19enne, atterrato all'aeroporto di Peretola, nella mattinata di oggi si sottoporrà alle visite mediche con la Fiorentina. Allora intanto andiamo a dare il buongiorno ad Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buon dia.
0: Parlavamo di Fiorentina, ci racconti un po' Valdepeñas e soprattutto cosa ti aspetti possa dare alla Fiorentina e se ti terresti Kean.
2: Enzo, buon dia.
0: Parlavamo di Fiorentina, ci racconti un po' Valdepeñas e soprattutto cosa ti aspetti possa dare alla Fiorentina e se ti terresti.

0: nelle giovanili comunque era molto dominante fisicamente. Adesso il gran dubbio è vedere come lui si adatterà al calcio professionista di massimo livello, perché sì, ha comunque giocato con Castilla, che gioca in Primera Rev, che sarebbe l'equivalente della Serie C, però adesso in Serie A vedremo se atleticamente può fare la differenza come la faceva con l'Under 20, la primavera del Real, eppure col Castilla. Ha un po' un modo da giocare alla Bale, nel senso che lui attacca la profondità costantemente. I rischi, i dubbi sono soprattutto difensivi, perché siccome ha questa mentalità ultra offensiva, bisognerà capire anche in Italia se lui riesce a frenare un po' le ali del suo entusiasmo e della sua voglia di arrivare nell'area contraria.
1: Comunque, insomma, questo è il quadro in casa Viola. Noi aspettavamo il tuo intervento per andare a presentare quello che è stato il doppio colpo della Juventus. Vabbè, di Colomani sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato ed è arrivato. Ma all'improvviso, in una fiammata improvvisa, ieri pomeriggio la Juventus ha chiuso per Alia Begovic, e oggi sappiamo anche i costi dell'operazione, 30 più 5 di bonus. Commentami un po' questo colpo, che sia dal punto di vista economico che tecnico.
0: Beh, economico significa che comunque hanno molta fede per il calciatore. È un calciatore giovane, un calciatore con un talento straordinario, però bisognerà capire come si adatta in Serie A. E poi gioca a sinistra, e a sinistra gioca il Diz, dunque vedremo e capiremo come e dove lo vede Spalletti.
1: Si parla di regista, di farlo giocare da regista, sì, come volontà.
0: Da regista offensivo,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: da playmaker.
1: Certo, certo. No, da regista offensivo, lì, o sì, anche sì, a sì, destra al posto di Conceição, avendo avuto anche
0: sì,
1: diciamo
0: sì, uno con questo talento va curato. È un gioiello. Adesso Torino l'esigenza è massima, ci sarà tanta concorrenza e vedremo che spazio si può trovarsi. È un gran colpo. È uno dei pochi grandi talenti che è arrivato in Serie A quest'estate fino adesso. Cioè, Ljubicic aveva mercato in Premier, aveva mercato in Spagna, in Germania, ha fatto benissimo nel Salisburgo, ha fatto bene in Nazionale, ha fatto il Mondiale. Il prezzo è giusto per l'ultima stagione che ha fatto. E comunque ha fatto vedere anche un certo grado di personalità. E l'altro colpo, Colomani lo conosciamo, è un giocatore che gioca di sponda e farà bene ai vari Diz, agli Abegovic, McKennie, i giocatori che si inseriscono in aria. Per il calcio liquido di Spalletti è l'ariete posizionale che permetterà di portare sempre alla conclusione, a finalizzare i terzini, gli esterni, i centrocampisti centrali, il trequartista. Serviva una punta con questo altruismo. Lui arriva con grandi motivazioni, perché comunque da quando ha lasciato Torino non è andato benissimo, e con uno spirito di rivincita, perché comunque il PSG, che pagò tanti soldi per lui, non ha creduto in lui e probabilmente lui si vorrà riguadagnare comunque la sua nazionale.
1: Un attacco formato da Ildiz, Alabegovic, con Cesao e Colomanilli davanti, sarebbe un attacco completo secondo te o manca qualcosa?
0: Beh sì, è completo. Hai due giocatori straordinari a livello tecnico e sulla fantasia, uno che cambia ritmo le partite come Conceição e Colomani che gli permette di inserirsi in aria, attrarre comunque la tensione dei centrali, e gli permetterà anche di giocare tra le linee, perché comunque se Colomani prova a dare un po' di profondità posizionale alla Juve, poi la squadra che non riesce ad avere una certa densità tra linea di centrocampo e difesa, con questi tre nomi che mi hai fatto, i trequartisti, saranno dolori per le squadre che non riusciranno a difendere in questo modo.
1: Roma, che nel frattempo, operazione da 15 milioni conclusa col Wolfsburg, si è assicurata per il pacchetto difensivo il giocatore Konstantinos Kouliarakis. Lo conosci? 2003?
0: Sì. Beh, centrale da Gasperini, forte fisicamente, nei duelli di testa è molto bravo, arriva da una stagione deludente, perché comunque il Wolfsburg è andato in Serie B con una squadra che comunque

0: riuscita a portare 5-6 calciatori al mondiale. A me sembra Jim City. Vedremo come può crescere a livello tecnico, a livello anche sulla mobilità, però a Gasperini piace quel tipo di centrali. Niente, viene a far numero più che viene a fare il titolare. Dimostra bene anche la Roma, che la Roma a livello di investimenti comunque si vuole far bene le cose. Però per tornare al discorso di Ken, la Roma dovrà vendere, e chi sarà la vendita? Manu Koné penso che sia il più indiziato.
1: Angelino anche, vabbè, questo per quanto riguarda la difesa ovviamente.
0: Sì, però Angelino sì, però quanto ti porta Angelino?
1: No, no, certo, casse? Certo.
0: Manu Koné ti porta 50-60 milioni e ti permette di fare il mercato che sta facendo la Roma, perché la Roma comunque deve vendere. Lo sappiamo che il fair play finanziario comunque doveva vendere prima del 30 giugno. Per fortuna la Roma non è andato via Svilar, che secondo me questo è chiave. Io sacrifico prima Koné che Svilar. E poi per tornare al discorso di Ken, penso che la Fiorentina lascerà Ken, perché lui vuole andare via, vuole giocare in Champions, vuole essere il titolare di Mancini in nazionale, e per quello deve giocare in Champions. E comunque a Firenze sulle motivazioni negli ultimi mesi comunque non ci siamo assolutamente. È la vendita che permetterà a Paratici di fare il mercato che ha fatto. Poi chi arriverà? Piccoli sta facendo bene, sta lavorando benissimo, già si è sbloccato, ha segnato anche ieri col Watford. È un investimento, comunque è stato un investimento importante Piccoli, erano più di 30 milioni. Dunque anche rivalorizzare Piccoli sarebbe un gran bel colpo, perché poi le offerte per Piccoli quali sono? Offerte di prestito e basta. Dunque lì fai una minusvalenza drammatica. E Pellegrino sì, a me piace come centravanti, non è super bomber, però è uno che sgobba. A me i centravanti che lavorano in questo modo, poi cattivo, se riesce a comunque mettere 7-8 gol in più a stagione diventa attaccante top.
1: Ultimissima domanda per te, te la fa un amico da Napoli, ti chiede se ti convincerebbe l'acquisto di Badiashile visto l'infortunio di Buongiorno.
0: Ma me l'ha chiesto Antonio l'altro giorno, che sono entrato sempre con molto piacere nel suo programma. Badiashile è un giocatore da rilanciare, perché dopo inizi scoppiettanti, 17 anni, prima squadra del Monaco, con Thierry Henry in panchina, Real Madrid interessato, seguito, eccetera, eccetera, ha avuto una certa involuzione da quando è andato al Chelsea. Non ha giocato molto. Ha giocato soprattutto in Conference League l'anno scorso, 25, in Cup, le partite che non contano davvero. Il Premier non ha avuto tante presenze. È un giocatore da rilanciare, è uno forte, è uno mancino, poi è difficile trovare i centrali mancini, ha un buon gioco aereo, gioca d'anticipo, sull'anticipo è molto bravo. E quando giochi sull'anticipo devi star bene fisicamente, non so come sta fisicamente, sinceramente. E adesso bisognerà capire bene anche a livello animico come sta il calciatore, perché arriva da due stagioni comunque dove ha giocato poco.
1: Ultimissima domanda, te la fa invece il tifoso della Juve, ti chiede: fosse Suzuki la scelta della Juventus, come la valuteresti come portiere?
0: Ma pericolosa. È bravo Suzuki, per carità, però è un po' spericolato come portiere. La Juve forse ha bisogno di un portiere un po' più esperto, che può anche gestire certe pressioni. Ne abbiamo parlato spesso, anche quando arrivò Di Gregorio non ero del tutto convinto, Enzo.
1: Sì, sì, lo so.
0: E alla fine abbiamo visto che comunque non è, non è per qualità tecniche, è proprio per personalità. Essere portiere della Juve è pesantissima questa maglia. E io andrei sul Dibu, insisterei sul Dibu Martinez, perché lì sulla personalità ci siamo, tecnicamente ci siamo, ha un certo carisma, e anche per la difesa avere un portiere come il Dibu è sempre un sollievo.
1: Vediamo un po' se ci sarà questa forza economica di poter riaprire la trattativa con l'Aston Villa per il Dibu. Intanto saluto e ringrazio Len Valneghi, appuntamento a domani, ciao Len.
0: Ciao Enzo, grazie, ciao.
1: Allora, pronto l'ora di replica, che ci sarà adesso dell'editoriale, dopodiché calciomercato in ritiri con Francesco Tringali e Stefano Impallomenio. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Greenwood,
1: che niente, è rimasto in canna Greenwood. E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti. TMO Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
4: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
2: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
3: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
2: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. In seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
3: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
2: Lo sport e la pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Monte Belluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile, quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice, quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna, e quello era un altro calcio. C'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io ricordo proprio questa, aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare una parola corretta, e quindi insomma era, al di là delle performance in campo, poi quello lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, Però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri a calcio, cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso, che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E è venuta fuori questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato: ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario, scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa, perché fra me e lui, chi fosse lo scrittore, non era del tutto chiaro, nel
1: Senti
2: senso che Aldo è proprio bravo.
1: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
2: Ma ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse. Però poi, quando lo vedi lì, era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, in senso, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, tanto, insomma, il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino perché dice due cose, dice ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che insomma è con la testa, intesa come organo pensante del corpo, che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che col senno di poi mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io beh, ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano l'Inter a un certo punto festeggino qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra, fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo cioè che ha il tifoso di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me, di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che si sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby, tra insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
2: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui insomma in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad avere giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche. Per dire, era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera e i propri trasferimenti. Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente, come tutti i grandi amori, quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, mi era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano. Tutti lo amano e Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato a come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso, abbiamo in Veneto ci sono alcune delle, de, delle degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore che anche nel calcio funzionava così bene, prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle badette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro? Magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto. So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
2: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo. Allora,
1: Esatto.
2: c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, e dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese. E Aldo ha detto: da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR, ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi se l'è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
3: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire, perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella, perché qui si tratta chiaramente di un giallo. Ve lo facciamo vedere, eccolo qui, Morte Miracolo del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare insomma a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
2: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ci ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. E comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande svolta di carriera, dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora. Viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto il retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni, quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è, perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà. E a indagare è il mio protagonista seriale, che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Il primo seme di questo libro è nato perché, andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capita ancora di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti, e il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale, e la Pinetina invece, che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì, e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma così è nato il libro, e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
2: Grazie a te, è stato un piacere, e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
2: Buongiorno.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana, che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
1: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
0: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, l'idoneità sportiva al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17 di agosto.
5: Puntuali.
6: La data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Vi aspettiamo 17 agosto.
5: Dalle 13 alle 17.
6: Con Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni.
6: Ciao.
5: Ciao ciao.
2: Maracanã. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ha i soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo. Tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alibegovic, strappato al Chelsea, strappato anche se vogliamo all'Atalanta, che il pensierino più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questa è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre, non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. Oh, non,
1: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto, Giova. Manca la tua voce nelle conferenze stampa. Ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua. Sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus. È veramente grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
2: dica. Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alibegovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più giorni a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita in diretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Alia Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter, poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal, non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
2: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato. Il buono che c'è, secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella, sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, quella che conosci molto bene, peraltro ne hai fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, però era anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
2: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani 2 anni fa era attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani 2 anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice: Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, e la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché parliamo di un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo, e resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni, e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
2: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare...
1: L'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
2: Sì, potrebbe essere questa, Vicario...

0: grande esperienza.
1: Esattamente.
0: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez, anche qui c'è un'esigenza finanziaria, perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli, l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio, perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto secondo me è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa Giovanni?
1: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
0: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
1: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga, ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio. Per la difesa Lucumì, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
0: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni, e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lucumì, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti. Però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che che vorrebbe un

0: posto titolare, la Juve non lo trova e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti, voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus. E ti chiedo, insomma, alla fine questa storia, che cosa è venuto fuori? Quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne. Dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma, l'eleganza di determinati personaggi che voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno. Insomma, avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente, i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi, insomma, di tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo. Però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana, ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: E speriamo che chiaramente si esca da questo impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italaria giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni
0: Albanese. Grazie, buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
2: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
0: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
1: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
0: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
1: Gli esteri. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
0: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
1: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
2: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
1: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
2: Quando sei CT della nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
3: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
1: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore, che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avrei fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
2: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
3: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
4: Amici di TMV Radio, ben ritrovati. Calciomercato e ritiri, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
5: Ciao Francesco, buon pomeriggio.
4: Abbiamo voluto aprire questa puntata di giovedì 30 luglio con, diciamo, il riassunto delle parole più importanti di un'oretta di conferenza stampa di presentazione di ieri sera.
5: Io già me ne sono dimenticate, mi devi aiutare.
4: Lo so. Tra poco, anche perché poi le riascolteremo nel corso della nostra trasmissione.
6: Facciamo gli scongiuri.
4: Stefano, è stata una presentazione importante, tra poco entreremo nel dettaglio di tutto. Intanto però fammi salutare anche Andrea Magliocca, la parte tecnica, Daniele Petroselli Daniele Petroselli in redazione, e gli amici di Gol TV e sul canale 61, gli amici di Netwick. Allora Stefano, ripartiamo. 3318200213 per i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre domande, perché sarà una puntata bella piena, perché ci sono tante cose da commentare, a partire dalla conferenza stampa di ieri. Ci aspettavamo ovviamente un discorso iniziale di Roberto Mancini, così è stato. Ha paragonato la perdita dell'Italia alla perdita della donna della sua vita, ha detto che vorrà sicuramente riconquistare i tifosi con i risultati, magari con 2 trofei, però ripartiamo da Mancini, un po' anche il linguaggio del corpo, che effetto ti ha fatto, se erano le parole, insomma, che ti aspettavi dicesse.
5: Vabbè, questo non adesso le parole, però mi è sembrato sincero. Io aggiungerei che secondo me potrebbe conquistare tutti, potrebbe fare anche un gesto oltre le parole, un'azione importante, nel senso che lui è andato in Arabia per tanti soldi, magari stanziare la cifra che ha guadagnato in questo periodo per questa rifondazione, questo movimento giovanile, proprio tutto documentato per rilanciare proprio la sua immagine e azzerare questo, saldare tutto questo che c'è intorno a lui, perché questa cosa se la porterà dietro in ogni caso, e i risultati sì incideranno, ma fino a un certo punto, perché questa cosa è entrata molto, andar via, lui ha detto ho commesso un errore, magari se fa un gesto oltre queste parole, che mi è sembrato, ecco, tu hai detto il linguaggio che mi è sembrato sincero, magari dire vabbè, stanzi una cifra.
4: Una donazione,
5: esatto, una donazione Mancini per proprio il movimento, per questa cosa che ha detto lui, cioè vorrei vincere, vorrei anche stare qui più a lungo, oltre i 4 anni, quindi a queste cose ci credo. Se poi in aggiunta dice vabbè, non è che vi posso dare tutti i soldi che ho guadagnato, una parte tipo fondazione sarebbe un gesto straordinario che secondo me azzererebbe tutto, almeno per quanto dal mio punto di vista metterebbe tutti d'accordo.
4: Cioè tu dici quanto parte di dei miei guadagni che ho avuto dopo l'Italia.
5: Così, perché siccome cioè, l'italiano su questa cosa qua, ma te ne sei andato via, traditore, per i soldi, sei andato in Arabia, allora sai che c'è, io faccio una donazione, certamente non è,
4: che
5: posso
4: come
5: dare tutti i soldi.
4: Restituire.
5: Esatto,
4: restituire,
5: cioè, siccome
4: qualcosa.
5: È quello il nodo, no, da sciogliere, allora oltre alle parole, la donna della vita, la nazionale, io l'appartenenza, la maglia, eccetera, eccetera, sai che c'è, faccio anche questo gesto. Poi però basta, cioè fatemi ripartire e giudicatemi per quello che sono, cioè sono un allenatore bravo, vincente sul campo, ma è venuta questa idea, non lo so se poi la farà, una donazione per il movimento, per la ricostruzione da dare a, soprattutto al settore giovanile, non tanto, ecco, Zola, Ranieri, chi per loro, Viscidi, lavoreranno soprattutto dalle fondamenta. Abbiamo sempre detto che la cosa fondamentale è che questa nazionale sia solida e duratura, no, nel tempo, lavorare in profondità sui giovani, stanziare una cifra, aiutare la federazione in questo senso, no? O no?
4: Sono, è una bellissima,
5: è una buona
4: idea,
5: cioè nel senso non è che rinuncio in parte ai soldi che ho guadagnato lì, così però poi dopo stop.
4: Secondo
5: te sarebbe un bel gesto?
4: Sarebbe un bellissimo gesto, soprattutto in questo momento, esatto, così complicato anche per la sua federazione.
5: Perché se tu mi hai chiesto, Stefano, ti hanno convinto le parole? A me sì, cioè l'ho visto sincero.
4: Cioè,
5: molti dicono no, vabbè, ma
4: passeresti dai 20 milioni di Guardiola ai 20 milioni?
5: No, adesso non
4: 20. Sì, no, ovviamente.
5: Diciamo
4: lo sto dicendo
5: un 15%,
4: io.
5: Ecco, una donazione, un 15%, già basterebbe. Dicendo. Non è che adesso, voglio dire, è giusto che se li merita perché è bravo.
4: 20 milioni sono simbolici.
5: Io non è che vado lì a vedere quanto uno guadagna, quanto, insomma, non sono uno così. Insomma, se uno guadagna, sono contento per lui. Però, siccome è il danaro, no? Lui ha fatto una scelta per... Dai, non ci giriamo intorno. E l'italiano dice, ma dov'è? Traditore... Capello dice ha fatto una cosa gravissima, quell'altro è... Tutti che lo attaccano da questo punto di vista. Allora, sai, siccome il problema è questo, guarda, un 15%, donazione Mancini, tutto agli atti, tutto documentato, fate voi. Sarebbe un gesto straordinario che Malagò accoglierebbe con grande soddisfazione, non solo, ma anche, voglio dire, tutti quanti. Non ti piace come... lanciato questa cosa.
4: No,
5: non lo farà mai, forse,
4: Forse non lo farà mai.
5: No, perché non si sa mai.
4: No, non lo farà
5: una
4: mai.
5: Parte, una parte, dico così, sarebbe, diciamo così, una cifra simbolica, non tanto, perché poi la percentuale mi sembra abbastanza corposa, sarebbe... Quindi ecco, ho pensato a questa cosa qui e sarebbe un gesto, secondo me, che azzererebbe tutte le polemiche. Poi se c'è qualcuno che poi vuole alimentare ancora, no, il fuoco delle polemiche, eccetera, eccetera, allora vabbè, mi arrendo. Però così metterebbe tutti d'accordo, perché non bastano le parole, perché io ci credo. Tu magari non ci credi di meno, un altro ci crede per niente, ha detto delle cose di circostanza. Io invece l'ho visto molto provato e che gli è dispiaciuta questa cosa qua. Ed è tornato, lo ricordiamo, perché è, diciamo, il più economico,
4: Sì,
5: è il
4: tra
5: più
4: tutti,
5: vincente
4: sì.
5: dell'ultimo periodo come serio tecnico, ma è il più economico. Attenzione, perché lui ha accettato di ritornare a cifre, diciamo.
4: Lui ti potrebbe dire: io ho già rinunciato a cifre.
5: Perché è la fuga verso l'Arabia. Quindi la gente vuole. Capito che tu saldi da quei proventi qualcosa.
4: Saldi il debito, tra virgolette.
5: Sì, perché poi adesso l'aspetto prosaico va valutato, perché l'italiano è sta roba qua, noi siamo sta roba qua. Non so se
4: tu
5: Roberto
4: mi hai tradito
5: lo farà.
4: Per i soldi, adesso
5: esatto,
4: quei
5: so
4: soldi,
5: lo... esatto,
4: in questo momento di grande difficoltà.
5: Una percentuale perché insomma è andato a lavorare, mica è andato a cambiare aria, no? Nel senso poi perché gli devi togliere. Però sarebbe un gesto, siccome mi rompete le scatole su tutte queste cose, non ne posso più, le cose... Però dice le polemiche poi si spegneranno, non lo so, ho i miei dubbi. a me ha convinto, mi è sembrato sincero, però in aggiunta, allora, parola e fatti, cioè nel senso, siccome il motivo del contento, cioè della disputa, diciamo così, no, morale, come la vogliamo definire, è lì, sì, sui soldi, etica, sui soldi etica, arabi, etica. Allora io dei soldi arabi vi do una percentuale, la do alla federazione, alla federazione italiana gioco calcio. È un gesto che credo che sia una cosa bellissima, o no?
4: Sono d'accordo, vi sto sentendo perché è un'idea a cui non avevo pensato. E...
5: sempre stiamo parlando di una piccola percentuale.
4: Una piccola percentuale, no, perché però se no, non stiamo parlando, non è però anche qualcosa di utopistico, secondo me.
5: Vabbè, utopistico.
4: No,
5: voglio dire,
4: non succederà
5: si
4: mai.
5: Sa mai
4: non succederà mai.
5: Si sa mai nella
4: non
5: vita.
4: Succederà mai.
5: Io non mica ho detto tutto, una parte che volete, cioè non nel senso che sarebbe anche, voglio dire, giusto, corretto da parte sua di dare una parte.
4: L'accetterebbe.
5: Non tu, allora, gli italiani possono dire no tutti che mica sono andato in vacanza,
4: non la prenderebbero,
5: sono sempre
4: come,
5: Mancini mi hanno chiamato perché sono bravo,
4: adesso faccio l'avvocato del diavolo, non la prenderebbero come un Mancini paga per allenare,
5: no, adesso vabbè, allora ho capito, allora
4: lo so.
5: No.
4: È come se
5: cioè bisognerebbe se farla bene, tipo donazione, cioè alla federazione italiana io saldo il mio debito, siccome mi rompete le scatole, giustamente secondo me ha ragione. Molti tifosi italiani se la sono legata al dito perché tu te ne sei andato via a metà agosto, lui ha detto ho sbagliato, l'ha detto 100 volte, però io ti faccio questa domanda, bastano le sole scuse a parole? Secondo me, cioè, voglio dire, per azzerare tutto, ripartire serenamente tutti quanti insieme a tifare l'Italia, a farci tornare entusiasmo, secondo me sarebbe un gesto straordinario che farebbe il giro del mondo, il giro del mondo a livello di immagine, lui acquisirebbe una cosa superlativa, stupenda. Sarebbe una cosa fantastica.
4: Allora, tra poco facciamo ascoltiamo anche i vostri messaggi, però analizziamoli uno a uno. Abbiamo detto di Mancini, c'è stata anche un po' qualche uscita simpatica, no, goliardica del presidente Malagò, sicuramente più rilassato, più sereno, più fiducioso. E io ho colto anche qualche frecciatina, nel senso che lui dice, nel passaggio lui dice non tutti i mali probabilmente vengono per nuocere, mi ha mandato il messaggio Donnarumma, mi ha mandato il messaggio Gravina, hai fatto la scelta giusta, siamo contenti.
5: Beh, però,
4: è più rilassato. Io
5: sì, no, è più
4: vedere,
5: rilassato anche perché voglio dire ha fatto un'inversione netta, ha ripreso la strada. E non sappiamo se sarà la retta via, però ha dimostrato abilità manageriali, senza dubbio, il presidente Malagò, che si è trovato, suo malgrado, in una situazione insomma che ha creato lui, e poi abbiamo saputo, visto le conseguenze, Maldini non ha dato, insomma, un pasticciaccio, però è stato risolto in breve tempo e secondo me nel miglior modo possibile, anche perché in questo momento, ma chi, insomma, quale sarebbe stata la soluzione? Conte? Sì. Però insomma alla fine diciamo che il pacchetto Zola, Ranieri, Mancini non è malaccio in questo momento, poi dalle parole ai fatti attenderemo lo sviluppo, soprattutto io sono curioso di vedere come sarà coinvolto anche Silvio Baldini in questo rilancio del calcio azzurro. Si è parlato anche del movimento dei giovani, noi qui a Maracanà prima e anche adesso, ma sempre abbiamo sempre parlato di come uscirne fuori. Oggi c'è un editoriale interessante di Zazzaroni a riguardo sul movimento giovanile, proprio nel dettaglio, che alcune cose per esempio che io non sapevo. Ieri ha fatto riferimento Ranieri sul fatto che queste rate, insomma questi soldi che i genitori, non lo so, l'anno quanto si possa spendere per i giovani dai 12 anni, i bambini, insomma, contenere i costi. E vedere un attimo la sostenibilità al tutto e liberare un po' da un punto di vista economico il giovane che invece deve, mi sembra di, per giocare a calcio deve pagare, deve sostenere qualcosa in più, insomma è una situazione abbastanza complessa. Ma detto questo, mi è piaciuto anche il passaggio di Mancini quando dice che l'Under 21, Under 20, 19 e 18 devono giocare come la nazionale, quindi come sistema di gioco. Ci sono secondo me delle idee, poi non hanno detto tutto, adesso è importante che poi facciano
4: anche perché fatti. Quello tra virgolette giustamente più impreparato era Ranieri, più che altro perché era appena arrivato, doveva leggere le carte,
5: però ha detto una cosa giusta, liberare la tecnica
4: di base,
5: non tanto la tattica, perché noi ha detto vinciamo i titoli giovanili perché noi tatticamente siamo molto bravi, Però secondo me, per poi, se tu vai a vedere dei video, non so se ti capita, della Youth League del Barcellona, sì, hai visto i ragazzini,
4: devi
5: come
4: vanno?
5: Devi
4: liberarlo il ragazzo.
5: Tecnicamente ci sono dei fenomeni potenziali incredibili e noi dobbiamo trovare, ecco, per esempio io se vedo ieri la giocata dei liberali, ce l'abbiamo i giocatori, c'è quello che ha fatto a Catanzaro, c'è Fabregas, è uno che vede, che osserva, che lavora bene il Como, cioè dice liberali, quello è un giocatore che potrebbe fare al caso mio, e se l'è preso, 6 milioni, via, boom, clausole, se l'è portato a Como, era del Milan, cioè, capisci, sì, no, come poi vero, c'è la dispersione del talento che tu non riesci a intercettare, oppure dici vabbè, ma sai la Serie A è un'altra cosa, ma giocare in Serie B è un'altra cosa, questo è giovane, fa vedere le cose in primavera, bene, ma uno ci deve provare, ci deve rischiare. Parlato ieri di Zaniolo, Mancini quando non era, diciamo così, non aveva giocato in Serie B, in Serie A, non ancora non aveva calcato i campi di un certo livello.
4: La difficoltà del primo raduno.
5: Al secondo raduno era già un altro calciatore, perché poi giochi con giocatori che giocano abitualmente il proprio campionato.
4: Allora, torniamo sull'argomento, facciamo però un breve passaggio di mercato ringraziandolo per sempre l'incredibile disponibilità. Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben ritrovato,
6: ciao,
4: grazie.
6: Ciao, buon pomeriggio
4: e grazie.
6: Tutti.
4: Allora,
6: ciao.
4: Ripartirei insieme a te dalla Juve, una Juve scatenata, ieri ci siamo salutati qui con questo doppio colpo che adesso si sta sempre più concretizzando, insomma la Juve, il mercato della Juve è finalmente esploso, a te Nick.
6: No, è finalmente esploso, però io ribadisco, non avevo questa preoccupazione che avevano probabilmente i tifosi della Juventus, non avevo questa preoccupazione che avevano molti addetti ai lavori che magari non conoscono Giovanni Carnevali, perché lui è un manager che ha saputo sicuramente capire molto velocemente il mondo Juve, e questo è un suo grande merito, si è fatto affiancare da una figura come Ricky Massara, che comunque è un ottimo intenditore di calcio. Ha mantenuto una posizione importante che comunque fa capire l'appartenenza, che è quella di Giorgio Chiellini, naturalmente non ha fondi illimitati e conseguentemente ha dovuto gestire determinate operazioni, perché ti spiego, se tu vai ad analizzare bene l'operazione che loro hanno fatto con Colomani, a me è stata spiegata molto chiaramente e dimostra quanto oggi i numeri anche per la Juventus siano un dato fondamentale da tenere sotto controllo, perché loro hanno praticamente, lascia perdere il discorso, no, del prestito oneroso che diventa obbligo a determinate condizioni, la qualificazione alle coppe europee della Juventus più tutti i bonus e compagnia cantante, quello rientra, diciamo, in un percorso inevitabile di acquisizione. Però cosa fa oggi la Juve? Investe i 3 milioni e mezzo, ce ne mette 500 mila euro in più del prestito oneroso che ha ricavato da Openda a Lione, mm-hmm, e li ha rimessi sulla trattativa per questo giocatore, no? Per Colomani. Quindi fondamentalmente loro, che vedi, anche in questo c'è un modo di tenere occhio al bilancio, quindi non ha la Juventus la capacità di dire lo prendo 40 di qui, 60 di là, 70 di là, hanno aspettato di fare la cessione per andare a concludere l'operazione e allo stesso tempo hanno però pensato di fare un investimento su Alajbegovic, che è un giocatore che ha 18 anni, che ha 19 anni, e comunque secondo me lui con Seisao ora cominciano ad avere là davanti Yıldız, secondo me si sono create le basi anche per un discorso futuribile e di futuro. Quindi, cioè, la Juventus ragiona di strategia e per fare la strategia ci vuole del tempo, perché la gente chiaramente crede che la Juventus sia quella di una volta, ma da Ronaldo in poi c'è un'altra Juve, e questo secondo me qualcuno non ha ancora capito, cioè c'è un'altra Juve nonostante le ricapitalizzazioni di John Elkann. C'è un'altra Juve, cioè una Juve che deve tenere costantemente sotto controllo il bilancio, tanto più che ha fallito anche il traguardo della Champions, quindi loro fanno quello che possono fare aggiustando le cose, poi magari prenderanno anche che sì per il centrocampo, quindi metteranno, ora vediamo che succede, se c'è una cessione, se esce Gatti allora valuteranno, se esce Cambiaso, però secondo me Carnevali è la figura giusta per pian pianino risistemare un lavoro che, devo dire la verità, aveva iniziato anche Giuntoli facendo, no, delle plusvalenze con tanti giovani. Oggi Carnevali prosegue ma con qualità che sono diverse, perché lui è proprio un manager, quindi secondo me erano anni che alla Juve mancava un Marotta, oggi ce l'hanno e vedrete che nel tempo i risultati arriveranno.
4: Stefano, che ne pensi di questa Juve che sta nascendo?
5: Ha detto bene Nicolò, bisogna attendere, bisogna avere pazienza, un'altra Juve, un'altra gestione, e in cui Carnevale insomma è un dirigente di altissimo livello, tra l'altro.
6: Io sono un po' di parte quando parlo di Carnevale e di Marotta, insomma, purtroppo sono un po' di parte, lo riconosco, sono una stima per questi due dirigenti enormi.
5: Credo che ce l'abbiano un po' tutti questa stima, cioè insomma, è riconoscibile la loro bravura, il loro valore. Poi ci possono essere delle difficoltà, tu ce lo insegni sul mercato, le dinamiche, le tempistiche, però insomma mi sembra che la Juventus abbia reagito, abbia messo a posto un po' le cose da un punto di vista proprio della presenza, quindi ci siamo, messaggio mandiamo ai nostri avversari che la Juve vuole fare le cose per bene, fatte bene, e soprattutto vuole consegnare una squadra più o meno competitiva a Spalletti.
6: Poi Stefano, quindi hanno da fare ancora al portiere,
5: certo. Però anche Massara, io aggiungerei anche il lavoro di Massara, che mi sembra un ottimo professionista, uno che ama lavorare nell'ombra, non gli piace il protagonismo. Io credo che poi lui dia il meglio di sé proprio in questo ruolo, non di primissimo piano, ma di affiancamento. L'aveva fatto così con Maldini e lo farà alla Juve con Carnevali. Ha bisogno di essere, non dico deresponsabilizzato, però di agire di comune accordo. Però mi sembra uno molto molto attivo nelle trattative, però deve andare, è risolutivo, è uno che va in gol, lo devi mandare in gol.
6: Io scherzo sempre, Stefano, io a volte scherzo.
5: Gli serve il regista, gli serve il regista.
6: Esatto. Io scherzo spesso e volentieri con i miei amici e dico: guarda, se c'è un dirigente che non riconoscerei al telefono se non perché l'ho registrato, è proprio Ricky Massara, che non ricordo nemmeno più la voce, che non è uno che parla mai e che agisce e basta, no? Per dirti.
5: Esatto.
6: E quindi è perfetto nel ruolo che stai dicendo te. Sì.
4: Nick, altre situazioni che dobbiamo monitorare nelle prossime ore? Si sblocca qualcosa da qualche altra parte? Aspettiamo il Milan, la Fiorentina comunque molto bene. Dici per il resto?
6: Secondo me, guarda, allora il Napoli deve cercare di fare una cessione, per cui vediamo, ora cominciano le piccole cessioni, intanto sta uscendo Lindstrom, poi pian pianino poi riusciranno a fare. È chiaro che Allegri qualcosina bisogna che gli diano in questa stagione, quindi vedremo un po' quando usciranno due o tre giocatori quali sarà l'acquisto. Probabilmente un difensore centrale glielo porteranno, lui vorrebbe Gatti, non so se questa operazione però è fattibile o meno. La Fiorentina mi sembra abbastanza chiara la sua intenzione, io l'ho già detto nei giorni scorsi, voi siete testimoni, tra un rigirio e un altro rigirio di mercato è chiaramente capibile che loro stanno cercando di vendere Ken. Perché c'è una gestione secondo me emblematica, poi ora se lo vai a dire a loro ti smentiscono: ma quando mai, il nostro centravanti, il giocatore più forte del mondo, ma come potremmo mai fare una cosa del genere? Invece secondo me questa è giustamente la loro strategia, ma è ovvio che quando provi a prendere Castro, quando comunque sia vai a cercare Pellegrino, quando vai a lavorare su altri attaccanti di cui alcuni non conosco neanche il nome, vuol dire che senti odore di partenza di Ken. Poi questo non significa che Ken vada via, perché poi cioè quello che si confonde spesso è l'opportunità dà anche la conseguenza della situazione, perché se tu arrivi con l'offerta giusta ti faccio partire, se non arrivi con l'offerta giusta non ti faccio partire. Cioè non è che la Fiorentina si vuole mettere in una condizione che poi dopo non trova un'alternativa vera se non ci sono dei presupposti giusti, però l'area che tira è questa, stanno cercando una punta centrale. E lascia perdere i piccoli, che comunque è un'alternativa, loro stanno cercando il titolare nel caso, quindi vuol dire che su Ken c'è movimento, vuol dire che Ken potrebbe essere un giocatore da Como, bisogna vedere quanti soldi vuole investire il Como, oppure magari improvvisamente arriva dalla Premier qualcosa e questa situazione si sblocca. Io penso, ma lo penso da tempo, che il rapporto non sia più idilliaco, però magari è una mia sensazione sbagliata, e quindi però ecco, staremo a vedere sinceramente.
4: Nick, grazie come sempre. Ciao, un Nick. Abbraccio e buon lavoro.
6: Grazie a voi.
4: Grazie Nicola Ceccanini. Tra l'altro il Catanzaro ci riprova, perché hai parlato prima di liberali, adesso prova a prendere Simone Pafundi, a proposito anche di Mancini, esatto, e di Italia, ti ricorderai insomma Pafundi, poi tutti gli altri, così recito
5: che
4: Mancini
5: aveva convocato
4: qualche
5: Pafundi, e però tutti Pafundi in nazionale, ti ricordi?
4: Sì, con delle dichiarazioni che però misero un po' quel giocatore giovanissimo all'epoca.
5: Sì, no, però vedi, poi dopo non ci sta bene.
4: È un 2006.
5: Convochi un giovane e non ti sta bene, convochi un vecchio e non sta bene, cioè, è difficile.
4: Comunque, per concludere, potrebbe, anzi andrà quasi certamente anche a Catanzaro, quindi ci riprovano anche a valorizzare un altro talento. Mi dai un audio, caro Andrea, prima di passare in fascia?
7: Ciao, io ho apprezzato molto la conferenza stampa di Mancini, l'ho trovato sincero, era molto dispiaciuto per quello che aveva fatto. Nella vita si sbaglia, come tutti, e si può anche avere un'altra opportunità, visto che lui questa opportunità di allenare la nazionale italiana se l'è meritata sul campo, non come qualcun altro che veniva messo lì solo per amicizia. Magari Pirlo, secondo me il percorso giusto era metterlo in Under 21 e poi proporlo, e se faceva bene, portarlo in Serie A, in nazionale maggiore, ma non dargli una nazionale maggiore sulla base di niente, solo perché è amico. Pessima scelta e pessima gestione di Maldini e company.
4: Alessandro dice: Maldini, Pirlo, Leonardo mi sembrava un'avventura rischiosa, un salto nel buio alla Gattuso. La scelta di Mancini e Ranieri invece razionale, concreta e affidabile è andata benissimo, non potevamo rischiare il quarto flop mondiale. Anche se, aggiungo io, non si tratta di rischiare il quarto flop mondiale allargato a 250 squadre, ma no, ripartire da un punto e seguire un progetto che ci possa portare anche al di là del 2030.
5: Sì, però insomma, in questo momento serve anche un po' di esperienza di allenatori. Sono d'accordo con Antonio, che ha chiamato poco fa col suo pensiero. Insomma, Mancini, insomma, ha dimostrato sul campo di essere, no, bravo. Poi quello che è successo con l'Arabia sta là, ripeto, so qua, se si risolverà questo problema, però sono d'accordo con il nostro ascoltatore amico che ci segue sempre, insomma, non è che possiamo mettere sullo stesso piano Pirlo con Mancini.
4: Ok, dai, ci fermiamo, torniamo, sì. Vai.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
1: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
0: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley, ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a Swan di Ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, Stefano Impallomeni,
1: ciao Francesco,
0: Francesco Tringali, insieme a voi nel pomeriggio di TMV Radio. Allora, caro Stefano, cominciamo un po' il nostro giro per l'Italia, anche se qui parliamo un po' italo-australiano, considerando dov'è in questo momento il Milan. E il nostro italo-australiano di oggi è lui, è Antonello Gioia.
1: Ciao,
0: ciao
1: Antonello, Anto,
0: ben ritrovato.
2: Vabbè, non sapevo di questa novità.
0: Sì, sì.
2: Nuova sì, cittadinanza, sì. Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, vorrei ripartire da questa situazione legata a Sulè. Se sappiamo comunque che è stato proposto, ma è una priorità, non è una priorità, può esserci qualcosa in futuro, è un giocatore che potrebbe servire. Partiamo da questa indiscrezione che circola già da diversi giorni.
2: Sì, sì, in realtà hai detto bene, è stato proposto, nel senso che Sulè non è stato cercato dal Milan, ma siccome sappiamo è uscita dalla Roma o comunque non è tra gli incedibili di Gasperini, al Milan serve un trequartista mancino che giochi a destra, era probabilmente logico, no, che gli agenti di Sulè lo proponessero ai rossoneri. E il dossier Sulè è sul tavolo di Vidal Dorossi. Il Milan lo sta valutando, non è tra i preferiti dei rossoneri, ci sono altri giocatori che incontrano un po' più di favori insomma rispetto all'argentino dopo che era sfumato l'affare Carezzas. Però insomma il Milan in questo momento deve decidere un po' cosa fare, o meglio deve aspettare di riuscire a cedere Leao, magari abbassando le pretese o magari continuando a proporre i giocatori a club un po' più insomma in grado di spendere 50 milioni di euro, penso soprattutto in Premier League, e poi sferrare l'attacco a uno dei trequartisti sulla lista degli obiettivi, perché altrimenti si rischia di andare un po' troppo lunghi.
0: Ok, Stefano, Sulè sembra essere, diciamo, il primo della lista dei sacrificabili per questo appunto sacrificio che ha rivelato Gasperini oltre il 30 giugno. È un giocatore che nell'ultimo anno soprattutto ha sofferto
1: Ha avuto problemi di pubalgia, problemi fisici, però che giocatore... hanno un po' frenato il suo rendimento, però mi sembra un ottimo calciatore. Che poi tra l'altro bisogna anche considerare, visto che è un obiettivo, potrebbe essere un potenziale obiettivo, come abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo anche ascoltato le parole di Antonello a riguardo di questo interessamento del Milan nei confronti di Sulè. Ti dico che Sulè, uscendo dalla Juve, dal Next Gen, poi andando a Frosinone e poi confermandosi a Roma, perché non è facile poi imporsi in una piazza anche dal punto di vista mentale e psicologico, e questo, da questo punto di vista credo che Sulè l'abbia superato l'esame. Okay. Quindi potenzialmente può essere un giocatore ancora che può essere più decisivo, può crescere, può migliorare. E secondo me ecco perché il Milan ce l'ha nel mirino, perché a Roma non ha fatto male Sulè, poi l'ultimo periodo è perché ha avuto problemi fisici. Quindi adesso vedremo, insomma, potrebbe essere quello l'uomo da sacrificare in uscita nel mercato della Roma, e vedremo come andrà a finire, insomma, perché la Roma poi deve piazzare gli esterni, insomma, in entrata, almeno uno, due, me li aspetto.
0: Anto, ti chiedono qual è il prossimo nome da tenere in considerazione per quanto riguarda le operazioni in entrata del Milan, su cosa si sta lavorando principalmente?
2: Allora, dopo Ramos e Hila, oggi tra l'altro Ramos primo allenamento a Perth in compagnia di Leao, ovviamente si parla del resto del gruppo, anche Hila si è allenato a parte, però quindi i nuovi acquisti per adesso non fanno parte dei ranghi con cui sta lavorando Amorim. E poi stasera arriverà l'altro nuovo acquisto di Avarà, Salcun di Avarà, difensore centrale, classe 2006, dalla Serie B francese. La priorità sarebbe il trequartista. Io non voglio tornare su quello che ho detto prima, ma il Milan in questo momento ha tanti esuberi, non tanto perché la rosa sia profondissima, ma anche banalmente per le liste, per la lista Europa League. Ci sono 5-6 giocatori tra gli stranieri che non possono essere inseriti, quindi insomma bisogna fare molta attenzione ai giocatori che si prendono, anzi il Milan deve assolutamente cedere, ripeto, non tanto e solamente per una questione economica, cioè servono i soldi di Leao per comprare l'altro trequartista, tra parentesi io 40 milioni per Sulè, nonostante sia un buon giocatore, non li spenderei, perché io i giocatori con la pubalgia non li prenderei a prescindere, o comunque con sintomatologia del genere. Però poi serve anche fare un discorso di liste, perché Milan in questo momento ha troppi giocatori.
0: Okay. Capitolo Leao è arrivato, si è unito ai compagni, ha ripreso insomma la preparazione con il Milan, ma intanto sotto cosa si muove, cosa bolle in pentola per lui, se c'è qualcosa che può aprire lo scenario nei prossimi giorni?
2: L'entourage continua a dire che le cose potrebbero andare un po' per le lunghe, perché Leao ha fatto capire di non voler andare in Turchia. O meglio, sta dicendo: io aspetto finché posso, magari 10 agosto, 15 agosto arriva quello della Premier League che mi prende, e poi nel caso di così alla Turchia, cioè si sta mantenendo un po' la porta aperta, però al momento la distanza tra domanda e offerta è ampia, 10-15 milioni di euro tra quello che chiede il Milan e quello che offre il Fenerbahce, ma che è anche quello che offre il Galatasaray. E poi c'è la volontà del giocatore, che in questo momento non accetterebbe così ben volentieri di trasferirsi in un campionato, con tutto il rispetto, minore rispetto alla Serie A, ma certamente molto minore rispetto ai campionati che aveva indicato lui, cioè Premier League e Liga.
0: Ok, ok. L'ultima questione, Anto, non riguarda il mercato, riguarda il Milan, più che altro riguarda la situazione legata a Baresi, se vogliamo fare chiarezza rispetto a quello che è successo ieri, perché sì, giornalisticamente è successa una cosa un po' così, qualche uscita, se ci vuoi chiarire anche la versione che va dato il Milan, così giusto perché è giusto parlarne, ecco, e chiarire.
2: Sì, nell'ultimo anno le condizioni di salute di Franco Baresi sono state sempre diciamo in bilico, perché ad agosto insomma, a causa di un tumore è stato ricoverato in ospedale, verso l'inverno sembrava che la situazione fosse un po' migliorata, infatti lui è tornato allo stadio per Milan Sassuolo il 14 dicembre, è stato gli ultimi tedofori assieme a Beppe Bergomi della Torcia Olimpica con l'apertura dei giochi a San Siro, soltanto che nelle ultime settimane la situazione si è aggravata ulteriormente, anche ieri si è aggravata ancora di più, quindi non resta che insomma pregare per Franco, per chi crede e anche per chi non crede, soltanto 66 anni, e ovviamente speriamo possa superare quest'altra battaglia, no? Si vuol dire che questa è la partita più difficile. Baresi ne ha fatte tante di partite difficili, addirittura la finale mondiale con il menisco, se non ricordo male, rotto, però questa vediamo come si comporterà. I nostri auguri vanno sicuramente a lui e alla sua famiglia.
0: Aspetta un attimo, Anto, che devo poi farti una domanda da parte di Roberto, però sì. Stefano, volevo soltanto farti aggiungere qualcosa, un augurio in maniera tale da
1: vicinanza al grandissimo fuoriclasse, campione, la bandiera del Milan, ma soprattutto anche del tutto il calcio mondiale, internazionale, quello che ha saputo fare, ha saputo anche, voglio dire, guidare i compagni. E però insomma speriamo che ci sia, come ha detto Antonello, qualcosa che possa cambiare questo stato delle cose, però mi sembra che
0: sì, sì, a rispettare soprattutto
1: rispettare la privacy innanzitutto, esatto. Poi insomma ieri sono stati commessi degli errori grossolani,
0: perché arrivare fatto primi bene sulla Milan, morte è una roba
1: da aggiungere, ecco, una virgola in più.
0: Allora, Anto, ti stavo per salutare, però è arrivata una domanda di Roberto. Escludendo Leao, quali sono i prospetti, insomma, in uscita, i calciatori in uscita, oltre a Leao? Chi c'è alla porta?
2: Sì, ci sarebbe Stupignan, che però Morim vuole valutare il ritiro, soprattutto perché insomma, poi si dovrebbe andare a prendere un altro esterno sinistro. Magari l'allenatore ha intenzione di fare altre scelte. Quindi è Stupignan, c'è Tomori che piace alla Juventus, c'è Loftus-Cheek che ha interessamenti dalla bassa Premier League, c'è Fofana che piace al Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sarebbe anche Ricci che non sembra per passo molto adatto all'intensità centrocampo che vorrebbe conferire a Morimo al suo gioco, ci sarebbe anche Santiago Jiménez che però è infortunato, insomma sono veramente tanti i giocatori usciti dal Milan e si capisce bene dalla lunghezza di questa lista che se devi comprare devi per forza vendere, uno, per motivi economici, per insomma avere soldi da investire, e due, perché sennò poi si è troppo.
0: Okay. Anto, grazie come sempre.
1: Ciao Antonello.
0: Un grande abbraccio e buon lavoro al nostro italo-australiano Antonello Gioia, come l'abbiamo ribattezzato. Passiamo invece alle vicende di Casa Napoli, lo facciamo con Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
3: Fabio. Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allegri conosce, riscopre i suoi big, perché De Bruyne e McTominay sono, insomma, sono finalmente a disposizione, sono proprio sul sito di tuttonapoli.net con un pezzo a tua firma, perché Allegri scopre il suo Rabiot, ovvero il suo McTominay. Fabio, che su sì. questi due?
3: Sì, esattamente, che è un po' il suo pupillo storico alla Juventus, ma anche al Milan lo scorso anno, Rabiot per Allegri, che a Napoli troverà un calciatore che ha anche caratteristiche differenti e che ha segnato molto di più in molte meno partite. Parlo chiaramente di McTominay, che è un totem del centrocampo, ma volendo azzardare questo paragone, ecco, è il top player del centrocampo che potrà brillare anche con Allegri, detto che giustamente hai citato De Bruyne, senza dimenticare Lobotka e anche lo stesso Anguissa. E quindi per la prima volta da domani, con il Napoli che si allenerà a Castelvolturno perché inizia il ritiro di Abruzzo, aspettando Gilmour che è ancora non al top dopo l'infortunio premondiale, Allegri avrà un centrocampo di grande spessore a disposizione e potrà cominciare a giocare poi con le coppie che possono essere interscambiabili, sei calciatori di grande valore per tre ruoli e tre posizioni da ricoprire. E quindi, se proprio con voi parlammo del mercato del Napoli, in altre situazioni di campo evidentemente c'è qualche necessità, vedi la difesa, proprio a centrocampo se non esce nessuno il Napoli ha già una mediana di grande valore.
0: E la mediana, caro Stefano, più forte del
3: campo? Qualche necessità, vedi la difesa, proprio a centrocampo se non esce nessuno il Napoli ha già una mediana di grande valore.
0: E la mediana, caro Stefano,

0: tre giocatori, almeno due dei tre, che possono anche segnare tanti gol, inserimenti, assist, presenza fisica, fisicità e, diciamo così, far ruotare il gioco del Lobotka, caratteristiche differenti dei due, un regista insomma che ce ne sono pochi nel nostro campionato, quindi parte avvantaggiato Allegri. Dovrà essere bravo lui a dare motivazione a questi calciatori, far ritrovare la voglia di rivincere, la voglia di Napoli. Guarda, il compito di Allegri, poi sarò breve che sono molto chiudo, è molto semplice: deve far ritrovare entusiasmo e voglia a calciatori magari che da questo biennio molto intenso, impegnativo, proficuo, aggiungerei, che ha portato Conte al Napoli, di ritrovare un po' di freschezza, di leggerezza mentale, insomma si devono svuotare perché è stato impegnativo questo biennio. Ecco, Allegri dovrebbe fare questo, poi non lo so che cosa si inventerà sul campo, ma insomma non ci dobbiamo aspettare meraviglie o cose mirabolanti da un punto di vista proprio del sistema di gioco.
1: Fabio, ti faccio tre nomi in uscita, perché quello più, la novità forse è quella di Neres, che avrebbe comunicato al suo entourage la volontà di andare via. Poi c'è Lucca, chiaramente, e poi c'è anche Lindstrom. Queste tre situazioni, Fabio.
2: Ci parto dall'ultimo, Lindstrom, che va al Schalke 04, non parte neppure per il ritiro di Castel di Sangro, quindi è un'altra operazione in uscita per il direttore sportivo Manna, non a titolo definitivo, però il Napoli almeno libera una casella e poi si libera di un ingaggio particolarmente pesante per un calciatore che non ha mai reso di fatto né a Napoli né altrove da quando poi è stato acquistato nel 2023. Lucca è un'incognita legata inevitabilmente a Lukaku, perché se Lukaku è sul mercato, Lucca in questo momento può diventare l'alternativa ad Højlund, però se arriva un'offerta e Napoli la valuta, perché questo è un calciatore che comunque era stato dato in prestito a gennaio al Nottingham Forest, e bisogna capire che tipo di rapporto poi ci sarà con Allegri. Si è fatto male nella prima amichevole, quindi l'ha visto anche poche volte il nuovo allenatore del Napoli. Su Neres, se vi dico la verità, stiamo cercando di capire. A me personalmente non risulta questa volontà, almeno così netta e chiara, da parte del calciatore di lasciare Napoli. Tra l'altro lui è stato determinante lo scorso anno, vittima come tutti più o meno degli infortuni, si è fermato sul più bello, sarebbe per lui il terzo anno di Napoli, e anzi Allegri spera di poter averlo a disposizione con una certa continuità. Quindi su Neres, piccolo punto interrogativo, la situazione per gli altri due invece è un po' più chiara.
1: Ok, Fabio, l'ultima cosa su Lukaku, come lo dobbiamo inserire in questo Napoli?
2: Lo dobbiamo inserire nell'elenco di quelli che partono, di quelli che possono partire, di quelli per cui se dovesse arrivare un'offerta neanche troppo clamorosa il Napoli lo lascerebbe andare via, ma per tanti motivi, perché è un ingaggio da titolare, lui che non è un titolare perché c'è Højlund come riferimento offensivo, perché ha 33 anni ed è reduce da troppe incognite fisiche, perché anche il suo procuratore Pastorello ha detto che non è un giocatore che accetta di fare l'alternativa, ma è una prima donna. Aggiungo anche, giustamente, qui torniamo anche al discorso legato allo stipendio, quindi tutto ci fa credere che Lukaku possa partire. Però attenzione, perché Allegri ha una grande stima del giocatore, che intanto è ancora in vacanza, quindi non l'ha ancora incontrato, e sappiamo bene come poi in certi momenti a volte basta anche una chiacchierata per ritrovare motivazioni o per cambiare il destino di un calciatore. Quindi oggi vi direi Lukaku parte al 90%, però se il Napoli, ipotesi, trova un acquirente per De Bruyne, quindi già si libera di un ingaggio importante che è quello del belga, e magari parte qualcun altro, parte anche Lucca, allora io non escluderei a priori che Lukaku possa restare clamorosamente nel Napoli. È un'ipotesi complicata, però non la escludo, almeno ad oggi.
1: Fabio, grazie.
0: Ciao,
1: buon
0: Fabio.
1: Lavoro. Buon
2: Ciao,
1: lavoro.
2: Grazie
1: buon
2: a voi.
1: Lavoro. Un po' di messaggi, dai Andre, aiutami. Intanto te ne leggo qualcuno, Stefano. Vado ai matti, parla della Juventus, Guido. Vado ai matti, fanno a botte con l'Aston Villa per 4 milioni, non hanno un portiere, non hanno un regista, centrali di difesa hanno Kelly e Bremer, che sta più in infermeria che in campo, e spendono 35 milioni per un'ala e ne hanno 5. Boh.
0: Beh, adesso aspettiamo. Non è finito il mercato in entrata e in uscita. Sì, ho letto anche ieri i commenti, entusiasti da una parte, altri un po'... Ci sono dei dubbi insomma su questa operazione, soprattutto andare a rinforzare magari un reparto che i tifosi juventini pensano che sia a posto così? Io non credo, cioè, credo che si debba dare una sistemata un po' a tutta la squadra. Tanto hanno cominciato da lì. Poi voglio dire, i tempi del mercato, se tu andavi su Libegovic adesso magari non lo prendevi, quindi lo prendi e poi sistemi

0: resto.
1: Ok. E andiamo avanti. Voglio leggerti questo. Un pallino che ho sempre avuto, Alessandro. Ma perché, parlo del Milan, ma il concetto è buono per ogni squadra, non si va a prendere capocannonieri di Serie B o di Serie C? Saranno pure leghe inferiori, ma sono ragazzi che comunque hanno dimostrato di saper segnare. Questo è un discorso che vale per esempio anche con la Lazio, che ha ripreso Artistico dallo Spezia. Gabriele Artistico, 12 gol se non sbaglio l'anno scorso con lo Spezia, è sempre lì. Perché io dico, perché Artistico non se la può giocare con Ratkov? Solo perché, certo, Ratkov è stato pagato 13 milioni? E quella è la cosa che forse un po' ci manca. No, non so se vuoi rispondere,
0: no,
1: ad Alessandro.
0: No, sono d'accordo con te. Perché non se la può giocare? Chi stabilisce che Ratkov, esatto, sia superiore a un, esatto, a un Artistico, esatto, a un altro calciatore, esatto, nostro? Che magari gioca con grande determinazione, con grande impegno, che anche rinuncia magari a qualcosa. Cioè i campionati di Serie B, di Serie C sono difficili, sono faticosi. Non lo so, non riesco a capire come mai non si vada più come era in passato, tanti anni fa, ma sono passati tanti anni, in cui si andava a pescare nei bacini, insomma, della provincia, a fare le ossa, quell'iter che poi conosciamo tutti. Adesso è un po' evaporato quel tipo di, diciamo, di sistema, no? Di operazione. Di valorizzare un giovane tuo di una grande squadra, farlo giocare in provincia e poi riprenderlo. Oppure molti giocatori che magari si fanno notare nelle serie inferiori, però nessuno ci scommette. Ecco, proprio il discorso legandolo alla nazionale, ma quanti giovani bravi abbiamo, ma di cui non sappiamo nulla. Sarà, gli addetti ai lavori, fare anche questa ricerca nel dettaglio, molto approfondita, per salvare il talento nostrano.
1: Audio.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, volevo sapere una cosa. Fino a ieri di là la Juventus non poteva acquistare perché non vendeva giocatori, infatti non ha venduto nessuno, non è andato via nessuno,
1: no,
2: e sotto il fair play finanziario, cioè in un giorno ha speso 80 milioni.
0: Vabbè, allora, cioè,
2: o quasi,
0: io sta cosa...
2: forse qualcosina,
0: perfetto,
2: di più.
0: Ha
2: concluso? Ma come funziona sta cosa qui?
0: Allora, come io dico, vai, i vai. Tifosi che adesso, cioè, non ti va bene, è arrivato Alibego, tifoso della Juve, ma te che
1: forse
0: ti
1: non
0: frega?
1: Era tifoso della Juve.
0: Sì, no, sì, lo so, sì, che sì. Tifoso dell'Inter, per la... ma in generale, cioè, sto fair play, ogni volta uno ci mette dentro, però dopo, allora, se arriva questo, partono altri due, ma tanto, cioè, voglio dire, stappa una bottiglia di champagne che è arrivato Colomani e Alibegovic, poi si vedrà. Cioè, voglio dire, stanno pensando sempre alle cose, però fanno tutti i direttori sportivi, fanno tutti gli amministratori delegati, fanno... Ma insomma, che facciano, no?
1: Sì,
0: che
1: no,
0: diano tempo a chi deve lavorare. E poi dopo, ma il tifoso che ormai si è, no Francesco?
1: Commercialista.
0: Che sta là e segue il fair play finanziario, ma lo può fare o no? Ma ci saranno degli organismi deputati a seguire... Queste operazioni, che ve frega, cioè,
1: tra l'altro,
0: no, puntualizzo,
1: Colomuani gliene
0: arriva
1: danno un po' adesso,
0: non va bene Alibegovic che lo voleva mezza Europa, io non lo so,
1: Colomuani gliene danno un po' adesso tipo 10 milioni e poi glielo pagano,
0: ma
1: l'anno
0: ho capito,
1: prossimo, quindi,
0: ma...
1: no, per farti capire,
0: no,
1: che non,
0: ma adesso facci
1: tutti,
0: caso, sì, non è che Colomuani, Alibegovic, doppio colpo della Juventus, tutti vanno a vedere l'opera, allora 25 più 30, più 35 riscatto
1: e
0: contro riscatto,
1: esentasse.
0: Ma che te, ma la... Ma gioite, no, ma sì, anzi, vedo ad aspettare adesso che facciamo in difesa, che succede? Poi, se succede che parta qualcuno, fa parte del mercato. Insomma, io non riesco a capire perché siano così cervellotici, diventati cervellotici tutti i tifosi di tutte le squadre. Ci mettono il fair play sempre, ci mettono l'obbligo, il diritto di riscatto, cioè tutte queste formule sono diventati degli specialisti. C'è chi segue il mercato, giustamente la notizia la deve dare completa. Quindi l'operazione, come è stata fatta, vendita se,
1: godetevi,
0: prestito, obbligo, diritto, la cifra, la futura rivendita, la ricompra,
1: però,
0: cioè su tutti i termini, adesso diventate tutti operatori di mercato.
1: Questo è un po' fare i conti in tasca all'avversario, questo
0: sì, però
1: audio.
0: Io dico, ma no, ma anche il tifoso della propria squadra, dice, ma
1: sì,
0: come mai,
1: vero,
0: che ne so, la Roma, la Roma ha preso, però... Mi sa che dietro l'angolo c'è qualcosa che non... Ma intanto voglio dire, goditi questo, cioè, o no?
1: Sì, sì.
0: È un po' arriva Stones a Milano, però insomma quanti anni c'ha, insomma, o no, c'è tutta questa reazione,
1: c'è
0: sempre negativa,
1: c'è sempre un problema, c'è sempre un problema,
0: arriva magari,
1: uno
0: magari ci sarà pure speso.
1: Magari vendono un altro, ma quanti anni
0: ma
1: ha?
0: Magari ci sarà pure, ma arriva Stones,
1: ma non è futuribile,
0: non ti va bene Stones, no, però volevo Romero, vabbè, aspetta un attimo,
1: no,
0: magari
1: dicono è arrivato Stones, ma adesso non faremo più Romero. Un attimo,
0: aspetta,
1: non lo sappiamo.
0: Sapevamo di Alibegovic.
1: No.
0: Alla Juve?
1: No.
0: Ha fatto un colpo.
1: Nonostante ne avessero già 5.
0: Però è giovane.
1: No, ne hai già 5.
0: Però ce n'hai già 5.
1: Come se li devono pagare loro. Prego, un altro audio, vai.
3: Salve. Quante balle ieri. Malagò e Mancini, cittadini onorari di Collodi. Marco.
0: Ecco, Marco.
1: Bene. Ve ne vuoi dare un altro, Andre? O...
4: Salve, buonasera a tutto il mercato Radio Web. Colomani, 4 milioni per il prestito del Roma, 34 da pagare nel 2027.
1: Ecco.
4: Più i bonus che magari se anche arrivasse a 50. Considerare non il prezzo, ma il costo anno, e questo è il mondo delle squadre di calcio.
0: Quindi?
4: Dire la Juventus ha speso 100 milioni in un giorno di calciomercato è non errato, è disarmante sentirlo dire. Grazie.
0: Cioè, lui è, non mica ho capito, tu hai capito?
1: No.
0: Cioè, non è d'accordo con chi dice che la Juventus ha speso 100 milioni in un giorno. Ecco, sono d'accordo, ecco, l'ho capito. Sono d'accordo con l'ascoltatore, non è così. Però insomma, vedi, non è lo Juventus, è arrivato Colomboni e ripeto, no, allora fammi vedere. 100 milioni in un giorno, c'è qualcosa qua. C'è chi lo ha paragonato con il nuovo Molli, Carnevali e questo e quest'altro, insomma, voglio dire, ragazzi, calma, facciamo lavorare i dirigenti, poi dopo ci faremo un'idea quando chiudo il mercato, 2 settembre, dai, su. Perché 2 settembre cose fatte, uno poi si schiarisce meglio le idee.
5: Però
0: è tutto legato siamo in chiusura. Dai, è tutto legato sempre all'aspetto economico.
1: Va bene, torniamo perché di mercato continueremo a parlare con altri due ospiti. Dai, tra poco. Vai. Stefano.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, 6 persone tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini, lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
6: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria a Palermo nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
7: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
6: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
7: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
6: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto, poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio,
8: il pronostico di Giocabet TV.
9: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Parliamo di Svizzera e Scozia perché lì sono già iniziati i campionati nazionali, quindi partiamo subito da Basilea-Losanna. Secondo le nostre percentuali, i rossoblù hanno i favori del pronostico al 48% rispetto al 28% dato alla formazione ospite, mentre al 25% le speranze di X. Nell'altra partita gli Arts sono dati favoriti al 53% sul 22% dell'Aberdeen, mentre X al 25%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao di nuovo a
0: tutti. Nel nostro pomeriggio di giovedì 30 luglio. Allora, caro Stefano, andiamo ad accogliere insieme a noi in questo tratto di trasmissione Paolo Paganini. Ciao,
1: ciao Paolo.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: E in nostra compagnia c'è anche il professore Pino Capua.
1: Ciao Pino,
0: ben ritrovato.
3: Ciao a tutti amici, ciao, buonasera, ciao.
0: Allora, mi mettete un punto su quello che è successo nell'ultima settimana? Ripartiamo da qui, ripartiamo insomma dalle vostre considerazioni anche sulle parole di ieri, su tutto quello che è successo. Fate voi dove volete andare, da dove volete far partire il vostro discorso e le vostre considerazioni chiaramente sulla nazionale che ieri ha chiuso un capitolo brutto, ma quantomeno ci permette finalmente di ripartire. Paolo Paganini.
2: Ma sai, è stata una vicenda assolutamente particolare. Dal punto di vista giornalistico magari ci fossero sempre vicende così per quanto riguarda noi. Esatto. Però, ora qui, al di là della battuta, però è chiaro che ad un certo punto, dopo lo strappo con Maldini e con Leonardo, l'esigenza di Malagò era quella di chiudere in fretta, ma soprattutto cercando di mettersi al suo fianco gente di spessore, ma gente che lui vuole e di cui si fida. Poi è chiaro che anche su quelle scelte che ha fatto Malagò era inevitabile che ci fossero critiche da parte dell'opinione pubblica, in particolare su Mancini, perché è vero, perché non bisogna dimenticare che nel calcio contano i risultati e Mancini è l'ultimo CT che ha vinto qualcosa con l'Italia, però c'è la macchia del strappo che fece per andare in Arabia che si può lavare solamente con i risultati, e se no diventa un problema. E gli appuntamenti che aspettano la nostra nazionale sono appuntamenti di un certo spessore, perché quando tu devi affrontare Belgio, Turchia e Francia, beh, lì comincia, e fare sul serio, cominciano non solo i problemi, ma speriamo anche ci siano anche delle gioie.
0: Pino?
3: Ma guarda, ha detto tanto Paolo e condivido tutto quello che ha detto lui, e ti dico che adesso giriamo pagina su quello che è successo, perché non avrebbe senso fare ulteriori commenti. Adesso è quello che deve essere, cioè c'è Mancini che è l'ultimo che ha vinto qualcosa, ha vinto una cosa importante, poi la parte successiva a quello europeo non è andata come si sperava. Non so se la colpa era solo di Mancini, però sul saluto improvviso che ha fatto, lui ha chiesto scusa e ha detto però qualcosa che io ho letto tra le righe, che nel senso che c'era stato pure un misunderstanding con il presidente Gravina allora, che io non lo so, però probabilmente c'è stato allora qualcosa che ha provocato, diciamo, questo strappo. Poi lui ha chiesto scusa, ha detto che era come se avesse lasciato la donna che amava, insomma tutti i discorsi che però devono poi concretizzarsi con il gioco, con il fatto di vedere la nazionale giocare bene e soprattutto vincere. E io credo che questo connubio Mancini-Ranieri possa essere quello giusto, perché non ci dimentichiamo che l'obiettivo vero di tutta la nostra federazione è quella di trovare più giocatori convocabili possibili, perché purtroppo ormai, come tutti sappiamo, i giocatori convocabili sono pochissimi. Uno che come Mancini, che ha scovato Retegui non mi ricordo dove, e probabilmente andrà a scovare qualche italiano o simile italiano in giro per il mondo e lo metterà in nazionale. Cioè, voglio dire, il passaggio importante sarà quello di convincere la Lega Calcio di Serie A a utilizzare molto di più i giovani, e questo è il problema, perché altrimenti giocatori nuovi che abbiano la possibilità di vestire la maglia azzurra non ce ne sono. Quindi molto importante il settore giovanile e alimentare le possibilità dei settori giovanili.
0: Sì Stefano, un'altra cosa che è stata detta durante la conferenza è stata: io non possiamo noi evitare che giustamente i club indicare far giocare meno stranieri rispetto agli italiani, quantomeno però anche sul fatto che non possiamo immaginare che
1: Mancini è stato molto chiaro,
0: gli italiani
1: non possiamo immaginare una nazionale tu culto piena di giovani. Ci vogliono giocatori esperti, vanno individuati, che ne so, ecco, ha citato le due chiocci, Chiellini e Bonucci, quelli che sono stati, hanno rappresentato poi soprattutto in quel percorso magico che ha portato alla conquista dell'Europeo nel 2021. Quindi individuare magari quei 3-4 giocatori che fanno la squadra e poi intorno metterci i giovani che abbiano voglia. E poi, chiudendo un po' il cerchio, è stato molto pratico in questo. Mancini, questo è molto bravo, cioè nel senso ha detto tanto 20 giocatori che sanno giocare a calcio li trovo, c'è problema. Cioè è uno così, è uno che, cioè non è che vada adesso poi dopo la, tanto sa benissimo che i club di Serie A vanno da un'altra parte, cioè, ma anche voglio dire, credo che sia quasi inevitabile che accada questo, cioè io ho l'interesse, io club, di andare da una parte e tu nazionale dall'altra. Punto di coda, anche quando convocò Pafundi, questi giocatori, sì, che tutti, ma, e lui dice io chiamo chi mi pare, tanto che sì, anche se non giocano, però magari tecnicamente mi piacciono. Liberali, ad esempio, può essere un nome spendibile per il nuovo corso, lo chiami e vediamo che cosa può fare in nazionale. Poi ci saranno i Tonali, Barella, i Donnarumma, i soliti noti, però Palestra me lo immagino titolare,
0: certo,
1: c'è nel nuovo corso. E Mancini ci ha abituati anche in passato a fare questo tipo di lavoro, cioè Mancini per i giovani, non è contro i giovani.
0: Sì, anche se poi se ci
1: però non dobbiamo adesso,
0: quando convocò Pafundi e Gnonto erano tutti contro di lui, te lo ricordi?
1: Ma anche il sottoscritto, cioè non contro, non mi piaceva, ma Gnonto secondo me era troppo per la nazionale, sì, però lui dice, okay. ma voi non capite il momento, la crisi che siamo, forse l'abbiamo intercettata tardi sta cosa qua, cioè non c'è niente, convoco chi mi pare, poi fate quello che vi pare, criticatemi, però ormai lui in questo è molto... Cioè va avanti per la sua strada e poi trova, ecco, come ha detto bene Pino, Retechi, ma abbiamo bisogno di Retechi? Sì, poi alla fine sì, abbiamo, certo, avuto bisogno di Retechi.
0: Mi ricordo, abbiamo bisogno di convocare un argentino, trasformarlo,
1: cioè,
0: in italiano.
1: Noi siamo riusciti, Pino, Paolo, a criticare il percorso anche delle 37 partite senza sconfitte, dicevamo sfido chiunque, Immobile, non segna un gol, c'era il problema del centravanti. Cioè, nonostante le 37 partite, dire, ma come fa questo a non perdere per 37 partite senza che davanti non c'è uno che ci butta la palla dentro? Cioè, è incredibile, ti ricordi?
0: Chiaro, abbiamo vinto l'Europeo, però l'abbiamo giustificata come guarda contro e come abbiamo vinto. Cioè, dobbiamo sempre trovare...
1: Sempre trovare, quindi ha detto bene Pino. Cioè, voltiamo pagina, anche perché, insomma, poi alla fine... come ha detto Paolo,
0: però,
1: insomma, quello è stata una vicenda grottesca, insomma, che speriamo non si ripeta mai più.
0: Un ultimo giro sulla nazionale: condividete con me che il ruolo più difficile in questo momento ce l'ha Claudio Ranieri, nel senso che deve capire innanzitutto che cosa,
1: bravo,
0: deve fare.
1: Io non l'ho capito, poi Paolo e Pino sono più bravi di me, io ancora non l'ho capito.
0: Però lui di fatto, proprio per questo punto interrogativo, secondo me ha il ruolo più difficile, quindi vi chiedo un vostro parere anche su questa nuova figura che per noi è tutta da scoprire. Pino, riparto da te.
3: Ma guarda, io credo di averlo inquadrato in un contesto dove il Club Italia non è solo la Nazionale A. Il Club Italia parte dall'Under 15 e va avanti 16, 17, 18, 19 e 20. Poi c'è la 21. Sono tutte squadre, io riconosco, grazie a Dio, visto che faccio parte di quella famiglia, questi ragazzi sono ragazzi stra per bene, intanto, particolarmente selezionati in maniera, anche dal punto di vista proprio dell'educazione, che poi dice conta poco se non sei capace a giocare a pallone, però conta, se tu fai una costruzione dal basso, lì sì che ci vuole tempo, ci vuole una persona come Claudio Ranieri che abbia un'esperienza giusta, perché se piano, noi abbiamo avuto l'Under 17 adesso, pochi mesi fa, che ha vinto l'Europeo, non ce lo dimentichiamo. Poi è chiaro che i livelli dei settori giovanili sono totalmente diversi, però il fatto di costruire credo che sia quello che dovrà fare Claudio Ranieri all'interno del Club Italia, che appunto comprende un numero importante di giocatori che piano piano devono essere costruiti. Probabilmente questa costruzione non aveva portato fino adesso ai risultati giusti, e l'obiettivo del presidente Malagò e comunque del Club Italia è quello di creare una vera e propria struttura che abbia in ambito di vivaio di settore giovanile le prospettive per il futuro.
0: Paolo, si va verso la coppia Ranieri-Zola?
2: Sì, io la veste di Ranieri la vedo come il cardinale Richelieu, nel senso che lui sarà quello che farà il supervisore chiaramente delle squadre giovanili, ma lo ha in qualche modo detto ieri, evocando anche che se c'è bisogno chiederà aiuto anche alla politica, e questo è il riferimento chiaro, a mio modo di vedere, del fatto che noi abbiamo i giovani, perché abbiamo dei giovani che vincono nelle nazionali under 16, under 17, under 18. Il problema dove nasce? Nasce che questi ragazzi, quando arrivano nei club, i club non li utilizzano, e quindi il suo, secondo me la sua principale opera sarà quella di far crescere sì i giovani, ma soprattutto di continuare ad avere dei rapporti continui con le varie società, con i club, che, apre e chiude la parentesi, volevano Conte e non Mancini, chiusa parentesi, e quindi di cercare di fare in modo che questi giovani abbiano più minutaggio possibile, proprio per dare modo anche a Mancini di poterli scegliere. Ci riuscirà? Io spero di sì. Poi vediamo anche il ruolo che avrà il terzo soggetto importante, che dovrebbe essere Zola, si è riparlato anche d'Oriali, però secondo me deve essere un ruolo, come lo aveva, molto carismatico, Gigi Riva.
0: Molto, molto bello anche questo ricordo di quanto ha rappresentato Riva per quella nazionale, l'ultima vincente del 2006 a livello mondiale. Allora, facciamo anche un po' il giro di mercato, dai Paolo, perché finalmente qualcosa si muove, anche se arriva da una sola direzione in questo momento, che è la Juventus. Per il resto, ci fai un po' una fotografia del mercato in generale delle squadre di Serie A? Magari dai una buona notizia a Pino sulla Lazio.
2: Pino, a parte che ne sa forse più di me della Lazio, però però è un po' difficile in questo momento dargli una buona notizia. Però vabbè, allora, per quanto riguarda il discorso Juventus, intanto forse è passata un po' inosservata, magari Stefano lo sa perché ne avevamo parlato anche nelle precedenti settimane, cioè la Juventus finalmente, secondo me, ha una società, ha un management di livello, secondo il mio punto di vista. Perché quando tu hai la figura di Carnevali e la figura di Massara, secondo me stai partendo bene, hai una base importante per quanto riguarda le operazioni di mercato. Poi la Juventus ha fatto due colpi importanti, ne farà ancora, perché comunque sta trattando Suzuki del Parma, perché il Dibu Martinez, che era la prima scelta di Spalletti, l'Aston Villa alza al muro, per cui la Juventus si è buttata ora su Suzuki, si è buttata su Tomori, perché comunque è un giocatore che Massara conosce bene per rinforzare la difesa. Credo poco sinceramente a un ritorno di Theo Hernandez, che è stato proposto, anche perché Theo Hernandez guadagna 20 milioni di euro, però lo stanno proponendo sia alla Juve che al Napoli, vedremo come andrà a finire. E poi c'è uno Spalletti che sta facendo, a proposito di Cardinale e di Chelier, opera di persuasione, di convinzione per Vlahovic, perché la Juventus farà una seconda punta. È vero che deve piazzare Davide, che al momento è restivo a partire, ma la seconda punta che vuole Spalletti corrisponde al nome di Vlahovic, più a quello di Zirkzee, che è stato proposto dal Manchester. Poi, a proposito di Manchester, entrano in scena in questo mercato i grandi procuratori, uno su tutti Mendes, che ha fatto spendere al Milan 70 milioni di euro per Gonzalo Ramos, che è una riserva del Paris Saint-Germain, e ora sta cercando di far recuperare un po' di soldi al Milan prendendo Leao al Manchester United. Quindi è un mercato che sta entrando nella fase un po' calda. Il Napoli per il momento è in una situazione di stand by, sta chiudendo per Favazzulli, che è un giocatore, a proposito di giovani, che magari ritroveremo in nazionale. La Roma si sta muovendo, soprattutto per Hendrik, esterno del Real Madrid, e anche per Kourakis, che è il difensore della nazionale greca del Wolfsburg. E poi c'è l'Inter, che ha preso Stones a parametro zero, perché è molto bravo Marotta a prendere giocatori a parametro zero, ricordiamo Thuram. Questa era, al momento è la situazione, lo specchio così a volo d'angelo di quello che sta succedendo. Sulla Lazio lascio parlare prima Pino.
0: No Pino, ti aggiungo anche questa cosa, perché visto che non ne va bene una, oggi si è aggiunta anche questa lite in campo tra Gattuso e Taylor che è stato proprio cacciato dall'allenamento, che di fatto è l'unico vero acquisto negli ultimi sei mesi della Lazio e forse il giocatore tecnicamente più elevato di questa squadra. Faccio cronaca, Pino, e ti lascio un po' fare una fotografia di quello che è il momento anche.
3: No, hai detto adesso una cosa più importante: è l'unico giocatore di spessore che la Lazio ha comprato negli ultimi anni, e quindi, fermo restando che l'allenatore deve essere rispettato, l'allenatore deve avere la sua, come posso dire, autorevolezza all'interno del gruppo, eccetera, eccetera. Però io te la butto lì in maniera molto affettuosa, ma proprio quello più forte deve buttare fuori. Cioè, ragazzi, in questo momento la situazione della Lazio è una situazione talmente grave sotto tanti punti di vista che non ti puoi permettere di rinunciare anche a quei pochi giocatori buoni che in questo momento ti rimangono, perché tutti quelli diciamo che erano di spessore sono spariti. Nel giro di due anni la Lazio non ha più praticamente una rosa. Pensiamo solo ai difensori centrali, per esempio. L'anno scorso c'era Gila e Romagnoli, quest'anno punto interrogativo, non sappiamo chi c'è. Pensiamo al centravanti, non c'è un centravanti, perché credo che Radkov sia stato al momento bocciato da Gattuso, poi magari forte, ma al momento né Sarri né Gattuso se ne sono accorti. Pensiamo a tutto quello che è il come posso dire, l'ambiente nel quale questi giocatori stanno vivendo. Allora, a prescindere dal fatto che ci sarà lo stadio vuoto, è ormai sicuro, perché gli abbonamenti i tifosi non li hanno fatti e non li faranno, ma anche gli allenamenti alle 11 di mattina con 40 gradi a Roma, ragazzi, ma scherziamo? Lì è stato bravo Gattuso, lì è stato bravo, perché l'ha mandati a casa la sera, perché a un certo punto ha capito che evidentemente questo ritiro, anche durante, diciamo, le ore serali e notturne, sarebbe stata una punizione per i giocatori. Quindi i giocatori vanno a dormire a casa e poi tornano a Formello. Però, a prescindere da tutti, i problemi della Lazio sono talmente gravi che io di mercato non sono in grado di parlare, perché non credo che ci sia alcun mercato. Mi è arrivata solo una voce letta da qualche parte di un giocatore di 19 anni danese che ha rifiutato la Lazio, che non, io no, francamente sì, non Markman, so dire neanche chi
0: Markman,
3: è
0: Markman del Norcella.
3: Veramente siamo alla fiera del paradosso, quando poi vedo, e qui lo devo dire, il presidente della Lazio che va a Reggio Calabria, acclamato dai reggini, io sono calabrese quindi li conosco bene, acclamato dai reggini, e quando gli fanno una domanda sulla Lazio si gira alla sua sinistra verso il sindaco con uno sguardo come per dire: mi vengono a rompere le scatole pure qua. Cioè, non so se mi spiego, non è così che funziona una squadra di Serie A come la SS Lazio 1900.
0: Vuoi aggiungere qualcosa,
1: no.
0: Stefano? No, no, assolutamente.
1: Che devi aggiungere? No. Qui devi togliere, semmai, qualcosa o qualcuno da questa situazione qui, perché se non se ne esce. O
0: va
1: no,
0: bene.
1: Più. No, ma non se ne...
0: Non è,
1: cioè, perché
0: difficile.
1: Questo
0: è
1: ragazzo...
0: Non anche parlare di Lazio,
1: ma
0: ormai, ragazzi.
1: Ma non, no, dai. Rischi di non parlarne... Di che cosa parli da Lazio? Di cosa dici? Cioè, tra poco, non lo so, vedremo uno stadio vuoto... Una disaffezione totale, siamo alle solite. E poi, tra l'altro, quello che ha detto Pino, ma come si chiama questo danese, ma che ha rifiutato? Ma
0: Markman,
1: perché
0: Markman.
1: Markman, perché avrebbe rifiutato la Lazio, secondo te? Perché evidentemente gira la voce, ma andiamo là, non ci sono i tifosi, il presidente è contestato, e quindi c'è anche questo danno, secondo me, ulteriore. Non so che cosa ne pensa Pino, ma insomma, secondo me.
3: Ma certo, ma perché
1: chi ci va?
3: Perché quello che è successo e che sta succedendo non ha alcun contraltare. Io mi sarei aspettato ormai da tempo, poi Stefano ne abbiamo parlato tante volte qui, no? Mi sarei aspettato una reazione da parte della società, magari non il presidente, ma chiunque che è comunque al timone di questa società dovrebbe dire: ragazzi, ci stiamo rendendo conto che stiamo andando a sprofondare, cerchiamo di fare qualcosa per tirarci fuori. Non l'ha detto nessuno, non l'ha detto nessuno. Si accetta in maniera passiva uno sprofondo che è quotidiano.
1: È pericoloso perché.
0: Va bene, Pino, ti devo salutare. Grazie, un grandissimo abbraccio. E...
1: ciao Pino,
0: e buon lavoro.
3: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao grande Pino. Ciao,
0: Paolo,
3: ciao.
0: Che ti aspetti invece prossimamente per quanto riguarda un po' di situazioni legate alle AO? Che cosa ci dici? Che cosa dobbiamo aspettarci dopo questo doppio colpo della Juve, anche un po' del resto?
2: Ma guarda, io credo che adesso, diciamo, il mercato ha subito uno stop brusco per via del mondiale e adesso sta iniziando a salire di tono. Queste operazioni che sta facendo la Juventus dovrà ancora fare un'operazione importante che riguarda il portiere, come abbiamo detto, la seconda punta, il difensore, quindi è una Juventus che è sugli scudi, sinceramente. E io credo che la proprietà della Juventus in questo momento è comunque vicina al management, c'è piena sintonia, cosa che prima probabilmente non c'era, e questo è sicuramente per i tifosi della Juventus un aspetto molto positivo. Il Napoli, rispetto all'anno scorso, vi ricorderete che il Napoli l'anno scorso è stata la società che pronti via ha fatto di tutto di più per accontentare Conte. Adesso invece è in una situazione dove deve da una parte cercare di non deprezzare quei giocatori che ha pagato tanto, in particolare Luca Elang, deve sfoltire una rosa, e poi ha due situazioni comunque non facili, anzi tre, e sono De Bruyne, Lukaku e Anguissa, che è un anno dalla scadenza, e bisogna capire che o lo vendi o gli rinnovi il contratto, ma stiamo parlando di tre giocatori che hanno ingaggi importanti. Poi c'è l'Inter, che comunque sia, è vero che Diouf ha fatto un'ottima, perché la perdita di, non so se sei d'accordo Stefano, ma la perdita di Dumfries, e lo abbiamo visto anche durante notevole. Il mondiale, è una perdita notevole, sì. Cioè, e giustamente Ausilio e Marotta avevano individuato Palestra come il sostituto, ma perdendo Palestra, perché comunque non sei competitivo con il mercato inglese, diventa un problema. Non può essere Perisic secondo me l'alternativa a Dumfries, perché
1: che poi tra l'altro gioca anche sull'altra fascia, perché esatto, predilige l'altra fascia, rientra col destro,
2: esatto. Deve andare su un giocatore importante, probabilmente stanno costruendo, hanno preso Stones a zero, hanno preso Provedel per quanto riguarda,
1: ma Romero lo fanno Paolo?
2: Io ho dei dubbi sinceramente, io credo che quei soldi lì li destineranno per un laterale importante, per un esterno importante. Poi l'Inter proverà a fare casta con Frattesi, parlano anche di Jones del Liverpool, ma la priorità è chiaro che devi comunque avere un tesoretto da poter spendere, cosa che finora non ha fatto l'Inter, e quindi sicuramente lo farà, come la Roma, che comunque al di là di Castro comunque gli esterni deve prendere, esatto, c'è questo Hendrick del sì, che era Lione, che è di proprietà del Real Madrid, però ricordiamoci anche che la Roma è in Champions League, cioè, quindi non è che può fare una rosa considerando anche il gioco che ha Gasperini.
1: Come diresti tu, deve fare una rosa di livello, perché sennò...
2: Di livello, come dicevano giustamente, che io
1: i pescatori.
2: I pescatori di Boca, non è che puoi pensare sempre.
1: Siamo sempre lì, Paolo.
2: Di vendere al mercato le sardine piuttosto che le orate. Devi puntare anche agli scampi qualche volta.
1: Direi.
0: Fantastico. Paolo, grazie. Dai. Grazie davvero. Come
1: ciao
0: sempre.
1: Paolo, un abbraccio. Ciao.
0: Fatti e disponibilità. Mi fai sentire quest'audio che mi volevi far sentire, Andrea, prima di chiudere?
4: Buonasera. Volevo fare i complimenti a tutti voi di Team MV Radio. Siete tutti bravissimi. E sinceramente, ascolto a volte emittenti, ma preferisco sentire voi. Voglio fare i complimenti particolari a quel signore che è vicino a Stefano e che mi piace molto, per la semplicità,
1: non pensava di essere così bravo,
4: e anche per così dire imparzialità.
1: Bravo,
0: grazie.
1: Grande
0: grazie,
1: Francesco,
0: grazie,
1: che è il motore, è un po' il motore di tutto quanto,
0: però e ringraziamo.
1: È un po' schivo.
0: Non ci provare.
1: Non devi provare. Hai capito, te lo dice la gente, giusto Andrea?
5: Vai, no.
1: No.
0: Fermiamoci.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare la finale con due assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato, con la Roma che ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alaibegovic dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Kolo Muani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro. Dopo le nomine di Mancini e Ranieri, Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Orjali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile, Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale, ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno, così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio,
8: il pronostico di Giocabet TV.
9: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Parliamo di Svizzera e Scozia perché lì sono già iniziati i campionati nazionali, quindi partiamo subito da Basilea-Losanna. Secondo le nostre percentuali, i rossoblù hanno i favori del pronostico al 48% rispetto al 28% dato alla formazione ospite, mentre al 25% le speranze di X. Nell'altra partita gli Arts sono dati favoriti al 53% sul 22% dell'Aberdeen, mentre X al 25%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta a TM Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impalomeni, sono le 15.37, siamo in diretta. Visto che si rispondono anche tra radioascoltatori, Alberto ci dice: dite all'amico interista che col fair play finanziario si valuta il costo sulla rosa e sul monte stipendi e non l'esborso puro. E poi qualsiasi infrazione può essere sanata da una multa, come intendono fare Juve, Roma e Como. Se non vuoi pagare multe puoi avere limitazioni o un altro. Dite all'amico interista che non è colpa degli altri se la sua società non vuole pagare le multe. Poi Alberto da Piacenza allarga il suo discorso. Questi i vostri messaggi al 331 82 00 213. Caro Stefano, giro d'Italia, perché ripartiamo da Como. Bella l'uscita di ieri per quanto riguarda la squadra di Fabregas. Ne parliamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Giulio Saetta. Ciao Giulio, ben ritrovato.
1: Ciao Giulio. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie come sempre per essere con noi. Giulio, che spunti ci porti di questa amichevole, e come sta crescendo il Como, che ha visto insomma tra i protagonisti un volto nuovo, un nuovo arrivato, ovvero Mattia Liberali.
1: Mattia Liberali, diciamo che è una sorpresa fino a là, nel senso, chi ha seguito il ragazzo come me e come credo anche altri l'anno scorso al Catanzaro avevano visto che comunque i numeri li ha, non c'è nulla da fare, è un ragazzo con un talento superiore alla norma. Fabregas lo ha visto, perché loro comunque valutano, guardano, sentono prima di fare acquisti, sono molto, diciamo, selettivi. L'ha visto, niente. Poi quando lui si fissa su un ragazzo, insomma, di solito riesce ad averlo, ecco. Comunque ieri ha confermato prima mezz'ora i numeri sulla fascia, invenzioni, giocate no look e poi il gol, si è liberato di tacco dell'avversario, cioè insomma qualità superiore alla norma.
0: Come va inquadrato però in questa squadra a livello di alternanza, titolarità, come intende gestirlo secondo te Giulio?
1: Allora, io sul giornale più volte paventavo che potesse anche, come dire, lo stesso Fabregas alternare il suo prediletto 4-2-3-1, magari anche con una difesa 3, con un centrocampo a 4, con magari due trequartisti in una punta, però ieri ha giocato invece standard 4-2-3-1. Liberale ha giocato largo a destra, molto più largo di quanto faceva il Catanzaro, perché il Catanzaro giocava con il 2-1, con i due trequartisti nella punta, e Liberali a destra, e diciamo era un po' più centrale. Invece proprio ieri è stato proprio largo a destra. E per cui io penso che sia la prima sua collocazione sia quella, deve stare attento di Ao, perché questo gli porta via il posto.
2: Bello questa. Noi siamo contenti in chiave nazionale, soprattutto Giulio, insomma, nel senso, certo, saremmo contenti senza nulla togliere a Diao, che resta un giocatore molto bravo. Sì, insomma, io immaginavo, no, sai Giulio, immaginavo Liberali come l'alter ego di Baturina, di Paz, insomma.
1: Invece poi vedendolo giocare ieri, però
2: l'ha messo molto largo,
1: ma le ha tutte le caratteristiche, perché è piccolino, è veloce, è scattante, è sgusciante, per cui ci va benissimo secondo me,
2: sì.
1: In quella posizione.
2: Vero.
0: Senti Giulio, visto che aspettiamo tutti il Como e soprattutto adesso ti aspettano come Como, insomma, l'anno prossimo le avversarie, c'è anche la grande attesa per la Champions, con uno stadio che è stato rifatto praticamente, soprattutto per quanto riguarda la curva a nord, praticamente tirati su in poco tempo.
1: Sì, ieri era pronta, praticamente c'è stata questa sorpresa, che io la prima volta che andavo mi sono trovato sto curvone già pronto, che fa anche un'impressione, perché vabbè che era vuota, per cui magari quando è vuota magari fa ancora più impressione, però è bella massiccia.
0: No, la cosa che ti volevo chiedere è cosa ha aggiunto e cosa deve aggiungere, sia a livello di uomini sia a livello di personalità aggiunte che possano, no, alzare ulteriormente il livello di questa squadra?
1: Beh, certo, quello è l'obiettivo di mercato, che è quello di aggiungere, ma nel senso proprio anche in quantità, perché questi due anni loro hanno voluto costruire una rosa numericamente abbastanza corta, nel senso con due diciamo elementi per ruolo, però due dello stesso livello, in modo da poter alternare sia anche nella stessa partita, avere la stessa intensità, perché lui è quello che punta tanto, è quello dentro uno, fuori uno, dentro uno, con la stessa, con lo stesso passo, con la stessa voglia, con la stessa fame e con la stessa qualità, ovviamente. Per cui ci sono tutti giocatori dello stesso livello, e quest'anno qualcuno è arrivato appunto come Liberali, che si aggiunge in fascia, Luis Miglia, che giocava l'anno scorso nel Getafe, che tra l'altro è stato nominato, è stato inserito nel top 11 della Liga, ha fatto 10 assi l'anno scorso, un giocatore che ha fatto tanta gavetta e poi nell'ultimo anno è esploso. A 31 anni, però, vuol dire che ha raggiunto la maturità, una maturità tardiva, e lui è un elemento, secondo me, importante, sia a livello proprio di esperienza nello spogliatoio, perché comunque lo spogliatoio del Como è molto giovane, ci sono tutti proprio i ragazzini, 2005, 2006, 2007, Paz, Diao, Jesus, Sopra de Riguez, lo stesso Ramon, cioè sono pochi i trentenni. E lui è uno di questi, e con tante esperienze può portare a punti. E poi è comunque uno che batte tutti i calci d'angolo, i calci di punizione. Cioè,
0: Giulio, pensi che la chicca possa essere Ken?
1: Ma non lo so, loro credo che adesso puntano al difensore centrale, perché gliene manca uno, nonostante abbiano anche questo Cuenca che ieri ha segnato, questo giovane del Barcellona da tenere d'occhio. Un 2007
2: bravo.
1: È bravo perché il Barcellona era uno dei prospetti migliori, cioè, se lo dice il Barcellona, che di giovani diciamo ne ha tirati fuori, per cui se lo dice il Barcellona ci crediamo, e ha fatto in queste due partite sembra veramente un buon giocatore, cioè, a livello proprio di Jacobo Ramon, cioè, con personalità, mancino, sale, ieri ha segnato anche. Per cui, però, sa, è un 2007, in ogni caso loro comunque credo che serva sicuramente serve un...
2: Ma sai cosa, Giulio, mi colpisce del Como? Che, giustamente osservavi tu, sono tutti giovani, Francesco, ma tutti ricchi di grande personalità e tutti forti. Cioè,
1: ma li vanno a cercare,
2: proprio così, cioè, nel senso che è vero, è giovane, però non è già, è avanti con l'età, più maturo, personalità, sfrontatezza... Coraggio, ma Ramon,
1: non è una sorpresa.
2: Non è una sorpresa, sono bravissimi.
1: Li vanno a prendere così, cioè fanno un'opera di scouting molto che non è visibile, però lo fanno, c'è niente da fare, cioè, non è che vanno a colpire a occhi chiusi.
2: Bene.
1: E poi dicevamo, e poi secondo me è da tenere d'occhio questo Ivan Azon, che avevano preso l'anno scorso, poi l'avevano mandato in prestito all'Ipswich in Championship, e tra l'altro l'Ipswich quest'anno è stato promosso anche grazie a lui, perché tipo ha fatto 8-9 gol, 5-6 assist. Un ragazzo di cui non si è mai parlato. L'anno scorso Fabregas lo voleva tenere, ma lui stesso, vedendo che insomma magari avrebbe avuto poche opportunità di giocare, ha scelto di andare in prestito. Quest'anno è tornato e secondo me potrebbe essere un ragazzo che esplode. Non è più un giovanissimo, cioè è un 2002 mi sembra, per cui non è proprio di primo pelo, però anche ieri gol e assist.
2: Sì, anche lui è un esplosivo, è uno che si fa sentire.
1: E poi tra l'altro Fabregas, lui è una prima punta, ma Fabregas anche l'anno scorso l'aveva provato in fascia,
2: sì,
1: e era andato bene, anche ieri ha giocato in fascia, come ho detto, gol e assist, per cui io se fossi in Fabregas non lo lascerei andare via così facilmente.
0: Ce lo appuntiamo, perché ogni giocatore poi che gli appunti non è mai perso, non è mai tempo perso. Giulio, grazie.
2: Ciao,
0: per
2: Giulio.
0: Essere stato con noi, grazie, ti leggiamo, ti seguiamo e grazie come sempre della
1: grazie
0: disponibilità.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Giulio Saetta, collega della Gazzetta dello Sport. Caro Stefano, da Como passiamo a Parma, perché anche lì, insomma, di interessi sui giocatori del Parma ce ne sono diversi. Il Parma si muove, il nuovo Parma di Carlos Cuesta, da dove riparte ce lo facciamo raccontare da Edoardo Mammoli, corrispondente da Parma di tuttomercatoweb.com. Ciao Edoardo,
2: ciao,
0: ben
2: Edoardo.
0: Ritrovato.
3: Ciao a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, i gioielli sono tanti, in questo momento il Parma aspetta perché sa di avere, insomma, delle pretendenti importanti per quanto riguarda il suo portiere e il suo attaccante. Ti chiedo qual è lo stato dell'arte e se il Parma ha anche battezzato delle possibili alternative nel caso in cui queste due operazioni in uscita dovessero andare in porto. Edoardo, situazione Suzuki e Pellegrino, ovviamente.
3: Allora, partendo da Suzuki, la questione sostituto è già stata risolta con l'acquisto di Daffara, quindi da quel punto di vista il Parma aspetta di vendere, sa che deve vendere perché con Suzuki c'era un accordo non scritto e al momento del suo arrivo, dopo due stagioni fatte bene, il Parma si sarebbe impegnato a venderlo. La situazione quindi è molto tranquilla da questo punto di vista e c'è un duello tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. La questione è che il Paris Saint-Germain probabilmente a livello monetario non avrebbe problemi ad affondare subito, ha problemi dal punto di vista numerico, avendo già Safonov, Chevalier e l'altro portiere giovane italiano da poco arrivato. Quindi questo è il principale ostacolo nella trattativa al Paris Saint-Germain, oltre al fatto che probabilmente andrebbe come sostituto di Chevalier e quindi avrebbe una prospettiva, diciamo, di iniziare come secondo portiere. La Juventus invece inizierebbe come primo portiere e sarebbe centrale nel progetto. Allo stesso tempo c'è il problema della liquidità. La Juventus adesso ha messo a segno due trattative importanti e dovrebbe fare un ulteriore sforzo economico per Suzuki, e quindi c'è da capire se lo faranno in tempi brevi, perché il Parma va bene che non ha fretta, però ha bisogno anche un attimo per Suzuki, e quindi c'è da capire se lo faranno in tempi brevi perché il Parma va bene che non ha fretta, però ha bisogno

0: Da questo punto di vista il Parma si sta un attimo tutelando, andando a sondare, anzi andando, a quanto si è capito, dall'Argentina a offrire una prima offerta per questo David José Romero, che è un attaccante classe 2003 del Tigre, sul quale però c'è il grande interesse anche del Siviglia e pare anche del Boca Juniors, che però sembra un attimo defilato perché il giocatore ha proprio aperto alla propria volontà di venire in Europa. Che sia il Parma o che sia il Siviglia, per lui a quanto pare è indifferente, però vuole venire a giocare in Europa. Quindi probabilmente questo Romero potrebbe essere già il sostituto di Pellegrino, nonostante non siano lo stesso tipo di giocatore, più che altro dal punto di vista fisico, perché Romero non arriva al 1,80 m, mentre Pellegrino è 1,93 m, quindi comunque tipo di giocatore simile ma struttura fisica diversa. Quindi questa è un attimo la situazione entrate e uscite in casa Parma.
1: Bene, Stefano, qualche curiosità? Se noi
2: Pellegrino,
1: salutiamo
2: se è uscita, se veramente...
1: Sì, no, si ha una preferenza, perché in questo momento la Fiorentina sembra essere quella più in vantaggio, però evidentemente lui ha odorato, ha fiutato l'opportunità. Che dici, Edo?
0: Sì, sai, sicuramente ponendosi nella mente di un giocatore che è arrivato in Italia a gennaio 2024, e dopo un anno e mezzo avere anche l'opportunità di fare un salto di categoria. Ora la Fiorentina non giocherà le coppe europee quest'anno, la Juventus e l'Europa League, però comunque inevitabilmente e oggettivamente si tratterebbe di un immediato salto di qualità per lui. Più che altro io credo che lui stia valutando quale sia la soluzione più consona per lui, perché è un giocatore particolare, più un rapace d'aria che un costruttore di gioco. Quindi dovrà comprendere soprattutto se nella Fiorentina di Grosso questo è il tipo di attaccante che cercano, così come alla Juventus. Magari la Juventus, avendo già un giocatore come Colomouani quasi insomma assicurato, magari potrebbe aver bisogno di un attaccante più un finalizzatore d'aria che altro. E quindi secondo me Pellegrino sta facendo questo tipo di valutazione, e anche considerando il fatto che al Parma comunque rimarrebbe in un ruolo centrale assoluto, nelle altre due squadre dovrebbe sicuramente avere concorrenza. Quindi anche questi sono aspetti che Pellegrino sta valutando, al netto che ovviamente le attenzioni di due club importanti come Fiorentina e Juventus gli fanno piacere, perché giustamente sarebbe un obiettivo salto di qualità.
1: Edoardo, grazie.
2: Ciao Edoardo.
1: Un abbraccio, buon lavoro. Grazie da Parma ad Edoardo Mammoli. Allora, dobbiamo dare una notizia importante che riguarda Banda, perché è una buona notizia, quindi voglio innanzitutto dire questo, perché come sapete Banda da due settimane era completamente scomparso, non rispondeva né a Lecce, che questa mattina tramite un'intervista al direttore sportivo Trinchera ha detto: adesso siamo seriamente preoccupati per le sue sorti. Era scomparso completamente da due settimane, né l'entourage, quindi né le persone vicino a lui, insomma, avevano notizie del ragazzo, che tra l'altro si era sposato qualche settimana fa, e la cui moglie, questo per fare cronaca, comunque sui canali social era anche piuttosto attiva, non sembrava, no, così preoccupata di questa fantomatica scomparsa del marito. Allora io ho chiesto adesso al nostro corrispondente da Lecce, per Paolo Verri, che è occupato in questi minuti per una conferenza stampa, perché mi ha confermato questa notizia, che Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce. Quindi le notizie raccolte sono rassicuranti sul fronte delle condizioni personali del giocatore. Banda avrebbe fatto sapere di stare bene, allo stesso tempo però avrebbe espresso una posizione netta sul proprio futuro immediato, dichiarando di non avere alcuna intenzione di tornare a Lecce, una scelta che almeno per il momento, leggiamo, resta priva di spiegazioni. Nessuna motivazione sarebbe stata fornita, lasciando aperte numerosi interrogativi. Quindi possiamo, diciamo, degradarla, caro Stefano, ad una situazione di mercato, perché aveva preso contorni molto pericolosi e molto tristi.
2: Bene così.
1: Quindi bene così, una notizia che ci conferma anche il nostro corrispondente da Lecce, quindi la possiamo declassare come una notizia di mercato. Banda che si sarà fastidito da una mancata cessione, una questione di contratto, non lo sappiamo. Tant'è. Abbiamo degli audio, Andre, da far sentire, allora leggo dei messaggi. Allora, Lei Begovic è stato preso espresso dalla Juve in via cautelativa anche come giocatore utile per la sua

0: fantasia perché Ildiz non sta bene e potrebbe essere pronto solo più avanti per la squadra, ci scrive Federico. Che ne pensi, Stefano, su questa cosa di Alaj Begovic?
1: In parte può essere così visti i problemi fisici di Ildiz, ma insomma, voglio dire, secondo me non è che sarà l'alter ego di Ildiz. Alaj Begovic rappresenta un gran colpo, secondo me, è un giocatore giovane, deve ancora formarsi, ma ha l'allenatore giusto per farlo e soprattutto il club giusto in cui poter esprimere tutte le sue qualità.
0: Giuseppe ci scrive: la Juventus con l'acquisto di Colomuani, il ritorno di Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono tornati indietro di 2 anni, manca solo il ritorno di Giuntoli, però sappiamo che sono dei giocatori in questo momento in esubero, quelli che hai citato. Dalba Adriatica: Massimo, non riesco a capire il perché la Juventus, dopo aver speso per l'ennesima volta tanti soldi, non riesce a chiudere per il Dibu Martinez. Forse perché devono piazzare uno oppure tutti e due per Inne Di Gregorio? Chiedo a voi.
1: Beh, ancora bisogna aspettare. Il portiere è un ruolo che, insomma, è sotto la lente di ingrandimento in casa Juve. L'abbiamo sentito dalle parole di Spalletti, anche lo stesso Carnevali. Quindi io credo che faccia qualcosa la Juve alla fine del mercato.
0: Ok. Qualcuno... tra l'altro aggiungo io che... in questo momento Martinez non vogliono affondare il colpo. La Juve non vuole affondare il colpo perché... non vorrebbe spendere oltre i 4,
1: c'è Vicario, che sta in una situazione particolare.
0: Sì, intanto ha parlato proprio De Zerbi sia su Romero sia su Vicario. Ha detto: io non posso trattenerli. Mi hanno fatto una promessa, ovvero si sono detti: salviamoci e poi vi lascio andare via. E quindi Vicario e Romero sono anche loro in uscita dal Tottenham. C'è Mattia: le società possono spendere quello che vogliono, ma ci sono esagerazioni come Castro, 35 milioni, se vai in B o in C ne trovi 100 come lui, solo che lo straniero fa cartello.
1: B e C, non lo so se li trovi 100 come lui, però sono d'accordo sulla valutazione, che mi sembra, insomma, una valutazione altina, però gran colpo da parte della Roma.
0: C'è Guido che invece ti contesta una cosa: discorso in Pallomeni può essere condivisibile, peccato che anche lui da un mese sento solo Ema Ramos è stato strapagato. Oppure io, come fai a pagare una scadenza a un anno 30 milioni? Vale per tutti o no?
1: Non ho capito. Non Ramos. Mi ricordo, cioè, ho detto di Ramos troppo?
0: Sì.
1: No, io ho detto 70 milioni, 30 milioni, non ho capito. Poi che cosa dice?
0: Lui dice: senti, che ha sentito anche da te che Ramos è stato strapagato. O come si fa a pagare una scadenza un anno 30 milioni? Forse il discorso di Ghila, probabilmente.
1: No, no, non lo so. Io, allora, 70 milioni mi sembrano tanti per Ramos, visto che poi non è stato un titolare. È un giocatore importante, secondo me, per il suo curriculum, però insomma nell'ultimo periodo non ha giocato tanto. 70 milioni sono una cifra importante, detto mai strapagato, cifra importante, che diverso.
0: Ci fanno anche una domanda e noi rispondiamo a tutti sul Torino, i primi acquisti del Toro, Stefano, per quanto riguarda soprattutto la difesa, due acquisti, Comuzzo dalla Fiorentina e Rai Comert dal Valencia, un Torino che si è rafforzato a livello difensivo.
1: Sì, diciamo che sono due acquisti che possono poi formare una difesa diversa con Ismaili, vedremo, insomma. Poi c'è questo Cacciamani che è molto richiesto, che è un esterno, insomma, che alla fine vedremo, insomma. Un Torino che è ancora in fieri, ancora si deve definire, ma tutte quante le squadre, però mi sembrano due buoni acquisti per puntellare la difesa.
0: Ok, sul discorso nazionale te ne voglio leggere due. Il primo riguarda Stefano, che non è piaciuto il fatto che Malagò abbia letto il messaggio di Donnarumma. Un messaggio del genere ci chiede da un calciatore ammissibile? Il passaggio in cui Malagò dice: ha ricevuto il messaggio da Donnarumma, hai fatto la scelta giusta, la scelta che la squadra voleva. Lui dice: ammissibile. Beh, il nostro amico
1: è inammissibile?
0: Lui, secondo lui, inammissibile.
1: Capisco nella forma, ci può anche essere, però una citazione secondo me è stata una licenza, come per spiegare che si sta creando anche un clima favorevole, no, familiare, come se avesse detto, che ne so, al padre di famiglia: guarda che è un fratello, torna un fratello tra di noi. Questo, intesa così. Poi sulla forma magari uno se lo poteva pure risparmiare, però Donnarumma mi sembra che sia il capitano, insomma,
0: assolutamente
1: non è uno qualsiasi, anzi è un nostro vanto all'estero, visto quello che sta combinando, e si è sposato, è contento, e credo che poi abbia non lo so, così manifestato un po' la volontà del gruppo, no?
0: Sì, con l'allenatore con cui ha vinto tra l'altro un campionato. Chiudiamo soltanto con Roberto che insomma era favorevole ad Andrea Pirlo, perché ci scrive: bisognerebbe pensare al futuro della nazionale. Pirlo avrebbe lavorato insieme a Maldini e Leonardo, collegando giocatori giovani facendoli crescere per il futuro. Con Mancini torniamo alla solita minestra senza crescita e i soliti giocatori che hanno fallito la convocazione al mondiale.
1: Non mi sembra paradigma giusto, non mi sembra un'equazione, cioè voglio dire Mancini uguale minestra proprio. Ditemi un altro allenatore, poi se lo vogliamo contestare sul lato della rabbia, per carità, quello che ha fatto, insomma, ha chiesto 100 volte scusa, ripeto, io scherzosamente ho detto magari fa una donazione a Maldini, il 5% di quello che ha preso in Arabia, da investire per il rilancio del settore giovanile scolastico, sarebbe una bellissima cosa, una cosa che apprezzerebbe tutto il mondo, però insomma è una buttata, insomma così un'ipotesi che ho lanciato lì. Detto questo, dal punto di vista tecnico, Mancini uguale minestra, proprio non c'è associazione.
0: Molto bene, ci fermiamo, torniamo tra poco, ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato di tiri.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
4: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I NoTav si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
3: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
4: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
3: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
4: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Maracanã.
8: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
9: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
8: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
9: 17 di agosto,
8: puntuali.
9: Segnate la data, puntuali.
8: perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanà tutti i giorni.
9: Quindi vi aspettiamo 17 agosto
8: dalle 13 alle 17
9: con Marco Piccari
8: e Stefano Impallomeni.
9: Ciao
8: ciao ciao.
7: Maracanã.
10: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
1: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
2: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
0: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
1: Quando sei CT della nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
2: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
0: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore, che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avrei fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio, Donnarumma, e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
1: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
2: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
3: Condivisibilissima, caro Stefano, quest'ultima dichiarazione di Claudio Ranieri, che penso che unisca poi tutto ciò che diciamo appunto unisce, no? Negli intenti iniziali, sì, no, il nuovo trio, no, a capo della...
4: ho sentito l'ultima parte di Ranieri, io, l'importante è noi. No, sembra un piccolo dettaglio, però ecco che tutti vadano, cioè uno deve parlare noi.
3: No, infatti,
4: secondo me non è che
3: ognuno
4: parlava,
3: vediamo,
4: per sé, cioè,
3: forse
4: nel
3: per
4: senso,
3: la prima volta
4: non è che ognuno deve parlare per sé, deve parlare, cioè se siamo in 3, se è una presentazione, dice: noi speriamo, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda il ruolo cercheremo, no? Invece cercherò. Sono piccole cose di comunicazione che però vanno sistemate.
3: Ci facciamo aiutare a livello anche comunicativo e ci facciamo soprattutto dare,
4: perché non è che si aspettano tutto da Mancini. Ci sono ruoli e ruoli, per carità, è stata introdotta questa figura di direttore tecnico, però sono io, per quanto risolvo, cioè, per quanto ci riguarda il nostro, dove appareremo noi, così uno deve parlare, no?
3: Certo,
4: devi usare il noi,
3: infatti,
4: non devi dare l'io. Mi sembra, non lo so, forse ho ascoltato male, fa caldo, io non ho
3: facciamoci aiutare percepito. Anche dall'autorevolissimo parere del direttore Giancarlo Padovan. Ciao direttore, grazie per essere con
4: ciao,
3: noi.
4: Ciao Giancarlo.
5: Ciao Stefano, ciao a tutti, ciao, grazie a voi, grazie della chiamata, grazie della partecipazione.
4: Grazie a te.
3: Che dici, direttore? Ti abbiamo fatto risentire queste parole, però allargherei a tutto il contorno degli ultimi 17 giorni folli, incredibili, pazzeschi. Che ci dici?
5: Beh, i 17 giorni ne cancellerei 15 o 16, cioè fino all'uscita di scena di Maldini e di Leonardo, perché Malagò ha sbagliato a fidarsi di loro, ha sbagliato a sceglierli, ha sbagliato a discutere con loro perché lui è il presidente, ha fatto bene ad accettare le dimissioni, anche perché insomma ci saranno state, come ha detto lui, ragioni di carattere, di opportunità, ma per non scegliere Pirlo le prime ragioni dovranno essere tecniche, non di opportunità. Quindi non capisco come un ex giocatore esperto come Mandini abbia potuto arrivare, passare da Guardiola e Ancelotti, tra l'altro con una scorrettezza, perché Ancelotti è sotto contratto con la Federazione Brasiliana, a Pirlo. In mezzo c'è due mondi di distanza, e quindi non è stato tutto sbagliato. Dopodiché, sai, io ero per questa soluzione, cioè interpellato da qualcuno, io dissi che io ero per Mancini e la coppia Mancini-Ranieri. Non so, fanno bene, fanno male. Mancini ha un paio di colpe gravi, ha un grande merito che ci ha fatto vincere l'europeo, ma le colpe tecnica di non esserci qualificati, di non averci qualificato con la Macedonia del Nord, e la fuga ferragostana, quella lascia sul gozzo a molti la sua nomina. Però io penso che Mancini abbia le capacità tecniche, le capacità psicologiche, il coraggio, l'ha ricordato lui, di lanciare giovani. Ha parlato di Zaniolo, ma lui ha chiamato e lanciato Gnonto, lui ha chiamato Pafundi dicendo una frase iconica: Pafundi e altri 10. Poi Pafundi si è perso, adesso andrà il Catanzaro. Ma insomma, voglio dire, ha capacità di individuare i giovani e di lanciarli. Però il problema della nazionale è strutturale, e quindi importante è anche il ruolo di Ranieri, molto importante, e quello di Zola, che se non è stato ufficializzato sarà ufficializzato a poco, cioè quello di riunire Club Italia e, diciamo, nazionale italiana con il settore giovanili della nazionale, naturalmente vicino a Modric Vicini, che è il nostro profeta per quanto riguarda i giovani. Detto tutto questo, sono d'accordo anch'io con Stefano che dire noi era più bello, anche perché, come dire, è un concetto che ha introdotto Malagò, l'aveva introdotto anche con Maldini e Leonardo. Ha voluto un team, ha voluto una squadra, adesso si è squadra, bisogna fare risultati e possibilmente non nascondersi dietro i risultati, perché mi chiedo, se noi avessimo segnato i rigori che invece abbiamo sbagliato contro la Bosnia, i problemi del calcio italiano sarebbero scomparsi? Io credo di no. Quindi bisogna lavorare comunque su doppio binario: risultati, e quindi questione tecnica, e riforme, perché le riforme a costo di andare contro qualcuno, ma vanno fatte.
3: A vantaggio di Mancini, caro Stefano, ci sarà anche per la prima volta un ritiro lungo, perché ci sono praticamente 2 settimane dove potrà lavorare, dove dovrà anche affrontare delle squadre più avanti, più pronte, tra cui una nazionale, la Francia di Zidane, il Belgio, 2 di 3 nazionali che hanno cambiato allenatore, perché Montella è rimasto lì. Quindi già un bel pacchetto importante, no? Un bel banco di prova anche a livello di tempi, perché potrà lavorare finalmente per tanto tempo su un'Italia per 2 settimane.
4: Secondo me sono d'accordo con Giancarlo, poi mi sembra tecnicamente la soluzione migliore, soprattutto Mancini parte da un vantaggio che conosce, già ci conosce Coversano, già come ha detto Giancarlo è vero, ci sono state questa cosa dell'Arabia, l'eliminazione, poi tra l'altro, tra parentesi, a proposito di rigori, se Jorginho se realizza la 2 rigori, andata e ritorno,
5: noi al mondiale ci saremmo andati.
4: Esatto,
5: Stefano.
4: Esatto. Detto questo, adesso non voglio dare responsabilità alla colpa a Jorginho, ci mancherebbe altro, però parte, ha detto bene correttamente Giancarlo, da un vantaggio Mancini di conoscere bene la nazionale, di lavorare sui giovani, come ha detto bene Giancarlo, ha le idee chiare, e poi alla fine con la sua, sai, col suo modo anche di esprimersi, che dice tutto, poi descrive la personalità di Roberto, dice vabbè, ma tanto, tradotto, questo ho detto da me, non da lui, sì, 30 giocatori che sappiano giocare a pallone li trovo, tranquilli, cioè nel senso questa cosa del coraggio, che non è presunzione, cioè quando lui dice un trofeo o due trofei, no, sembra presuntuoso, sembra, cioè perché, ma in realtà lui ragiona sempre così, ha sempre ragionato così. Cioè è giusto secondo me alzare l'asticella, poi se non lo raggiungi non vuol dire che tu sei un presuntuoso, se non l'hai raggiunto, ma perché hai detto così? Però io preferisco un allenatore che si metta degli obiettivi, ponga degli obiettivi alti, e così levi la mediocrità intorno anche con i collaboratori. E anche se ci fosse un dubbio, magari con, adesso faccio un esempio, con Ranieri che dice no, umiltà, le cose, lui deve tracciare la nuova mentalità, ma la cosa è un altro che andrebbe sulla luna. Detto, guardate, io sono andato sulla luna, voi non ci siete stati. Cioè un po' anche di follia, di sana follia, serve anche per togliersi da questa palude di, insomma, di mediocrità che ci attanaglia. Quindi sono due uomini non discutibili, magari criticabili, ma non sono mediocri. Ecco, ecco perché condivido quello che ha detto Giancarlo. Poi sul resto lui si porta dietro, si porterà dietro, sto parlando di Roberto, di Mancini, questo fardello di questa cosa della rabbia, che secondo me ritornerà puntualmente, lui pensa che questa cosa vada via, invece secondo me stanno là con i fucili spianati pronti a prenderlo, a coglierlo in fallo, cioè che, ripeto, io scherzando, Giancarlo ha detto magari se fa una donazione, tutti una donazione a Mancini per il rilancio del settore giovanile scolastico calcistico, un 5% di tutto quello che ha guadagnato in Arabia diventa l'eroe nazionale.
5: Sarebbe un grande,
4: sarebbe una cosa meravigliosa, una notizia che farebbe, ma non sono il suo portavoce, quindi capito Giancarlo, no? Magari io consiglierei, e nemmeno pensavo, posso dire guarda, ma ho detto sì, i soldi che sono cose un po' particolari, ma ripeto, è una battuta scherzosa, però mica ma tanto, perché
5: io ti vengo dietro perché io invece nel mio più modestamente avevo pensato Roberto Mancini farebbe un bellissimo gesto, esatto, a dire io sono venuto gratis, cioè io alleno gratis.
4: Bravo, e quello è bravo Giancarlo, vedi che tu sei un maestro, hai individuato, cioè nel senso che secondo me lì poi zero, non mi rompete più le scatole,
5: appunto,
4: cioè avrebbe stravinto, lo so che è difficile da farsi, però sarebbe un gesto ne parlerebbe pure il Papa secondo me.
5: Sì, no.
4: Ma poi io con tutti questi casini, le guerre, le cose, ma non lo farà mai,
6: no. Questo,
5: però si è dimezzato lo stipendio da
4: bravo, questo è bravo quello, Giancarlo, perché la gente si scorda che Mancini,
3: lui dice già me lo so dimezzato,
4: che lui è quello vincente, quello di recente che si è limitato, cioè è più economico, è stata la scelta più economica e tecnicamente secondo me più giusta da fare.
3: Chiudiamo il discorso nazionale sulla Coppa, voglio capire cosa ne pensi direttore della coppia Ranieri-Zola, perché se giustamente come diceva Stefano Mancini 30 per mandarli in campo li trova,
4: questo è un mondo molto che piace molto, cioè,
3: loro Carlo, hanno il sensibile compito più difficile
4: secondo me, Giancarlo, adesso ti lascio la parola, secondo me questa è la cosa più importante per la stabilizzazione del movimento, cioè va bene la nazionale, la sistemi con Mancini, poi ci pensa lui tutto quello che è, però c'è la vetrina, però dietro Sgabo c'è da rifondare tutto. E Giancarlo, tu che hai avuto esperienze anche a livello, diciamo così, quel mondo lo conosci, anche giovanile, dilettantismo, cioè, come ripartire, da cosa ripartire, e se Zola è l'uomo giusto per ripartire, e che cosa ti aspetti da parte anche di Ranieri, che cioè, io ancora non l'ho messa a fuoco
3: inquadrato,
4: il ruolo,
3: sì.
4: Il ruolo di Claudio.
5: Ha fatto delle grandi riforme per quanto riguarda il calcio giovanile nella Lega di Serie C, di cui è vicepresidente vicario, ruolo che vorrebbe mantenere nonostante questo incarico. E quindi Zola è un esempio, è una leggenda nel calcio non solo italiano ma anche e soprattutto inglese.
4: Vero.
5: Deve mettere a frutto le sue conoscenze, le sue esperienze e legare il mondo del calcio giovanile nazionale, quindi delle nazionali giovanili, a quello della prima squadra, perché noi abbiamo delle nazionali giovanili che fanno bene, benissimo, l'Under 17, solo per dirne una, è campione d'Europa, lo è diventato 2 mesi fa con un allenatore romano giovane, bravo. Però poi dove finiscono questi under 17? Dove finisce il vice campione del mondo under 19? Dove, cioè, perché non fanno il salto? Ecco, diciamo che il trade union dovrebbe essere Zola con Mancini, mentre il presidente del settore della Club Italia, cioè Ranieri, e direttore tecnico, deve essere più una figura in parte di rappresentanza e in parte di affiancamento. Chiaro che se c'è qualcuno che può dire qualcosa anche dal punto di vista tecnico senza ingerire nella sua materia, è Ranieri a Mancini che può dire qualcosa, ma io sono sicuro che lui per correttezza non lo farà. Io devo dire che vedo con Mancini, Ranieri e Zola, sì, la nazionale ben messa, ben ancorata. C'è da lavorare, adesso devono testa bassa e lavorare, e ripeto, per me il presidente deve lavorare sulle riforme, loro devono lavorare sulla tecnica, sulla tattica, e scegliere gli uomini giusti, anche perché magari quando scegli un CT dell'under 17, dell'under 19, scegliere come è stato fatto finora, che tutti giochino con lo stesso sistema di gioco, per esempio che sia privilegiato un sistema a 4 se la nazionale maggiore gioca a 4, che sia magari il 4-3-3 e il sistema di gioco da importare e da lasciare in eredità alle nazionali minori, diciamo così. E poi investire, perché gli allenatori dell'under, delle varie under, devono essere incentivati ad andare in nazionale, e purtroppo anche dal punto di vista economico questo non avviene o avviene in maniera davvero modesta.
3: Direttore, prima di salutarti volevo chiederti qualcosa sul mercato. Abbiamo tranquillizzato Spalletti con un doppio colpo, c'è da tranquillizzare Gasperini con degli acquisti importanti oltre a Castro, mentre Chivu e Allegri aspettano, devono puntellare soltanto le loro squadre. Che ne pensi un po' di quello che c'è intorno al mercato delle italiane?
5: Beh, la Juve ha fatto due grandi colpi, anzi un grande colpo che è Alibegovic, esatto, questo è un grande colpo perché è un ragazzo di 19 anni, grandissima qualità, esterno che piaceva anche alla Roma, piaceva al Chelsea. Il grande colpo consiste nel fatto di avere visto lungo e di avere anticipato la concorrenza. Colomoni non è l'attaccante che voleva Spalletti, ma è un attaccante. 10 gol li ha fatti la prima volta quando è stato in Italia con la Juve, adesso però la Juve deve risolvere altri problemi, portiere e centrocampista, perché da lì non si scappa. E la Roma è in ritardo, come è stata in ritardo, come è in ritardo la Juve, perché la Roma ha bisogno di esterni. Alibegovic andava bene alla Roma prima ancora che la Juve, perché la Juve da quella parte sia Ildiz a sinistra e Conceição a destra. Io penso che a questo punto Conceição partirà. E la Roma ha preso Castro, sì, benissimo, tutti contenti, ma la Roma ha Malen lì davanti, non è che avesse proprio bisogno. Il bisogno è in mezzo al campo e sugli esterni, soprattutto sugli esterni. Napoli deve sfoltire, perché l'ha detto il suo presidente, deve sfoltire. Lukaku è di troppo e non può fare la riserva di Højlund. E poi l'Inter è già a posto, è già avanti rispetto a tutte le altre, perché è vero che manca il vice Dumfries, però ha preso questo Stones, che è un giocatore molto importante. Attenzione però, è un po' fragile, l'anno scorso è stato fuori metà campionato per guai muscolari, l'anno precedente più o meno idem, e quindi delicato, però l'Inter è avanti perché è quella che parte col maggiore vantaggio, tutte le altre devono rincorrere, e io penso che la prima a rincorrere, cioè la più vicina per rosa e qualità, sia il Napoli.
3: Bene, direttore, grazie come sempre della
4: disponibilità. Ciao Giancarlo, grazie.
5: Grazie a voi.
3: Grazie
5: ciao,
3: come sempre al grande direttore Giancarlo Padovan. Stavo rivedendo mentre parlavamo le giocate Diamantino Manzini, perché qui scorrono su Sky che giocatori, che coppia che facevano anche con Francesco Totti all'epoca,
4: Cassano,
3: che Roma, sì, che sì. Roma era quel gol di tacco nel derby.
4: Sì, era la Roma di Capello post scudetto. Arrivò anche lui, e, insomma, un giocatore.
3: Poi sempre, a proposito di esterni, lo vediamo adesso, è sempre uguale.
4: Sì,
3: è
4: sì,
3: come se
4: grande
3: non fosse mai passato il tempo. Allora, Andre, abbiamo prima di fermarci degli audio? Vai, sentiamo.
6: Salve ragazzi, io non so se Colomani sia stato pagato tanto o poco, però vi ricordo che ha segnato 8 gol in 16 partite alla Juventus e che nel girone di ritorno è il giocatore che ha segnato di più. Penso che questo abbia un suo significato, vi ringrazio.
4: Ma sì,
3: abbiamo detto, l'unica cosa che dico è che sono passati 2 anni. Sì, garanzie, numeri giusti, numeri importanti, però tempo passa, 2 anni dopo. E sappiamo quanto corre veloce il calcio, quanto cambiano le squadre, cambiano anche i calciatori con cui avevi giocato 2 anni fa e quelli che ci sono adesso, è cambiato l'allenatore.
4: E poi è innegabile che a Spalletti debba essere consegnata anche un'alternativa. Cioè, mi spiego meglio, un centravanti fisico, in questo caso Vlahovic, e Colomoni sarebbe perfetto, insomma. Poi dopo devi andare, come ha detto giustamente Giancarlo Padovan, sul centrocampista, sul portiere, che sono queste un po' le priorità più impellenti. Poi il resto vedremo.
3: Vai Andre.
7: Buon pomeriggio a tutti e due e a tutti gli ascoltatori. Io volevo fare una considerazione, ma Infantino, ma si può permettere di fare delle dichiarazioni che ha fatto, se sono vere, quello che minaccia le federazioni di non pagarli perché non accettano quello che lui vuol fare? Ma cos'è questa dittatura? Cos'è? Ha imparato da Trump a fare queste cose? Cioè, ma io mi domando, ma che fine fa sto calcio?
3: Voglio farti però rispondere ad una domanda che LDC faceva al direttore Padovan, ma voglio rigirare a te, caro Stefano, perché vogliamo anche dare un riferimento più ampio al nome di a quello che era il nome di Guardiola. Pensa veramente che, come è messo il calcio italiano, l'inserimento di un allenatore come Guardiola avrebbe fatto vincere il mondiale o l'europeo o la nazionale italiana? Vogliamo rispiegare il perché Guardiola sarebbe stato importante per... No, sarebbe stato importante non perché, perché comunque gli allenatori, i giocatori sarebbero
4: stati
3: belli.
4: Cioè, uno pensa a la scelta di Guardiola, uno pensava a Guardiola, andiamo a vincere perché lui ha vinto. No, la scelta di Guardiola è tutto il contrario.
3: Esatto.
4: Proprio andiamo per mettere le radici... Esatto, su un movimento che deve durare 15-20 anni e deve essere protagonista quasi sempre, spesso. Quello è il discorso. Siamo d'accordo?
3: Sì, siamo d'accordissimo. Non era per vincere, anche perché i calciatori sarebbero stati quelli, ma Guardiola non gli avrebbero fatto il mercato. Il mercato doveva farli scegliendo tra il 33% degli italiani convocabili rispetto al 56% della Spagna. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare la finale con 2 assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartiere, dunque, è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato, con la Roma che ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Chivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alaibegovic dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Kolo Muani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Oriali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile, Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale, ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno. Così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima parte di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, insieme a voi fino alle 17. Rispondo a Mimmo che ci chiede: rispondete su Infantino. Prima ha mandato un audio. Mimmo, non è che non ti vogliamo rispondere su Infantino, siamo d'accordo con te sul fatto che alcune scelte, alcune dichiarazioni sono fuori dal normale, fuori dalla logica, quindi noi possiamo aggiungere poco.
1: Tra l'altro Gravina oggi su Repubblica è stato molto,
0: ha dato una bella bastonata,
1: ha definito il marchese del grid.
0: Esatto, cioè, ma noi siamo d'accordo con te, non è che non rispondiamo perché siamo in disaccordo, ma perché sinceramente ci lasciano senza parole alcune iniziative e alcune situazioni che sono anche spiacevoli e sono anche spesso incommentabili, caro Stefano. Hai visto che tra l'altro sono uscite le dichiarazioni di Ancelotti, che ha spiegato i suoi no dell'Italia, si ha fatto un po' il mea culpa, no? Alle sostituzioni, che cosa, sì, in redazione cosa mi dicevi?
1: Che è stato fatale l'hydration break, cooling break. Cioè nel senso che ha fatto delle sostituzioni e ha peggiorato un po' la situazione. Quindi questo descrive ancora la grandezza di Carletto.
0: Non solo il giro per l'Italia.
1: L'ha un po' destabilizzato il Brasile, perché lì fino a, era partita equilibrata, poi dopo
0: c'è stato tutto. Allora,
1: si è fatto entrare Neymar, ha fatto due o tre, adesso non mi ricordo a memoria, però credo che l'avevamo analizzata con Marco nel post e io avevo posto l'attenzione proprio sui cambi che non mi avevano convinto, e lo ha detto lo stesso Carletto.
0: Allora, non solo Giro d'Italia, caro Stefano, perché andiamo anche oltre confine. Oggi ti porto a Teddington, sede del ritiro della Fiorentina.
1: Benissimo.
0: Con Andrea Giannattasio. Ciao Andre!
1: Ciao Andrea!
2: Ciao, buonasera a tutti, che grazie per l'invito.
0: Che temperaturina c'è?
1: Beh, almeno un pochino.
0: Facci sognare, facci un po' di fresco.
2: Allora, ieri è stato molto caldo. Ieri veramente è stata una delle giornate più calde dell'estate inglese. Siamo arrivati attorno ai 33-34 gradi. E sicuro che magari non è il caldo afoso che c'è nelle grandi città, ma insomma anche qua in Inghilterra si faceva sentire. Oggi va leggermente meglio, siamo sui 27 gradi. Domani addirittura è un po' più bassa, la temperatura sarà sui 25, la massima. Però insomma non è l'Inghilterra fresca che per esempio ho vissuto negli ultimi anni. Io ho la fortuna, grazie a Radio Firenze Viola, di seguire il ritiro della Fiorentina ormai da diverse stagioni, e la Fiorentina ha sempre scelto di fare una seconda parte di lavoro qua in Inghilterra, e negli anni scorsi ricordo che c'era molto più fresco. Ecco, quest'anno invece devo dire ho trovato il caldo anche qua nei dintorni di Londra, perché Teddington è sostanzialmente un quartiere a sud di Londra, nella grande Londra. Siamo a circa 10-15 km dal centro della città, ma insomma siamo comunque sia nella cerchia della capitale inglese.
0: Ritiro Fiorentina, preparazione Fiorentina, cose da segnalare particolari anche relativi a Ken, e poi lanciamo un tuo prodotto, una tua esclusiva.
2: Ken è stato il giocatore che ci ha un po' impegnato in questi giorni, mettiamola così, perché ha svolto dei lavori differenziati. È un giocatore chiaramente che potrebbe andare via se dovessero arrivare delle offerte allettanti per la Fiorentina, almeno 40 milioni di euro. Credo che la Fiorentina non si farebbe problemi a cedere un giocatore che ha avuto diverse problematiche fisiche nel corso della scorsa stagione. Però da oggi è tornato in gruppo, aveva comunque sia giocato un tempo contro il Queen's Park Rangers sabato scorso, ieri invece era assente nella vittoria dei Viola contro il Watford di Edoardo Bove e di Alessio Dionisi. Sabato l'amichevole contro il Real Madrid a Klagenfurt. La Fiorentina domani conclude il ritiro in Inghilterra, ultima seduta domani mattina, poi dopo pranzo la partenza per l'Austria, e appunto sabato alle 18 l'amichevole contro la squadra di José Mourinho. Io personalmente domani nel pomeriggio tornerò a Firenze, quindi si concluderà questa 9 giorni in Inghilterra, che ha portato in dote una sconfitta e una vittoria, e tanto duro lavoro per Fabio Grosso, che ha potuto lavorare con tutti i nuovi acquisti. L'ultimo in realtà no, perché Valdepeñas, arrivato dal Real Madrid proprio in queste ore, è in arrivo in Inghilterra tra stasera e domattina.
0: Sì, in bocca al lupo per quando ritorni, rimpiangerai i tuoi 33 gradi. No, la
2: sì,
0: situazione
2: sì, sì, sì.
0: Lo sai molto bene. Allora, Andre, chiudiamo soltanto con la situazione relativa a Moise Kean, cioè che segnali arrivano lì di un Kean partecipe, di un Kean dove c'è la sensazione che si aspetta qualcosa per poterlo mandare?
2: Guarda, io l'unica cosa che posso dirti è che la Fiorentina lo sta gestendo con grandissima attenzione a livello fisico, perché gli scenari sono due naturalmente, no? o lui resta del centravanti della Fiorentina dell'anno prossimo, o lui va via e porta in dote un sacco di soldi e la Fiorentina penso prenderà Pellegrino del Parma. Credo che questo qui sia un po' lo scenario che si sta prefigurando, quindi è chiaro che la Fiorentina comunque sia ha interesse che il giocatore stia bene, quindi lo sta curando nel modo migliore, come ha qualche acciacchino lo ferma subito. Lui ha fatto, ti ripeto, una buona prima parte di lavoro a Firenze nel Viola Park, poi qui in Inghilterra devo dire che ha spinto tanto, si è spremuto molto, poi ha avuto negli ultimi giorni qualche qualche spia si è accesa, ecco, mettiamola in questa maniera. Ha fatto 2 giorni a parte, da oggi ha ripreso a lavorare in gruppo, però ecco, ripeto, c'è grandissima, grandissima attenzione su quello che è il suo percorso alla Fiorentina, perché ti ripeto, da una parte c'è la possibilità che lui resti e magari chissà con Grosso provi a fare quello che ha fatto con Palladino 2 anni fa, cioè 25 reti in campionato, e dall'altra c'è comunque la possibilità di venderlo a peso d'oro, perché 40 milioni almeno sono tanti soldi, e la Fiorentina può comprare un altro centravanti e magari anche altra roba, ecco.
0: Ci presenti un po' quello che andremo ad ascoltare? Intervista esclusiva per Radio Firenze Viola, firenzeviola.it, intervista esclusiva a Luca Ranieri. Ci vuoi spoilerare qualcosa prima di ascoltarne una parte? Ecco, poi il resto dacci anche riferimenti su dove ascoltare l'integrale.
2: Ma guarda, l'integrale lo potete trovare o in podcast nel nostro sito radiofirenzeviola.it, oppure la trascrizione integrale su firenzeviola.it, è già online da una mezz'ora abbondante. Noi sentiremo la prima parte dell'intervista, quella che secondo me è anche più interessante, per questo ve l'ho confezionata, perché è quella dove Luca Ranieri parla di quello che è stato l'anno scorso, cioè lui parte capitano, perché era già capitano con Palladino, viene confermato capitano da Pioli, poi la stagione della Fiorentina è stata terribile l'anno scorso, lo sapete meglio di me, e il giocatore viene declassato, viene degradato e declassato, perché viene messo in panchina e perde la fascia. E quindi lui ci parla di come la scorsa annata lo ha visto crescere dentro e fuori dal campo, e a questo punto anche di quelle che sono le prospettive che lo riguardano. Un'intervista di oltre un quarto d'ora, ora chiaramente noi manderemo un estratto, ma che potete ascoltare su Radio Firenze Viola e leggervi su firenzeviola.it.
0: Fantastico, Andre, grazie. Buona fine e buon rientro.
2: A voi, buon lavoro. Ciao.
0: Grazie mille. Allora non ci resta altro che farvi ascoltare l'intervista esclusiva di Radio Firenze Viola, confezionata prodotta da Andrea Giannattasio, a Luca Ranieri, calciatore della Fiorentina. Sentiamo.
2: Luca Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la 7ª o 8ª intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
3: Buongiorno a tutti, sì, ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione, c'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore, e piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
2: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
3: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere. È stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
2: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa: è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
3: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio, però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze. Per me è stato un sogno che si è avverato, perché io nella Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni, mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia, quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto. Devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine e penso di esserne uscito più forte di prima.
4: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti. Ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
3: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile. E quello sì, oltre a lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
4: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto: il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
3: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso ne ho 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
4: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
3: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
4: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
3: Sì, il mister sicuramente ha veramente tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo. Poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
4: La vittoria di ieri che segnale è? L'aspettavate forse anche voi, no? Perché qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato, no? Che segnale
3: sì,
4: è?
3: No, stiamo affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. Sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto, sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta.

0: so, io qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.
1: E questo è un estratto dell'intervista prodotta e realizzata da Andrea Giannattasio direttamente dal ritiro della Fiorentina a Teddington in Inghilterra, ultimi giorni per lui, però insomma vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Luca Ranieri che deve ritornare, no, a riacquisire anche quella leadership tecnica che è
2: Come hai
1: mancata
2: detto
1: lo
2: tu,
1: scorso
2: il
1: anno.
2: calcio, insomma, voglio dire, no? Va veloce, quindi quello che vale oggi non vale domani. Ti devi sempre confermare, anche se sei un capitano della squadra, rischi anche di che tu non lo sia più e poi soprattutto di non giocare più. Però,
1: Però, insomma, il fatto.
2: insomma, è un giocatore che nella Fiorentina si è sempre fatto rispettare, ha dato sempre il suo grande contributo. Staremo a vedere come un grosso, che idea avrà grosso a riguardo.
1: Esatto, nuovo allenatore, quindi nuove opportunità. C'è stata una, a proposito della disputa Roma-Milano che cavalcavamo
2: Ancora.
1: ieri, sì, caro Impallomeni, perché stamattina è arrivata un'altra provocazione, stavolta di Spillaltobelli, che dice: io ormai non posso più per l'età, ma se volessi fare l'allenatore mi iscriverei all'ANIENE. Lo consiglio a tutti i giovani, segnatevi quel circolo. I nuovi vengono tutti da Roma, dallo stesso ambiente, dagli stessi circoli e sono amici. Non parlo di amichettismo, non lo farò io, ma secondo me ne stava parlando. Aspetto di capire cosa ne pensa la gente. A volte nella vita non è solo il merito, che per carità hanno tutti e tre, sono bravissimi. Il problema è il metodo, come ci si arriva. Ma in Italia funziona così e lo sappiamo. Quindi questo per. Allora, facciamo telefonica, caro Andrea, la raffica finale di tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto. Chiudiamo con una raffica di mercato, insomma, un mercato che ci ha accompagnato anche in questo lungo pomeriggio. Abbiamo avuto tra l'altro le ufficializzazioni da una parte e dall'altra per quanto riguarda Santiago Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna, mentre siamo in attesa poi anche un po' dell'arrivo di Kolomouani, perché ieri tra l'altro era dato per oggi in arrivo a Torino, e quindi diciamo questi sono gli affari che si sono praticamente conclusi. Ce ne sono tanti altri che si devono concludere. Allora, raffica finale di mercato, caro
2: Vai.
1: Stefano, lo facciamo in compagnia di Lorenzo Di
2: Ciao
1: Benedetto dalla
2: Lorenzo.
1: redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao
3: Ciao
1: Lore.
3: ragazzi, ciao. Non so di cosa stavate parlando perché non vi ho sentito. Lo immagino della Juve, no? Che comunque ha fatto due colpi, le ha messe a segno due colpi molto importanti già dalla giornata di ieri, però comunque oggi si sono limati tutti i dettagli per l'arrivo in Italia, finalmente mi viene da dire, di Kolomouani e poi anche Alajbegovic, che già ieri era praticamente fatta la cosa, oggi limati gli ultimi dettagli e basta. Poi dobbiamo parlare chiaramente dello scambio ufficializzato dalla Roma e il Bologna, con Castro che è andato al Bologna e Dovbyk, con Castro è andato alla Roma, scusate, Dovbyk che è andato al Bologna. Vedremo, guarda, sono molto curioso di vedere chi alla fine ci guadagnerà da questo scambio, sicuramente dal punto di vista dell'età anagrafica ci guadagna la Roma, però secondo me anche il Bologna ha fatto un gran colpo. Poi la Fiorentina, ieri sera, in tarda serata, è arrivato Valdepeñas a Firenze. Oggi ha svolto le visite mediche ed anche in questo caso si attende soltanto l'ufficialità per il sesto colpo dell'estate della Fiorentina, un terzino sinistro molto molto interessante. Fiorentina che non si ferma però, perché c'è anche Sancho da tenere in considerazione, offerta della Fiorentina per il giocatore inglese svincolato, e si attende appunto che possa arrivare la risposta dello stesso giocatore. Kourakis interessa molto alla Roma, è lui il giocatore che la Roma ha individuato come prossimo colpo per Giampiero Gasperini, anche in questo caso trattativa che va avanti e vediamo insomma quello che dovrà succedere nel corso delle prossime ore. Torniamo in casa Juventus perché è arrivato, sono tornati McKennie e Conceição, però Conceição piace molto moltissimo al Manchester United. Diciamo che il Milan è andato per offrire Rafa Leao e si è sentito rispondere: sì, ma a noi piace Conceição. Quindi insomma, da capire anche quello che accadrà. Chiudo con l'Inter, che chiaramente ha accolto e sta accogliendo ancora John Stones, tutte le visite mediche, tutto l'iter delle visite mediche oggi

0: a Milano, al CONI, e poi insomma vedremo quando arriverà il comunicato ufficiale per un altro grande acquisto a parametro zero di Marotta e un altro acquisto che l'Inter insomma fa sia per continuare a vincere in Italia, ma soprattutto anche per aggiungere ancora più esperienza in campo internazionale.
1: Bene, Lorenzo, grazie, buon lavoro a te.
2: Ciao,
1: e
2: Lorenzo.
1: Alla redazione di tuttomercatore.com.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie,
0: buon lavoro
1: a Lorenzo Di Benedetto per la raffica finale. Chiudiamo con un'ultima ora che riguarda gli altri sport, i giochi del Mediterraneo con Irma Testa e Filippo Tortu, che saranno i portabandiera della delegazione azzurra a Taranto 2026. Non so se hai avuto modo di vedere il nuovo stadio del Taranto, è futuristico grazie a questi giochi del Mediterraneo, e diciamo fa capire molto rispetto al Taranto, che speriamo torni presto per sfoggiare il suo stadio, ma al momento insomma lo può sfoggiare in una categoria minore.
3: Bene, con la sottigliezza.
1: Siamo arrivati alla fine, io devo ringraziare intanto Andrea Magliocca e Daniele Petroselli in redazione, soprattutto ringrazio te Stefano Impallomeni.
2: Io ringrazio te caro Francesco, è stato un piacere.
1: Domani sarai sempre qui in compagnia di Lorenzo Beccarisi, io ringrazio voi, continuate a rimanere all'ascolto di TMV Radio.
2: Ciao, a domani.
1: Vi auguriamo una buona giornata, ciao, grazie.
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Diverse persone hanno iniziato ad affluire verso Venaus, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore.
0: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata però la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
1: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con l'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso, con un aumento degli accessi che si conferma come già a fine giugno con la prima ondata di calore intorno al 10-15%.
0: Oggi Alert Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
1: Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava in seguito ai raid aerei russi lanciati sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio.
0: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, di Tutto Mercato Web, di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini per la puntata, per l'appuntamento di giovedì 30 luglio 2026 con A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti che affronteremo, che vivremo insieme con la redazione di Tutto C, con la redazione di Tutto Mercato Web, con il contributo assolutamente irreprensibile, irrinunciabile di Re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro, che ci mette in collegamento tra chi vi racconta, cioè noi, e il mondo degli appassionati della terza serie del calcio italiano. Giornata importante quella di oggi, perché se ieri sono stati ufficializzati i gironi, l'organico dei tre gironi della Serie C, oggi a mezzogiorno invece verrà svelato il calendario ufficiale della stagione 26-27. Parleremo di questo, parleremo anche di molto altro. Ci sono tante dichiarazioni dai ritiri estivi delle 60 squadre di Lega Pro. Vi ricordo, prima di iniziare il nostro viaggio, i riferimenti, quindi potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213. Oramai lo conoscete a memoria, è il numero a disposizione per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi, caro Giorgio, che ci siamo ricordati tutto quello che dovevamo ricordare ai nostri affezionati ascoltatori, quindi possiamo dare il via alla consueta liturgia della nostra trasmissione collegandoci con la redazione di tuttoci.com, dove anche questa mattina con noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, questa settimana abbiamo fatto un po' il pieno di collegamenti.
1: Sì. Davvero, davvero, davvero. Dopo un po' di astinenza ci siamo ritrovati con una discreta continuità. Laerte, dicevo, oggi giornata di calendari. Prima di entrare nel dettaglio, direi di dare un'occhiata a quelli che sono i tre gironi della Serie C, quindi con l'organico ufficiale a tutti gli effetti. Nessuna novità nel girone A, di fatto ci sono tutte le squadre del Nord Italia più il Carpi come unica emiliano-romagnola. Nel girone B ci sono tre delle quattro retrocesse, quindi Reggiana, Spezia, Pescara. Nel girone C la quarta retrocessa, ovvero il Bari, il Foggia riammesso, e poi tutte le piazze calde, caldissime, che abbiamo raccontato nel corso anche della passata stagione. Sono state ufficializzate anche le assegnazioni delle tre under 23, come il buon Tommaso Maschio aveva anticipato nell'editoriale di Tutto C. Quindi c'è la Next Gen che torna nel girone A, l'Atalanta che va nel B e l'Inter alla prima, se non erro, partecipazione nel girone C. Quindi per i ragazzi, iniziando da qui, per i ragazzi di Stefano Vecchi sarà un bel test capire com'è il calcio del Sud.
2: Sì, assolutamente, anche perché il girone A ha un'età media un po' più bassa, quindi è relativamente più facile riuscire a impattare bene con una squadra di under e con over di peso, perché poi questo va ricordato. La fisionomia dell'Inter Under 23 l'anno scorso non era tanto diversa da un Alcione Milano o una Pergolettese in quanto a costruzione del roster, ma con grandi qualità. Infatti si è visto anche in questi giorni di mercato, dove i tanti nerazzurri sono corteggiati in Serie B e non solo. È una sorpresa parzialmente, perché ovviamente le Under 23 devono ruotare di anno in anno, e io credo che Vecchi dovrà fare un grande lavoro, perché è un girone molto tosto, fisico, e non credo che l'Inter abbia vita facile, ecco. Poi vedremo se riuscirà a fare un po' quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero un percorso virtuoso che per lunghi tratti ha visto l'Inter anche orbitare nelle prime posizioni di classifica. Oggi sulla carta è da girone più complicato. E poi per quanto riguarda le altre due, l'Atalanta ha perso qualche talentino, uno su tutti i Vavassori, e sarà inserita in un
1: Esatto.
2: girone di ferro. Mi aspettavo forse la Spezia o una squadra delle tre retrocesse inserita nel girone A, ma più per una questione appunto di equilibri, di forze, ma il criterio geografico andava rispettato, quindi è anche giusto vedere il girone centrale messo così, e sarà verosimilmente anche il più competitivo per il vertice, come dicevamo anche ieri, perché la qualità di queste squadre dello Spezia, della Reggiana, del Pescara non si discute, e vivere un campionato con così tante forze importanti, con una squadra molto giovane che è l'indice dell'Under 23, non sarà semplice per nessuno, per nessuna delle tre, e in questo caso per l'Atalanta.
1: Assolutamente, perché ricordiamolo, per la compilazione dei tre gironi la Lega Pro utilizza letteralmente un criterio geografico, come diceva giustamente Laerte, si va per latitudine del non tanto del, questo è proprio un dettaglio che vi regaliamo, la latitudine non della città, diciamo, di sede della società sportiva in questione, ma dello stadio dove vanno a disputare le gare casalinghe. Quindi, se c'è, come è capitato in tante occasioni, una squadra che non avendo un impianto nel proprio comune di residenza si sposta in un altro comune limitrofo, ecco, conta la latitudine di quell'impianto lì e non quello della sede, diciamo, sociale e societaria. Un dettaglio, un cavillo, perché è giusto immaginarsi i tecnici della Lega Pro con una cartina dell'Italia, un grande righello e piantarsi a guardare quali sono le posizioni, qual è la latitudine delle 60 realtà della nostra Serie C. Ecco, il grande Giorgio Sorani ci propone anche in grafica quelle che sono le configurazioni dei tre raggruppamenti: Albino Leffe, Alcione, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti, Bellunesi, Folgore Caratese, Giana, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Questo è il girone A, quindi è un girone dove c'è il Brescia su tutte, girone B con Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostia Mare alla prima partecipazione alla Serie C, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro per quanto riguarda il girone B, e poi vediamo se riusciamo a scendere anche nel girone C con Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Inter Under 23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento. Queste sono le 60 squadre suddivise per tre gironi. Dicevamo del calendario, Laerte ci sono, la Lega Pro ieri ha diffuso le date della stagione, turni infrasettimanali, soste e quant'altro, e qui ti lascio la parola.
2: Andiamo con fiducia alle ore 12 per sapere i calendari e quindi capire anche quali saranno i percorsi delle favorite di tutte le 60 le squadre. Ci saranno per questa stagione tre turni infrasettimanali tra settembre, il 10 settembre, il primo, poi febbraio e marzo, e un solo turno di sosta che è il 27 di dicembre. Ormai siamo anche agli sgoccioli, no, dell'inizio di questo campionato, perché il turno preliminare di Coppa Italia è il 16 di agosto, e quindi manca poco più di 2 settimane. Non a caso ormai si stanno completando anche un po' i vari roster, e credo che questi giorni saranno fondamentali anche per capire le reali ambizioni di alcune squadre che sono un po' più indietro, perché poi è
1: Vero.
2: facile sbagliare le prime partite. Ecco, ora vedremo poi i calendari che indicazioni daranno in questo senso, e poi la storia recente del campionato ci insegna che inseguire non fa mai bene, o comunque resta molto complicato. Quindi attendiamo con curiosità. Ricordo quindi che oggi alle 12 e potrete leggere su tutto CTMV ovviamente anche tutti i dettagli del caso, i calendari, domani invece la programmazione televisiva. Quindi siamo entrati ormai nel vivo della stagione a tutti gli effetti.
1: Sì, siamo entrati ufficialmente nel vivo della stagione. Iniziamo a sentire un po' di crisi d'astinenza da calcio giocato, ma noi abbiamo chiaramente un problema e quindi va bene, cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Tra l'altro, legato alla nuova Serie C, stamani mi sono permesso di fare una particolare classifica delle regioni in un articolo che trovate su tutto mercato web, come si evidenzia come ci sia veramente una spaccatura evidente, la Erte, tra il nord Italia e il sud Italia. C'è la Lombardia che domina con addirittura 13 squadre su 60, praticamente il doppio di tutte le altre regioni, se andiamo bene, perché la Lombardia ne ha 13, poi segue Puglia e Campania con 7, il resto è veramente una spicciolata di squadre. Non mi viene un altro termine, perché regioni importanti come il Veneto e l'Emilia Romagna ne hanno 4, Piemonte 3, Toscana 3, Lazio 3, addirittura la Sicilia, che tradizionalmente è un bacino molto molto importante, che negli anni ha sempre presentato più di una partecipante, quest'anno ha solo il Catania, che è una particolarità. La cosa buona è che viene rappresentato, quando diciamo che è il vero campionato d'Italia, quello della Serie C, praticamente tutte le regioni, perché delle 20 regioni ne sono rappresentate 18, mancano solo la Valle d'Aosta, ma è una particolarità trovare una squadra professionistica della Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Per il resto tutte le altre ci sono. Lerte, chiudiamo il tema gironi, il tema calendari e quant'altro, concentriamoci sulle notizie di mercato. Ne sono di ufficialità, ne sono arrivate tantissime nelle ultime ore. Ti chiedo quali sono quelle a tuo avviso più importanti, più interessanti, e anche le indiscrezioni dell'ultima ora.
2: Io direi che queste ultime 24 ore siano tutte appannaggio del Foggia, perché hanno annunciato Todisco ieri sera, che oggi, tra oggi e domani sono previsti altri 6 annunci, almeno questo è quello che ci risulta. Abbiamo parlato di Koulibaly sui nostri portali, abbiamo parlato di tanti nomi, da Saro tra i pali e anche l'ipotesi Giovanni Di Noia. È un Foggia che deve costruire in fretta e furia la rosa, ma che ha tanti accordi già in pugno. Hamza Awdi doveva arrivare Senna, invece andrà al Cerignola, ma credo che Casella stia lavorando di giorno e di notte per completare i tesseramenti, perché poi alla fine si tratta di accordi già in essere da tempo e devono essere formalizzati. Mi aspetto tanto da questo Foggia, anche perché l'ambizione e la risposta della piazza c'è stata, e credo che anche oggi sarà una giornata di ufficialità. E poi il colpo lo piazza virtualmente il Savoia con Alessio Nepi. Parliamo di un giocatore che firma un contratto biennale, ha fatto bene abbastanza nella Giuliano l'anno scorso, un po' meno con il Perugia da quando è arrivato tedesco, ma il Perugia l'anno scorso aveva fatto un investimento oneroso molto importante per portarlo via dalla Campania. Ecco, per una matricola, per una neopromossa, riportare Alessio Nepi significa anche dare un segnale a questo campionato, ed è un dato di fatto.
1: Assolutamente, infatti sono rimasto, e lo ammetto, sono rimasto sorpreso anch'io dal Savoia, dal colpo del Savoia su Nepi, perché è un giocatore che comunque sposta e non poco gli equilibri di una squadra, soprattutto togliendola ad una piazza di blasone, diciamo, col massimo del rispetto, più alto come Perugia. Però Perugia sappiamo benissimo essere al centro dell'ennesimo cambio di proprietà, quindi ci sarà sicuramente una rivoluzione. Credo che il Perugia sarà protagonista un po' più avanti del mercato di questa nostra Serie C, una volta assestate le cose. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, credo che il grifo nella fase finale, nel mese di agosto, nella seconda metà, tornerà protagonista con gli acquisti, con le operazioni in entrata. Sul Brescia, con Gori che è stato operato, c'è questo infortunio pesante alla mano, si parla anche di un possibile innesto come quello di Boer, un giocatore
2: Sì, l'ha rilanciato.
1: Di assoluto valore.
2: Sì, l'ha rilanciata la Gazzetta dello Sport questa mattina, e credo che sia un grande innesto, perché con la Pianese ha fatto benissimo, e credo che sia anche la strada giusta, perché Gori non riprenderà dall'infortunio prima della seconda parte della stagione. È vero che Liverani ha una garanzia esperto, però per una squadra che non può lasciare nulla al caso perché ha deciso, lo ribadisce in ogni conferenza stampa, di voler puntare alla vittoria diretta finale al primo posto, ecco, avere certezze anche tra i pali diventa fondamentale perché poi alla fine è il ruolo più delicato di tutti.
1: Assolutamente, assolutamente. Vedremo se quando verrà ufficializzato questo innesto per la formazione di Corini. Tra l'altro, oggi, se non mi ricordo male, è anche il compleanno di Eugenio Corini. Quindi facciamogli anche gli auguri in diretta al tecnico della Leonessa, il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo probabilmente presto, perché oramai abbiamo preso il nostro mood.
2: A voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di tuttoc.com. Sorani, che facciamo? Andiamo un paio di minuti a prendere una boccata di aria fresca fuori in terrazza? Non c'è l'aria fresca, ma un paio di minuti ce li prendiamo. 331-8200-213. Torniamo tra poco, non vi muovete.

0: Seconda parte dell'appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio 2026, con Tuttaci, Luca Bargellini al microfono, sempre Re Giorgio Sorani in cabina di regia, che hanno trovato il fresco manco per il piffero fuori. In questi 3 minuti di pausa, 331-8200213 continua ad essere il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito avanti con il nostro programma, con la scaletta. E diamo il bentornato sulle nostre frequenze a Enrico Bonzanini, direttore generale del CARPI. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Ok, diamoci del tu, che io lo ribadisco
1: E
0: tutte le volte in
1: bisogna.
0: diretta perché se no mi sento completamente matto. Allora, direttore, gironi ufficializzati e mi sembra sorprese non ce ne sono state. Qualche settimana fa, offline, fuori dai microfoni, ci siamo sentiti anche per capire appunto quale potesse essere davvero la composizione dei raggruppamenti. Mi sembra di poter dire che scivolando nel girone A. Abbiate pescato un jolly con grande serenità, nel senso che il girone B quest'anno è estremamente, estremamente più complesso, secondo me, rispetto all'anno scorso, anche in virtù della presenza di 3 retrocesse su 4 dalla B.
1: Ma Luca, guarda, intanto rinnovo il buongiorno a tutti. Francamente, il girone A è un girone che negli ultimi 2 anni ho imparato a conoscere da un punto di vista dello scouting e delle partite, insomma, ufficiali che, insomma, mi sono preso la licenza di andare a guardare anche in ottica di costruzione futura. Poi lo conferma anche il fatto che tanto della nostra rosa arrivato dal mercato proviene da giocatori che militavano l'anno scorso, negli anni precedenti, in squadre del girone A. Io credo sia un livello comunque molto alto. Il girone B l'abbiamo
0: Certo.
1: imparato a conoscere, è un girone che mette sicuramente tante piastre con bacini importanti, questo sì, forse a differenza del girone A, ma non credo ci sia grossa differenza a livello tecnico, tant'è che, insomma, anche quest'anno una delle finaliste per salire in Serie B è stata una compagine che militava nel girone A. E poi si tratta di società che forse hanno meno bacino, che forse hanno meno pubblico, ma che hanno sicuramente una struttura solidissima, società e proprietà fortissime, che
0: Sì.
1: non a caso costruiscono squadre. Quasi mai è capitato di vedere società in difficoltà del girone A durante, in corso, alla fine della stagione, nell'adempiere a quelli che erano i propri compiti da un punto di vista amministrativo e anche da un punto di vista delle penalizzazioni, se escludiamo, insomma, l'asterisco Triestina. Raramente nel girone A ci sono state problematiche. Quindi avremo delle difficoltà, stiamo lavorando e il nostro presidente Claudio Lazzaretti ci ha chiesto di lavorare con le stesse logiche delle passate stagioni, cioè arrivare il più completi possibile in ritiro per evitare di disperdere energie, perché il ritiro deve essere formativo, specialmente da un punto di vista dell'amalgama del gruppo. Questo stiamo facendo e di questo siamo soddisfatti.
0: Assolutamente, tra l'altro, insomma, di solito nel racconto dei 3 gironi, il girone C è quello più caldo, il girone B tendenzialmente è molto equilibrato e l'ultima stagione ne ha dato assoluta riprova. Il girone A è quello che invece spesso produce qualitativamente il gioco migliore, il gioco più interessante. Insomma, il Vicenza dello scorso anno lo ha dimostrato fin dall'inizio della stagione. Ecco, nel posizionamento, come se dovessimo parlare di marketing più che di pallone, nel posizionamento del Carpi, cosa cambia tra e se cambia tra girone B e girone A? Quindi qual è il contesto, qual è l'obiettivo quest'anno per la tua squadra?
1: Ma è chiaro che gli obiettivi, e mi permetto di fare una piccola aggiunta, fra le squadre che giocavano fra il miglior calcio di tutta la Serie C ci metto sicuramente anche il Trento, che l'anno scorso ha fatto vedere
0: Esatto.
1: sprazzi di calcio sicuramente da categoria superiore, ma con pochi dubbi, perché bravo il direttore sportivo a costruire un collettivo molto competitivo, e molto bravo anche mister Tabiani a dare un imprinting molto chiaro alla squadra. Noi, per tornare alla domanda, gli obiettivi restano immutati, quelli di partenza di un consolidamento della categoria che deve essere raccolto attraverso una partenza positiva, con le solite chiavi, che sono quelle insomma della ricerca del gioco, perché questo ci chiede il nostro presidente, questo sta già lavorando per poter efficientare il nostro allenatore. Ricordo che quest'anno cambieremo tanto, perché ci saranno circa 11 volti nuovi nella nostra rosa, quindi bisognerà ricreare non tanto delle gerarchie, perché quello sarà il campo a delinearle, ma ricreare degli equilibri fuori e dentro lo spogliatoio. Bisognerà ovviamente andare a ricreare anche un determinato tipo di matrice di gioco. Noi abbiamo un gioco identitario, ricerchiamo il dominio del gioco attraverso non solo il possesso, ma anche la costruzione verticale offensiva, la riaggressione, insomma tutti i concetti che stiamo già cercando di fissare qui in ritiro. E per rispondere al punto alla tua domanda, l'obiettivo nostro è dichiaratamente quello di consolidare la categoria, confrontarci con compagini che dobbiamo imparare a conoscere nel più breve tempo possibile, a decifrare nel più breve tempo possibile, perché insomma siamo stati tutti testimoni del fatto che per salvarsi nel girone A serve qualche punto in più, proprio perché c'è grandissimo equilibrio dal quarto posto in giù, e su questo noi non potremmo lasciare nulla di intentato. Dobbiamo partire da questo, poi nel momento in cui, è solo nel momento in cui avremo determinati tipi di conforti, di certezze da un punto di vista della classifica, allora potremo parlare di altro.
0: Quest'anno a rinnovare la stagione o a complicarla, insomma dipende un po' dai punti di vista, c'è anche l'ingresso a pieno regime del salary cap, questo nuovo strumento di cui si è dotata la Lega Pro per contenere i costi e cercare di limitare le problematiche societarie che tradizionalmente raccontiamo purtroppo per il calcio di terza serie. Come e se ha influito il lavoro di costruzione quest'estate per voi? Io ho fatto la stessa domanda ieri al direttore sportivo della San Benedettese, Andrea Mussi, ho avuto il piacere di avere ospite in trasmissione, e mi ha detto: all'inizio è stato complicato forse più farlo accettare ai calciatori che a noi come società, ecco, nel senso, perché a volte ci si scontra con un approccio figlio dei precedenti anni, degli anni dove questo salary cap non esisteva.
1: Ma io credo che il salary cap sia uno strumento principalmente culturale, sia uno strumento che dal quale assieme alla riforma Zola parte e debba partire la rifondazione di un calcio che, al di là degli slogan, e poi insomma siamo tutti testimoni di quella che è l'evoluzione di queste settimane dai vertici alla base, la Serie C ha mandato un segnale molto chiaro, lo ha fatto l'anno scorso con un livello sperimentale che forse non da tutti è stato compreso pieno. Dal punto di vista del Carpi è uno strumento assolutamente omogeneo a quella che è la politica societaria. Noi ragioniamo in maniera equipollente tanto sulla capacità di far entrare attraverso la fidelizzazione cittadina, attraverso il lavoro congiunto con le aziende, attraverso l'affiancamento della squadra alle imprese, non il contrario. Noi non chiediamo oboli, ma chiediamo alla città di conoscerci, chiediamo alla città di partecipare a quella che è la stagione, che è comunque una lunga cavalcata e vede tante tipologie di criticità che si possono superare soltanto se c'è un ambiente positivo che emana energie che possono aiutare, portare situazioni di pro e non rallentamenti e freni. Abbiamo una piazza matura, abbiamo una proprietà che ci permette di lavorare e non ci fa mancare nulla, però ci sono dei paletti, e sono dei paletti che ci siamo messi da soli, perché la sostenibilità per noi resta assolutamente un dogma. Noi dobbiamo essere sostenibili, cercare di creare patrimonio per il nostro presidente, per la nostra società, cercare un domani di lasciare più di quanto abbiamo trovato, e da questo punto di vista il salary cap, almeno dal mio punto di vista a livello di operatività, è uno strumento preziosissimo, perché è culturale, come dicevo prima, permette di anteporre non solamente le politiche societarie, ma anche quelle di sistema nel momento in cui si va a trattare. E io, dal mio punto di vista, ho avuto la fortuna quest'estate di trovare degli agenti di calciatori molto molto preparati, agenti che hanno capito il perché il Carpi ragiona in una certa modalità, e calciatori entusiasti che, come è abbastanza facile leggere insomma dai nostri canali ufficiali, hanno avuto rapidità nella scelta, ma soprattutto un entusiasmo folgorante, che sono stati, al netto dei parametri che ci siamo dati, dei crismi assolutamente imprescindibili per quella che è stata la logica di costruzione della nostra squadra.
0: in un ipotetico display che rappresenta la percentuale, la progressione del lavoro sul mercato del Carpi, a che cifra lo fermiamo questo display? Il Carpi è al completo per il...
1: Siamo al 90%, Luca, ci manca probabilmente un ultimo tassello nel reparto arretrato, ma non abbiamo fretta perché insomma i giocatori che hanno scelto di continuare insieme a noi con piena convinzione, penso a Lombardi, penso a Rossini, penso a Davide Zagnoni, il nostro capitano, e anche quelli che sono arrivati, penso insomma anche a Fabio Desole, che per noi si tratta di un acquisto importante perché è perfettamente in linea con quella che è la politica societaria, un giocatore del 2006 che abbiamo acquistato a titolo definitivo dal Torino con un contratto pluriennale, quindi ci siamo dati la possibilità reciproca di lavorare insieme, di crescere assieme, ci danno tranquillità, ci danno serenità perché stanno lavorando benissimo. Il presidente ci ha dato disponibilità senza alcuna fretta e senza alcun patema, una volta arrivati al 90% del completamento della rosa, di poter col tempo che rimane guardare se ci sono occasioni corrette e uomini giusti da inserire nella nostra rosa. Poi è evidente che avendo raggiunto quota già 23 giocatori di lista over 2006, nel caso e qualora dovesse entrare un altro giocatore sarà inevitabile un'uscita, ma insomma credo siamo in fase avanzata, considerando insomma la quantità di lavoro che era necessario svolgere quest'estate, è stato fatto da tutta la parte dell'area tecnica e della proprietà un lavoro importante in pienissima sinergia, e penso si sia lavorato anche con grande serenità, perché è stata molto molto molto organica la costruzione di questa rosa, perché c'è stato entusiasmo di chi è stato contattato e c'è stata la piena sinergia sulle scelte, anche perché sono stati scelti giocatori molto funzionali a quella che è l'idea del calcio del nostro mister e a quella che sarà l'idea di Carpi, che vorrà la proprietà che ci ha messo a disposizione ancora una volta sforzi personali importanti per fare un campionato al quale siamo legatissimi.
0: Direttore, ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Qual è delle tue rivali, delle altre 19 che fanno parte del girone A, quella che ti piacerebbe veder comparire alla prima giornata di campionato del calendario che vedrà la luce di fatto in questa giornata, ecco, nel giro delle prossime ore?
1: Ma guarda Luca, sinceramente non ho preferenze personali, nel senso che ho grandissima curiosità per tutte le componenti di questo girone, per le quali ho grande rispetto, principalmente ovviamente sono prontissimo e desideroso di conoscerla anche da un punto di vista dell'organizzazione del management, perché insomma la Lega Pro è una Lega che permette di avere confronti continui e quotidiani anche con colleghi di altre società cogironali. Siamo molto curiosi di metterci alla prova, quest'estate sta scivolando via in maniera rapida perché si lavora bene, sono tante le compagini che stanno lavorando bene, alcune sono un pochino più avanti nell'opera di costruzione e di completamento della rosa, altre invece si sono presi un pochino più di tempo, anche perché un po' tutte le squadre hanno qualche problema nel fare le uscite, quindi è corretto ragionare, è corretto aspettare le tempistiche giuste per operare. È chiaro che ci sono insomma squadre dal fascino importantissimo in questo girone, penso al Brescia che è una squadra di grandissimo blasone con un pubblico che l'anno scorso è arrivato a 90 minuti dall'assaporare il ritorno in cadetteria, credo sia assieme al Modena una delle squadre che per la più lunga permanenza ha fatto il campionato cadetto, quest'anno giustamente è una delle candidate principali di questo girone, ma c'è anche il Cittadella che credo stia lavorando come sempre con grandissima attenzione non soltanto ai parametri ma anche ai profili da inserire in rosa, il Trento credo sia una delle squadre che gioca il miglior calcio del campionato, ma il girone A ci mette alla prova. Io ho tanti amici perché quest'anno abbiamo fatto il corso a Coverciano da direttore sportivo insieme con Paolo Musso che è un caro amico, con Simo Bertagno insomma delle Dolomiti, quindi davvero francamente questo sorteggio e questa attesa che ormai è brevissima è semplicemente uno stimolo, uno spunto, perché qualunque cosa ci dicano nelle prime 7 giornate starà solo e solo a noi fare il meglio, e il resto devono essere solo stimoli positivi.
0: Enrico Monzanini, direttore generale del Carpi, grazie mille, buon lavoro e spero di risentirti presto.
1: Un abbraccio Luca, un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Un abbraccio anche a te, salutiamo il direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini, con il quale abbiamo fatto un viaggio in una delle realtà di Serie C, che oramai c'è da qualche anno, ma che è stata traslocata, ha cambiato casa ed è passata dal girone B al girone A, secondo quelle che sono state le liste pubblicate nella giornata di ieri dalla Lega Pro. Buon Sorani, adesso lo sveglio dal torpore perché vorrei sfruttarlo per proporre uno dei nostri contributi, uno dei contributi che abbiamo preparato per chiudere questa fascia, ovvero le prime parole di Tiago Casasola, visto che stiamo parlando di girone A, chiudiamo col girone A la seconda fascia di A tutta C, quindi Tiago Casasola, nuovo acquisto dell'Union Brescia, presentato ieri in conferenza stampa.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Tiago Casasola, a cui tutto il club porge il suo più cordiale benvenuto in biancazzurro. Ora spazio alla stampa, cominciamo da Alessandro Maffessoli per Brescia Oggi.
3: Hola, bienvenido. Volevo chiederti come era nata l'idea di venire al Brescia e se avevi accettato subito con grande entusiasmo, e poi anche come è stato il primo approccio con l'ambiente biancazzurro e i tifosi.
4: Allora, ciao Alessandro innanzitutto. Allora, è stata sicuramente una trattativa molto semplice, mettiamola così, molto veloce. Da quando ho percepito l'interesse del Brescia, il mio desiderio è stato subito quello di poter venire qua, quindi ho fatto in modo di poter accelerare, ringraziando sempre comunque in primis ovviamente il presidente, per poi passare ai direttori Pedersoli e Ferretti ovviamente, e per poi ovviamente il mister, quindi a loro innanzitutto il ringraziamento perché mi hanno voluto, mi hanno permesso di arrivare qua, quindi è stata una trattativa veloce perché il desiderio era reciproco sia da tutti i componenti del Brescia Calcio sia dalla parte mia, quindi sono contento di essere arrivato in un gruppo importante con un allenatore che ha fatto anche categorie superiori, quindi sono contento e non vedo l'ora di cominciare a fare sul serio.
2: Erika Bariselli, giornale di Brescia.
5: Ciao, benvenuto. Non vedi l'ora di cominciare a fare sul serio, anche se purtroppo c'è stato un intoppo, no? Da un punto di vista fisico in questo ritiro, quindi poi magari ci dici anche come stai. Nei giorni scorsi avevamo sentito un tuo ex allenatore, Breda, che di te ci ha detto: è un giocatore che rifiuta la sconfitta. Ti piace? Ti riconosci in questa definizione?
4: Sì, mi hai detto il tuo nome, scusami.
5: Erika.
4: Ciao Erika, allora mi piace salutarvi per nome.
5: Apprezziamo molto.
4: Sì, allora mi fa piacere innanzitutto che il mister abbia parlato bene di me e sicuramente ha detto una delle mie qualità più importanti, no? Il fatto di non arrendermi magari a una sconfitta, magari ad esempio come mi è successo in questi giorni, che non sono riuscito ad allenarmi con i miei compagni per comunque poco tempo, ma non abbasso mai insomma la testa, la guardia, perché secondo me è il modo di affrontare non solo il calcio se non la vita, perché alla fine se contro la prima sconfitta oppure contro la prima difficoltà ci si arrende, diventa tutto più difficile, quindi penso che questo sia una delle qualità che dobbiamo avere come gruppo per affrontare un campionato che sarà molto difficile, molto lungo, perché alla fine chi non si arrende ovviamente di fronte alla difficoltà penso che possa arrivare all'obiettivo.
2: Fabio Pettenò, Brescia Oggi.
6: Ciao, in questi primi giorni, piacere, si è parlato subito di desiderio di promozione, di Serie B, tanti tuoi compagni l'hanno detto, anche il direttore Ferretti l'ha detto. È stato anche questo che ti ha spinto a venire a Brescia? Cioè questa voglia di riportare in alto questa società?
4: Sì, ciao Fabio. Allora, noi non ci nascondiamo, io sono venuto a Brescia per vincere, sono venuto a Brescia per fare un campionato importante, perché l'ho detto prima e lo riconfermo adesso, ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice, partendo da l'Union Brescia a livello societario, perché penso che ci sia una grande società dietro, e passando ovviamente, come ho detto prima, lo staff tecnico, che è uno staff che ha fatto campionati di un certo livello, anche superiori, per poi ovviamente finire con la squadra, che è una squadra importante, forte. E secondo me la cosa più importante che abbia questo gruppo è innanzitutto che tanti giocano insieme da parecchio, e poi che c'è una grandissima unione, perché questo che ho percepito da quando sono arrivato, c'è una grande unione, come il nostro nome lo dice, ed è sicuramente, ho detto prima, il fatto di non arrenderci contro le difficoltà, ma sicuramente anche il fatto di essere uniti come gruppo, prima umano e poi calcistico, siano due componenti secondo me fondamentali per poter arrivare al nostro obiettivo.
2: Maurizio Mombelli, Brescia in Gol.
7: Buongiorno, ben arrivato. Tu hai nella tua carriera avanti un curriculum comunque importante, hai giocato in piazze molto calde, Catania, Salerno. Come arrivare comunque a Brescia, che è una piazza con dei tifosi molto caldi, e se da questo punto di vista puoi portare anche qualcosa che ti sei portato dietro da quelle esperienze, magari da trasmettere anche ai tuoi compagni.
4: Sì, ciao Maurizio. Allora, per fortuna ho avuto la possibilità di, diciamo, in passato giocare in piazze importanti, ma penso che essere arrivato adesso qua all'Union Brescia sia uno step molto importante nella mia carriera, anche se sono ormai un giocatore un po' di esperienza, mettiamola così. Però ho avuto anche la fortuna di giocare diverse volte al Rigamonti, e ogni volta che venivo a giocare contro l'avversario era sicuramente un'emozione importante, quindi giocare in una piazza come Brescia è bello, è importante, e soprattutto, almeno a livello personale, la cosa che più mi piace è prenderci la responsabilità, perché abbiamo la responsabilità appunto di rappresentare una città, una piazza che storicamente, come il Brescia, ha scritto pagine importanti del calcio italiano, una piazza, una città che vive di calcio e che ha tanta voglia di tornare a certi livelli, quindi diciamo, noi giocatori penso che avere questa bella responsabilità sia una cosa che dobbiamo avere presente tutti i giorni e poter portarla avanti con serenità e col sorriso.
2: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Ciao, benvenuto. Ti chiedo questo: Corini nella conferenza stampa ha detto che sei un giocatore che deve portare gol e assist, lui ti ha voluto per questo. Ti chiedo se ti rivedi in questa descrizione, cioè un esterno a tutta fascia che può portare comunque un bottino importante di gol e assist come hai già fatto in carriera, e se col mister hai avuto un dialogo particolare e ti ha chiesto qualcosa prima ancora che tu firmassi per convincerti a venire qui. Grazie.
4: Allora, ciao Luca. Sicuramente gol e assist sono importanti, ma la cosa più importante secondo me è portare punti alla squadra, al Brescia, quella è la cosa principale, perché quando si vince si cresce tutti quanti, perciò questa è la prima cosa secondo me che bisogna fare. Poi, per quello che riguarda gol e assist, non ci penso, perché alla fine arrivano da soli, tra virgolette, no? Chi lavora, chi fa le cose per bene, e soprattutto chi sa stare in una squadra forte come questa, come ho detto prima, penso che alla fine le gioie personali, mettiamole così, arrivano senza neanche rendersi conto, quindi la cosa più importante è mettersi a disposizione della squadra, dell'allenatore e soprattutto dei compagni. Poi, per quello che riguarda il mister, ho avuto una chiacchierata prima di arrivare, lui mi ha detto insomma quello che voleva, io ho trasmesso a lui le mie sensazioni, ma sin dall'inizio c'è stata una grande serenità da parte mia, da parte sua, perché ormai ci conosciamo da un po', diversi anni che abbiamo fatto partite da avversari, diciamo, e sappiamo entrambi quello che vogliamo, quindi sin dall'inizio mi sono trovato bene, ovviamente ho avuto la conferma vedendolo lavorare in questi giorni sul campo, quindi non vedo l'ora, come ho detto prima, di cominciare a fare sul serio, perché penso che col mister posso dare sicuramente un grande contributo

Terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, gli ultimi 10 minuti di questa nostra cavalcata di un'ora nel raccontare i protagonisti, nel raccontare le storie, nel raccontare anche e soprattutto le operazioni di mercato di Serie C. Al microfono ancora Luca Bargellini, Giorgio Sorani, il re in cabina di regia. Andiamo a spulciare un po' quelle che sono le notizie, gli aggiornamenti più interessanti di mercato per quanto riguarda la Serie C, che trovate su tuttoc.com, ma anche su tuttomercatoweb.com, la casa madre, iniziando dal Foggia, che, come ci raccontava anche Laerte Salvini in apertura, è il club più attivo in questo momento. Ovviamente ha atteso la formazione pugliese l'ufficialità della riammissione in Serie C per scatenarsi sul mercato, poi mettendo nero su bianco tanti accordi e preaccordi messi già in archivio nelle ultime settimane. Accordo trovato con Koulibaly. Per la porta spunta invece l'ex Bari Marfella, Todisco, il giocatore per il quale è arrivata l'ufficialità. Accordo biennale, ci sono state anche le prime dichiarazioni di Todisco. Una piazza come questa non si può rifiutare. Il difensore, insomma, ci tiene a far capire quanto sia importante questa nuova avventura per lui. Abbiamo detto dell'interesse del Brescia per Boer in sostituzione dell'infortunato Gori, problema alla mano, operazione già fatta e finita, qualche tempo di recupero serve al portiere ex Juventus e Spezia, quindi Boer è l'ultima idea per il direttore sportivo Andrea Ferretti. Desenzano, preso l'attaccante, arriva Millico, scuola Torino, che nella scorsa stagione ha ben figurato al Casarano, operazione da ufficializzare. Dall'Argentina invece per il Giuliano arriva un fantasista, un trequartista offensivo molto interessante, Bornino, anche questa è un'operazione da ufficializzare. Sorrento, c'è cioè la firma per Evangelisti, difensore giovane di prospettiva che andrà a completare il pacchetto arretrato della compagine campana. C'è un'ufficialità che riguarda due formazioni campane, una di Serie B, l'Avellino, una di Serie C, della nostra Serie C, ovvero il neopromosso Savoia. Scotti, che era appena stato ufficializzato come innesto dall'Avellino, passa in prestito stagionale al Savoia, quindi affronterà, pardon, il campionato di Serie C. Lecco molto attivo sul fronte esterni, si valuta il ritorno di Urso dalla Reggiana, e per quanto riguarda il Latina, occhi puntati in casa Cosenza, nel mirino il terzino Ciotti, ricordando anche una delle notizie che ci aveva segnalato Laerte Salvini in apertura di trasmissione. Pardon. Niente Foggia per Sena. Sena dovrebbe andare qualche chilometro più in là, perché se rimane nella stessa provincia ha preferito l'audace Cerignola ai Satanelli. C'è la risoluzione consensuale a Novara per Deseri. Pineto arriva a titolo definitivo Asmundsen dall'Empoli con accordo biennale. L'Alcione ha preso uno dei talenti più interessanti della primavera della Fiorentina. Ricordiamo che primavera della Fiorentina campione d'Italia con Daniele Galloppa in panchina, Galloppa che nel frattempo si è trasferito in Serie B al Modena. Arriva Niccolò Trapani, Cavese, addio con Angelo Guida. L'attaccante ha risolto il contratto in essere con il club campano. Un'altra ufficialità, Picerno, un innesto per il reparto offensivo. Arriva Oliviero dal Catanzaro, mentre dal Cittadella, sempre per il Picerno, arriva l'attaccante Destini Egerbeba. Mentre dal Cittadella, sempre per il Picerno, arriva l'attaccante Destini Egerbeba.

0: l'area, tutto il palinsesto di TMV Radio, perché oggi, oltre ai calendari di Serie C, c'è tanto calciomercato, ci sono le analisi post conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri come nuovi pilastri della nazionale italiana, quindi c'è tantissima carne al fuoco, c'è l'arrivo di Stones all'Inter, c'è il doppio colpo alla Begovic Colomuani per la Juventus, Valdepeñas è arrivato a Firenze dal Real Madrid, quindi tanti argomenti, tanti temi che tratteremo nel corso della giornata degli appuntamenti subito dopo di noi su TMV Radio. Chiuderei l'appuntamento odierno con le parole di Domenico Di Carlo, tecnico dalla grande esperienza, dalla grande carriera anche in Serie A e in Serie B da 2 anni al timone del Gubbio, che parla e analizza la prestazione dei suoi ragazzi nell'amichevole affrontata e sostenuta ieri contro il Trestina. Da saluto e ringrazio Giorgio Sorani e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Prego Federico, prima domanda per il mister.
2: Mister Di Carlo, seconda amichevole dopo quasi 2 settimane di preparazione, quindi una buona vittoria oggi contro il Trestina. A che livello è la squadra? Che punto è la squadra da un punto di vista fisico per i giocatori che ci sono e anche tecnico-tattico, ma anche, ecco, l'organico dal punto di vista numerico? Cosa manca ancora per completarlo?
3: Come ho detto prima, oggi ho preferito non far giocare alcuni giocatori che erano un po' acciaccati, oltre a quelli che ci sono da un po' di tempo, che tipo Carraro e Spina, che hanno bisogno di più di tempo, che sta aggiungendo Fazio a questi 2 ragazzi. La partita è stata, secondo me, una buona gara. Fine ritiro, ieri abbiamo caricato molto a livello fisico, stamattina abbiamo caricato, quindi mi aspettavo un po' meno giocate, invece abbiamo fatto anche delle buone giocate. Mi sono piaciuti alcuni giocatori dove gli ho chiesto di fare alcuni movimenti e alcune situazioni di gioco che abbiamo provato tutti questi 2 giorni. Uno fra tanti, Cardascio, che ha detto di inserirsi, di arrivare al limite dell'area e tirare, è stato bravo a fare gol, ma la squadra, almeno nelle intenzioni, ha cercato di provare a giocare e a creare un po' diciamo, di situazioni di gioco. Quindi bene come aspetto generale, è chiaro che siamo il calcio d'agosto e dobbiamo ancora lavorare e crescere. Sotto l'aspetto del mercato sappiamo bene dei giocatori. Sappiamo bene che questa squadra qua ha bisogno ancora di giocatori importanti per cercare di affiancarli a quei giovani che ci sono, i buoni giovani che ci sono. E sarà quando sarà il momento, quando saranno scelte al momento giusto, quando troveremo quelli giusti, probabilmente questa squadra va rinforzata, ma lo sa sia il presidente, lo sa sia il direttore generale Pannacci, il direttore sportivo, lo sanno un po' tutti. Quindi attendiamo il momento.
2: Prego. Volevo soffermarmi un po' anche sulle individualità, perché in questi primi 2 spezzoni, per quanto parliamo di calcio d'agosto, sicuramente si è subito vista l'importanza di Baldini, che sembra molto centrale sia nel campo ma anche, ecco, nell'idea di gioco di Mister Di Carlo. Un'altra osservazione volevo farla su Pinato, l'abbiamo visto una ventina di minuti oggi, poi è uscito credo per una botta, ma che caratteristiche ha questo giocatore, le cui qualità sono immense, e come può essere utile al gruppo?
3: Allora, sia Baldini che Pinato sono 2 giocatori tecnici, di cui Baldini lega molto il gioco, ha una visione di gioco, diciamo, di uno spessore alto, va nelle sue zone di campo, soprattutto centro-sinistra della nostra parte, per cercare poi di imbucare e di lanciare in profondità, dove il calcio che ha lui è un calcio importante. Quindi Baldini lega più il gioco, mentre Pinato, oltre a legare il gioco, è anche un giocatore che entra molto, sia di testa è forte, fisicamente ha forza, quindi è un giocatore, sono tutti giocatori offensivi, ma ognuno diverso dall'altro.
2: Quindi possono giocare anche insieme.
3: Beh, sicuramente sì, i giocatori bravi devono giocare insieme.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale.

0: Il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini. È davvero la scelta giusta? È stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani che, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro. Sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo. Dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della
1: Sì,
0: scelta del commissario
1: ci
0: tecnico.
1: vuole. Ma no, ma te lo dimostra il fatto. Un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè, ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me. È illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche i risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato, alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere, sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui. Beh,
0: Ad esempio?
1: De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori e
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre
0: però a
1: come
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti.
1: Anche Bruno, certo, anche
0: Se si
1: Bruno,
0: voleva, no?
1: Bruno
0: Anche il
1: Conti.
0: nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo, veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti, una grandissima coppia, a livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Fargli giocare, costringere le società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no? Calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè, le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ma questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Il problema determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori, che magari allenano singolarmente i giovani difensori, anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano i centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè, questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionistica a un certo punto decide di cambiare, di fare risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella. No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni il giocatore te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di
1: Ci
0: fronte ad uno
1: vorrebbero.
0: stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato alla squadra più importante.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones veramente ero veramente soddisfatto, poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Ma sicuramente sì, certo, sicuramente questo è ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions, perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico nella stessa città competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Chilian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene, mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare, poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani, dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alibegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alabegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato delle qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Beh, siccome sinceramente ultimamente ha preso quattro giocatori, l'ultima notizia ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... E non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro a Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici, comunque. Cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine li prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatore abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: l'altro
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: io non so che anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore, ma la testa, non so la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nell'ultima partita ho avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho avuto ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie Lorenzo, grazie
0: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
2: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
1: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
2: Quando sei cittadino nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
3: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
1: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore, che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avrei fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
2: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
3: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
4: Amici di TMV Radio, ben ritrovati. Calciomercato e ritiri, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
5: Ciao Francesco, buon pomeriggio.
4: Abbiamo voluto aprire questa puntata di giovedì 30 luglio con, diciamo, il riassunto delle parole più importanti di un'oretta di conferenza stampa di presentazione.
5: Io già
4: di
5: me
4: ieri
5: le sono
4: sera.
5: Dimenticate, mi devi aiutare.
4: Lo so. Tra poco anche perché poi le riascolteremo nel corso della nostra trasmissione.
6: Facciamo gli scongiuri.
4: Stefano, è stata una presentazione importante. Tra poco entreremo nel dettaglio di tutto. Intanto però fammi salutare anche Andrea Magliocca, la parte tecnica, Daniele Petroselli Petroselli in redazione, gli amici di Gol TV e sul canale 61 gli amici di Netwick. Allora Stefano, ripartiamo. 3318200213 per i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre domande, perché sarà una puntata bella piena, perché ci sono tante cose da commentare, a partire dalla conferenza stampa di ieri. Ci aspettavamo ovviamente un discorso iniziale di Roberto Mancini, così è stato. Ha paragonato la perdita dell'Italia alla perdita della donna della sua vita, ha detto che vorrà sicuramente riconquistare i tifosi con i risultati, magari con 2 trofei, però ripartiamo da Mancini, un po' anche il linguaggio del corpo, che effetto ti ha fatto, se erano le parole, insomma, che ti aspettavi dicesse.
5: Vabbè, questo non adesso le parole, però mi è sembrato sincero. Io aggiungerei che secondo me potrebbe conquistare tutti, potrebbe fare anche un gesto oltre le parole, un'azione importante, nel senso che lui è andato in Arabia per tanti soldi, magari stanziare la cifra che ha guadagnato in questo periodo per questa rifondazione, questo movimento giovanile, proprio tutto documentato per rilanciare proprio la sua immagine e azzerare questo, saldare tutto questo che c'è intorno a lui, perché questa cosa se la porterà dietro in ogni caso, e i risultati sì incideranno, ma fino a un certo punto, perché questa cosa è entrata molto, andar via, lui ha detto ho commesso un errore, magari se fa un gesto oltre queste parole, che mi è sembrato, ecco, tu hai detto il linguaggio che mi è sembrato sincero, magari dire vabbè, stanzi una cifra.
4: Una donazione,
5: esatto, una donazione Mancini per proprio il movimento, per questa cosa che ha detto lui, cioè vorrei vincere, vorrei anche stare qui più a lungo, oltre i 4 anni, quindi a queste cose ci credo. Se poi in aggiunta dice vabbè, non è che vi posso dare tutti i soldi che ho guadagnato, una parte tipo fondazione sarebbe un gesto straordinario che secondo me azzererebbe tutto, almeno per quanto dal mio punto di vista metterebbe tutti d'accordo.
4: Cioè tu dici quanto parte di miei guadagni che ho avuto dopo l'Italia.
5: Così, perché siccome cioè, l'italiano su questa cosa qua, ma te ne sei andato via, traditore, per i soldi, sei andato in Arabia, allora sai che c'è, io faccio una donazione, certamente non è
4: che
5: posso dare tutti i soldi.
4: Restituire.
5: Esatto,
4: restituire,
5: cioè, siccome è quello il nodo, no, da sciogliere, allora oltre alle parole, la donna della vita, la nazionale, io l'appartenenza, la maglia, eccetera, eccetera, sai che c'è, faccio anche questo gesto. Poi però basta, cioè fatemi ripartire e giudicatemi per quello che sono, cioè sono un allenatore bravo, vincente sul campo, ma è venuta questa idea, non lo so se poi la farà, una donazione per il movimento, per la ricostruzione da dare a, soprattutto al settore giovanile, non tanto, ecco, Zola, Ranieri, chi per loro, Viscidi, lavoreranno soprattutto dalle fondamenta. Abbiamo sempre detto che la cosa fondamentale è che questa nazionale sia solida e duratura, no, nel tempo, e lavorare in profondità sui giovani, stanziare una cifra, aiutare la federazione in questo senso, no? O no?
4: Sono, è una bellissima,
5: è una buona idea.
4: Idea,
5: cioè nel senso non è che rinuncio in parte ai soldi che ho guadagnato lì, così però poi dopo stop.
4: Secondo
5: te sarebbe un bel gesto?
4: Sarebbe un bellissimo gesto, soprattutto in questo momento, esatto, così complicato anche per la sua federazione.
5: Perché se tu mi hai chiesto, Stefano, ti hanno convinto le parole? A me sì, cioè l'ho visto sincero.
4: Cioè, passeresti...
5: Molti dicono no, vabbè, ma
4: passeresti
5: detto,
4: dai 20 milioni di Guardiola ai 20 milioni?
5: No, adesso no.
4: Sì, no, ovviamente.
5: Diciamo
4: sto dicendo
5: un 15%,
4: io.
5: Ecco, una donazione, un 15%, già basterebbe. Dicendo. Non è che adesso, voglio dire, è giusto che se li merita perché è bravo.
4: 20 milioni sono simbolici.
5: Io non è che vado lì a vedere quanto uno guadagna, quanto, insomma, non sono uno così. Insomma, se uno guadagna, sono contento per lui. Però, siccome è il danaro, no? Lui ha fatto una scelta per... Dai, non ci giriamo intorno. E l'italiano dice, ma dov'è? Traditore... Capello dice ha fatto una cosa gravissima, quell'altro è... Tutti che lo attaccano da questo punto di vista. Allora, sai, siccome il problema è questo, guarda, con 15%, donazione Mancini, tutto agli atti, tutto documentato, fate voi. Sarebbe un gesto straordinario che Malagò accoglierebbe con grande soddisfazione, non solo, ma anche, voglio dire, tutti quanti. Non ti piace? Ho lanciato questa cosa.
4: No,
5: non lo farà mai, forse, probabilmente.
4: No, forse non lo farà mai.
5: No, perché non si sa mai.
4: No, non lo farà
5: una
4: mai.
5: Una parte, dico così, sarebbe, diciamo così, una cifra simbolica, non tanto, perché poi la percentuale mi sembra abbastanza corposa, sarebbe. Quindi ecco, ho pensato a questa cosa qui e sarebbe un gesto, secondo me, che azzererebbe tutte le polemiche. Poi se c'è qualcuno che poi vuole alimentare ancora, no, il fuoco delle polemiche, eccetera, eccetera, allora vabbè, mi arrendo. Però così metterebbe tutti d'accordo, perché non bastano le parole, perché io ci credo. Tu magari non ci credi di meno, un altro ci crede per niente, ha detto delle cose di circostanza. Io invece l'ho visto molto provato e che gli è dispiaciuta questa cosa qua. Ed è tornato, lo ricordiamo, perché è, diciamo, il più economico,
4: Sì,
5: è il più vincente dell'ultimo periodo come segretario tecnico, ma è il più economico. Attenzione, perché lui ha accettato di ritornare a cifre, diciamo.
4: Lui ti potrebbe dire: io ho già rinunciato a cifre.
5: Perché è la fuga verso l'Arabia, quindi la gente vuole. Capito che tu saldi da quei proventi qualcosa.
4: Saldi il debito, tra virgolette.
5: Sì, perché poi adesso l'aspetto prosaico va valutato, perché l'italiano è sta roba qua, noi siamo sta roba qua. Non so se
4: tu
5: Roberto
4: mi hai tradito
5: lo farà.
4: Per i soldi, adesso
5: esatto,
4: quei
5: so
4: soldi,
5: lo... esatto,
4: in questo momento di grande difficoltà.
5: Una percentuale perché insomma è andato a lavorare, mica è andato a cambiare aria, no? Nel senso, poi perché gli devi togliere. Però sarebbe un gesto, siccome mi rompete le scatole su tutte queste cose, non ne posso più, le cose... Però dice le polemiche poi si spegneranno, non lo so, ho i miei dubbi. a me ha convinto, mi è sembrato sincero, però in aggiunta, allora parola e fatti, cioè nel senso, siccome il motivo del contento, cioè della disputa, diciamo così, no, morale, come la vogliamo definire, è lì, sì, sui soldi, etica, sui soldi etica, arabi, etica. Allora io dei soldi arabi vi do una percentuale, la do alla federazione, alla federazione italiana gioco calcio. È un gesto che credo che sia una cosa bellissima, o no?
4: Sono d'accordo, vi sto sentendo perché è un'idea a cui non avevo pensato. E...
5: sempre stiamo parlando di una piccola percentuale.
4: Una piccola percentuale, no, perché però se no, stiamo non parlando è però anche qualcosa di utopistico, secondo me.
5: Vabbè, utopistico.
4: No,
5: voglio dire,
4: non succederà mai.
5: Si sa mai nella
4: non
5: vita.
4: Succederà mai.
5: Io non mica ho detto tutto. Una parte che volete, cioè non nel senso che sarebbe anche, voglio dire, giusto, corretto da parte sua di dare una parte.
4: L'accetterebbe.
5: Gli italiani possono dire no tutti che mica sono andato in vacanza,
4: non la prenderebbero,
5: sono sempre
4: come
5: Mancini, mi hanno chiamato perché sono bravo,
4: adesso faccio l'avvocato del diavolo, non la prenderebbero come un Mancini paga per allenare?
5: No, adesso vabbè, allora ho capito, allora
4: lo so.
5: No.
4: È come se
5: bisognerebbe se farla bene, pagato, tipo donazione, cioè alla federazione italiana, io saldo il mio debito, siccome mi rompete le scatole, giustamente secondo me ha ragione. Molti tifosi italiani se la sono legata al dito perché tu te ne sei andato via a metà agosto, lui ha detto ho sbagliato, l'ha detto 100 volte, però io ti faccio questa domanda, bastano le sole scuse a parole? Secondo me, cioè, voglio dire, per azzerare tutto, ripartire serenamente tutti quanti insieme a tifare l'Italia, a farci tornare entusiasmo, secondo me sarebbe un gesto straordinario che farebbe il giro del mondo, il giro del mondo a livello di immagine, lui acquisirebbe cosa superlativa, stupenda, sarebbe una cosa fantastica.
4: Allora tra poco facciamo ascoltiamo anche i vostri messaggi, però analizziamoli uno a uno. Abbiamo detto di Mancini, c'è stata anche un po' qualche uscita simpatica, no, goliardica del presidente Malagò, sicuramente più rilassato, più sereno, più fiducioso, e io ho colto anche qualche frecciatina, nel senso che lui dice, nel passaggio lui dice non tutti i mali probabilmente vengono per nuocere, mi ha mandato il messaggio Donnarumma, mi ha mandato il messaggio Gravina, hai fatto la scelta giusta, siamo contenti.
5: Beh, però,
4: è più rilassato. Io
5: sì, no, è più
4: vedere,
5: rilassato anche perché voglio dire ha fatto un'inversione netta, ha ripreso la strada. E non sappiamo se sarà la retta via, però ha dimostrato abilità manageriali, senza dubbio, il presidente Malagò, che si è trovato, suo malgrado, in una situazione insomma che ha creato lui, e poi abbiamo saputo, visto le conseguenze, Maldini onorato, insomma, un pasticciaccio, però è stato risolto in breve tempo e secondo me nel miglior modo possibile, anche perché in questo momento, ma chi, insomma, quale sarebbe stata la soluzione? Conte? Sì. Però insomma, alla fine diciamo che il pacchetto Zola, Ranieri, Mancini non è malaccio in questo momento. Poi dalle parole ai fatti attenderemo lo sviluppo, soprattutto io sono curioso di vedere come sarà coinvolto anche Silvio Baldini in questo rilancio del calcio azzurro. Si è parlato anche del movimento dei giovani, non è qui a Maracanã prima e anche adesso, ma sempre abbiamo sempre parlato di come uscirne fuori. Oggi c'è un editoriale interessante di Zazzaroni a riguardo sul movimento giovanile, proprio nel dettaglio, che alcune cose per esempio che io non sapevo. Ieri ha fatto riferimento Ranieri sul fatto che queste rate, insomma questi soldi che i genitori, non lo so, l'anno quanto si possa spendere per i giovani dai 12 anni, i bambini, insomma, contenere i costi. E vedere un attimo la sostenibilità al tutto e liberare un po' da un punto di vista economico il giovane che invece deve, mi sembra di, per giocare a calcio deve pagare, deve sostenere qualcosa in più, insomma è una situazione abbastanza complessa. Ma detto questo, mi è piaciuto anche il passaggio di Mancini quando dice che l'Under 21, Under 20, 19 e 18 devono giocare come la nazionale, quindi come sistema di gioco. Ci sono secondo me delle idee, poi non hanno detto tutto, adesso è importante che poi faccia
4: anche perché
5: fatti.
4: Quello tra virgolette giustamente più impreparato era Ranieri, più che altro perché era appena arrivato, doveva leggere le
5: carte.
4: Sì,
5: però ha detto una cosa giusta, liberare la tecnica
4: di base,
5: non tanto la tattica, perché noi ha detto vinciamo i titoli giovanili perché noi tatticamente siamo molto bravi. Però secondo me, per poi, se tu vai a vedere dei video, non so se ti capita, della Youth League del Barcellona, sì, hai visto i ragazzini
4: devi
5: come
4: liberarlo,
5: vanno?
4: Liberarlo il ragazzo.
5: Tecnicamente ci sono dei fenomeni potenziali incredibili e noi dobbiamo trovare, ecco, per esempio io se vedo ieri la giocata dei liberali, ce l'abbiamo i giocatori, c'è quello che ha fatto a Catanzaro, c'è Fabregas, è uno che vede, che osserva, che lavora bene il Como, cioè dice liberali, quello è un giocatore che potrebbe fare al caso mio, e se l'è preso, 6 milioni, via, boom, clausole, se l'è portato a Como, era del Milan, cioè, capisci, sì, sì, come no, poi vero, c'è la dispersione del talento che tu non riesci a intercettare, oppure dici vabbè, ma sai la Serie A è un'altra cosa, ma giocare in Serie B è un'altra cosa, questo è giovane, fa vedere le cose in primavera, bene, ma uno ci deve provare, ci deve rischiare. Parlato ieri di Zaniolo, Mancini quando non era, diciamo così, non aveva giocato in Serie B, in Serie A, non ancora non aveva calcato i campi di un certo,
4: sì,
5: livello.
4: La difficoltà del primo,
5: è detto,
4: raduno.
5: Al secondo raduno era già un altro calciatore, perché poi giochi con giocatori che giocano abitualmente il proprio campionato.
4: Allora, torniamo sull'argomento, facciamo però un breve passaggio di mercato ringraziandolo per sempre l'incredibile disponibilità. Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben ritrovato,
7: ciao,
4: grazie.
7: Ciao, buon pomeriggio
4: e grazie.
7: Tutti.
4: Allora,
7: ciao.
4: Ripartirei insieme a te dalla Juve, una Juve scatenata, ieri ci siamo salutati qui con questo doppio colpo che adesso si sta sempre più concretizzando, insomma la Juve, il mercato della Juve è finalmente esploso, a te Nick.
7: No, è finalmente esploso, però io ribadisco, non avevo questa preoccupazione che avevano probabilmente i tifosi della Juventus, non avevo questa preoccupazione che avevano molti addetti ai lavori che magari non conoscono Giovanni Carnevali, perché lui è un manager che ha saputo sicuramente capire molto velocemente il mondo Juve, e questo è un suo grande merito, si è fatto affiancare da una figura come Ricky Massara, che comunque è un ottimo intenditore di calcio. Ha mantenuto una posizione importante che comunque fa capire l'appartenenza, che è quella di Giorgio Chiellini, naturalmente non ha fondi illimitati e conseguentemente ha dovuto gestire determinate operazioni, perché ti spiego, se tu vai ad analizzare bene l'operazione che loro hanno fatto con Kolo Muani, a me è stata spiegata molto chiaramente e dimostra quanto oggi i numeri anche per la Juventus siano un dato fondamentale da tenere sotto controllo, perché loro hanno praticamente, lascia perdere il discorso, no, del prestito oneroso che diventa obbligo a determinate condizioni, la qualificazione alle coppe europee della Juventus più tutti i bonus e compagnia cantante. Quello rientra, diciamo, in un percorso inevitabile di acquisizione. Però cosa fa oggi la Juve? Investe i 3 milioni e mezzo, ce ne mette 500 mila euro in più del prestito oneroso che ha ricavato da Openda a Lione, mm-hmm, e li ha rimessi sulla trattativa per questo giocatore, no? Per Kolo Muani. Quindi fondamentalmente loro, che vedi, anche in questo c'è un modo di tenere occhio al bilancio. Non ha la Juventus la capacità di dire lo prendo 40 di qui, 60 di là, 70 di là. Hanno aspettato di fare la cessione per andare a concludere l'operazione e allo stesso tempo hanno però pensato di fare un investimento su Alaj Begovic, che è un giocatore che ha 18 anni, che ha 19 anni, e comunque secondo me lui con Seisao ora cominciano ad avere là davanti Ildiz, secondo me si sono create le basi anche per un discorso futuribile e di futuro. Quindi cioè, la Juventus ragiona di strategia, e per fare la strategia ci vuole del tempo, perché la gente chiaramente crede che la Juventus sia quella di una volta, ma da Ronaldo in poi c'è un'altra Juve, e questo secondo me qualcuno non ha ancora capito, cioè c'è un'altra Juve nonostante le ricapitalizzazioni di John Elkann. C'è un'altra Juve, cioè una Juve che deve tenere costantemente sotto controllo il bilancio, tanto più che ha fallito anche il traguardo della Champions. Quindi loro fanno quello che possono fare aggiustando le cose, poi magari prenderanno anche che sì per il centrocampo, quindi metteranno, ora vediamo che succede, se c'è una cessione, se esce Gatti allora valuteranno, se esce Cambiaso. Però secondo me Carnevali è la figura giusta per pian pianino risistemare un lavoro che, devo dire la verità, aveva iniziato anche Giuntoli facendo, no, delle plusvalenze con tanti giovani. Oggi Carnevali prosegue, ma con qualità che sono diverse, perché lui è proprio un manager. Quindi secondo me erano anni che alla Juve mancava un Marotta, oggi ce l'hanno e vedrete che nel tempo i risultati arriveranno.
4: Stefano, che ne pensi di questa Juve che sta nascendo?
5: Ha detto bene Nicolò, bisogna attendere, bisogna avere pazienza, un'altra Juve, un'altra gestione, e in cui Carnevale insomma è un dirigente di altissimo livello, tra l'altro.
7: Io sono un po' di parte quando parlo di Carnevale, ma di Marotta, insomma, purtroppo sono un po' di parte, lo riconosco, sono una stima per questi due dirigenti enormi.
5: Vabbè, ma voglio dire, ma credo che ce l'abbiano un po' tutti questa stima, cioè è riconoscibile la loro bravura, il loro valore. Poi ci possono essere delle difficoltà, tu ce lo insegni sul mercato, le dinamiche, le tempistiche, però insomma mi sembra che la Juventus abbia reagito, abbia messo a posto un po' le cose da un punto di vista proprio della presenza, quindi ci siamo, messaggio mandiamo ai nostri avversari che la Juve vuole fare le cose per bene, fatte bene, e soprattutto vuole consegnare una squadra più o meno competitiva a Spalletti.
7: Poi Stefano, quindi hanno da fare ancora al portiere,
5: certo. Però anche Massara, io aggiungerei anche il lavoro di Massara, che mi sembra un ottimo professionista, uno che ama lavorare nell'ombra, non gli piace il protagonismo. Io credo che poi lui dia il meglio di sé proprio in questo ruolo, non di primissimo piano, ma di affiancamento. L'aveva fatto così con Maldini e lo farà alla Juve con Carnevali. Ha bisogno di essere, non dico deresponsabilizzato, però di agire di comune accordo. Però mi sembra uno, ecco, molto molto attivo nelle trattative, però deve andare, ecco, è risolutivo, è uno che va in gol, lo devi mandare in gol.
7: Io scherzo sempre, Stefano, io a volte scherzo.
5: Gli serve regista, gli serve regista.
7: Esatto, io scherzo spesso e volentieri con i miei amici e dico: guarda, se c'è un dirigente che non riconoscerei al telefono se non perché l'ho registrato, è proprio Ricky Massara, che non ricordo nemmeno più la voce, perché non è uno che parla mai e che agisce e basta, no, per dirti.
5: Esatto.
7: E quindi è perfetto nel ruolo che stai dicendo te. Sì.
4: Nick, altre situazioni che dobbiamo monitorare nelle prossime ore? Si sblocca qualcosa da qualche altra parte? Aspettiamo il Milan, la Fiorentina comunque molto bene. Che mi dici per il resto?
7: Secondo me, guarda, allora il Napoli deve cercare di fare una cessione, per cui vediamo. Ora cominciano le piccole cessioni, intanto sta uscendo Lindstrom. Poi pian pianino poi riusciranno a fare. È chiaro che Allegri qualcosina bisogna che gli diano in questa stagione, quindi vedremo un po' quando usciranno due o tre giocatori quali sarà l'acquisto. Probabilmente un difensore centrale glielo porteranno, lui vorrebbe Gatti, non so se questa operazione però è fattibile o meno. La Fiorentina mi sembra abbastanza chiara la sua intenzione, io l'ho già detto nei giorni scorsi, voi siete testimoni, tra un rigirio e un altro rigirio di mercato è chiaramente capibile che loro stanno cercando di vendere Ken. Perché c'è una gestione secondo me emblematica, poi ora se lo vai a dire a loro ti smentiscono: ma quando mai, il nostro centravanti, il giocatore più forte del mondo, ma come potremmo mai fare una cosa del genere? Invece secondo me questa è giustamente la loro strategia, ma è ovvio che quando provi a prendere Castro, quando comunque sia vai a cercare Pellegrino, quando vai a lavorare su altri attaccanti di cui alcuni non conosco neanche il nome, vuol dire che senti odore di partenza di Ken. Poi questo non significa che Ken vada via, perché poi cioè quello che si confonde spesso è l'opportunità dà anche la conseguenza della situazione, perché se tu arrivi con l'offerta giusta ti faccio partire, se non arrivi con l'offerta giusta non ti faccio partire. Cioè non è che la Fiorentina si vuole mettere in una condizione che poi dopo non trova un'alternativa vera se non ci sono dei presupposti giusti, però l'area che tira è questa, stanno cercando una punta centrale. E lascia perdere i piccoli, che comunque è un'alternativa, loro stanno cercando il titolare nel caso, quindi vuol dire che su Ken c'è movimento, vuol dire che Ken potrebbe essere un giocatore da Como, bisogna vedere quanti soldi vuole investire il Como, oppure magari improvvisamente arriva dalla Premier qualcosa e questa situazione si sblocca. Io penso, ma lo penso da tempo, che il rapporto non sia più idilliaco, però magari è una mia sensazione sbagliata, e quindi però ecco, staremo a vedere sinceramente.
4: Nick, grazie come sempre.
5: Ciao,
4: un
5: Nick.
4: Abbraccio e buon lavoro.
7: Grazie a voi,
4: grazie Nicola Ceccanini. Tra l'altro il Catanzaro ci riprova, perché hai parlato prima di liberali, adesso prova a prendere Simone Pafundi, a proposito anche di Mancini,
5: esatto,
4: e di Italia. Ti ricorderai insomma Pafundi, poi tutti gli altri, così recito
5: che
4: Mancini
5: aveva convocato
4: qualche
5: Pafundi, e però tutti Pafundi in nazionale, ti ricordi?
4: Sì, con delle dichiarazioni che però misero un po' quel giocatore giovanissimo all'epoca.
5: Sì, no, però
4: lui
5: vedi, poi dopo non ci sta bene.
4: È un 2006.
5: Convochi un giovane e non ti sta bene, convochi un vecchio e non sta, cioè, è difficile.
4: Comunque, per concludere, potrebbe, anzi andrà quasi certamente anche a Catanzaro, quindi ci riprovano anche a valorizzare un altro talento. Mi dai un audio, caro Andrea, prima di passare in fascia?
8: Ciao, io ho apprezzato molto la conferenza stampa di Mancini, l'ho trovato sincero, era molto dispiaciuto per quello che aveva fatto. Nella vita si sbaglia, come tutti, e si può anche avere un'altra opportunità, visto che lui questa opportunità di allenare la nazionale italiana se l'è meritata sul campo, non come qualcun altro che veniva messo lì solo per amicizia. Magari Pirlo, secondo me il percorso giusto era metterlo in Under 21 e poi proporlo, e se faceva bene, portarlo in Serie A, in nazionale maggiore, ma non dargli una nazionale maggiore sulla base di niente, solo perché è amico. Pessima scelta e pessima gestione di Maldini e company.
4: Alessandro dice: Maldini, Pirlo, Leonardo mi sembrava un'avventura rischiosa, un salto nel buio alla Gattuso. La scelta di Mancini e Ranieri invece razionale, concreta e affidabile è andata benissimo, non potevamo rischiare il quarto flop mondiale. Anche se, aggiungo io, non si tratta di rischiare il quarto flop mondiale allargato a 250 squadre, ma no, ripartire da un punto e seguire un progetto che ci possa portare anche al di là del 2030.
5: Sì, però insomma, in questo momento serve anche un po' di esperienza di allenatori. Sono d'accordo con Antonio, che ha chiamato poco fa col suo pensiero. Insomma, Mancini, insomma, ha dimostrato sul campo di essere, no, bravo. Poi quello che è successo con l'Arabia sta là. Ripeto, so qua, se si risolverà questo problema, però sono d'accordo con il nostro ascoltatore amico che ci segue sempre, insomma, non è che possiamo mettere sullo stesso piano Pirlo con Mancini.
4: Ok, ok, ok. Dai, ci fermiamo, torniamo. Sì. Vai.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, Stefano Impallomeni,
1: ciao Francesco
0: ciao Tringali, insieme a voi nel pomeriggio di TMV Radio. Allora, caro Stefano, cominciamo un po' il nostro giro per l'Italia, anche se qui parliamo un po' italo-australiano, considerando dov'è in questo momento il Milan. Il nostro italo-australiano di oggi è lui, è Antonello Gioia.
1: Ciao,
0: ciao
1: Antonello,
0: ben ritrovato.
2: Vabbè, non sapevo di questa novità.
0: sì.
2: No, sì. Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, vorrei ripartire da... da questa situazione legata a Sulè. Se sappiamo comunque che è stato proposto, ma è una priorità, non è una priorità, può esserci qualcosa in futuro, è un giocatore che potrebbe servire. Partiamo da questa indiscrezione che circola già da diversi giorni.
2: Sì, in realtà hai detto bene, è stato proposto, nel senso che Sulè non è stato cercato dal Milan, ma siccome sappiamo è uscita dalla Roma, o comunque non è tra gli incedibili di Gasperini, al Milan serve un trequartista mancino che giochi a destra. Era probabilmente logico, no, che gli agenti di Sulè lo proponessero ai rossoneri, e il dossier Sulè è sul tavolo di Vialdo Rossi e il Milan lo sta valutando. Non è tra i preferiti dei rossoneri, ci sono altri giocatori che incontrano un po' più di favori, insomma, rispetto all'argentino dopo che era sfumato l'affare Karezas. Però insomma il Milan in questo momento deve decidere un po' cosa fare, o meglio, deve aspettare di riuscire a cedere Leao, magari abbassando le pretese o magari continuando a proporre i giocatori a club un po' più, insomma, in grado di spendere 50 milioni di euro, penso soprattutto in Premier League, e poi sferrare l'attacco a uno dei trequartisti sulla lista degli obiettivi, perché altrimenti si rischia di andare un po' troppo lunghi.
0: Ok, Stefano, Sulè sembra essere, diciamo, il primo della lista dei sacrificabili per questo appunto sacrificio che ha rivelato Gasperini oltre il 30 giugno. È un giocatore che nell'ultimo anno soprattutto ha sofferto
1: Ha avuto problemi di pubalgia, problemi fisici,
0: però che
1: hanno
0: giocatore...
1: un po' frenato il suo rendimento, però mi sembra un ottimo calciatore. Che poi tra l'altro bisogna anche considerare, visto che è un obiettivo, potrebbe essere un potenziale obiettivo, come abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo anche ascoltato le parole di Antonello a riguardo di questo interessamento del Milan nei confronti di Sulè. Ti dico che Sulè, uscendo dalla Juve, dal Next Gen, poi andando a Frosinone e poi confermandosi a Roma, perché non è facile poi imporsi in una piazza anche da un punto di vista mentale e psicologico, e questo, da questo punto di vista credo che Sulè l'abbia superato l'esame. Okay. Quindi potenzialmente può essere un giocatore ancora che può essere più decisivo, può crescere, può migliorare. E secondo me ecco perché il Milan ce l'ha nel mirino, perché a Roma non ha fatto male Sulè, poi l'ultimo periodo è perché ha avuto problemi fisici, e quindi adesso vedremo, insomma, potrebbe essere quello l'uomo da sacrificare in uscita nel mercato della Roma, vedremo come andrà a finire, insomma, perché la Roma poi deve piazzare gli esterni, insomma, in entrata almeno uno, due, me li aspetto.
0: Anto, ti chiedono qual è il prossimo nome da tenere in considerazione per quanto riguarda le operazioni in entrata del Milan, su cosa si sta lavorando principalmente?
2: Allora, dopo Ramos e Chila, oggi tra l'altro Ramos primo allenamento a Perth in compagnia di Leao, ovviamente si parla del resto del gruppo, anche Chila si è allenato a parte, però quindi i nuovi acquisti per adesso non fanno parte dei ranghi con cui sta lavorando Amorim. E poi stasera arriverà l'altro nuovo acquisto di Avarà, Sampun di Avarà, difensore centrale, classe 2006, dalla Serie B francese. La priorità sarebbe il trequartista. Io non voglio tornare su quello che ho detto prima, ma il Milan in questo momento ha tanti esuberi, non tanto perché la rosa sia profondissima, ma anche banalmente per le liste, per la lista Europa League. Ci sono 5-6 giocatori tra gli stranieri che non possono essere inseriti, quindi insomma bisogna fare molta attenzione ai giocatori che si prendono, anzi il Milan deve assolutamente cedere, ripeto, non tanto e solamente per una questione economica, cioè servono i soldi reali per comprare l'altro trequartista, tra parentesi io 40 milioni per Sulè, nonostante sia un buon giocatore, non li spenderei, perché io i giocatori con la pubalgia non li prenderei a prescindere, o comunque con sintomatologia del genere. Però poi serve anche fare un discorso di liste, perché Milan in questo momento ha troppi giocatori.
0: Okay. Capitolo Leao è arrivato, si è unito ai compagni, ha ripreso insomma la preparazione con il Milan, ma intanto sotto cosa si muove, cosa bolle in pentola per lui, se c'è qualcosa che può aprire uno scenario nei prossimi giorni?
2: L'entourage continua a dire che le cose potrebbero andare un po' per le lunghe, perché Leao ha fatto capire di non voler andare in Turchia. O meglio, sta dicendo: io aspetto finché posso, magari 10 agosto, 15 agosto arriva quello della Premier League che mi prende, e poi nel caso di così alla Turchia, cioè si sta mantenendo un po' la porta aperta, però al momento la distanza tra domanda e offerta è ampia, 10-15 milioni di euro tra quello che chiede il Milan e quello che offre il Fenerbahce, ma che è anche quello che offre il Galatasaray. E poi c'è la volontà del giocatore, che in questo momento non accetterebbe così ben volentieri di trasferirsi in un campionato, con tutto il rispetto, minore rispetto alla Serie A, ma certamente molto minore rispetto ai campionati che aveva indicato lui, cioè Premier League e Liga.
0: Ok, ok. E l'ultima questione è...
2: Molto minore rispetto ai campionati che aveva indicato lui, cioè Premier League e Liga.
0: Ok, ok. E l'ultima questione è...

0: Cubaresi sono state sempre diciamo in bilico, perché ad agosto insomma, a causa di un tumore è stato ricoverato in ospedale, verso l'inverno sembrava che la situazione fosse un po' migliorata, infatti lui è tornato allo stadio per Milan-Sassuolo il 14 dicembre, è stato tra i, lo ricorderete, tra i, insomma, gli ultimi tedofori assieme a Beppe Bergomi della Torcia Olimpica con l'apertura dei giochi a San Siro, soltanto che nelle ultime settimane la situazione si è aggravata ulteriormente, anche ieri si è aggravata ancora di più, quindi non resta che insomma pregare per Franco, per chi crede e anche per chi non crede, soltanto 66 anni, e ovviamente speriamo possa superare quest'altra battaglia, no? Si vuol dire che questa è la partita più difficile, Baresi ne ha fatte tante di partite difficili, addirittura la finale mondiale con il menisco, se non ricordo male, rotto, però questa insomma vediamo come si comporterà. I nostri auguri vanno sicuramente a lui e alla sua famiglia.
1: Aspetta un attimo, Anto, che devo poi farti una domanda da parte di Roberto, però sì. Stefano, volevo soltanto farti aggiungere qualcosa, più che altro un augurio per,
2: certo,
1: in maniera tale da
2: vicinanza al grandissimo fuoriclasse, campione, la bandiera del Milan, ma soprattutto anche del tutto il calcio mondiale, internazionale, quello che ha saputo fare, ha saputo anche, voglio dire, guidare i compagni. E però insomma speriamo che ci sia, come ha detto Antonello, qualcosa di, che possa cambiare questo stato delle cose, però mi sembra che
1: sì, sia rispettare soprattutto
2: rispettare la privacy innanzitutto, esatto, poi insomma ieri sono stati commessi degli errori grossolani,
1: perché arrivare prima bene sulla Milan, morte è una roba,
2: è una roba da aggiungere, ecco, una virgola in più.
1: Allora, Anto, ti stavo per salutare, però è arrivata una domanda di Roberto. Escludendo Leao, quali sono i prospetti, insomma, in uscita, i calciatori in uscita, oltre a Leao? Chi c'è alla porta?
0: Sì, ci sarebbe Stupignan, che però Morim vuole valutare il ritiro, soprattutto perché insomma, potrebbe andare a prendere un altro esterno sinistro, e magari l'allenatore ha intenzione di fare altre scelte. Quindi è Stupignan, c'è Tomori che piace alla Juventus, c'è Loftus-Cheek che ha interessamenti dalla bassa Premier League, c'è Fofana che piace al Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sarebbe anche Ricci che non sembra per passo molto adatto al, insomma, all'intensità centrocampo che vorrebbe conferire a Mourinho al suo gioco, ci sarebbe anche Santiago Jiménez che però è infortunato, insomma sono veramente tanti i giocatori usciti dal Milan e si capisce bene dalla lunghezza di questa lista. Se devi comprare, devi per forza vendere, uno, per motivi economici, per insomma avere soldi da investire, e due, perché se no poi si è troppo.
1: Okay. Anto, grazie come sempre.
2: Ciao Antonello.
1: Un grande abbraccio e buon lavoro al nostro italo-australiano Antonello Gioia, come l'abbiamo ribattezzato. Passiamo invece alle vicende di Casa Napoli, lo facciamo con Fabio Tarantino. Ciao Fabio,
2: ciao,
1: ben ritrovato.
2: Fabio.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Allegri conosce, riscopre i suoi big, perché De Bruyne e McTominay sono, insomma, sono finalmente a disposizione, sono proprio sul sito di tuttonapoli.net con un pezzo a tua firma, perché Allegri scopre il suo Rabiot, ovvero il suo McTominay. Fabio, che su
3: sì,
1: questi due?
3: Sì, esattamente, che è un po' il suo pupillo storico alla Juventus, ma anche al Milan lo scorso anno, Rabiot per Allegri, che a Napoli troverà un calciatore che ha anche caratteristiche differenti e che ha segnato molto di più in molte meno partite. Parlo chiaramente di McTominay, che è un totem del centrocampo, ma volendo azzardare questo paragone, ecco, è il top player del centrocampo che potrà brillare anche con Allegri. Detto che giustamente hai citato De Bruyne, senza dimenticare Lobotka e anche lo stesso Anguissa, e quindi per la prima volta da domani con il Napoli che si allenerà a Castelvolturno, perché inizia il ritiro di Abruzzo aspettando Gilmour che è ancora non al top dopo l'infortunio premondiale, Allegri avrà un centrocampo di grande spessore a disposizione e potrà cominciare a giocare poi con le coppie che possono essere interscambiabili, sei calciatori di grande valore per tre ruoli e tre posizioni da ricoprire, e quindi se proprio con voi parlammo del mercato del Napoli, in altre situazioni di campo evidentemente c'è qualche necessità, vedi la difesa, proprio a centrocampo se non esce nessuno il Napoli ha già una mediana di grande valore.
1: E la mediana, caro Stefano, più forte del campionato?
2: Beh, affiatata, più forte lo deve dimostrare sul campo, soprattutto deve ritrovare degli stimoli, perché sai Francesco, nel calcio sono fondamentali quelli, poi puoi essere bravo, puoi essere meno bravo, però

0: centrocampo, diciamo, meno attrezzato di quello del Napoli, se parte con motivazioni differenti, ti può sorprendere, può essere superiore. Sulla carta, sì, sulla carta è tra i centrocampisti.
1: Per nomi.
0: Sì, per nomi, ma anche per come si completano. Insomma, Lobotkin, chissà, McTominay, cioè, cosa c'è? Tre giocatori tra le caratteristiche differenti, tre giocatori, almeno due dei tre, che possono anche segnare tanti gol, inserimenti, assist, presenza fisica, fisicità e, diciamo così, far ruotare il gioco dell'Lobotka, caratteristiche differenti dei due, un regista, insomma, che ce ne sono pochi nel nostro campionato, quindi parte avvantaggiato Allegri. Dovrà essere bravo lui a dare motivazione a questi calciatori, far ritrovare la voglia di rivincere, la voglia di Napoli. Guarda, il compito di Allegri, poi sarò breve perché sono molto e chiudo, è molto semplice: deve far ritrovare entusiasmo e voglia a calciatori, magari, che da questo biennio molto intenso, impegnativo, proficuo, aggiungerei, che ha portato Conte al Napoli, di ritrovare un po' di freschezza, di leggerezza mentale, insomma, si devono svuotare perché è stato impegnativo questo biennio. Ecco, Allegri dovrebbe fare questo. Poi non lo so che cosa si inventerà sul campo, ma insomma non ci dobbiamo aspettare meraviglie o cose mirabolanti da un punto di vista proprio del sistema di gioco.
1: Fabio, ti faccio tre nomi in uscita, perché la novità forse è quella di Neres, che avrebbe comunicato al suo entourage la volontà di andare via. Poi c'è Lucca, chiaramente, e poi c'è anche Lindstrom. Queste tre situazioni, Fabio.
2: Si parte dall'ultimo, Lindstrom, che va allo Schalke 04, non parte neppure per il ritiro di Castel di Sangro, quindi è un'altra operazione in uscita per il direttore sportivo Manna, non a titolo definitivo, però il Napoli almeno libera una casella e poi si libera di un ingaggio particolarmente pesante per un calciatore che non ha mai reso di fatto né a Napoli né altrove da quando poi è stato acquistato nel 2023. Lucca è un'incognita legata inevitabilmente a Lukaku, perché se Lukaku è sul mercato, Lucca in questo momento può diventare l'alternativa ad Højlund, però se arriva un'offerta e Napoli la valuta, perché questo è un calciatore che comunque era stato dato in prestito a gennaio al Nottingham Forest, e bisogna capire che tipo di rapporto poi ci sarà con Allegri. Si è fatto male nella prima amichevole, quindi l'ha visto anche poche volte il nuovo allenatore del Napoli. Su Neres, se vi dico la verità, stiamo cercando di capire. A me personalmente non risulta questa volontà, almeno così netta e chiara, da parte del calciatore di lasciare Napoli. Tra l'altro lui è stato determinante lo scorso anno, vittima come tutti più o meno degli infortuni, si è fermato sul più bello, sarebbe per lui il terzo anno di Napoli, e anzi Allegri spera di poter averlo a disposizione con una certa continuità. Quindi su Neres, piccolo punto interrogativo, la situazione per gli altri due invece è un po' più chiara.
1: Ok. Fabio, l'ultima cosa su Lukaku, come lo dobbiamo inserire in questo Napoli?
2: Lo dobbiamo inserire nell'elenco di quelli che partono, di quelli che possono partire, di quelli per cui se dovesse arrivare un'offerta neanche troppo clamorosa il Napoli lo lascerebbe andare via, ma per tanti motivi, perché ha un ingaggio da titolare, lui che non è un titolare perché c'è Højlund come riferimento offensivo, perché ha 33 anni ed è reduce da troppe incognite fisiche, perché anche il suo procuratore Pastorello ha detto che non è un giocatore che accetta di fare l'alternativa, ma è una prima donna. Aggiungo anche, giustamente, qui torniamo anche al discorso legato allo stipendio, quindi tutto ci fa credere che Lukaku possa partire. Però attenzione, perché Allegri ha una grande stima del giocatore, che intanto è ancora in vacanza, quindi non l'ha ancora incontrato, e sappiamo bene come poi in certi momenti a volte basta anche una chiacchierata per ritrovare motivazioni o per cambiare il destino di un calciatore. Quindi oggi vi direi Lukaku parte al 90%, però se il Napoli, ipotesi, trova un acquirente per De Bruyne, quindi già si libera di un ingaggio importante che è quello del Belga, e magari parte qualcun altro, parte anche Lukaku, allora io non escluderei a priori che Lukaku possa restare clamorosamente nel Napoli. È un'ipotesi complicata, però non la escludo, almeno ad oggi.
1: Fabio, grazie. Buon
0: ciao
1: lavoro.
0: Fabio.
1: Buon
2: ciao,
1: lavoro.
2: Grazie
1: buon
2: a lavoro. Voi.
1: Un po' di messaggi, dai Andrea, aiutami. Intanto te ne leggo qualcuno, Stefano. Vado ai matti, parla della Juventus, Guido. Vado ai matti, fanno a botte con l'Aston Villa per 4 milioni, non hanno un portiere, non hanno un regista, centrali di difesa hanno Kelly e Bremer, che sta più in infermeria che in campo, e spendono 35 milioni per un'ala e ne hanno 5. Boh.
0: Beh, adesso aspettiamo. Non è finito il mercato in entrata e in uscita. Sì, ho letto anche ieri commenti, entusiasti da una parte, altri un po'. Ci sono dei dubbi, insomma, su questa operazione, soprattutto andare a rinforzare, magari un reparto che i tifosi juventini pensano che sia a posto così. Io non credo, cioè, credo che si debba dare una sistemata un po' a tutta la squadra. Tanto hanno cominciato da lì. Poi voglio dire, i tempi del mercato, se tu andavi su Alibegovic adesso magari non lo prendevi, quindi lo prendi e poi sistemi il resto.
1: Ok, e andiamo avanti. Voglio leggerti questo. Un pallino che ho sempre avuto, Alessandro, ma perché, parlo del Milan, ma il concetto è buono per ogni squadra, non si va a prendere capocannonieri di Serie B o di Serie C? Saranno pure leghe inferiori, ma sono ragazzi che comunque hanno dimostrato di saper segnare. Questo è un discorso che vale per esempio anche con la Lazio, che ha ripreso Artistico dallo Spezia. Gabriele Artistico, 12 gol se non sbaglio l'anno scorso con lo Spezia, è sempre lì. Perché io dico, perché Artistico non se la può giocare con Ratkov? Solo perché, certo, Ratkov è stato pagato 13 milioni? È quella la cosa che forse un po' ci manca. Non so se vuoi rispondere,
0: no,
1: ad Alessandro.
0: Sono d'accordo con te, perché non se la può giocare? Chi stabilisce che Ratkov, esatto, sia superiore a un Artistico, esatto, un altro calciatore, esatto, nostro? Che magari gioca con grande determinazione, con grande impegno, che anche rinuncia magari a qualcosa. Cioè, i campionati di Serie B e di Serie C sono difficili, sono faticosi. Non lo so, non riesco a capire come mai non si vada più come era in passato, tanti anni fa, ma sono passati tanti anni, in cui si andava a pescare nei bacini, insomma, della provincia, a fare le ossa, no, quell'iter che poi conosciamo tutti. Adesso è un po' evaporato quel tipo di, diciamo, di sistema, no, di operazione. Di valorizzare un giovane tuo di una grande squadra, farlo giocare in provincia e poi riprenderlo, oppure molti giocatori che magari si fanno notare nelle serie inferiori, però nessuno ci scommette. Ecco, proprio il discorso legandolo alla nazionale, ma quanti giovani bravi abbiamo ma di cui non sappiamo nulla? Sarà gli addetti ai lavori fare anche questa ricerca nel dettaglio molto approfondita per salvare il talento nostrano.
1: Audio,
0: vai.
3: Buongiorno ragazzi, volevo sapere una cosa. Fino a ieri di là la Juventus non poteva acquistare perché non vendeva giocatori, infatti non ha venduto nessuno, non è andato via nessuno, no, e sotto il fair play finanziario, cioè in un giorno ha speso 80 milioni.
0: Vabbè, allora, cioè,
3: o quasi,
0: io sta cosa...
3: forse qualcosina, perfetto, di più.
0: Ha concluso.
3: Ma come funziona sta cosa qui?
0: Allora, come io dico, vai, i tifosi, vai, che adesso, cioè, non ti va bene, è arrivato Alibegovic, cioè, tifoso della Juve, ma te che
1: forse
0: ti
1: non
0: frega?
1: Era tifoso della Juve.
0: Sì, no, sì, lo so, sì, che sì, tifoso dell'Inter, per la... ma in generale, c'è, cioè, sto fair play, ogni volta uno ci mette dentro, però dopo, allora, se arriva questo, partono altri due, ma tanto, cioè, voglio dire, stappa una bottiglia di champagne che è arrivato Colomani e Alibegovic, poi si vedrà. Cioè, voglio dire, stanno a pensare sempre alle cose, però fanno tutti i direttori sportivi, fanno tutti gli amministratori delegati, fanno ma insomma, che facciano, no?
1: Sì,
0: che diano tempo a chi deve lavorare. E poi dopo, ma il tifoso che ormai si è, no Francesco?
1: Commercialista.
0: Che sta là e segue il fair play finanziario, ma lo può fare o no? Ma ci saranno degli organismi deputati a seguire queste operazioni, che ve frega, cioè,
1: tra l'altro, no, puntualizzo, Colomoni gliene danno,
0: arriva
1: uno
0: e non va bene Alibegovic, che lo voleva mezza Europa, io non lo so,
1: Colomoni gliene danno un po' adesso tipo 10 milioni e poi glielo pagano,
0: ma
1: l'anno
0: ho capito,
1: prossimo, quindi,
0: ma...
1: no, per farti capire,
0: no,
1: che non,
0: ma
1: li
0: adesso facci
1: tutti,
0: caso, non è che Colomoni e Alibegovic doppio colpo della Juventus e tutti vanno a fare l'opera, allora 25 più 30, più 35 riscatto
1: e
0: contro riscatto
1: esentasse.
0: Ma che te, ma la... Ma gioite, no, ma sì, anzi, vedete, aspettare adesso che facciamo in difesa, che succede? Poi, se succede che parta qualcuno, fa parte del mercato. Insomma, io non riesco a capire perché siano così cervellotici, diventati cervellotici tutti i tifosi di tutte le squadre. Ci mettono il fair play sempre, ci mettono l'obbligo, il diritto di riscatto, cioè tutte queste formule sono diventate degli specialisti. C'è chi segue il mercato, giustamente la notizia la deve dare completa. Quindi l'operazione, come è stata fatta, vendita, se
1: godetevi ogni...
0: prestito, obbligo, diritto, la cifra, la futura rivendita, ma la ricompra, era... cioè su tutti i termini, adesso
1: questo...
0: diventate tutti operatori di
1: questo
0: mercato.
1: Questo è un po' fare i conti in tasca all'avversario, questo
0: sì, però
1: audio.
0: Io ma no, ma anche il tifoso della propria squadra dice, ma
1: sì,
0: come
1: è
0: mai,
1: vero,
0: che
1: è
0: ne
1: vero.
0: So, la Roma con... ma vero. La Roma ha preso, però mi sa che dietro l'angolo c'è qualcosa che non... ma intanto voglio dire, godi di questo, cioè, o no?
1: Sì, sì.
0: Un po' arriva Stones a Milano, Però insomma, quanti anni c'ha? Oh no, c'è tutta questa reazione sempre negativa.
1: C'è sempre un problema. C'è sempre un problema.
0: Arriva uno, magari ci sarà pure.
1: Magari vendono un altro. Ma quanti anni
0: ha? Ma magari ci sarà pure. Ma arriva Stones.
1: Ma non è futuribile.
0: E non ti va bene Stones? No, però volevo Romero. Vabbè, aspetta un attimo.
1: No, pure dicono, è arrivato Stones. Ma adesso non faremo più Romero.
0: Un attimo, aspetta, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Sapevamo di Ari Begovic?
1: No,
0: alla Juve?
1: No,
0: ha fatto un colpo.
1: Nonostante ne avessero già 5.
0: Però è giovane.
1: No, ne hai già 5.
0: Però ce n'hai già 5.
1: Come se li devono pagare loro. Prego, un altro audio, vai.
4: Salve. Quante balle ieri. Malagò e Mancini, cittadini onorari di Collodi. Marco.
0: Ecco, Marco.
1: Bene, ve ne vuoi dare un altro, Andre? O...
5: Salve, buonasera a tutto il mercato Radio Web. Colomani, 4 milioni per il prestito oneroso, 34 da pagare nel 2027, più i bonus che magari raggiungesse anche arrivasse a 50. Considerare non il prezzo, ma il costo annuo, e questo è il mondo delle squadre di calcio.
0: Quindi?
5: Dire la Juventus ha speso 100 milioni in un giorno di calciomercato è non errato, è disarmante sentirlo dire. Grazie.
0: Cioè lui è, non mica ho capito, tu hai capito?
1: No.
0: Cioè non è d'accordo con chi dice che la Juventus ha speso 100 milioni in un giorno. Ecco, sono d'accordo, l'ho capito. Sono d'accordo con l'ascoltatore, non è così. Però insomma, vedi, non è... lo Juventus, è arrivato Colomboni e Ribeco? No, allora fammi vedere. 100 milioni in un giorno, c'è qualcosa qua. C'è chi lo ha paragonato con il nuovo Molli, Carnevali, e questo e quest'altro. Insomma, voglio dire, ragazzi, calma, facciamo lavorare i dirigenti, poi dopo ci faremo un'idea. Quando chiudo il mercato? 2 settembre, dai, su. Perché 2 settembre, cose fatte, uno poi si fa, si schiarisce meglio l'idea.
6: Però
0: è tutto legato, siamo in chiusura. Dai, è tutto legato sempre all'aspetto economico.
1: Va bene, torniamo perché di mercato continueremo a parlare con altri due ospiti. Dai, tra poco. Vai. Stefano.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao di nuovo
0: pomeriggio,
1: a tutti.
0: Nel nostro pomeriggio di giovedì 30 luglio. Allora, caro Stefano, andiamo ad accogliere insieme a noi in questo tratto di trasmissione Paolo Paganini. Ciao Paolo.
2: Ciao ragazzi.
0: E in nostra compagnia c'è anche il professore Pino Capua.
1: Ciao Pino,
0: ben ritrovato.
3: Ciao a tutti amici, ciao, buonasera, ciao.
0: Allora, mi mettete un punto su quello che è successo nell'ultima settimana? Ripartiamo da qui, ripartiamo insomma dalle vostre considerazioni anche sulle parole di ieri, su tutto quello che è successo. Fate voi dove volete andare, da dove volete far partire il vostro discorso e le vostre considerazioni chiaramente sulla nazionale che ieri ha chiuso un capitolo brutto, ma quantomeno ci permette finalmente di ripartire. Paolo Paganini.
2: Ma sai, è stata una vicenda assolutamente particolare. Dal punto di vista giornalistico magari ci fossero sempre vicende così per quanto riguarda noi. Esatto. Però, ora qui, al di là della battuta, però è chiaro che ad un certo punto, dopo lo strappo con Maldini e con Leonardo, l'esigenza di Malagò era quella di chiudere in fretta, ma soprattutto cercando di mettersi al suo fianco gente di spessore, ma gente che lui vuole e di cui si fida. Poi è chiaro che anche su quelle scelte che ha fatto Malagò era inevitabile che ci fossero critiche da parte dell'opinione pubblica, in particolare su Mancini, perché è vero, perché non bisogna dimenticare che nel calcio contano i risultati e Mancini è l'ultimo CT che ha vinto qualcosa con l'Italia, però c'è la macchia del strappo che fece per andare in Arabia che si può lavare solamente con i risultati, e se no diventa un problema. E gli appuntamenti che aspettano la nostra nazionale sono appuntamenti di un certo spessore, perché quando tu devi affrontare Belgio, Turchia e Francia, beh, lì comincia a fare sul serio, cominciano non solo i problemi, ma speriamo anche ci siano anche delle gioie.
0: Pino?
3: Ma guarda, ha detto tanto Paolo e condivido tutto quello che ha detto lui, e ti dico che adesso giriamo pagina su quello che è successo, perché non avrebbe senso fare ulteriori commenti. Adesso è quello che deve essere, cioè c'è Mancini che è l'ultimo che ha vinto qualcosa, ha vinto una cosa importante, poi la parte successiva a quello europeo non è andata come si sperava, non so se la colpa era solo di Mancini, però sul saluto improvviso che ha fatto, lui ha chiesto scusa e ha detto però qualcosa che io ho letto tra le righe, che nel senso che c'era stato pure un misunderstanding con il presidente Grapina allora, che io non lo so, però probabilmente c'è stato allora qualcosa che ha provocato, diciamo, questo strappo. Poi lui ha chiesto scusa, ha detto che era come se avesse lasciato la donna che amava, insomma tutti i discorsi che però devono poi concretizzarsi con il gioco, con il fatto di vedere la nazionale giocare bene e soprattutto vincere. E io credo che questo connubio Mancini-Ranieri possa essere quello giusto, perché non ci dimentichiamo che l'obiettivo vero di tutta la nostra federazione è quella di trovare più giocatori convocabili possibili, perché purtroppo ormai, come tutti sappiamo, i giocatori convocabili sono pochissimi. Uno che come Mancini, che ha scovato Retegui non mi ricordo dove, e probabilmente andrà a scovare qualche italiano o simile italiano in giro per il mondo e lo metterà in nazionale. Cioè, voglio dire, il passaggio importante sarà quello di convincere la Lega Calcio di Serie A a utilizzare molto di più i giovani, e questo è il problema, perché altrimenti giocatori nuovi che abbiano la possibilità di vestire la maglia azzurra non ce ne sono. Quindi molto importante il settore giovanile e alimentare le possibilità dei settori giovanili.
0: Sì Stefano, un'altra cosa che è stata detta durante la conferenza è stata: io non possiamo noi evitare che giustamente i club indicare nel far giocare meno stranieri rispetto agli italiani, quantomeno però anche sul fatto che non possiamo evitare che
1: Mancini è stato molto chiaro, non possiamo immaginare una nazionale tout court piena di giovani. Ci vogliono giocatori esperti, vanno individuati, che ne so, ecco, ha citato le due chiocce, Chiellini e Bonucci, quelli che sono stati, hanno rappresentato poi soprattutto in quel percorso magico che ha portato alla conquista dell'Europeo nel 2021. Quindi individuare magari quei 3-4 giocatori che fanno la squadra e poi intorno metterci i giovani che abbiano voglia. E poi, chiudendo un po' il cerchio, è stato molto pratico in questo. Mancini, questo è molto bravo, cioè nel senso ha detto tanto 20 giocatori che sanno giocare a calcio li trovo, c'è problema. Cioè è uno così, è uno che, cioè non è che bada poi dopo la, tanto sa benissimo che i club di Serie A vanno da un'altra parte, cioè, ma anche voglio dire, credo che sia quasi inevitabile che accada questo, cioè io ho l'interesse, io club di andare da una parte e tu nazionale dall'altra, punto di coda. Anche quando convocò Pafundi, questi giocatori, sì, che tutti, ma, e lui dice io chiamo chi mi pare, tanto che sì, anche se non giocano, però magari tecnicamente mi piacciono. Liberali, ad esempio, può essere un nome spendibile per il nuovo corso. Lo chiami e vediamo che cosa può fare in nazionale. Poi ci saranno i Tonali, Barella, i Donnarumma, i soliti noti. Però Palestra me lo immagino titolare.
0: E certo.
1: Cioè, nel nuovo corso. E Mancini ci ha abituati anche in passato a fare questo tipo di lavoro. Cioè Mancini per i giovani, non è contro i giovani.
0: Sì, anche se poi se ci
1: però non dobbiamo adesso,
0: quando convocò Pafundi e Gnonto erano tutti contro di lui, te lo ricordi?
1: Ma anche,
0: quando...
1: ma anche il sottoscritto, cioè non contro, non mi piaceva, ma Gnonto secondo me era troppo per la nazionale, sì, però lui dice, okay. ma voi non capite il momento, la crisi che siamo, forse l'abbiamo intercettata tardi sta cosa qua, cioè non c'è niente, convoco chi mi pare, poi fate quello che vi pare, criticatemi, però ormai lui in questo è molto... Cioè va avanti per la sua strada e poi trova, ecco, come ha detto bene Pino, Retechi, ma abbiamo bisogno di Retechi? Sì, poi alla fine sì, abbiamo certo avuto bisogno di Retechi.
0: Mi ricordo, abbiamo bisogno di convocare un argentino, trasformarlo
1: cioè,
0: in italiano.
1: Cioè noi siamo riusciti, Pino, bene, Paolo, a criticare il percorso anche delle 37 partite senza sconfitte, e dicevamo, sfido chiunque, Immobile, non segna un gol, c'era il problema del centravanti. Cioè nonostante le 37 partite, dire ma come fa questo a non perdere per 37 partite senza che davanti non c'è uno che ci butta la palla dentro, che è incredibile, ti ricordi?
0: Chiaro, abbiamo vinto l'Europeo, però l'abbiamo giustificata come guarda contro e come abbiamo vinto, cioè dobbiamo sempre trovare.
1: Sempre trovare, quindi ha detto bene Pino, cioè voltiamo pagina, anche perché insomma poi alla fine... come ha detto Paolo, però, insomma, quello è stata una vicenda grottesca, insomma, che speriamo non si ripeta mai più.
0: Un ultimo giro sulla nazionale, condividete con me che il ruolo più difficile in questo momento ce l'ha Claudio Ranieri, nel senso che deve capire innanzitutto che cosa deve fare.
1: Io non l'ho capito, poi Paolo e Pino sono più bravi di me, io ancora non l'ho capito.
0: Però lui di fatto, proprio per questo punto interrogativo, secondo me ha il ruolo più difficile, quindi vi chiedo un vostro parere anche su questa nuova figura che per noi è tutta da scoprire. Pino, riparto da te.
3: Ma guarda, io credo di averlo inquadrato in un contesto dove il Club Italia non è solo la Nazionale A. Il Club Italia parte dall'Under 15 e va avanti 16, 17, 18, 19, 20. Poi c'è la 21. Sono tutte squadre, io riconosco, grazie a Dio, visto che faccio parte di quella famiglia, questi ragazzi sono ragazzi stra per bene intanto, particolarmente selezionati in maniera, anche dal punto di vista proprio dell'educazione, che poi dice conta poco se non sei capace a giocare a pallone, però conta, se tu fai una costruzione dal basso, lì sì che ci vuole tempo, ci vuole una persona come Claudio Ranieri che abbia un'esperienza giusta, perché se piano piano, noi abbiamo avuto l'Under 17 adesso, pochi mesi fa, che ha vinto l'Europeo, non ce lo dimentichiamo. Poi è chiaro che i livelli dei settori giovanili sono totalmente diversi, però il fatto di costruire credo che sia quello che dovrà fare Claudio Ranieri all'interno del Club Italia, che appunto comprende un numero importante di giocatori che piano piano devono essere costruiti. Probabilmente questa costruzione non aveva portato fino adesso ai risultati giusti, e l'obiettivo del presidente Malagò e comunque del Club Italia è quello di creare una vera e propria struttura che abbia in ambito di vivaio di settore giovanile le prospettive per il futuro.
0: Paolo, si va verso la coppia Ranieri-Zola?
4: Sì, io la veste di Ranieri la vedo come il cardinale Richelieu, nel senso che lui sarà quello che farà il supervisore chiaramente delle squadre giovanili, ma lo ha in qualche modo detto ieri, evocando anche che se c'è bisogno chiederà aiuto anche alla politica, e questo è il riferimento chiaro, a mio modo di vedere, del fatto che noi abbiamo i giovani, perché abbiamo dei giovani che vincono nelle nazionali under 16, under 17, under 18. Il problema dove nasce? Nasce che questi ragazzi, quando arrivano nei club, i club non li utilizzano, e quindi il suo, secondo me la sua principale opera sarà quella di far crescere sì i giovani, ma soprattutto di continuare ad avere dei rapporti continui con le varie società, con i club, che, apro e chiudo la parentesi, volevano Conte e non Mancini, chiusa parentesi, e quindi di cercare di fare in modo che questi giovani abbiano più minutaggio possibile, proprio per dare modo anche a Mancini di poterli scegliere. Ci riuscirà? Io spero di sì. Poi vediamo anche il ruolo che avrà il terzo soggetto importante, che dovrebbe essere Zola, se ne è parlato anche Doriali, però secondo me deve essere un ruolo, come lo aveva, molto carismatico Gigi Riva.
0: Molto, molto bello anche questo ricordo di quanto ha rappresentato Riva per quella nazionale, l'ultima vincente del 2006 a livello mondiale. Allora facciamo anche un po' il giro di mercato, dai Paolo, perché finalmente qualcosa si muove, anche se arriva da una sola direzione in questo momento, che è la Juventus. Per il resto ci fai un po' una fotografia del mercato in generale delle squadre di Serie A? Magari dai notizia a Pino sulla Lazio.
4: Pino, a parte che ne sa forse più di me della Lazio, però però cioè, è un po' difficile in questo momento dargli una buona notizia. Però vabbè, allora, per quanto riguarda il discorso Juventus, intanto forse è passata un po' inosservata, ma magari Stefano lo sa perché ne avevamo parlato anche nelle precedenti settimane, cioè la Juventus finalmente secondo me ha una società, ha un management di livello, secondo il mio punto di vista, perché quando tu hai la figura di Carnevali e la figura di Massara, secondo me stai partendo bene, hai una base importante per quanto riguarda le operazioni di mercato. Poi la Juventus ha fatto due colpi importanti, ne farà ancora, perché comunque sta trattando Suzuki del Parma, perché il Dibu Martinez, che era la prima scelta di Spalletti, l'Aston Villa alza il muro, per cui la Juventus si è buttata ora su Suzuki, si è buttata su Tomori, perché comunque è un giocatore che Massara conosce bene per rinforzare la difesa. Credo poco sinceramente a un ritorno di Theo Hernandez, che è stato proposto, anche perché Theo Hernandez guadagna 20 milioni di euro, però lo stanno proponendo sia alla Juve che al Napoli, vedremo come andrà a finire. E poi c'è uno Spalletti che sta facendo, a proposito di Cardinale e di Chelier, opera di persuasione, di convinzione per Vlahovic, perché la Juventus farà una seconda punta. È vero che deve piazzare Davide, che al momento è restivo a partire, ma la seconda punta che vuole Spalletti corrisponde al nome di Vlahovic più a quello di Zirkzee, che è stato proposto dal Manchester. Poi, a proposito di Manchester, entrano in scena in questo mercato i grandi procuratori, uno su tutti Mendes, che ha fatto spendere al Milan 70 milioni di euro per Gonzalo Ramos, che è una riserva del Paris Saint-Germain, e ora sta cercando di far recuperare un po' di soldi al Milan prendendo Leao al Manchester United. Quindi è un mercato che sta entrando nella fase un po' calda. Il Napoli per il momento è in una situazione di stand by, sta chiudendo per Favazzulli, che è un giocatore, a proposito di giovani, che magari ritroveremo in nazionale. La Roma si sta muovendo soprattutto per Hendrick, esterno del Real Madrid, e anche per Kourakis, che è il difensore della nazionale greca del Wolfsburg. E poi c'è l'Inter, che ha preso Stones a parametro zero, perché è molto bravo Marotta a prendere giocatori a parametro zero, ricordiamo Thuram,
2: Questa al momento è la situazione, lo specchio così a volo d'angelo di quello che sta succedendo. Sulla Lazio lascio parlare prima Pino.
0: No Pino, ti aggiungo anche questa cosa perché visto che non ne va bene una, oggi si è aggiunta anche questa lite in campo tra Gattuso e Taylor che è stato proprio cacciato dall'allenamento. Che di fatto è l'unico vero acquisto negli ultimi sei mesi della Lazio e forse il giocatore tecnicamente più elevato di questa squadra. Faccio cronaca, Pino, e ti lascio un po' fare una fotografia di quello che è il momento anche.
3: No, hai detto adesso una cosa più importante, è l'unico giocatore di spessore che la Lazio ha comprato negli ultimi anni e quindi fermo restando che l'allenatore deve essere rispettato, l'allenatore deve avere la sua, ma posso dire, autorevolezza all'interno del gruppo, eccetera, eccetera. Però io te la butto lì in maniera molto affettuosa, ma proprio quello più forte deve buttare fuori. Cioè, ragazzi, in questo momento la situazione della Lazio è una situazione talmente grave sotto tanti punti di vista che non ti puoi permettere di rinunciare anche a quei pochi giocatori buoni che in questo momento ti rimangono, perché tutti quelli diciamo che erano di spessore sono spariti. Nel giro di due anni la Lazio non ha più praticamente una rosa. Pensiamo solo ai difensori centrali, per esempio l'anno scorso c'era Gila e Romagnoli, quest'anno punto interrogativo, non sappiamo chi c'è. Pensiamo al centravanti, non c'è un centravanti perché credo che Radkov sia stato al momento bocciato da Gattuso, poi magari forte, ma al momento né Sarri né Gattuso se ne sono accorti. Pensiamo a tutto quello che è il come posso dire, l'ambiente nel quale questi giocatori stanno vivendo. Allora, a prescindere dal fatto che ci sarà lo stadio vuoto, è ormai sicuro perché gli abbonamenti i tifosi non li hanno fatti e non li faranno, ma anche gli allenamenti alle 11 di mattina con 40 gradi a Roma, ragazzi, ma scherziamo? Lì è stato bravo Gattuso, lì è stato bravo perché l'ha mandato a casa la sera, perché a un certo punto ha capito che evidentemente questo ritiro anche durante, diciamo, le ore serali e notturne sarebbe stata una punizione per i giocatori. Quindi i giocatori vanno a dormire a casa e poi tornano a Formello. Però a prescindere da tutti, i problemi della Lazio sono talmente gravi che io di mercato non sono in grado di parlare, perché non credo che ci sia alcun mercato. Mi è arrivata solo una voce letta da qualche parte di un giocatore di 19 anni danese che ha rifiutato la Lazio, che non, io no, francamente sì, non Markman, so dire neanche
0: Markman,
3: chi è
0: Markman del Norcella.
3: Veramente siamo alla fiera del paradosso, quando poi vedo, e qui lo devo dire, il presidente della Lazio che va a Reggio Calabria, acclamato dai reggini, io sono calabrese quindi li conosco bene, acclamato dai reggini, e quando gli fanno una domanda sulla Lazio si gira alla sua sinistra verso il sindaco con uno sguardo come per dire mi vengono a rompere scatole pure qua. Cioè, non so se mi spiego, non è così che funziona una squadra di Serie A come la SS Lazio 1900.
0: Vuoi aggiungere qualcosa,
1: no.
0: Stefano? No, no, assolutamente.
1: Che devi aggiungere? No. Qui devi togliere, semmai, qualcosa o qualcuno da questa situazione qui, perché se non se ne esce. O
0: va
1: no,
0: bene.
1: Più. No, ma non se ne...
0: Non è, cioè, perché questo ragazzo... È difficile anche parlare di Lazio, ma ormai, ragazzi.
1: Ma non, no, dai. Rischi di non parlarne... Di che cosa parli da Lazio? Di che cosa dici? Cioè, tra poco, non lo so, vedremo uno stadio vuoto... Una disaffezione totale, siamo alle solite. E poi, tra l'altro, quello che ha detto Pino, ma come si chiama questo danese, ma che ha rifiutato?
0: Markman,
1: perché avrebbe rifiutato la Lazio, secondo te? Perché evidentemente gira la voce, ma andiamo là, non ci sono i tifosi, il presidente è contestato, e quindi c'è anche questo danno, secondo me, ulteriore. Non so che cosa ne pensa Pino, ma insomma, secondo me.
3: Ma certo, ma perché
1: chi ci va?
3: Perché quello che è successo e che sta succedendo non ha alcun contraltare. Io mi sarei aspettato ormai da tempo, poi Stefano, ne abbiamo parlato tante volte qui, no? Mi sarei aspettato una reazione da parte della società, magari non il presidente, ma chiunque che è comunque al timone di questa società dovrebbe dire: ragazzi, ci stiamo rendendo conto che stiamo andando a sprofondare, cerchiamo di fare qualcosa per tirarci fuori. Non l'ha detto nessuno, si accetta in maniera passiva uno sprofondo che è quotidiano.
1: È pericoloso perché.
0: Va bene, Pino, ti devo salutare. Grazie, un grandissimo abbraccio. E...
1: ciao Pino,
0: e buon lavoro.
4: Ciao a tutti. Ciao grande Pino. Ciao,
0: Paolo,
4: ciao.
0: Che ti aspetti invece prossimamente per quanto riguarda un po' di situazioni legate alle AO? Che cosa ci dici? Che cosa dobbiamo aspettarci dopo questo doppio colpo della Juve, anche un po' del resto?
2: Ma guarda, io credo che adesso, diciamo, il mercato ha subito uno stop brusco per via del mondiale e adesso sta iniziando a salire di tono. Queste operazioni che sta facendo la Juventus dovrà ancora fare un'operazione importante che riguarda il portiere, come abbiamo detto, la seconda punta, il difensore, quindi è una Juventus che è sugli scudi, sinceramente. E io credo che la proprietà della Juventus in questo momento è comunque vicina al management, c'è piena sintonia, cosa che prima probabilmente non c'era, e questo è sicuramente per i tifosi della Juventus un aspetto molto positivo. Il Napoli, rispetto all'anno scorso, vi ricorderete che il Napoli l'anno scorso è stata la società che pronti lì ha fatto di tutto di più per accontentare Conte. Adesso invece è in una situazione dove deve da una parte cercare di non deprezzare quei giocatori che ha pagato tanto, in particolare Luca Elang, deve sfoltire una rosa, e poi ha due situazioni comunque non facili, anzi tre, ne sono De Bruyne, Lukaku e Anguissa, che è un anno dalla scadenza, e bisogna capire che o lo vendi o gli rinnovi il contratto, ma stiamo parlando di tre giocatori che hanno ingaggi importanti. Poi c'è l'Inter, che comunque sia, è vero che Diouf ha fatto un'ottima, perché la perdita di, non so se sei d'accordo Stefano, ma la perdita di Dumfries, e lo abbiamo visto anche durante
1: notevole.
2: Il mondiale, è una perdita notevole,
1: sì.
2: Cioè, e giustamente Ausilio Marotta avevano individuato Palestra come il sostituto, ma perdendo Palestra, perché comunque non sei competitivo con il mercato inglese, diventa un problema. Non può essere Perisic secondo me l'alternativa a Dumfries, perché
1: che poi tra l'altro gioca anche sull'altra fascia, perché predilige l'altra fascia, rientra col destro.
2: Esatto. Deve andare su un giocatore importante, probabilmente stanno costruendo, hanno preso Stones a zero, hanno preso Provedel per quanto riguarda...
1: Ma Romero lo fanno, Paolo?
2: Io ho dei dubbi, sinceramente. Io credo che quei soldi lì li destineranno per un laterale importante, per un esterno importante. Poi loro proveranno, l'Inter proverà a fare cassa con Frattesi, parlano anche di Jones del Liverpool, ma la priorità è chiaro che devi comunque avere un tesoretto da poter spendere, cosa che finora non ha fatto l'Inter, e quindi sicuramente lo farà, come la Roma, che comunque al di là di Castro comunque gli esterni deve prendere, esatto, c'è questo Hendrick del sì, che era Lione, che è di proprietà del Real Madrid, però ricordiamoci anche che la Roma è in Champions League, cioè, quindi non è che può fare una rosa considerando anche il gioco che ha Gasperini.
1: Come diresti tu, deve fare una rosa di livello, perché sennò...
2: di livello come dicevano giustamente che io
1: i pescatori
2: i pescatori di Boca, non è che puoi pensare sempre
1: sempre lì, Paolo,
2: di vendere al mercato le sardine piuttosto che le orate, devi puntare anche agli scampi qualche volta.
1: Fantastico.
0: Paolo, grazie davvero, come
1: ciao
0: sempre.
1: Paolo, un abbraccio, ciao.
0: A te e disponibilità. Mi fai sentire quest'audio che volevi far sentire, Andrea, prima di chiudere?
5: Buonasera, volevo fare i complimenti a tutti voi di Team MV Radio, siete tutti bravissimi, e sinceramente ascolto a volte emittenti, ma preferisco sentire voi. Voglio fare i complimenti particolari a quel signore che è vicino a Stefano e che mi piace
1: molto,
5: per
1: anche
5: la...
1: a me.
5: Semplicità,
1: non pensava di essere così bravo,
5: e anche per così dire imparzialità.
1: Bravo,
0: grazie.
1: Grande Francesco,
0: grazie,
1: che è il motore, è un po' il
0: prendiamo,
1: motore di tutto quanto, e però
0: e ringraziamo.
1: È un po' schivo.
0: Non ci
1: deve...
0: provare.
1: Hai capito, te lo dice la gente, giusto, Andrea?
6: No.
1: No.
0: Fermiamoci.

0: Di nuovo in diretta a TM Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impalomeni, sono le 15.37, siamo in diretta. Visto che si rispondono anche tra radioascoltatori, Alberto ci dice: dite all'amico interista che col fair play finanziario si valuta il costo sulla rosa e sul monte stipendi e non l'esborso puro. E poi qualsiasi infrazione può essere sanata da una multa, come intendono fare Juve, Roma e Como. Se non vuoi pagare multe puoi avere limitazioni un altro. Dite all'amico interista che non è colpa degli altri se la sua società non vuole pagare le multe. Beh, poi Alberto da Piacenza allarga il suo discorso. Questi i vostri messaggi al 331 82 00 213. Caro Stefano, giro d'Italia, perché ripartiamo da Como. Bella l'uscita di ieri per quanto riguarda la squadra di Fabregas. Ne parliamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Giulio Saetta. Ciao Giulio, ben ritrovato.
1: Ciao Giulio. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie come sempre per essere con noi. Giulio, che spunti ci porti di questa amichevole, e come sta crescendo il Como, che ha visto insomma tra i protagonisti un volto nuovo, un nuovo arrivato, ovvero Mattia Liberali.
1: Mattia Liberali, diciamo che è una sorpresa fino a là, nel senso, chi ha seguito il ragazzo come me e come credo anche altri l'anno scorso al Catanzaro avevano visto che comunque i numeri li ha, non c'è nulla da fare, è un ragazzo con un talento superiore alla norma. Fabregas lo ha visto, perché loro comunque valutano, guardano, sentono prima di fare acquisti, sono molto, diciamo, selettivi. L'ha visto, niente. Poi quando lui si fissa su un ragazzo, insomma, di solito riesce ad averlo, ecco. Comunque ieri ha confermato prima mezz'ora i numeri sulla fascia, invenzioni, giocate no look e poi il gol, si è liberato di tacco dell'avversario, cioè insomma qualità superiore alla norma.
0: Come va inquadrato però in questa squadra a livello di alternanza, titolarità, come intende gestirlo secondo te Giulio?
1: Allora, io sul giornale più volte paventavo che potesse anche, come dire, lo stesso Fabregas alternare il suo prediletto 4-2-3-1, magari anche con una difesa 3, con un centrocampo a 4, con magari due trequartisti in una punta, però ieri ha giocato invece standard 4-2-3-1. Liberale ha giocato largo a destra, molto più largo di quanto faceva il Catanzaro, perché il Catanzaro giocava con il 2-1, con i due trequartisti nella punta, e Liberali a destra, e diciamo era un po' più centrale. Invece proprio ieri è stato proprio largo a destra, e per cui io penso che sia la prima sua collocazione sia quella. Deve stare attento Diao, perché questo gli porta via il posto.
2: Bello questa. Noi siamo contenti in chiave nazionale, soprattutto Giulio, insomma, nel senso, certo, saremmo contenti senza nulla togliere a Diao, che resta un giocatore molto bravo. Sì, insomma, io immaginavo, no, sai Giulio, immaginavo Liberali come l'alter ego di Baturina, di Paz, insomma.
1: Invece poi vedendolo giocare ieri, però
2: l'ha messo molto largo,
1: ma le ha tutte le caratteristiche, perché è piccolino, è veloce, è scattante,
2: vero.
1: È sgusciante, per cui ci va benissimo secondo me,
2: sì.
1: In quella posizione.
2: Vero.
0: Senti Giulio, visto che aspettiamo tutti il Como e soprattutto adesso ti aspettano come Como, insomma, l'anno prossimo le avversarie, c'è anche la grande attesa per la Champions, con uno stadio che è stato rifatto praticamente, soprattutto per quanto riguarda la curva a nord, praticamente tirati su in poco tempo.
1: Ieri era pronta, praticamente c'è stata questa sorpresa, che io la prima volta che andavo mi sono trovato sto curvone già pronto, che fa anche un'impressione, perché vabbè che era vuota, per cui magari quando è vuota magari fa ancora più impressione, però è bella massiccia.
0: No, la cosa che ti volevo chiedere è cosa ha aggiunto e cosa deve aggiungere, sia a livello di uomini sia a livello di personalità aggiunte che possano alzare ulteriormente il livello di questa squadra?
1: Beh, certo, quello è l'obiettivo di mercato, che è quello di aggiungere, ma nel senso proprio anche in quantità, perché questi due anni loro hanno voluto costruire una rosa numericamente abbastanza corta, nel senso con due diciamo, elementi per ruolo, però due dello stesso livello, in modo da poter alternare sia anche nella stessa partita, avere la stessa intensità, perché lui è quello che punta tanto, è quello dentro uno, fuori uno, dentro uno, con la stessa, con lo stesso passo, con la stessa voglia, con la stessa fame e con la stessa qualità, ovviamente. Per cui ci sono tutti i giocatori dello stesso livello, e quest'anno qualcuno è arrivato, appunto, come Liberali, che si aggiunge in fascia, Luis Milla, che giocava l'anno scorso nel Getafe, che tra l'altro è stato nominato, è stato inserito nel top 11 della Liga, perché ha fatto 10 assi l'anno scorso, un giocatore che ha fatto tanta gavetta e poi nell'ultimo anno è esploso. A 31 anni, però, vuol dire che ha raggiunto la maturità, una maturità tardiva, e lui è un elemento, secondo me, importante, sia a livello proprio di esperienza nello spogliatoio, perché comunque lo spogliatoio del Como è molto giovane, ci sono tutti proprio i ragazzini, 2005, 2006, 2007, Paz, Diao, Jesus Rodriguez, lo stesso Ramon, cioè sono pochi i trentenni. E lui è uno di questi, e con tante esperienze può portare a punti. E poi è comunque uno che batte tutti i calci d'angolo, i calci di punizione. Cioè,
0: Giulio, pensi che la chicca possa essere Ken?
1: Ma non lo so, loro credo che adesso puntano al difensore centrale, perché gliene manca uno, nonostante abbiano anche questo Cuenca che ieri ha segnato, questo giovane del Barcellona da tenere d'occhio. Un 2007
2: è bravo
1: perché Barcellona era uno dei prospetti migliori, e cioè, se lo dice il Barcellona, che di giovani, diciamo, ne ha tirati fuori, per cui se lo dice il Barcellona ci crediamo, e ha fatto in queste due partite sembra veramente un buon giocatore, cioè, a livello proprio di Jacobo Ramon, cioè, con personalità, mancino, sale, ieri ha segnato anche. Per cui, però, sa, è un 2007, in ogni caso loro comunque credo che serva sicuramente serve un...
2: Ma sai cosa, Giulio, mi colpisce del Como? Che, come giustamente osservavi tu, sono tutti giovani, Francesco, ma tutti ricchi di grande personalità e tutti forti. Cioè,
1: ma li vanno a cercare,
2: a cercare proprio così, cioè, nel senso che è vero, è giovane, però non è già, è avanti con l'età, più maturo, personalità, sfrontatezza... Coraggio, Ramon,
1: non è una sorpresa,
2: non è una sorpresa,
1: sono bravissimi. Li vanno a prendere così, cioè fanno un'opera di scouting molto
2: bravi,
1: che non è visibile, però lo fanno, c'è niente da fare, cioè, non è che vanno a colpire a occhi chiusi.
0: Bene.
1: E poi dicevamo, sì, e poi secondo me è da tenere d'occhio questo Ivan Azon, che avevano preso l'anno scorso, poi l'avevano mandato in prestito all'Ipswich in Championship, e tra l'altro l'Ipswich quest'anno è stato promosso anche grazie a lui, perché tipo ha fatto 8-9 gol, 5-6 assist. Un ragazzo di cui non si è mai parlato. L'anno scorso Fabregas lo voleva tenere, ma lui stesso, vedendo che insomma magari avrebbe avuto poche opportunità di giocare, ha scelto di andare in prestito. Quest'anno è tornato e secondo me potrebbe essere un ragazzo che esplode. Mm-hmm. Non è più un giovanissimo, cioè è un 2002 mi sembra, per cui non è proprio di primo pelo, però anche ieri gol e assist.
2: Sì, anche lui è un esplosivo, è uno, sì, insomma, che si fa
1: poi
2: sentire.
1: Tra l'altro, sì, e poi tra l'altro Fabregas, lui è una prima punta, ma Fabregas anche l'anno scorso l'aveva provato in fascia,
2: sì,
1: e era andato bene, anche ieri ha giocato in fascia, come ho detto, gol e assist, per cui io se fossi in Fabregas non lo lascerei andare via così facilmente.
0: Ce lo appuntiamo, perché ogni giocatore poi che ti appunti non è mai perso, non è mai tempo perso. Giulio, grazie.
2: Ciao,
0: per
2: Giulio.
0: Essere stato con noi, grazie, ti leggiamo, ti seguiamo e grazie come sempre della
1: grazie
0: disponibilità.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Giulio Saetta, collega della Gazzetta dello Sport. Caro Stefano, da Como passiamo a Parma, perché anche lì, insomma, di interessi sui giocatori del Parma ce ne sono diversi. Il Parma si muove, il nuovo Parma di Carlos Cuesta, da dove riparte ce lo facciamo raccontare da Edoardo Mammoli, corrispondente da Parma di tuttomercatoweb.com. Ciao Edoardo,
2: ciao,
0: ben
2: Edoardo.
0: Ritrovato.
3: Ciao a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, i gioielli sono tanti, in questo momento il Parma aspetta perché sa di avere, insomma, delle pretendenti importanti per quanto riguarda il suo portiere e il suo attaccante. Ti chiedo qual è lo stato dell'arte e se il Parma ha anche battezzato delle possibili alternative nel caso in cui queste due operazioni in uscita dovessero andare in porto. Edoardo, situazione Suzuki e Pellegrino, ovviamente.
3: Allora, partendo da Suzuki, la questione sostituto è già stata risolta con l'acquisto di Raffara, quindi da quel punto di vista il Parma aspetta di vendere, sa che deve vendere, perché con Suzuki c'era un accordo non scritto che al momento del suo arrivo, dopo due stagioni fatte bene, il Parma si sarebbe impegnato a venderlo. La situazione quindi è molto tranquilla da questo punto di vista, e c'è un duello tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. La questione è che il Paris Saint-Germain probabilmente a livello monetario non avrebbe problemi ad affondare subito, ha problemi dal punto di vista numerico, avendo già Safonov, Chevalier e l'altro portiere giovane italiano da poco arrivato. Quindi questo è il principale ostacolo nella trattativa al Paris Saint-Germain, oltre al fatto che probabilmente andrebbe come sostituto di Chevalier e quindi avrebbe una prospettiva, diciamo, di iniziare come secondo portiere. La Juventus invece inizierebbe come primo portiere e sarebbe centrale nel progetto. Allo stesso tempo c'è il problema della liquidità. La Juventus adesso ha messo a segno due trattative importanti e dovrebbe fare un ulteriore sforzo economico per Suzuki, e quindi c'è da capire se lo faranno in tempi brevi, perché il Parma va bene che non ha fretta, però ha bisogno anche un attimo di muovere il suo mercato per andare a coprire anche il resto della rosa, considerando anche che pure per Pellegrino c'è la Juventus come pretendente, ma anche la Fiorentina. Si parla di una vicinanza di accordo per un prestito oneroso per 5 milioni e 25 milioni di obbligo di riscatto da parte della Fiorentina. Al momento però a noi non risulta ancora che si sia mosso niente effettivamente, cioè non ci siano passi ancora decisivi, quindi stiamo aspettando in queste ore delle novità. Da questo punto di vista il Parma si sta un attimo tutelando, andando a sondare, anzi andando, a quanto si è capito, dall'Argentina a offrire una prima offerta per questo David José Romero, che è un attaccante classe 2003 del Tigre, sul quale però c'è il grande interesse anche del Siviglia e pare anche del Boca Juniors, che però sembra un attimo defilato perché il giocatore ha proprio aperto alla propria volontà di venire in Europa. Che sia il Parma o che sia il Siviglia, per lui a quanto pare è indifferente, però vuole venire a giocare in Europa. Quindi probabilmente questo Romero potrebbe essere già il sostituto di Pellegrino, nonostante non siano lo stesso tipo di giocatore, più che altro dal punto di vista fisico, perché Romero non arriva al 1,80 m, mentre Pellegrino è 1,93 m, quindi comunque tipo di giocatore simile ma struttura fisica diversa. Quindi questa è un attimo la situazione entrate e uscite in casa Parma.
0: Bene, Stefano, qualche curiosità? Se noi
2: Pellegrino salutiamo se è uscita, se veramente...
0: Sì, no, si ha una preferenza, perché in questo momento la Fiorentina sembra essere quella più in vantaggio, però evidentemente lui ha odorato, ha fiutato l'opportunità. Che dici, Edo?
3: Sì, sai, sicuramente ponendosi nella mente di un giocatore che è arrivato in Italia a gennaio 2024 e dopo un anno e mezzo avere anche l'opportunità di fare un salto di categoria. Ora la Fiorentina non giocherà le coppe europee quest'anno, la Juventus e l'Europa League, però comunque inevitabilmente e oggettivamente si tratterebbe di un immediato salto di qualità per lui. Più che altro io credo che lui stia valutando quale sia la soluzione più consona per lui, perché è un giocatore particolare, più un rapace d'aria che un costruttore di gioco, quindi dovrà comprendere soprattutto se nella Fiorentina di Grosso questo è il tipo di attaccante che cercano, così come alla Juventus. Magari la Juventus, avendo già un giocatore come Colomouani quasi insomma assicurato, magari potrebbe aver bisogno di un attaccante più un finalizzatore d'aria che altro. E quindi secondo me Pellegrino sta facendo questo tipo di valutazione, e anche considerando il fatto che al Parma comunque rimarrebbe in un ruolo centrale assoluto, nelle altre due squadre dovrebbe sicuramente avere concorrenza. Quindi anche questi sono aspetti che Pellegrino sta valutando, al netto che ovviamente le attenzioni di due club importanti come Fiorentina e Juventus gli fanno piacere, perché giustamente sarebbe un obiettivo salto di qualità.
0: Edoardo, grazie.
2: Ciao Edoardo.
0: Un abbraccio, buon lavoro. Da Parma ad Edoardo Mammoli. Allora, dobbiamo dare una notizia importante che riguarda Banda, perché è una buona notizia, quindi voglio innanzitutto dire questo, perché come sapete Banda da due settimane era completamente scomparso, non rispondeva né a Lecce, che questa mattina tramite un'intervista al direttore sportivo Trinchera ha detto adesso siamo seriamente preoccupati per le sue sorti. Era scomparso completamente da due settimane, né l'entourage, quindi né le persone vicino a lui, insomma, avevano notizie del ragazzo, che tra l'altro si era sposato qualche settimana fa, e la cui moglie, questo per fare cronaca, comunque sui canali social era anche piuttosto attiva, non sembrava, no, così preoccupata di questa fantomatica scomparsa del marito. Allora io ho chiesto adesso al nostro corrispondente da Lecce, per Paolo Verri, che è occupato in questi minuti per una conferenza stampa, perché mi ha confermato questa notizia, che Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce. Quindi perché mi ha confermato questa notizia, che Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce, quindi

0: interrogativi, quindi possiamo, diciamo, degradarla, caro Stefano, ad una situazione di mercato, perché aveva preso contorni molto pericolosi e molto tristi.
1: Bene così.
0: Quindi bene così, una notizia che ci conferma anche il nostro corrispondente da Lecce, quindi la possiamo declassare come una notizia di mercato, banda che si sarà fastidito da una mancata cessione, una questione di contratto, non lo sappiamo. Tant'è. Abbiamo degli audio, Andre, da far sentire, allora leggo dei messaggi. Allora, Leibegovic è stato preso dalla Juve in via cautelativa anche come giocatore utile per la sua fantasia, perché Ildiz non sta bene e potrebbe essere pronto solo più avanti per la squadra, ci scrive Federico. Che ne pensi, Stefano, su questa cosa di Leibegovic?
1: In parte può essere così, visti i problemi fisici di Ildiz, ma insomma, voglio dire, secondo me non è che sarà l'alter ego di Ildiz. Leibegovic rappresenta un gran colpo, secondo me, è un giocatore giovane, deve ancora formarsi, ma ha l'allenatore giusto per farlo e soprattutto il club giusto in cui poter esprimere tutte le sue qualità.
0: Giuseppe ci scrive: alla Juventus con l'acquisto di Colomoni, il ritorno di Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono tornati indietro di 2 anni, manca solo il ritorno di Giuntoli, però sappiamo che sono dei giocatori in questo momento in esubero, quelli che hai citato. Da Alba Adriatica: Massimo, non riesco a capire il perché la Juventus, dopo aver speso per l'ennesima volta tanti soldi, non riesce a chiudere per il Dibu Martinez. Forse perché devono piazzare uno oppure tutti e due per Inne Di Gregorio? Chiedo a voi.
1: Beh, ancora bisogna aspettare. Il portiere è un ruolo che, insomma, è sotto la lente di ingrandimento in casa Juve. L'abbiamo sentito dalle parole di Spalletti, anche lo stesso Carnevali. Quindi io credo che faccia qualcosa dalla Juve alla fine del mercato.
0: Ok. Qualcuno, tra l'altro aggiungo io che in questo momento Martinez non vogliono affondare il colpo, la Juve non vuole affondare il colpo perché... non vorrebbe spendere oltre i 4,
1: c'è Vicario, che sta in una situazione in particolare.
0: Sì, intanto ha parlato proprio De Zerbi, sia su Romero sia su Vicario. Ha detto: io non posso trattenerli. Mi hanno fatto una promessa, ovvero si sono detti: salviamoci e poi vi lascio andare via. E quindi Vicario e Romero sono anche loro in uscita dal Tottenham. C'è Mattia: le società possono spendere quello che vogliono, ma ci sono esagerazioni come Castro, 35 milioni, se vai in B o in C ne trovi 100 come lui, solo che lo straniero fa cartello.
1: Non lo so se li trovi 100 come lui, però sono d'accordo sulla valutazione, che mi sembra, insomma, una valutazione altina, però gran colpo da parte della Roma.
0: C'è Guido che invece ti contesta una cosa: discorso in Pallomeni può essere condivisibile, peccato che anche lui da un mese sento solo Ema Ramos è stato strapagato. Oppure come fai a pagare una scadenza a un anno 30 milioni? Vale per tutti o no?
1: Non ho capito. Non Ramos. Mi ricordo, cioè, ho detto di Ramos troppo?
0: Sì.
1: No, io ho detto 70 milioni, 30 milioni, non ho capito. Poi che cosa dice?
0: Lui dice: senti, che ha sentito anche da te che Ramos è stato strapagato, o come si fa a pagare una scadenza un anno 30 milioni? Forse il discorso di Ghila, probabilmente.
1: No, non lo so. Io, allora, 70 milioni mi sembrano tanti per Ramos, visto che poi non è stato un titolare. È un giocatore importante, secondo me, per il suo curriculum, però insomma nell'ultimo periodo non ha giocato tanto. 70 milioni sono una cifra importante, detto mai strapagato, cifra importante, che è diverso.
0: Ci fanno anche una domanda e noi rispondiamo a tutti sul Torino, i primi acquisti del Toro, Stefano, per quanto riguarda soprattutto la difesa, 2 acquisti, Comuzzo dalla Fiorentina e Rai Comert dal Valencia, un Torino che si è rafforzato a livello difensivo.
1: Sì. Diciamo che sono 2 acquisti che possono poi formare una difesa diversa con Ismaili, vedremo, insomma. Poi c'è questo Cacciamani che è molto richiesto, che è un esterno, insomma, che alla fine vedremo, insomma. Un Torino che è ancora in fieri, ancora si deve definire, ma tutte quante le squadre, però mi sembrano 2 buoni acquisti per puntellare la difesa.
0: Ok, sul discorso nazionale te ne voglio leggere 2. Il primo riguarda Stefano, che non è piaciuto il fatto che Malagò abbia letto il messaggio di Donnarumma. Un messaggio del genere ci chiede da un calciatore ammissibile? Il passaggio in cui Malagò dice: ha ricevuto il messaggio da Donnarumma, hai fatto la scelta giusta, la scelta che la squadra voleva. Lui dice:

0: inammissibile il nostro amico.
1: È inammissibile?
0: Lui, secondo lui è inammissibile.
1: Capisco nella forma, ci può anche essere, però una citazione secondo me è stata una licenza, come per spiegare che si sta creando anche un clima favorevole, no, familiare, come se avesse detto, che ne so, al padre di famiglia, guarda che c'è un fratello, torna un fratello tra di noi, questo, intesa così. Poi sulla forma magari uno se lo poteva pure risparmiare, però Donnarumma mi sembra che sia il capitano, insomma,
0: assolutamente
1: non è uno qualsiasi, anzi è un nostro vanto all'estero, visto quello che sta combinando, e si è sposato, è contento, e credo che poi abbia, non lo so, così manifestato un po' la volontà del gruppo, no?
0: Sì, con l'allenatore con cui ha vinto tra l'altro un campionato. Chiudiamo soltanto con Roberto, che è, insomma, era favorevole ad Andrea Pirlo, perché ci scrive: bisognerebbe pensare al futuro della nazionale. Pirlo avrebbe lavorato insieme a Maldini e Leonardo, collegando giocatori giovani facendoli crescere per il futuro. Con Mancini torniamo alla solita minestra senza crescita e i soliti giocatori che hanno fallito la convocazione al mondiale.
1: Non mi sembra il paradigma giusto, non mi sembra l'equazione, cioè voglio dire, Mancini uguale minestra proprio. Ditemi un altro allenatore, poi se lo vogliamo contestare sul lato della rabbia, per carità, quello che ha fatto, insomma, ha chiesto 100 volte scusa, ripeto, io scherzosamente ho detto magari fa una donazione a Maldini, il 5% di quello che ha preso in Arabia, da investire per il rilancio del settore giovanile scolastico, sarebbe una bellissima cosa, una cosa che apprezzerebbe tutto il mondo, però insomma è una butata, insomma così, un'ipotesi che ho lanciato lì. Detto questo, dal punto di vista tecnico, Mancini uguale minestra, proprio non c'è associazione.
0: Molto bene, ci fermiamo, torniamo tra poco, ultima ora di TM Radio Sport, calciomercato ritiro.

0: Stefani, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
1: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
2: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
0: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
1: Quando sei cittadino nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
2: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
0: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore, che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avrei fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
1: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno, era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
2: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
3: Condivisibilissima, caro Stefano, quest'ultima dichiarazione di Claudio Ranieri, che penso che unisca poi tutto ciò che diciamo appunto unisce, no? Negli intenti iniziali, sì, no, il nuovo trio, no, a capo della...
4: ho sentito l'ultima parte di Ranieri, io, l'importante è noi. No, sembra un piccolo dettaglio, però ecco che tutti vadano, cioè uno deve parlare noi.
3: No, infatti,
4: secondo me non
3: è
4: che ognuno parlava per sé, cioè,
3: forse per la prima volta
4: non è che ognuno deve parlare per sé, deve parlare, cioè se siamo in 3, se è una presentazione, dice: noi speriamo, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda il ruolo cercheremo, no? Dice: cercherò. Sono piccole cose di comunicazione che però vanno sistemate.
3: Ci facciamo aiutare a livello anche comunicativo e ci facciamo soprattutto dare
4: perché non è che si aspettano tutto da Mancini. Ci sono ruoli e ruoli, per carità, è stata introdotta questa figura di direttore tecnico, però sono io, per quanto risolvo, cioè, per quanto ci riguarda il nostro, dove opereremo noi, così uno deve parlare, no?
3: Certo,
4: devi
3: no,
4: usare il noi,
3: infatti,
4: non devi dare l'io.
3: Facciamoci...
4: Mi sembra, non lo so, forse ho ascoltato male, fa caldo, io non ho...
3: Facciamoci aiutare percepito... anche dall'autorevolissimo parere del direttore Giancarlo Padovan. Ciao direttore, grazie per essere con
4: ciao,
3: noi.
4: Ciao Giancarlo.
5: Ciao Stefano, ciao a tutti, ciao, grazie a voi, grazie della chiamata, grazie della partecipazione. Ma
4: grazie a te.
3: Che dici, direttore? Ti abbiamo fatto risentire queste parole, però allargherei a tutto il contorno degli ultimi 17 giorni folli, incredibili, pazzeschi. Che ci dici?
5: Beh, i 17 giorni ne cancellerei 15 o 16, cioè fino all'uscita di scena di Maldini e di Leonardo, perché Malagò ha sbagliato a fidarsi di loro, ha sbagliato a sceglierli, ha sbagliato a discutere con loro perché lui è il presidente, ha fatto bene ad accettare le dimissioni, anche perché insomma ci saranno state, come ha detto lui, ragioni di carattere, di opportunità, ma per non scegliere Pirlo le prime ragioni dovranno essere tecniche, non di opportunità. Quindi non capisco come un ex giocatore esperto come Mandini abbia potuto arrivare, passare da Guardiola e Ancelotti, tra l'altro con una scorrettezza perché Ancelotti è sotto contratto con la Federazione Brasiliana, a Pirlo. In mezzo c'è due mondi di distanza e quindi non... è stato tutto sbagliato. Dopodiché sai, io ero per questa soluzione, cioè interpellato da qualcuno io dissi che io ero per Mancini e la coppia Mancini-Ranieri. Non so, fanno bene, fanno male. Mancini ha un paio di colpe gravi, ha un grande merito che ci ha fatto vincere l'Europeo, ma le colpe tecniche di non esserci qualificati, di non averci qualificato con la Macedonia del Nord, e la fuga ferragostana, quella lascia sul gozzo a molti la sua nomina. Però io penso che Mancini abbia le capacità tecniche, le capacità psicologiche, il coraggio, l'ha ricordato lui, di lanciare giovani. Ha parlato di Zaniolo, ma lui ha chiamato e lanciato Mionto, lui ha chiamato Pafundi dicendo una frase iconica: Pafundi e altri 10. Poi Pafundi si è perso, adesso andrà al Catanzaro. Ma insomma, voglio dire, ha capacità di individuare i giovani e di lanciarli. Però il problema della nazionale è strutturale, e quindi importante è anche il ruolo di Ranieri, molto importante, e quello di Zola, che se non è stato ufficializzato sarà ufficializzato a poco, cioè quello di riunire Club Italia e, diciamo, nazionale italiana con il settore giovanili della nazionale, naturalmente vicino a Maurizio Viscidi, che è il nostro profeta per quanto riguarda i giovani. Detto tutto questo, sono d'accordo anch'io con Stefano che dire noi era più bello, anche perché, come dire, è un concetto che ha introdotto Malagò, l'aveva introdotto anche con Maldini e Leonardo. Ha voluto un team, ha voluto una squadra, adesso si è squadra, bisogna fare risultati e possibilmente non nascondersi dietro i risultati, perché mi chiedo, se noi avessimo segnato i rigori che invece abbiamo sbagliato contro la Bosnia, i problemi del calcio italiano sarebbero scomparsi? Io credo di no. Quindi bisogna lavorare comunque su doppio binario: risultati, e quindi questione tecnica, e riforme, perché le riforme a costo di andare contro qualcuno, ma vanno fatte.
3: A vantaggio di Mancini, caro Stefano, ci sarà anche per la prima volta un ritiro lungo, perché ci sono praticamente 2 settimane dove potrà lavorare, dove dovrà anche affrontare delle squadre più avanti, più pronte, tra cui una nazionale, la Francia di Zidane, nuovo Turchia, Belgio, tra l'altro, Belgio. Il Belgio, 2 di 3 nazionali che hanno cambiato allenatore perché Montella è rimasto lì. Quindi già un bel pacchetto importante, no? Un bel banco di prova anche a livello di tempi, perché potrà lavorare finalmente per tanto tempo su un'Italia per 2 settimane.
4: Secondo me sono d'accordo con Giancarlo, poi mi sembra tecnicamente la soluzione migliore, soprattutto Mancini parte da un vantaggio che conosce, già ci conosce Coversano, già come ha detto Giancarlo è vero, ci sono state questa cosa della rabbia, l'eliminazione, poi tra l'altro, tra parentesi, a proposito di rigori, se Jorginho se realizza la... 2 rigori, andata e ritorno.
5: Noi al mondiale ci saremmo andati, esatto, Stefano.
4: Esatto. Detto questo, adesso non voglio dare responsabilità alla colpa a Jorginho, ci mancherebbe altro. Però parte, ha detto bene correttamente Giancarlo, da un vantaggio Mancini di conoscere bene la nazionale, di lavorare sui giovani, come ha detto bene Giancarlo, ha le idee chiare. E poi alla fine con la sua, sai, col suo modo anche di esprimersi, che dice tutto, poi descrive la personalità di Roberto, dice: vabbè, ma tanto, tradotto, questo ho detto da me, non da lui, sì, 30 giocatori che sappiano giocare a pallone li trovo, tranquilli, cioè nel senso questa cosa del coraggio, che non è presunzione, cioè quando lui dice un trofeo o due trofei, no, sembra presuntuoso, sembra, cioè perché, ma in realtà lui ragiona sempre così, ha sempre ragionato così. Cioè è giusto secondo me alzare l'asticella, poi se non lo raggiungi non vuol dire che tu sei un presuntuoso, se non l'hai raggiunto, ma perché hai detto così? Però io preferisco un allenatore che si metta degli obiettivi, ponga degli obiettivi alti, e così levi la mediocrità intorno anche con i collaboratori, e anche se ci fosse un dubbio, magari con, adesso faccio un esempio, con Ranieri che dice no, umiltà, le cose, lui deve tracciare la nuova mentalità, ma la cosa è un altro che andrebbe sulla luna. Detto, guardate, io sono andato sulla luna, voi non ci siete stati. Cioè, un po' anche di follia, di sana follia, serve anche per togliersi da questa palude di, insomma, di mediocrità che ci attanaglia. Quindi sono due uomini non discutibili, magari criticabili, ma non sono mediocri. Ecco, ecco perché condivido quello che ha detto Giancarlo. Poi sul resto lui si porta dietro, si porterà dietro, sto parlando di Roberto, di Mancini, questo fardello di questa cosa della rabbia, che secondo me ritornerà puntualmente, lui pensa che questa cosa vada via, invece secondo me stanno là con i fucili spianati, pronti a prenderlo, a coglierlo in fallo. Cioè, che, ripeto, io scherzando, Giancarlo ha detto, magari se fa una donazione, tutti questi, una donazione a Mancini per il rilancio del settore giovanile scolastico calcistico, un 5% di tutto quello che ha guadagnato in Arabia diventa l'eroe nazionale.
5: Sarebbe un grande,
4: sarebbe una cosa meravigliosa, una notizia che farebbe, ma non sono il suo portavoce, quindi capito Giancarlo, no? Magari io consiglio, e nemmeno pensavo... posso dire, guarda, ma è detto sì, i soldi che sono cose un po' particolari, ma ripeto, è una battuta scherzosa, però mica tanto, perché
5: io ti vengo dietro. Perché io invece nel mio più modestamente avevo pensato, Roberto Mancini farebbe un bellissimo gesto, esatto, a dire io sono venuto gratis, cioè io alleno gratis.
4: Bravo, e quello è bravo Giancarlo, vedi che tu sei un maestro, l'hai individuato, cioè nel senso che secondo me lì poi zero, non mi rompete più le scatole,
5: appunto,
4: cioè avrebbe stravinto, lo so che è difficile da farsi, però sarebbe un gesto ne parlerebbe pure il Papa, secondo me.
5: No,
4: ma poi con tutti questi casini, le guerre, le cose,
6: mi piace questa.
4: Ma non lo farà mai.
6: No.
5: Però si è dimezzato lo stipendio da
4: bravo, questo bravo quello, Giancarlo, perché la gente si scorda che Mancini,
6: lui dice già me lo so dimezzato, che lui
4: è quello vincente, quello di recente che si è limitato, cioè è più economico. È stata la scelta più economica e tecnicamente secondo me più giusta da fare.
6: Chiudiamo il discorso nazionale. Sulla COP voglio capire cosa ne pensi, direttore della coppia Ranieri-Zola, perché se giustamente, come diceva Stefano, Mancini 30 per mandarli in campo li trova,
4: questo è un mondo molto che piace molto
6: loro, hanno molto il sensibile. Compito più difficile
4: secondo me, Giancarlo, adesso ti lascio la parola, secondo me questa è la cosa più importante per la stabilizzazione del movimento, cioè va bene la nazionale, la sistemi con Mancini, poi ci pensa lui, tutto quello che è, però c'è la vetrina, però dietro c'è da rifondare tutto. E Giancarlo, tu che hai avuto esperienza anche a livello, diciamo così, quel mondo lo conosci, anche giovanile, dilettantismo, cioè, come ripartire, da cosa ripartire, e se Zola è l'uomo giusto per ripartire, e che cosa ti aspetti da parte anche di Ranieri, che, cioè, io ancora non l'ho messa a fuoco il ruolo di Claudio.
5: Ha fatto delle grandi riforme per quanto riguarda il calcio giovanile nella Lega di Serie C, di cui è vicepresidente vicario, ruolo che vorrebbe mantenere nonostante questo incarico. E quindi Zola è un esempio, è una leggenda nel calcio non solo italiano ma anche e soprattutto inglese. Deve mettere a frutto le sue conoscenze, le sue esperienze, e legare il mondo del calcio giovanile nazionale, quindi delle nazionali giovanili, a quello della prima squadra, perché noi abbiamo delle nazionali giovanili che fanno bene, benissimo. L'Under 17, solo per dirne una, è campione d'Europa, lo è diventato 2 mesi fa con un allenatore romano giovane, bravo. Però poi dove finiscono questi under 17? Dove finisce i vice campioni del mondo under 19? Dove, cioè, perché non fanno il salto? Ecco, diciamo che il trade union dovrebbe essere Zola con Mancini, mentre il presidente del settore della Club Italia, cioè Ranieri, e direttore tecnico, deve essere più una figura in parte di rappresentanza e in parte di affiancamento. Chiaro che se c'è qualcuno che può dire qualcosa anche dal punto di vista tecnico senza ingerire nella sua materia è Ranieri, a Mancini che può dire qualcosa, ma io sono sicuro che lui per correttezza non lo farà. Io devo dire che vedo con Mancini, Ranieri e Zola, sì, la nazionale ben messa, ben ancorata. Ben ancorata. C'è da lavorare, adesso devono testa bassa e lavorare. E, ripeto, per me il presidente deve lavorare sulle riforme, loro devono lavorare sulla tecnica, sulla tattica, e scegliere gli uomini giusti, anche perché magari quando scegli un CT dell'Under 17, dell'Under 19, scegliere come è stato fatto finora, che tutti giochino con lo stesso sistema di gioco, per esempio che sia privilegiato un sistema a 4 se la prima nazionale, se la nazionale maggiore gioca a 4, che sia magari il 4-3-3 e il sistema di gioco da importare e da lasciare in eredità alle nazionali minori, diciamo così, e poi investire, perché gli allenatori dell'under, delle varie under, devono essere incentivati ad andare in nazionale, e purtroppo anche dal punto di vista economico questo non avviene o avviene in maniera davvero modesta.
6: Direttore, prima di salutarti volevo chiederti qualcosa sul mercato. Abbiamo tranquillizzato Spalletti con un doppio colpo, c'è da tranquillizzare Gasperini con degli acquisti importanti oltre a Castro, mentre Chivu e Allegri aspettano, devono puntellare soltanto le loro squadre. Che ne pensi un po' di quello che c'è intorno al mercato delle italiane?
5: Beh, la Juve ha fatto due grandi colpi, anzi un grande colpo, che è
6: Alaibegovic,
5: esatto, questo è un grande colpo perché è un ragazzo di 19 anni, grandissima qualità, esterno che piaceva anche alla Roma, piaceva al Chelsea. Il grande colpo consiste nel fatto di avere visto lungo e di avere anticipato la concorrenza. Colomoni non è l'attaccante che voleva Spalletti, ma è un attaccante. 10 gol li ha fatti la prima volta quando è stato in Italia con la Juve, adesso però la Juve deve risolvere altri problemi, portiere e centrocampista, perché da lì non si scappa. E la Roma è in ritardo, come è in ritardo la Juve, perché la Roma ha bisogno di esterni. Alaibegovic andava bene alla Roma prima ancora che la Juve, perché la Juve da quella parte sia Ildiz a sinistra e Conceição a destra. Io penso che a questo punto Conceição partirà. E la Roma ha preso Castro, sì, benissimo, tutti contenti, ma la Roma ha Malen lì davanti, non è che avesse proprio bisogno. Il bisogno è in mezzo al campo e sugli esterni, soprattutto sugli esterni. Napoli deve sfoltire, perché l'ha detto il suo presidente, deve sfoltire. Lukaku è di troppo e non può fare la riserva di Højlund, e poi l'Inter è già a posto, è già avanti rispetto a tutte le altre, perché è vero che manca il vice Dumfries, però ha preso questo Stones, che è un giocatore molto importante. Attenzione però, è un po' fragile, l'anno scorso è stato fuori metà campionato per guai muscolari, l'anno precedente più o meno idem, e quindi delicato, però l'Inter è avanti perché è quella che parte col maggiore vantaggio, tutte le altre devono rincorrere, e io penso che la prima a rincorrere, cioè la più vicina per rosa e qualità, sia il Napoli.
6: Bene, direttore, grazie come sempre. Della
4: ciao Giancarlo, grazie.
5: Grazie a voi.
6: Grazie,
5: ciao,
6: come sempre, al grande direttore Giancarlo Padovan. Stavo rivedendo mentre parlavamo le giocate Diamantino Manzini, perché qui scorrono su Sky che giocatori, che coppie che facevano anche con Francesco Totti all'epoca,
4: Cassano,
6: che Roma, sì, che Roma era quel gol di tacco nel derby.
4: Sì, era la Roma di Capello post scudetto, arrivò anche lui, e, insomma, un giocatore.
6: Poi sempre, a proposito di esterni, lo vediamo adesso, è sempre uguale.
4: Sì,
6: è
4: sì,
6: come
4: in
6: se
4: grande
6: non,
4: forma.
6: Non fosse mai passato il tempo. Allora, Andrea, abbiamo prima di fermarci degli audio? Vai, sentiamo.
7: Salve ragazzi, io non so se Colomani sia stato pagato tanto o poco, però vi ricordo che ha segnato 8 gol in 16 partite alla Juventus e che nel girone di ritorno è il giocatore che ha segnato di più. Penso che questo abbia un suo significato, vi ringrazio.
4: Ah sì,
6: abbiamo detto, l'unica cosa che dico è che sono passati 2 anni. Sì, garanzie, numeri giusti, numeri importanti, però tempo passa, 2 anni dopo. E sappiamo quanto corre veloce il calcio, quanto cambiano le squadre, cambiano anche i calciatori con cui avevi giocato 2 anni fa e quelli che ci sono adesso, è cambiato l'allenatore.
4: E poi è innegabile che a Spalletti debba essere consegnata anche un'alternativa. Cioè, mi spiego meglio, un centravanti fisico, in questo caso Vlahovic, e Colomoni sarebbe perfetto, insomma. Poi dopo devi andare, come ha detto giustamente Giancarlo Padovan, sul centrocampista, sul portiere, che sono queste un po' le priorità più impellenti. Poi il resto vedremo.
6: Vai Andre.
8: Buon pomeriggio a tutti e due e a tutti gli ascoltatori. Io volevo fare una considerazione, ma Infantino, ma si può permettere di fare delle dichiarazioni che ha fatto? Se sono vere, quello che minaccia le federazioni di non pagarli... perché non accettano quello che lui vuol fare. Ma cos'è questa dittatura? Cos'è? Ha imparato da Trump a fare queste cose? Cioè, ma io mi domando, ma che fine fa sto calcio?
6: Voglio farti però rispondere ad una domanda che LDC faceva al direttore Padovan, ma voglio rigirare a te, caro Stefano, perché vogliamo anche dare un riferimento più ampio al nome di, a quello che era il nome di Guardiola. Pensa veramente che, come è messo il calcio italiano, l'inserimento di un allenatore come Guardiola avrebbe fatto vincere il mondiale o l'europeo o la nazionale italiana? Vogliamo rispiegare il perché Guardiola sarebbe stato importante per... No, sarebbe stato importante non perché... Perché comunque gli allenatori, i giocatori sarebbero
4: stati
6: belli.
4: Cioè uno pensa a la scelta di Guardiola, uno pensava a Guardiola, andiamo a vincere perché lui ha vinto. No, la scelta di Guardiola è tutto il contrario.
6: Esatto.
4: Proprio andiamo per mettere le radici... Esatto, su un movimento che deve durare 15-20 anni e deve essere protagonista quasi sempre, spesso. Quello è il discorso. Siamo d'accordo.
6: Sì, siamo d'accordissimo. Non era per vincere, anche perché i calciatori sarebbero stati quelli, ma Guardiola non gli avrebbero fatto il mercato. Il mercato doveva farli scegliendo tra il 33% degli italiani convocabili rispetto al 56% della Spagna. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Ultima parte di TMV Radio Sport, calciomercato ritiri, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, insieme a voi fino alle 17. Rispondo a Mimmo che ci chiede rispondete su Infantino, prima ha mandato un audio. Mimmo, non è che non ti vogliamo rispondere su Infantino, siamo d'accordo con te sul fatto che alcune scelte, alcune dichiarazioni sono fuori dal normale, fuori dalla logica, quindi noi possiamo aggiungere poco.
1: Tra l'altro
0: rispetto...
1: Gravina oggi su Repubblica è stato
0: ha dato una bella bastonata,
1: ha definito il marchese del grido.
0: Esatto, cioè, ma noi siamo d'accordo con te, non è che non rispondiamo perché siamo in disaccordo, ma perché sinceramente ci lasciano senza parole alcune iniziative e alcune situazioni che sono anche spiacevoli e sono anche spesso incommentabili, caro Stefano. Hai visto che tra l'altro sono uscite le dichiarazioni di Ancelotti che ha spiegato i suoi no dell'Italia, si ha fatto un po' il mia colpa, no? Rispetto alle sostituzioni, che cosa in redazione cosa mi dicevi?
1: Che è stato fatale l'hydration break, Colin break. Cioè nel senso che ha fatto delle sostituzioni e ha peggiorato un po' la situazione. Quindi questo descrive ancora la grandezza di Carletto.
0: Non solo il giro
1: l'ha un po' destabilizzato il Brasile, perché lì fino a era partita equilibrata, poi dopo
0: c'è stato tutto. Ma
1: si è fatto entrare Neymar, ha fatto due o tre, adesso non mi ricordo a memoria, però credo che l'avevamo analizzata con Marco nel post e io avevo posto l'attenzione proprio sui cambi che non mi avevano convinto e lo ha detto lo stesso Carletto.
0: Allora, non solo Giro d'Italia, caro Stefano, perché andiamo anche oltre confine. Oggi ti porto a Teddington, sede del ritiro della Fiorentina,
1: benissimo,
0: con Andrea Giannattasio. Ciao Andre!
1: Ciao Andrea!
2: Ciao, buonasera a tutti, che grazie per l'invito.
0: Che temperaturina c'è?
1: Beh, almeno un pochino.
0: Facci sognare, 30. Facci un po' di fresco.
2: Allora, ieri è stato molto caldo. Ieri veramente è stata una delle giornate più calde dell'estate inglese. Siamo arrivati attorno ai 33-34 gradi. E sicuro che magari non è il caldo afoso che c'è nelle grandi città, ma insomma, anche qua in Inghilterra si faceva sentire. Oggi va leggermente meglio, siamo sui 27 gradi. Domani addirittura è un po' più bassa, la temperatura sarà sui 25, la massima. Però insomma, non è l'Inghilterra fresca che per esempio ho vissuto negli ultimi anni. Io ho la fortuna, grazie a Radio Firenze Viola, di seguire il ritiro della Fiorentina ormai da diverse stagioni, e la Fiorentina ha sempre scelto di fare una seconda parte di lavoro qua in Inghilterra, e negli anni scorsi ricordo che c'era molto più fresco. Ecco, quest'anno invece devo dire ho trovato il caldo anche qua nei dintorni di Londra, perché Teddington è sostanzialmente un quartiere a sud di Londra, nella grande Londra, siamo a circa 10-15 km dal centro della città, ma insomma siamo comunque sia nella cerchia della capitale inglese.
0: Ritiro Fiorentina, preparazione Fiorentina, cose da segnalare, particolari anche relativi a Ken, e poi lanciamo un tuo prodotto, una tua esclusiva.
2: Ken è stato il giocatore che ci ha un po' impegnato in questi giorni, mettiamola così, perché ha svolto dei lavori differenziati. È un giocatore chiaramente che potrebbe andare via se dovessero arrivare delle offerte allettanti per la Fiorentina, almeno 40 milioni di euro. Credo che la Fiorentina non si farebbe problemi a cedere un giocatore che ha avuto diverse problematiche fisiche nel corso della scorsa stagione, però da oggi è tornato in gruppo, aveva comunque sia giocato un tempo contro il Queen's Park Rangers sabato scorso, ieri invece era assente nella vittoria dei Viola contro il Watford di Edoardo Bove e di Alessio Dionisi. Sabato l'amichevole contro il Real Madrid a Klagenfurt. La Fiorentina domani conclude il ritiro in Inghilterra, ultima seduta domani mattina, poi dopo pranzo la partenza per l'Austria, e appunto sabato alle 18 l'amichevole contro la squadra di José Mourinho. Io personalmente domani nel pomeriggio tornerò a Firenze, quindi si concluderà questa 9 giorni in Inghilterra, che ha portato in dote una sconfitta e una vittoria e tanto duro lavoro per Fabio Grosso, che ha potuto lavorare con tutti i nuovi acquisti. L'ultimo in realtà no, perché Valdepeñas, arrivato dal Real Madrid proprio in queste ore, è in arrivo in Inghilterra tra stasera e domattina.
0: Sì, in bocca al lupo per quando ritorni, rimpiangerai i tuoi 33 gradi. No, la
2: sì,
0: situazione
2: sì.
0: Lo sai molto bene. Allora, Andre, chiudiamo soltanto con la situazione relativa a Moise Kean, cioè che segnali arrivano lì di un Kean partecipe, di un Kean dove c'è la sensazione che si aspetta qualcosa per poterlo mandare?
2: Guarda, io l'unica cosa che posso dirti è che la Fiorentina lo sta gestendo con grandissima attenzione a livello fisico, perché gli scenari sono due naturalmente, no? o lui resta del centravanti della Fiorentina dell'anno prossimo, o lui va via e porta in dote un sacco di soldi e la Fiorentina penso prenderà Pellegrino del Parma. Credo che questo qui sia un po' lo scenario che si sta prefigurando. Quindi è chiaro che la Fiorentina comunque sia ha interesse che il giocatore stia bene, quindi lo sta curando nel modo migliore, come ha qualche acciacchino lo ferma subito. Lui ha fatto, ti ripeto, una buona prima parte di lavoro a Firenze, nel Viola Park, poi qui in Inghilterra devo dire che ha spinto tanto, si è spremuto molto, poi ha avuto negli ultimi giorni qualche, come posso dire, qualche spia si è accesa, ecco, mettiamola in questa maniera. Ha fatto 2 giorni a parte, da oggi ha ripreso a lavorare in gruppo, però ecco, ripeto, c'è grandissima, grandissima attenzione su quello che è il suo percorso alla Fiorentina, perché ti ripeto, da una parte c'è la possibilità che lui resti e magari chissà con Grosso provi a fare quello che ha fatto con Palladino 2 anni fa, cioè 25 reti in campionato, e dall'altra c'è comunque la possibilità di venderlo a peso d'oro, perché 40 milioni almeno sono tanti soldi e la Fiorentina può comprare un altro centravanti e magari anche altra roba, ecco.
0: Ci presenti un po' quello che andremo ad ascoltare? Intervista esclusiva per Radio Firenze Viola, firenzeviola.it, intervista esclusiva a Luca Ranieri. Ci vuoi spoilerare qualcosa prima di ascoltarne una parte? Ecco, poi il resto dacci anche riferimenti su dove ascoltare l'integrale.
2: Ma guarda, l'integrale lo potete trovare on podcast nel nostro sito radiofirenzeviola.it, oppure la trascrizione integrale su firenzeviola.it è già online da una mezz'ora abbondante. Noi sentiremo la prima parte dell'intervista, quella che secondo me è anche più interessante, per questo ve l'ho confezionata, perché è quella dove Luca Ranieri parla di quello che è stato l'anno scorso, cioè lui parte capitano perché era già capitano con Palladino, viene confermato capitano da Pioli, poi la stagione della Fiorentina è stata terribile l'anno scorso, lo sapete meglio di me, e il giocatore viene declassato, viene degradato e declassato, perché viene messo in panchina e perde la fascia. E quindi lui ci parla di come la scorsa annata lo ha visto crescere dentro e fuori dal campo, e a questo punto anche di quelle che sono le prospettive che lo riguardano. Un'intervista di oltre un quarto d'ora, ora chiaramente noi manderemo un estratto, ma che potete ascoltare su Radio Firenze Viola e leggervi su firenzeviola.it.
0: Fantastico, Andre, grazie. Buona fine e buon rientro.
2: A voi, buon lavoro. Ciao.
0: Grazie mille. Allora non ci resta altro che farvi ascoltare l'intervista esclusiva di Radio Firenze Viola, confezionata prodotta da Andrea Giannattasio, a Luca Ranieri, calciatore della Fiorentina.
2: Luca, sentiamo. Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la 7ª o 8ª intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
3: Buongiorno a tutti, sì, ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione, c'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore, e piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
2: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
3: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere. È stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
2: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa: è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
3: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio, però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze per me è stato un sogno che si è avverato, perché io nella Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni, mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia, quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto, devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine e penso di esserne uscito più forte di prima.
4: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti. Ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
3: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile. E quello sì, oltre a lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
4: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto: il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
3: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso ne ho 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
4: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
3: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
4: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
3: Sì, il mister sicuramente ha veramente tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo. Poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
4: La vittoria di ieri che segnale è? L'aspettavate forse anche voi, no? Perché qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato, no? Che segnale
3: sì,
4: è?
3: No, stiamo affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto, sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
4: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu sei cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è, ma è con la barba, come mai? Per la tua compagna oppure una scelta tua?
3: No, ti dico, la mia compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco il rasoio qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.
0: E questo è un estratto dell'intervista prodotta realizzata da Andrea Giannattasio direttamente dal ritiro della Fiorentina a Teddington in Inghilterra, ultimi giorni per lui, però insomma vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Luca Ranieri che deve ritornare, no? A riacquisire anche quella leadership tecnica che è mancata,
1: come hai detto tu,
0: lo scorso anno.
1: Il calcio, insomma, voglio dire, no? Va veloce, quindi quello che vale oggi vale domani, ti devi sempre confermare, anche se sei un capitano della squadra rischi anche di che tu non lo sia più e poi soprattutto di non giocare più.
0: Però insomma, il
1: però,
0: fatto...
1: insomma è un giocatore che nella Fiorentina si è sempre fatto rispettare, ha dato sempre il suo grande contributo. Staremo a vedere come un Grosso, che idea avrà Grosso a riguardo.
0: Esatto, nuovo allenatore, quindi nuove opportunità. C'è stata una, a proposito della disputa Roma-Milano che cavalcavamo ieri, sì, caro in Pallomeni, perché stamattina è arrivata un'altra provocazione, stavolta di Spillaltobelli, che dice: io ormai non posso più per l'età, ma se volessi fare l'allenatore mi iscriverei all'Aniene. Lo consiglio a tutti i giovani, segnatevi quel circolo. I nuovi vengono tutti da Roma, dallo stesso ambiente, dagli stessi circoli e sono amici. Non parlo di amichettismo, non lo farò io, ma secondo me ne stava parlando. Aspetto di capire cosa ne pensa la gente. A volte nella vita non è solo il merito, che per carità hanno tutti e tre, sono bravissimi. Il problema è il metodo, come ci si arriva. Ma in Italia funziona così e lo sappiamo. Quindi questo per... Allora, facciamo telefonica, caro Andrea, la raffica finale di tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Chiudiamo con una raffica di mercato, insomma, un mercato che ci ha accompagnato anche in questo lungo pomeriggio. Abbiamo avuto tra l'altro le ufficializzazioni da una parte e dall'altra per quanto riguarda Santiago Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna, mentre siamo in attesa poi delle... anche un po' dell'arrivo di Colomoni, perché ieri tra l'altro era dato per oggi in arrivo a Torino, e quindi diciamo questi sono gli affari che si sono praticamente conclusi. Ce ne sono tanti altri che si devono concludere. Allora, raffica finale di mercato, caro Vai. Stefano, lo facciamo in compagnia di Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
0: Dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao Lore.
5: Ciao ragazzi, ciao. Non so di cosa stavate parlando perché non vi ho sentito. Immagino della Juve, no? Che comunque ha fatto due colpi, le ha messe a segno, due colpi molto importanti già dalla giornata di ieri, però comunque oggi si sono limati tutti i dettagli per l'arrivo in Italia, finalmente mi viene da dire, di Colomuani e poi anche alla Ibegovic, che già ieri era praticamente fatta la cosa, oggi limati gli ultimi dettagli e basta. Poi dobbiamo parlare chiaramente dello scambio ufficializzato dalla Roma e il Bologna, con Castro che è andato al Bologna e Dovbyk, con Castro è andato alla Roma, scusate, Dovbyk che è andato al Bologna. Vedremo, guarda, sono molto curioso di vedere chi alla fine ci guadagnerà da questo scambio, sicuramente dal punto di vista dell'età anagrafica ci guadagna la Roma, però secondo me anche il Bologna ha fatto un gran colpo. Poi la Fiorentina, ieri sera, in tarda serata, è arrivato Valdepeñas a Firenze. Oggi ha svolto le visite mediche ed anche in questo caso si attende soltanto l'ufficialità per il sesto colpo dell'estate della Fiorentina, un terzino sinistro molto molto interessante. Fiorentina che non si ferma però, perché c'è anche Sancho da tenere in considerazione, offerta della Fiorentina per il giocatore inglese svincolato, e si attende appunto che possa arrivare la risposta dello stesso giocatore. Kourakis interessa molto alla Roma, è lui il giocatore che la Roma ha individuato come prossimo colpo per Giampiero Gasperini, anche in questo caso trattativa che va avanti e vediamo insomma quello che dovrà succedere nel corso delle prossime ore. Torniamo in casa Juventus, perché è arrivato, sono tornati McKennie e Conceição, però Conceição piace molto moltissimo al Manchester United. Diciamo che il Milan è andato per offrire Rafa Leao e si è sentito rispondere sì, ma a noi piace Conceição, quindi insomma da capire anche quello che accadrà. Chiudo con l'Inter, che chiaramente ha accolto e sta accogliendo ancora John Stones, tutto l'iter delle visite mediche oggi a Milano, al CONI, e poi insomma vedremo quando arriverà il comunicato ufficiale per un altro grande acquisto a parametro zero di Marotta e un altro acquisto che l'Inter insomma fa sia per continuare a vincere in Italia, ma soprattutto anche per aggiungere ancora più esperienza in campo internazionale.
0: Bene, Lorenzo, grazie, buon lavoro a te. Ciao, e alla Lorenzo. Redazione di tuttomercatoe.com.
5: Ciao, ciao ragazzi,
0: grazie,
5: buon lavoro
0: a Lorenzo Di Benedetto per la raffica finale. Chiudiamo con un'ultima ora che riguarda gli altri sport, i giochi del Mediterraneo con Irma Testa e Filippo Tortu, che saranno i portabandiera della delegazione azzurra a Taranto 2026. Non so se hai avuto modo di vedere lo nuovo stadio del Taranto, è futuristico grazie a questi giochi del Mediterraneo, e diciamo fa capire molto rispetto al Taranto, che speriamo torni presto per sfoggiare il suo stadio, ma al momento insomma lo può sfoggiare in una categoria minore.
6: Bene, con la sottigliezza.
0: Siamo arrivati alla fine, io devo ringraziare intanto Andrea Magliocca e Daniele Petroselli in redazione, soprattutto ringrazio te Stefano Impallomeni.
1: Io ringrazio te caro Francesco, è stato un piacere.
0: Domani sarai sempre qui in compagnia di Lorenzo Beccarisi, io ringrazio voi, continuate a rimanere all'ascolto di TMV Radio.
1: Ciao, a domani, ciao.
0: Una buona giornata, ciao, grazie.
7: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. Inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me. È illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato, alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Non, sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale. Se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però visto i giocatori che ha tirato fuori e
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre che
0: però a
1: hanno
0: quel
1: giocato.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il nome,
1: Conti.
0: il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità. Il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani. Quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto. Tutte le società che fanno giocare i giovani, questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto, fargli giocare invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto,

0: dalla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no? Calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care. Anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto. Si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ma questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente, non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che hai guadagnato bene, a quel punto gli dici, toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece

0: del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti
1: Stone,
0: convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'è la possibilità di prendere Stones, veramente ero veramente soddisfatto, cioè, poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Ma sicuramente sì, certo, sicuramente questo è, ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico nella stessa città competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonzalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante. Io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non... io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente è peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani, dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito di diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Beh, siccome sinceramente ultimamente ha preso quattro giocatori, l'ultima notizia ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... Non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Con Muzio altalenante dell'ultima stagione è un punto interrogativo, però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre, ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta, e adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto, e beh, il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così, quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento. Tu gli prendi i giocatori che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono. Però, se tu alla fine gli prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso. Dice: ma porca miseria, che giocatori abbiamo preso? Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice: vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra. Ecco.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: l'altro,
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: io non so che anche cosa cerchi, sinceramente. Io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra. Adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini, che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, le ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione, la società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società. Grazie
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. E
1: Lorenzo, grazie a te.
0: dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, di Tutto Mercato Web, di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini per la puntata, per l'appuntamento di giovedì 30 luglio 2026 con A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano, 60 minuti che affronteremo, che vivremo insieme con la redazione di Tutto C, con la redazione di Tutto Mercato Web, con il contributo assolutamente irreprensibile, irrinunciabile di Re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro, che ci mette in collegamento tra chi vi racconta, cioè noi e il mondo degli appassionati della terza serie del calcio italiano. Giornata importante quella di oggi, perché se ieri sono stati ufficializzati i gironi, l'organico dei tre gironi della Serie C, oggi a mezzogiorno invece verrà svelato il calendario ufficiale della stagione 26-27. Parleremo di questo, parleremo anche di molto altro. Ci sono tante dichiarazioni dai ritiri estivi delle 60 squadre di Lega Pro. Vi ricordo, prima di iniziare il nostro viaggio, i riferimenti, quindi potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre, il 331 82 00 213. Oramai lo conoscete a memoria, è il numero a disposizione per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi, caro Giorgio, che ci siamo ricordati tutto quello che dovevamo ricordare ai nostri affezionati ascoltatori, quindi possiamo dare il via alla consueta liturgia della nostra trasmissione collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove anche questa mattina con noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, questa settimana abbiamo fatto un po' il pieno di collegamenti.
1: Sì, davvero, davvero, davvero. Dopo un po' di astinenza ci siamo ritrovati con una discreta continuità. Laerte, dicevo, oggi giornata di calendari. Prima di entrare nel dettaglio, direi di dare un'occhiata a quelli che sono i tre gironi della Serie C, quindi con l'organico ufficiale a tutti gli effetti. Nessuna novità nel girone A, di fatto ci sono tutte le squadre del Nord Italia più il Carpi come unica emiliano-romagnola. Nel girone B ci sono tre delle quattro retrocesse, quindi Reggiana, Spezia, Pescara. Nel girone C la quarta retrocessa, ovvero il Bari, il Foggia riammesso, e poi tutte le piazze calde, caldissime, che abbiamo raccontato nel corso anche della passata stagione. Sono state ufficializzate anche le assegnazioni delle tre under 23, come il buon Tommaso Maschio aveva anticipato nell'editoriale di Tutto C. Quindi c'è la Next Gen che torna nel girone A, l'Atalanta che va nel B e l'Inter alla prima, se non erro, partecipazione nel girone C. Quindi per i ragazzi, iniziando da qui, per i ragazzi di Stefano Vecchi sarà un bel test capire com'è il calcio del Sud.
2: Sì, assolutamente, anche perché il girone A ha un'età media un po' più bassa, quindi è relativamente più facile riuscire a impattare bene con una squadra di under e con over di peso, perché poi questo va ricordato. La fisionomia dell'Inter Under 23 l'anno scorso non era tanto diversa da un Alcione Milano o una Pergolettese in quanto a costruzione del roster, ma con grandi qualità. Infatti si è visto anche in questi giorni di mercato, dove i tanti nerazzurri sono corteggiati in Serie B e non solo. È una sorpresa parzialmente, perché ovviamente le Under 23 devono ruotare di anno in anno, e io credo che Vecchi dovrà fare un grande lavoro, perché è un girone molto tosto, fisico, e non credo che l'Inter abbia vita facile, ecco. Poi vedremo se riuscirà a fare un po' quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero un percorso virtuoso che per lunghi tratti ha visto l'Inter anche orbitare nelle prime posizioni di classifica. Oggi sulla carta è da girone più complicato. E poi per quanto riguarda le altre due, l'Atalanta ha perso qualche talentino, uno su tutti i Vavassori, e sarà inserita in un
1: Esatto.
2: girone di ferro. Mi aspettavo forse la Spezia o una squadra delle tre retrocesse inserita nel girone A, ma più per una questione appunto di equilibri, di forze, ma il criterio geografico andava rispettato, quindi è anche giusto vedere il girone centrale messo così, e sarà verosimilmente anche il più competitivo per il vertice, come dicevamo anche ieri, perché la qualità di queste squadre dello Spezia, della Reggiana, del Pescara non si discute, e vivere un campionato con così tante forze importanti, con una squadra molto giovane che è l'indice dell'Under 23, non sarà semplice per nessuno, per nessuna delle tre, e in questo caso per l'Atalanta.
1: Assolutamente, perché ricordiamolo, per la compilazione dei tre gironi la Lega Pro utilizza letteralmente un criterio geografico, come diceva giustamente Laerte, si va per latitudine del non tanto del, questo è proprio un dettaglio che vi regaliamo, la latitudine non della città, diciamo, di sede della società sportiva in questione, ma dello stadio dove vanno a disputare le gare casalinghe. Quindi, se c'è, come è capitato in tante occasioni, una squadra che non avendo un impianto nel proprio comune di residenza si sposta in un altro comune limitrofo, ecco, conta la latitudine di quell'impianto lì e non quello della sede, diciamo, sociale e societaria. Un dettaglio, un cavillo, perché è giusto immaginarsi i tecnici della Lega Pro con una cartina dell'Italia, un grande righello e piantarsi a guardare quali sono le posizioni, qual è la latitudine delle 60 realtà della nostra Serie C. Ecco, il grande Giorgio Sorani ci propone anche in grafica quelle che sono le configurazioni dei tre raggruppamenti: Albino Leffe, Alcione, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti, Bellunesi, Folgore Caratese, Giana, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Questo è il girone A, quindi è un girone dove c'è il Brescia su tutte, girone B con Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostia Mare alla prima partecipazione alla Serie C, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro per quanto riguarda il girone B, e poi vediamo se riusciamo a scendere anche nel girone C con Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Inter Under 23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento. Queste sono le 60 squadre suddivise per tre gironi. Dicevamo del calendario, Laerte. Ci sono, la Lega Pro ieri ha diffuso le date della stagione, turni infrasettimanali, soste e quant'altro, e qui ti lascio la parola.
2: Andiamo con fiducia alle ore 12 per sapere i calendari e quindi capire anche quali saranno i percorsi delle favorite di tutte le 60 le squadre. Ci saranno per questa stagione tre turni infrasettimanali tra settembre, il 10 settembre il primo, poi febbraio e marzo, e un solo turno di sosta che è il 27 di dicembre. Ormai siamo anche agli sgoccioli, no, dell'inizio di questo campionato, perché il turno preliminare di Coppa Italia è il 16 di agosto, e quindi manca poco più di 2 settimane. Non a caso ormai si stanno completando anche un po' i vari roster, e credo che questi giorni saranno fondamentali anche per capire le reali ambizioni di alcune squadre che sono un po' più indietro, perché poi è
1: Vero.
2: facile sbagliare le prime partite. Ecco, ora vedremo poi i calendari che indicazioni daranno in questo senso, e poi la storia recente del campionato ci insegna che inseguire non fa mai bene, o comunque resta molto complicato. Quindi attendiamo con curiosità. Ricordo quindi che oggi alle 12 e potrete leggere su tutto CTMV ovviamente anche tutti i dettagli del caso. I calendari, domani invece la programmazione televisiva. Quindi siamo entrati ormai nel vivo della stagione a tutti gli effetti.
1: Sì, siamo entrati ufficialmente nel vivo della stagione. Iniziamo a sentire un po' di crisi d'astinenza da calcio giocato, ma noi abbiamo chiaramente un problema e quindi va bene, cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Tra l'altro, legato alla nuova Serie C, stamani mi sono permesso di fare una particolare classifica delle regioni in un articolo che trovate su tutto mercato web, si evidenzia come ci sia veramente una spaccatura evidente, la Erte, tra il nord Italia e il sud Italia. C'è la Lombardia che domina con addirittura 13 squadre su 60, praticamente il doppio di tutte le altre regioni, se andiamo bene, perché la Lombardia ne ha 13, poi segue Puglia e Campania con 7, il resto è veramente una spicciolata di squadre. Non mi viene un altro termine, perché regioni importanti come il Veneto e l'Emilia-Romagna ne hanno 4, Piemonte 3, Toscana 3, Lazio 3, addirittura la Sicilia, che tradizionalmente è un bacino molto molto importante, che negli anni ha sempre presentato più di una partecipante, quest'anno ha solo il Catania, che è una particolarità. La cosa buona è che viene rappresentato, quando diciamo che è il vero campionato d'Italia, quello della Serie C, praticamente tutte le regioni, perché delle 20 regioni ne sono rappresentate 18, mancano solo la Valle d'Aosta, ma è una particolarità trovare una squadra professionistica della Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Per il resto, tutte le altre ci sono. Laerte, chiudiamo il tema gironi, il tema calendari e quant'altro, concentriamoci sulle notizie di mercato. Ne sono di ufficialità, ne sono arrivate tantissime nelle ultime ore. Ti chiedo quali sono quelle a tuo avviso più importanti, più interessanti, e anche le indiscrezioni dell'ultima ora.
2: Io direi che queste ultime 24 ore siano tutte appannaggio del Foggia, perché hanno annunciato Todisco ieri sera, che oggi, tra oggi e domani sono previsti altri 6 annunci, almeno questo è quello che ci risulta. Abbiamo parlato di Koulibaly sui nostri portali, abbiamo parlato di tanti nomi, da Saro tra i pali e anche l'ipotesi Giovanni Di Noia. È un Foggia che deve costruire in fretta e furia la rosa, ma che ha tanti accordi già in pugno. Hamza Awdi doveva arrivare Senna, invece andrà al Cerignola, ma credo che Casella stia lavorando di giorno e di notte per completare i tesseramenti, perché poi alla fine si tratta di accordi già in essere da tempo e devono essere formalizzati. Mi aspetto tanto da questo Foggia, anche perché l'ambizione e la risposta della piazza c'è stata, e credo che anche oggi sarà una giornata di ufficialità. E poi il colpo lo piazza virtualmente il Savoia con Alessio Nepi. Parliamo di un giocatore che firma un contratto biennale, ha fatto bene abbastanza nella Giuliano l'anno scorso, un po' meno con il Perugia da quando è arrivato tedesco, ma il Perugia l'anno scorso aveva fatto un investimento oneroso molto importante per portarlo via dalla Campania. Ecco, per una matricola, per una neopromossa, riportare Alessio Nepi significa anche dare un segnale a questo campionato, ed è un dato di fatto.
1: Assolutamente, infatti sono rimasto, e lo ammetto, sono rimasto sorpreso anch'io dal Savoia, dal colpo del Savoia su Nepi, perché è un giocatore che comunque sposta e non poco gli equilibri di una squadra, soprattutto togliendola ad una piazza di blasone, diciamo col massimo del rispetto, più alto come Perugia. Però Perugia sappiamo benissimo essere al centro dell'ennesimo cambio di proprietà, quindi ci sarà sicuramente una rivoluzione. Credo che il Perugia sarà protagonista un po' più avanti del mercato di questa nostra Serie C, una volta assestate le cose. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, credo che il grifo nella fase finale, nel mese di agosto, nella seconda metà, tornerà protagonista con gli acquisti, con le operazioni in entrata. Sul Brescia, con Gori che è stato operato, c'è questo infortunio pesante alla mano, si parla anche di un possibile innesto come quello di Boer, un giocatore
2: Sì, l'ha rilanciato.
1: Di assoluto valore.
2: Sì, l'ha rilanciata la Gazzetta dello Sport questa mattina, e credo che sia un grande innesto, perché con la Pianese ha fatto benissimo, e credo che sia anche la strada giusta, perché Gori non riprenderà dall'infortunio prima della seconda parte della stagione. È vero che Liverani è una garanzia esperto, però per una squadra che non può lasciare nulla al caso perché ha deciso, lo ribadisce in ogni conferenza stampa, di voler puntare alla vittoria diretta finale al primo posto, ecco, avere certezze anche tra i pali diventa fondamentale perché poi alla fine è il ruolo più delicato di tutti.
1: Assolutamente, assolutamente. Vedremo se quando verrà ufficializzato questo innesto per la formazione di Corini. Tra l'altro, oggi, se non mi ricordo male, è anche il compleanno di Eugenio Corini. Quindi facciamogli anche gli auguri in diretta al tecnico della Leonessa, il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo probabilmente presto, perché oramai abbiamo preso il nostro mood.
2: A voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di tuttoci.com. Sorani, che facciamo? Andiamo un paio di minuti a prendere una boccata di aria fresca fuori in terrazza? Non c'è l'aria fresca, ma un paio di minuti ce li prendiamo. 331-8200-213. Torniamo tra poco, non vi muovete.

0: Seconda parte dell'appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio 2026, con Tuttaci, Luca Bargellini al microfono, sempre Re Giorgio Sorani in cabina di regia, che hanno trovato il fresco manco per il piffero fuori. In questi 3 minuti di pausa, 331-8200213 continua ad essere il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito avanti con il nostro programma, con la scaletta. E diamo il bentornato sulle nostre frequenze a Enrico Bonzanini, direttore generale del Carpi. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Ok, diamoci del tu, che glielo ribadisco
1: E
0: tutte le volte in
1: bisogna.
0: diretta perché se no mi sento completamente matto. Allora, direttore, gironi ufficializzati e mi sembra sorprese non ce ne sono state. Qualche settimana fa, offline, fuori dai microfoni, ci siamo sentiti anche per capire appunto quale potesse essere davvero la composizione dei raggruppamenti. Mi sembra di poter dire che scivolando nel girone A. Abbiate pescato un jolly con grande serenità, nel senso che il girone B quest'anno è estremamente più complesso, secondo me, rispetto all'anno scorso, anche in virtù della presenza di 3 retrocesse su 4 dalla B.
1: Ma Luca, guarda, intanto rinnovo il buongiorno a tutti. Francamente il girone A è un girone che negli ultimi 2 anni ho imparato a conoscere da un punto di vista dello scouting e delle partite, insomma, ufficiali che, insomma, mi sono preso la licenza di andare a guardare anche in ottica di costruzione futura. Poi lo conferma anche il fatto che tanto della nostra rosa arrivato dal mercato proviene da giocatori che militavano l'anno scorso, negli anni precedenti in squadre del girone A. Io credo sia un livello comunque molto alto. Il girone B l'abbiamo
0: Certo.
1: imparato a conoscere, è un girone che mette sicuramente tante piastre con bacini importanti, questo sì, forse a differenza del girone A, ma non credo ci sia grossa differenza a livello tecnico, tant'è che insomma anche quest'anno una delle finaliste per salire in Serie B è stata una compagine che militava nel girone A, e poi si tratta di società che forse hanno meno bacino, che forse hanno meno pubblico, ma che hanno sicuramente una struttura solidissima, società e proprietà fortissime
0: Sì.
1: che non a caso costruiscono squadre. Quasi mai è capitato di vedere società in difficoltà del girone A durante, in corso, alla fine della stagione, nell'adempiere a quelli che erano i propri compiti da un punto di vista amministrativo e anche da un punto di vista delle penalizzazioni, se escludiamo, insomma, l'asterisco Triestina. Raramente nel girone A ci sono state problematiche, quindi avremo delle difficoltà, stiamo lavorando e il nostro presidente Claudio Lazzaretti ci ha chiesto di lavorare con le stesse logiche delle passate stagioni, cioè arrivare il più completi possibile in ritiro per evitare di disperdere energie, perché il ritiro deve essere formativo, specialmente da un punto di vista dell'amalgama del gruppo. Questo stiamo facendo e di questo siamo soddisfatti.
0: Assolutamente, tra l'altro, insomma, di solito nel racconto dei 3 gironi, il girone C è quello più caldo, il girone B tendenzialmente è molto equilibrato e l'ultima stagione ne ha dato assoluta riprova. Il girone A è quello che invece spesso produce qualitativamente il gioco migliore, il gioco più interessante. Insomma, il Vicenza dello scorso anno lo ha dimostrato fin dall'inizio della stagione. Ecco, nel posizionamento, come se dovessimo parlare di marketing più che di pallone, nel posizionamento del Carpi, cosa cambia tra e se cambia tra girone B e girone A? Quindi qual è il contesto, qual è l'obiettivo quest'anno per la tua squadra?
1: Ma è chiaro che gli obiettivi, e mi permetto di fare una piccola aggiunta, fra le squadre che giocavano fra il miglior calcio di tutta la Serie C ci metto sicuramente anche il Trento, che l'anno scorso ha fatto vedere
0: Esatto.
1: sprazzi di calcio sicuramente da categoria superiore, ma con pochi dubbi, perché bravo il direttore sportivo a costruire una collettivo molto competitiva, molto bravo anche mister Tabiani a dare un imprinting molto chiaro alla squadra. Noi, per tornare alla domanda, gli obiettivi restano immutati, quelli di partenza di un consolidamento della categoria che deve essere raccolto attraverso una partenza positiva, con le solite chiavi, che sono quelle insomma della ricerca del gioco, perché questo ci chiede il nostro presidente, questo sta già lavorando per poter efficientare il nostro allenatore. Ricordo che quest'anno cambieremo tanto, perché ci saranno circa 11 volti nuovi nella nostra rosa, quindi bisognerà ricreare non tanto delle gerarchie, perché quello sarà il campo di linearle, ma ricreare degli equilibri fuori e dentro lo spogliatoio. Bisognerà ovviamente andare a ricreare anche un determinato tipo di matrice di gioco. Noi abbiamo un gioco identitario, ricerchiamo il dominio del gioco attraverso non solo il possesso, ma anche la costruzione verticale offensiva, la riaggressione, insomma tutti i concetti che stiamo già cercando di fissare qui in ritiro. E per rispondere al punto alla tua domanda, l'obiettivo nostro è dichiaratamente quello di consolidare la categoria, confrontarci con compagini che dobbiamo imparare a conoscere nel più breve tempo possibile, a decifrare nel più breve tempo possibile, perché insomma siamo stati tutti testimoni del fatto che per salvarsi nel girone A serve qualche punto in più, proprio perché c'è grandissimo equilibrio dal quarto posto in giù, e su questo noi non potremmo lasciare nulla di intentato. Dobbiamo partire da questo, poi nel momento in cui, è solo nel momento in cui avremo determinati tipi di conforti, di certezze da un punto di vista della classifica, allora potremmo parlare di altro.
0: Quest'anno a rinnovare la stagione o a complicarla, insomma dipende un po' dai punti di vista, c'è anche l'ingresso a pieno regime del salary cap, questo nuovo strumento di cui si è dotata la Lega Pro per contenere i costi e cercare di limitare le problematiche societarie che tradizionalmente raccontiamo purtroppo per il calcio di terza serie. Come e se ha influito il lavoro di costruzione quest'estate per voi? Io ho fatto la stessa domanda ieri al direttore sportivo della San Benedettese, Andrea Mussi, ho avuto il piacere di avere ospite in trasmissione, e mi ha detto all'inizio è stato complicato forse più farlo accettare ai calciatori che a noi come società, ecco, nel senso, perché a volte ci si scontra un approccio figlio dei precedenti anni, degli anni dove questo salary cap non esisteva.
1: Ma io credo che il salary cap sia uno strumento principalmente culturale, sia uno strumento che dal quale assieme alla riforma Zola parte e debba partire la rifondazione di un calcio che, al di là degli slogan, e poi insomma siamo tutti testimoni di quella che è l'evoluzione di queste settimane, dai vertici alla base, la Serie C ha mandato un segnale molto chiaro, lo ha fatto l'anno scorso con un livello sperimentale che forse non da tutti è stato compreso pieno. Dal punto di vista del Carpi è uno strumento assolutamente omogeneo a quella che è la politica societaria. Noi ragioniamo in maniera equipollente tanto sulla capacità di far entrare attraverso la fidelizzazione cittadina, attraverso il lavoro congiunto con le aziende, attraverso l'affiancamento della squadra alle imprese, non il contrario. Noi non chiediamo oboli, ma chiediamo alla città di conoscerci, chiediamo alla città di partecipare a quella che è la stagione, che è comunque una lunga cavalcata e vede tante tipologie di criticità che si possono superare soltanto se c'è un ambiente positivo che emana energie che possono aiutare, portare situazioni di pro e non rallentamenti e freni. Abbiamo una piazza matura, abbiamo una proprietà che ci permette di lavorare e non ci fa mancare nulla, però ci sono dei paletti, e sono dei paletti che ci siamo messi da soli, perché la sostenibilità per noi resta assolutamente un dogma. Noi dobbiamo essere sostenibili, cercare di creare patrimonio per il nostro presidente, per la nostra società, cercare un domani di lasciare più di quanto abbiamo trovato, e da questo punto di vista il salary cap, almeno dal mio punto di vista a livello di operatività, è uno strumento preziosissimo, perché è culturale, come dicevo prima, permette di anteporre non solamente le politiche societarie ma anche quelle di sistema nel momento in cui si va a trattare. E io dal mio punto di vista ho avuto la fortuna quest'estate di trovare degli agenti di calciatori molto molto preparati, agenti che hanno capito il perché il Carpi ragiona in una certa modalità, e calciatori entusiasti che, come è abbastanza facile leggere insomma dai nostri canali ufficiali, hanno avuto rapidità nella scelta ma soprattutto un entusiasmo folgorante, che sono stati, al netto dei parametri che ci siamo dati, dei crismi assolutamente imprescindibili per quella che è stata la logica di costruzione della nostra squadra.
0: In un ipotetico display che rappresenta la percentuale, la progressione del lavoro sul mercato del Carpi, a che cifra lo fermiamo questo display? Il Carpi è al completo per il... Ok.
1: Siamo al 90%, Luca. Ci manca probabilmente un ultimo tassello nel reparto arretrato, ma non abbiamo fretta perché insomma, i giocatori che hanno scelto di continuare insieme a noi con piena convinzione, penso a Lombardi, penso a Rossini, penso a Davide Zagnoni, il nostro capitano, e anche quelli che sono arrivati, penso insomma anche a Fabio Desole, che per noi si tratta di un acquisto importante perché è perfettamente in linea con quella che è la politica societaria, un giocatore del 2006 che abbiamo acquistato a titolo definitivo dal Torino con un contratto pluriennale, quindi ci siamo dati la possibilità reciproca di lavorare insieme, di crescere assieme, ci danno tranquillità, ci danno serenità perché stanno lavorando benissimo. Il Presidente ci ha dato disponibilità senza alcuna fretta e senza alcun patema, una volta arrivati al 90% del completamento della rosa, di poter col tempo che rimane guardare se ci sono occasioni corrette e uomini giusti da inserire nella nostra rosa. Poi è evidente che avendo raggiunto quota già 23 giocatori di lista over 2006, nel caso e qualora dovesse entrare un altro giocatore, sarà inevitabile un'uscita. Ma insomma, credo siamo in fase avanzata, considerando insomma la quantità di lavoro che era necessario svolgere quest'estate. È stato fatto da tutta la parte dell'area tecnica e della proprietà un lavoro importante, in pienissima sinergia, e penso si sia lavorato anche con grande serenità, perché è stata molto molto, molto organica la costruzione di questa rosa, perché c'è stato entusiasmo di chi è stato contattato e c'è stata la piena sinergia sulle scelte, anche perché sono stati scelti giocatori molto funzionali a quella che è l'idea del calcio del nostro mister e a quella che sarà l'idea di Carpi, che vorrà la proprietà che ci ha messo a disposizione. Ancora una volta, sforzi personali importanti per fare un campionato al quale siamo legatissimi.
0: Direttore, ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Qual è delle tue rivali, delle altre 19 che fanno parte del girone A, quella che ti piacerebbe veder comparire alla prima giornata di campionato del calendario che vedrà la luce di fatto in questa giornata, ecco, nel giro delle prossime ore?
1: Ma guarda Luca, sinceramente non ho preferenze personali, nel senso che ho grandissima curiosità per tutte le componenti di questo girone, per le quali ho grande rispetto, principalmente ovviamente sono prontissimo e desideroso di conoscerla anche da un punto di vista dell'organizzazione e del management, perché insomma la Lega Pro è una Lega che permette di avere confronti continui e quotidiani anche con colleghi di altre società co-gironali. Siamo molto curiosi di metterci alla prova. Quest'estate sta scivolando via in maniera rapida perché si lavora bene. Sono tante le compagini che stanno lavorando bene, alcune sono un pochino più avanti nell'opera di costruzione di completamento della rosa, altre invece si sono presi un pochino più di tempo, anche perché un po' tutte le squadre hanno diciamo qualche problema nel fare le uscite, quindi è corretto ragionare, è corretto aspettare le tempistiche giuste per operare. È chiaro che ci sono insomma squadre dal fascino importantissimo in questo girone, penso al Brescia, che è una
0: Vero.
1: squadra di grandissimo blasone, con un pubblico che l'anno scorso è arrivato a 90 minuti dall'assaporare il ritorno in cadetteria. Credo sia, assieme al Modena, una delle squadre che per la più lunga permanenza ha fatto il campionato cadetto. Quest'anno giustamente è una delle candidate principali di questo girone, ma c'è anche il Cittadella, che credo stia lavorando come sempre con grandissima attenzione non soltanto ai parametri ma anche ai profili da inserire in rosa. Il Trento credo sia una delle squadre che gioca il miglior calcio del campionato, ma il girone A ci mette alla prova. Io ho tanti amici, perché quest'anno abbiamo fatto il corso a Coverciano da direttore sportivo insieme con Paolo Musso, che è un caro amico, con Simo Bertagno, insomma, delle Dolomiti. Quindi davvero, francamente, questo sorteggio e questa attesa, che ormai è brevissima, è semplicemente uno stimolo, uno spunto, perché qualunque cosa ci dicano nelle prime 7 giornate, starà solo e solo a noi fare il meglio, e il resto devono essere solo stimoli positivi.
0: Enrico Bonzanini, direttore generale del Carpi, grazie mille, buon lavoro e spero di risentirti presto.
1: Un abbraccio Luca, un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Un abbraccio anche a te, salutiamo il direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini, con il quale abbiamo fatto un viaggio in una delle realtà di Serie C, che oramai c'è da qualche anno, ma che è stata traslocata, ha traslocato, ha cambiato casa ed è passata dal girone B al girone A, secondo quelle che sono state le liste pubblicate nella giornata di ieri dalla Lega Pro. Buon Sorani, adesso lo sveglio dal torpore perché vorrei sfruttarlo per proporre uno dei nostri contributi, uno dei contributi che abbiamo preparato per chiudere questa fascia, ovvero le prime parole di Tiago Casasola, visto che stiamo parlando di girone A, chiudiamo col girone A la seconda fascia di A tutta C. Quindi Tiago Casasola, nuovo acquisto dell'Union Brescia, presentato ieri in conferenza stampa.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Thiago Casasola, a cui tutto il club porge il suo più cordiale benvenuto in biancazzurro. Ora spazio alla stampa, cominciamo da Alessandro Maffessoli per Brescia Oggi.
3: Hola, bienvenido. Volevo chiederti com'era nata l'idea di venire al Brescia e se avevi accettato subito con grande entusiasmo e poi anche com'è stato il primo approccio con l'ambiente biancazzurro e i tifosi.
4: Allora, ciao Alessandro, innanzitutto. Allora, è stata sicuramente una trattativa molto semplice, mettiamola così, molto veloce. Da quando ho percepito l'interesse appunto del Brescia, il mio desiderio è stato subito quello di poter venire qua, quindi ho fatto in modo di poter accelerare, ringraziando sempre comunque, in primis ovviamente, il presidente, per poi passare ai direttori, Pedersoli e Ferretti ovviamente, e per poi ovviamente il mister. Quindi a loro innanzitutto ringraziamento perché mi hanno voluto, mi hanno permesso di arrivare qua, quindi è stata una trattativa veloce perché il desiderio era reciproco sia da tutti i componenti del Brescia Calcio sia dalla parte mia, quindi sono contento di essere arrivato in un gruppo importante con un allenatore che ha fatto anche categorie superiori, quindi sono contento e non vedo l'ora di cominciare a fare sul serio.
2: Erika Bariselli, giornale di Brescia.
5: Ciao, benvenuto. Non vedi l'ora di cominciare a fare sul serio, anche se purtroppo c'è stato un intoppo, no? Da un punto di vista fisico in questo ritiro. Quindi poi magari ci dici anche come stai. Nei giorni scorsi avevamo sentito un tuo ex allenatore, Breda, che di te ci ha detto: è un giocatore che rifiuta la sconfitta. Ti piace? Ti riconosci in questa definizione?
4: Sì, mi hai detto il tuo nome, scusami.
5: Erika.
4: Ciao Erika, allora mi piace salutarvi per nome.
5: Apprezziamo molto.
4: Sì, allora mi fa piacere innanzitutto che il mister abbia parlato bene di me e sicuramente ha detto una delle mie qualità più importanti, no? Il fatto di non arrendermi magari a una sconfitta, magari ad esempio come mi è successo in questi giorni, che non sono riuscito ad allenarmi con i miei compagni per comunque poco tempo, ma non abbasso mai insomma, la testa, la guardia, perché secondo me è il modo di affrontare non solo il calcio, se non la vita, perché alla fine se contro la prima sconfitta oppure contro la prima difficoltà ci si arrende, diventa tutto più difficile. Quindi penso che questo sia una delle qualità che dobbiamo avere come gruppo per affrontare un campionato che sarà molto difficile, molto lungo. Perché alla fine chi non si arrende, ovviamente, di fronte alla difficoltà, penso che possa arrivare all'obiettivo.
2: Fabio Pettenò, Brescia Oggi.
6: Ciao, in questi primi giorni, piacere, si è parlato subito di desiderio di promozione, di Serie B, tanti tuoi compagni l'hanno detto, anche il direttore Ferretti l'ha detto. È stato anche questo che ti ha spinto a venire a Brescia, cioè questa voglia di riportare in alto questa società?
4: Sì, ciao Fabio. Allora, noi non ci nascondiamo. Io sono venuto a Brescia per vincere. Sono venuto a Brescia per fare un campionato importante. Perché l'ho detto prima e lo riconfermo adesso: ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice. partendo da l'Union Brescia a livello societario, perché penso che ci sia una grande società dietro, e passando ovviamente, come ho detto prima, lo staff tecnico, che è uno staff che ha fatto campionati di un certo livello, anche superiori, per poi ovviamente finire con la squadra, che è una squadra importante, forte. E secondo me la cosa più importante che abbia questo gruppo è innanzitutto che tanti giocano insieme da parecchio, e poi che c'è una grandissima unione, perché questo che ho percepito da quando sono arrivato, c'è una grande unione, come il nostro nome lo dice, ed è sicuramente, ho detto prima, il fatto di non arrenderci contro le difficoltà, ma sicuramente anche il fatto di essere uniti come gruppo, prima umano e poi calcistico, siano due componenti secondo me fondamentali per poter arrivare al nostro obiettivo.
2: Maurizio Mombelli, Brescia in Gol.
7: Buongiorno, ben arrivato. Tu hai nella tua carriera avanti un curriculum comunque importante, hai giocato in piazze molto calde, Catania, Salerno. Come arrivare comunque a Brescia, che è una piazza con dei tifosi molto caldi, e se da questo punto di vista puoi portare anche qualcosa che ti sei portato dietro da quelle esperienze, magari da trasmettere anche ai tuoi compagni.
4: Sì, ciao Maurizio, allora per fortuna ho avuto la possibilità di, diciamo in passato, giocare in piazze importanti, ma penso che essere arrivato adesso qua all'Union Brescia sia uno step molto importante nella mia carriera, anche se sono ormai un giocatore un po' di esperienza, mettiamola così, però ho avuto anche la fortuna di giocare diverse volte al Rigamonti, e ogni volta che venivo a giocare contro l'avversario era sicuramente un'emozione importante, quindi giocare in una piazza come Brescia è bello, è importante, e soprattutto, almeno a livello personale, la cosa che più mi piace è prenderci la responsabilità, perché abbiamo la responsabilità appunto di rappresentare una città, una piazza che storicamente, come il Brescia, ha scritto pagine importanti del calcio italiano, una piazza, una città che vive di calcio e che ha tanta voglia di tornare a certi livelli, quindi diciamo, noi giocatori penso che avere questa bella responsabilità sia una cosa che dobbiamo avere presente tutti i giorni e poter portarla avanti con serenità e col sorriso.
2: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Ciao, benvenuto. Ti chiedo questo: Corini nella conferenza stampa ha detto che sei un giocatore che deve portare gol e assist, lui ti ha voluto per questo. Ti chiedo se ti rivedi in questa descrizione, cioè un esterno a tutta fascia che può portare comunque un bottino importante di gol e assist come hai già fatto in carriera, e se col mister hai avuto un dialogo particolare, ti ha chiesto qualcosa prima ancora che tu firmassi per convincerti a venire qui. Grazie.
4: Allora, ciao Luca. Sicuramente gol e assist sono importanti, ma la cosa diciamo, più importante secondo me è portare punti alla squadra, al Brescia, quella è la cosa principale, perché quando si vince si cresce tutti quanti, perciò questa è la prima cosa secondo me che bisogna fare. Poi per quel che riguarda gol e assist non ci penso, perché alla fine arrivano da soli, tra virgolette, no? Chi lavora, chi fa le cose per bene, e soprattutto chissà stare in una squadra forte come questa, come ho detto prima, penso che alla fine le gioie personali, mettiamole così, arrivano senza neanche rendersi conto, quindi la cosa più importante è mettersi a disposizione della squadra, dell'allenatore e soprattutto dei compagni. Poi per quello che riguarda il mister, ho avuto una chiacchierata prima di arrivare, lui mi ha detto insomma quello che voleva, io ho trasmesso a lui le mie sensazioni, ma sin dall'inizio c'è stata una grande serenità da parte mia, da parte sua, perché ormai ci conosciamo da un po', diversi anni che abbiamo fatto partite da avversari, diciamo, e sappiamo entrambi quello che vogliamo, quindi sin dall'inizio mi sono trovato bene, ovviamente ho avuto la conferma vedendolo lavorare in questi giorni sul campo, quindi non vedo l'ora, come ho detto prima, di cominciare a fare sul serio, perché penso che col mister posso dare sicuramente un grande contributo

terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta Ciglia, gli ultimi 10 minuti di questa nostra cavalcata di un'ora nel raccontare i protagonisti, nel raccontare le storie, nel raccontare anche e soprattutto le operazioni di mercato di Serie C. Al microfono ancora Luca Bargellini, Giorgio Sorani, il re in cabina di regia. Andiamo a spulciare un po' quelle che sono le notizie, gli aggiornamenti più interessanti di mercato per quanto riguarda la Serie C, che trovate su tuttoc.com, ma anche su tuttomercatoweb.com, la casa madre, iniziando dal Foggia, che, come ci raccontava anche Laerte Salvini in apertura, è il club più attivo in questo momento. Ovviamente ha atteso la formazione pugliese l'ufficialità della riammissione in Serie C per scatenarsi sul mercato, poi mettendo nero su bianco tanti accordi e preaccordi messi già in archivio nelle ultime settimane. Accordo trovato con Koulibaly. Per la porta spunta invece l'ex Bari Marfella, Todisco, il giocatore per il quale è arrivata l'ufficialità. Accordo biennale, ci sono state anche le prime dichiarazioni di Todisco. Una piazza come questa non si può rifiutare. Il difensore, insomma, ci tiene a far capire quanto sia importante questa nuova avventura per lui. Abbiamo detto dell'interesse del Brescia per Boer in sostituzione dell'infortunato Gori, problema alla mano, operazione già fatta e finita, qualche tempo di recupero serve al portiere ex Juventus e Spezia, quindi Boer è l'ultima idea per il direttore sportivo Andrea Ferretti. Desenzano, preso l'attaccante, arriva Millico, scuola Torino, che nella scorsa stagione ha ben figurato al Casarano, operazione da ufficializzare. Dall'Argentina invece per il Giuliano arriva un fantasista, un trequartista offensivo molto interessante, Bornino, anche questa è un'operazione da ufficializzare. Sorrento, c'è cioè la firma per Evangelisti, difensore giovane di prospettiva che andrà a completare il pacchetto arretrato della compagine campana. C'è un'ufficialità che riguarda due formazioni, il pacchetto arretrato della compagine campana. C'è un'ufficialità che riguarda

0: Dalla Reggiana e per quanto riguarda il Latina, ho che puntato in casa a Cosenza nel mirino il terzino. Ciotti, ricordando anche una delle notizie che ci aveva segnalato Laerte Salvini in apertura di trasmissione, pardon, niente Foggia per Sena. Sena dovrebbe andare qualche chilometro più in là perché si rimane nella stessa provincia. Ha preferito l'audace Cerignola ai Satanelli. C'è la risoluzione consensuale a Novara per Deseri. Pineto arriva a titolo definitivo Asmussen dall'Empoli con accordo biennale. L'Alcione ha preso uno dei talenti più interessanti della primavera della Fiorentina. Ricordiamo che la primavera della Fiorentina campione d'Italia con Daniele Galloppa in panchina, Galloppa che nel frattempo si è trasferito in Serie B al Modena, arriva Niccolò Trapani, Cavese, addio con Angelo Guida, l'attaccante ha risolto il contratto in essere con il club campano, un'altra ufficialità, Picerno, un innesto per il reparto offensivo, arriva Oliviero dal Catanzaro, mentre dal Cittadella, sempre per il Picerno, arriva l'attaccante Destini Egerveba. Scusate la pronuncia, ma è il sottoscritto a volte si incarta con grande facilità. Chiuderei la puntata di oggi se il buon Sorani è d'accordo, perché non c'è foglia che si muove senza l'assenso del re Giorgio Sorani. Chiuderei l'appuntamento odierno dando ovviamente l'appuntamento ai nostri ascoltatori. Alla puntata di domani, ricordando loro di non mollare tutto il palinsesto di TMV Radio, perché oggi, oltre ai calendari di Serie C, c'è tanto calciomercato, ci sono le analisi post conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri come nuovi pilastri della nazionale italiana. Quindi c'è tantissima carne al fuoco. C'è l'arrivo di Stones all'Inter, c'è il doppio colpo alla Begovic Kolomoani per la Juventus, Valdepeñas è arrivato a Firenze dal Real Madrid, quindi tanti argomenti, tanti temi che tratteremo nel corso della giornata, degli appuntamenti subito dopo di noi su TMV Radio. Chiuderei l'appuntamento odierno con le parole di Domenico Di Carlo, tecnico dalla grande esperienza, dalla grande carriera anche in Serie A e in Serie B da 2 anni al timone del Gubbio, che parla e analizza la prestazione dei suoi ragazzi nell'amichevole affrontata e sostenuta ieri contro il Trestina. Da saluto e ringrazio Giorgio Sorani e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Prego Federico, prima domanda per il mister.
2: Mister Di Carlo, seconda amichevole dopo quasi 2 settimane di preparazione, quindi una buona vittoria oggi contro il Trestina. A che livello è la squadra? Che punto è la squadra da un punto di vista fisico per i giocatori che ci sono e anche tecnico-tattico, ma anche ecco, l'organico dal punto di vista numerico, cosa manca ancora per completarlo?
3: Come ho detto prima, oggi ho preferito non far giocare alcuni giocatori che erano un po' acciaccati, oltre a quelli che ci sono da un po' di tempo, che tipo Carraro e Spina, che hanno bisogno di più di tempo, che sta aggiungendo fazia a questi 2 ragazzi. La partita è stata secondo me una buona gara. Fine ritiro, quindi, ieri abbiamo caricato molto a livello fisico, stamattina abbiamo caricato, quindi mi aspettavo un po' meno giocate, invece abbiamo fatto anche delle buone giocate. Mi sono piaciuti alcuni giocatori dove gli avevo chiesto di fare alcuni movimenti e alcune situazioni di gioco che abbiamo provato tutti questi 2 giorni. Uno fra tanti, Cardascio, che ha detto di inserirsi, di arrivare al limite dell'area e tirare, è stato bravo a fare gol, ma la squadra, almeno nelle intenzioni, ha cercato di provare a giocare e a creare un po' diciamo, di situazioni di gioco. Quindi bene come aspetto generale, è chiaro che siamo il calcio d'agosto e dobbiamo ancora lavorare e crescere. Sotto l'aspetto del mercato sappiamo bene dei giocatori. Sappiamo bene che questa squadra qua ha bisogno ancora di giocatori importanti per cercare di affiancarli a quei giovani che ci sono, i buoni giovani che ci sono. E sarà quando sarà il momento, quando saranno scelti al momento giusto, quando troveremo quelli giusti, probabilmente questa squadra va rinforzata, ma lo sa sia il presidente, lo sa sia il direttore generale Pannacci, il direttore sportivo, lo sanno un po' tutti. Quindi attendiamo il momento.
1: Prego.
2: Volevo soffermarmi un po' anche sulle individualità, perché in queste prime due spezzoni, per quanto parliamo di calcio d'agosto, sicuramente si è subito vista l'importanza di Baldini, che sembra molto centrale sia nel campo ma anche, ecco, nell'idea di.

0: gioco di Mister Di Carlo. Un'altra osservazione, volevo farla su Pinato, l'abbiamo visto una ventina di minuti oggi, poi è uscito credo per una botta, ma che caratteristiche ha questo giocatore, le cui qualità sono immense e co come può essere utile al gruppo?
1: Allora, sia Baldini che Pinato sono due giocatori tecnici, di cui Baldini lega molto il gioco, ha una visione di gioco, diciamo, di uno spessore alto, va nelle sue zone di campo, soprattutto centro-sinistra diciamo, della nostra parte, per cercare poi di imbucare e di lanciare in profondità il calcio che ha lui, è un calcio importante. Quindi Baldini lega più il gioco, mentre Pinato, oltre a legare il gioco, è anche un giocatore che entra molto, sia di testa è forte, fisicamente ha forza, quindi è un giocatore, sono tutti giocatori offensivi, ma ognuno diverso dall'altro.
0: Quindi possono giocare anche insieme.
1: Beh, sicuramente sì, i giocatori bravi devono giocare insieme.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo. Tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere. Posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile. Adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale. Chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alia Begovic, strappato al Chelsea, strappato anche se vogliamo all'Atalanta, che il pensierino, più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre. Non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre.
1: No. In questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano, esatto. Giova. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande, grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
2: dica. Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Ale Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più jolly a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta, potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci riporta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile anche per dare forma a questa squadra che conosce già,
1: Certo.
2: sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico,
1: Eh già.
2: perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita in diretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. Adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questo appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po'. Chiaramente con una fisicità diversa qua a Raschelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frederic Massar, no? Direi.
2: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve, Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è, secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi, ne dobbiamo produrre molto di più perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento, secondo me, c'è da lavorare. E il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili. E gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova, invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, che lei conosce molto bene, peraltro ne ha fatto parte con grande orgoglio e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori. E il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
2: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a
1: Colomania,
2: Colomoni, tant'è che
1: bravissimo.
2: in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto, secondo me, principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani 2 anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere. Perché Colomoni 2 anni fa, titolare alla Francia, quest'estate escluso addirittura dal Mondiale. Quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomoni, Colomoni ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me è la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, perché è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter. Quindi dice: Aliabegovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier. Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che, insomma, magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand-by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni. La Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché parliamo di un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni, e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio. Quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
2: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
1: Esattamente.
2: quindi su Suzuki ho qualche dubbio, perché ti ritrovi né più e nemmeno nella posizione di prendere insomma, un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez, anche qui c'è un'esigenza finanziaria perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli, l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare de dei favori ulteriori. Il resto, secondo me, è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato. E soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco. Secondo me in questo momento la Juve si sta incartando anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa, Giovanni?
1: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
2: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
1: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì, in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga, ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio, per la difesa Lucumim bisogna battere anche la concorrenza del Como, qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
2: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa Kessié, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni. E credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lucumi, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
2: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche, quindi insomma di tempo a disposizione ce n'è ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: E speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
2: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che concluso il percorso del settore giovanile pochissimi riescono a passare in prima squadra, di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare, e invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
2: Grazie
1: Albanese.
2: Buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato come sempre Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: È già fatto.
1: Già fatto, in cabina di regia. E tra poco ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web. C'è da dire che comincia a essere preoccupante la situazione legata a Lamek Bandà del Lecce. Perché? Il giocatore è scomparso letteralmente da 15 giorni. Lo Zambiano ha fatto perdere totalmente le sue tracce, irreperibile anche per il suo agente. L'irritazione del club di qualche giorno fa, che stava valutando provvedimenti disciplinari, lascia spazio in questo momento a quelle che sono preoccupazioni di altra natura. Cosa è successo al giocatore del Lecce? Questo fa temere tanto, perché insomma se ne parla anche sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, dove il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha detto: ormai sono 2 settimane che non abbiamo più notizie di Bandà, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti a essere molto preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri con il calcio. Si supponeva, tra l'altro, che il giocatore si fosse impuntato nel voler andare via, considerando l'offerta pervenuta dalla Fateh, ma ritenuta non adeguata dal Lecce, il club saudito. Ormai è passato oltre, andando su altri giocatori, quindi non ci sono tracce che il giocatore stia trattando segretamente con il club. Nel frattempo il Lecce ha congelato il suo stipendio e valuta provvedimenti disciplinari, ma certo bisognerà prima capire cosa sta succedendo, e l'augurio naturalmente che non sia accaduto niente. Tra l'altro ricordiamo che Bandà credo sia diventato papà proprio da pochi mesi e si sia sposato da poche settimane. Situazione veramente misteriosa sulla quale monitoriamo. Dicevamo ieri presentazione di Mancini e Ranieri, allora grazie all'ottimo lavoro della nostra redazione, segnatamente di Francesco Tringari, ci andiamo a sentire un estratto delle parole più interessanti. Vai.
3: Mani, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
4: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
5: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
3: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
4: Quando sei CT della nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
5: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
3: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio, Donnarumma, e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
4: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
5: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
1: Allora, queste le parole per le quali ringraziamo Vivo Azzurro, naturalmente la fonte è lì, e quindi vi abbiamo fatto ascoltare estratti delle parole di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, ovviamente anche di Giovanni Malagò, che ha riportato le parole dello spogliatoio azzurro con in principale quelle del capitano Gigio Donnarumma, che si è anche sposato di recente, che ha detto: press, grazie, esattamente quello che volevamo. In attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, vi do un aggiornamento che arriva dal mercato, perché è tutto risolto per quanto riguarda Kerim Aliabegovic alla Juventus. L'accordo è stato raggiunto oramai da tutte quante le parti. Come sapete bene, c'era da limare qualche cosa con il suo agente e il suo papà. Tutto risolto, tutto pacchetto complessivo che sarà di 35 milioni di euro. E sono all'interno di questi 35 milioni di euro compresi anche i bonus, tant'è che la cifra dovrebbe di base di 33 milioni, i bonus sono circa 2 milioni legati agli obiettivi che però sono complessi anche da raggiungere, poi la Juventus li racconterà, li spiegherà, e quindi un'operazione economicamente straordinaria, dobbiamo dire, da parte della Juventus. Vi abbiamo detto della preoccupazione per Bandai, invece in casa Inter è arrivato John Stones, il difensore inglese, atterrato a Linate, dice: sono felice, è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, mi appoggio alla redazione del tuo mercato web, alla firma di Simone Bernabé, difensore inglese classe 94, svincolato dopo gli anni vincenti al Manchester City di Pep Guardiola, è appena atterrato a Linate, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri. Per Stones l'Inter ha battuto la concorrenza di Milan e Juventus col giocatore che si legherà ai colori nerazzurri con un contratto biennale. Sono sicuro che ci vedremo presto, sono felice di essere qua. Le primissime parole ai cronisti presenti all'esterno dello scalo Meneghino, dove ha parlato appunto con queste sue prime dichiarazioni John Stones, e questo giusto per riuscire a chiarire alcuni concetti iniziali, per far capire insomma l'entusiasmo con il quale il giocatore è arrivato e come si prepara a vivere questa sua nuova esperienza nell'Inter, dove insomma prenderà le chiavi naturalmente della difesa. Resta in uscita invece in casa Lazio Romagnoli, l'Al Sadd ci riprova ed è una storia infinita questa del trasferimento. Sullo sfondo rimane anche Sarri, che potrebbe decidere di portarselo all'Atalanta. Continua a essere uno dei temi più delicati in casa Lazio, nonostante l'emergenza nel reparto arretrato, con diversi problemi tra i centrali a disposizione, il difensore non è considerato incedibile, la sua permanenza in biancoceleste appare tutt'altro che scontata, la pista più concreta resta quella che porta in Qatar. Ma attenzione, perché oltre all'interesse dell'Al Sadd, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport, Romagnoli continua a sperare che l'operazione possa andare in porto, almeno per il momento resta orientato verso questo trasferimento in Qatar. Qualora la trattativa dovesse saltare, definitivamente naufragare, il difensore potrebbe iniziare a valutare alternative. L'intenzione del giocatore è quella di proseguire la carriera all'estero, ma non si escludono anche altre opportunità. Tra i club che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda c'è anche l'Atalanta, che potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane, un'ipotesi da monitorare considerando anche la stima che Maurizio Sarri ha sempre avuto nei confronti di Romagnoli. Quindi questo è quanto riguarda insomma Romagnoli, che adesso si guarda avanti, pensa al suo futuro e cerca di trovare in qualche modo la strada per più gradita, che dovrebbe essere comunque il Qatar, altrimenti vediamo che cos'altro gli riserverà il destino. Andiamo in casa Napoli, a firma di Raimondo De Magistris, leggiamo un po' di quello che succede per quanto riguarda la difesa. Come sapete bene, il Napoli deve sostituire Buongiorno, e allora quando il Chelsea acquistò, comincia da prima, Raimondo De Magistris su uno degli obiettivi del Napoli, quando il Chelsea acquistò il difensore centrale Benoit Badiashil, lo presentò tramite il sito ufficiale con un comunicato che ne raccontava un po' tutte le doti fisiche e tecniche, cosa che comunque ha ingolosito in generale nel tempo anche il Napoli, che fiuta l'affare. Giocatore che ha giocato poco in realtà, con questo minutaggio è comprensibile capire che il centrale francese poi negli ultimi giorni abbia aperto le porte a un trasferimento. Xabi Alonso, come chi lo precedeva, non lo considera centrale nel progetto dei Blues. Adesso Badiashil, che ha ancora 4 anni di contratto con la società londinese, ovviamente stiamo parlando del Chelsea, potrebbe aprire a un trasferimento verso un'altra squadra, quale in questo caso il Napoli si è fatto avanti, anche se dopo l'apertura del calciatore ci sono accordi tra le due società ancora tutti da definire, anche se le difficoltà nel definire cessioni hanno fin qui bloccato qualsiasi operazione in entrata da parte del club di De Laurentiis, come abbiamo raccontato anche ieri in collegamento con Pierpaolo Matrone direttamente da Napoli. Anche il Napoli vive la stessa situazione che vivono tanti club in Italia, cioè prima cedere e poi acquistare, soprattutto dopo che l'arrivo di fatto di Conte aveva portato a un esborso economico importante da parte della società e un acquisto di tanti giocatori che adesso rappresentano veri e propri esuberi. Andiamo però a questo punto anche in casa Roma, perché ci si muove anche lì, come sapete bene è arrivato Castro con Dobic che va in prestito al Bologna, e soprattutto in questo momento, dopo che si è quasi chiusa la trattativa per Kulierakis, che è un passo con l'accordo con Wolfsburg ormai raggiunto. Occhi anche su Mastantuono, che insomma è un giocatore che sta intrigando un po' tanti club. Il Real Madrid apre al prestito e già loro si osservano questa possibilità. Il futuro di Franco Mastantuono potrebbe prendere una piega in attesa, e giallorossi lo seguono attentamente. Il giovane talento argentino, arrivato al Real Madrid con grandi aspettative, starebbe vivendo un momento complicato dal punto di vista sportivo, e il club spagnolo sta valutando la possibilità di cederlo in prestito per concedergli di trovare maggiore continuità. Secondo quanto riferito anche dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Real Madrid ritiene fondamentale che Mastantuono continui il proprio percorso di crescita nel calcio europeo. Per questo motivo, nonostante la volontà del giocatore sia quella di tornare al River Plate, i Blancos hanno respinto almeno per il momento l'ipotesi di un ritorno in Argentina. Sulle orme del giocatore c'era anche la Juventus, o meglio, era stato proposto anche alla Juventus, che chiedeva al Real Madrid l'ipotesi di arrivare a Brahim Diaz, che per adesso si vede anche sempre più ristretto il campo per provare a puntare a qualche partita in un Real Madrid che si sta totalmente ristrutturando veramente come una squadra galattica, come ama Florentino Perez, neoeletto presidente del Real Madrid. E Mastantuono potrebbe essere quindi un obiettivo in uscita, in questo caso dal Real Madrid, ovviamente in prestito, con la possibilità di farlo crescere altrove per poterlo poi eventualmente acquisire. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Simone Bernabei. Ciao Simo, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ti disturbiamo al volo per fare un po' il punto sul mercato di questi giorni, perché è stata una giornata ieri molto intensa, soprattutto in casa Juventus, ma c'è intanto l'arrivo di John Stones. Il Lecce chiede, cerca di capire che fine ha fatto Bandà, il Napoli aspetta un difensore. Insomma, facciamo un rapido quadro della situazione, di quelli che sono stati i movimenti di ieri e quelli che saranno presumibilmente i movimenti di oggi.
2: Allora, intanto riparto, guarda, dall'attualità, legandomi un po' alle notizie di ieri. L'attualità: John Stones è arrivato questa mattina a Milano, all'aeroporto di Linate, in queste ore visite mediche, poi la firma sul contratto biennale con l'Inter, un contratto a 4 milioni netti a stagione, un colpo importante per l'Inter, che ha bruciato proprio quella Juventus che dicevi molto attiva nella giornata di ieri, ma anche questa mattina, perché guarda, proprio in questi minuti ti diamo notizia fresca appena arrivata. Sono stati definiti anche i dettagli per, ecco, Alai Begovic, quindi dopo
1: Colomani, sì, più o meno dato, dovrebbe essere 35 complessivi, quindi 32 di base e 2 di bonus, anche difficilmente raggiungibili, correggimi se sbaglio.
2: Hanno un po' rimodulato, diciamo, queste cifre: sono 30 di parte fissa, 5 di bonus, di cui alcuni semplici, alcuni un pochino più complicati, e una piccola percentuale sulla futura rivendita. Ed è arrivato anche il sì del giocatore, che si era preso poche ore, insomma, per dare l'ultimo assenso. Questo perché sul piatto aveva comunque tante offerte: aveva l'offerta del Chelsea, aveva l'offerta dell'Atalanta, che era veramente molto interessata a lui, però alla fine, insomma, ecco, la Juventus ha trovato evidentemente gli argomenti giusti per trappare il suo sì. Quindi dopo Colomoni arriverà anche Alai Begovic.
1: Beh, gran colpo, direi, per quanto riguarda la Juventus, che a questo punto molla le tracce per Brahim Diaz, che era comunque un obiettivo, immagino. Ti chiedo, in cessione, se Conceição potrebbe essere uno di quelli che potrebbe lasciare a questo punto.
2: Ci sono voci sempre più insistenti, in realtà, perché il Manchester United si è affacciato con sempre più forza su di lui. Quindi attenzione, è una pista che dobbiamo seguire nei prossimi giorni. Con Sensato, che fra l'altro è rientrato questa mattina insieme a McKennie alla Continassa, quindi gruppo Juventus ufficialmente al completo dopo il Mondiale. Vediamo come evolverà questa trattativa. Per Luciano Spalletti, con Sensato è un giocatore importante, un giocatore che deve restare a Torino, però sai, difficile per le italiane, quindi anche per la Juventus, dire no ad eventuali offerte fuori mercato in arrivo dalla Premier League. Lo sappiamo che da lì, insomma, non hanno problemi a sparare cifre che appunto i club italiani non possono rifiutare in questo momento storico. Quindi vediamo come evolverà la trattativa. Consensato sta bene a Torino, ripeto, Spalletti lo vorrebbe assolutamente tenere, però di fronte ad un'offerta seria importante dello United non è detto, ecco, che la Juventus non possa sedersi quantomeno al tavolo delle trattative.
1: Stavo parlando dell'ipotesi suggestiva Mastantuono per la Roma, che però nel frattempo anche si sta muovendo, soprattutto per la difesa.
2: Sì, mi sembra un po' una fase interlocutoria, se dico la verità, quella della Roma, che dopo Castro, secondo me, sta un po' cercando di capire, diciamo, in quale direzione andare, anche da un punto di vista prettamente tattico, no? Perché poi prendi uno come Castro, un investimento del genere, insomma, secondo me, ecco, stanno un po' valutando dove dirottare il prossimo investimento, perché ci sarà un altro investimento importante, detto che prima chiaramente c'è sempre la questione cessioni, con uno fra Sulé e Manu Koné comunque in uscita. L'idea della Roma è quella di cedere Sulé, che però al momento non ha offerte, diciamo così, così allettanti. Discorso diverso per Koné, su cui c'è sempre la Premier League, quindi la sensazione è che prima ci sarà una di queste due uscite, in modo che la Roma farà cassa, fra l'altro in uscita anche Angelino, e a quel punto vediamo dove dirotteranno la spesa. Io ho la sensazione che il preferito di Gasperini a livello generale, posto che sta chiedendo anche un difensore, continua ad essere Antonio Nusa dell'Ipsia, però qua 50 milioni di euro la richiesta dei tedeschi, la Roma non vuole spendere quei soldi, anche perché in questo momento non ce li ha, ce li avrà nel caso in cui dovessero arrivare questi famosi 40 milioni di euro per Matias Sulé, che però al momento non ci sono.
1: Allora, intanto stavo ricordando un attimo delle grandi preoccupazioni in casa Lecce per la vicenda Bandà, no? Insomma, sparito, e all'inizio si pensava per vicende legate al mercato, adesso invece comincia a preoccupare la sua vita privata, perché anche l'agente non riesce ad avere più contatti con il giocatore del Lecce.
2: E così ti dico, guarda, abbiamo fatto un passaggio proprio con il Lecce in questi minuti, anche grazie al lavoro di Luca Bargellini, e insomma ci è stato detto che nelle prossime ore dovrebbe parlare a riguardo anche il presidente Sticchi Damiani, quindi aspettiamo
1: quello che dice.
2: Magari, insomma, ecco, proprio il numero uno del club ci darà qualche aggiornamento. Un tema abbastanza delicato, vediamo
1: sì,
2: come evolverà.
1: Speriamo davvero che sia solo una questione per la quale possa essere multato dal punto di vista disciplinare, ma che non ci siano vicende personali più preoccupanti. La Fiorentina, nel frattempo, approfittando della Juventus che era presa dalla vicenda Colomania Alia Begovic, è andata a spingere e chiudere quasi per Pellegrino, ce lo confermi? Dal Parma?
2: Ti confermo che la Fiorentina è su Pellegrino da inizio mercato. Si era un attimino raffreddata perché aveva capito che la Juventus aveva intenzione di affondare il colpo, poi si è un po' fermata, la Juve appunto presa da queste altre due trattative. Adesso vediamo, io ho la sensazione che nel giro di poco tempo possano arrivare novità importanti sul fronte Ken. Ovviamente il nome di Pellegrino è sempre legato un po' a quello. Paratici, ti dico però, e il tentativo fatto in extremis per Santiago Castro lo dimostra. Io ho la sensazione che Paratici voglia, sì, di fatto chiudere, o quantomeno trovare una base di accordo per il sostituto di Ken, perché via via che passano i giorni, insomma, la sensazione è sempre più quella di un Moise Ken che possa davvero lasciare la Fiorentina a fronte di un'offerta da circa 40 milioni di euro. A quel punto Pellegrino del Parma in questo momento è assolutamente il primo nome nella testa di Fabio Paratici.
1: Ti chiedono i tifosi dell'Inter la vicenda Romero, se è ancora fattibile o più complicata.
2: Allora, la vicenda Romero è ancora fattibile. Ti dico, guarda, mi rifaccio un po' alle parole di Ausilio, che era stato, faccio una battuta, per una volta era stato sincero, nel senso aveva detto Romero ci piace, però insomma non aspettatevi una cosa breve, ecco, una trattativa lunga. E in effetti così sembra essere. Ti dico, in questo momento l'Inter è chiuso un grande colpo in difesa con Stones, comunque numericamente lì dietro c'è stato il rientro di Pavard. Secondo me molto dipenderà un po' anche da quello, se l'Inter riuscirà a piazzare Pavard, magari anche a farci 10, 12, 15 milioni dal suo cartellino, io credo che possa veramente partire anche l'assalto a Romero, perché il giocatore, nonostante Stones, continua a piacere, però ecco, mi sembra una trattativa che possa ancora andare un po' per le lunghe, quindi magari andiamo a dopo Ferragosto.
1: Chiuso l'argomento mercato, prima di salutarti al volo ti chiedo, Simone, le tue sensazioni su quello che è stato l'affair nazionale con la chiusura per Mancini e Ranieri, e come tiri tu le somme?
2: Chiaramente l'addio di Mancini non è piaciuto a nessuno, però ti dico, secondo me ormai scelta fatta, sono passati oltre 3 anni, questo è il nuovo corso, credo che sia giusto spegnere quel tipo di polemiche. Mancini si è scusato e mi sembra l'abbia fatto anche con termini giusti, con modi giusti, quindi fiducia nel nuovo corso. Guarda, io veramente ho molto rispetto e molta ammirazione per il lavoro di Ranieri, per la sua figura, per la sua intelligenza, quindi penso che possa fare veramente un bel lavoro la coppia Ranieri-Mancini.
1: Simone Bernabei, Tutto Mercato Web, quindi tutte le altre notizie che volete in tempo reale vi collegate su tuttomercatoweb.com e le trovate. Grazie, grazie Simo, buon lavoro.
2: Ciao Vincenzo, ciao, un saluto a tutti.
1: Allora, noi ci prendiamo una breve pausa, al rientro sarà Luca Calamai e poi continuiamo il nostro giro, vi aspetto.

0: Allora, adesso proviamo a tirare un po' le somme anche con chi so come la pensa, e sono contento di averlo con noi, Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato intanto.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Finisce una settimana un paio di settimane terribili per quanto riguarda la nostra nazionale. Diciamo, ci si aspettava un inizio diverso e invece tanti errori, incomprensioni, pasticci. Fammi un po' il punto di questa situazione e come è finita.
1: Allora, chiuderei con il passato, perché abbiamo già spiegato che non ci è piaciuto praticamente niente, e proviamo a immaginare il futuro. Innanzitutto, ragazzi, c'è subito un aspetto anche agonistico che l'Italia dovrà affrontare, perché c'è questa Nation League che quanto appassiona da 1 a 10, meno 1, però è anche vero che se poi l'Italia dovesse precipitare in Serie B, sarebbe un altro colpo terribile all'immagine della nostra nazionale. Cioè, oggi noi purtroppo siamo sotto scacco sotto questo punto di vista, quindi serve immediatamente una reazione. Ti devo dire che il fatto che la squadra, il gruppo dei vecchi della nazionale, potrebbe accogliere in maniera positiva l'arrivo di Mancini, può essere un elemento importante in questa ripartenza, nel senso che quantomeno ci sarebbe la disponibilità ad accompagnare un allenatore che, al di là di tutte le questioni morali, non lo voglio più ripetere, quello che penso lo sai, l'ho già detto, però è un allenatore che ha le caratteristiche da commissario tecnico, perché è un selezionatore più ancora che un allenatore. Non a caso noi si è vinto un europeo, perché da selezionatore, grazie anche all'aiuto straordinario di Gianluca Vialli, aveva creato quel gruppo fantastico che ha vinto un europeo sicuramente senza essere la squadra più forte del torneo, poi con quel pizzo di fortuna che serve quando devi vincere qualcosa. Quindi ora mi aspetto che cosa? Il materiale umano è quello, quindi da Mancini mi aspetto solo che rimetta a posto le cose, che chiami i giocatori giusti, quelli che abbiamo, e che riporti l'orgoglio di voler vincere. Ecco, il concetto è che l'Italia, anche questa così brutta che non va da 3 turni, 3 edizioni mondiali, non può dire vogliamo essere competitivi, deve avere il coraggio di dire noi vogliamo vincere, e questo è quello che ha detto Mancini, e sotto questo punto di vista mi è piaciuto. Ma ragazzi, questi siamo, cioè qui non c'è uno Yamal e non c'è nemmeno all'orizzonte uno Yamal. Tra l'altro mi risulta che Mancini abbia un ottimo rapporto con Silvio Baldini, mi risulta anche che lui gli avesse chiesto di entrare nel suo gruppo di lavoro, quindi questo è importante perché ci può essere una sinergia molto forte tra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore. Mi aspetto molto, molto da Ranieri, ma in questo caso con tempi, Vincenzo, sono completamente diversi. Cioè non è che si cambia oggi un percorso e domani ci saranno i risultati.
0: Certo.
1: Io, Ranieri è l'uomo giusto, conosce, ha vissuto il calcio in tutti i ruoli, da allenatore, da giocatore, allenatore a direttore, ha idee, nonostante l'età è giovane, l'età gli permette di poter operare senza dover fare troppi ragionamenti sul futuro, cioè non è che deve andare a cercare compromessi di comodo, deve prendere delle decisioni forti, bisogna rimettere al centro la tecnica, la qualità, lavorare sui settori giovanili, creare percorsi corretti, cercare di capire se si può intervenire sul blocco degli stranieri, la riduzione degli stranieri nei settori giovanili, e da lui mi aspetto il futuro, da Mancini il presente, da lui il futuro, e questo è quello che mi aspetto.
0: È chiaro che bisogna agire immediatamente, e soprattutto sono emerse anche un po' di distanze all'interno del sistema calcio, no? Da una parte il non presidente federale, che evidentemente aveva già un'idea, ma poi si era affidato a Maldini, sbugiardando poi il lavoro di Maldini, riprendendo in mano la situazione, ritornando su quella che era forse la sua idea iniziale. Dall'altra parte la Lega di Serie A, che suggeriva altri nomi, provava anche tra virgolette a imporli, il fastidio di Cairo di cui parlammo, no? Quello sfogo contro Maldini, contro la durata del progetto esposto da Maldini, e comunque adesso un po' di insoddisfazione, come ti posso dire, sotterrata, ma abbastanza evidente da parte dei club che volevano una soluzione alternativa. Ma chi è che comanda nel calcio italiano, Luca?
1: I soldi. È la domanda, Vincenzo, chi ha i soldi? I club. E quindi comandano i club. Comandano i club, che però probabilmente hanno capito quello che probabilmente sfugge poi al tifoso comune, no? Il tifoso della Juve oggi non, sì, oggi l'ha seguito con uno sguardo un po' distaccato la nazionale, ma vuol sapere chi arriva nella Juventus, il tifoso della Roma, chi arriva nella Roma, il tifoso, e via, via, via, via. Perché è sbagliato, ma è giusto, scusami questa contraddizione, che sia così. Il problema è che questo ragionamento lo fanno i club e loro sbagliano, loro invece sbagliano e non dovrebbero sbagliare, perché al comando ci sono manager. Una nazionale che funziona porta ricchezza a tutti. Una nazionale che non funziona, manager. Una nazionale che funziona porta ricchezza a tutti. Una nazionale

0: presidenti siano folgorati sulla strada di Damasco dal fatto di dover aiutare la nazionale, ma mi auguro che almeno si capisca che quelle che saranno le idee più di Ranieri che di Mancini, guarda, Mancini non cambierà niente, Mancini questi sono e con questi dobbiamo cercare di andare avanti per ora, ma se vogliamo dare un futuro diverso alla nazionale dobbiamo aumentare il numero dei nazionabili, e quello l'aiuto deve essere, deve venire a quelle che saranno le idee di Ranieri, devono trovare il sostegno dei club. Ci riusciremo? Non lo so, non credo da parte di tutti, perché ci sono sempre quelli che pensano di poter fare tutto per conto loro, ma è su questo aspetto, quindi su chi ha i soldi, su chi ha il potere, su chi determina, e sono i club, il fatto che bisogna aiutare la nazionale perché serve a tutti.
1: C'è una nota audio, andiamocela a sentire cosa ne pensano i nostri amici.
2: Ciao Luigi. Allora, innanzitutto ti volevo dire che sono d'accordo al 1000 per 1000 col grandissimo direttore. Poi io, vedendo questo andazzo, tutto sto vedendo, ma meno che l'amore per la nazionale e per i nuovi giovani veramente che dovrebbero fare la nuova nazionale, vedo invece una sistemazione, una base di ripicchi, di ripicche, per esempio tipo Ranieri, la ripicca con Gasperini, quindi accettato, chi si deve ripulire, quindi Mancini si sta ripulendo, tutto vedo, ma meno che l'amore per la nazionale vera e propria. Questa è la mia idea, ciao a tutti.
1: E questa è l'idea di tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, Luca, e questo è il primo obiettivo che deve essere centrato dalla nostra federazione.
0: Non c'è dubbio, bisogna guardare, bisogna che quel momento, quei tre momenti l'anno non siano vissuti con fastidio ma con passione, per cui bisogna riportare la nazionale in mezzo alla gente. Credo che mi piace l'idea di Zola, che credo entrerà in questo gruppo di lavoro, perché Zola sta già facendo questo lavoro con la Serie C. Zola va nelle scuole calcio, va nelle società. Portiamo belle facce, Vincenzo, dobbiamo rimettere, c'è Giancarlo Antognoni, questa è un'altra bellissima faccia, che è responsabile di licenziare dell'Under 21. Ricordiamo ai nostri giovani quanto è bello essere campioni che hanno vinto con la maglia di tutti, perché l'Italia è la maglia di tutti, no? C'è da lavorare tantissimo, c'è da lavorare a 360 gradi, abbiamo bisogno di tempo. Lo ripeto, la scelta che è stata fatta, ragazzi, è divisiva, perché Mancini è divisivo e non possiamo far finta di niente. Cioè, se Mancini dovesse partire male, tutti coloro, e io sono tra quelli che ritengono questa scelta completamente sbagliata e immorale, è evidente che lo sottolineeranno. Sarebbe stato meglio trovare l'allenatore di tutti, l'allenatore della ripartenza. In questo senso capisco perché Ancelotti, no? Ancelotti probabilmente sarebbe stato una figura gradita a tutti, anche se ti devo dire il fatto che Maldini abbia detto, aveva contattato Ancelotti, fammi dire che è una roba che ti testimonia della confusione di questo dirigente. Ma te puoi immaginare che il responsabile della nazionale italiana va a contattare un allenatore che è sotto contratto con un'altra nazionale?
1: No, ovviamente regnava,
0: perché
1: la
0: non si pigliano sul serio, Vincenzo. Ma in un mondo normale il presidente della federazione brasiliana fa un comunicato dicendo: vorrei avvertire il presidente Malogo che non si fa così, c'è uno stile nel calcio e non si può contattare tesserate di altre società. Ma ti rendi conto? Cioè, è una roba delirante. Cioè, quello che ha fatto Maldini in questi 15 giorni è una roba, tra aver dato in pasto Guardiola, aver contattato Ancelotti, è una roba da dilettanti allo sbaraglio. Ma questo è il passato. Guarda, io credo che dobbiamo sforzarci di guardare in avanti, ma guardiamo avanti con un allenatore, con un commissario tecnico che non è mai stato un mostro di simpatia e che ora si porta dietro questo peccato originale, che soltanto i risultati possono mettere in un angolo.
1: Risultati e anche un'altra cosa di cui non si parla troppo, ma di cui bisognerebbe parlare, Luca, cioè riforme. Perché adesso sotto con le riforme, è vero che una priorità era il CT della nazionale, ma ce ne sono un'altra infinità di priorità per risollevare il nostro calcio, no?
0: Sì, ma anche qui fai fatica a immaginare un lavoro nell'immediato, no? Perché la riforma sarebbe, ripeto, ognuno poi ha le sue idee, io sai qual è la mia idea, L'idea è che non puoi far

0: niente sul calcio di elite, perché ci sono le società quotate in borsa, ci sono delle leggi europee, ci sono delle leggi di vita, non puoi fare niente. Ma io per esempio metterei: quanti stranieri tra i giovanissimi? Zero. Quanti stranieri tra gli allievi? Uno. Quanti stranieri in primavera? Tre. Dice, ma così o così? Perché se te poi obblighi i grandi club, ma tutti i club, a investire sul prodotto italiano, andare a cercare i giovani, a farli crescere, ad aspettarli, perché lo ripeto per la millesima volta, è anche un problema di cultura di ragazzi. Cioè, noi sappiamo che un ragazzo slavo è mediamente 3-4 anni più vecchio di un ragazzo italiano, un ragazzo sudamericano più o meno idem, gli africani non sai nemmeno l'età certa che hanno, e quindi è chiaro che poi arrivi, cioè, a livello allievi sono più pronti gli stranieri dei nostri, no? Sono mammoni, sono diversi, è cultura, è modo di essere, non... ecco, lì devi intervenire lì. Se obblighi le società a investire sugli italiani, poi la primavera porterà italiani alla prima squadra, perché ci sono italiani e quindi inevitabilmente ne cresceranno di più, le recupereremo, avremo più talenti. Puoi far questo, nelle scuole calcio puoi dire non si lavora sulla tattica, guai a vedere schemi fino a bambini di 6-7 anni che già li vedi 4 in linea, tutte robe incredibili, no? Questo puoi fare, ma occorre tempo. Vincenzo, dobbiamo essere sinceri, perché occorre tempo per vedere poi dei risultati, ma bisogna partire. Ecco perché oggi, se da innamorato del calcio e innamorato del calcio dell'Italia, la grande sfida ce l'ha Ranieri più che Mancini, perché Ranieri non può perdere tempo e soprattutto non può sbagliare, perché se sbagliamo rotta poi allora sì, non ci abbiamo speranza.
1: E auguriamoci ovviamente che quello che lui ha detto, l'ultima esperienza alla Roma è stata formativa per me, sia stata realmente formativa, perché altrimenti ci si dovrebbe, rischierebbe di trovare in un'altra situazione difficilmente gestibile. Luca, ieri è stata una giornata nella quale c'è stata una vampata bianconera sul mercato. Chiuso Colomani, lunga telenovela, ma intanto chiuso. E soprattutto la sorpresa Alia Begovic, giocatore che sembrava vicinissimo al Chelsea e per una volta è un'italiana che soffre un giocatore a un club inglese, segnatamente al Chelsea, che aveva soffiato nel frattempo palestra all'Inter. Che cosa c'è dietro questa operazione, che tra l'altro non è neanche così onerosa? Il Chelsea metteva sul piatto 40 milioni, la Juventus di fatto chiude per 30 più 5 di bonus, quindi anche un'operazione economicamente vantaggiosa, 3 milioni al giocatore per 4 anni. Come commenti questa fiammata bianconera e il lavoro di Carnevali e Massara?
0: Che sono, poi come insegni te, il campo poi dirà cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma sono logiche, perché Colomani lo ha già toccato, ci hai già lavorato, sai già quale può essere la sua forchetta di rendimento. Il bosniaco è talento puro, cioè la differenza, ragazzi, nel calcio di oggi ormai la fanno gli esterni che saltano gli uomini, che creano superiorità, che portano qualità. Quindi mi sembrano due operazioni da vecchia Juve, da Juve giusta, ecco. Poi non basta ovviamente, però almeno c'è un percorso, no? Ovviamente arrivano giocatori importanti, non siamo ai top, ma oggi la Juventus non si può permettere i top, ma lavora soprattutto per Begovic per immaginare di trovare un top. Ecco, questo credo sia una cosa importante, cosa che non avevi la sensazione quando è stato preso Pendà, quando è stato preso David, non davano più operazioni discutibili. Qui la reazione è positiva perché è giusta. Poi se funzionerà è tutto un altro ragionamento, ma sono scelte giuste. Ma è lunga ancora la strada, ragazzi, cioè, oggi la strada è lunga se te vuoi avere una Juventus veramente competitiva, c'è ancora da fare tanto.
1: Casa Viola invece, a questo punto, mentre la Juventus sarà concentrata su Colomani, la Fiorentina prova a fare uno scatto per Pellegrino. La squadra mi sembra sia stata già ritoccata quasi nel 75-80%, se parte Ken c'è l'alternativa, sta venendo fuori un bel progetto però.
0: Sì, sì, un bel progetto che però è monco adesso, Cioè la Fiorentina praticamente non ha niente in attacco, niente di solido, perché quello che potrebbe essere quello solido, cioè mi riferisco a Ken, mi pare non solido, perché io ti garantisco al 100% che Paratici ha fatto i fuochi d'artificio per prendere Castro, addirittura offrendo a Castro un ingaggio superiore a quello che gli ha dato la Roma, ma poi il giocatore voleva fare la Champions e quindi ha scelto la Roma, e sta lavorando a 360 gradi per prendere Pellegrino. Però la domanda successiva, Vincenzo, è che quindi vuol dar via Ken. Ma Ken a chi lo dai? E soprattutto, Ken come sta? Perché dopo la prima partita con Queens Park Ranger, primo tempo Queens Park Ranger, è tornato a lavorare a parte e non ha giocato ieri contro il Watford. Ora vedremo se giocherà sabato contro il Real. Quindi mi pare che la Fiorentina sia dentro un percorso molto complesso, perché ha già scelto l'alternativa a Ken, ma ancora Ken, e non escludo che possa essere quasi obbligato a tenere Ken. E di conseguenza, perché sei un attento, acuto, anche competente uomo di calcio, la scelta degli attaccanti esterni è totalmente legata al tipo di centravanti che hai. E quindi un conto è se hai Ken, un conto è se hai Pellegrino, un conto è se hai Zizè, faccio dei nomi a caso, perché Zizè ovviamente è un po' meno. E quindi la Fiorentina in questo momento non ha nemmeno un attaccante esterno, e come minimo deve avere tre, se anche decidesse poi, ma non credo, di tenere Gudmundsson. Quindi è presto, perché ancora c'è tempo, per carità, siamo al 30 di luglio, ma non prestissimo, perché insomma io penso che quelle che sono le linee guida delle squadre le devi avere entro i primi 8, 9 massimo d'agosto, no? Anche se poi calcola la Fiorentina poi entrerà in campo subito la Coppa Italia. Quindi sì, una grande accelerazione iniziale. Ho la sensazione che Paratici nella vicenda Ken sia entrato dentro un problema che non è di facilissima soluzione.
1: Chi è che in questo momento, secondo te, vedi, c'è questo andare avanti un pezzettino alla volta, chi è che è rimasto un po' indietro tra le grandi big in questo momento, secondo te?
0: Un po' indietro. Allora, ti devo dire che l'Inter sta ripartendo bene, il Napoli sai che mi piace, poi non doveva fare rivoluzioni, deve aggiustare diverse cose. Non lo so, io ti dico la verità, la Roma, se perde il centrocampista, perde un giocatore importante. La Roma è un pochino in ritardo, anche perché lì ci sono problemi economici. Il Milan certi investimenti importanti li ha già fatti. Delle grandi girerei il discorso, non vedo nessuna già completa, ecco. Vedo tutte con la necessità di migliorarsi. Forse se, per il momento, forse Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma se non completano nemmeno loro, anche loro restano progetti incompiuti. Quindi sono un pochino tutte un pochino indietro, ecco, ripeto, con delle problematiche economiche. Ma lo stesso Como, che ormai noi dobbiamo accettare col principio entri tra le grandi, il Como ha il gigantesco problema di prendere italiani, e non è mica un problema da poco, perché comunque se li devi trovare, costano di più, devono entrare dentro l'idea di calcio di fabbrica. La stessa Atalanta c'ha molto da lavorare, insomma c'hanno da lavorare un po' tutte. Oggi Inter e Napoli hanno qualcosa in più.
1: Inter e Napoli avanti alle altre. Grazie a Luca Calamai come sempre. Ciao, ciao Luca, ciao. Un grande abbraccio a Luca Calamai. Nel frattempo sono arrivati altri messaggi, vediamo un po' di chiaramente poi raccontarvi quello che saranno eventuali altri aggiornamenti di mercato. Ci chiedono per quanto riguarda il Napoli quale potrebbe essere l'acquisto. Ritorniamo sul discorso che anche il Napoli deve cedere prima di acquistare, però è sulle tracce di Badiashil, come stavamo raccontando, e quindi da quel punto di vista, nel momento in cui ci saranno delle cessioni che permetteranno al Napoli di muoversi, Badiashil sembra che sia un po' al primo posto, ma c'è anche Gatti, occhio all'accordo che potrebbe trovare con il Napoli. Nel frattempo arriva un'ultima ora di mercato in casa Roma. Accordo di massima per Kulierakis, lavora gli ultimi dettagli con il Wolfsburg. Ne parlavamo anche proprio nel collegamento di poco fa con la redazione di Tutto Mercato Web, un colpo che permette alla Roma di andare a sistemare la difesa. Parlavamo poco fa anche con Luca Calamai del fatto che bisognava muoversi, ma anche in casa Roma naturalmente bisogna fare il conto con i conti, e in questo caso però la trattativa è ai dettagli, ricordiamolo, allora Kolarakis vicino alla Roma, si lavora sugli ultimi dettagli, sarà un giocatore del Wolfsburg, mentre nella mattinata di oggi, un'oretta fa circa, anche meno, vi abbiamo dato l'ufficialità praticamente della trattativa chiusa tra della Juventus per il giocatore bosniaco che ieri è stato un po' la sorpresa della giornata, Kerim Alibegovic, che arriva dal Bayern Leverkusen. Detto questo, noi ci fermiamo per l'ultima volta, al rientro andiamo da Daniele Najar a parlare di quello che succede in casa Inter nel giorno della presentazione di Stones e quelli che possono essere gli altri movimenti, e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Allora adesso, come detto, andiamo in casa Inter, perché nella giornata in cui vengono chiuse le trattative per Kouliragis alla Roma, Kerim Alibegovic alla Juventus, l'Inter si prepara a fare le visite mediche a John Stones. Ne parliamo con Daniele Najjar. Ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, Stones, colpo a parametro zero, atterrato a Milano, felice di essere qui. Intanto, quali sono le tappe della giornata?
1: Le tappe sono quelle che il giocatore è arrivato, come dicevi tu, a Milano, sosterrà le visite mediche, firmerà poi un contratto di 2 anni a circa 4 milioni a stagione. Insomma, il colpo che si aspettava dall'Inter per la difesa dopo le partenze di De Vrij e Acerbi, in attesa di capire se sarà seguito da un altro colpo in difesa o se l'Inter alla fine terrà Benjamin Pavard in rosa.
0: Adesso quali sono le prossime mosse invece in casa Inter, sempre che, diciamo, è una delle poche società dove non è che deve lavorare tantissimo, sistemare un po' la difesa, l'attacco già ce l'ha, il centrocampo pure, ci sono anche qui dei ragionamenti da fare su colpi in uscita, mi viene in mente il nome di Frattesi per esempio.
1: Assolutamente sì, le uscite sono tra le priorità dell'Inter, posto che, come dicevi tu, l'Inter ha appena vinto il campionato della Coppa Italia e quindi, ecco, non si è fatta prendere dall'ansia, anche vedendo tramontare trattative come quelle di Palestra e Calaili, proprio perché l'Inter sa che è vero che deve sostituire molti dei giocatori esperti che magari hanno lasciato quest'estate, ma al contempo l'Inter sa di partire comunque dalla primissima fila. Le prossime mosse saranno sicuramente quella, oltre alle uscite, bisogna trovare una sistemazione per Frattesi, perché mi sembra che da un po' di tempo il giocatore voglia provare nuove esperienze, ma non ci siano ancora offerte ad altezza. Al contempo l'Inter ovviamente ha la priorità anche di tornare a parlare dell'esterno di destra, dove si è vista chiedere moltissimi soldi per Spence, che comunque rimane in uscita dal Tottenham, e allora l'Inter non è da escludere che possa valutare delle alternative magari che possono essere più economiche. Ultimamente si è fatto anche il nome di Belgali, per cui l'Inter ha già chiesto informazioni, ma ovviamente non è la priorità. Valuteremo poi quali saranno i nomi che possono tornare in auge. Oggi si è parlato anche di Caiode. Comunque l'Inter sulla fascia di destra ha lasciato in stand-by nelle ultime settimane e adesso tornerà fortemente a parlarne. L'ultima mossa poi riguarda il centrocampo, visto che l'Inter comunque si è portata avanti nelle scorse settimane con Curtis Jones del Liverpool. Al momento anche lì non ha affondato il colpo, ma qualora dovesse uscire Frattesi, come l'Inter e il giocatore pensano di fare, attenzione dunque a un possibile innesto di spicco in mediana.
0: Casa, cioè, sempre per quanto riguarda casa Inter, c'è da ragionare anche in termini di uscite sulla eterna, Daniele, telenovela Çalhanoğlu. Lui ha fatto capire che non si muove, ogni estate però si parla di un suo ritorno in Turchia. Il Fenerbahce continua però ad osservare, però mi sembra di capire che l'Inter abbia un veto, no? il turco non si muove.
1: Assolutamente sì, Çalhanoğlu non è in discussione, mi sembra che le parti abbiano fatto una sorta di patto con Çalhanoğlu, mi sembra che possa funzionare un po' anche così, di darsi la parola e poi eventualmente riparlarne magari fra un anno, ma all'inizio dell'estate, perdonami, si è parlato di nuovo del suo possibile addio, ma mi sembra che la linea condivisa dal giocatore con Terbi sia quella di continuare ancora assieme. Le piste in uscita mi sembrano altri giocatori magari in esubero come Aslani, per cui oggi è arrivata anche la comunicazione al giocatore del fatto che debba trovarsi un'altra sistemazione, ma Çalhanoğlu mi sembra di poter dire che, a meno di clamorose offerte, sia destinato a rimanere all'Inter.
0: Chi viene, chi va, chi resta e rinnova come Bissek 2031, e anche per Pio Esposito c'è stato un adeguamento economico?
1: Sì, Bissek è già ufficiale, Pio Esposito sarà a breve il prossimo, anche lui firma fino al 2031 con un rialzo sensibile del contratto, a riconoscimento di quella che è stata la sua crescita, dovrebbe percepire uno stipendio superiore a 2 milioni di euro, quindi l'Inter insomma vuole fare le cose fatte bene con il suo gioiello, diciamo così, del settore giovanile di questi ultimi anni, e questo è un segnale molto forte, insomma, della fiducia che ha l'Inter verso Pio Esposito.
0: Prima di salutarti, ci chiedono i nostri amici se Luis Enrique è vicino alla cessione o se l'Inter a questo punto magari lo tiene in attesa di completare i reparti.
1: Io credo che lì va capito prima dove l'Inter farà l'investimento grosso, diciamo così, anche in termini di spesa, perché inizialmente, no, Palestra era molto vicino per arrivare all'Inter per cifre molto alte, e in quel caso era possibile immaginare anche che magari Luis Enrique potesse trovare altre sistemazioni. Se l'Inter dovesse virare su un piano B, come i nomi che ho fatto prima, magari non è detto che Chivu non possa dargli una seconda possibilità. Anche qui chiaramente noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma poi è il mercato, sono le offerte che eventualmente arriveranno a fare a far prendere le decisioni all'Inter. Se dovesse arrivare un'offerta molto importante per Luis Enrique, è possibile che Luis Enrique possa lasciare l'Inter, altrimenti visto che comunque è già partito Dumfries, mi sentirei anche di non escludere che possa rimanere e giocarci le sue carte.
0: Grazie a Daniele Najar, ciao Daniele, buon lavoro, grazie mille.
1: Ciao, buon lavoro a voi.
0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Alain Valnegri, c'è l'ufficialità in casa Roma, Santiago Castro, un nuovo giocatore della Roma, adesso è ufficiale, trasferimento del centravanti argentino classe 2004 che lascia il Bologna a titolo definitivo per una somma di 35 milioni di euro, più una quota bonus e il 10% sulla futura rivendita che resta appannaggio degli emiliani. La Roma ha confermato dunque con una nota ufficiale quello che è stata tutta l'operazione. Il giocatore ha scelto la numero 9, benvenuto a Roma Santiago. L'argentino non sostituisce quindi Dobic, che sta per essere a sua volta ufficializzato al Bologna in termini quantitativi, ma anche di numero di maglia, quindi eredita il ruolo e il numero di maglia, avendo preso lui la numero 9 che era di Dobic. Anche il Bologna poi dal canto suo ha confermato l'avvenuto trasferimento con una breve nota ufficiale. Il Bologna FC 1999 comunica di aver ceduto alla Roma il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Santiago Castro a titolo definitivo, quindi c'è l'ufficialità e la trattativa praticamente a questo punto è da definirsi più che chiusa, ufficializzata e messa agli atti, diciamo così. Ci sono anche altre notizie che arrivano in attesa di metterci in contatto con Alain Valnegri, già pronto. Oggi in casa Cagliari sono previsti l'incontro con l'agente di Esposito per scacciare le voci e l'Atalanta che sarebbe sul giocatore. Tra i principali temi di calciomercato in casa Cagliari c'è quello che riguarda il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante rilanciato in Sardegna l'anno scorso annata e riscattata al termine del campionato del rossoblù dell'isola, che l'hanno acquistato dall'Inter a titolo definitivo e conserva dunque il 40% su una futura rivendita eventuale. A proposito di futura rivendita eventuale, ci sarebbe l'Atalanta, che sta verificando le fattibilità di arrivare al giocatore sulle tracce di Esposito. Ci sarebbe una proposta da 5 milioni di euro più Daniel Mandilli come contropartita. L'Hull City anche dall'Inghilterra prova ad arrivare al giocatore, chiaramente l'Inter fa il tifo perché ci sia questa cessione, che così il 40% entrerà nelle casse nerazzurre. Per evitare però che la situazione si trascini, visto che il Cagliari vuole trattenere il giocatore, il presidente Giulini è pronto a blindarlo con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031, che prevede anche un significativo aumento dello stipendio, e quindi le due parti si avvicinano sensibilmente per far sì che poi non ci sia appunto il rischio di veder partire il giocatore. Tanto c'è un allarme in casa Lione a 6 giorni dalla Champions. Lione che, come sapete, ha preso in prestito Luis Openda. Fonseca avverte ci sono sensazioni negative. La squadra da Fonseca ha sofferto le transazioni degli spagnoli, facendo insomma nell'ultima gara gli esordi ufficiali. Lione ha travolto la Real Betis in Andalusia con un pesante 4-0. Parliamo naturalmente di quello che sono le prime prove sul campo. Paolo Fonseca è molto preoccupato al termine della partita, ha detto: arriviamo alla fine della partita con sensazioni negative, abbiamo avuto molte difficoltà, abbiamo il possesso della palla ma non riusciamo a essere abbastanza efficaci e perdiamo troppo dalle transazioni, abbiamo subito 3 gol su calci d'angolo, due in fase difensiva e uno offensiva, ci manca energia lì davanti. E adesso però, con l'arrivo di Luis Openda, spera di poter contare quanto prima sul giocatore. Dice: spero di avere Luis per la prima partita, ne abbiamo bisogno, abbiamo giovani giocatori di qualità ma non sono ancora pronti per affrontare una gara così importante. Ecco che quindi l'Olympique Lyonnais con Paolo Fonseca vuole cercare di rivalorizzare un Luis Openda che, come sapete, ha lasciato la Juventus in prestito, ma soprattutto ha lasciato tante perplessità su quello che è stato un po' il suo rendimento sul campo, quindi da verificare insomma la crescita oppure no del giocatore. Non abbiamo ancora segnali da Alain Valnegri, allora andiamo avanti. Roma che, come sapete bene, appunto abbiamo detto, ha intanto ufficializzato l'arrivo di Castro dal Bologna e l'accordo con Kouliarakis per quanto riguarda la difesa, ma non si ferma il club giallorosso, sta per salutare Angelinho che è in trattativa avanzata con il Deportivo La Corugna. Anche qui, come per il Napoli, come per la Juve, come per altri club, si procede anche alle cessioni prima di poter ricomporre la propria squadra. Al suo posto i giallorossi sono alla ricerca di un altro terzino. In particolare la dirigenza dei capitolini parrebbe aver messo nel proprio mirino il profilo di Givairo Reid, 20 anni, polivalente esterno olandese classe 2006, di proprietà del Feyenoord, di piede destro, ma assolutamente capace di agire anche sulla fascia sinistra. Secondo quanto riferisce il giornalista di calciomercato Matteo Moretto, per lui la Roma avrebbe presentato un'offerta da 25 milioni di euro, quindi fuori Angeligno, dentro Reid. Questo per quanto riguarda la Roma. Invece la Fiorentina, ne abbiamo parlato a lungo con Luca Calamai, tanti acquisti, il desiderio di poter arrivare a Pellegrino, ma passando per la cessione di Moise Kean, quindi bisogna capire se è un'operazione giusta o no, vantaggiosa o svantaggiosa. Intanto ieri sera Victor Valdepeñas, 19enne, atterrato all'aeroporto di Peretola, nella mattinata di oggi si sottoporrà alle visite mediche con la Fiorentina. Allora intanto andiamo a dare il buongiorno ad Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Parlavamo di Fiorentina, ci racconti un po' Valdepeñas e soprattutto cosa ti aspetti possa dare alla Fiorentina, e se ti terresti Kean o lasceresti partire Kean per prendere Pellegrino, come si sta cercando di orientare la tua Fiorentina.
2: Allora, Valdepeñas è un difensore mancino che può fare sia da centrale che da terzino sinistro. La qualità maggiore è la fisicità e la determinazione. È un giocatore molto verticale, molto diretto, uno che punta la porta, che sa fare la diagonale, va sul fondo. Nelle giovanili comunque era molto dominante fisicamente. Adesso il gran dubbio è vedere come lui si adatterà al calcio professionista di massimo livello, perché sì, ha comunque giocato con Castilla, che gioca in Primera Rev, che sarebbe l'equivalente della Serie C. Però adesso in Serie A vedremo se atleticamente può fare la differenza come la faceva con l'Under 20, la primavera del Real, eppure col Castilla. Ha un po' un modo da giocare alla Bale, nel senso che lui attacca la profondità costantemente. I rischi, i dubbi sono soprattutto difensivi, perché siccome ha questa mentalità ultra offensiva, bisognerà capire anche in Italia se lui riesce a frenare un po' le ali del suo entusiasmo e della sua voglia di arrivare nell'area contraria.
0: Comunque, insomma, questo è il quadro in casa viola. Noi aspettavamo il tuo intervento per andare a presentare quello che è stato il doppio colpo della Juventus. Vabbè, di Colomani sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato, ed è arrivato. Ma all'improvviso, in una fiammata improvvisa, ieri pomeriggio la Juventus ha chiuso per Alia Begovic, e oggi sappiamo anche i costi dell'operazione, 30 più 5 di bonus. Commentami un po' questo colpo, che sia dal punto di vista economico che tecnico.
2: Economico significa che comunque hanno molta fede per il calciatore. È un calciatore giovane, un calciatore con un talento straordinario, però bisognerà capire come si adatta in Serie A. E poi gioca a sinistra, e a sinistra gioca il Diz, dunque vedremo e capiremo come e dove lo vede Spalletti.
0: Si parla di regista, di farlo giocare da regista, sì, come volontà.
2: Beh, da regista offensivo.
0: Sì, sì, certo. No, da regista offensivo, sì, o anche sì, a sì, destra, al posto di Conceição, avendo avuto anche...
2: Sì, diciamo sì, che... uno con questo talento va curato, è un gioiello. È un gioiello, adesso Torino l'esigenza è massima, ci sarà tanta concorrenza e vedremo che spazio si può trovarsi. È un gran colpo... È uno dei pochi grandi talenti che è arrivato in Serie A quest'estate fino adesso. Cioè, Ljubicic aveva mercato in Premier, aveva mercato in Spagna, in Germania, ha fatto benissimo nel Salisburgo, ha fatto bene in nazionale, ha fatto il mondiale. Il prezzo è giusto per l'ultima stagione che ha fatto, e comunque ha fatto vedere anche un certo grado di personalità. E l'altro colpo, Colomani lo conosciamo, è un giocatore che gioca di sponda e farà bene ai vari Diz, agli Abegovic, McKennie, i giocatori che si inseriscono in aria. Per il calcio liquido di Spalletti è l'ariete posizionale che permetterà di portare sempre alla conclusione, a finalizzare i terzini, gli esterni, i centrocampisti centrali, il trequartista. Serviva una punta con questo altruismo. Lui arriva con grandi motivazioni, perché comunque da quando ha lasciato Torino non è andato benissimo, e con uno spirito di rivincita, perché comunque il PSG, che pagò tanti soldi per lui, non ha creduto in lui e probabilmente lui si vorrà riguadagnare comunque la sua nazionale.
0: Un attacco formato da Yıldız Alabegović con Cesao e Kolomanilli davanti, sarebbe un attacco completo secondo te o manca qualcosa?
2: Beh sì, è completo, hai due giocatori straordinari a livello tecnico e sulla fantasia, uno che cambia ritmo le partite come con Cesao e Kolomanilli che gli permette di inserirsi in aria, attrarre comunque l'attenzione dei centrali, e gli permetterà anche di giocare tra le linee, perché comunque se Kolomanilli prova a dare un po' di profondità posizionale alla Juve, poi la squadra che non riesce ad avere una certa densità tra linea di centrocampo e difesa con questi tre nomi che mi hai fatto, i trequartisti, saranno dolori per le squadre che non riusciranno a difendere in questo modo.
0: Roma, che nel frattempo, operazione da 15 milioni conclusa col Wolfsburg, si è assicurata per il pacchetto difensivo il giocatore Konstantinos Kulierakis. Lo conosci? 2003?
2: Sì. Beh, il centrale da Gasperini, forte fisicamente, nei duelli di testa è molto bravo, arriva da una stagione deludente, perché comunque il Wolfsburg è andato in Serie B con una squadra che comunque è riuscita a portare 5-6 calciatori al mondiale. A me sembra Jim City, vedremo come può crescere a livello tecnico, a livello anche sulla mobilità, però a Gasperini piace quel tipo di centrali. Niente, viene a far numero più che viene a fare il titolare. Dimostra bene anche la Roma, che la Roma a livello di investimenti comunque si vuole far bene le cose. Però per tornare al discorso di Ken, la Roma dovrà vendere, e chi sarà la vendita? Manu Koné penso che sia il più indiziato.
0: Angeligno anche, vabbè, questo per quanto riguarda la difesa ovviamente.
2: Sì, però Angeligno sì, però quanto ti porta Angeligno?
0: No, certo.
2: Manu Koné ti porta 50-60 milioni e ti permette di fare il mercato che sta facendo la Roma, perché la Roma comunque deve vendere, lo sappiamo che al fair play finanziario comunque doveva vendere prima del 30 giugno. Per fortuna la Roma non è andato via Svilar, che secondo me questo è chiave. Io sacrifico prima Koné che Svilar. E poi per tornare al discorso di Ken, penso che la Fiorentina lascerà Ken, perché lui vuole andare via, vuole giocare in Champions, vuole essere il titolare di Mancini in nazionale, e per quello deve giocare in Champions. E comunque a Firenze sulle motivazioni negli ultimi mesi comunque non ci siamo assolutamente. È la vendita che permetterà a Paratici di fare il mercato che ha fatto. Poi chi arriverà? Piccoli sta facendo bene, sta lavorando benissimo, già si è sbloccato, ha segnato anche ieri col Watford. È un investimento, comunque è stato un investimento importante Piccoli, erano più di 30 milioni. Dunque anche rivalorizzare Piccoli sarebbe un gran bel colpo, perché poi le offerte per Piccoli quali sono? Offerte di prestito e basta. Dunque lì fai una minusvalenza drammatica. E Pellegrino sì, a me piace come centravanti, non è super bomber, però è uno che sgobba. A me i centravanti che lavorano in questo modo, poi cattivo, se riesce a comunque mettere 7-8 gol in più a stagione diventa attaccante top.
0: Ultimissima domanda per te, te la fa un amico da Napoli, ti chiede se ti convincerebbe l'acquisto di Badiashil visto l'infortunio di Buongiorno.
2: Ma me l'ha chiesto Antonio l'altro giorno, che sono entrato sempre con molto piacere nel suo programma. Badiashil è un giocatore da rilanciare, perché dopo inizi scoppiettanti, 17 anni, prima squadra del Monaco, con Thierry Henry in panchina, Real Madrid interessato, seguito, eccetera, eccetera, ha avuto una certa involuzione da quando è andato al Chelsea. Non ha giocato molto, ha giocato soprattutto in Conference League l'anno scorso, due anni fa, in Cup, le partite che non contano davvero. In Premier non ha avuto tante presenze. È un giocatore da rilanciare, è uno forte, è uno mancino, poi è difficile trovare i centri mancini, ha un buon gioco aereo, gioca d'anticipo, sull'anticipo è molto bravo. E quando giochi sull'anticipo devi star bene fisicamente, non so come sta fisicamente sinceramente, e adesso bisognerà capire bene anche a livello animico come sta il calciatore, perché arriva da due stagioni comunque dove ha giocato poco.
0: Ultimissima domanda, te la fa invece il tifoso della Juve e ti chiede: fosse Suzuki la scelta della Juventus, come la valuteresti come portiere?
2: Ma pericolosa. È bravo Suzuki, per carità, però è un po' spericolato come portiere. La Juve forse ha bisogno di un portiere un po' più esperto, che può anche gestire certe pressioni. Ne abbiamo parlato spesso, anche quando arrivò Di Gregorio non ero del tutto convinto, Enzo.
0: Sì, sì, lo so.
2: E alla fine abbiamo visto che comunque non è... E non è per qualità tecniche, è proprio per personalità. Essere portiere della Juve è pesantissima questa maglia. E io andrei su Dibu, insisterei su Dibu Martinez, perché lì sulla personalità ci siamo, tecnicamente ci siamo, ha un certo carisma, e anche per la difesa avere un portiere come il Dibu è sempre un sollievo.
0: Vediamo un po' se ci sarà questa forza economica di poter riaprire la trattativa con l'Aston Villa per il Dibu. Intanto saluto e ringrazio Len Valneghi, appuntamento a domani, ciao Len.
2: Ciao Enzo, grazie, ciao.
0: Allora, pronto all'ora di replica, che ci sarà adesso dell'editoriale, dopodiché il calciomercato e ritiri con Francesco Tringali e Stefano Impallomenio. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Greenwood.
0: Che niente, è rimasto in canna Greenwood. E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là
1: Sì,
0: della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè, ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. E non ti insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me. È illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre, lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big. Quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati, alla fine ti cacciano. Il problema è tutto lì, non vengono protetti. Quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere, non, sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire. Se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però visto i giocatori che ha tirato fuori
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre che
0: però a
1: hanno
0: quel
1: giocato.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti.
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: Se si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il
1: Conti.
0: nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti, una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Fargli giocare, costringere le società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no? Calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè, le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ma questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante. Il problema determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi, e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore, a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella. No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale, e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al Mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'è la possibilità di prendere Stones veramente ero pienamente soddisfatto, poi se prendiamo anche John sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Ma sicuramente sì, certo, sicuramente questo è ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico nelle nostre società competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non... io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene, mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare, poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene E di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yıldız, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, seppure in prestito di diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Beh, siccome sinceramente ultimamente ha preso quattro giocatori, l'ultima notizia ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... Non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però, ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real
0: Sì,
1: Madrid.
0: Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici, comunque. Cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine li prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra. Ecco.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: altri
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: Io non so che anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocavo nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie Lorenzo, grazie
0: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, di Tutto Mercato Web, di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini per la puntata, per l'appuntamento di giovedì 30 luglio 2026 con A Tutta C, la rubrica di approfondimento. Per l'appuntamento di giovedì 30 luglio 2026 con A Tutta C.

0: Chi vi racconta, cioè noi e il mondo degli appassionati della terza serie del calcio italiano. Giornata importante quella di oggi, perché se ieri sono stati scoperti, sono stati ufficializzati i gironi, l'organico dei tre gironi della Serie C, oggi a mezzogiorno invece verrà svelato il calendario ufficiale della stagione 26-27. Parleremo di questo, parleremo anche di molto altro. Ci sono tante dichiarazioni dai ritiri estivi delle 60 squadre di Lega Pro. Vi ricordo, prima di iniziare il nostro viaggio, i riferimenti, quindi potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre, il 331-8200-213. Oramai lo conoscete a memoria, è il numero a disposizione per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi, caro Giorgio, che ci siamo ricordati tutto quello che dovevamo ricordare ai nostri affezionati ascoltatori, quindi possiamo dare il via alla consueta liturgia della nostra trasmissione collegandoci con la redazione di tuttoci.com, dove anche questa mattina con noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
1: Buongiorno a te Luca, questa settimana abbiamo fatto un po' il pieno di collegamenti.
0: Sì. Davvero, davvero, davvero. Dopo un po' di astinenza ci siamo ritrovati con una discreta continuità. Laerte, dicevo, oggi giornata di calendari. Prima di entrare nel dettaglio, direi di dare un'occhiata a quelli che sono i tre gironi della Serie C, quindi con l'organico ufficiale a tutti gli effetti. Nessuna novità nel girone A, di fatto ci sono tutte le squadre del Nord Italia più il Carpi come unica emiliano-romagnola. Nel girone B ci sono tre delle quattro retrocesse, quindi Reggiana, Spezia, Pescara. Nel girone C la quarta retrocessa, ovvero il Bari, il Foggia riammesso, e poi tutte le piazze calde, caldissime, che abbiamo raccontato nel corso anche della passata stagione. Sono state ufficializzate anche le assegnazioni delle tre under 23, come il buon Tommaso Maschio aveva anticipato nell'editoriale di Tutto C. Quindi c'è la Next Gen che torna nel girone A, l'Atalanta che va nel B e l'Inter alla prima, se non erro, partecipazione nel girone C. Quindi per i ragazzi, iniziando da qui, per i ragazzi di Stefano Vecchi sarà un bel test capire com'è il calcio del Sud.
1: Sì, assolutamente, anche perché il girone A ha un'età media un po' più bassa, quindi è relativamente più facile riuscire a impattare bene con una squadra di under e con over di peso, perché poi questo va ricordato. La fisionomia dell'Inter Under 23 l'anno scorso non era tanto diversa da un Alcione Milano o una Pergolettese in quanto a costruzione del roster, ma con grandi qualità. Infatti si è visto anche in questi giorni di mercato, dove i tanti nerazzurri sono corteggiati in Serie B e non solo. È una sorpresa parzialmente, perché ovviamente le Under 23 devono ruotare di anno in anno, e io credo che Vecchi dovrà fare un grande lavoro, perché è un girone molto tosto, fisico, e non credo che l'Inter abbia vita facile, ecco. Poi vedremo se riuscirà a fare un po' quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero un percorso virtuoso che per lunghi tratti ha visto l'Inter anche orbitare nelle prime posizioni di classifica. Oggi sulla carta è il girone più complicato. E poi per quanto riguarda le altre due, l'Atalanta ha perso qualche talentino, uno su tutti i Vavassori, e sarà inserita in un girone di ferro. Mi aspettavo forse la Spezia o una squadra delle tre retrocesse inserita nel girone A, ma più per una questione appunto di equilibri, di forze, ma il criterio geografico andava rispettato, quindi è anche giusto vedere il girone centrale messo così, e sarà verosimilmente anche il più competitivo per il vertice, come dicevamo anche ieri, perché la qualità di queste squadre, dello Spezia, della Reggiana, del Pescara, non si discute, e vivere un campionato con così tante forze importanti, con una squadra molto giovane che è l'indice dell'Under 23, non sarà semplice per nessuno, per nessuna delle tre, e in questo caso per l'Atalanta.
0: Assolutamente, perché ricordiamolo, per la compilazione dei tre gironi la Lega Pro utilizza letteralmente un criterio geografico, come diceva giustamente Laerte, si va per latitudine.

0: del non tanto del, questo è un, proprio un dettaglio che vi regaliamo, la latitudine non della città, diciamo, di sede della società sportiva in questione, ma dello stadio dove vanno a disputare le gare casalinghe. Quindi, se c'è, come è capitato in tante occasioni, una squadra che non avendo un impianto nel proprio comune di residenza si sposta in un altro comune limitrofo, ecco, conta la latitudine di quell'impianto lì e non quello della sede, diciamo, sociale e societaria. Un dettaglio, un cavillo, perché è giusto immaginarsi i tecnici della Lega Pro con una cartina dell'Italia, un grande righello e piantarsi a guardare quali sono le posizioni, qual è la latitudine delle 60 realtà della nostra Serie C. Ecco, il grande Giorgio Sorani ci propone anche in grafica quelle che sono le configurazioni dei tre raggruppamenti: Albino Leffe, Alcione, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti, Bellunesi, Folgore Caratese, Giana, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Questo è il girone A, quindi è un girone dove c'è il Brescia su tutte, girone B con Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostia Mare alla prima partecipazione alla Serie C, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro per quanto riguarda il girone B, e poi vediamo se riusciamo a scendere anche nel girone C con Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Inter Under 23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento. Queste sono le 60 squadre suddivise per tre gironi. Dicevamo del calendario, Laerte. Ci sono, la Lega Pro ieri ha diffuso le date della stagione, turni infrasettimanali, soste e quant'altro, e qui ti lascio la parola.
1: Sì, andiamo con fiducia alle ore 12 per sapere i calendari e quindi capire anche quali saranno i percorsi delle favorite di tutte e 60 le squadre. Ci saranno per questa stagione tre turni infrasettimanali tra settembre, il 10 settembre il primo, poi febbraio e marzo e un solo turno di sosta che è il 27 di dicembre. Ormai siamo anche agli sgoccioli, no, dell'inizio di questo campionato perché il turno preliminare di Coppa Italia è il 16 di agosto e quindi manca poco più di 2 settimane, non a caso ormai si stanno completando anche un po' i vari roster e credo che questi giorni saranno fondamentali anche per capire le reali ambizioni di alcune squadre che sono un po' più indietro, perché poi è
0: Vero.
1: facile sbagliare le prime partite. Ecco, ora vedremo poi i calendari che indicazioni daranno in questo senso e poi la storia recente del campionato ci insegna che inseguire non fa mai bene o comunque resta molto complicato. Quindi attendiamo con curiosità, ricordo quindi che oggi alle 12 e potrete leggere su tutto CTMV ovviamente anche tutti i dettagli del caso, i calendari, domani invece la programmazione televisiva, quindi siamo entrati ormai nel vivo della stagione a tutti gli effetti.
0: Sì, siamo entrati ufficialmente nel vivo della stagione. Iniziamo a sentire un po' di crisi d'astinenza da calcio giocato, ma noi abbiamo chiaramente un problema e quindi va bene, cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Tra l'altro, legato alla nuova Serie C, stamani mi sono permesso di fare una particolare classifica delle regioni in un articolo che trovate su tutto mercato web, si evidenzia come ci sia veramente una spaccatura evidente, Laerte, tra il nord Italia e il sud Italia. C'è la Lombardia che domina con addirittura 13 squadre su 60, praticamente il doppio di tutte le altre regioni, se andiamo bene, perché la Lombardia ne ha 13, poi segue Puglia e Campania con 7, il resto è veramente una spicciolata di squadre. Non mi viene un altro termine, perché regioni importanti come il Veneto e l'Emilia Romagna ne hanno 4, Piemonte 3, Toscana 3, Lazio 3, addirittura la Sicilia, che tradizionalmente è un bacino molto molto importante, che negli anni ha sempre presentato più di una partecipante, quest'anno ha solo il Catania, che è una particolarità. La cosa buona è che viene rappresentato quando quando diciamo che è il vero campionato d'Italia, quello della Serie C, praticamente tutte le regioni, perché delle 20 regioni ne sono rappresentate 18, mancano solo la Valle d'Aosta, ma è una particolarità trovare una squadra professionistica della Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Per il resto tutte le altre ci sono. Laerte, chiudiamo il tema gironi, il tema calendari e quant'altro, concentriamoci sulle notizie di mercato. Ne sono di ufficialità, ne sono arrivate tantissime nelle ultime ore. Ti chiedo quali sono quelle a tuo avviso più importanti, più interessanti e anche le indiscrezioni dell'ultima ora.
1: Io direi che queste ultime 24 ore siano tutte appannaggio del Foggia, perché hanno annunciato Todisco ieri sera, che oggi, tra oggi e domani sono previsti altri 6 annunci, almeno questo è quello che ci risulta. Abbiamo parlato di Koulibaly sui nostri portali, abbiamo parlato di tanti nomi, da Saro tra i pali e anche l'ipotesi Giovanni Di Noia. Un Foggia che deve costruire in fretta e furia la rosa, ma che ha tanti accordi già in pugno. Hamza Audi doveva arrivare Sena, invece andrà al Cerignola, ma credo che Casella stia lavorando di giorno e di notte per completare i tesseramenti, perché poi alla fine si tratta di accordi già in essere da tempo e devono essere formalizzati. Mi aspetto tanto da questo Foggia, anche perché l'ambizione e la risposta della piazza c'è stata e credo che anche oggi sarà una giornata di ufficialità. E poi il colpo lo piazza virtualmente il Savoia con Alessio Nepi. Parliamo di un giocatore che firma un contratto biennale, ha fatto bene abbastanza nella Giuliano l'anno scorso, un po' meno con il Perugia da quando è arrivato tedesco, ma il Perugia l'anno scorso aveva fatto un investimento oneroso molto importante per portarlo via dalla Campania. Ecco, per una matricola, per una neopromossa, riportare Alessio Nepi significa anche dare un segnale a questo campionato ed è un dato di fatto.
0: Assolutamente, infatti sono rimasto, e lo ammetto, sono rimasto sorpreso anch'io dal Savoia, dal colpo del Savoia su Nepi, perché è un giocatore che comunque sposta e non poco gli equilibri di una squadra, soprattutto togliendola ad una piazza di blasone, diciamo, col massimo del rispetto, più alto come Perugia. Però Perugia sappiamo benissimo essere al centro dell'ennesimo cambio di proprietà, quindi ci sarà sicuramente una rivoluzione. Credo che il Perugia sarà protagonista un po' più avanti del mercato di questa nostra Serie C, una volta assestate le cose. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, credo che il Grifo nella fase finale, nel mese di agosto, nella seconda metà, tornerà protagonista con gli acquisti, con le operazioni in entrata. Sul Brescia, con Gori che è stato operato e c'è questo infortunio pesante alla mano, si parla anche di un possibile innesto come quello di Boer, un giocatore
1: Sì, l'ha rilanciato.
0: di assoluto valore.
1: Sì, l'ha rilanciata la Gazzetta dello Sport questa mattina e credo che sia un grande innesto perché con la Pianese ha fatto benissimo e credo che sia anche la strada giusta perché Gori non riprenderà dall'infortunio prima della seconda parte della stagione. È vero che Liverani è una garanzia esperto, però per una squadra che non può lasciare nulla al caso perché ha deciso, lo ribadisce in ogni conferenza stampa, di voler puntare alla vittoria diretta, finale, al primo posto, ecco, avere certezze anche tra i pali diventa fondamentale perché poi alla fine è il ruolo più delicato di tutti.
0: Assolutamente, assolutamente. Vedremo se quando verrà ufficializzato questo innesto per la formazione di Corini. Tra l'altro, oggi, se non mi ricordo male, è anche il compleanno di Eugenio Corini. Quindi facciamogli anche gli auguri in diretta al tecnico della Leonessa, il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo probabilmente presto, perché oramai abbiamo preso il nostro mood.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di tuttoc.com. Sorani, che facciamo? Andiamo un paio di minuti a prendere una boccata di aria fresca fuori in terrazza? Non c'è l'aria fresca, ma un paio di minuti ce li prendiamo. 331 8200 213. Torniamo tra poco, non vi muovete.

0: Seconda parte dell'appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio 2026, con Tuttaci, Luca Bargellini al microfono, sempre Re Giorgio Sorani in cabina di regia, che hanno trovato il fresco manco per il piffero fuori. In questi 3 minuti di pausa, 331-8200213 continua ad essere il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito avanti con il nostro programma, con la scaletta. E diamo il bentornato sulle nostre frequenze a Enrico Bonzanini, direttore generale del CARPI. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Ok, diamoci del tu. Glielo ribadisco
1: E
0: tutte le volte
1: bisogna.
0: in diretta perché se no mi sento completamente matto. Allora, direttore, gironi ufficializzati e mi sembra sorprese non ce ne sono state. Qualche settimana fa, offline, fuori dai microfoni, ci siamo sentiti anche per capire appunto quale potesse essere davvero la composizione dei raggruppamenti. Mi sembra di poter dire che scivolando nel girone A. Abbiate pescato un jolly con grande serenità, nel senso che il girone B quest'anno è estremamente più complesso, secondo me, rispetto all'anno scorso, anche in virtù della presenza di 3 retrocesse su 4 dalla B.
1: Ma Luca, guarda, intanto rinnovo il buongiorno a tutti. Francamente il girone A è un girone che negli ultimi 2 anni ho imparato a conoscere da un punto di vista dello scouting e delle partite, insomma, ufficiali che, insomma, mi sono preso la licenza di andare a guardare anche in ottica di costruzione futura. Poi lo conferma anche il fatto che tanto della nostra rosa arrivato dal mercato proviene da giocatori che militavano l'anno scorso, negli anni precedenti, in squadre del girone A. Io credo sia un livello comunque molto alto. Il girone B lo abbiamo
0: Certo.
1: imparato a conoscere, è un girone che mette sicuramente tante piastre con bacini importanti, questo sì, forse a differenza del girone A, ma non credo ci sia grossa differenza a livello tecnico, tant'è che, insomma, anche quest'anno una delle finaliste per salire in Serie B è stata una compagine che militava nel girone A. E poi si tratta di società che forse hanno meno bacino, che forse hanno meno pubblico, ma che hanno sicuramente una struttura solidissima, società e proprietà fortissime, e non a caso costruiscono squadre. Quasi mai è capitato di vedere società in difficoltà del girone A durante, in corso, alla fine della stagione, nell'adempiere a quelli che erano i propri compiti da un punto di vista amministrativo e anche da un punto di vista delle penalizzazioni, se escludiamo, insomma, l'asterisco triestina. Raramente nel girone A ci sono state problematiche, quindi avremo delle difficoltà, stiamo lavorando, e il nostro presidente Claudio Lazzaretti ci ha chiesto di lavorare con le stesse logiche delle passate stagioni, cioè arrivare il più completi possibile in ritiro per evitare di disperdere energie, perché il ritiro deve essere formativo, specialmente da un punto di vista dell'amalgama del gruppo. Questo stiamo facendo e di questo siamo soddisfatti.
0: Assolutamente, tra l'altro, insomma, di solito nel racconto dei 3 gironi, il girone C è quello più caldo, il girone B tendenzialmente è molto equilibrato e l'ultima stagione ne ha dato assoluta riprova. Il girone A è quello che invece spesso produce qualitativamente il gioco migliore, il gioco più interessante. Insomma, il Vicenza dello scorso anno lo ha dimostrato fin dall'inizio della stagione. Ecco, nel posizionamento, come se dovessimo parlare di marketing più che di pallone, nel posizionamento del Carpi, cosa cambia tra e se cambia tra girone B e girone A? Quindi qual è il contesto, qual è l'obiettivo quest'anno per la tua squadra?
1: Ma è chiaro che gli obiettivi, e mi permetto di fare una piccola aggiunta, fra le squadre che giocavano fra il miglior calcio di tutta la Serie C ci metto sicuramente anche il Trento, che l'anno scorso ha fatto vedere
0: Esatto.
1: sprazzi di calcio sicuramente da categoria superiore, ma con pochi dubbi, perché bravo il direttore sportivo a costruire un collettivo molto competitivo, e molto bravo anche Mister Tabiani a dare un imprinting molto chiaro alla squadra. Noi, per tornare alla domanda, gli obiettivi restano immutati, quelli di partenza di un consolidamento della categoria che deve essere raccolto attraverso una partenza positiva, con le solite chiavi, che sono quelle insomma della ricerca del gioco, perché questo ci chiede il nostro presidente, questo sta già lavorando per poter efficientare il nostro allenatore. Ricordo che quest'anno cambieremo tanto, perché ci saranno circa 11 volti nuovi nella nostra rosa, quindi bisognerà ricreare non tanto delle gerarchie, perché quelle sarà il campo a delinearle, ma ricreare degli equilibri fuori e dentro lo spogliatoio. Bisognerà ovviamente andare a ricreare anche un determinato tipo di matrice di gioco. Noi abbiamo un gioco identitario, ricerchiamo il dominio del gioco attraverso non solo il possesso, ma anche la costruzione verticale offensiva, la riaggressione, insomma tutti i concetti che stiamo già cercando di fissare qui in ritiro. E per rispondere al punto alla tua domanda, l'obiettivo nostro è dichiaratamente quello di consolidare la categoria, confrontarci con compagini che dobbiamo imparare a conoscere nel più breve tempo possibile, a decifrare nel più breve tempo possibile, perché insomma siamo stati tutti testimoni del fatto che per salvarsi nel girone A serve qualche punto in più, proprio perché c'è grandissimo equilibrio dal quarto posto in giù, e su questo noi non potremmo lasciare nulla di intentato. Dobbiamo partire da questo, poi nel momento in cui avremo determinati tipi di conforti, di certezze da un punto di vista della classifica, allora potremo parlare di altro.
0: Quest'anno a rinnovare la stagione o a complicarla, insomma dipende un po' dai punti di vista, c'è anche l'ingresso a pieno regime del salary cap, questo nuovo strumento di cui si è dotata la Lega Pro per contenere i costi e cercare di limitare le problematiche societarie che tradizionalmente raccontiamo purtroppo per il calcio di terza serie. Come e se ha influito il lavoro di costruzione quest'estate per voi? Io ho fatto la stessa domanda ieri al direttore sportivo della San Benedettese, Andrea Mussi, ho avuto il piacere di avere ospite in trasmissione, e mi ha detto all'inizio è stato complicato forse più farlo accettare ai calciatori che a noi come società, ecco, nel senso, perché a volte ci si scontra con un approccio figlio dei precedenti anni, degli anni dove questo salary cap non esisteva.
1: Ma io credo che il salary cap sia uno strumento principalmente culturale, sia uno strumento che dal quale assieme alla riforma Zola parte e debba partire la rifondazione di un calcio che, al di là degli slogan, e poi insomma siamo tutti testimoni di quella che è l'evoluzione di queste settimane, dai vertici alla base, la Serie C ha mandato un segnale molto chiaro, lo ha fatto l'anno scorso con un livello sperimentale che forse non da tutti è stato compreso pieno. Dal punto di vista del Carpi è uno strumento assolutamente omogeneo a quella che è la politica societaria. Noi ragioniamo in maniera equipollente tanto sulla capacità di far entrare attraverso la fidelizzazione cittadina, attraverso il lavoro congiunto con le aziende, attraverso l'affiancamento della squadra alle imprese, non il contrario. Noi non chiediamo oboli, ma chiediamo alla città di conoscerci, chiediamo alla città di partecipare a quella che è la stagione, che è comunque una lunga cavalcata e vede tante tipologie di criticità che si possono superare soltanto se c'è un ambiente positivo che emana energie che possono aiutare a portare situazioni di pro e non a rallentamenti e freni. Abbiamo una piazza matura, abbiamo una proprietà che ci permette di lavorare e non ci fa mancare nulla, però ci sono dei paletti, e sono dei paletti che ci siamo messi da soli, perché la sostenibilità per noi resta assolutamente un dogma. Noi dobbiamo essere sostenibili, cercare di creare patrimonio per il nostro presidente, per la nostra società, cercare un domani di lasciare più di quanto abbiamo trovato, e da questo punto di vista il salary cap, almeno dal mio punto di vista a livello di operatività, è uno strumento preziosissimo, perché è culturale, come dicevo prima, permette di anteporre non solamente le politiche societarie ma anche quelle di sistema nel momento in cui si va a trattare. E io dal mio punto di vista ho avuto la fortuna quest'estate di trovare degli agenti di calciatori molto molto preparati, agenti che hanno capito il perché il Carpi ragiona in una certa modalità, e calciatori entusiasti che, come è abbastanza facile leggere insomma dai nostri canali ufficiali, hanno avuto rapidità nella scelta, ma soprattutto un entusiasmo folgorante, che sono stati, al netto dei parametri che ci siamo dati, dei crismi assolutamente imprescindibili per quella che è stata la logica di costruzione della nostra squadra.
0: In un ipotetico display che rappresenta la percentuale, la progressione del lavoro sul mercato del Carpi, a che cifra lo fermiamo questo display? Il Carpi è al completo per il...
1: Siamo al 90%, Luca, ci manca probabilmente un ultimo tassello nel reparto arretrato, ma non abbiamo fretta perché insomma, i giocatori che hanno scelto di continuare insieme a noi con piena convinzione, penso a Lombardi, penso a Rossini, penso a Davide Zagnoni, il nostro capitano, e anche quelli che sono arrivati, penso insomma anche a Fabio Desole, che per noi si tratta di un acquisto importante perché è perfettamente in linea con quella che è la politica societaria, un giocatore del 2006 che abbiamo acquistato a titolo definitivo dal Torino con un contratto pluriennale, quindi ci siamo dati la possibilità reciproca di lavorare insieme, di crescere assieme, ci danno tranquillità, ci danno serenità perché stanno lavorando benissimo. Il Presidente ci ha dato disponibilità senza alcuna fretta e senza alcun patema, una volta arrivati al 90% del completamento della rosa, di poter col tempo che rimane guardare se ci sono occasioni corrette e uomini giusti da inserire nella nostra rosa. Poi è evidente che avendo raggiunto quota già 23 giocatori di lista over 2006, nel caso e qualora dovesse entrare un altro giocatore sarà inevitabile un'uscita, ma insomma credo siamo in fase avanzata, considerando insomma la quantità di lavoro che era necessario svolgere quest'estate, è stato fatto da tutta la parte dell'area tecnica e della proprietà un lavoro importante in pienissima sinergia, e penso si sia lavorato anche con grande serenità, perché è stata molto molto molto organica la costruzione di questa rosa, perché c'è stato entusiasmo di chi è stato contattato e c'è stata la piena sinergia sulle scelte, anche perché sono stati scelti giocatori molto funzionali a quella che è l'idea del calcio del nostro mister e a quella che sarà l'idea di Carpi, che vorrà la proprietà che ci ha messo a disposizione ancora una volta sforzi personali importanti per fare un campionato al quale siamo legatissimi.
0: Direttore, ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Qual è delle tue rivali, delle altre 19 che fanno parte del girone A, quella che ti piacerebbe veder comparire alla prima giornata di campionato del calendario che vedrà la luce di fatto in questa giornata, ecco, nel giro delle prossime ore?
1: Ma guarda Luca, sinceramente non ho preferenze personali, nel senso che ho grandissima curiosità per tutte le componenti di questo girone, per le quali ho grande rispetto, principalmente ovviamente sono prontissimo e desideroso di conoscerla anche da un punto di vista dell'organizzazione, del management, perché insomma la Lega Pro è una Lega che permette di avere confronti continui e quotidiani anche con colleghi di altre società cogironali. Siamo molto curiosi di metterci alla prova, quest'estate sta scivolando via in maniera rapida perché si lavora bene, sono tante le compagini che stanno lavorando bene, alcune sono un pochino più avanti nell'opera di costruzione e di completamento della rosa, altre invece si sono presi un pochino più di tempo, anche perché un po' tutte le squadre hanno diciamo qualche problema nel fare le uscite, quindi è corretto ragionare, è corretto aspettare le tempistiche giuste per operare. È chiaro che ci sono insomma squadre dal fascino importantissimo in questo girone, penso al Brescia, che è una squadra di grandissimo blasone, con un pubblico che l'anno scorso è arrivato a 90 minuti dall'assaporare il ritorno in cadetteria, credo sia assieme al Modena una delle squadre che per la più lunga permanenza ha fatto il campionato cadetto, e quest'anno giustamente è una delle candidate principali di questo girone, ma c'è anche il Cittadella che credo stia lavorando come sempre con grandissima attenzione non soltanto ai parametri ma anche ai profili da inserire in rosa. Il Trento credo sia una delle squadre che gioca il miglior calcio del campionato, ma il girone A ci mette alla prova. Io ho tanti amici perché quest'anno abbiamo fatto il corso a Coverciano da direttore sportivo insieme con Paolo Musso, che è un caro amico, con Simo Bertagno, insomma, delle Dolomiti, quindi davvero francamente questo sorteggio e questa attesa, che ormai è brevissima, è semplicemente uno stimolo, uno spunto, perché qualunque cosa ci dicano nelle prime 7 giornate starà solo e solo a noi fare il meglio, e il resto devono essere solo stimoli positivi.
0: Enrico Monzanini, direttore generale del Carpi, grazie mille, buon lavoro e spero di risentirti presto.
1: Un abbraccio Luca, un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Un abbraccio anche a te, salutiamo il direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini, con il quale abbiamo fatto un viaggio in una delle realtà di Serie C, che oramai c'è da qualche anno, ma che è stata traslocata, ha cambiato casa ed è passata dal girone B al girone A, secondo quelle che sono state le liste pubblicate nella giornata di ieri dalla Lega Pro. Buon Sorani, adesso lo sveglio dal torpore perché vorrei sfruttarlo per proporre uno dei nostri contributi, uno dei contributi che abbiamo preparato per chiudere questa fascia, ovvero le prime parole di Tiago Casasola, visto che stiamo parlando di girone A, chiudiamo col girone A la seconda fascia di A tutta C, quindi Tiago Casasola, nuovo acquisto dell'Union Brescia, presentato ieri in conferenza stampa.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Tiago Casasola, a cui tutto il club porge il suo più cordiale benvenuto in biancazzurro. Ora spazio alla stampa, cominciamo da Alessandro Maffessoli per Brescia Oggi.
3: Hola, bienvenido. Volevo chiederti com'era nata l'idea di venire al Brescia e se avevi accettato subito con grande entusiasmo e poi anche com'è stato il primo approccio con l'ambiente biancazzurro e i tifosi.
4: Allora, ciao Alessandro innanzitutto. Allora, è stata sicuramente una trattativa molto semplice, mettiamola così, molto veloce. Da quando ho percepito l'interesse del Brescia, il mio desiderio è stato subito quello di poter venire qua, quindi ho fatto in modo di poter accelerare, ringraziando sempre comunque in primis ovviamente il presidente, per poi passare ai direttori, Pedersoli e Ferretti ovviamente, e per poi ovviamente il mister, quindi a loro innanzitutto il ringraziamento perché mi hanno voluto, mi hanno permesso di arrivare qua, quindi è stata una trattativa veloce perché il desiderio era reciproco sia da tutti i componenti del Brescia Calcio sia dalla parte mia, quindi sono contento di essere arrivato in un gruppo importante con un allenatore che ha fatto anche categorie superiori, quindi sono contento e non vedo l'ora di cominciare a fare sul serio.
2: Erika Bariselli, giornale di Brescia.
5: Ciao, benvenuto. Non vedi l'ora di cominciare a fare sul serio, anche se purtroppo c'è stato un intoppo, no? Da un punto di vista fisico in questo ritiro. Quindi poi magari ci dici anche come stai. Nei giorni scorsi avevamo sentito un tuo ex allenatore, Breda, che di te ci ha detto: è un giocatore che rifiuta la sconfitta. Ti piace? Ti riconosci in questa definizione?
4: Sì, mi hai detto il tuo nome, scusami.
5: Erika.
4: Ciao Erika, allora mi piace salutarvi per nome.
5: Apprezziamo molto.
4: Sì, allora mi fa piacere innanzitutto che il mister abbia parlato bene di me e sicuramente ha detto una delle mie qualità più importanti, no? Il fatto di non arrendermi magari a una sconfitta, magari ad esempio come mi è successo in questi giorni, che non sono riuscito ad allenarmi con i miei compagni per comunque poco tempo, ma non abbasso mai insomma la testa, la guardia, perché secondo me è il modo di affrontare non solo il calcio se non la vita, perché alla fine se contro la prima sconfitta oppure contro la prima difficoltà ci si arrende diventa tutto più difficile, quindi penso che questo sia una delle qualità che dobbiamo avere come gruppo per affrontare un campionato che sarà molto difficile, molto lungo, perché alla fine chi non si arrende ovviamente di fronte alla difficoltà penso che possa arrivare all'obiettivo.
2: Fabio Pettenò, Brescia Oggi.
6: Ciao, in questi primi giorni, piacere, si è parlato subito di desiderio di promozione, di Serie B, tanti tuoi compagni l'hanno detto, anche il direttore Ferretti l'ha detto. È stato anche questo che ti ha spinto a venire a Brescia? Cioè questa voglia di riportare in alto questa società?
4: Sì, ciao Fabio. Allora, noi non ci nascondiamo, io sono venuto a Brescia per vincere, sono venuto a Brescia per fare un campionato importante, perché l'ho detto prima e lo riconfermo adesso, ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice, partendo da l'Union Brescia a livello societario, perché penso che ci sia una grande società dietro, e passando ovviamente, come ho detto prima, lo staff tecnico, che è uno staff che ha fatto campionati di un certo livello, anche superiori, per poi ovviamente finire con la squadra, che è una squadra importante, forte. E secondo me la cosa più importante che abbia questo gruppo è innanzitutto che tanti giocano insieme da parecchio, e poi che c'è una grandissima unione, perché questo che ho percepito da quando sono arrivato, c'è una grande unione, come il nostro nome lo dice, ed è sicuramente, ho detto prima, il fatto di non arrenderci contro le difficoltà, ma sicuramente anche il fatto di essere uniti come gruppo, prima umano e poi calcistico, siano due componenti secondo me fondamentali per poter arrivare al nostro obiettivo.
2: Maurizio Mombelli, Brescia in Gol.
7: Buongiorno, ben arrivato. Tu hai nella tua carriera avanti un curriculum comunque importante, hai giocato in piazze molto calde, Catania, Salerno. Come arrivare comunque a Brescia, che è una piazza con dei tifosi molto caldi, e se da questo punto di vista puoi portare anche qualcosa che ti sei portato dietro da quelle esperienze, magari da trasmettere anche ai tuoi compagni?
4: Sì, ciao Maurizio. Allora, per fortuna ho avuto la possibilità di, diciamo, in passato giocare in piazze importanti, ma penso che essere arrivato adesso qua all'Union Brescia sia uno step molto importante nella mia carriera, anche se sono ormai un giocatore un po' di esperienza, mettiamola così. Però ho avuto anche la fortuna di giocare diverse volte al Rigamonti, e ogni volta che venivo a giocare contro l'avversario era sicuramente un'emozione importante, e quindi giocare in una piazza come Brescia è bello, è importante, e soprattutto, almeno a livello personale, la cosa che più mi piace è prenderci la responsabilità, perché abbiamo la responsabilità appunto di rappresentare una città, una piazza che storicamente, come il Brescia, ha scritto pagine importanti del calcio italiano, una piazza, una città che vive di calcio e che ha tanta voglia di tornare a certi livelli, quindi diciamo, noi giocatori penso che avere questa bella responsabilità sia una cosa che dobbiamo avere presente tutti i giorni e poter portarla avanti con serenità e col sorriso.
2: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Ciao, benvenuto. Ti chiedo questo: Corini nella conferenza stampa ha detto che sei un giocatore che deve portare gol e assist, lui ti ha voluto per questo. Ti chiedo se ti rivedi in questa descrizione, c'è un esterno a tutta fascia che può portare comunque un bottino importante di gol e assist come hai già fatto in carriera, e se col mister hai avuto un dialogo particolare, ti ha chiesto qualcosa prima ancora che tu firmassi per convincerti a venire qui, grazie.
4: Allora, ciao Luca. Sicuramente gol e assist sono importanti, ma la cosa più importante secondo me è portare punti alla squadra, al Brescia, quella è la cosa principale, perché quando si vince si cresce tutti quanti, perciò questa è la prima cosa secondo me che bisogna fare. Poi per quello che riguarda gol e assist non ci penso, perché alla fine arrivano da soli, tra virgolette, no? Chi lavora, chi fa le cose per bene, e soprattutto chissà stare in una squadra forte come questa, come ho detto prima, penso che alla fine le gioie personali, mettiamole così, arrivano senza neanche rendersi conto, quindi la cosa più importante è mettersi a disposizione della squadra, dell'allenatore e soprattutto dei compagni. Poi per quello che riguarda il mister, ho avuto una chiacchierata prima di arrivare, lui mi ha detto insomma quello che voleva, io ho trasmesso a lui le mie sensazioni, ma sin dall'inizio c'è stata una grande serenità da parte mia, da parte sua, perché ormai ci conosciamo da un po', diversi anni che abbiamo fatto partite da avversari, diciamo, e sappiamo entrambi quello che vogliamo, quindi sin dall'inizio mi sono trovato bene, ovviamente ho avuto la conferma vedendolo lavorare in questi giorni sul campo, quindi non vedo l'ora, come ho detto prima, di cominciare a fare sul serio, perché penso che col mister posso dare sicuramente un grande contributo.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta Ci, gli ultimi 10 minuti di questa nostra cavalcata di un'ora nel raccontare i protagonisti, nel raccontare le storie, nel raccontare anche e soprattutto le operazioni di mercato di Serie C. Al microfono ancora Luca Bargellini, Giorgio Sorani, il re in cabina di regia. Andiamo a spulciare un po' quelle che sono le notizie, gli aggiornamenti più interessanti di mercato per quanto riguarda la Serie C, che trovate su tuttoc.com, ma anche su tuttomercatoweb.com, la casa madre, iniziando dal Foggia, che, come ci raccontava anche Laerte Salvini in apertura, è il club più attivo in questo momento. Ovviamente ha atteso la formazione pugliese l'ufficialità della riammissione in Serie C per scatenarsi sul mercato, poi mettendo nero su bianco tanti accordi e preaccordi messi già in archivio nelle ultime settimane. Accordo trovato con Koulibaly. Per la porta spunta invece l'ex Bari Marfella, Todisco, giocatore per il quale è arrivata l'ufficialità. Accordo biennale, ci sono state anche le prime dichiarazioni di Todisco. Una piazza come questa non si può rifiutare. Il difensore, insomma, ci tiene a far capire quanto sia importante questa nuova avventura per lui. Abbiamo detto dell'interesse del Brescia per Boer in sostituzione dell'infortunato Gori, problema alla mano, operazione già fatta e finita, qualche tempo di recupero serve al portiere ex Juventus e Spezia, quindi Boer è l'ultima idea per il direttore sportivo Andrea Ferretti. De Senzano, preso l'attaccante, arriva Millico, scuola Torino, che nella scorsa stagione ha ben figurato al Casarano, operazione da ufficializzare. Dall'Argentina invece per il Giuliano arriva un fantasista, un trequartista offensivo molto interessante, Bornino, anche questa è un'operazione da ufficializzare. Sorrento, c'è cioè la firma per Evangelisti, difensore giovane di prospettiva che andrà a completare il pacchetto arretrato della compagine campana. C'è un'ufficialità che riguarda due formazioni campane, una di Serie B, l'Avellino, una di Serie C, della nostra Serie C, ovvero il neopromosso Savoia. Scotti, che era appena stato ufficializzato come innesto dall'Avellino, passa in prestito stagionale al Savoia, quindi affronterà, pardon, il campionato di Serie C. Lecco molto attivo sul fronte esterni, si valuta il ritorno di Urso dalla Reggiana. E per quanto riguarda il Latina, occhi puntati in casa a Cosenza, nel mirino il terzino Ciotti. Ricordando anche una delle notizie che ci aveva segnalato Laerte Salvini in apertura di trasmissione, pardon, niente Foggia per Sena. Sena dovrebbe andare qualche chilometro più in là, perché se rimane nella stessa provincia ha preferito l'audace Cerignola ai Satanelli. C'è la risoluzione consensuale a Novara per Deseri. Pineto arriva a titolo definitivo Asmundsen dall'Empoli con accordo biennale. L'Alcione ha preso uno dei talenti più interessanti della primavera della Fiorentina, ricordiamo primavera della Fiorentina campione d'Italia, con Daniele Galloppa in panchina. Galloppa che nel frattempo si è trasferito in Serie B al Modena. Arriva Niccolò Trapani, Cavese, addio con Angelo Guida. L'attaccante ha risolto il contratto in essere con il club campano. Un'altra ufficialità, Picerno, un innesto per il reparto offensivo. Arriva Oliviero dal Catanzaro, mentre dal Cittadella, sempre per il Picerno, arriva l'attaccante Destini Egerveba. scusate la pronuncia, ma il sottoscritto a volte si incarta con grande facilità. Chiuderei la puntata di oggi se il buon Sorani è d'accordo, perché non c'è foglia che si muove senza l'assenso del re Giorgio Sorani. Chiuderei l'appuntamento odierno dando ovviamente l'appuntamento ai nostri ascoltatori. Alla puntata di domani, ricordando loro di non mollare tutto il palinsesto di TMV Radio, perché oggi, oltre ai calendari di Serie C, c'è tanto calciomercato. Ci sono le analisi post conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri come nuovi pilastri della nazionale italiana. Quindi c'è tantissima carne al fuoco. C'è l'arrivo di Stones all'Inter, c'è il doppio colpo alla Begovic Colomuani per la Juventus, Valdepeñas è arrivato a Firenze dal Real Madrid, quindi tanti argomenti, tanti temi che tratteremo nel corso della giornata degli appuntamenti subito dopo di noi su TMV Radio. Chiuderei l'appuntamento odierno con le parole di Domenico Di Carlo, tecnico dalla grande esperienza, dalla grande carriera anche in Serie A e in Serie B, da 2 anni al timone del Gubbio, che parla e analizza la prestazione dei suoi ragazzi nell'amichevole affrontata e sostenuta ieri contro il Trestina. Da saluto e ringrazio Giorgio Sorani e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Prego Federico, prima domanda per il mister.
2: Mister Di Carlo, seconda amichevole dopo quasi 2 settimane di preparazione, quindi una buona vittoria oggi contro il Trestina. A che livello è la squadra? Che punto è la squadra da un punto di vista fisico per i giocatori che ci sono e anche tecnico-tattico, ma anche, ecco, l'organico dal punto di vista numerico? Cosa manca ancora per completarlo?
3: Come ho detto prima, oggi ho preferito non far giocare alcuni giocatori che erano un po' acciaccati, oltre a quelli che ci sono da un po' di tempo, che tipo Carraro e Spina, hanno bisogno di più di tempo, che si è aggiunto Fazio a questi 2 ragazzi. La partita è stata, secondo me, una buona gara. Fine ritiro, ieri abbiamo caricato molto a livello fisico, stamattina abbiamo caricato, quindi mi aspettavo un po' meno giocate, invece abbiamo fatto anche delle buone giocate. Mi sono piaciuti alcuni giocatori dove gli ho chiesto di fare alcuni movimenti e alcune situazioni di gioco che abbiamo provato tutti questi 2 giorni. Uno fra tanti, Cardascio, che ha detto di inserirsi, di arrivare al limite dell'area e tirare, è stato bravo a fare gol, ma la squadra, almeno nelle intenzioni, ha cercato di provare a giocare e a creare un po' diciamo, di situazioni di gioco. Quindi bene come aspetto generale, è chiaro che siamo il calcio d'agosto e dobbiamo ancora lavorare e crescere. Sotto l'aspetto del mercato sappiamo bene dei giocatori. Sappiamo bene che questa squadra qua ha bisogno ancora di giocatori importanti per cercare di affiancarli a quei giovani che ci sono, i buoni giovani che ci sono. E sarà quando sarà il momento, quando saranno scelti al momento giusto, quando troveremo quelli giusti, probabilmente questa squadra va rinforzata. Ma lo sa sia il presidente, lo sa sia il direttore generale Pannacci, il direttore sportivo, lo sanno un po' tutti. Quindi attendiamo il momento.
2: Prego. Volevo soffermarmi un po' anche sulle individualità, perché in queste prime 2 spezzoni, per quanto parliamo di calcio d'agosto, sicuramente si è subito vista l'importanza di Baldini, che sembra molto centrale sia nel campo ma anche, ecco, nell'idea di gioco di Mister Di Carlo. Un'altra osservazione volevo farla su Pinato, l'abbiamo visto una ventina di minuti oggi, poi è uscito credo per una botta, ma che caratteristiche ha questo giocatore, le cui qualità sono immense? Come può essere utile al gruppo?
3: Allora, sia Baldini che Pinato sono 2 giocatori tecnici, di cui Baldini lega molto il gioco, ha una visione di gioco, diciamo, di uno spessore alto, va nelle sue zone di campo, soprattutto centro-sinistra della nostra parte, per cercare poi di imbucare e di lanciare in profondità il calcio che ha lui, è un calcio importante. Quindi Baldini lega più il gioco, mentre Pinato, oltre a legare il gioco, è anche un giocatore che entra molto, sia di testa è forte, fisicamente ha forza, quindi è un giocatore, sono tutti giocatori offensivi, ma ognuno diverso dall'altro.
2: Quindi possono giocare anche insieme.
3: Beh, sicuramente sì, i giocatori bravi devono giocare insieme.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là
1: Sì,
0: della scelta del commissario
1: ci
0: tecnico.
1: vuole. Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. Inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me. È illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato, alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Non, sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Ma De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto, è attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori e
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre
0: però a
1: come
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: si
1: Bruno.
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il nome,
1: Conti.
0: il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te. Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti, una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Farli giocare e costringere le società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè, le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care. Anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto. Si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ah, questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante. Il problema, quello determinante è, penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante. Il problema, quello determinante è.

0: giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano i centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè, questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili. Invece ce l'hanno solo in pochi.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
0: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionistica a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella. No, tu lo paghi bene, gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici, toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori, facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
1: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
0: Certo,
1: poter aspirare poi ad
0: certo.
1: essere chiamato da squadre più importanti.
0: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti problemi messi insieme e questo ci vuole tempo. Ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
1: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
0: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al Mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi abbiamo fatto un grande acquisto, sinceramente. Preferivo lui a Romero, ti dico la verità. Quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero veramente soddisfatto. So, poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto. Cioè, sinceramente sono due ottimi giocatori.
1: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Ma sicuramente sì. Certo, sicuramente questo è ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions, perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
1: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
0: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma non, è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico nelle nostre società competere con altri campionati.
1: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante, non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non io seguivo nello sport.

0: Team Sport aveva fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, ma mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene. E di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
1: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani, dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alai Begovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alai Begovic?
0: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic, che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
1: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
0: Beh, siccome sinceramente ultimamente ha preso quattro giocatori, le ultime notizie ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
1: Sì.
0: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
1: Il Napoli, sì.
0: Fiorentina... Non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
1: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
0: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
1: Sì, Valdepeñas.
0: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatore abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
1: C'è sempre però un
0: Tra
1: punto
0: l'altro
1: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
0: io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, Tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
1: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
0: Ah,
1: del suo
0: questo,
1: comportamento.
0: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
1: Certo.
0: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società. Grazie
1: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. E
0: Lorenzo, grazie a te.
1: dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
2: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
1: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
2: Quando sei CT della nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
3: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
1: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore, che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avrei fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
2: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
3: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
4: Amici di TMV Radio, ben ritrovati. Calciomercato ai ritiri, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
5: Ciao Francesco, buon pomeriggio.
4: Abbiamo voluto aprire questa puntata di giovedì 30 luglio con, diciamo, il riassunto delle parole più importanti di un'oretta di conferenza stampa di presentazione di ieri sera.
5: Io già me le sono dimenticate, mi devi aiutare.
4: Lo so, tra poco anche perché poi le riascolteremo nel corso della nostra trasmissione.
2: Facciamo gli scongiuri.
4: È stata una presentazione importante, tra poco entreremo nel dettaglio di tutto. Intanto però fammi salutare anche Andrea Magliocca, la parte tecnica, Daniele Petroselli Daniele Petroselli in redazione, e gli amici di Gol TV sul canale 61, gli amici di Netwick. Allora Stefano, ripartiamo. 3318200213 per i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre domande, perché sarà una puntata bella piena, perché ci sono tante cose da commentare, a partire dalla conferenza stampa di ieri. Ci aspettavamo ovviamente un discorso iniziale di Roberto Mancini, così è stato. Ha paragonato la perdita dell'Italia alla perdita della donna della sua vita, ha detto che vorrà sicuramente riconquistare i tifosi con i risultati, magari con 2 trofei, però ripartiamo da Mancini un po' anche il linguaggio del corpo, che effetto ti ha fatto, se erano le parole insomma che ti aspettavi dicesse.
5: Vabbè, questo non... adesso le parole, però mi è sembrato sincero. Io aggiungerei che secondo me potrebbe conquistare tutti, potrebbe fare anche un gesto oltre le parole, un'azione importante, nel senso che lui è andato in Arabia per tanti soldi, magari stanziare la cifra che ha guadagnato in questo periodo per questa rifondazione, questo movimento giovanile, proprio tutto documentato, per rilanciare proprio la sua immagine e azzerare questo, saldare tutto questo che c'è intorno a lui, perché questa cosa se la porterà dietro in ogni caso, e i risultati sì incideranno, ma fino a un certo punto, perché questa cosa è entrata molto, andar via, lui ha detto ho commesso un errore, magari io se fa un gesto oltre a queste parole, che mi è sembrato, ecco, tu hai detto il linguaggio che mi è sembrato sincero, magari dire vabbè, stanzi una cifra.
4: Una donazione,
5: esatto, una donazione a Mancini per proprio il movimento, per questa cosa che ha detto lui, cioè vorrei vincere, vorrei anche stare qui più a lungo, oltre i 4 anni, quindi a queste cose ci credo. Se poi in aggiunta dice vabbè, non è che vi posso dare tutti i soldi che ho guadagnato, una parte tipo fondazione sarebbe un gesto straordinario che secondo me azzererebbe tutto, almeno per quanto dal mio punto di vista metterebbe tutti d'accordo.
4: Cioè tu dici quanto parte di miei guadagni che
5: esatto,
4: ho avuto
5: che,
4: dopo l'Italia,
5: così, perché siccome c'è l'italiano su questa cosa qua, ma te ne sei andato via, traditore, per i soldi sei andato in Arabia, allora sai che c'è, io faccio una donazione, certamente non è
4: che
5: me posso dare tutti i soldi,
4: restituire
5: cioè, siccome
4: qualcosa.
5: È quello il nodo, no, da sciogliere, allora oltre alle parole, la donna della vita, la nazionale, io l'appartenenza, la maglia eccetera eccetera, sai che c'è, faccio anche questo gesto. Poi però basta, cioè fatemi ripartire e giudicatemi per quello che sono, cioè sono un allenatore bravo, vincente, sul campo. Ma è venuta questa idea, non lo so se no, poi no, la farà. Una donazione per il movimento, per la ricostruzione da dare a, soprattutto al settore giovanile, non tanto, ecco, Zola, Ranieri, chi per loro, Viscidi, lavoreranno soprattutto dalle fondamenta. Abbiamo sempre detto che la cosa fondamentale è che questa nazionale sia solida e diciamo e duratura, no, nel tempo, e lavorare in profondità sui giovani, stanziare una cifra, aiutare la federazione in questo senso, no? O no?
4: Sono è una bellissima
5: è una buona
4: idea,
5: cioè nel senso non è che rinuncio in parte ai soldi che ho guadagnato lì, così però poi dopo stop. Secondo te sarebbe un bel gesto?
4: Sarebbe un bellissimo gesto, soprattutto in questo momento, esatto, così complicato anche per la sua federazione.
5: Perché se tu mi hai chiesto, Stefano, ti hanno convinto le parole? A me sì, cioè l'ho visto sincero.
4: Cioè,
5: molti dicono no, vabbè, ma
4: passeresti dai 20 milioni di Guardiola ai 20 milioni?
5: No, adesso non
4: sì, no,
5: diciamo
4: sto dicendo
5: un 15%, una donazione, un 15%,
4: la
5: già basterebbe, dicendo. Non è che adesso, voglio dire, è giusto che se li merita perché bravo,
4: 20 milioni sono simbolici.
5: Io non è che vado lì a vedere quanto uno guadagna, quanto, insomma, non sono uno così, insomma, se uno guadagna da sono contento per lui. Però siccome è il danaro, no? Lui ha fatto una scelta per dai, non ci giriamo intorno, e l'italiano dice "Ma dov'è traditore?" Capello dice ha fatto una cosa gravissima, quell'altro è tutti che lo attaccano da questo punto di vista. Allora, sai, siccome il problema è questo, guarda, un 15% donazione Mancini, tutto agli atti, tutto documentato, fate voi. Sarebbe un gesto straordinario che Malagò accoglierebbe con grande soddisfazione, non solo, ma anche, voglio dire, tutti quanti. Non ti piace?
4: No,
5: ho lanciato questa cosa.
4: No,
5: non lo farà mai, forse, probabilmente.
4: No, forse non lo farà mai.
5: No, perché non si sa mai.
4: No, non lo farà
5: una
4: mai.
5: Parte, una parte, no. Dico così, sarebbe diciamo così una cifra simbolica, non tanto, perché poi la percentuale mi sembra abbastanza corposa, sarebbe. Quindi ecco, ho pensato a questa cosa qui e sarebbe un gesto, secondo me, che azzererebbe tutte le polemiche. Poi se c'è qualcuno che poi vuole alimentare ancora, no, il fuoco delle polemiche, eccetera, eccetera, allora vabbè, marrello. Però così metterebbe tutti d'accordo, perché non bastano le parole, perché io ci credo. Tu magari non ci credi di meno, un altro ci crede per niente, ha detto delle cose di circostanza. Io invece l'ho visto molto provato e che gli è dispiaciuta questa cosa qua. Ed è tornato, lo ricordiamo, perché è, diciamo, il più economico, eh?
4: Sì,
5: è il
4: tra
5: più
4: tutti,
5: vincente
4: sì.
5: dell'ultimo periodo, commissario tecnico, ma è il più economico. Attenzione, perché lui ha accettato di ritornare a cifre, diciamo.
4: Lui ti potrebbe dire io ho già rinunciato a cifre.
5: No, però no, perché è la fuga verso l'Arabia, quindi la gente vuole, capito, che tu saldi da quei proventi qualcosa.
4: Saldi il debito, tra virgolette.
5: Sì, perché poi sì, adesso l'aspetto prosaico va valutato, perché l'italiano è sta roba qua, noi siamo sta roba qua. Non so se
4: tu
5: Roberto
4: mi tradito
5: lo farà
4: per i soldi, adesso
5: esatto,
4: quei
5: so
4: soldi
5: lo, esatto,
4: in questo momento di grande difficoltà,
5: una percentuale, perché insomma è andato a lavorare, mica è andato a cambiare aria, no? Nel senso, poi perché gli devi togliere, però sarebbe un gesto, siccome mi rompete le scatole su tutte queste cose, non ne posso più le cose, però dice le polemiche poi si spegneranno, non lo so, ho i miei dubbi. A me ha convinto, mi è sembrato sincero, però in aggiunta, allora parola e fatti, cioè nel senso, siccome il motivo del contento, cioè della disputa, diciamo così, no, morale, come la vogliamo definire, è lì, sì, sui soldi, etica, sui soldi etica, arabi, etica. Allora io dei soldi arabi vi do una percentuale, la do alla federazione, alla federazione italiana gioco calcio. È un gesto che credo che sia una cosa bellissima, o no?
4: Sono d'accordo, vi sto sentendo perché è un'idea a cui non avevo pensato. E...
5: sempre stiamo parlando di una piccola percentuale.
4: Una piccola percentuale. No, perché se no non è anche qualcosa di utopistico, secondo me.
5: Vabbè, utopistico.
4: No,
5: voglio dire,
4: non succederà mai.
5: Si sa mai,
4: non succederà mai.
5: Io non mica ho detto tutto, una parte che volete, cioè non nel senso che sarebbe anche, voglio dire, giusto, corretto da parte sua di dare una parte.
4: L'accetterebbero?
5: Non gli italiani possono dire no tutti che mica sono andato in vacanza,
4: non la prenderebbero,
5: sono sempre
4: come...
5: Mancini mi hanno chiamato perché sono bravo,
4: faccio l'avvocato del diavolo, non la prenderebbero come un Mancini paga per allenare?
5: No, adesso vabbè, allora ho capito, allora
4: come se
5: cioè bisognerebbe se farla bene, tipo donazione, cioè alla federazione italiana io saldo il mio debito, siccome mi rompete le scatole, giustamente secondo me ha ragione. Molti tifosi italiani se la sono legata al dito, perché tu te ne sei andato via a metà agosto, lui ha detto ho sbagliato, l'ha detto 100 volte. Però io ti faccio questa domanda: bastano le sole scuse a parole? Secondo me, cioè, voglio dire, per azzerare tutto, ripartire serenamente tutti quanti insieme a tifare l'Italia, a farci tornare entusiasmo, secondo me sarebbe un gesto straordinario che farebbe il giro del mondo, il giro del mondo a livello di immagine, lui acquisirebbe cosa superlativa, stupenda, sarebbe una cosa fantastica.
4: Allora tra poco facciamo ascoltiamo anche i vostri messaggi, però analizziamoli uno a uno. Abbiamo detto di Mancini, c'è stata anche un po' qualche uscita simpatica, no, goliardica del presidente Malagò, sicuramente più rilassato, più sereno, più fiducioso, e io ho colto anche qualche frecciatina, nel senso che lui dice, nel passaggio lui dice non tutti i mali probabilmente vengono per nuocere, mi ha mandato il messaggio Donnarumma, mi ha mandato il messaggio Gravina, hai fatto la scelta giusta, siamo contenti.
5: Beh, però,
4: è più rilassato.
5: Rilassato anche perché voglio dire ha fatto un'inversione netta, ha ripreso la strada e non sappiamo se sarà la retta via, però ha dimostrato abilità manageriali senza dubbio il presidente Malagò, che si è trovato suo malgrado in una situazione insomma che ha creato lui, e poi abbiamo visto le conseguenze, Maldini non ha dato, insomma un pasticciaccio, però è stato risolto in breve tempo e secondo me nel miglior modo possibile, anche perché in questo momento quale sarebbe stata la soluzione? Conte? Sì. Però insomma alla fine diciamo che il pacchetto Zola, Ranieri, Mancini non è malaccio in questo momento. Poi dalle parole ai fatti attenderemo lo sviluppo, soprattutto io sono curioso di vedere come sarà coinvolto anche Silvio Baldini in questo rilancio del calcio azzurro. Si è parlato anche del movimento dei giovani, non è qui a Maracanã prima e anche adesso, ma sempre abbiamo sempre parlato di come uscirne fuori. Oggi c'è un editoriale interessante di Zazzaroni a riguardo sul movimento giovanile, proprio nel dettaglio, che alcune cose per esempio che io non sapevo. Ieri ha fatto riferimento Ranieri sul fatto che queste rate, insomma questi soldi che i genitori, non lo so, l'anno quanto si possa spendere per i giovani dai 12 anni, i bambini, insomma contenere i costi. E vedere un attimo la sostenibilità al tutto e liberare un po' da un punto di vista economico il giovane che invece deve, mi sembra, per giocare a calcio deve pagare, deve sostenere qualcosa in più, insomma è una situazione abbastanza complessa. Ma detto questo, mi è piaciuto anche il passaggio di Mancini quando dice che l'Under 21, Under 20, 19 e 18 devono giocare come la nazionale, quindi come sistema di gioco. Ci sono secondo me delle idee, poi non hanno detto tutto, adesso è importante che poi facciano
4: anche, perché quello tra virgolette giustamente più impreparato era Ranieri, più che altro perché era appena arrivato, doveva leggere le carte.
5: Però ha detto una cosa giusta, liberare la tecnica
4: di base.
5: Tanto la tattica, perché noi, ha detto, vinciamo i titoli giovanili perché noi tatticamente siamo molto bravi. Però secondo me, per poi, se tu vai a vedere dei video, non so se ti capita, della Youth League del Barcellona, sì, hai visto i ragazzini
4: devi
5: come
4: vanno?
5: Devi liberarlo
4: il ragazzo.
5: Tecnicamente ci sono dei fenomeni potenziali incredibili e noi dobbiamo trovare, ecco, per esempio io se vedo ieri la giocata dei liberali, ce l'abbiamo i giocatori, c'è quello che ha fatto a Catanzaro, c'è Fabregas, è uno che vede, che osserva, che lavora bene il Como, cioè dice liberali, quello è un giocatore che potrebbe fare al caso mio, e se l'è preso, 6 milioni, via, boom, clausole, se l'è portato a Como, era del Milan, cioè, capisci sì, no, come no, poi vero, c'è la dispersione del talento che tu non riesci a intercettare, oppure dici, vabbè, ma sai, la Serie A è un'altra cosa, ma giocare in Serie B è un'altra cosa, questo è giovane, fa vedere le cose in primavera, bene, ma uno ci deve provare, ci deve rischiare. Parlato ieri di Zaniolo, Mancini quando non era, diciamo così, non aveva giocato in Serie B, in Serie A, non ancora non aveva calcato i campi di un certo livello.
4: La difficoltà del primo
5: detto,
4: raduno.
5: Al secondo raduno era già un altro calciatore, perché poi giochi con giocatori che giocano abitualmente il proprio campionato.
4: Allora, torniamo sull'argomento, facciamo però un breve passaggio di mercato ringraziandolo per sempre l'incredibile disponibilità. Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben ritrovato,
6: ciao,
4: grazie.
6: Ciao, buon pomeriggio
4: e
6: a tutti.
4: Grazie. Allora,
6: ciao.
4: Ripartirei insieme a te dalla Juve, una Juve scatenata, ieri ci siamo salutati qui con questo doppio colpo che adesso si sta sempre più concretizzando, insomma la Juve, il mercato della Juve è finalmente esploso, a te Nick.
6: No, è finalmente esploso, però io ribadisco, non avevo questa preoccupazione che avevano probabilmente i tifosi della Juventus, non avevo questa preoccupazione che avevano molti addetti ai lavori che magari non conoscono Giovanni Carnevali, perché lui è un manager che ha saputo sicuramente capire molto velocemente il mondo Juve, e questo è un suo grande merito, si è fatto affiancare da una figura come Ricky Massara, che comunque è un ottimo intenditore di calcio. Ha mantenuto una posizione importante che comunque fa capire l'appartenenza, che è quella di Giorgio Chiellini, naturalmente non ha fondi illimitati e conseguentemente ha dovuto gestire determinate operazioni, perché ti spiego, se tu vai ad analizzare bene l'operazione che loro hanno fatto con Colomani, a me è stata spiegata molto chiaramente e dimostra quanto oggi i numeri anche per la Juventus siano un dato fondamentale da tenere sotto controllo, perché loro hanno praticamente, lascia perdere il discorso, no, del prestito oneroso che diventa obbligo a determinate condizioni, la qualificazione alle coppe europee della Juventus più tutti i bonus e compagnia cantante, quello rientra, diciamo, in un percorso inevitabile di acquisizione. Però cosa fa oggi la Juve? Investe i 3 milioni e mezzo, ce ne mette 500 mila euro in più del prestito oneroso che ha ricavato da Openda a Lione, mm-hmm, e li ha rimessi sulla trattativa per questo giocatore, no? Per Colomani. Quindi fondamentalmente loro, che vedi, anche in questo c'è un modo di tenere occhio al bilancio. Non ha la Juventus la capacità di dire lo prendo 40 di qui, 60 di là, 70 di là. Hanno aspettato di fare la cessione per andare a concludere l'operazione e allo stesso tempo hanno però pensato di fare un investimento su Alajbegovic, che è un giocatore che ha 18 anni, che ha 19 anni, e comunque secondo me lui con Seisao ora cominciano ad avere là davanti Ildiz, secondo me si sono create le basi anche per un discorso futuribile e di futuro. Quindi cioè, la Juventus ragiona di strategia e per fare la strategia ci vuole del tempo, perché la gente chiaramente crede che la Juventus sia quella di una volta, ma da Ronaldo in poi c'è un'altra Juve, e questo secondo me qualcuno non ha ancora capito, cioè c'è un'altra Juve, nonostante le ricapitalizzazioni di John Elkann, c'è un'altra Juve, cioè una Juve che deve tenere costantemente sotto controllo il bilancio, tanto più che ha fallito anche il traguardo della Champions, quindi loro fanno quello che possono fare aggiustando le cose, poi magari prenderanno anche che sì per il centrocampo, quindi metteranno, ora vediamo che succede, se c'è una cessione, se esce Gatti allora valuteranno, se esce Cambiaso, però secondo me Carnevali è la figura giusta per pian pianino risistemare un lavoro che, devo dire la verità, aveva iniziato anche Giuntoli facendo, no, delle plusvalenze con tanti giovani. Oggi Carnevali prosegue, ma con qualità che sono diverse, perché lui è proprio un manager. Quindi secondo me erano anni che alla Juve mancava un Marotta, oggi ce l'hanno e vedrete che nel tempo i risultati arriveranno.
4: Stefano, che ne pensi di questa Juve che sta nascendo?
5: Ha detto bene Nicolò, bisogna attendere, bisogna avere pazienza, un'altra Juve, un'altra gestione, e in cui Carnevale insomma è un dirigente di altissimo livello, tra l'altro.
6: Io sono un po' di parte quando parlo di Carnevale e di Marotta, insomma, purtroppo sono un po' di parte, lo riconosco, sono una stima per questi due dirigenti enormi.
5: Vabbè, ma voglio dire, ma credo che ce l'abbiano un po' tutti questa stima, cioè insomma, è riconoscibile la loro bravura, il loro valore. Poi ci possono essere delle difficoltà, tu ce lo insegni sul mercato, le dinamiche, le tempistiche, però insomma mi sembra che la Juventus abbia reagito, abbia messo a posto un po' le cose da un punto di vista proprio della presenza, quindi ci siamo, messaggio mandiamo ai nostri avversari che la Juve vuole fare le cose per bene, fatte bene, e soprattutto vuole consegnare una squadra più o meno competitiva a Spalletti.
6: Poi Stefano, quindi hanno da fare ancora al portiere,
5: certo. Però anche Massara, io aggiungerei anche il lavoro di Massara, che mi sembra un ottimo professionista, uno che ama lavorare nell'ombra, non gli piace il protagonismo. Io credo che poi lui dia il meglio di sé proprio in questo ruolo, non di primissimo piano, ma di affiancamento. L'aveva fatto così con Maldini e lo farà alla Juve con Carnevali. Ha bisogno di essere, non dico deresponsabilizzato, però di agire di comune accordo. Però mi sembra uno molto molto attivo nelle trattative, però deve andare, è risolutivo, è uno che va in gol, lo devi mandare in gol.
6: Io scherzo sempre, Stefano, io a volte scherzo.
5: Gli serve regista, gli serve regista.
6: Esatto, io scherzo spesso e volentieri con i miei amici e dico: guarda, se c'è un dirigente che non riconoscerei al telefono se non perché l'ho registrato, è proprio Ricky Massara, che non ricordo nemmeno più la voce, perché non è uno che parla mai e che agisce e basta, no, per dirti.
5: Esatto.
6: E quindi è perfetto nel ruolo che stai dicendo te. Sì.
4: Nick, altre situazioni che dobbiamo monitorare nelle prossime ore? Si sblocca qualcosa da qualche altra parte? Aspettiamo il Milan, la Fiorentina comunque molto bene. Che mi dici per il resto?
6: Secondo me, guarda, allora il Napoli deve cercare di fare una cessione, per cui vediamo, ora cominciano le piccole cessioni, intanto sta uscendo Lindstrom, poi pian pianino poi riusciranno a fare. È chiaro che Allegri qualcosina bisogna che gli diano in questa stagione, quindi vedremo un po' quando usciranno due o tre giocatori quale sarà l'acquisto. Probabilmente un difensore centrale glielo porteranno, lui vorrebbe Gatti, non so se questa operazione però è fattibile o meno. La Fiorentina mi sembra abbastanza chiara la sua intenzione, io l'ho già detto nei giorni scorsi, voi siete testimoni, tra un rigirio e un altro rigirio di mercato è chiaramente capibile che loro stanno cercando di vendere Kemp, perché c'è una gestione secondo me emblematica. Poi ora se lo vai a dire a loro ti smentiscono: ma quando mai, il nostro centravanti, il giocatore più forte del mondo, ma come potremmo mai fare una cosa del genere? Invece secondo me questa è giustamente la loro strategia, ma è ovvio che quando provi a prendere Castro, quando comunque sia vai a cercare Pellegrino, quando vai a lavorare su altri attaccanti di cui alcuni non conosco neanche il nome, vuol dire che senti odor di partenza di Ken. Poi questo non significa che Ken vada via, perché poi cioè quello che si confonde spesso è l'opportunità dà anche la conseguenza della situazione, perché se tu arrivi con l'offerta giusta ti faccio partire, se non arrivi con l'offerta giusta non ti faccio partire. Cioè non è che la Fiorentina si vuole mettere in una condizione che poi dopo non trova un'alternativa vera se non ci sono dei presupposti giusti, però l'area che tira è questa, stanno cercando una punta centrale. E lascia perdere i piccoli, che comunque è un'alternativa, loro stanno cercando il titolare nel caso, quindi vuol dire che su Ken c'è movimento, vuol dire che Ken potrebbe essere un giocatore da Como, bisogna vedere quanti soldi vuole investire il Como, oppure magari improvvisamente arriva dalla Premier qualcosa e questa situazione si sblocca. Io penso, ma lo penso da tempo, che il rapporto non sia più idilliaco, però magari è una mia sensazione sbagliata, e quindi però ecco, staremo a vedere sinceramente.
4: Nick, grazie come sempre.
5: Ciao,
4: un
5: Nick.
4: Abbraccio e buon lavoro.
6: Grazie a voi.
4: Grazie Nico Ceccanini. Tra l'altro il Catanzaro ci riprova, perché hai parlato prima di liberali, adesso prova a prendere Simone Pafundi, a proposito anche di Mancini, esatto, e di Italia, ti ricorderai insomma Pafundi, poi tutti gli altri, così recito
5: che
4: Mancini
5: ha convocato
4: qualche...
5: Pafundi, e però tutti Pafundi in nazionale, ti ricordi?
4: Sì, con delle dichiarazioni che però misero un po' quel giocatore giovanissimo all'epoca.
5: Sì, no, però
4: lui...
5: vedi, poi dopo non ci sta bene.
4: È un 2006.
5: Convochi un giovane e non ti sta bene, convochi un vecchio e non sta bene, cioè, è difficile.
4: Sì. Comunque, per concludere, potrebbe, anzi andrà quasi certamente anche a Catanzaro, quindi ci riprovano anche a valorizzare un altro talento. Mi dai un audio, caro Andrea, prima di passare in fascia?
7: Ciao, io ho apprezzato molto la conferenza stampa di Mancini, l'ho trovato sincero, era molto dispiaciuto per quello che aveva fatto. Nella vita si sbaglia, come tutti, e si può anche avere un'altra opportunità, visto che lui questa opportunità di allenare la nazionale italiana se l'è meritata sul campo, non come qualcun altro che veniva messo lì solo per amicizia. Magari Pirlo, secondo me il percorso giusto era metterlo in Under 21 e poi proporlo, e se faceva bene, portarlo in Serie A, in nazionale maggiore, ma non dagli nazionale maggiore sulla base di niente, solo perché è amico. Pessima scelta e pessima gestione di Maldini e company.
4: Alessandro dice: Maldini, Pirlo, Leonardo mi sembrava un'avventura rischiosa, un salto nel buio alla Gattuso. La scelta di Mancini e Ranieri invece razionale, concreta e affidabile è andata benissimo. Non potevamo rischiare il quarto flop mondiale. Anche se, aggiungo io, non si tratta di rischiare il quarto flop mondiale allargato a 250 squadre, ma ripartire da un punto e seguire un progetto che ci possa portare anche al di là del 2030.
5: Sì, però insomma, in questo momento serve anche un po' di esperienza di allenatori. Sono d'accordo con Antonio, che ha chiamato poco fa col suo pensiero. Insomma, Mancini, insomma, ha dimostrato sul campo di essere bravo. Poi quello che è successo con l'Arabia sta là. Ripeto, so qua, se si risolverà questo problema, però sono d'accordo con il nostro ascoltatore amico che ci segue sempre, insomma, non è che possiamo mettere sullo stesso piano Pirlo con Mancini.
4: Ok. Dai, ci fermiamo, torniamo. Sì. Vai.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, Stefano Impallomeni,
1: ciao Francesco,
0: Francesco Tringali, insieme a voi nel pomeriggio di TMV Radio. Allora, caro Stefano, cominciamo un po' il nostro giro per l'Italia, anche se qui parliamo un po' italo-australiano, considerando dov'è in questo momento il Milan. Il nostro italo-australiano di oggi è lui, è Antonello Gioia.
1: Ciao,
0: ciao
1: Antonello,
0: Anto, ben ritrovato.
2: Vabbè, non sapevo di questa novità.
0: sì.
2: No, sì. Un buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, vorrei ripartire da questa situazione legata a Sulè. Se sappiamo comunque che è stato proposto, ma è una priorità, non è una priorità, può esserci qualcosa in futuro, è un giocatore che potrebbe servire. Partiamo da questa indiscrezione che circola già da diversi giorni.
2: Sì, in realtà hai detto bene, è stato proposto, nel senso che Sulè non è stato cercato dal Milan, ma siccome sappiamo è uscita dalla Roma o comunque non è tra gli incedibili di Gasperini, al Milan serve un trequartista mancino che giochi a destra, era probabilmente logico, no, che gli agenti di Sulè lo proponessero ai rossoneri. Il dossier Sulè è sul tavolo di Villadorossi e il Milan lo sta valutando, non è tra i preferiti dei rossoneri, ci sono altri giocatori che incontrano un po' più di favori insomma rispetto all'argentino dopo che era sfumato l'affare Carezas. Però insomma il Milan in questo momento deve decidere un po' cosa fare, o meglio deve aspettare di riuscire a cedere Leao, magari abbassando le pretese o magari continuando a proporre i giocatori a club un po' più insomma in grado di spendere 50 milioni di euro, penso soprattutto in Premier League, e poi sferrare l'attacco a uno dei trequartisti sulla lista degli obiettivi, perché altrimenti si rischia di andare un po' troppo lunghi.
0: Ok, Stefano, Sulè sembra essere, diciamo, il primo della lista dei sacrificabili per questo appunto sacrificio che ha rivelato Gasperini oltre il 30 giugno. È un giocatore che nell'ultimo anno soprattutto ha sofferto
1: Ha avuto problemi di pubalgia, problemi fisici,
0: però che giocatore
1: un po' il suo rendimento, però mi sembra un ottimo calciatore. E poi tra l'altro bisogna anche considerare, visto che è un obiettivo, potrebbe essere un potenziale obiettivo, come abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo anche ascoltato le parole di Antonello a riguardo di questo interessamento del Milan nei confronti di Sulè. Ti dico che Sulè, uscendo dalla Juve, da Next Gen, poi andando a Frosinone e poi confermandosi a Roma, perché non è facile poi imporsi in una piazza anche dal punto di vista mentale e psicologico, e questo, da questo punto di vista credo che Sulè l'abbia superato l'esame. Okay. Quindi potenzialmente può essere un giocatore ancora che può essere più decisivo, può crescere, può migliorare. E secondo me ecco perché il Milan ce l'ha nel mirino, perché a Roma non ha fatto male Sulè, poi l'ultimo periodo è perché ha avuto problemi fisici. Quindi adesso vedremo, insomma, potrebbe essere quello l'uomo da sacrificare in uscita nel mercato della Roma, e vedremo come andrà a finire, insomma, perché la Roma poi deve piazzare gli esterni, insomma, in entrata, almeno uno, due, me li aspetto.
0: Anto, ti chiedono qual è il prossimo nome da tenere in considerazione per quanto riguarda le operazioni in entrata del Milan, su cosa si sta lavorando principalmente?
2: Allora, dopo Ramos e Chila, oggi tra l'altro Ramos primo allenamento a Perth in compagnia di Leao, ovviamente si parla del resto del gruppo, anche Chila si è allenato a parte, però quindi i nuovi acquisti per adesso non fanno parte dei ranghi con cui sta lavorando Amorim. E poi stasera arriverà l'altro nuovo acquisto di Avarà, Salcun di Avarà, difensore centrale, classe 2006, dalla Serie B francese. La priorità sarebbe il trequartista. Io non voglio tornare su quello che ho detto prima, ma il Milan in questo momento ha tanti esuberi, non tanto perché la rosa sia profondissima, ma anche banalmente per le liste per la lista Europa League ci sono 5-6 giocatori tra gli stranieri che non possono essere inseriti, quindi insomma bisogna fare molta attenzione ai giocatori che si prendono. Anzi, il Milan deve assolutamente cedere, ripeto, non tanto e solamente per una questione economica. Cioè, servono i soldi di Leao per comprare l'altro trequartista, tra parentesi io 40 milioni per Sulè, nonostante sia un buon giocatore, non li spenderei, perché io i giocatori con la pubalgia non li prenderei a prescindere, o comunque con sintomatologia del genere, però poi serve anche fare un discorso di liste, perché Milan in questo momento ha troppi giocatori.
0: Ok, Capitolo Leao è arrivato, si è unito ai compagni, ha ripreso insomma la preparazione con il Milan, ma intanto sotto cosa si muove, cosa bolle in pentola per lui, se c'è qualcosa che può aprire uno scenario nei prossimi giorni?
2: L'entourage continua a dire che le cose potrebbero andare un po' per le lunghe, perché Leao ha fatto capire di non voler andare in Turchia. O meglio, sta dicendo: io aspetto finché posso, magari 10 agosto, 15 agosto arriva il club della Premier League che mi prende, e poi nel caso di così alla Turchia, cioè si sta mantenendo un po' la porta aperta, però al momento la distanza tra domanda e offerta è ampia, 10-15 milioni di euro tra quello che chiede il Milan e quello che offre il Fenerbahce, ma che è anche quello che offre il Galatasaray. E poi c'è la volontà del giocatore, che in questo momento non accetterebbe così ben volentieri di trasferirsi in un campionato, con tutto il rispetto, minore rispetto alla Serie A, ma certamente molto minore rispetto ai campionati che aveva indicato lui, cioè Premier League e Liga.
0: Ok, ok. L'ultima questione, Anto, non riguarda il mercato, riguarda il Milan, più che altro riguarda la situazione legata a Baresi, se vogliamo fare chiarezza rispetto a quello che è successo ieri, perché sì, giornalisticamente è successa una cosa un po' così, qualche uscita, se ci vuoi chiarire anche la versione che va dato il Milan, così giusto perché è giusto parlarne, ecco, e chiarire.
2: Sì, nell'ultimo anno le condizioni di salute di Franco Baresi sono state sempre diciamo in bilico, perché ad agosto insomma, a causa di un tumore è stato ricoverato in ospedale, verso l'inverno sembrava che la situazione fosse un po' migliorata, infatti lui è tornato allo stadio per Milan Sassuolo il 14 dicembre, è stato tra gli ultimi tedofori assieme a Beppe Bergomi della Torcia Olimpica con l'apertura dei giochi a San Siro, soltanto che nelle ultime settimane la situazione si è aggravata ulteriormente, anche ieri si è aggravata ancora di più, quindi non resta che insomma pregare per Franco, per chi crede e anche per chi non crede. Soltanto 66 anni e ovviamente speriamo possa superare quest'altra battaglia, no? Si vuol dire che questa è la partita più difficile. Baresi ne ha fatte tante di partite difficili, addirittura la finale mondiale con il menisco, se non ricordo male, rotto, però questa vediamo come si comporterà. I nostri auguri vanno sicuramente a lui e alla sua famiglia.
0: Aspetta un attimo, Anto, che devo poi farti una domanda da parte di Roberto, però sì. Stefano, volevo soltanto farti aggiungere qualcosa, un augurio in maniera tale da
1: vicinanza al grandissimo fuoriclasse, campione, la bandiera del Milan, ma soprattutto anche del tutto il calcio mondiale, internazionale, quello che ha saputo fare, ha saputo anche, voglio dire, guidare i compagni. E però insomma speriamo che ci sia, come ha detto Antonello, qualcosa che possa cambiare questo stato delle cose, però mi sembra che
0: sì, sia rispettare soprattutto
1: rispettare la privacy innanzitutto. Poi insomma ieri sono stati commessi degli errori grossolani,
0: perché arrivare prima bene sulla Milan, morte è una roba
1: da aggiungere, ecco, una virgola in più.
0: Allora, Anto, ti stavo per salutare, però è arrivata una domanda di Roberto. Escludendo Leao, quali sono i prospetti, insomma, in uscita, i calciatori in uscita, oltre a Leao? Chi c'è alla porta?
2: Sì, ci sarebbe Stupignan, che però Morim vuole valutare il ritiro, soprattutto perché insomma, poi si dovrebbe andare a prendere un altro esterno sinistro. Magari l'allenatore ha intenzione di fare altre scelte, quindi è Stupignan, c'è Tomori che piace alla Juventus, c'è Loftus-Cheek che ha interessamenti dalla bassa Premier League, c'è Fofana che piace al Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sarebbe anche Ricci che non sembra per passo molto adatto all'intensità centrocampo che vorrebbe conferire a Morimo al suo gioco, ci sarebbe anche Santiago Jiménez, che però è infortunato. Insomma, sono veramente tanti i giocatori usciti dal Milan e si capisce bene dalla lunghezza di questa lista. Se devi comprare, devi per forza vendere, uno, per motivi economici, per insomma avere soldi da investire, e due, perché sennò poi si è troppo.
0: Okay. Anto, grazie come sempre.
1: Ciao Antonello.
0: Un grande abbraccio e buon lavoro al nostro italo-australiano Antonello Gioia, come l'abbiamo ribattezzato. Passiamo invece alle vicende di Casa Napoli, lo facciamo con Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
3: Fabio. Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allegri conosce, riscopre i suoi big, perché De Bruyne e McTominay sono, insomma, sono finalmente a disposizione, sono proprio sul sito di tuttonapoli.net con un pezzo a tua firma, perché Allegri scopre il suo Rabiot, ovvero il suo McTominay. Fabio, che su sì, questi due?
3: Sì, esattamente, che è un po' il suo pupillo storico alla Juventus, ma anche al Milan lo scorso anno, Rabiot per Allegri, che a Napoli troverà un calciatore che ha anche caratteristiche differenti e che ha segnato molto di più in molte meno partite. Parlo chiaramente di McTominay, che è un totem del centrocampo, ma volendo azzardare questo paragone, ecco, è il top player del centrocampo che potrà brillare anche con Allegri, detto che giustamente hai citato De Bruyne, senza dimenticare Lobotka e anche lo stesso Anguissa. E quindi per la prima volta da domani, con il Napoli che si allenerà a Castelvolturno perché inizia il ritiro di Abruzzo, aspettando Gilmour che è ancora non al top dopo l'infortunio premondiale, Allegri avrà un centrocampo di grande spessore a disposizione e potrà cominciare a giocare poi con le coppie che possono essere interscambiabili, sei calciatori di grande valore per tre ruoli e tre posizioni da ricoprire. E quindi, se e proprio con voi parlammo del mercato del Napoli, in altre situazioni di campo evidentemente c'è qualche necessità, vedi la difesa, proprio a centrocampo se non esce nessuno il Napoli ha già una mediana di grande valore.
0: È la mediana, caro Stefano, più forte del campionato?
1: Beh, affiatata, più forte lo deve dimostrare sul campo, soprattutto deve ritrovare degli stimoli, perché sai, Francesco, nel calcio sono fondamentali quelli, poi puoi essere bravo, puoi essere meno bravo, però un centrocampo, diciamo, meno attrezzato di quello del Napoli, se parte con motivazioni differenti, ti può sorprendere, può essere superiore. Sulla carta sì, sulla carta è tra i centri
0: per nomi,
1: sì, per nomi, ma anche per come si completano, insomma, Lobotkin, chissà, McTominay, cioè, cosa c'è? Tre giocatori tra caratteristiche differenti, tre giocatori, almeno due dei tre, che possono anche segnare tanti gol, inserimenti, assist, presenza fisica, fisicità e, diciamo così, far ruotare il gioco dell'Lobotka, caratteristiche differenti dei due, un regista, insomma, che ce ne sono pochi nel nostro campionato. Quindi parte avvantaggiato Allegri. Dovrà essere bravo lui a dare motivazione a questi calciatori, far ritrovare la voglia di rivincere, la voglia di Napoli. Guarda, il compito di Allegri, poi sarò breve perché sono molto chiudo, è molto semplice: devi far ritrovare entusiasmo e voglia a calciatori magari che da questo biennio molto intenso, impegnativo, proficuo, aggiungerei, che ha portato Conte al Napoli, di ritrovare un po' di freschezza, di leggerezza mentale, insomma, si devono svuotare perché è stato impegnativo questo biennio. Ecco, Allegri dovrebbe fare questo. Poi non lo so che cosa si inventerà sul campo, ma insomma non ci dobbiamo aspettare meraviglie o cose mirabolanti da un punto di vista proprio del sistema di gioco.
0: Fabio, ti faccio tre nomi in uscita, perché la novità forse è quella di Neres, che avrebbe comunicato al suo entourage la volontà di andare via. Poi c'è Lucca, chiaramente, e poi c'è anche Lindstrom. Queste tre situazioni, Fabio.
3: Ci parto dall'ultimo, Lindstrom, che va allo Schalke 04, non parte neppure per il ritiro di Castel di Sangro, quindi è un'altra operazione in uscita per il direttore sportivo Manna, non a titolo definitivo, però il Napoli almeno libera una casella e poi si libera di un ingaggio particolarmente pesante per un calciatore che non ha mai reso di fatto né a Napoli né altrove da quando poi è stato acquistato nel 2023. Lucca è un'incognita legata inevitabilmente a Lukaku, perché se Lukaku è sul mercato, Lucca in questo momento può diventare l'alternativa ad Højlund, però se arriva un'offerta e Napoli la valuta, perché questo è un calciatore che comunque era stato dato in prestito a gennaio al Nottingham Forest, e bisogna capire che tipo di rapporto poi ci sarà con Allegri. Si è fatto male nella prima amichevole, quindi l'ha visto anche poche volte il nuovo allenatore del Napoli. Su Neres, se vi dico la verità, stiamo cercando di capire. A me personalmente non risulta questa volontà, almeno così netta e chiara da parte del calciatore, di lasciare Napoli. Tra l'altro lui è stato determinante lo scorso anno, vittima come tutti più o meno degli infortuni, si è fermato sul più bello, sarebbe per lui il terzo anno di Napoli. E anzi, Allegri spera di poter averlo a disposizione con una certa continuità. Quindi su Neres, piccolo punto interrogativo, la situazione per gli altri due invece è un po' più chiara.
0: Ok, Fabio, l'ultima cosa su Lukaku, come lo dobbiamo inserire in questo Napoli?
3: Lo dobbiamo inserire nell'elenco di quelli che partono, di quelli che possono partire, di quelli per cui se dovesse arrivare un'offerta neanche troppo clamorosa il Napoli lo lascerebbe andare via, ma per tanti motivi, perché ha un ingaggio da titolare, lui che non è un titolare perché c'è Højlund come riferimento offensivo, perché ha 33 anni ed è reduce da troppe incognite fisiche, perché anche il suo procuratore Pastorello ha detto che non è un giocatore che accetta di fare la alternativa, ma è una prima donna. Aggiungo anche, giustamente, qui torniamo anche al discorso legato allo stipendio, quindi tutto ci fa credere che Lukaku possa partire, però attenzione, perché Allegri ha una grande stima del giocatore, che intanto è ancora in vacanza, quindi non l'ho ancora incontrato, e sappiamo bene come poi in certi momenti a volte basta anche una chiacchierata per ritrovare motivazioni o per cambiare il destino di un calciatore. Quindi oggi vi direi Lukaku parte al 90%, però se il Napoli, ipotesi, trova un acquirente per De Bruyne, quindi già si libera di un ingaggio importante che è quello del Belga, e magari parte qualcun altro, parte anche Luca, allora io non escluderei a priori che Lukaku possa restare clamorosamente nel Napoli. È un'ipotesi complicata, però non la escludo, almeno ad oggi.
0: Fabio, grazie.
1: Buon ciao,
0: lavoro.
1: Fabio.
0: Buon
3: ciao,
0: lavoro.
3: Grazie
0: buon
3: a voi.
0: Un po' di messaggi, dai Andrea, aiutami, intanto te ne leggo qualcuno. Stefano, vado ai matti, parla della Juventus, Guido. Vado ai matti, fanno a botte con l'Aston Villa per 4 milioni, non hanno un portiere, non hanno un regista, centrali di difesa hanno Kelly e Bremer, che sta più in infermeria che in campo, e spendono 35 milioni per un'ala e ne hanno 5. Boh.
1: Beh, adesso aspettiamo, non è finito il mercato in entrata e in uscita. Sì, ho letto anche ieri commenti entusiasti da una parte, altri un po'. Ci sono dei dubbi, insomma, su questa operazione, soprattutto andare a rinforzare magari un reparto che i tifosi juventini pensano che sia a posto così. Io non credo, cioè, credo che si debba dare una sistemata un po' a tutta la squadra. Tanto hanno cominciato da lì. Poi voglio dire, i tempi del mercato, se tu andavi su Alibegovic adesso magari non lo prendevi, quindi lo prendi e poi sistemi il resto.
0: E andiamo avanti, voglio leggerti questo, un pallino che ho sempre avuto, Alessandro, ma perché, parlo del Milan, ma il concetto è buono per ogni squadra, non si va a prendere capocannonieri di Serie B o di Serie C, saranno pure leghe inferiori, ma sono ragazzi che comunque hanno dimostrato di saper segnare. Questo è un discorso che vale per esempio anche con la Lazio, che ha ripreso Artistico dallo Spezia, Gabriele Artistico, 12 gol se non sbaglio l'anno scorso con lo Spezia, è sempre lì, perché io dico, perché Artistico non se la può giocare con Ratkov, solo perché certo. Ratkov è stato pagato 13 milioni? È quella la cosa che forse un po' ci manca, non so se vuoi rispondere ad Alessandro.
1: No, sono d'accordo con te, perché non se la può giocare? Chi stabilisce che Ratkov, esatto, sia superiore a un Artistico, esatto, un altro calciatore, esatto, nostro, che magari gioca con grande determinazione, con grande impegno, che anche rinuncia magari a qualcosa. Cioè, i campionati di Serie B e di Serie C sono difficili, sono faticosi. Non lo so, non riesco a capire come mai non si vada più come era in passato tanti anni fa, ma sono passati tanti anni, in cui si andava a pescare nei bacini, insomma, della provincia, a fare le ossa, no, quell'iter che poi conosciamo tutti. Adesso è un po' evaporato quel tipo di, diciamo, di sistema, no, di operazione. Di valorizzare un giovane tuo di una grande squadra, farlo giocare in provincia e poi riprenderlo, oppure molti giocatori che magari si fanno notare nelle serie inferiori, però nessuno ci scommette, ecco, proprio il discorso legandolo alla nazionale, ma quanti giovani bravi abbiamo ma di cui non sappiamo nulla, sarà gli addetti ai lavori fare anche questa ricerca nel dettaglio molto approfondita per salvare il talento nostrano.
0: Audio,
1: vai.
4: Buongiorno ragazzi, volevo sapere una cosa. Fino a ieri di là la Juventus non poteva acquistare perché non vendeva giocatori, infatti non ha venduto nessuno, non è andato via nessuno,
0: no,
4: e sotto il fair play finanziario, cioè in un giorno ha speso 80 milioni.
1: Vabbè, allora, cioè,
4: o quasi,
1: io sta cosa...
4: forse qualcosina,
1: perfetto,
4: di più.
1: Ha concluso.
4: Ma come funziona sta cosa qui?
1: Allora, come io dico, vai, i tifosi, vai, che adesso, cioè, non ti va bene, è arrivato Alibegovic, cioè, tifoso della Juve, ma te che
0: forse
1: ti
0: non
1: frega?
0: Era tifoso della Juve.
1: Sì, no, sì, lo so, sì, che è tifoso dell'Inter, per la... ma in generale, c'è, cioè, sto fair play, ogni volta uno ci mette dentro, però dopo, allora, se arriva questo, partono altri due, ma tanto, cioè, voglio dire, stappa una bottiglia di champagne che è arrivato Colomani e Alibegovic, poi si vedrà. cioè voglio dire, stanno pensando sempre alle cose, però fanno tutti i direttori sportivi, fanno tutti gli amministratori delegati, fanno ma insomma che facciano, no?
0: Sì,
1: che diano tempo a chi deve lavorare. E poi dopo, ma il tifoso che ormai si è no Francesco?
0: Commercialista.
1: Che sta là e segue il fair play finanziario, ma lo può fare o no? Ma ci saranno degli organismi deputati a seguire queste operazioni, che ve frega, cioè,
0: tra l'altro puntualizzo, Colomoni gliene danno
1: arriva uno
0: un po'
1: e non va bene a Libegovic che lo voleva mezza Europa, io non lo so.
0: Colomoni gliene danno un po' adesso tipo 10 milioni e poi glielo pagano
1: ma
0: l'anno
1: ho capito,
0: prossimo, quindi
1: ma...
0: no, per farti capire
1: no,
0: che non
1: ma adesso facci
0: tutti.
1: Caso, non è che Colomoni e Libegovic doppio colpo della Juventus e tutti vanno a vedere l'opera. Allora 25 più 30 più 35 riscatto
0: e contro
1: riscatto. Caso, non è che Colomoni e Libegovic doppio colpo della Juventus e tutti vanno a vedere l'opera. Allora 25 più 30 più 35 riscatto e contro.

0: la notizia la deve dare completa. Quindi l'operazione, come è stata fatta, vendita a sé, prestito, obbligo, diritto, la cifra, la futura rivendita, la ricompra, cioè su tutti i termini, adesso diventate tutti operatori di mercato.
1: Questo un po' fare i conti in tasca all'avversario, questo
0: sì, però audio. Ma anche il tifoso della propria squadra dice, ma sì, come mai, la Roma, la Roma ha preso, però mi sa che dietro l'angolo c'è qualcosa che non... ma tanto voglio dire, godi di questo, cioè, o no?
1: Sì, sì.
0: È un po' arriva Stones a Milano, però insomma quanti anni c'ha, c'è tutta questa reazione,
1: c'è
0: sempre negativa,
1: c'è sempre un problema, c'è sempre un problema, arriva
0: magari,
1: uno
0: magari ci sarà pure
1: magari vendono un altro ma quanti anni
0: ma magari ci sarà pure, ma arriva Stones,
1: ma non è futuribile
0: e non ti va bene Stones, no, però volevo Romero, vabbè, aspetta un attimo,
1: no,
0: magari
1: pure dicono è arrivato Stones ma adesso non faremo più Romero. Un attimo,
0: sappiamo di Ali Begovic?
1: No.
0: Alla Juve?
1: No.
0: Ha fatto un colpo.
1: Nonostante ne avessero già 5.
0: Però è giovane.
1: No, ne hai già 5.
0: Però ce n'hai già 5.
1: Come se li devono pagare loro. Prego, un altro audio, vai.
2: Salve. Quante balle ieri. Malagò e Mancini, cittadini onorari di Collodi. Marco.
0: Ecco, Marco.
1: Bene, ve ne vuoi dare un altro, Andre?
3: Salve, buonasera a tutto il mercato Radio Web. Colomani, 4 milioni per il prestito nel ruolo, 34 da pagare nel 2027, più i bonus che magari la se anche arrivasse a 50. Considerare non il prezzo, ma il costo annuo, e questo è il mondo delle squadre di calcio.
0: Quindi?
3: Dire la Juventus ha speso 100 milioni in un giorno di calciomercato è non errato, è disarmante sentirlo dire. Grazie.
0: Cioè lui è, non mica ho capito, tu hai capito?
1: No.
0: Cioè non è d'accordo con chi dice che la Juventus ha speso 100 milioni in un giorno. Ecco, sono d'accordo, l'ho capito. Sono d'accordo con l'ascoltatore, non è così. Però insomma, vedi, non è lo Juventus è arrivato Colomboni e Ribeco. No, allora fammi vedere. 100 milioni in un giorno, c'è qualcosa qua, c'è chi lo ha paragonato con il nuovo Molli, Carnevali e questo e quest'altro, insomma voglio dire ragazzi calma, facciamo lavorare i dirigenti, poi dopo ci faremo un'idea quando chiudo il mercato, 2 settembre dai su, perché 2 settembre cose fatte, uno poi si schierisce meglio l'idea, però è tutto legato siamo in chiusura, dai, è tutto legato sempre all'aspetto economico.
1: Va bene, torniamo perché di mercato continueremo a parlare con altri due ospiti. Dai, tra poco. Vai. Stefano.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao di nuovo
0: pomeriggio,
1: a tutti.
0: Nel nostro pomeriggio di giovedì 30 luglio. Allora, caro Stefano, andiamo ad accogliere insieme a noi in questo tratto di trasmissione Paolo Paganini. Ciao,
1: ciao Paolo.
0: Paolo.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao ciao.
0: E in nostra compagnia c'è anche il professore Pino Capua.
1: Ciao,
0: ciao
1: Pino,
0: ben ritrovato.
3: Ciao a tutti amici, ciao, buonasera, ciao.
0: Allora, mi mettete un punto su quello che è successo nell'ultima settimana? Ripartiamo da qui, ripartiamo insomma dalle vostre considerazioni anche sulle parole di ieri, su tutto quello che è successo. Fate voi dove volete andare, da dove volete far partire il vostro discorso e le vostre considerazioni chiaramente sulla nazionale che ieri ha chiuso un capitolo brutto, ma quantomeno ci permette finalmente di ripartire. Paolo Paganini.
2: Ma sai, è stata una vicenda assolutamente particolare dal punto di vista giornalistico. Magari ci fossero sempre vicende così per quanto riguarda noi. Esatto. Però ora, qui al di là della battuta, però è chiaro che ad un certo punto, dopo lo strappo